0: banalmente, diciamo, a verificare che l'operazione di Alessandro Onorato, che conosco da un po' di tempo e soprattutto conosco la sua passione nel cercare di mettere insieme questo progetto, fosse realmente realizzata. Devo dire che dai numeri che vedo lo ha fatto. Io sinceramente per mestiere sono venuta a conoscere, a curiosare, a verificare, sono anche un po', diciamo così, sempre dalla parte dei più deboli e anche di quelle delle cause perse, quindi in caso, diciamo, ma non sarà questo. Non sarà questo perché c'è una cosa in cui io credo particolarmente tanto e sono proprio le esperienze sul territorio, i sindaci, gli amministratori locali, quelli che tutti i giorni sono realmente in trincea, e gran parte di voi è qui per questo. Il resto lo vedremo, sono molto curiosa di vedere anche, insomma, la fotografia che uscirà da questa giornata. Alessandro, in caso abbiamo capito che hai un futuro come operatore nei villaggi turistici, voglio dire, puoi andare a Cofiorello, no? Nell'intrattenere. Detto questo, siccome siamo già in ritardo, non voglio rubare tempo, ovviamente il primo saluto di questa giornata, di questo pomeriggio molto interessante politicamente, non può che essere un saluto da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono felice di rivolgervi un caloroso benvenuto nella nostra città e un forte in bocca al lupo per i vostri lavori. Conosco personalmente tante e tanti amministratori presenti oggi all'Assemblea di Progetto Civico Italia, a partire naturalmente da Alessandro Onorato, che svolge un grandissimo lavoro nella Giunta Capitolina. Alessandro è uno dei protagonisti di un'esperienza di governo di cui siamo molto orgogliosi, la sfida di trasformare e rilanciare Roma coniugando modernizzazione ed equità, innovazione e sostenibilità ambientale e sociale, capacità di prendere decisioni anche difficili con il coinvolgimento dei corpi intermedi e la partecipazione dei cittadini. Un'esperienza che, come molte altre che caratterizzano il lavoro di tante amministrazioni cittadine, spero possa essere utile e di ispirazione anche per un centrosinistra capace di vincere e trasformare l'Italia. È una sfida alla nostra portata, ma che non possiamo dare per scontata e che necessita del contributo del maggior numero possibile di forze e di esperienze politiche e sociali. Per questo il vostro impegno è particolarmente prezioso. Chi si misura quotidianamente con i bisogni dei cittadini può portare un valore aggiunto importantissimo nella costruzione di un programma di governo ambizioso che disegni un'Italia finalmente libera da diseguaglianze intollerabili e arretratezze anacronistiche. Un'Italia capace di vincere le sfide dell'inclusione e della sostenibilità. Un'Italia che torni a crescere, a innovare e a creare occupazione di qualità. Un'Italia che non costringa i giovani ad andarsene, ma invece li attragga. Apprezzo e sostengo l'impostazione che sta contraddistinguendo i primi passi di Progetto Civico Italia, allargamento del campo del centrosinistra, sia sul piano politico che su quello civico, e al tempo stesso forte spirito unitario, nella consapevolezza che l'unità è una condizione assolutamente necessaria per vincere e per governare. Sono certo che un fronte progressista ampio, unito, combattivo e plurale saprà convincere gli italiani di una proposta politica seria, coerente e decisa a rimettere in moto un paese che sta affondando nelle secche dell'immobilismo, del conservatorismo e dell'incompetenza di una destra sempre più divisa. Grazie ancora per ciò che farete e ancora buon lavoro.
0: E grazie al sindaco Gualtieri. Questa cosa è che io, quando vedo il sindaco Gualtieri, rivedo sempre i video su Instagram quando inaugura un cantiere, una cosa, sempre la stessa cosa, però ben venga. Allora, adesso andiamo di corsa a dare il benvenuto e lo invito a salire sul palco al sindaco, un altro sindaco, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nonché carica molto importante, presidente dell'ANCI. Prego, il podio è tutto suo.
2: Allora, una bellissima platea di tanti amministratori, di tanti consiglieri comunali, tanti sindaci, una bellissima platea che è fatta dalle persone che ogni mattina si svegliano, scendono in strada, parlano con i cittadini e sanno quant'è la difficoltà dell'amministrare e del vivere quotidianamente la fatica di dare una risposta ai tanti bisogni dei cittadini. Io vedo veramente una platea bella, ricca, e fatevi un applauso perché rappresenta veramente l'Italia. L'Italia dei tanti comuni, delle tante città complesse come quella che io ho il privilegio di guidare, come la Roma di Roberto Gualtieri, ma anche dei tanti piccoli comuni, delle tante realtà del nostro entroterra che vivono i problemi invece dello spopolamento e della difficoltà di garantire i servizi quotidiani. Oggi è una giornata importante, io credo, perché vuole portare un contributo che io ritengo fondamentale a un forte fronte progressista che ritorni a prendere il governo del Paese, a rispondere a quelli che sono i reali bisogni dei cittadini, a parlare di quelle che sono le necessità di tutti noi. Noi ogni giorno combattiamo con le difficoltà del vivere quotidiano, le difficoltà dei servizi pubblici locali che oggi vivono la mancanza di risorse di fronte a un incremento dei costi sempre più grande, i nostri trasporti, i nostri servizi scolastici, le nostre mense, i bisogni che hanno l'assistenza dei disabili o delle persone più fragili, dei tanti fragili, i problemi degli anziani nelle nostre comunità. E sappiamo che i cittadini a questo vogliono una risposta. Qual è la risposta che la politica deve dare, che il fronte progressista sta dando e dovrà dare? Quella della prossimità e della cura, essere vicini alle persone. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate, le persone hanno bisogno di avere una risposta concreta, di non sentirsi soli e abbandonati, perché dentro a questo abbandono poi proliferano le destre, le peggiori destre, le destre populiste, le destre che sono razziste, le destre xenofobe. Noi invece vogliamo una società più unita, una società più coesa, una società che fa della reciprocità e dell'inclusione un valore fondante. Ma per far questo abbiamo bisogno di mettere in campo tutte le energie possibili. Abbiamo le energie dei partiti e con i nostri leader che io vedo qua in prima fila e che rappresentano il nostro punto di riferimento, ma c'è anche l'energia della società civile, del civismo, delle tante associazioni, dei tanti volontari, delle tante persone che ogni giorno, senza neanche apparire, a volte proprio nel silenzio, però rappresentano una forza che è una forza fondamentale per far andare avanti il nostro Paese. E chi oggi ha una proposta di sinistra, chi ha una proposta progressista, deve fare affidamento anche su di loro. Deve sapere che questa forza silenziosa, questa forza calma, è la vera forza del cambiamento. Noi abbiamo bisogno di cura, abbiamo bisogno di attenzione. Spesso ci lamentiamo che le persone non vanno a votare o che le persone pensano che la politica sia inutile, ma se non diamo una risposta ai loro problemi della quotidianità, veramente la politica per loro è inutile, perché vedono che il loro futuro non cambia. Non cambia. Non cambia il futuro dei tanti giovani che rappresentano la nostra speranza, del loro talento, del loro sacrificio, della loro forza, che vedono che quando completano i loro studi hanno un salario che non gli consente neanche di vivere, neanche di poter affrontare la sfida di costruirsi una famiglia, e debbono andare via per poter trovare la possibilità di avere una dignità. Ce lo dicono i tanti anziani a cui purtroppo noi da sindaci cerchiamo di dare una risposta, ma la sanità territoriale non ce la fa, i servizi di prossimità sono carenti e solo grazie all'impegno del volontariato, delle parrocchie, a volte delle famiglie che rappresentano il reale welfare in questo paese, si riesce a dare loro una risposta. Noi non possiamo accettare questo, noi abbiamo bisogno di avere un'Italia che rinasca dalla speranza di crescere, dalla speranza di avere un futuro che sia un futuro migliore, dalla speranza di avere un'opportunità per tutti. Ecco, io credo che gli amministratori locali possono portare questo contributo programmatico, questo contributo di sensibilità, capire che partire dal basso, partire dalle comunità, rappresenta il vero futuro di questo paese. Noi spesso avvertiamo una distanza tra i nostri territori e le scelte politiche che vengono fatte dal governo centrale. È una distanza grande, è una distanza forte, che è una distanza di risorse, è una distanza di scelte, è una distanza di responsabilità. L'amarezza e la frustrazione di un amministratore locale che incontra un suo cittadino e gli chiede dammi una risposta a questo mio bisogno e non gliela può dare è quello che noi tutti quanti viviamo ogni giorno. Noi dobbiamo partire da questo, dare una risposta. Io sono convinto che questo momento così significativo, ascoltare la voce degli amministratori, rappresenti per la proposta che noi stiamo mettendo in campo a livello nazionale un contributo fondamentale. Se noi vogliamo vincere le prossime elezioni, e noi le vinceremo, se noi vogliamo un governo che sia veramente un governo progressista, che guardi al futuro del nostro paese, dobbiamo ascoltare i bisogni delle comunità, i bisogni degli amministratori. Una forza calma, ma una forza reale, una forza importante che può far veramente la differenza. Perciò grazie a tutti. Quelli che sono qui e che portano questo messaggio. Noi ci vogliamo essere, vogliamo dare il nostro contributo, vogliamo portare la voce delle nostre comunità, non vogliamo essere lontani, vogliamo essere vicini alle decisioni ed essere al centro del futuro del nostro paese. E lo saremo.
0: Grazie. Grazie Sindaco. Solo una battuta al volo. Lei non è scaramantico. No, perché lei lo sa che ha detto.
2: Io da napoletano sono scaramantico, però so anche che se si vuole vincere bisogna crederci e bisogna anche dirlo.
0: Ok. Allora, tutto quello che ha fatto sì Alessandro Onorato, ma che devo dire rappresentate tutti voi, per i quali io ho un immenso davvero rispetto e a volte preferisco ascoltare anche, diciamo così, per lavoro, non me ne vogliano i big, ma più quelli che sono sul territorio, appunto, che non magari quelli che sono in alto, e lo dico per tutti i colori politici, perché fate un lavoro straordinario a prescindere dall'appartenenza politica. Un po' tutto di quello che siete voi e di quello che ha fatto Onorato ve lo facciamo vedere.

Allora. L'avete fatto succedere, eh? Beh, mi sembra di sì. Allora, recuperiamo un po' di tempo, dai. Ci dobbiamo dire molte cose. Innanzitutto ringrazio Gaia Tortora per la disponibilità dimostrata e ringrazio tutti i volontari che hanno animato questa giornata pazzesca. Per il resto siamo piccoli, veniamo dai territori, abbiamo anche poche risorse, ma abbiamo tanto cuore. Allora, dove avevamo iniziato? Non sono passati neanche 8 mesi, ottobre, 20 ottobre, quando lanciamo Progetto Civico Italia. E ora quanti siamo? Tantissimi. Io ringrazio anche chi è fuori da questa sala e guarda il maxi schermo. Davvero grazie per tutto quello che avete fatto. Era insperato, ma questa mattina siete arrivati presto da ogni parte d'Italia. Abbiamo vissuto insieme la giornata, abbiamo discusso, abbiamo eletto con l'Assemblea Nazionale la direzione e possiamo dire che il Progetto Civico d'Italia oggi ha una struttura stabile e chiara. Abbiamo anche definito i gruppi di lavoro, sono 20, sono anche online, che serviranno da qui a settembre a buttare giù quello che sarà il programma per cambiare davvero l'Italia. E il primo, ragazzi, ringraziamento va a voi, un ringraziamento vero, adesso ci aiuterà anche un po' la luce con i cartelli, perché vedo che siete veramente arrivati da ogni parte d'Italia, guarda là, da Niscemi, da Caltanissetta, da Venezia, da Forlì. Chi è arrivato dal Friuli? Tre mezzi, eh? Chi è arrivato dal Trentino? L'esercito della Campania, esercito di pace. Siete bellissimi. E allora che vogliamo fare oggi? Oggi dimostriamo che c'è tanta gente che si paga un hotel, una casa vacanza, si pagano i mezzi, arrivano a Roma e vogliono credere nel futuro. Sicuramente ognuno di voi oggi ha contribuito ancora di più al turismo romano, ma non vi posso assicurare che non ce n'era bisogno, quindi è stata semmai un'altra tattica. Citarvi tutti è impossibile, ma sappiate che insieme siamo riusciti a creare qualcosa di inimmaginabile. E sapete perché ci siamo riusciti? Perché non tutti erano convinti che questa cosa poteva nascere, no? Ci siamo riusciti perché siamo una moltitudine, siamo diversi e ad ognuno di noi alla sua storia, che non è necessariamente la stessa, persone singole che hanno deciso di camminare insieme, con un solo grande obiettivo nel cuore, non ce ne sono tanti, è quello di aiutare l'Italia, aiutare il suo riscatto, le sue speranze, la sua voglia di fare, di vivere in modo autentico e sereno. Noi vogliamo curare, sì, curare proprio le ferite, le ingiustizie, le occasioni sprecate, e Dio solo sa l'Italia quante occasioni ha sprecate. E noi ci siamo riusciti ad unire tutto questo perché abbiamo una voglia enorme di fare politica, non teorizzare la politica. Per questo in così poco tempo siamo diventati già così grandi, 10.000 veri iscritti, non finti, non una mail da mettere lì per la newsletter, 685 amministratori, e Dio solo sa quanto il mio cellulare conosca direttamente su WhatsApp ognuno di loro, 400 comitati civici, gente che non è eletta, ma vuole contribuire a questo cambiamento, crede nel centro-sinistra, ma non si riconosce con grande rispetto in uno dei partiti che c'è, quindi è qualcosa che si aggiunge. Bene, tutti voi siete questo, e quindi prendetevi un grande applauso, perché l'applauso è per voi, non è per me, vi meritate tutto questo, siete la risposta a chi in questi mesi diceva che non ce l'avremmo fatta, che già ci avevano provato in passato a creare un movimento civico nazionale, e siete anche la risposta a chi in questi mesi ha detto con un certo spregio: sono eterodiretti, un'operazione di palazzo, un esperimento da laboratorio. Penso addirittura, non faccio nomi perché a noi non interessano le polemiche, gli amministratori sono così, a un deputato della nostra coalizione che qualche giorno fa è riuscito a dire: chissà che se nella loro pentola poi c'è davvero l'arrosto. Che vuol dire? Peraltro sostiene che questa frase
è presente in una canzone di John Lennon, non ho avuto tempo per cercarla, ma tutti lo saprete questa citazione di John Lennon. Comunque vorrebbe dire sostanzialmente che non portiamo e non abbiamo voti noi amministratori, no? Detto da un deputato alla seconda legislatura, eletto con le liste bloccate, io lo prendo come una medaglia sul petto, non so voi. Ma che ne sa, ragazzi, ci viene da ridere, ma che ne sa lui dell'ebbrezza democratica di prendere una preferenza? Che ne sa cosa vuol dire essere scelto dai cittadini? Che ne sa della capacità? Ragazzi, che ne sa di essere scelto dai cittadini e non dalla capacità, che è sempre importante avere, di servire e adulare il leader di turno? Ecco, quello insomma un po' più semplice con le liste bloccate. E fatemi chiarire una cosa subito, rispondendo a qualche altro malevole commento, in particolare su Goffredo Bettini, che saluto, un dirigente storico della sinistra, e sottolineo sinistra, che esattamente 33 anni fa qui a Roma ebbe il coraggio, nonostante fosse il segretario della sinistra romana, di non proporsi come sindaco, nella convinzione che la sinistra da sola non avrebbe potuto vincere. Era il 1993. Propose Francesco Rutelli, e da quel momento Roma ha avuto 20 anni di buon governo, con una pausa molto lunga, direi. Goffredo, così chiariamo anche alla stampa, da anni persegue uno schema politico molto chiaro, di larga coalizione, che mi sembra di capire che oggi tutti riconoscano, non c'è una discussione su questo, e il cosiddetto campo largo, più a piacere il nome o no, che non si limiti all'autosufficienza della sinistra, e dentro questo campo noi camminiamo, ma in totale autonomia. Siamo noi, siamo autonomi e possiamo dire quello che vogliamo. Certo, Goffredo, se proprio gli vogliamo dare una colpa, bisogna dire che ha avuto il coraggio qualche mese fa di incoraggiarci quando provavamo a fare i primi passi, ma di questi tempi i politici che ti incoraggiano teniamoceli stretti, ma non devono limitarsi necessariamente a lui, potete accodarvi anche voi, insomma, non ci offenderemo. E quindi lo ringrazio. Comunque, noi siamo una grande novità, fatta da chi sta cambiando le proprie città, sta sul territorio, sta sul pezzo, e chi ci ha sottovalutato, abbiamo risposto con i fatti, non con le parole. Il primo comitato civico, sapete dove l'abbiamo aperto? In Sicilia, a Castelvetrano, una città segnata dall'onta di aver avuto un cittadino come Messina Denaro. Lì abbiamo trovato gente onesta, gente che voleva ripartire, sperare, sognare, e aveva deciso di farlo con noi. Questo è Progetto Civico Italia. Abbiamo svolto centinaia di incontri e di comizi nei ritagli di tempo dei nostri impegni nelle città. C'è uno che mi rimane ancora nel cuore, era in Abruzzo, un piccolo comune di 800 abitanti, Castelvecchio Subequo, e lì ci siamo andati perché volevamo dare coraggio a un'Italia reale, che non è fatta solo di 12 aree metropolitane, è fatta da migliaia di piccoli comuni che lottano nonostante il governo nazionale non gli dà fondi, non gli dà la possibilità di cambiare le loro città, non gli dà la possibilità di rinnovare l'identità che è tipica dei comuni italiani, dei campanili italiani che si uniscono. E noi, guardate, che alla politica delle grandi promesse rispondiamo solo con la politica degli impegni mantenuti. E oggi finalmente siamo qui per fare un altro passo in avanti, decisivo per la nostra avventura. Oggi la nostra rete di amministratori diventa una nuova forza politica, ok? È abbastanza chiaro? Stabile e organizzata, civica, davvero riformista e convintamente popolare. Oggi non nasce però l'ennesimo partito, badate bene. Oggi si mette in gioco una nuova classe dirigente, donne e uomini che si assumono una grande responsabilità e non sono uniti da una corrente, non sono uniti dal potere, sono uniti da qualcosa di più forte, dalla volontà di continuare a servire il paese, trasformando le idee in risultati e i problemi in opportunità. Questo vogliamo fare, questa è la nostra sfida, questa è la nostra responsabilità. Noi non veniamo dai talk show. Abbiamo amministrato,
Abbiamo commesso errori, abbiamo saputo correggere il tiro, abbiamo imparato, abbiamo anche, come dire, ottenuto dei risultati. Grazie. E vorremmo che questi risultati, ma soprattutto questo metodo, fosse utile al governo, fosse utile al governo del paese. E allora vi dico, cari amici, ma voi la sentite quest'aria di cambiamento? Questa freschezza, questa voglia di fare? Noi la portiamo in dote al centro-sinistra, per cambiare davvero tutto qui. Per questo ringrazio e saluto Elly Schlein. Per questo ringrazio e saluto Giuseppe Conte, grazie. Nicola Fratognani, Angelo Bonelli, Riccardo Maggi, eccolo qua, Enzo Maraio, Giorgio Lamalfa con Officine Repubblicane e naturalmente Gaetano Manfredi, grande sindaco di Napoli, che ci sta accompagnando con la sua autorevolezza, la sua competenza, con la sua voglia di fare. Grazie Gaetano. Naturalmente saluto tutti gli amici del Partito Democratico, e ce ne sono tanti con i quali innanzitutto condividiamo questa sfida così complessa, affascinante e bellissima di Roma. Ci raggiungerà il segretario regionale Leodori, saluto l'onorevole Claudio Mancini qui in prima fila. Ragazzi, finisco i ringraziamenti, ne dimentico altri, l'onorevole Patonelli, scusami, non t'avevo visto, e tanti altri, se no stiamo qua fino a domani. Scusatemi, ma oggi è un giorno importante, non è un giorno qualunque. Oggi abbiamo iniziato insieme a discutere l'Italia che vogliamo. E questa è una notizia in più, la diamo ai giornalisti, no? Per tanto tempo la disillusione ha portato troppe persone a pensare all'Italia come un paese da commentare, da guardare da lontano, da giudicare, da criticare, come se fosse un paese in mano ad altri, non il nostro paese. Invece l'Italia è qui. E adesso, e nella vita e nei problemi di tutti i giorni, siamo lì. Una forza politica che conosce le strade, le scuole, i quartieri, le aziende, le difficoltà reali delle persone. Noi facciamo politica ed è una politica che non promette miracoli, ma mantiene gli impegni. Non abbiamo neanche alternative, questa è la vita degli amministratori. Tutto il contrario della legge elettorale che ha proposto Giorgia Meloni. Lei propone una legge per nascondere le crisi della politica, o meglio della destra italiana. Altro che fiducia nel popolo, altro che fiducia nei territori. Ci arrivavo. E così sono gli amministratori e non riescono mai a canalizzare, giustamente, io lo so. E appunto la Meloni propone un premio di maggioranza fuori misura, incostituzionale, e come diceva, dalla voce l'ho riconosciuto, è Vincenzino, da Battipaglia, niente preferenze, un leader solitario sancito nelle schede, altro che Costituzione. La gente scompare e i partiti, nella loro versione peggiore, vogliono comandare su tutto. Ma dico io, ma non si accorgono che c'è un mondo diverso che esiste e può avanzare, che resiste, che combatte, che sta in trincea, che attraverso ogni giorno la fatica del vivere, abitato da persone proprio come noi, che non guardano gli schemi politici, all'ideologia, alle manovre dei vertici, ma fanno politica. E come se fanno politica? Questo mondo siamo noi, non solo noi, ma certamente noi. Nei territori non possono essere presenti solo gli amministratori, devono essere presenti anche tutti i deputati e i senatori. E guardate che l'unico modo per obbligare chi non lo fa è reintrodurre le preferenze. Non c'è alternativa. Esattamente, esattamente. Esattamente quello che non vuole Giorgia Meloni dopo 15 anni di promesse su questo tempo, se non sbaglio, Giuseppe, no? Melli, che dite? E a sostegno di questa nostra proposta abbiamo iniziato una raccolta firme e domani, sabato 13 giugno, lo dico a tutti i giornalisti,
Progetto Civico Italia sarà in 100 piazze italiane. Io personalmente andrò a Napoli a firmare, così non dicono che siamo romanocentrici. 100 piazze, non è proprio facile organizzarle così al volo. Poi vi mandiamo le foto, non sia mai che qualcuno possa credere che siamo un laboratorio di palazzo. Ma comunque, faccio un appello a tutti i leader del centrosinistra, che ringrazio ancora per essere qui. Aiutateci a portare avanti questa proposta, noi non siamo in Parlamento. Questa battaglia ci deve unire, perché a prescindere se siamo amministratori o deputati, noi crediamo nella gente, noi vogliamo coinvolgere la gente e sappiamo che la carne viva della gente vuole questo. E se ce lo dimentichiamo, c'è un piccolo problema, che il primo partito italiano è quello dell'astensione, oltre il 50% delle persone non vota. È un dovere morale restituire a 51 milioni di elettori italiani la possibilità di decidere chi mandare in Parlamento. E il civismo sappiamo che non è una realtà apolitica, piuttosto è un modo diverso di fare politica. Ricordate tutti che la Prima Repubblica crollò perché ormai consumata da una crisi anche morale delle sue strutture. La Seconda Repubblica sostanzialmente ha galleggiato, allontanandosi però sempre di più dal popolo. Oggi, Terza Repubblica, occorre riformare. Ma la verità è che riformare è l'atto più radicale che si possa oggi concepire. Per riformare non basta definirsi riformisti. Non basta mettersi il titolo sulla giacca, occorre fare le riforme, combattere le resistenze, districare le lobby e gli interessi di parte, quelli consolidati, abbattere anche certi conservatorismi di sinistra. So bene, nella mia esperienza da assessore, il sindaco lo saprà ancora di più, quanto abbiamo dovuto faticare talvolta per levare incrostazioni antiche. Per quanto mi riguarda, dal ripristino della legalità in 130 impianti sportivi comunali per garantire a tutti di fare sport a prezzi calmierati, o spiegare l'importanza dei grandi eventi a Roma, che non uccidono la povera gente, aiutano la povera gente se li metti in collegamento, da un semplicissimo inserimento di un ticket di 2 euro alla Fontana dei Trevi, che rimane gratuita per i cittadini di Roma e provincia, e sono convinto che tutti gli amici che arrivano da tutta Italia per 2 euro non diventeranno poveri, ma in compenso avremo 6 milioni di euro l'anno per manutenere il patrimonio culturale che ci hanno lasciato, e se non lo mettiamo a posto non ci sarà per le nuove generazioni. Il campo progressista è il nostro campo, però lo dico con chiarezza, noi non vogliamo essere un segmento accessorio, uno spazio residuale di centro, non ci interessa, non ci definiamo neanche un'ala moderata, io non conosco sindaci moderati, non so. Se Gaetano vi sembra moderato lo dovete vedere in azione, non conta ciò che vedete, conta che uno, quello che uno fa. Vogliamo essere piuttosto innovatori, moderni, trasversali, e fatemi usare questa parola un po' banale, di buon senso. Vogliamo essere di realistico buon senso, non vogliamo... Non vogliamo limitarci a un'etichetta, noi vogliamo andare dove c'è qualunque energia positiva, ogni battito civile, una sfida da intraprendere, una soluzione da dare. Guardate, sì, siamo liberali e siamo libertari. Lì noi abbiamo votato sicuramente no al referendum della giustizia, non ci sono dubbi. Ma adesso vogliamo comunque una riforma della giustizia migliore, che la renda efficiente, garantista, più libera dalle influenze politiche, più responsabile nel momento in cui persegue e sancisce condanne. Guardate, se dovessi riassumere tutto in una parola, mi viene da dire, dobbiamo

Ragazzi, il tornante delle prossime elezioni è decisivo, è storico. 10 anni di estrema destra al governo del paese diventerebbero il tempo per stravolgere la nostra Costituzione. Noi al campo che abbiamo scelto non vogliamo togliere nulla, ma semmai, cara Elli, caro Giuseppe, cari amici, vogliamo aggiungere. Non ci interessa entrare dentro gli equilibri delle vostre forze politiche, delle forze politiche alleate che rispettiamo totalmente. Non vogliamo contribuire a confusioni o a conflittualità, di partecipare al toto nomi tra Schlein, Conte o qualcun altro. A noi non interessa questo. Naturalmente lo dico con rispetto, ma lo dico per chiarire alla stampa su quello che noi vogliamo fare. Non ci interessa di scegliere l'uno o l'altro come compagni di viaggio preferiti, non siamo alle elementari, non ci serve il compagno di banco. Noi vogliamo essere noi, con il nostro profilo, la nostra identità composita e le nostre proposte. Questo ci interessa davvero, le nostre proposte nel grande campo che si muove, sappiamo, al di là dei partiti che ho appena descritto, esistono anche altri. Altre forze che mi nominate spesso, lo sappiamo, si muovono, emergono diversi altri protagonisti oltre noi. Noi sentiamo amicizia verso tutti loro, non abbiamo problemi. Vedremo alla fine se ci sarà un'unica aggregazione o diverse aggregazioni che affronteranno le primarie di coalizione, qualora ci saranno, o se andremo tutti diretti verso il voto e nella costruzione di questa grande coalizione. Ma in questo momento noi siamo noi, e questa grande assemblea, che ho l'onore di avere tutti voi, è l'occasione per aprire un impegno comune chiaro, che già ora sono convinto che possiamo chiarire un po' meglio. Con l'occasione permettetemi di fare un saluto affettuoso a Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, ed Enzo Maraio, segretario del Partito Socialista Italiano, Giorgio La Maffa, Officine Repubblicani e tanti altri con i quali sono convinto che Progetto Civico Italia può far nascere subito un percorso di condivisione per costruire, contribuire alla vittoria del campo progressista. Grazie. E saluto anche gli amici di Sinistra Civica Ecologista, con Massimiliano Smeriglio, che vedo qui in sala. Cari amici, noi però vogliamo curare l'Italia, ma la vogliamo curare davvero. Vogliamo curare i lavoratori italiani, che hanno le paghe più basse d'Europa, lo sapete, lo patite, che non riescono a far tornare i conti per le loro famiglie. Vogliamo curare le persone per bene, i dipendenti che pagano le tasse e hanno un giusto sdegno per gli evasori e per ogni forma di spreco. Vogliamo curare il volontariato, soprattutto quello cattolico, che aiuta lo Stato ad arrivare dove noi non riusciamo ad arrivare. Vogliamo curare la pace, che è il bene supremo, come ha ricordato Leone XIV. Salvare la radice umana significa anche non accettare la guerra come unica condizione per superare i conflitti. È incredibile che nel 2026 siamo arrivati a tutto questo, considerare normale l'ennesima guerra di fronte a criticità mondiali, sociali, economiche. E poi vogliamo curare anche le ferite presenti nella democrazia italiana, perché la democrazia italiana non sta bene, è esposta a manovre autoritarie, alla perdita di rappresentanza, a potenti elite che non sono controllati da nessuno, neanche dalla politica, per quanto sono forti. E noi vogliamo una democrazia in azione, viva, una roba misurabile, trasparente, controllabile, anche nei risultati che porta, perché la politica deve essere controllabile, ma non solo i comuni, anche il governo nazionale. E noi, guardate, non vogliamo presentare l'ennesimo elenco di proposte, vogliamo dire agli italiani semplicemente quali saranno le battaglie decisive affinché il Progetto Civico d'Italia venga giudicato. Abbiamo detto che abbiamo fatto 20 gruppi di lavoro che arriveranno a settembre, e a settembre daremo una definizione del nostro programma per rilanciare l'Italia, lo consegneremo al tavolo del centrosinistra, ma già oggi qualcosa possiamo anticiparla. Partendo dalla sicurezza, che come sapete è una nostra priorità,

il controllo delle forze dell'ordine sul territorio, certezza della pena, recupero sociale dei detenuti, formazione scolastica e sportiva per tutti i giovani del paese, più illuminazione, più vita nelle piazze e nei parchi. Questa è la nostra ricetta. E ragazzi, noi oggi sappiamo che questo tema è troppo delicato per lasciarlo alla destra. Ci hanno vinto una campagna elettorale, creano ogni giorno odio sociale, governano da 4 anni e l'Italia è ancora più insicura. Non lo dico io, non lo dite voi, lo dice il Censis e adesso lo dice pure Vannacci e Forza Italia, perché è uscito un sondaggio incredibile che 4 elettori di Forza Italia dicono che le misure fatte dalla Meloni sul governo riguardo alla sicurezza non sono efficaci. Beh, i reati aumentano, dobbiamo aspettare un anno per mandarli via. I reati aumentano e aumenta vertiginosamente anche il senso di insicurezza. E guardate, non bastano gli spot della destra, non so se l'avete visto, uno che cito sempre, vi invito ad andarlo a vedere con i vostri occhi, il blindato messo vicino alle stazioni italiane, anche a Roma, a Termini. Diciamolo bene, blindato se non si offendono, il Puma che tra mezzanotte e l'una va via. Nel momento esatto in cui aumenta l'insicurezza attorno a Termini. Ragazzi, se non c'è sicurezza non c'è libertà, è inutile che ci giriamo troppo intorno. E la sicurezza è davvero un diritto che viene prima degli altri. Sarebbe un tragico errore sottovalutare e pensare che la sicurezza fosse un problema solo dei ricchi, di quelli che hanno qualcosa da proteggere. Non è così. Perché nella società di oggi la domanda di sicurezza avviene soprattutto dalle classi meno agiate e dalla classe media che, come sappiamo, ormai è povera. Sono loro che non si possono permettere di proteggersi da soli, perché sono loro che prendono un mezzo pubblico la sera, sono loro che sono obbligati a tornare la sera con un treno regionale perché magari non hanno la macchina. E sono soprattutto i fragili, sono soprattutto le donne e anziani che sono esposti all'insicurezza. E guardate, forse qualcuno non si rende conto, nel mondo reale, quello che noi viviamo, tutti noi amministratori, quante ragazze hanno paura a tornare alla macchina da sole dopo una cena con le amiche e stanno al telefono con qualche familiare. Ma può mai essere un paese in queste condizioni per la paura di essere molestate, derubate o più semplicemente aggredite? Senza contare la solitudine degli insegnanti, ormai esposti a fenomeni sempre più diffusi di bullismo da parte degli alunni, o i medici e gli infermieri, ormai nei pronto soccorsi devono stare più attenti a non essere aggrediti rispetto che a concentrarsi per salvare la vita alle persone. Ecco, tutto questo deve essere affrontato, non sottovalutato. E non dimentichiamo le donne. Donne che hanno perso la vita per uno Stato incapace che non è riuscito a dare un braccialetto agli stalker e agli arresti domiciliari, e quegli stalker sono andati a aggredire, ad uccidere donne che esistevano davvero, non racconti, non film. Ecco, questo noi lo sappiamo bene. Come sappiamo che a volte non basta soltanto la rete sociale, che è fondamentale per affrontare tutto questo. Servono anche le forze di polizia, che devono essere messe nelle condizioni di controllare e presidiare il territorio, che devono avere delle pene che possono avere anche un effetto di deterrenza. E per farlo servono indirizzi e risorse chiare da parte del governo nazionale. Non può essere responsabilità lasciata ai comuni italiani solo perché la maggior parte sono governati dal centro-sinistra. Ragazzi, noi ci stiamo sul territorio, non ne possiamo più di vedere stazioni periferiche di carabinieri o commissariati della polizia che a volte sono soltanto di facciata, ma non per colpa loro, perché se tu gli dai pochi mezzi e pochi uomini, e molto spesso uomini molto giovani, che non gli si dà neanche il tempo di essere formati, il problema poi è reale. E serve un piano carceri serio, un paese civile lo deve dire, perché se i detenuti vengono recuperati, i detenuti non tornano a delinquere, lo dicono i numeri. Oggi i detenuti fanno un master della criminalità quando entrano in carcere. Noi lo sappiamo perché stiamo nei quartieri dove nostri amici hanno fatto errori nella vita, perché non avevano una famiglia e sicuramente non avevano uno Stato alle spalle. Nell'86% dei casi i detenuti che sono stati formati non tornano a delinquere. Quelli che invece
tu non formi, tornano a delinquere con ancora più decisione, perché non hanno alternativa. Sicurezza significa restituire speranza, questo è il concetto che noi dobbiamo far passare. E guardate, un'altra priorità è il destino delle imprese e il fisco. Dobbiamo, senza girarci troppo intorno, sostenere la reindustrializzazione del paese, indicando la direzione. Uno Stato serio dice che cosa si fa da qui a 30 anni. Non si continua a giocare coi bonus. Bisogna valorizzare le piccole e medie imprese italiane. Sono il nostro core business. Sono loro, sono la loro originalità, proprio tipica del nostro paese. Non lo capiscono i patrioti, pensa un po'. È un mondo che va difeso innanzitutto dalla burocrazia e dal peso insostenibile del fisco. Diciamolo con forza, facciamo capire che lo pensiamo anche noi su questo. E a chi chiede da dove possono arrivare le risorse per fare quello che ho appena detto, rispondo in maniera molto pratica. Ormai in Italia si chiede sempre di più ai lavoratori dipendenti, ai commercianti, artigiani, partite IVA e piccole imprese, mentre c'è un'elusione fiscale, che vale una finanziaria all'anno fatta dalle grandi multinazionali. Solo che è facile andare contro il commerciante, il dipendente, il pensionato, vai contro i grandi gruppi delle multinazionali, che come sapete non pagano le tasse in Italia dove producono ricchezza, le pagano dove gli conviene di più. Talvolta anche in Europa, basta andare in Irlanda o in Olanda o in Delaware in America. Ragazzi, questa è illusione fiscale, è concorrenza sleale. Denunciarla non è né demagogia né ideologia né essere contro il progresso. Noi siamo a favore del progresso, ma vogliamo che le tasse si paghino dove tu produci ricchezza, se no non c'è equità. E allora diciamolo che il fisco non può essere forte con i deboli e sfigato se non timido con i giganti, perché il problema non è pagare di più, far pagare di più a chi produce, il problema è far pagare il giusto a chi oggi sfrutta il nostro mercato, la nostra infrastruttura, la nostra tecnologia, ma al paese non restituisce nulla. È tutto qui, equità. E guardate, noi non possiamo promettere scorciatoie, abbiamo una visione chiara. Meno tasse sul lavoro, sugli investimenti, a chi produce ricchezza, più sulle rendite, è ovvio, incentivi affidabili e stabili, regole chiare che non cambiano ogni minuto come nell'ultimo decreto fisco, complimenti Meloni. E su questo diciamo anche che il governo nazionale non può limitarsi a gestire il declino, dobbiamo rilanciare. L'Italia non ha miniere, non ha petrolio, non ha gas, però noi abbiamo una cosa che è la cosa più rara al mondo. Noi abbiamo il talento, il capitale umano, la creatività, la capacità di fare, da Leonardo da Vinci a Olivetti, dai distretti industriali alle botteghe artigianali. Siamo stati competitivi con i più grandi del mondo grazie all'ingegno, ma oggi se non reagiamo rischiamo di diventare un paese dove si può andare soltanto in vacanza, e che ve lo dica l'assessore al turismo, è il massimo che poteva capitare oggi. Però facciamo un patto tra di noi oggi qui. Nessuno parli più di patrimoniale, va bene? Che dite? Che peraltro non colpirebbe chi davvero fa guadagni spropositati, come abbiamo descritto, che tanto scappa dove vuole scappare. Ma soprattutto, Eli, Giuseppe, gli italiani hanno già pagato la patrimoniale in questi 4 anni. La patrimoniale della Meloni, che ha aumentato la pressione fiscale dal 41,7% al 43,1%, solo che non se ne rendono conto, se noi magari lo diciamo noi al posto loro. Possiamo lasciare a lei la responsabilità di un disastro finanziario? Ricordate quando la Meloni diceva voglio mettere il tetto al 40% in Costituzione per le tasse, 3% in più. Bene, chiudiamo. In Italia troppe volte chi vuole fare qualcosa trova lo Stato lontano, non al suo fianco. Trova un muro. Questo muro ha un nome, si chiama burocrazia. Così lo chiamiamo per nome. E allora diciamolo chiaramente, un paese che rende difficile fare le cose è un paese che sceglie di restare fermo, se non tornare indietro. E noi vogliamo fare l'opposto. Guardate, la nostra proposta è semplice. Per le pratiche ordinarie, quelle standardizzabili, se un cittadino o un'impresa presenta una domanda ed è accompagnata dalla certificazione di un professionista accreditato, riconosciuto dagli ordini, che si assume la responsabilità del rispetto delle norme,
l'autorizzazione diventa automatica. In fondo l'Italia dovrebbe avere l'umiltà ogni tanto di saper copiare. Questo avviene già in Portogallo. Molte attività in Portogallo partono con una comunicazione preventiva online, dichiari di rispettare le regole e poi inizi, poi ti verranno a controllare. In Francia il principio è chiaro: se l'amministrazione non risponde entro un certo termine, vai avanti. In Gran Bretagna, in molti casi, un professionista accreditato può certificare la conformità dei lavori senza costringere i cittadini a fare carte, scartoffie varie, un'autorizzazione preventiva. La domanda allora è soltanto una, è sempre la stessa: perché loro sì e noi no? Perché loro sì e noi no? Il nostro Stato purtroppo non si fida neanche di chi fa le cose per bene, e naturalmente chi non fa le cose per bene non ha paura di questo tipo di Stato. Allora basta con il paese dei timbri, dei rinvii, delle attese infinite, facciamo ripartire l'Italia che vuole fare, che vuole lavorare, l'Italia che costruisce futuro. E guardate, un altro grande tema è quello legato ai giovani. Io sono molto stanco, non so voi, di sentir dire che i giovani sono il futuro. Cioè, non c'è frase più sbagliata. Va rovesciato il ragionamento, perché i giovani non sono il futuro, i giovani sono il presente. In Italia, a forza di dire che sono il futuro, non sono mai stati il presente. E allora guardate, oggi chi studia e si impegna non ha la sicurezza del proprio futuro. Nessuno crede più nell'Italia. I giovani scappano, e guardate che non scappano più dal sud considerato improduttivo. La prima regione in Italia dalla quale i giovani under 35 laureati scappano è la produttiva Lombardia. La seconda regione dalla quale scappano è il produttivo Veneto. Il problema è ormai generalizzato, dai piccoli centri verso le grandi città, dalle grandi città verso l'estero. Questo è il fenomeno. E guardate che essere patrioti, cara Giorgia, significa costruire un'Italia in cui i ragazzi possono trovare opportunità, case, lavoro, cultura, qualità della vita. Invece il quadro è drammatico. Quanto ancora dobbiamo tollerare che 4 giovani su 10 fanno degli stage non pagati? Non pagati! Quanto ancora dobbiamo sentire che aumentano i posti di lavoro, ma gli unici posti di lavoro sapete quali sono che aumentano? Gli over 50, e sapete perché? Perché non li mandano in pensione, altro che abolizione della legge Fornero, dei geni. Ragazzi, in Italia sul PNRR, e ringrazio il presidente Conte, il Conte Bis, che sul PNRR fece un lavoro straordinario, pensate che sul PNRR italiano, quindi possiamo dire che una prova di governo, ministro dell'economia era Roberto Gualtieri, pensate che di quel PNRR, centinaia di miliardi, solo il 2,5% è stato impiegato per i giovani. Eppure la gran parte del PNRR sono prestiti che pagheranno le generazioni successive. In Spagna l'11% l'hanno messo sul PNRR. Poi è inutile che ci domandiamo perché dal 2011 ad oggi 193.000 imprese di under 35 nel commercio, caro Sergio, hanno chiuso. La nostra proposta è l'azzeramento progressivo dell'IRPEF per i giovani sotto i 35 anni, il che vuol dire lasciargli lo stipendio nel momento storico quando tu devi provare a fare una casa, un affitto, un mutuo, una famiglia. È una misura sostenibile, guardate, è sostenibile, dipende dal bilancio come lo vedi. Se vedi il bilancio dello Stato con tagli lineari o il bilancio dello Stato attraverso la politica stabilendo delle priorità. E guardate, io voglio ringraziare la presidente di Confindustria Giovani, perché qualche giorno fa ha fatto una proposta che va nella stessa direzione, cioè azzerare l'IRPEF nei primi 5 anni dell'età lavorativa, quindi sotto i 35 anni, e quindi mi sento di dire che su questo noi potremmo fare un grande patto generazionale, un grande patto che dovrebbe essere, amici, il primo punto del futuro governo nazionale dei progressisti. Guardate, sulla famiglia, giuro che chiudo, il governo Meloni è riuscito a fallire su un tema sul quale si era particolarmente coralizzato, perché non è che per aiutare le famiglie basta dire famiglia, famiglia, fate figli nei comizi. C'è un piccolo problema, che le famiglie poi alla fine si guardano allo specchio, per chi ce l'ha,
e hanno bisogno di risposte. Non basta inventarsi al governo nuovi bonus, l'ennesima pratica da compilare, domande online, l'ennesima attesa. Questa non è una politica seria per la famiglia, è burocrazia trasferita sulla pelle delle persone. Guardate, su questo la nostra proposta è molto semplice, lo so, lo dicono da 30 anni, ma abbiamo fatto dei calcoli con i nostri esperti. Quante volte avete sentito dire asili nido gratuiti? Peccato che in Italia gli asili nido non siano gratuiti. Bene, noi siamo convinti che possiamo fare gli asili nido gratuiti per tutti, all'utenza. Questo è un servizio che garantiscono i comuni. Sapete a Roma quanto costa le rette che pagano le famiglie nella prima città italiana? In termini di grandezza, più o meno 40 milioni di euro. Tanto pagano fino a 30 mesi di età le famiglie per pagare le rette, giusto? L'Istat ci dice che le rette pagate da tutti gli italiani che hanno figli in Italia, quindi fino ai 30 mesi, è 330 milioni di euro. I nostri esperti ci dicono che l'Istat in realtà è prudente, in realtà sono 490 milioni di euro. Ma sapete 490 milioni di euro che cosa sono sul bilancio dello Stato? Nulla! Invece che fa la politica attuale? Anche questo governo preferisce fare il bonus bebè. Quindi tutti sperano di poterlo ottenere, tutti fanno la pratica, tutti aspettano e pochissimi prendono i soldi. Perché il tema è lo spot. Noi vogliamo esattamente il contrario. Dei diritti chiari che tu devi sapere se hai o non hai. Ed è giunta l'ora di dire che il congedo paritario deve essere approvato. Ma ragazzi, ma quanto ancora i figli possono pesare soltanto sulle madri che devono condividere la crescita dei figli con il lavoro? E qualche mese fa, se non lo sapete, ve lo diciamo noi, loro lo sanno meglio di me perché ci sono, il Parlamento ha votato contro il congedo paritario. Possiamo dire che i giovani di oggi i figli li fanno, se non è la prima causa di povertà, una volta che hai un lavoro, fare un figlio. Ecco, sintetizziamo su questo. E adesso vi voglio dire una cosa un po' più personale, perché guardate, una scuola che paga male gli insegnanti, che lascia soli i ragazzi il pomeriggio, che rende lo sport un privilegio soltanto per chi può permetterselo, non è davvero una scuola per tutti. È una scuola che ha smesso di essere ascensore sociale. E se si ferma la scuola, ragazzi, si ferma il paese. E a proposito di scuola, vi dico questo, che quando con i miei collaboratori dovevamo decidere la data di questo evento, ballava un giorno, alla fine io ho scelto il 12 giugno, perché il 12 giugno è il compleanno di mio padre, che non c'è più. La sua, non era questo l'elemento che volevo, però vi ringrazio, condividere. La sua è una storia drammaticamente italiana. Perché mio padre era un insegnante di matematica alle scuole medie, era laureato in economia e commercio quando un titolo e una laurea valeva tantissimo, era figlio di un maestro quando i maestri avevano ancora un ruolo sociale nei comuni, nelle città, nelle comunità, e anche mia madre era un insegnante di italiano e latino. Erano due persone che avevano studiato, lavorato, servito lo Stato, formato ragazzi, migliaia di ragazzi. Eppure crescendo tre figli, hanno vissuto una vita sempre più sacrificata. Niente lussi, zero vacanze, poche cene fuori. E non perché non lavorassero, ma perché a un certo punto in Italia il ceto medio è diventato povero. Cioè lavorare non è più bastato. E questa non è la storia della mia famiglia, è la storia di 900.000 insegnanti, è la storia di tutti i dipendenti pubblici, è di chi ha uno stipendio fisso e nonostante lavora, ha studiato, serve il paese e non ce la fa arrivare a fine mese. È la storia della scuola italiana però, soprattutto, di insegnanti svalutati, indeboliti. Allora io vi chiedo, che paese è un paese che affida i figli, i nostri figli, a degli insegnanti e questi insegnanti non sono pagati come professionisti? Ma che paese è? È un paese che non può chiedere di formare nuove generazioni e non gli riconosce la dignità del ruolo sociale, la dignità, l'autorevolezza. Guardate, su questo io vorrei fare una proposta, cambiare la prospettiva. I docenti devono tornare ad essere centrali, devono essere pagati progressivamente in linea come la media europea.
Non è che dobbiamo fare un regalo, come la media europea. Devono recuperare l'orgoglio di fare questo lavoro, ma a questo investimento deve corrispondere anche una scuola nuova, totalmente nuova, da riformare, una scuola che non chiude quando suona la campanella, una scuola che resta aperta, una scuola che diventa presidio civico. Noi proponiamo scuole aperte 11 mesi l'anno e questo non può avvenire soltanto nei comuni più virtuosi, deve avvenire in tutta Italia. Il recupero pomeridiano per tutti, anche per chi non riesce a studiare, non ha una famiglia che gli sta alle spalle, laboratori, competenze da mettere in condivisione, sport. Questo è il sostegno alle famiglie. Noi dobbiamo costruire un'alleanza tra docenti, educatori, comune, associazioni, terzo settore e famiglie. Così ne usciamo, così formiamo tutti, così rendiamo anche le città più sicure. E questo vale anche per lo sport, perché Ellie l'hanno inserito in Costituzione. Bene, siamo tutti felici che lo sport è stato inserito in Costituzione. Ma scusate, che diritto è il diritto allo sport se una scuola calcio costa in Italia tra 800 euro, 1000 euro l'anno? Ma che vuol dire? Ragazzi, un diritto è quando vale per tutti. Se un diritto vale solo per chi ha i soldi, è un privilegio. Questo è il punto politico da condividere. E guardate, su questo, nello schema delle scuole, noi potremmo approfittare della denatalità. Abbiamo più strutture e meno persone. Facciamo sport gratuito per tutti fino a 16 anni in quelle scuole. Elimini l'agonismo, l'agonismo arriva dopo. Diamo tempo a tutti di formarsi. Qualcuno diventerà un campione, molti no, ma tutti saranno cresciuti. E guardate, se va avanti l'attività fisica, vuol dire mandare avanti la formazione, la salute, il rispetto delle regole, una crescita ordinata, sapersi confrontare con gli altri. Questa è l'unica strada alternativa alla solitudine, all'abbandono, alla criminalità che tutti nominano. Ragazzi, in molte periferie del nostro paese un campo di calcio aperto, un campo da basket, un playground aperto vale più di un presidio sociale. Una palestra piena evita che quei ragazzi si vadano a formare in una strada abbandonata. Questa è la verità che forse nel 2026 dovremmo mettere in campo. E allora diciamo che se investiamo sugli insegnanti, sulla scuola aperta, sullo sport gratuito, non stiamo facendo spesa inutile, stiamo costruendo il futuro dell'Italia che noi vogliamo. E una scuola così ci rende liberi, rende i giovani pronti alla competizione che è sempre più globale. Questa è la nostra idea di paese. Guardate, veramente in chiusura. Prima abbiamo parlato di famiglia, guardando ai figli che devono nascere e che non nascono. Adesso vi vorrei parlare di famiglia guardando ai padri e alle madri che invecchiano. Perché la famiglia non è solo il luogo dove a un certo punto un figlio lo riesce a mettere al mondo, è anche il luogo dove a un certo punto i genitori invecchiano e i figli che sono cresciuti devono prendersi cura di loro. Questo è il mondo reale. E lì capisci una cosa durissima in Italia, perché quando arriva la fragilità, troppo spesso lo Stato non c'è, scompare e rimane solo la famiglia. Perché in un paese normale non devi essere un eroe per curare tuo padre, per curare tua madre, per assisterli. Non devi necessariamente riuscire ad essere un piccolo Superman e soprattutto non devi aver paura della vecchiaia, della malattia, della fragilità. In questo momento, mentre noi parliamo, in Italia ci sono più di un milione di persone che convivono con malattie neurodegenerative, che non colpiscono mai una persona. Colpiscono tutta la famiglia. E dietro ognuna di queste persone c'è una domanda semplice che ci dobbiamo porre tutti quanti. Chi li aiuta? Lo Stato? Troppo spesso no. Solo il volontariato e sicuramente le famiglie. Sono loro il vero ammortizzatore sociale, le famiglie italiane che continuano a tenere in piedi l'Italia. Sono loro che si organizzano, sono loro che rinunciano, sono loro che pagano, sono loro che perdono sonno, tempo, lavoro, serenità. Io l'ho visto coi miei occhi.
E vi dico una cosa semplice, non è giusto. Non è giusto umanamente, non è giusto socialmente. E poi qualcuno si domanda perché la gente non va a votare. Perché dobbiamo rimettere al centro la vita normale delle persone. Questa è la vita normale delle persone. Persone che dopo che hanno pagato tasse altissime si trovano sole quando hanno un familiare non autosufficiente. Bene, in un paese che invecchia, questo non è un tema privato che io pongo della storia che è stata di mio papà o della mia famiglia, è la grande questione pubblica dei prossimi 20 anni. E chi non lo capisce non ha capito che come stiamo messi con giovani che scappano, l'Italia è destinata a diventare una gigantesca RSA non assistita dallo Stato ma assistita da chi rimane. E allora la sanità del futuro, chiudo veramente su questo dato, non si misura da quanti ospedali abbiamo, si misura da quante persone curi, da quante persone non ci arrivano in ospedale perché fai telemedicina, perché fai assistenza, perché aiuti un caregiver, perché metti tutto in rete. Ecco, noi non vogliamo lasciare questo mondo reale. Ed è qui che arriva, giuro che è l'ultimo grande fallimento del governo Meloni, ma non ve lo posso dire, non me lo posso non dire, che è quello delle case della salute. Pensate, hanno speso 2 miliardi di euro, sono dei geni, 2 miliardi di euro, Giuseppe, che all'epoca avete portato, loro se li sono spesi. Che hanno fatto? Doveva essere il primo presidio pubblico, si tratta di strutture, di building, sparse in tutta Italia, per essere vicini a livello sanitario alle persone. E invece cosa è successo? Che hanno speso questi 2 miliardi, hanno aperto le strutture, hanno tagliato i nastri, hanno parlato di rivoluzione del servizio, ma hanno pensato ai muri, ma non al servizio, ma non a chi stava dentro che avrebbe dovuto dare il servizio alle persone. Quindi prima pensi agli edifici, poi pensi ai cittadini. Bene, di tutte le case della comunità sono attive solo il 4% in Italia. Dovremmo andare in giro e raccontarlo, una per una, comune per comune. Guardate, le famiglie pagano due volte, prima con le tasse e poi con la sanità privata, poi con le carte di credito, perché se lo Stato, se il pubblico, se la sanità pubblica indietreggia, la sanità privata avanza. E quindi se tu spendi 40 miliardi di euro, oggi gli italiani spendono 40 miliardi di euro in sanità privata, oltre le tasse, abbiamo un problema, vuol dire che la sanità pubblica non torna vicino alle persone, che è pubblica soltanto del nome. Ecco, noi vogliamo fare l'opposto. Noi vogliamo fare l'opposto, e su questo vi voglio dire che non vogliamo limitarci soltanto a denunciare ciò che non va, non vogliamo vivere nel riflesso di chi sbaglia, vogliamo distinguerci nella luce di ciò che facciamo e non ci fermiamo a immaginare un'Italia migliore. Non basta, non basta più. Quindi oggi qui ci uniamo tutti insieme per costruirla, a partire da una visione, da un progetto che tutti insieme possiamo far diventare vero. E io vi dico, facciamolo succedere con determinazione, facciamolo succedere con competenza, facciamolo succedere con passione, facciamolo succedere con concretezza, con quella forza tutta italiana che parte dal basso, dove noi usciamo nei momenti decisivi che ci hanno permesso di rialzarci, di diventare nuovi, reinventarci, ripartire. L'Italia non ha bisogno di altri spettatori, ha bisogno di protagonisti, ha bisogno di persone competenti. Cambiare le cose non è uno slogan, è un lavoro, e noi amministratori lo sappiamo fare. Il cambiamento è qualcosa che scegliamo, è qualcosa che facciamo, è qualcosa che possiamo rendere reale un giorno dopo l'altro, una città dopo l'altra, un quartiere dopo l'altro, una decisione dopo l'altra. L'Italia è un impegno da prendere insieme, con coraggio, con fiducia, con la voglia di chissà che il tempo dell'attesa è finito. Facciamolo per chi lavora, facciamolo per chi è andato via. Facciamolo per chi studia e chi resta, facciamolo per le nostre città, per le nostre comunità, per i nostri figli, facciamolo per l'Italia, non domani, non prima o poi, non quando capita, facciamolo adesso, facciamolo succedere, ragazzi, il tempo è finito.

0: non è che te la cavi così. Volevo chiederti una cosa. Tutti li hai nominati, tutti. Giustamente Schlein, Conte, Patuanelli, Maggi, tutti. Bonelli, Fratoianni, che ascolteremo adesso, financo senza offesa a Smeriglio. Ne manca uno qua.
1: Chi è?
0: Dai, su. Matteo Renzi, perché?
1: Ma perché noi parliamo di noi, noi siamo una nuova politica, non parliamo degli altri, parliamo di noi. Vogliamo essere giudicati su quello che facciamo noi. Guarda, sono tutti amici.
0: Non te la cavi così, perché comunque sono venuta a fare il mio mestiere. Ovviamente questa è una fotografia con il progetto civico, ma è una fotografia del centro-sinistra. In quella fotografia c'è o no Renzi? Nella fotografia c'è o no Renzi?
1: Oggi non c'è, non è che posso mettere la foto. Ciao.
0: Va bene, sicuramente i colleghi chiederanno qualcosa in più. Allora, è il momento del presidente Conte.

Alessandro, ci costringi tutti a essere brevissimi, perché si è fatto tardi, però giustamente oggi ci hai invitato tu ed è giusto che hai preso tutto il tempo per indicare i contenuti, anche delineare le traiettorie di questo progetto civico, di questo progetto politico che io, come sai, ho salutato fin dall'inizio con favore, quando ci siamo parlati, con amicizia, perché quando mi hai descritto le caratteristiche di questo progetto ho apprezzato il fatto che venisse dal basso, fosse affidato e costruito sulla solidità delle esperienze civiche e amministrative, fosse ricco di una rappresentatività di tutti i territori e quindi fosse in prospettiva, come si sta manifestando, un grande contributo per rafforzare il progetto progressista a cui personalmente, ma insieme anche agli amici e alle amiche che qui sono, tengo molto. E quindi permettetevi anche di ringraziare, oggi non c'è, ma tu hai nominato anche Goffredo Bettini, col quale abbiamo avuto, ovviamente nel rispetto dei ruoli, ma un grande scambio nella convinzione, lo voglio dire, che pur essendo un dirigente del Partito Democratico ha sempre sin dall'inizio visto con ampiezza di vedute la possibilità di allargare la base della rappresentanza, di rinforzare la rappresentatività. Vorrei ricordare che quando ancora il movimento era in ambienti di sinistra, visto con occhio obliquo, Goffredo ha favorito notevolmente, anche pubblicamente, con interviste come sempre costruite su ragionamenti solidi, ha visto con favore la nascita del governo Conte 2, è stato determinante. Pochi concetti. Vorrei inserire le tue riflessioni, che per buona parte sottoscrivo, poi dirò anche, diciamo, entrerò in qualche dettaglio, in un contesto più ampio. Dobbiamo essere consapevoli tutti che la democrazia è al bivio, è un appuntamento storico importante. Vedete, il 72% della popolazione mondiale vive in autocrazie o in regimi liberali. E noi anche stiamo correndo un grave pericolo. Perché? Perché in virtù anche di questo governo sta offrendo la suggestione che per risolvere i problemi occorra una svolta decisionista per rafforzare l'efficienza del governo. E quindi ci sta portando verso torsioni illiberali. Non a caso il premierato è stato da subito la bandiera che in particolare Meloni, Fratelli d'Italia, hanno esposto ed esibito. Quella bandiera adesso è stata ricacciata indietro, l'hanno riposta nel cassetto, però è sempre lì. Quella bandiera, anche quella è un fallimento, quando hanno scritto un progetto di riforma completamente sconclusionato, addirittura bocciato dagli stessi costituzionalisti, dagli esperti. Però ricordiamoci sempre che in quel fallimento, parliamo del tris d'assi, l'autonomia differenziata, la riforma della giustizia e appunto il premierato, in quel fallimento loro non si riconoscono in una presa d'atto e quindi stanno tentando in modo subdolo con la legge elettorale di riproporre un mascherato premierato. E tu hai fatto bene a sottolineare il fatto che addirittura siamo di fronte a un colpo di mano, un cambiamento delle regole che dobbiamo combattere con la massima determinazione, perché l'effetto finale, se entrerà questo loro progetto di riforma elettorale, è di allontanare ancora di più il rapporto tra rappresentati e rappresentanti, altro che preferenze. Qui siamo ormai alle segreterie di partito che fanno piovere dall'alto un listone di persone, candidati, che non hanno nessun collegamento con nessun territorio. Quindi siamo alla distorsione della rappresentanza
alla distorsione della rappresentatività. E perché poi ti ho guardato e ho guardato questo progetto con grande simpatia sin dall'inizio? Perché il Movimento 5 Stelle è nato da una originaria intuizione: rimettere nelle mani dei cittadini le sorti della Repubblica. Ed è per questo che il Movimento ha sempre calcato e sottolineato l'importanza di coinvolgere i cittadini. Noi abbiamo fatto nel nuovo corso, che mi vede direttamente coinvolto nella leadership, abbiamo fatto dei passi in più. Abbiamo addirittura sperimentato con Nova la democrazia deliberativa. Da ultimo, i giornalisti mi interrogano ogni giorno e ci interrogano: ma allora quando siete pronti col programma? Ma allora? Ogni giorno. Ma guardate, scrivere un programma in un fine settimana con degli esperti chiusi in una segreteria di partito è facilissimo. Noi lo stiamo scrivendo con i cittadini. Abbiamo aperto 100 spazi aperti alla democrazia, 100 punti in tante città. Abbiamo avuto un'adesione di 16.500 cittadini, molti non iscritti. Molti di voi avranno partecipato. C'è stata tanta energia, tanto entusiasmo. In quei fine settimana non vi abbiamo chiesto di mettere una X, non c'è stato un quiz. L'abbiamo chiesto, con le tecniche della democrazia deliberativa, di partecipare voi, portare soluzioni, idee, dire addirittura a voi quali sono le priorità. Ecco, stare vicino alle comunità locali, ai cittadini, raccogliere le priorità è l'unica risposta che possiamo offrire a chi vuole suggestionarci che oggi siano più efficienti le autocrazie, che oggi la soluzione sia affidare a un capo, la capacrazia, perché qui parliamo delle velleità di Meloni, le sorti della nostra Repubblica. Se mai mettendo una X il giorno delle votazioni, poi rivedendosi fra 5 anni. Per noi questa non è la politica. E voi che siete le antenne del territorio, siete amministratori, assessori, sindaci, lo sapete. Non basta, se voi vi chiudete, a parte che per voi non è possibile, perché voi vivete nelle comunità, ma non è mai possibile poter pensare di fare politica, amministrare una comunità con i loro bisogni, rispondere, offrire risposte concrete, chiudendosi nei palazzi, nella casa comunale, chiudendosi nei palazzi di governo. Quelle devono essere delle case di vetro. E i processi decisionali è importante condividerli con i cittadini, perché solo così noi, con la partecipazione, possiamo superare la disaffezione oggi che c'è nei confronti della classe politica e dei partiti. E allora dobbiamo fare un patto con i cittadini, è al centro di questo progetto progressista. Patto con i cittadini, non patto con le lobby di potere. Questo governo ha tradito la sua originaria vocazione, perché c'è una destra sociale che è molto attenta alle istanze sociali. Giorgia Meloni ha tradito tutto questo perché una volta al governo, come spesso vale nella migliore tradizione di forze conservatrici o reazionarie, si è dimenticata delle priorità di famiglie e imprese e ha fatto un patto con i poteri forti, con le lobby delle armi, con le imprese bancarie, con le aziende energetiche, con i fondi di investimento, addirittura con le agenzie di rating che lei definiva dei pagliacci, che non avevano nessuna legittimazione democratica per esprimere valutazioni sui singoli stati. E allora ora tocca a noi rilanciare l'Italia, lavorare insieme. C'è un concetto che a me piace molto, non è usuale in politica: la filia. Nel senso etimologico è amicizia, rispetto, lealtà, condivisione. Ecco, noi non abbiamo, vedete, siamo perdenti se la mettiamo sul piano delle compromissioni di potere. A destra ci sono 3 forze che lavorano da tempo insieme, hanno grandissime diversità su tutto, si differenziano molto più di quanto ci differenziamo noi nel campo progressista. È un fatto oggettivo,
però sono cementati dall'avidità di potere, riescono a mascherare tutto e riescono a trovare qualsiasi compensazione e compromesso quando si tratta di amministrare il potere. Da questo lato non possiamo rispondere sullo stesso terreno. Dobbiamo presentare un progetto alternativo ai cittadini, dobbiamo far ritornare quella voglia di partecipazione. Ecco perché occorre rispetto, fiducia, occorre amicizia tra compagni di viaggio, compagni di viaggio, occorre rispettare l'autonomia che ciascuno ha diritto, non dobbiamo assolutamente alimentare tentazioni egemoniche di qualcuno sull'altro, dobbiamo avere la possibilità di parlarci francamente e di costruire un progetto, attenzione, che non si sfalda il giorno dopo. L'obiettivo non è vincere, l'obiettivo è cambiare il paese per 5 anni. E mi avvio a conclusione. Tocca a noi, sì, tocca a noi, Alessandro l'ha detto, e le imprese non sono le nostre nemiche. Piccole e medie imprese sono il tessuto connettivo della realtà produttiva. Oggi sono in grandi difficoltà perché la manifattura italiana sta scomparendo sotto i nostri occhi, filiere industriali ormai sono pressoché distrutte. Questo governo non ha fatto nulla. Dico sempre che non puoi fare il Presidente del Consiglio se per 35 mesi assisti indifferente, fischiettando, al calo della produzione industriale e non lo riconosci. Non chiami le associazioni di categorie, tutti gli interessati, gli stakeholder, e non dici: abbiamo un problema, risolviamolo insieme. Economia reale, però, parliamo di artigiani, parliamo di piccole e medie imprese, parliamo di chi deve ogni giorno aprire i cancelli di una fabbrica, deve pagare stipendi, è sommerso dalle tasse, dalla burocrazia. L'economia reale la dobbiamo difendere perché crea valore aggiunto nelle nostre comunità. Dobbiamo contrastare invece la speculazione finanziaria che sta mangiando tutti i guadagni in modo parassitario che produciamo. 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure è un problema per noi prioritario. Hai detto bene, Alessandro. Oggi abbiamo un governo che ha ereditato, sul tavolo si è trovato con oltre 209 miliardi. Per fortuna avevamo già impostato e indirizzato il progetto per una medicina territoriale, casse di comunità, ospedali. Però attenzione, l'ultima è stata in vere conda, l'ultima azione del governo. Hanno presentato una riforma sanitaria assolutamente urgente che coinvolge medici di famiglia, e invece hanno iniziato poi a litigare e l'hanno dovuta ritirare. Oggi non abbiamo personale per le case e gli ospedali di comunità, quindi rischiamo di aver gettato soldi, devono andare a casa al più presto perché sennò aggraveranno questi danni. Mi riconosco molto in quello che hai detto, ceto medio schiacciato dall'inflazione, dal caro vita. Oggi 2 stipendi impiegati, io vengo anche da una famiglia con 2 stipendi impiegati pubblici, oggi i miei genitori non riuscirebbero a mantenere 2 figli all'università, non è possibile. E allora dobbiamo assolutamente contrastare il calo dei salari reali, quella perdita di potere d'acquisto, e dobbiamo lavorare seriamente per migliorare le retribuzioni di insegnanti di tutte le categorie e personale sanitario che in questo momento sono suggestionati, si trovano assolutamente umiliati, e non dobbiamo dare la possibilità di essere meno competitivi rispetto non a paesi oltreoceano, Francia, Spagna, Germania, dove i nostri giovani li pagano 3-4 volte a parità di livello, a parità di mansioni. I nostri giovani vanno via per questo, che la possibilità va, perché ecco perché ho detto e ho lanciato, poi ho visto che anche il Partito Democratico è intervenuto nella stessa direzione, dobbiamo creare un pacchetto di misure per i nostri giovani.
Questo pacchetto, vedete, non ci può essere una singola misura per trattenerli o per farli ritornare. Dobbiamo innanzitutto dire no a tirocini, no assolutamente a stage gratuiti, non esiste. Dobbiamo introdurre il salario minimo, dobbiamo creare un meccanismo quinquennale di agevolazioni fiscali per i giovani che entrano nel mondo del lavoro, per i nostri giovani che sono all'estero per farli rientrare. Dobbiamo offrirgli agevolazioni per l'acquisto del mutuo prima casa under 36 e per il taglio degli affitti. Solo così è congedo paritario. Tutte queste misure messe assieme evidentemente ci consentiranno di rendere l'Italia un paese per giovani, oggi non lo è. E ancora, dobbiamo lavorare per la burocrazia. Noi abbiamo fatto un gran lavoro e abbiamo fatto un lavoro durante, pensate, il periodo di emergenza massimo del paese, della pandemia. Siamo passati da SPID a PIO, erano 3-4 milioni, siamo schizzati dopo poco a 15-16 milioni. Oggi abbiamo numeri impressionanti. Dobbiamo continuare a lavorare in quella direzione, perché innovare ci consente anche di contrastare l'evasione, che ci fa molto male, in modo che possano pagare tutti per pagare meno, senza criminalizzare nessuno. Ecco perché il creare un ambiente di pagamenti digitali, semmai con qualche incentivo, è un obiettivo che ci consente di realizzare questo risultato senza assolutamente criminalizzazioni. Di recente, ve ne dico solo una, perché il movimento su questo è sempre in prima fila, in prima linea. Si sta giocando una grande partita in Europa sull'euro digitale. L'euro digitale cosa significa? Una infrastruttura tutta europea per garantirci sovranità monetaria, autonomia strategica. Perché non dobbiamo avere un gigante europeo, un'infrastruttura per i pagamenti digitali? Perché dobbiamo dipendere dagli Stati Uniti che ci portano a spasso, avete visto, dazi, acquisto di armi, gas liquefatto, e dobbiamo soltanto affidare a Visa e Mastercard la gestione dei pagamenti digitali. Con un'infrastruttura europea, e noi stiamo lavorando all'Europarlamento in questa direzione, noi abbiamo fatto scrivere nero su bianco con un nostro emendamento che i cittadini non pagheranno provvigioni. E dobbiamo lavorare perché l'intelligenza artificiale, che ormai è nelle nostre case, anche chi è meno pratico ormai utilizza ChatGPT, allora dobbiamo fare in modo, ce lo dice Papa Leone, che ha descritto una magnifica umanità con la sua enciclica, che questa rivoluzione tecnologica, che è pervasiva, travolgente, impattante, non sia per favorire le lobby di potere, i grandi gruppi di potere e consolidare in mano loro ricchezza e potere, ma sia a disposizione di tutti. Al centro del progetto progressista ci deve essere un principio cardine: i vantaggi si devono distribuire per tutti, perché se si distribuiscono solo per alcuni sono privilegi, se si distribuiscono per gli amici degli amici sono favori, se invece sono a vantaggio di tutti sono diritti che sono scritti nella nostra Costituzione. E concludo dicendo che sulla sicurezza noi ci siamo, perché ho sempre detto che il bisogno di sicurezza riguarda tutti, non riguarda alcune fasce della popolazione, non riguarda la destra, la sinistra, il centro, l'alto, in basso. È un bisogno di sicurezza che dobbiamo garantire a tutti, e su questo anche si addensa uno dei più grandi fallimenti di questo governo. Questo governo ha fallito su tutto, ha fallito anche sulla, non solo sull'effettività di sicurezza, sulla percezione. Aumentano le aggressioni, le rapine, aumentano i borseggi e nelle nostre città, addirittura nei centri storici, nelle stazioni di Milano, di Roma, non ci si sente più sicuri.
oltre che nelle realtà più periferiche. Come si risolve? Allora è semplice, anche qui non una sola ricetta, tu l'hai detto, bisogna investire nelle forze di polizia, investimenti veri, presidio dello Stato e poi videosorveglianza e poi riqualificazione di piazze abbandonate, di quartieri abbandonati, l'illuminazione, una serie di misure che voi che lavorate sui territori amministratori ben conoscete e su cui ci potete assolutamente aiutare. L'immigrazione è un altro grande tema, anche qui non possiamo far finta che non ci sia un problema, non possiamo lasciare che la destra si possa far lì soffiare, soffiando sulle paure, ci possano essere ricette alla Vannacci o quelle fallimentari di Giorgia Meloni, perché l'abbiamo visto, blocco navale è stata una grande presa in giro per tutti gli italiani, è incostituzionale, è irrealizzabile. Ma remigrazione è un concetto che è tutta fuffa, perché quello che bisogna, su cui bisogna lavorare, e ve lo dice uno che per 3 anni ha lavorato a questo dossier da Presidente del Consiglio, significa concretamente lavorare coi paesi di origine, di transito, evitare che ci sia persone disperate, si mettano nelle mani dei trafficanti per a proprio rischio e pericolo, per affrontare il Mediterraneo nelle carrette, sulle carrette che affondano facilmente, ma quando vengono qui dobbiamo, nella tutela dei diritti fondamentali della persona, dobbiamo distinguere quelli che hanno diritto alla protezione da quelli che vanno rimpatriati, ma il rimpatrio è un atto amministrativo che riguarda il singolo, con tutte le garanzie. La remissione invece è un concetto razzista che riguarda un fenomeno collettività e dobbiamo respingerlo. E, però c'è un problema e dobbiamo dircelo, il problema dell'integrazione, dobbiamo sviluppare politiche di integrazione, perché se abbiamo qui persone che non si integrano e la scuola è un volano fondamentale per l'integrazione, noi avremo in prospettiva problemi che altri paesi stanno affrontando da tempo e anche con maggior enfasi rispetto a noi. Dobbiamo, che significa integrazione? Che dobbiamo offrire strumenti di integrazione, progetti politiche, ma nello stesso tempo dobbiamo pretendere, sì, scrivete questa parola, pretendere, cosa? Rispetto dei diritti di tutte le persone, dei diritti delle donne, che non siano maltrattati i bambini e che ci sia la massima attenzione anche verso la nostra cultura, che non ci sia aggressività verso la nostra cultura, perché l'inclusione deve essere reciproca. Ultimo tema e chiudo: la pace. Abbiamo tanto da fare, un progetto progressista non può che avere l'obiettivo del ripristino come primo fondamentale obiettivo di politica estera della legalità internazionale. Questo, il fallimento del governo Meloni su questo fronte, vi posso dire, è un fallimento doloroso. Vedere il nostro paese che è diventato un paese additato per la violazione della giustizia internazionale col caso Al-Masri, che addirittura è diventato complice di un governo genocida come quello di Netanyahu. Un paese che non riesce a esprimere una chiara posizione di fronte agli attacchi illegali.

0: che è destinato al declino anche a livello internazionale. Altro che ritorno della centralità, ritorno della credibilità, tutte parole vuote che Meloni può pronunciare solo grazie a una gran cassa mediatica che non le chiede mai conto. E concludo. Lavoriamo insieme. Lavoriamo tutti insieme, perché questo è il momento della semina e all'indomani dell'estate ci ritroveremo tutti forti della vostra esperienza, del vostro contributo, per mettere a punto un progetto condiviso nel segno, come ho detto, della filia, dell'amicizia, del rispetto, della condivisione, dell'amore per l'Italia. E posso dirlo, parliamo di patria, non lasciamo ai falsi patrioti di rappresentare questo paese. Amore per la nostra patria.
1: Avete tutta una fretta di andarvene quando arrivo io. Volevo fare una domanda velocissima, volevo farle una domanda più diversa, però poi l'ho ascoltata e diciamo non posso non fare una domanda politica, proprio perché lei è stato già Presidente del Consiglio e lo ha ricordato in un suo passaggio a proposito di inclusione. Lei però è quello che ha firmato i decreti sicurezza, quanto era prevista l'inclusione in quei decreti?
0: Io ricordo che quando si è formato il governo Conte 1 si è formato dopo 3 mesi, perché il PD aveva detto che non voleva governare con noi. Quindi o si tornava a votare o si faceva un governo, in quel caso con la Lega. È stato faticosissimo, perché lo sapete benissimo che poi alla fine addirittura ci siamo persi per strada, perché è stato impossibile proseguire con l'esperienza di governo. E anche sui decreti di sicurezza abbiamo lavorato tanto tra Chigi e il Quirinale per rivederli nella originaria formula. Però dico anche che quel governo è stato anche il governo che ha introdotto decreto dignità contro il precariato, reddito di cittadinanza per non lasciare abbandonati i cittadini, oggi sono 6 milioni in povertà assoluta, ed è stato anche il governo che per la prima volta ha introdotto una regolamentazione internazionale, lo spazza corrotti, contro il dilagare della corruzione.
1: Grazie al Presidente Conte. Non insisto perché è tardissimo, se no insistevo. Allora, adesso abbiamo dei saluti che ci arrivano in videomessaggio, perché sono impegnati in un'altra città, e cominciamo con il videomessaggio e i saluti e ascoltiamo quello che ha da dirvi Nicola Fratoianni.
2: Caro Alessandro, cari, innanzitutto voglio dirvi che mi dispiace di non essere lì con voi, innanzitutto per ascoltarvi e poi per portare il piccolo contributo che mi è stato richiesto. Ci tengo però a dirvi rapidamente, in modo conciso, che considero tutto quello che si muove per dare più forza al centro-sinistra, al campo progressista, chiamiamolo come vogliamo, all'alternativa a questa brutta, regressiva, pericolosa destra che ci governa da troppo tempo, è utile ed è importante non solo perché è in grado di allargare la coalizione, ed è quello che dobbiamo fare, lavoriamo tutti i giorni per questo, per offrire una proposta credibile a questo paese, è importante perché ci serve una proposta che sia in grado innanzitutto di restituire la speranza. La speranza a chi l'ha persa, a chi rischia di rifugiarsi ogni giorno di più nella propria solitudine che diventa rabbia, a chi rischia di rifugiarsi nella rassegnazione, cioè nell'idea che alla fine non serve a niente, non serve provarci, non serve organizzarsi, non serve attivarsi, perché tanto la politica è tutta uguale e chiunque vinca per la vita concreta delle persone in carne ed ossa alla fine non cambia nulla. E invece è possibile cambiare, è necessario farlo, innanzitutto perché è necessario ricostruire una speranza che renda credibile un'alternativa che metta al centro la pace invece della guerra, che è tornata ad infiammare il mondo che abbiamo di fronte, una politica in grado di ridurre le enormi diseguaglianze che continuano a crescere, le ingiustizie, l'umiliazione di lavoratori, di lavoratrici, di ogni minoranza che si sente sempre più esclusa dal consesso civile. Serve una politica che rimetta al centro i diritti universali, che rimetta in fondo al centro la nostra Costituzione. Il referendum ci ha detto questo, io ne sono convinto. Serve una proposta che metta al centro non l'idea di cambiare ancora una volta, demolire ancora una volta la nostra Costituzione, ma di difenderla, rilanciarla e attuarla finalmente. Ecco, io penso che è questo quello che dobbiamo fare, è questo per cui noi siamo impegnati.

0: quotidianamente con Angelo Bonelli, con Giuseppe Conte, con Elly Schlein innanzitutto, e speriamo anche con tante tanti altri, a partire anche da voi e dal lavoro che state costruendo.
1: Allora, questo era Nicola Fratoianni e adesso ascoltiamo anche il messaggio di Angelo Bonelli.
2: Caro Alessandro, prima di tutto tantissimi auguri per questa bellissima sfida che hai lanciato per l'Italia insieme a tanti amministratori e amministratrici, e lasciamelo dire, io e te che abbiamo insieme condiviso un'uguale appartenenza territoriale in quel bellissimo territorio del litorale romano che si chiama Ostia. Anche io ho fatto l'amministratore, so che cosa significa, so quant'è importante quando ero presidente della circoscrizione di Ostia e poi assessore regionale nella regione Lazio e consigliere municipale, consigliere regionale, insomma vivere il rapporto con il territorio, con i cittadini. Ecco, io penso che un progetto civico per il paese sia assolutamente una mossa importante, ma non per voi, e io auguro che sia per voi una mossa importante, ma per l'Italia principalmente, perché il centrosinistra ha bisogno di guardare al futuro. E noi di Alleanza Verdi e Sinistra, io che rappresento la parte ecologista di questa alleanza, che è riuscita a tenere insieme due grandi questioni, la giustizia sociale con la giustizia ambientale, ma guardando con maniera molto molto determinata al futuro del paese, perché vogliamo governare questo paese e quindi introdurre grandi elementi di cultura di governo in un momento così difficile per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, in un momento in cui il diritto internazionale è stato demolito da chi vuole costruire un nuovo ordine geopolitico e lo sta tentando di fare attraverso la supremazia delle armi. Ecco, noi dobbiamo essere quelli che dai territori dice basta all'illegalità internazionale, sia al diritto internazionale. Io so, girando tanti tanti territori, quanto questa domanda di pace legata alla legalità internazionale sia forte, dal piccolo comune al grande comune. Ecco, in una fase in cui, ad esempio, abbiamo un governo di destra, quello di Giorgia Meloni, che fa una narrazione totalmente falsa dell'Italia, tutto va bene, aumentano gli occupati, con Giorgia Meloni tutto è migliorato, dimenticando di raccontare all'Italia, agli italiani, ma gli italiani lo sanno, che in questo paese la povertà assoluta è aumentata, è arrivata a una cifra record di 5 milioni e 700 mila persone e che ci sono 6 milioni di italiani che non possono accedere alle cure sanitarie pubbliche perché le liste d'attesa sono lunghe e perché non possono ricorrere alla sanità privata perché non hanno i soldi. Questa è un'Italia sempre più ingiusta, più povera, dove il caro energia ha portato 2,7 milioni di famiglie in povertà energetica. Questa è un'Italia dove gli stipendi sono tra i più bassi in Europa e negli ultimi 3 anni il potere d'acquisto degli stipendi degli italiani si è ridotto dell'8%, meno 7,8% per la precisione. Ecco, noi dobbiamo cambiare l'Italia, un'Italia che deve essere anche quella che punta molto sul tema dell'innovazione tecnologica, perché di fronte a una politica della conservazione rappresentata da questo governo, guardate le politiche energetiche, in Spagna grazie alle iniziative forti di investimenti sulle energie rinnovabili fatte dal governo spagnolo di Pedro Sanchez, sono riusciti a abbassare il costo dell'energia e nei primi mesi del 2026 l'energia in Spagna costa 46 euro megawattora, in Italia la media di 125 euro megawattora. Ecco, noi possiamo fare questo, il problema è che Giorgia Meloni è più attenta a mantenere il suo potere, lei che si definiva underdog, che invece a pensare all'interesse pubblico degli italiani. C'è una grande questione che noi vogliamo e vorremmo lavorare insieme a voi, quello di affrontare la grande questione della crisi climatica, che è una questione di sicurezza globale, perché i processi di desertificazione avanzano anche nel nostro paese, il sud è devastato dalla desertificazione, agricoltori che sono stati costretti a espiantare alberi di ulivi, alberi di vitigni, gli agrumeti, perché non c'è acqua. Ecco, di fronte a questo noi dobbiamo portare avanti una politica forte e rigorosa di contrasto al cambiamento climatico, ma deve essere socialmente sostenibile. La conversione ecologica può essere realizzata solo se è socialmente sostenibile. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione, dobbiamo costruire un'Italia sempre più giusta. Ecco, penso assolutamente che il vostro progetto è un progetto che aiuterà e dovrà dare un contributo, e noi siamo qui insieme a voi pronti a confrontarci, ma quello che voglio dire anche ai nostri alleati, a Elly Schlein, a Giuseppe Conti, a tutti gli altri, è che dobbiamo avviare subito il confronto sul programma. L'Italia ci chiede questo, gli italiani ci chiedono non solo unità, ma principalmente ci dicono come vogliamo cambiare l'Italia. Più investimenti nella sanità pubblica, sul trasporto pubblico, nella ricerca, nell'università, nella scuola, favorire le imprese che investono nei processi di innovazione tecnologica, fare dell'Italia un hub delle energie rinnovabili, ma anche dal punto di vista della capacità di saper promuovere nuove tecnologie fondamentali. Ecco, in una situazione di questo tipo, quello che noi diciamo con molta nettezza in una situazione di guerra nel mondo è che abbiamo bisogno di un'Europa più forte, di una politica estera e di difesa comune. Ecco perché siamo contro il riarmo degli stati nazionali e perché pensiamo che la spesa sul riarmo decisa unilateralmente da parte di Giorgia Meloni senza passare nel Parlamento, dicendo sì al ricatto di Trump sul 5% del PIL sulle spese per armamenti, dovrà essere assolutamente rivisto. Vogliamo una politica estera di difesa comune, ma vogliamo anche dare le priorità agli italiani negli investimenti, gli stipendi bassi, le pensioni basse, dare un futuro a quei giovani che scappano dall'Italia. La vera questione è questa, la migrazione dei giovani all'estero che se ne vanno dall'Italia perché non trovano lavoro dopo aver studiato. Questa è l'Italia a cui dobbiamo dare una risposta. Noi ci siamo, vogliamo confrontarci con voi, ma dobbiamo partire subito nella costruzione del programma. Un abbraccio a tutte e tutti voi.
1: Grazie Angelo Bonelli. Mi avvicino io alle scale per accogliere un altro contributo, immagino importante per il progetto civico, quello di Enzo Maraio, segretario dei Socialisti Italiani.
3: Ecco, andiamo di corsa davvero volentieri, però intervengo, portiamo un contributo anche nella liturgia delle assemblee. Ovviamente a me il dovere e anche l'onore di dare ad Alessandro Onorato e a questo progetto civico i migliori auguri e gli auspici, un in bocca al lupo per il lavoro che ci attende, il lavoro che vi attende. Ma al di là della liturgia, ovviamente io sono qui per rassegnare e confermare, diciamo, il grande rapporto di amicizia e anche la grande attenzione che come Avanti PSI portiamo nei confronti di questo percorso, per quello che ha detto Alessandro in una corposa, incisiva, entusiasmante relazione che ha toccato una serie di punti importanti. Ovviamente io non mi sottraggo, l'esercizio di criticare il governo Meloni non soltanto è un esercizio semplice e facile, ma è anche un esercizio che ci coinvolge tutti e che è bene che ci tiene allenati. Quindi aggiungo alle tante considerazioni, alle tante eccezioni che sono state mosse in questa giornata, qualche considerazione che condivido e voglio condividere insieme a voi, che è anche un elemento di profonda preoccupazione, perché quando noi critichiamo l'impostazione del governo Meloni ne stiamo criticando i valori ispiratori che oggi vengono fuori perché si innestano su quei valori, su quegli ideali, su quelle posizioni, degli elementi di ulteriore svantaggio, di ulteriore preoccupazione che si chiamano l'antitesi del rappresentante istituzionale che può essere nel nostro paese è inteso come rappresentante democratico, che è il generale Vannacci, che è solo la punta dell'iceberg di un governo che ha valori ideali totalmente lontani da noi. Io voglio portarvi degli esempi concreti. Una delle cose che mi ha particolarmente preoccupato qualche settimana fa è stata vedere la reazione del mondo di centrodestra rispetto a quello che accadeva all'esercizio delle funzioni che noi a sinistra riconosciamo come doveroso per la scuola pubblica che dobbiamo sempre difendere, quello che è accaduto a Marostica in provincia di Vicenza, dove per una formazione, un progetto formativo riguardo ai Balcani e di approfondimento, la scuola aveva organizzato a Trieste per i ragazzi un incontro, un approfondimento rispetto alla situazione che vivono degli immigrati e dei centri. Lì c'è stato un grido allo scandalo da parte dei rappresentanti del centrodestra, di Fratelli d'Italia, della Lega sul livello territoriale, ma la cosa che mi ha sconvolto di più è che questo grido è arrivato a coinvolgere finanche il ministro e il governo, perché hanno ritenuto, hanno considerato e considerano, quindi questa è la loro attenzione, quello che hanno rispetto alla scuola, che quello fosse un progetto ideologico che serviva a dare ideologie ai giovani. No, guardate, per noi la scuola, che voi ne pensiate perché volete ancora rispolverare l'autonomia differenziata, è il luogo più importante dove i nostri ragazzi hanno il diritto di crescere, formarsi, educarsi e di capire che cosa la società mette in campo loro e che cosa troveranno nella società. Ma poi è stato detto, questo è il momento molto buio che noi viviamo, perché sull'economia non c'è uno straccio di piano industriale. Mi ricordo che in campagna elettorale parlavano di piani industriali, non c'hanno una visione, non c'hanno una strategia, le famiglie sono in sofferenza, le imprese sono in difficoltà, non c'è un piano industriale. Guardate, noi tra poco arriviamo a perdere le più grandi industrie che abbiamo nel nostro territorio, perché qua non ce ne accorgiamo, ma senza una politica chiara, senza una politica seria, senza una visione, senza una strategia, questo governo ci sta facendo perdere degli insediamenti industriali che noi abbiamo nel nostro paese, perché non hanno una visione, non hanno una strategia. E poi è evidente che l'economia va in difficoltà, che ci sono dei percorsi di grande difficoltà che noi abbiamo nel nostro paese. Però ne potrei aggiungere altre, voglio soltanto dire sulla sanità. Molti di voi lo sanno, quelli che vivono in Veneto e Lombardia sanno benissimo che se non avessimo alzato i muri della difesa della Costituzione, della difesa dei valori che sono nostri di sinistra, avrebbero privatizzato il pronto soccorso della sanità in quelle regioni. Attenzione, questa è la preoccupazione che noi abbiamo. La loro visione non è per garantire la salute pubblica a tutti. E il grande rischio, sapete qual è? Lo dico da socialista orgoglioso, che quello che è stato il servizio sanitario gratuito e universale per tutti oggi, presto si imbatterà con il fatto, con la circostanza, che quando andremo al pronto soccorso varrà il colore della pelle, quindi avrai maggiore o minore di rispondenza e risposta al tuo diritto di salute, piuttosto che quello che è il più grande diritto che abbiamo costruito, e noi manco ce ne accorgiamo, la tessera sanitaria che abbiamo in tasca non ce l'hanno in tutto il mondo. Quella è una grande arma che noi abbiamo di difesa dei nostri diritti, delle uguaglianze. E guardate, presto, continuando così, di privatizzazione in privatizzazione, il grande rischio è che il governo di centrodestra ci porti che per avere e fruire della sanità pubblica dovremmo mettere mano al portafoglio e quindi alla carta di credito. Guardate, sembra uno slogan o sembra un'esagerazione, ma davvero questo è il grande rischio, perché il loro modello è il modello peggiore, che non dà il diritto alla salute a tutti, perché ovviamente lo pone sulla tua capacità di contribuzione. Però io mi avvio rapidamente, perché mi è stato chiesto da Alessandro ovviamente una velocità particolare per il ritardo accumulato, d'altronde questa è la vostra iniziativa, però io degli appunti li voglio fare. Se noi pensiamo che possiamo battere il centrodestra soltanto facendo le critiche e dicendo che stiamo tutti quanti insieme perché siamo tutti contro Giorgia Meloni, noi non andremo molto lontano. Noi abbiamo bisogno di un programma, di un progetto, dei temi, una visione, una strategia per questo Paese. Quello che io rilevo, tra l'altro, nelle parole e anche negli intendimenti che trovo negli altri colleghi, Giuseppe, Elli e gli altri che sono presenti, abbiamo bisogno di una visione, abbiamo bisogno di reinterpretare la speranza e la fiducia di quelli che non ci votano, soprattutto di quelli che non vanno a votare, di quelli che sono i nostri dirigenti sui piani territoriali. Noi dobbiamo vederci, l'ha detto Alessandro Onorato nella sua nel suo intervento, noi dobbiamo vederci presto per stabilire dei punti programmatici, dare una visione e chiedere il consenso su quei temi e quella visione, avendo qualche volta anche l'onestà intellettuale di dire abbiamo fatto tante cose buone, ma qualche volta sulle cose che noi contestiamo al governo di centrodestra, se abbiamo l'onestà intellettuale di dire avremmo potuto fare qualcosa in più, forse prenderemmo pure qualche voto in più. Questo lo dico non come critica sul passato, ma come approccio sul futuro che ci porterà sicuramente a guadagnare un po' di consensi in più. Io voglio chiudere, c'era il sindaco Manfredi, ovviamente in onore suo dico, Alessandro Onorato ci chiama su uno slogan bello, facciamolo succedere che questo governo vada a casa e che il centrosinistra ritorni al governo quanto prima di questo paese, con le idee, i valori e soprattutto con una prospettiva nuova. Ma non solo dobbiamo farlo succedere, lo dobbiamo far succedere anche presto. E qua rispolvero Edoardo De Filippo, come avete sentito il mio slang è molto, diciamo, non è nordico, non è asburgico, diciamo, ma viene dalla Campania, la stessa realtà di Gaetano Manfredi. Edoardo De Filippo in una commedia celebre degli anni 50 faceva dire a Gennaro, rispetto alla moglie, dando speranza e fiducia rispetto a quello che accadeva, faceva dire adda passa nuttat, e noi siamo in una condizione adda passa nuttat, si deve passare la notte e verrà il giorno. Io aggiungo e sono convinto che di fronte a Giorgia Meloni, al governo di centrodestra per quello che sta facendo oggi, Edoardo De Filippo vivo nel 2026 direbbe, farebbe dire a un suo personaggio di fronte a Meloni al governo, aggiungerebbe una frase, facim ambres, facciamolo succedere e facciamo presto. In bocca al lupo Alessandro, auguri a noi, ci impegniamo, noi ci siamo come sempre, e costruire un'area dell'innovazione, dei talenti, del merito, della modernità è quello che noi siamo pronti a costruire insieme a te, insieme a quelli che nel centro-sinistra vogliono dare nuova prospettiva alla nostra coalizione.
1: Grazie, grazie segretario. Sempre da qui allora invito a salire sul palco il segretario Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.

0: Beh, a questo punto non solo devo essere breve, devo essere fulmineo. Credo che molti di voi debbano tornare nelle loro città, nelle loro regioni ed è importante che tutti però riusciamo a dirci alcune cose. Beh, intanto un grazie enorme ad Alessandro. Io ho conosciuto Alessandro Onorato un bel po' di anni fa, non pochissimi, quando fui eletto in Consiglio Comunale. Alessandro era in Consiglio Comunale anche lui e tra l'altro io fui eletto in una lista civica e quindi stasera sento un po' di sentirmi uno di voi, credo di sentirmi uno di voi. Conosco cosa significa essere un amministratore locale e so che tipo di impostazione si assume nell'affrontare i problemi dell'amministrazione locale, quel pragmatismo, quel buonsenso di cui parlava Alessandro. Però sono qui come segretario di Più Europa. Più Europa è un partito che si è contraddistinto, è cresciuto ed è nato su lotte per la libertà, per la giustizia e per l'Europa, insieme ad Emma Bonino. Sono tre questioni, telegraficamente, che voglio illustrarvi, sulle quali questo governo non ha lasciato spazio e rischia di far soffocare il Paese. Libertà significa la libertà di un cittadino o di una cittadina di decidere sulla propria vita, sulle proprie scelte, chi amare, con chi fare una famiglia, come fare impresa. Questo è un governo che non ha aiutato a fare impresa. Questo è un governo che ha aiutato le corporazioni che bloccano la possibilità di fare impresa. Questo è un governo con il quale i privilegi sono aumentati e non ho tempo per elencarli, ma so che sapete di cosa parlo. Giustizia, la voglio declinare su una questione sulla quale sono completamente d'accordo con quello che ha detto Alessandro. La questione dell'equità fiscale. Siamo un paese che sta scomparendo perché i più giovani, le più giovani scappano dopo essersi formati qui, perché guardano ad altri paesi nei quali trovano condizioni di lavoro con stipendi che a parità di professione sono il triplo e un costo della vita che magari è il doppio. E in più vedono una società che è più attrattiva, che è più vivibile e un livello anche di vita culturale che a loro piace sperimentare. Questa è la tragedia del nostro Paese per i prossimi anni se noi la consideriamo insieme all'andamento demografico. Allora io credo che serva uno shock fiscale al nostro Paese. Noi anche abbiamo una proposta che è quella sostanzialmente di azzerare l'IRPEF fino a 35 anni, fino a un certo livello di reddito, possiamo dirci 40, 45, 50 mila, le risorse si possono trovare non solo nella lotta all'elusione, ma anche semplicemente con maggiore equità del nostro sistema fiscale, rendendolo un po' più progressivo, quello che la nostra Costituzione prevede. Attuando la nostra Costituzione noi possiamo trovare risorse. Vengo però al terzo punto, perché è un punto non ideologico, è un punto che proprio gli amministratori locali sanno bene quanto sia vitale per risolvere i problemi delle vostre comunità, ed è il punto dell'Europa. Guardate, i cittadini italiani, vado molto rapido, i cittadini italiani lo capiscono benissimo, nei talk show però non se ne dà mai la giusta rappresentazione. I cittadini italiani al 65% vogliono una difesa europea, vogliono una politica estera europea, vogliono che si faccia debito comune per risolvere le crisi industriali dei grandi settori che una volta erano l'architrave del sistema produttivo europeo. Vogliono che ci sia un mercato comune dell'energia. La frammentazione di quel mercato è uno dei problemi dei costi incontrollati sull'energia. Vogliono che ci siano acquisti comuni di energia fatti dai paesi europei. Nel 2027 ci saranno elezioni in Italia, in Francia, in Spagna, in Polonia e in altri paesi europei. Non saranno elezioni politiche nazionali, saranno nazionali ma saranno europee. Se in quelle elezioni vinceranno le destre nazionaliste, vincerà Trump. Cosa intendo? Trump ha un'idea e un obiettivo, rompere l'Europa, frammentare l'Europa. Sa che se ci riuscirà, i singoli stati nazionali europei assomiglieranno sempre di più alla sua America. Allora, se noi non facciamo della scelta europea, cioè del rilancio dell'integrazione politica europea, del fatto di avere una riforma profonda del sistema istituzionale europeo, del meccanismo decisionale europeo, se noi non faremo in modo di avere un'Europa più unita, sovrana e democratica, gli Stati Uniti d'Europa in prospettiva, noi non riusciremo a rispondere ai grandi problemi del nostro tempo, quelli che il 65% degli italiani ci dice: abbiamo capito che serve più Europa. Questa cosa la dobbiamo saper spiegare in un momento in cui nel nostro paese arriva il generale. Ma vi rendete conto? Io penso che sia una macchietta pericolosissima, Vannacci, è una macchietta pericolosissima, perché dà delle risposte estremamente facili e perché porta e vuole portare lo scontro politico non sul terreno delle soluzioni pragmatiche di buonsenso, sul terreno della propaganda. Io mi sarei aspettato ieri da Giorgia Meloni in aula non che lei dicesse: voi state con la sinistra perché avete votato la sfiducia. Io avrei voluto sentire una leader di una destra europea dire: queste idee, queste proposte come quella della remigrazione non hanno cittadinanza in una repubblica fondata sulla nostra Costituzione. Non è quello che le abbiamo sentito dire, perché questa destra, presa in mezzo tra la crisi di Salvini e di Vannacci, sarà sempre più xenofoba, razzista, antidemocratica e fascistoide. E noi la dobbiamo sconfiggere con proposte pragmatiche e concrete. Vado a chiudere davvero. Può succedere di tutto. Ieri abbiamo visto in aula una Presidente del Consiglio mai così nervosa. Questo governo non ha più una carica e una spinta politica. È iniziata la campagna elettorale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo essere pronti, vuol dire che noi, al più tardi dopo l'estate, nel mese di settembre, sentivo dire prima e sono completamente d'accordo, dobbiamo avviare quel tavolo programmatico che individui le riforme sulle quali chiediamo agli italiani fiducia e ricostruiamo un rapporto di credibilità con gli italiani. Noi vogliamo fare la nostra parte. E lo dico a quelli che ancora parlano di terzo polo. Noi vogliamo contribuire a costruire il primo polo, il polo che governerà questo paese. Chi oggi pensa che ci sia un'opzione per le forze liberali, riformatrici, europeiste, terzista, io li chiamo i liberali e i riformisti per Meloni. Sono i liberali e i riformisti per Meloni. Non è quella la scelta che faremo noi, e però dobbiamo avviare rapidamente un confronto. E rispondo, e chiudo davvero, noi ci siamo per intensificare da subito, da domani, quella collaborazione sui punti concreti. Deve essere un percorso aperto, deve essere un percorso aperto a tutte le forze riformatrici, federaliste europee, laiche, di questa area. E penso che questo potrà dare un contributo fondamentale al fronte progressista per vincere le prossime elezioni. Oggi qui c'è un grande entusiasmo, questa è la benzina per cominciare a lavorare. Facciamolo tutti insieme. Grazie, andiamo a vincere.
1: Grazie Riccardo Maggi. Grazie. Allora, chiamo subito sul palco, perché naturalmente poi i TG, praticamente ci siamo e i colleghi vogliono ascoltare, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. E mentre la segretaria ci raggiunge, non faccio domande perché sennò ritardiamo ancora, però provo a lanciarle un quesito che in parte deriva anche da quello che ha detto Riccardo Maggi, perché ieri in aula la Presidente Meloni, a proposito di destra e di quello che ha detto Maggi, ha detto che Vannacci e gli esponenti di Vannacci hanno votato diverse volte con le opposizioni, Conte, Schlein, quindi a questo punto, diciamo così, cerchiamo anche di chiarire se la pensate oppure no nello stesso modo su alcuni temi.
2: Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie. Grazie di questa meravigliosa sala, grazie di questo invito. Grazie ad Alessandro, grazie a tutte le sindache, i sindaci, gli amministratori presenti. Grazie anche, l'avete fatto voi, lo saluto anch'io, a Goffredo, a cui mando un abbraccio. E un grande in bocca al lupo a Progetto Civico Italia. Ma io ho la sfiga di essere quella che vi divide dalla cena ormai, quindi ho la necessità di andare molto brevemente a raccogliere alcuni degli spunti molto importanti, condivisibili, che nel discorso di Alessandro ho sentito, ma anche in quelli dei miei colleghi che saluto, è un piacere essere qui insieme. Dunque, la fotografia del paese, non ci torno. Su 43 mesi di governo Meloni, 35 mesi di calo della produzione industriale quasi consecutivi. Nonostante il PNRR che avete ricordato, la crescita è allo zero, allo 0,1 nel primo trimestre di quest'anno. Gli stipendi sono tra i più bassi. Quante volte vi capita di provare a prenotare una visita specialistica, un esame, e avere delle liste d'attesa che sono sempre più lunghe? Allora, in un quadro come questo, noi dobbiamo sentire tutta la responsabilità di costruire un'alternativa che sia all'altezza delle aspettative della gente, perché guardate, prima dicevate giustamente, tanta gente ha smesso di credere che il proprio voto faccia una differenza. È per questo che è così importante la vostra partecipazione. Prendiamo in mano il nostro futuro, costruiamolo insieme. E guardate che il punto che mi fa sorridere è che nel governo c'è anche una forza politica che si è raccontata per un certo tempo come il partito degli amministratori. Partito degli amministratori? Che cosa avete visto voi che governate sui territori se non tagli ai servizi e ai fondi fondamentali per fare il vostro lavoro? Tagli! Tagli sulla sanità pubblica, tagli sulla scuola pubblica, tagli sul fondo 06 a proposito del supporto alle famiglie. Il fondo per l'educazione e per l'infanzia, tagli anche al trasporto pubblico locale. Su questo mi soffermo un secondo perché è davvero facilissimo fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Non lo so che lo sapete, perché cosa succede? Che invece che adeguare il fondo per il TPL almeno all'inflazione, se non di più come si dovrebbe, loro mettono giusto un tot, vero Gaetano? Per poter dire che hanno aumentato, ma non hanno nemmeno pareggiato l'inflazione. Che cosa succede sui territori? Che i sindaci e le agenzie del trasporto sono costretti ad un bivio. O tagliano le corse e riducono i servizi, oppure devono aumentare i costi dei biglietti e si prendono la colpa al posto di Salvini. È facilissimo fare il ministro dei trasporti in questo modo. E guardate che noi su questo dobbiamo fare una grande battaglia, affiancare anche le associazioni dei comuni. C'è qui il presidente dell'ANCI, abbiamo visto il video del presidente dell'ALI, dobbiamo starvi accanto in questa battaglia perché non sento che se ne parla abbastanza. E io credo che l'alternativa che dobbiamo costruire, caro Alessandro, come diceva adesso Enzo, non sia da costruire contro i nostri avversari, certo contro, ma non solo contro i nostri avversari. Dobbiamo costruire un'alternativa per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme per questo paese. E sono tante, ne abbiamo sentite tante questa sera. È vero che dobbiamo andare in fretta sul programma, ma per fortuna non partiamo da zero, perché tante delle cose che ci siamo detti, che ho ascoltato anche da Giuseppe prima, sono battaglie che abbiamo già portato avanti insieme dentro al Parlamento e pure nelle piazze. E allora vado rapidamente, questo mi ha reso il lavoro più facile, su alcune. Noi dobbiamo difendere la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione di questa destra. Perché non è un caso. Lo sapete, se vuoi smantellare la sanità pubblica in Italia non devi neanche cambiare le leggi. Togli le risorse, mancano infermieri e medici nei reparti ospedalieri, la lista d'attesa si allunga. Chi ha i soldi da solo va dal privato a curarsi e chi non ce li ha rinuncia. L'avete richiamato prima Giuseppe, anche Alessandro, 6 milioni di italiani che rinunciano almeno a una prestazione sanitaria. Sono più di un italiano su 10. È al loro fianco che dobbiamo stare a dire ad una destra che evidentemente vuole, non lo fa per sbaglio o per caso, vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone, che noi difendiamo ancora quella voluta da una donna straordinaria che si chiamava Tina Anselmi, cattolica democratica e partigiana, che voleva una sanità che curasse chi da solo non ce la fa. Vuol dire stare a fianco delle persone non autosufficienti, ne ha parlato prima Alessandro, è vero. Incontro anch'io una volta davanti all'ospedale di Vibo Valentia una donna che mi dice che per seguire la sua mamma ha dovuto rinunciare al lavoro. Non possiamo lasciare sole quelle famiglie, dobbiamo costruire un welfare che sia al passo con come cambiano i bisogni delle persone, con come sono aumentate le solitudini. E pensate anche alle persone con disabilità, su cui servono più servizi per la vita indipendente, più servizi per il dopo di noi, ma anche per il durante noi, non ce lo dimentichiamo. Allora, su questi temi io credo che la vostra concreta esperienza amministrativa ci aiuterà a scrivere proposte concrete che cambiano e migliorano la vita delle persone. E accanto alla difesa della sanità pubblica, l'avete detto, difendiamo anche la scuola pubblica, il primo luogo di emancipazione delle persone, dove contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze, pagare meglio gli insegnanti, lo diceva, ma pure, guardate che è veramente, ieri Meloni è venuta a parlarci in Parlamento del coraggio, il coraggio della verità. Ma il coraggio della verità mi impone di dire che non è molto coraggioso aspettare la fine della scuola per approvare il DDL Valditara, che vieta sostanzialmente o limita fortemente l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché sappiamo che è un elemento fondamentale anche per la prevenzione del bullismo, delle violenze di genere di cui prima hai parlato. E al contempo, scuola, mi fa venire un'altra cosa in mente a proposito di come aiutiamo le persone. Guardate che a proposito di privilegi, ci sono famiglie che quando le scuole chiudono non hanno a disposizione abbastanza risorse per trovare delle soluzioni per l'estate, non hanno magari i nonni, i vicini, che ormai da questi tagli al welfare sono quasi relegati a un welfare vivente, e non hanno una soluzione. Ma è possibile che questo governo si riempia la bocca di supporto alle famiglie e tenga lì bloccata anche una legge per i centri estivi in questo paese? Guardate che è una questione di qualità della vita delle persone, di qualità del percorso educativo che riguarda bambine e bambini. È certo che gli asili nido, come abbiamo fatto in alcune regioni che già governiamo insieme, dobbiamo mirare a renderli gratuiti e a moltiplicarli in tutto il territorio nazionale. E sapete anche perché, ed è peccato doverlo ricordare alla prima Presidente del Consiglio donna di questo Paese, perché quando mancano gli asili nido sui territori, tutto il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie, ma nelle famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne e le tiene a freno nel lavoro e nell'impresa, e non lo dobbiamo accettare. Non è solo una questione di parità, è anche un danno economico. E accanto a questi obiettivi, il lavoro dignitoso. Sì, dobbiamo vietare quegli stage gratuiti con cui i nostri ragazzi non si pagano un affitto. Dobbiamo intervenire per approvare la nostra legge proposta unitaria per un salario minimo in un paese che ha 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri, anche se hanno un lavoro. Ma attenzione, dobbiamo anche approvare quell'altra legge unitaria che abbiamo fatto sul congedo paritario. Immaginate un'Italia in cui quando nasce un figlio hai 5 mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. E poi sul lavoro, fatemi dire, non ci sono lavoratori e lavoratrici di serie A e di serie B. Ho incontrato una ragazza una volta nel percorso di ascolto che abbiamo fatto per costruire anche il nostro contributo al programma dell'Alleanza Progressista. Irene si chiama, è una partita IVA. Quando è rimasta incinta, le hanno spiegato che 10 anni di lavoro autonomo da partita IVA, fa la logopedista, le valevano 180 euro di maternità. Dobbiamo lavorare anche a un welfare per lavoratrici e lavoratori autonomi che sia adeguato alle esigenze dei loro bisogni e delle famiglie di oggi, perché sono tutte questioni su cui l'ascolto, attraverso anche il vostro lavoro, ci permetterà di fare la differenza. Sulle politiche industriali vado solo rapida su un punto. Noi non possiamo continuare ad avere le bollette più care d'Europa. È la prima questione che le imprese ci pongono, perché perdono competitività rispetto alle colleghe tedesche, francesi, spagnole, e non siamo consegnati a questo destino. Sentivate prima anche Angelo che ne parlava. Allora io penso che noi dobbiamo accelerare le rinnovabili, primo punto di una strategia per la crescita con cui far ripartire l'Italia. La Spagna era messa più o meno come noi, hanno accelerato e semplificato. Semplificato vuol dire pure avere il coraggio di mettere in campo un'unità di missione nazionale con dentro governo, regioni e territori che riduca e dimezzi i tempi di autorizzazione per fare nuovi impianti, perché non è possibile che siano 6-7 anni in Italia, 2 o 3 anni in Spagna. Ma il secondo punto di una strategia per la crescita non può che essere burocrazia zero. Insieme alle altre forze dell'Alleanza Progressista abbiamo proposto di estendere l'autorizzazione unica su modello zona economica speciale a tutto il territorio nazionale. Pensate alla svolta di un solo sportello a cui fare domanda che ti risponde entro 90 giorni. E poi gli investimenti. Guardate che il PNRR sta per finire. Vi ricordate quando all'inizio sono arrivati? Siccome non l'avevano scritto loro, Giuseppe, avevano bisogno di piantare una bandierina ideologica. Hanno passato 8 mesi a parlare di modifiche. Era ottobre, sono arrivati in agosto, ministro era ancora Fitto, a spiegare che le modifiche erano più o meno 13 miliardi di euro di tagli ai comuni, che erano quelli che stavano spendendo bene e in fretta le risorse del PNRR. Ma ora che finisce, il governo non si è disturbato a dirci come arriveranno nuovi investimenti per sostenere la ripresa in questo paese. Beh, intanto è positivo, io sono d'accordo con Riccardo, che noi dobbiamo fare una battaglia in Europa per proseguire con gli investimenti comuni europei. E la dobbiamo fare perché non cadevano dal cielo neanche l'altra volta, ma dall'impegno del governo italiano, presidente era Giuseppe, dei nostri parlamentari europei, dei commissari europei e anche di un grande presidente del Parlamento europeo che vorrei ricordare, si chiamava David Sassoli. Tanti di voi l'incontro mentre attraversiamo le aree interne di questo paese. E allora fatemi dare solidarietà a quelli che tra voi lavorano, vivono e amministrano in quei comuni che ingiustamente Calderoli ha deciso da Roma di definire non più comuni montani. Sono 700 comuni che da un giorno all'altro qualcuno a Roma ha deciso per loro della loro identità. Li sosterremo. Ma se vuoi contrastare lo spopolamento, la mia esperienza amministrativa, vicepresidente di una regione durante la pandemia, mi ha insegnato una cosa. L'unico modo per contrastare lo spopolamento delle aree interne è portarci i servizi, perché se la vita è troppo scomoda, le persone tendono ad andare verso le grandi città oppure andare verso valle. Questo vuol dire costruire i nidi e farli funzionare con le spese di gestione anche in montagna. Vuol dire sapere che aprire una bottega artigiana in centro a Roma o farlo in un piccolo comune come Soveria Mannelli in Calabria non è la stessa cosa. Non possono essere le stesse le regole e gli incentivi. Vuol dire sapere e avere il coraggio di dire che bisogna pagare meglio gli insegnanti e i medici che lavorano nelle aree interne, perché altrimenti non ci vanno a lavorare. E questo ha tanto a che fare col diritto a restare dei nostri giovani. Stiamo lavorando anche noi, lo diceva Giuseppe, su una serie di proposte, non vi tedio su questo, ma nessuno ha una verità in tasca, una risposta che basta per far rimanere i giovani italiani. È una serie di misure che dobbiamo mettere in campo, compreso il sostegno alla ricerca, alle borse di dottorato, perché tanti, dopo un grande percorso di formazione, li accompagniamo alla stazione, perché con salari troppo bassi e contratti precari si sentono costretti ad andare altrove. Noi dobbiamo costruire il loro diritto a restare. E poi la sicurezza, di cui ha già parlato Alessandro. La sicurezza è un bene comune, è un diritto di ciascuna persona. E noi abbiamo una nostra idea di sicurezza, che non è quella della destra, che peraltro ha fallito, perché se fai 4 decreti sicurezza, beh, vuol dire che evidentemente il primo non ha funzionato, ma soprattutto, l'avete detto, i dati mostrano un aumento dei reati. Allora diciamo con grande chiarezza che noi dobbiamo rafforzare i presidi fondamentali delle forze dell'ordine nei territori dove manca organico, mancano 22.000 tra agenti di polizia e carabinieri, ma accanto a quei presidi dobbiamo rafforzare anche quelli del terzo settore, quelli educativi, quelli sociali. E se questo governo volesse fare una cosa seria sulla sicurezza, con le altre opposizioni noi l'abbiamo proposta, riportassero in Italia quegli 800 milioni che hanno buttato per le prigioni vuote, inumane e illegali in Albania e usiamoli per assumere più agenti di polizia, visto che mancano ovunque. E quindi mettiamoci al lavoro, sicurezza è anche sicurezza del territorio, pensate a chi è venuto da Niscemi. Non possiamo essere un paese che spende 4 volte dopo le emergenze ciò che investe in prevenzione del dissesto idrogeologico. È una grande responsabilità della politica, trasversale. E quindi mettiamoci al lavoro, caro Alessandro. Voi potete portare un contributo prezioso alla costruzione di questa nostra alleanza progressista, Come amministratrici e amministratori, non siete solo portatori di istanze importanti, vicine ai bisogni concreti dei cittadini, ma portate anche un metodo che dobbiamo portare alla guida del Paese, che è quello non del calare dall'alto soluzioni uguali per tutti che poi non funzionano, ma di ascoltare territori e comunità e costruire proposte su misura che cambiano la vita di quelle persone e di quelle comunità. Questo vuol dire che la nostra cultura di governo ci porterà a portare un metodo diverso di ascolto e condivisione anche in quelle stanze. Troppe scelte Meloni ha fatto facendole piovere sulla testa dei territori senza discuterle prima con loro. Si stanno muovendo oggi qui tante persone, anche fuori da qui si stanno muovendo tante realtà civiche, liberaldemocratiche del centro, che vogliono portare un contributo, credo, prezioso per noi. E noi, voglio dirlo con chiarezza, ne rispettiamo l'autonomia. Seguiamo con cura gli sviluppi, ma senza interferire, perché non è il nostro ruolo. Noi facciamo un altro mestiere, io sono la segretaria del Partito Democratico. Seguiamo e ci accompagniamo e ci ascoltiamo. Certo, per esperienza personale lo so che non è facile unire, non è facile convergere. Di certo non è facile unire e convergere in generale, ma soprattutto quando magari c'è chi pensa che l'unità bisogna farla a casa sua, anziché mettersi in gioco, discutere con gli altri. Ecco, io vi invito a fare questo, con Alessandro ne parlo spesso, a parlarvi, a dialogare, noi ci saremo per ascoltare e per costruire queste proposte insieme. Vi parlerete, dialogherete, come ha detto Alessandro, con tutti coloro che avete raccolto qui e anche con coloro che qui oggi non ci sono, altre forze politiche, civiche, parlamentari, altri sindaci che vogliono dare un contributo. Ecco, io penso che insieme siete animati da uno stesso obiettivo che è anche nostro, cioè allargare l'offerta politica dell'Alleanza Progressista con le vostre proposte e con la vostra identità, ma condividendo gli stessi valori, perché alla fine, caro Alessandro, penso che non ci sia miglior programma per noi come Alleanza Progressista che attuare fino in fondo, uno per uno, ogni articolo della nostra meravigliosa Costituzione. Grazie, buon lavoro.

0: Ecco, e questa era la registrazione della prima Assemblea Nazionale di Progetto Civico Italia. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è questo, Dio e Potere, Politica e Religione negli Stati Uniti fra Storia Globale e Attualità, primo incontro nell'ambito degli approfondimenti sul tema della religione, la guerra fredda, il soft power americano, un dibattito tra l'altro in occasione della presentazione del libro In the Shadow of the Vatican, Texan Evangelican Missionaries in Cold War in Italy, stampato da Cambridge University Press, con gli interventi di Annalisa Capristo, bibliotecaria presso il Centro Studi Americani di Roma, Liliana Nitti, Junior Fellow del Centro Studi Americani, Lucia Ceci, professore ordinaria di storia contemporanea all'Università Tor Vergata e direttrice del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società della stessa università, Rosario Forlenza, professore associato di storia e antropologia politica alla LUIS Guido Carli di Roma, Daniele Garrone, presidente della Fondazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Mario Del Pero, professore ordinario di storia internazionale all'Istituto di Studi Politici di Sciences Po di Parigi. Ascoltiamo.
1: Chi ci segue invece via internet, siamo molto lieti di avere stasera ospite il professor Del Pero e i suoi interlocutori, che sono tutte persone, tutti studiosi esperti di questi argomenti, di queste discipline. Questo incontro inaugura un ciclo di iniziative che congiuntamente ad altre, come per esempio quelle che riguardano le elezioni di midterm, vogliono approfondire degli aspetti riguardanti la storia e la cultura degli Stati Uniti, con riferimento specifico al nesso tra religione e politica. Farlo quindi non con un focus appunto specifico sugli Stati Uniti, anche se già con questo libro che presenteremo stasera in realtà si vede come la prospettiva non riguardi solo ovviamente gli Stati Uniti, ma riguardi ma sia transnazionale, e nel caso specifico riguarda l'Italia nel periodo della guerra fredda, e così pure ci saranno altri richiami ad altre realtà politiche e geografiche. Abbiamo pensato appunto di compiere questo approfondimento proprio perché riteniamo molto utile fornire sia un pubblico di studiosi ed esperti, studenti, dottorandi, che anche un pubblico più generale interessato a questi temi, dei criteri di analisi e di approfondimento forniti da studiosi che si sono confrontati in modo diretto e approfondito nel corso del loro percorso con le fonti, con la storiografia, e che quindi possano fornire un contributo di conoscenza che non sia appiattito solo sull'attualità, ma consenta di cogliere la complessità e la profondità di questi temi, quantomeno se non addirittura ancora più indietro nel Novecento e adesso nei decenni che stiamo vivendo. Quindi lo scopo è quello di fornire appunto degli strumenti conoscitivi su temi che poi hanno un riverbero importante anche nell'attualità. Gli incontri che abbiamo in questo periodo già programmato si svolgeranno il 17 settembre, quando presenteremo il volume recentemente pubblicato dal professor Paolo Naso su Dio benedica l'America, pubblicato recentemente da Claudiana, e anche questo sarà un approfondimento sul mondo evangelico americano, e poi l'8 ottobre il libro, l'edizione americana del libro della professoressa Lucia Ceci, che invece ci aprirà su una prospettiva più globale, in cui c'è anche uno spazio per gli Stati Uniti, ma appunto che riguarda anche paesi del Sud America altri paesi europei. L'edizione, il libro è Catholics and Political Violence in the 20th Century, è l'edizione Routledge di un volume pubblicato in italiano, La fede armata, un paio di anni fa. Quindi questi sono i primi tre appuntamenti, ma contiamo di continuare gli approfondimenti anche su altre confessioni religiose, su altre tematiche, su altri periodi. Anche come biblioteca, io sono appunto bibliotecaria presso il Centro Studi Americani, siamo molto lieti di contribuire all'organizzazione di queste iniziative, perché il nostro obiettivo ovviamente è quello di fornire a studenti, ricercatori e docenti strumenti sempre aggiornati, sia dal punto di vista delle fonti che della storia, sui temi che riguardano la storia degli Stati Uniti e le relazioni degli Stati Uniti con gli altri paesi. Quindi vi lascio a un panel che è veramente di grande interesse per approfondire un episodio specifico, ma come ci spiegherà l'autore e gli altri partecipanti al panel, in realtà è molto rappresentativo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti nel periodo della Guerra Fredda. Grazie.
2: Tiro su? Ok, perfetto. Benissimo. Allora, buonasera a tutte e tutti. Io vi ringrazio per essere qui oggi e colgo anche l'occasione per ringraziare il Centro Studi Americani per l'ospitalità, in particolare il dottor Sgalla e la dottoressa Capristo per avermi coinvolto in questa iniziativa. E non per ultimo, il professor Mario Del Pero e gli ospiti che interverranno oggi, la professoressa Lucia Ceci, il professor Rosario Farlenza e il professor Daniele Garrone, per la fiducia accordatami nel moderare questo incontro dedicato appunto alla presentazione dell'ultimo volume del professor Del Pero, Texan Evangelical Missionaries in Cold War Italy, appunto pubblicato da Cambridge University Press lo scorso ottobre. Un lavoro appunto che apre importanti prospettive di riflessione sui rapporti tra religione, diplomazia culturale e guerra fredda nel contesto italo-americano del secondo dopoguerra. Io sono Liliana Nitti, dottoressa di ricerca in scienze politiche, e le mie attività di ricerca si sono concentrate sulla storia e la politica degli Stati Uniti tra la fine della Guerra Fredda e l'inizio del nuovo millennio, in particolare con un'attenzione specifica alle interazioni tra la politica interna e la proiezione del ruolo degli Stati Uniti a livello internazionale. E prima di aprire il dibattito sul volume vorrei dedicare qualche istante ad una breve presentazione dei relatori qui presenti oggi, le cui ampie competenze scientifiche e le diverse prospettive ci aiuteranno non solo a ricostruire il contesto storico del libro, ma soprattutto ad affrontarne le sue tematiche principali. Dunque, il professor Mario Del Pero è professore di storia internazionale al Centre d'Histoire de Sciences Po a Parigi.

0: formazione e società. La sua attività di ricerca si concentra sulle relazioni tra la Chiesa cattolica, la politica e la religione in contesti europei, latinoamericani e africani. Tra le sue pubblicazioni più recenti figura il suo ultimo libro, Cattolici tra fascismo e postfascismo, spazi pubblici e memorie politiche, pubblicato nel 2026 da Tor Vergata University Press. Il professor Rosario Farlenza insegna storia e antropologia politica al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Luis Guido Carli, è studioso di storia dell'Europa moderna e contemporanea, con particolare attenzione all'Italia e al mondo. È autore di diversi libri, tra cui l'ultimo, Italy's Christian Democracy, The Catholic Encounter with Political Modernity, pubblicato nel 2024 da Oxford University Press. E infine, non per ultimo, il professor Daniele Garrone, è pastore valdese e professore emerito di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia, attualmente presidente delle Chiese Evangeliche in Italia. Dunque, si avvierà ora un primo turno di interventi della durata indicativa di 15 minuti per ciascun relatore. A seguire il professor Del Pero interverrà per rispondere alle questioni sollevate. Si procederà poi con un secondo momento di approfondimento e naturalmente con tutte le domande e le curiosità che verranno dal pubblico. Dunque, inviterei la professoressa Ceci ad aprire il suo primo intervento e vi ringrazio ancora.
1: Così? Ecco. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, è davvero un piacere per me essere questa sera a discutere il libro di Mario Del Pero, In the Shadow of the Vatican, e ringrazio l'Istituto per l'invito, la dottoressa Annalisa Capristo, il direttore Roberto Sgalla, e i relatori e la moderatrice. Nel libro In the Shadow of the Vatican, Mario Del Pero prende le mosse da un episodio circoscritto in apparenza, un piccolo episodio. L'arrivo in Italia tra il 1948 e il 1949 di un gruppo di missionari della Church of Christ provenienti dal Texas, guidati dai fratelli Klein e Harold Payden. Di questo gruppo il volume segue le vicende dalle attività che avevano come centro nei castelli romani tra Frascati e Grottaferrata la missione con annesso orfanotrofio, e una missione quindi che si trovava appunto all'ombra del Vaticano nelle vicinanze anche della residenza papale di Castel Gandolfo, quindi nel cuore simbolico del cattolicesimo romano. Si diceva una vicenda piccola, minore, come poi spiega ampiamente l'autore nell'introduzione, è una normale eccezionale. Ed è un'indagine che ricava e mette in luce dinamiche molto più ampie. La costruzione della democrazia repubblicana, la persistente forza normativa e simbolica del cattolicesimo, la sopravvivenza di strumenti amministrativi di origine fascista, il peso della Santa Sede nelle politiche dello Stato, l'inserimento dell'Italia nell'ordine atlantico e la crescente politicizzazione internazionale dell'evangelicalismo statunitense. L'interesse storico della missione e soprattutto della ricostruzione che ne fa Mario Del Pero risiede nella capacità di attivare una rete molto più vasta di attori. Il clero locale, il Ministero dell'Interno, la diplomazia vaticana, l'ambasciata americana, il Dipartimento di Stato, il Congresso degli Stati Uniti, le comunità evangeliche del Texas. Si tratta di una prospettiva che sul piano metodologico adotta una chiave di analisi e di lavoro storiografico che è vicino alla microstoria, che si identifica nella microstoria globale.

0: cioè Delpero usa il caso locale per seguire connessioni transnazionali, circolazioni religiose e rapporti di potere che attraversano più spazi. Nella introduzione Delpero racconta come nasce questa ricerca, quasi per caso, durante le sue ricerche negli archivi statunitensi sui rapporti tra Stati Uniti e Democrazia Cristiana. Nei documenti del Dipartimento di Stato, ci racconta l'autore, apparivano ripetutamente materiali su un gruppo di missionari texani attivi in Italia, sulle proteste dei loro sostenitori, sulle reazioni del governo italiano, le preoccupazioni della Santa Sede, eccetera. Quindi una traccia quasi laterale ad una ricerca per molti versi più tradizionale, relativa alla storia politica, alla storia delle relazioni internazionali negli anni della Guerra Fredda. Una traccia che poi viene ampiamente supportata grazie ad una ricerca su una gamma di fonti estremamente ampia, che permette a Delpero di seguire la vicenda da punti di osservazione diversi: i missionari, il Vaticano, il Ministero dell'Interno, la diplomazia americana, le comunità evangeliche texane, le minoranze protestanti italiane, restituendo all'intera vicenda una concretezza sia locale ma anche come un campo di tensioni e tra attori diversi sul piano internazionale, transnazionale. E i protagonisti iniziali di questa vicenda, che ritroviamo in tutte le pagine del libro, sono i fratelli Payden: Harold Payden, che aveva combattuto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e che, tornato in Texas, matura la convinzione che l'Italia abbia bisogno di una rigenerazione religiosa. Il fratello Klein, che dà forma organizzativa a quell'intuizione, ministro della Church of Christ, energico e radicale, raccoglie fondi nelle congregazioni texane e diviene presto il volto pubblico della missione. In uno spazio geografico, come dicevamo, interno al cattolicesimo romano. L'identità dei missionari è segnata da un anticattolicesimo profondo. Il linguaggio di Klein Payden era durissimo: Roma veniva descritta come sede della grande apostasia, il luogo in cui il cristianesimo originario era stato tradito, con un approccio anticattolico che apparteneva a una tradizione lunga del protestantesimo statunitense e che nel secondo dopoguerra intreccia l'idea americana della democrazia, il principio della libertà religiosa e il progetto, l'ambizione dell'americanizzazione. Accanto ai fratelli Payden, Delpero fa emergere una serie di figure che danno concretezza alla vicenda. Davvero segue, no, come un investigatore e come anche un grande storico, ponendosi delle domande di natura molto più ampia e molto più approfondita. Però intanto c'è una prima fase, no, di ricostruzione delle vicende e anche dei diversi protagonisti. Ne cito qualcuno che mi ha particolarmente incuriosito: Aniceto Sparagna, ex frate francescano convertito alla Church of Christ, che rompe con il cattolicesimo e assume un forte valore simbolico per i missionari texani, mostrando che l'evangelizzazione poteva toccare anche uomini formati dentro il cattolicesimo istituzionale. Nel suo opuscolo Why I Left the Roman Catholic Church, Sparagna usò un linguaggio violentemente polemico, arrivando ad accostare la Chiesa cattolica al nazismo, al fascismo e allo stalinismo. E per Peden una figura di un ex francescano convertito, ecco, diventa davvero una testimonianza della forza della proposta della Church of Christ. Un altro convertito che mi ha colpito, un'altra figura, Fausto Salvoni, sacerdote biblista, la cui adesione aveva un peso diverso rispetto a quello di altri convertiti, perché indicava che il dissenso poteva attraversare anche ambienti colti e clericali. Per i missionari, figure come Salvoni permettevano di presentare la Church of Christ come una forza capace di attrarre uomini dotati di formazione teologica. Abbiamo poi Biagio Baudelacci, il vescovo reggente di Frascati, che incarna la reazione cattolica locale e che fu tra coloro che denunciarono con maggiore allarme la presenza dei missionari, soprattutto per i loro rapporti con i comunisti e socialisti della zona. Un ruolo importante spettò a un personaggio, una figura più nota a chi, gli studiosi, no, di questi anni, gli studiosi del fascismo, dei rapporti tra cattolicesimo e fascismo, o anche il ruolo della Chiesa Cattolica nel secondo dopoguerra, ed è quella di Francesco Borgongini Duca, nunzio apostolico in Italia dal 1929 al 1953. Viene nominato nunzio apostolico proprio subito dopo la stipula dei patti lateranensi, che diviene una figura chiave della diplomazia vaticana, prima nei rapporti con il regime fascista e poi con la Repubblica Italiana. Una figura che si muove per sollecitare attenzione e interventi contro l'attivismo protestante, interpretato come una minaccia all'unità cattolica del paese, potendo contare su entrature molto importanti e influenti negli ambienti del Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno è infatti l'altro attore decisivo, guidato da Mario Scelba. È l'attore che attraverso prefetture, questure, apparati di pubblica sicurezza traduce le preoccupazioni cattoliche in misure amministrative, controlli, divieti, chiusure di sale di culto, contestazioni sui permessi di soggiorno, verifiche sull'orfanotrofio. Uno degli aspetti più meno scontati, ecco, più curiosi, ma nel senso conoscitivo, ampiamente conoscitivo del termine, riguarda il rapporto tra la missione evangelica e alcuni ambienti comunisti e socialisti locali. E Peden interpretava la presenza del comunismo in Italia anche come un effetto della miseria e dell'oppressione esercitata dalla Chiesa Cattolica. E in questa prospettiva alcuni comunisti italiani potevano essere avvicinati e convertiti. Nei Castelli Romani militanti o simpatizzanti comunisti e socialisti frequentarono le riunioni della missione, alcuni ricevettero il battesimo. Militanti che non si avvicinarono perché la missione fosse filo comunista, ma perché offriva un luogo anticattolico, assistenziale e religioso a persone che potevano essere insieme anticlericali, socialmente marginali e ancora sensibili a un linguaggio cristiano. La reazione cattolica fu durissima. Il vescovo reggente di Frascati denunciò alla Santa Sede la presenza dei comunisti italiani intorno alla missione. E l'episodio venne usato per alimentare l'accusa di una collusione tra protestantesimo americano e comunismo internazionale, soggetti entrambi presentati come stranieri ed estranei alla natura e all'identità cattolica del paese. La vicenda aveva anche per un carattere paradossale: evangelici texani provenienti da un ambiente conservatore e anticomunista furono presentati in Italia come strumenti consapevoli o inconsapevoli della propaganda sovietica. Del Pero mostra così come i linguaggi della guerra fredda venissero ridefiniti nei contesti locali e piegati agli interessi ecclesiastici, alle strategie amministrative e alle paure politiche dell'Italia del dopoguerra, con un ampio coinvolgimento ricostruito nel volume della stampa comunista, della stampa nazionale, anche della stampa quotidiana e anche della stampa periodica, settimanale o quindicinale. La Santa Sede seguì la vicenda con attenzione costante, con un coinvolgimento che arriva a coinvolgere la Segreteria di Stato, quindi non solo il nunzio apostolico in Italia, ma anche una figura centrale nel governo della Chiesa, quale Tardini. Il caso può essere in questo quadro letto anche alla luce di una storiografia che nei decenni precedenti ci ha spiegato perché la Santa Sede avesse così paura di minoranze sparute protestanti o pentecostali. Penso ai lavori di Giorgio Spini, di Pietro Scoppola, di Renato Moro e più recentemente di Kevin Madigan e di Paolo Zanini. Una storiografia che ha messo in luce come la questione protestante sia stata in Italia strettamente connessa ai processi di costruzione dello Stato nazionale, al nazionalismo cattolico e ai rapporti di forza tra Chiesa e potere politico, con dinamiche che si protrassero, come dimostra questo volume, oltre l'avvento della Repubblica, oltre l'entrata in vigore della Costituzione, che pure riconosceva i diritti individuali, con qualche problema rispetto alla libertà religiosa che avrebbe richiesto all'inizio degli anni 50 delle precisazioni e degli interventi di precisazione da parte della Corte Costituzionale. In questo quadro l'antiprotestantesimo va letto come una forma di governo dello spazio pubblico, un modo per ribadire il nesso tra identità italiana e cattolicesimo, per controllare le minoranze, per contenere forme religiose percepite come socialmente mobili, transnazionali e potenzialmente destabilizzanti. Sull'altra sponda dell'Atlantico le pressioni sull'orfanotrofio, gli interventi della polizia e le accuse contro Peden provocarono una forte mobilitazione. La stampa evangelica presentò il caso italiano come una battaglia per la libertà religiosa, formulando il tema in questi termini, anche tramite vignette, stampe, pubblicazioni, rivolte ad un pubblico di lettori di vario livello culturale. Dicevo, l'Italia riceveva aiuti americani, gli Stati Uniti accoglievano sacerdoti e immigrati italiani e nello stesso tempo limitava l'attività religiosa di cittadini statunitensi. Il Dipartimento di Stato dovette navigare con un equilibrio molto complicato, in quanto se la difesa della libertà religiosa apparteneva al vocabolario politico e morale degli Stati Uniti, l'Italia era un alleato decisivo nel Mediterraneo e un fronte sensibile della guerra fredda europea. Una piccola missione evangelica divenne così un caso di politica estera. Mi avvio alla conclusione sottolineando che un aspetto che ho molto apprezzato nel volume è la capacità dell'autore di collegare storia religiosa, storia diplomatica, storia politica dell'Italia repubblicana attraverso uno spostamento continuo di scala. Del Pero mostra la guerra fredda come un linguaggio duttile, mostra come missionari, Vaticano, governo italiano e diplomazia americana usarono una controversia religiosa locale all'interno logiche proprie dell'ordine atlantico. Il libro riconduce la questione della sovranità italiana a una trama di condizionamenti politici, religiosi e internazionali, mostrando come il caso della Church of Christ renda visibili tensioni anteriori alla guerra fredda e poi riformulate nel linguaggio dell'anticomunismo e dell'ordine atlantico. La missione ebbe risultati limitati, i convertiti furono pochi, la presenza evangelica rimase fragile e il progetto di una vasta evangelizzazione si rivelò irrealistico. Ma ecco, in questa sproporzione Del Pero individua il valore storico e storiografico del caso, una vicenda locale quasi marginale nei suoi esiti diventa il punto di emersione di tensioni profonde dell'Italia postbellica. Chiudo il mio intervento con due domande rivolte all'autore. La prima riguarda il ruolo delle donne. Nella tua ricostruzione, diciamo, i protagonisti principali e secondari sono sostanzialmente uomini, maschi. Emerge la figura di Edith Payden, soprattutto nel lavoro educativo e assistenziale legato all'orfanotrofio e alla vita quotidiana della missione. Ecco, mi chiedevo se e quanto le fonti consentano di ricostruire il ruolo di altre donne nella costruzione delle relazioni locali e nella gestione della missione nei suoi rapporti internazionali. E poi mi chiedevo, appunto, anzi ti chiedo quanto secondo te una lettura di genere possa arricchire l'interpretazione di questa esperienza missionaria nella guerra fredda religiosa. La seconda domanda riguarda, come dire, i decenni successivi, insomma, una tua così una domanda che riguarda la tua opinione sui decenni successivi. Non tu ti fermi al 56-57. Ecco, ti chiedo, la globalizzazione dell'evangelicalismo, che è uno dei grandissimi movimenti, no, dei decenni, degli ultimi 40 anni, credo, e in che misura può essere connessa, in che misura questo episodio può essere inserito all'interno di quel processo che avrebbe assunto una portata molto più ampia nei decenni successivi. Ecco, grazie.
1: Grazie mille professoressa Ceci del suo ricchissimo intervento e anche soprattutto per le due domande a cui poi il professore potrà rispondere. Bene, adesso lascio la parola al professor Farlenza, grazie.
2: Grazie mille e buonasera a tutti, grazie per l'invito a Annalisa Capristo e Roberto Sgalla, è davvero un piacere, un privilegio per me essere qui per discutere non soltanto insomma del libro di Mario, ma di un tema che evidentemente di grande rilevanza storica, oltre che di grande rilevanza politica attuale, cioè la relazione, o meglio la tensione, diciamo così, tra politica e religione. E io ho letto con grande interesse e grande curiosità il libro di Mario, non soltanto per, come dire, l'amicizia e la stima personale, oltre che accademica e intellettuale nei confronti di Mario, ma anche perché appunto il tema generale in cui si inserisce questa storia molto affascinante, insomma, dei missionari texani che dal Texas rurale si scontrano con l'Italia cattolica, si incontrano e scontrano con l'Italia cattolica romana. È un tema che, insomma, anch'io frequento nelle mie ricerche da un'altra prospettiva, certamente con un'altra sensibilità. E questa tensione, che dicevo prima, uso questo termine con un chiaro riferimento intellettuale, che è quello del sociologo Shmuel Eisenstadt, che individua nella tensione tra religione e politica una delle tensioni, se non la tensione costitutiva della modernità. Ecco, è questa tensione che Mario va a indagare. Innanzitutto, il primo elemento che voglio sottolineare, ma sarò brevissimo su questo punto perché è stato già anticipato dalla collega prima, con un approccio metodologico che non è il consueto approccio di Mario e che è anche un approccio non decisamente quello più praticato dagli storici della Guerra Fredda, e cioè l'approccio della microstoria, un approccio anche questo, insomma, molto italiano, direi, inventato da studiosi italiani, per cui Mario fa un gioco di scala, una variazione di scala, occupandosi di Mosca o Washington o di grandi fratture geopolitiche, ma appunto di una vicenda residuale o marginale, o meglio ancora il mio coautore danese Bjørn Thomassen direbbe liminale, che proprio perché liminale è lo spazio, il tempo e il luogo in cui i significati e i simboli e le strutture politiche si disgregano ma si ricostruiscono, e quindi dove avviene la trasformazione anche del significato, per cui tutto questo non si traduce mai in una storia aneddotica o localistica, ma anzi con questo focus appunto sul manipolo di missionari texani in Italia, Mario riesce a illuminare, insomma, processi molto più ampi della transizione dell'Italia, delle relazioni internazionali, della Guerra Fredda, dei primi anni della Guerra Fredda. E questo e quindi è come se la Guerra Fredda, o comunque quella tensione, ancora una volta si fa carne, diventa tridimensionale in qualche maniera. Questo sguardo ravvicinato, questo sguardo primo piano che però rimanda al fuoricampo, per usare la metafora di Carlo Ginzburg con la quale Mario apre il libro, mi consente poi di sottolineare un altro elemento importante, e che lo sforzo che Mario fa di scrivere la religione nella storia del XX secolo. Allora, diciamo, adesso negli ultimi 2-3 decenni, ecco, fino agli anni 80 più o meno, chiaramente vado un po' con l'accetta, ma la religione era, insomma, in particolare nella letteratura anglosassone, diciamo così, nella storiografia anglosassone, era una specie di nota a piè di pagina della grande storia. Aveva il Novecento era il secolo delle ideologie, per citare un libro di uno storico tedesco famoso, ma si trattava di ideologie secolari. Negli ultimi decenni c'è stato uno sforzo, insomma, molto grande da parte di storici, non soltanto di storici, di appunto riportare la religione al centro dell'analisi, di in qualche maniera distruggere o mettere in crisi l'idea di una modernità secolare, di un Novecento come progressiva secolarizzazione, e di capire l'importanza della religione. Però qui Mario, secondo me, non si limita a inserire il fattore religioso in quella che Charles Mayer chiama la moral narrative del XX secolo, cioè una narrativa, una ricostruzione storica collassata, diciamo così, sulla Shoah, sulle sue conseguenze, sul totalitarismo, sulle questioni etiche, in cui la religione ha solo un ruolo, diciamo, di tribunale morale. Né tantomeno si limita, e forse questo, Mario, non era nemmeno nelle tue intenzioni iniziali, poi spiego meglio, no? Questo che voglio dire, non riduci la religione a epifenomeno, a strumento, diciamo così, della propaganda, no? anticomunista, oppure come qualche decennio fa si sarebbe detto una sovrastruttura della politica. Ma la religione diventa, è quello che, insomma, ancora molti fanno, no? Di considerare la religione solo come uno strumento di potere, uno strumento della politica, anche molti scienziati della politica, insomma, la trattano in questa maniera. Ma mi pare che tu invece dai autonomia al fatto religioso, consideri la religione come una matrice di significato, come un codice culturale, diciamo così, che trasforma anche la politica, quindi in qualche maniera fai l'inverso. E per questo che ho apprezzato tantissimo questo tuo riconoscimento in qualche maniera dell'autonomia del religioso sul politico, che diventa la maniera in cui gli attori on the ground, questi missionari evangelici, interpretano il mondo, cercano di trasformarlo e costruendo inedite reti transazionali. Perché dicevo unintentional? Perché, lo diceva anche Lucia Cepici prima, nelle pagine iniziali tu spieghi anche come, insomma, sei bumped into questo, perché non lo sapevi nemmeno tu, forse nel corso della scrittura e della ricerca hai, come dire, è venuto fuori importanza, questo codice culturale, questa matrice di senso che chiaramente nel corso della ricerca poi hai posto al centro della tua attenzione. E voglio continuare su questa su questo rapporto tra politica e religione con tentando un po' di spingere la riflessione un po' più, in maniera un po' più concettuale. Io nei miei lavori, come sai, io sono uno storico che è abituato a concettualizzare, una tendenza non molto apprezzata dai miei colleghi, soprattutto italiani. Beh, comunque, questo è un altro discorso. E perché leggendo le pagine del tuo libro, sfogliando, mi è venuto in mente un libro che avevo letto molti anni fa, uno dei libri più strani, imprevedibili, ma anche affascinanti che io abbia letto sulla storia della Guerra Fredda o sulla Guerra Fredda, e che si intitola, dal titolo, insomma, capirete poi anche sia il fascino che però, insomma, un po' la difficoltà di questo libro, si intitola Gnostic Wars, The Cold War in the Context of a History of Western Spirituality. E l'autore si chiama Stephen Rosbach, credo che lavori all'Università di Edimburgo. Dovrebbe essere un testo della fine degli anni 90 o degli inizi, primissimi anni 2000. Allora, sostanzialmente, cosa dice Rosbach? dice che la guerra fredda non era solo un fatto militare, economico, eccetera, eccetera, ma era anche una scontro teologico, cosmico e apocalittico che si iscriveva nelle strutture stesse della spiritualità occidentale. Sia Washington che Mosca si percepivano come diciamo appunto come combattenti in una guerra gnostica. Lo gnosticismo, come dire, pensa che il mondo sia corrotto e che ci siano dei prescelti che debbano, come dire, modificare e salvare il mondo attraverso una lotta apocalittica. Ora, il grande fascino di questo libro è che, per portare avanti il suo argomento, Rosbach si concentra su, credo, la persona che forse meno immaginerete, il fine realista e inventore del containment, George Kennan, Mr. X, e sulla teologia politica di Kennan. Allora, sostanzialmente Kennan aveva inventato il containment, aveva pensato al containment come una strategia contingente, come una soluzione pragmatica, e che però poi era stata, che i decisori politici americani avevano deragliato e avevano trasformato in una, e questa è una frase di Kennan, total externalization of evil. In una intervista al New York Times del 1976, appunto, Kennan dice: c'è negli esseri umani questa tendenza a esternalizzare il male, externalization of evil, per coprire il proprio decadimento morale, le proprie colpe interne, si individua, diciamo, una specie di nemico esterno su cui rivolgere. E allora, il contenimento, che doveva essere una strategia pragmatica e che doveva essere anche contenimento di queste tendenze negative al proprio interno, si ossifica e diventa l'idea della guerra fredda globale, e che viene cristallizzata dal National Security Council numero 68 del 1950. Giusto, ho detto bene. Ora, perché ho fatto questo detour, diciamo così? Perché, leggendo le pagine del tuo libro, mi sembrava di vedere questo linguaggio di total externalization of evil on the ground, villaggio per villaggio, che era in qualche maniera assunto sia dai missionari evangelici, con il loro spirito, appunto, come è stato detto prima, della Italia cattolica corrotta, eccetera, che deve essere trasformata, ma sia, anche se in maniera diversa, dall'occhiuta vigilanza, diciamo così, della polizia di Shelba, dove questi missionari sono definiti, no, spie o massoni o comunisti. Mi è sembrato di vedere, diciamo, questo linguaggio lì a terra che si svolge, e ovviamente svolgendosi si modifica anche. Ora, mi pare che siamo in qualche maniera nel cuore stesso, diciamo così, del religious turn, no? Di questa religione che addirittura trasforma la politica, e che tu nel libro, insomma, fai e descrivi e analizzi con il tuo solito grande acume. E finisco anch'io con qualche domanda. La prima è ancora su questo, appunto, in realtà è una domanda che ho già anticipato. Questo linguaggio di externalization, questo linguaggio gnostico, si trasforma poi a contatto con l'Italia cattolica e rurale, il fatto, appunto, che ci siano negli orfanotrofi o affrascati entrino, no? Anche diciamo, famiglie che invece sono cattoliche o comuniste trasformano questo linguaggio in qualche maniera. La seconda domanda è sull'ombra, per citare il suo titolo. Allora, nei resoconti dei fratelli Paden oppure negli scritti, diciamo, di questi missionari, l'Italia cattolica sembra l'ombra, sembra una specie di monolite, no? Ma in realtà, nella tua ricerca, che tipi di fratture o di differenze ci sono nell'ambito del variegatissimo mondo del cattolicesimo italiano? E l'ultima domanda, invece, è quella un po' più da interesse di storico, diciamo così. Ho apprezzato veramente enormemente la capacità con la quale hai fatto dialogare fonti diverse, dalla stampa, dai report di polizia. Qual è stata la sfida, diciamo, no, della officina dello storico, diciamo così, che c'era, e come l'hai affrontata? E questa è una domanda che ti faccio perché, ancora una volta, spero di rubarti, come ho già fatto in passato, le armi del mestiere. Grazie.
1: Bene, grazie mille. Anche questo è un ricchissimo intervento e sono sicura che il professor Del Piero sta prendendo nota di tutte queste curiosità. Adesso lascio la parola al professor Garrone, grazie. Oh, grazie mille, molto preciso.
3: Grazie per l'invito, che mi ha un po' stupito, perché qui siamo in mezzo a valenti storici e io vengo dall'età del ferro per quello che riguarda le mie competenze, cioè l'Antico Testamento. Quindi penso di dover fare, seppur avendo studiato, la parte del protestante. Allora, il primo punto è questo, è già stato detto, ho la fortuna di poter saltare molte cose. Il professor Del Piero, cito da pagina 13, ha voluto scrivere la storia dell'apparentemente piccolo, davvero piccolo, ma spera che questa storia alla fine mostrerà di essere tutt'altro che una piccola storia. A mio avviso ci è riuscito in modo brillante, con un impressionante lavoro di ricerca archivistica, è già stato menzionato, e basta memorizzare i luoghi diversi dove sono contenuti gli archivi per immaginarsi che cosa c'è dietro. E poi i risultati di questo lavoro archivistico li ha esposti con una scrittura chiarissima e, almeno a me, a tratti ha reso appassionante la lettura, perché uno appunto non riesce a smettere, vuole andare a vedere qual è il passo successivo di questa piccola ma intricatissima vicenda che ha mosso ministri, Consiglio di Stato, lobbying in America, dai parroci di campagna ai commissariati di polizia, alle caserme dei carabinieri, fino al ministro degli interni. Dunque, di questa piccola storia, è già stato detto, è grande e complicato il contesto. E io aggiungerei solo che molti degli elementi che sembrano legati soltanto a questa vicenda in realtà hanno delle radici lontane e delle estensioni che vanno al di là della contingenza anche della Guerra Fredda. Per esempio, questa vera e propria ossessione delle gerarchie cattoliche per il comunismo, su cui tornerò con un altro episodio, ma è già, allora si chiamava socialismo, è già ottocentesca. Se prendete, sfogliate la Civiltà Cattolica, periodicamente, sia nelle cronache italiane, ma sia anche in articoli di maggiore respiro, tutto nella chiave del papato, a cominciare da Pio IX, insomma, ci sono delle minacce affiancate alla civiltà cristiana che sono l'ebraismo, la massoneria, il protestantesimo e il socialismo. Io ho imparato un sacco di cose, per esempio il ruolo che conoscevo solo in parte perché ha riguardato anche altre denominazioni cristiane in questo paese, del ministro Scelba, sullo sfondo di un dibattito politico che andava ben al di là della vicenda dei texani, cioè il valore della Costituzione, se fosse veramente prescrittiva in tutte le sue parti o solo orientativa, e quindi che cosa fare delle leggi fasciste sui culti ammessi. Così anticipo un punto che avrei detto alla conclusione: questa, in modo meno drammatico se volete, è una questione a oggi tuttora aperta, e noi sono decenni che predichiamo, la federazione, le chiese evangeliche in Italia, sulla necessità di avere una legge sulla libertà religiosa che abolisca totalmente le ricadute di quelle leggi di polizia anche per le confessioni religiose che non volessero adire ad una intesa. Ho imparato anche che per esempio ci sono state delle significative dialettiche tra il Ministero degli Interni, più vicino al Vaticano e più interessato a questioni di polizia, e il Ministero degli Esteri, che sullo sfondo del piano Marshall, dove a partire da questa piccolissima vicenda si arriva addirittura a che in America qualcuno dica: ma come, questi i soldi li prendono e poi fanno gli schizzinosi sui visti e non applicano la libertà religiosa. Faccio alcune altre osservazioni, e questa potrebbe essere quasi una domanda. Ho notato una certa somiglianza tra questa vicenda e una analoga del primo dopoguerra, quando sempre degli statunitensi, cioè la missione episcopale degli Stati Uniti, concepisce e attua in parte il progetto di costruire su Monte Mario, comprando villa, quella che poi è Villa Miani, dove oggi si fanno i matrimoni, un collegio internazionale destinato a coinvolgere anche studenti dai Balcani, con l'idea di formare la classe dirigente liberale antipapista dell'Europa del domani. E il contorno è molto simile, cioè reazioni furiose del Vaticano, addirittura con opuscoli polemici in cui gli uni dicono: noi siamo a Monte Mario, è più alto di San Pietro, e quegli altri che dicono: che impostura, interpellanze parlamentari, eccetera eccetera. E ne approfitto per dire che questi toni anti-romani, ah no, guardavo i secondi, dicevo, siccome già 17 minuti, no, sono 6. Questi toni antiromani non caratterizzano soltanto il protestantesimo, l'evangelismo statunitense, hanno radici britanniche. Fin dagli inizi del XIX secolo, e sono connessi anche ad una visione apocalittica, che non vuol necessariamente dire adesso noi siamo i cavalieri dell'Apocalisse, ma la sconfitta di Roma-Babilonia è una delle condizioni necessarie, e tutto l'apporto che americani, britannici prima, hanno dato persino ai sabaudissimi valdesi era legato a questa idea, che non è finita. Io adesso sto studiando a testa bassa da mesi il sionismo cristiano, e quello è proprio un esempio dell'autonomia e della influenza della religione. E quando qualcuno vi dice: le religioni sono tutte ugualmente buone salvo quando vengono strumentalizzate dalla politica, bisogna stare molto attenti, perché ci sono delle torsioni delle religioni. Io adesso parlo da cristiano protestante, quindi parlo proprio della mia parte, ci sono delle torsioni che vanno avanti con pregnanti argomenti propri. adesso non mi dilungo, ma cioè che convincono la politica che secondo la Bibbia bisogna fare così. Va bene, vado avanti, salto un punto, devo però dirlo, non mi sono stati molto simpatici questi texani, sarà che sono uno che in passato guardava Walker Texas Ranger, ecco questi Texas Preachers, cioè sgomitano, cioè credo sia vero quello che disse Giorgio Peirò in uno dei suoi rapporti, dice, sulla questione della libertà religiosa, anzi dobbiamo partire anche dal loro caso per fare il discorso che continuiamo a fare e a cui nessuno o molti non danno retta, ma si ha l'impressione che in particolare Klein Payden, il suo primo interesse fosse agitare in America, e gli viene a un certo punto anche rimproverato dall'ambasciata quando la polizia gli toglie la targa. Domani vado a vedere perché il villino non c'è più, da Google Maps ci sono due palazzi, lui prima chiama le agenzie giornalistiche, fa fare le foto, telegrafo, non so cosa ha fatto in America, prima ancora di andare a dirlo in ambasciata. C'è un parallelo e riguarda anche questa accusa che questi evangelici sono in combutta con i comunisti. Negli stessi anni a Colleferro muore l'unica evangelica di questa città che attirava tra l'altro anche degli immigrati dalle Puglie e un valdese va a fare il funerale. Al funerale altre famiglie, appunto come diceva bene il professore prima, cioè comunisti perché sono operai, verranno scomunicati nel 50, ma con degli interessi religiosi cristiani che chiedono, telefonando al mese di agosto al convitto della facoltà valdese, trovando uno studente che era lì per caso, se si possono fare delle riunioni familiari per ascoltare l'Evangelo. E ci va il professor Vinai, lo trasforma in una sorta di esercitazione per gli studenti anche, e si arriva pochi anni dopo a costruire una chiesetta che esiste ancora, è un'altra a Ferentino, e il contorno è lo stesso, cioè reazioni del clero quando viene fatto questo funerale evangelico, tutti i negozi chiudono le serrande, non si ottiene nessun locale, la predica avviene davanti alla fossa, al cimitero, e ci sono fino al 55, credo, gli stessi interventi della polizia, addirittura per interrompere riunioni private, eccetera. Non vi preoccupate, tutto questo salta perché erano... Quindi non credo che questi texani fossero minimamente filocomunisti, e anch'io vorrei parlare di questo simpatico Sparagna, che ha fatto poi tutta la sua carriera di pastore della Church of Christ negli Stati Uniti d'America. Tra l'altro cominciando, sembra quasi una nemesi, cominciando anche lui con un problema di visto, con un problema di vista, e in questo già citato documento che lui scrive in modo apologetico ma anche fishing for compliments, perché deve alimentare lo Sparagna Fund, cioè la raccolta di fondi che gli permetta di svolgere il suo ministero. E ne approfitto per dire, sarà rilevante tra 30 secondi, che ognuno di questi missionari aveva una comunità locale che lo sponsorizzava. E allora lui dice: io ho lasciato la Chiesa Cattolica per due ragioni. Era sacerdote, francescano, perché amavo la libertà e amavo la verità. E quando spiega il suo amore per la libertà fa il già citato paragone tra i totalitarismi più biechi e il papato, e in particolare sviluppa in 6 punti un parallelo tra il Cremlino di Stalin e la Santa Sede. Vi risparmio la citazione, dico solo queste righe: ma io ho scelto the blessed freedom of the American people, ho scelto la benedetta libertà del popolo americano. Dice, siccome il Papa è così, sono perseguitato dalla Chiesa, perché io ho scelto la benedetta libertà del popolo americano? Io forse avrei scritto therefore, cioè siccome lui mi perseguitava, io sono venuto qui da voi. Invece dice, io sono stato perseguitato perché ho scelto prima la benedetta libertà del popolo americano, perché ho rifiutato tutti gli errori che sono contenuti nelle false dottrine della Chiesa Cattolica Romana, eccetera. Punto ulteriore, un minuto, col mutare dei contesti, poi faccio 2 domande, mutano anche le piccole storie. Quando i texani comprano quel villino nel quartiere delle Vittorie, che poi devono rivendere, ma Payden registra, lo abbiamo venduto a 3 volte quello che l'abbiamo pagato, good business, la Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re, Sacro Cuore di Cristo Re, è lì vicino, e Don Amadio Bosio, deoniano, si scatena col Vaticano, prima con la polizia, poi siccome la polizia non gli dà abbastanza retta, con il Vaticano, denunciando cose che avete già sentito, cioè che questi minacciano l'integrità culturale e religiosa del popolo italiano, diffondono religious and moral infection, cita Isaia 56 che parla di guardiani sonnolenti e distratti della città di Gerusalemme, cosa che lui non vuole essere, ma pochi decenni dopo, a partire dagli anni 70, la stessa parrocchia di Cristo Re inizia un gruppo di studio biblico ecumenico animato dal professor Valdo Vinai Valdese, da professor Pietro Scopola, e una colonna di questo gruppo fu il professore, non mi ricordo il suo grado negli Alpini, Emanuele Giuntella, che era stato internato militare insieme al pastore Giorgio Girardet, perché non avevano aderito, entrambi gradavati dell'esercito, alla Repubblica di Salò, e che era stato questo Giuntella, insieme a Giuseppe Lazzati, una delle figure chiave del cattolicesimo dopoguerra, del cattolicesimo democratico. Io ho avuto ancora la fortuna e l'onore di conoscere Giuntella, e ogni volta ci ricordava che quando lui abitava in via di Ripetta, studiava al Nazareno al liceo, quando passava davanti alla chiesa di Piazza Cavour, la sua guida spirituale gli aveva detto che non si doveva entrare in quella chiesa. Ebbene, lui divenne uno dei pilastri di questo gruppo ecumenico, che è la chiesa di Cristo Re, la chiesa valdese di Piazza Cavour, dal 1985 senza interruzione fino ad oggi praticano lo scambio dei pulpiti, non solo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, e quando imperante alla Congregazione per la Dottrina della Fede il Cardinale Ratzinger ci fu qualche problema, fu grazie agli uffici di Monsignor Clemente Riva che la cosa poté procedere ininterrottamente. Allora, un punto di attualità, l'ho ancora detto, la dialettica tra Costituzione e leggi fasciste sui culti ammessi. A me è rimasta una curiosità, e non è un rimprovero all'autore, perché il suo libro non aveva questo scopo, ma non sappiamo praticamente nulla sulla storia delle chiese di Cristo in Italia, perché parallelamente alla vicenda di Frascati e di Roma c'è un pululare di iniziative dappertutto, ma sembra che nessuno parli degli altri. Allora, probabilmente ha giocato un ruolo il congregazionalismo espresso, per cui non è possibile nessuna... Ma insomma, il fratello di Klein a un certo punto è a Milano. A Milano subito sembra che già nel 50 ci sia una chiesa in via del Bollo 5 che c'è... c'è ancora, io ho ancora conosciuto personalmente Salvoni, l'ultimo Lino De Benetti, che è stato anche parlamentare dei Verdi, ma credo che

0: sono come un po' in ombra, nel senso che non fanno parte dei circuiti ecumenici normali. Insomma, la cosa, non voglio usare quella brutta parola, che è intrigato, ma mi ha molto incuriosito, e quindi finirò la mia carriera di docente continuando a praticare che bisogna studiare la storia, e invece gli studenti per le tesi preferiscono scegliere magari temi strani come la mascolinità di Mosè. Io dico, ma studiate la nostra storia e l'esegesi dei testi. Vabbè.
1: Grazie mille. Dunque, lascio la parola al professor Del Pero.
2: Ma intanto, insomma, grazie di cuore al Centro Studi Americani, ovviamente, che ci ospita e con quale è sempre un grande piacere, insomma, collaborare, e ovviamente a tutti voi per essere qui, per i commenti, per la lettura molto attenta del libro che mi lusinga, e per le domande che adesso provo un po' alle quali provo a dare risposta. E dico solo una parola sulla genesi di questo libro a cui avete accennato, lo dico anche per, insomma, chi fa storie, giovani che stanno facendo storie. L'esperienza dell'archivio è anche questo, no? La serendipity è che l'archivio alla fine magari non ti fa trovare quello che speravi di trovare, anzi spesso ti delude, e magari poi ti porta su piste parallele. Io questa storia l'ho scoperta in modo del tutto accidentale, mentre tantissimi anni fa, più di 30 anni fa, lavoravo alla mia tesi dottorale su altre questioni, che poi è stato il mio primo libro, che era sui rapporti tra gli Stati Uniti e la Democrazia Cristiana nei primi anni della Guerra Fredda, e facendo ricerca nei fascicoli del Dipartimento di Stato, continuavo a imbattermi in questa strana storia alla quale inizialmente non prestai attenzione, poi decisi, insomma, parallelamente al mio lavoro per la tesi di dottorato, di cominciare a mettere da parte un po' di documenti, e poi questi documenti sono stati archiviati letteralmente a casa mia per altri 20 anni, e poi li ho ritirati fuori, e da lì è partita una ricerca che inizialmente aveva l'ambizione di produrre al meglio un articoletto, era un divertissement mentre facevo altre cose, e poi si è gonfiata fino appunto a diventare il libro, soprattutto a diventare una ricerca in tantissimi archivi diversi, in tantissimi paesi diversi, beneficiando dell'aiuto straordinario degli archivisti, incluso un archivista a cui è appena suonato il telefonino, il dottor Armando, che mi ha guidato dentro l'archivio Vaticano, e a cui devo moltissimo, come chiunque lavori all'archivio Vaticano sa bene. Poi ci ritorno, perché c'è una domanda specifica su questo. Allora vado un po' alle domande. Lucia, diciamo che mi hai subito colto in castagna, perché è una domanda che ho un'obiezione, una critica legittima anche che altre persone mi hanno mosso quando presentavo magari il libro, ancora la ricerca prima che il libro fosse pubblicato, cioè l'assenza un po' delle donne in questa storia, e quindi l'assenza di una dimensione di genere. Credo che derivi da un paio di ragioni. Io ho fatto uno sforzo, diciamo, ho fatto anche due lunghissime interviste con la moglie di Gerald Payden, il terzo fratello, che è l'ultimo, che arriva un po' più tardi, arriva nel 53, è una testa calda, si scontra con la polizia. Poi Gerald Payden dei tre fratelli è quello che ha una vita più strana, perché diventa pastore itinerante su un camper, ha un momento hippie alla fine degli anni 60, e poi rientrato negli Stati Uniti continuerà a fare missionariato lavorando soprattutto con messicani nelle prigioni del sud-ovest degli Stati Uniti, cioè con una vocazione anche proprio al sacrificio missionario molto marcata, che nel fratello non trovavi, ecco, in Klein Payden. Io ho fatto due lunghe interviste con Bobby, in realtà ero riuscito a contattare Gerald, il terzo fratello, l'ho convinto a donare le sue carte all'archivio dell'università di Lubbock, che è una grande università che

0: Tech, Texas Tech, e purtroppo è morto 2 settimane prima che io mi recassi per la prima volta all'Abbock, e ho conosciuto la moglie, insomma, e Bobby, e lì era chiaro che le donne della missione il loro ruolo lo avevano e l'avevano svolto con forza, che non erano in nessun modo ancillari, avevano una funzione fondamentale dentro l'orfanotrofio di Frascati, nella scuola, insomma. Però questo ruolo, un po' forse io con la mia cassetta degli attrezzi non sono riuscito a definirlo, a evidenziarlo, e poi è una carenza proprio di documenti, di fonti, perché tutte le fonti che ho utilizzato a tutti i livelli, l'interlocutore era sempre l'interlocutore maschile, era tendenzialmente Klein, il leader della missione, erano i suoi due fratelli, erano altri membri della... Lì davvero quella dimensione non emerge, emerge in una certa misura tangenzialmente quando nella primavera del 53 arriva l'ambasciata di Roma, Claire Luce, e il suo essere donna convertita al cattolicesimo fa scattare campanelli di allarme in quanto cattolica convertita, ma anche in quanto donna. E le due cose si mescolano, tant'è che lei inizialmente rispetto ai suoi due predecessori sembra più incline a cercare di difendere, proteggere, tutelare i missionari di quanto non avessero fatto Bunker e Dunn. Pressione molto forte che dovesse compensare, no, questi suoi difetti di origine, se vogliamo chiamarli così, mostrando un'attenzione, una sensibilità, una disponibilità a mediare per loro conto col governo italiano, soprattutto Bunker, no? Bunker li detestava, erano dei piantagrane, avevano mille altre cose a cui pensare, si vedeva arrivare Klein Penn in ambasciata una volta alla settimana, insomma. Però ecco, sicuramente c'è questa dimensione, c'è forse una mia incapacità, le fonti non permettono più di tanto di affrontarla. Mi chiedi poi i decenni successivi, e qui poi magari unisco anche le due domande. Se prendiamo le Churches of Christ, che sono una struttura strana, perché non denominational, quindi non ci sono le congregazioni, non c'è una gerarchia, non c'è una struttura, hanno una rete orizzontale. L'attività missionaria internazionale forza forme di collaborazione tra le diverse congregazioni, no? Tra le diverse chiese. Tant'è che le figure più conservatrici denunciano questo come una forma di denominationalism surrettizio, dice: facendo questa attività missionaria, dovendo mettervi in rete per collaborare, state creando esattamente quella struttura che non dobbiamo creare, no? Perché questa rete orizzontale è il cristianesimo delle origini, no? Il tradimento è stato creare delle strutture, delle gerarchie, degli organi rispetto alla chiesa delle origini. Detto questo, su scala, allora, le Churches of Christ hanno una parabola che è molto comparabile a quelle di tante chiese evangelicali bianche del sud e del sud-ovest. Attivismo missionaristico post-seconda guerra mondiale, maggior impegno politico negli Stati Uniti a partire dagli anni, fine degli anni 60 e soprattutto anni 70. Piena partecipazione politica e piena fidelizzazione partitica al Partito Repubblicano tra gli anni 80 e i primi anni 2000, lento, neanche tanto lento, inesorabile declino negli ultimi 20 anni. Cioè, se tu misuri come fedeli, c'è questo andamento qua, dai 600.000 della Seconda Guerra Mondiale ai 2 milioni e mezzo della fine degli anni 90 al 1,5 milione attuale, per come vengono censiti. Quindi una parabola simile a tante chiese. In questa parabola l'azione missionaristica internazionale occupa un ruolo centrale, tant'è che il volto del missionarismo protestante statunitense cambia. Le vecchie chiese liberal, mainstream, protestanti abbandonano attività missionaria e accompagnano questo abbandono con una forte riflessione autocritica. No? La riflessione autocritica è: siamo stati agenti di un imperialismo alla fine... E vengono sostituiti da un nuovo forma di missionariato evangelicale, insomma, dai pentecostali a tante altre confessioni si manifesta, no? Anche oggi è molto visibile. E le Churches of Christ in questa traiettoria, dicevo, seguono un po' il percorso più generale delle chiese evangelicali dalla metà degli anni 50, e anche per questo c'è una crisi, diciamo, della missione italiana, la missione italiana diventa meno centrale, e cominciano a spostare il loro fuoco, la loro attenzione, soprattutto all'America Latina e all'Africa. Tant'è che se tu vai a vedere i finanziamenti alla missione italiana, si impennano all'inizio degli anni 50, si stabilizzano e poi se ne lamenta anche Pede, non ci danno... E dagli Stati Uniti gli dicono, ma abbiamo aperto 38 missioni in Nigeria e dobbiamo finanziare quelle adesso. Cioè l'idea di l'idea che vi finanziassimo è che poi sareste stati in grado di autosostenervi senza queste continue campagne di fundraising negli Stati Uniti. Detto questo, il caso della storia di Klein Peden è abbastanza interessante di per sé. Tra parentesi, Klein Peden negli anni 90 diventa, voi lo trovate anche online, credo, non diventa un telepredicatore, però usa i nuovi media, è un feroce repubblicano, e dedica gli ultimi anni della sua vita a scrivere un lungo compendio sugli errori di Roma, gli errori della Chiesa Cattolica. Cioè, quindi anche quasi mezzo secolo più tardi, una delle motivazioni più forti che lo spinge è la polemica anticattolica, rimane lì. Nel mentre, dopo l'esperienza italiana, io ero convinto che non fosse mai più rientrato in Italia, torna per dei brevissimi periodi. Non ho certezze, perché mi affido alle testimonianze dei nipoti ancora in vita. Apre una missione in Danimarca per alcuni anni, che non si diverte perché non c'è controversia, non c'è scontro, no? È una missione che va avanti col pilota automatico e quindi si stufa molto. Lo dice anche lui, che l'eccitazione della vita italiana non c'è, no? E poi rientra negli Stati Uniti e fonda un istituto biblico, Sunset Biblical Institute, a Abilene, Texas, e che diventa un centro di formazione per missionari, soprattutto ragazzi africani, e che è ancora attivo. La chiesa non diventerà mai una mega church texana, non è Joel Osteen a Houston, però avrà una sua lunga vita, diciamo, ed è ancora attiva. Quanto alla rete di chiese italiane che mi chiedevi, a un certo momento se ne va Klein, se ne va Harold, torna anche lui negli Stati Uniti, rimane Gerald con la moglie, Bobby e i due figli, e loro trasferiscono gran parte della loro attività a Pisa e Livorno. Perché? Perché alla fine la loro attività aveva come pubblico primario cittadini statunitensi, ovvero soldati statunitensi e le loro famiglie a Camp Derby. Sì, usiamo l'interprete per la missione. Lo impararono poi, insomma. Dopodiché Klein e Gerald e Bobby, quando i figli entrano in età adolescenziale, 15-16 anni, decidono di tornare negli Stati Uniti. Io ho fatto una lunga intervista con Cinzia, la figlia, che diceva: io sono praticamente nata e cresciuta in Italia, sono andata nelle scuole italiane, mi portano a Lubbock, Texas a 16 anni, cioè sono stati anni durissimi, perché poi... Insomma, quell'America lì bella non è, diciamo così, per tanti aspetti. La Chiesa di Milano è ancora attiva, lo so. Sapevo che era rimasta a lungo attiva le chiese di Padova e di Catanzaro. Ce n'era una a Bologna. Salvoni ha una carriera lunga e gloriosa. E tra parentesi, Salvoni negli Stati Uniti diceva spesso... probabilmente è la figura, credo, più rilevante che abbiano avuto in Italia, però ecco, oltre alla storia di Klein Peden, della sua scuola, tutta questa dimensione qui esiste, ma io non ho avuto occasione di studiarla. Sicuramente sarebbe meritevole. È evidente il dato che menzionavi tu, il loro rifiuto di qualsiasi dialogo ecumenico, tant'è che loro con le altre chiese protestanti, e Peyrò lo sostituirà a più riprese, non vogliono avere relazioni. Poi si affidano allo stesso avvocato, perché si affidano a Rosa Pepe, si fanno aiutare da Iemolo, cioè quando c'è la convenienza, però rifiutano anche di farsi chiamare protestanti. E quando vanno a Catanzaro fanno concorrenza a chiese protestanti lì presenti, no? hanno questo atteggiamento, non sono simpatici come dici tu, sicuramente non sono simpatici, portano con sé, se vogliamo chiamarla così un po' grossolanamente, una certa quale arroganza imperiale. Quanto americani arrivano con dei visti turistici, aprono un orfanotrofio, una scuola senza chiedere l'autorizzazione, si arrabbiano tantissimo quando l'autorizzazione non arriva perché non hanno presentato i curricula scolastici, ma hanno un certo atteggiamento, arrivano con risorse, perché se volete vedere, io ho cercato un po' di ricostruire i costi della missione, sono, diciamo, nei cifre attuali sono centinaia di migliaia se non milioni di dollari che arrivavano dagli Stati Uniti per creare questa attività, vanno a Milano, comprano una palazzina, comprano un villino a Roma, poi da bravi imprenditori, come dicevi, ricordavi tu, ci faranno un profitto, insomma. Kennan è interessante anche perché era molto religioso e nella ultima fase della sua vita, prima comincia ad andare in una chiesa presbiteriana e poco prima di morire si prospetta addirittura una sua conversione al cattolicesimo, no? Per dirti, però Kennan è sicuramente una figura interessante con la dimensione religiosa del contenimento, se vogliamo chiamarlo così, il libro di Rosbach lo individua quell'elemento di Kennan, l'NSC 68, un documento intriso di topo, di un linguaggio religioso, parareligioso, no? Se tu vai a vedere certe parti dell'NSC 68 è molto interessante da quel punto, è da quel punto di vista lì. L'esternalizzazione del male, no? Si trasforma con il contatto? No, il contatto la acutizza ancora di più. Anche perché è un contatto, diciamo così, brutale. Questi vengono davvero malmenati, poi abbiamo i resoconti diversi del Vaticano, del Ministero dell'Interno, della Polizia, dei diplomatici statunitensi e di loro stessi, però picchiati vengono picchiati, cioè, non è che ci giriamo attorno, gli hanno messo davvero una bomba sotto l'auto, loro, questi missionari fanno attività di proselitismo all'aperto, vanno nella piazza di Castel Gandolfo una domenica mattina con le loro Bibbie, urlando, offendendo il Papa, fanno così, e a un certo punto il parroco locale mobilita un po' di giovanotti di Castel Gandolfo che, insomma, con le spicce, e più con le spicce li mandano via. Loro, ci sono vari episodi di questo tipo, ce ne sono almeno 4-5. Loro sostanzialmente si lamentano con l'ambasciata ma non fanno nulla. Poi, quando non gli vengono rinnovati i visti e non gli viene data l'autorizzazione alla scuola, allora chiamano i giornalisti, chiamano questo Butto, il giornalista di AP, della Associated Press in Italia, che è quello che poi, no, manda le agenzie, e dicono: ci hanno lapidato, hanno tentato di lapidarci, e finisce sulla prima pagina del New York Times. L'Italia non ci finiva così spesso sulla prima pagina del New York Times, questo è un dato interessante, finisce sulla prima pagina del New York Times la notizia di missionari texani lapidati in Italia, e da lì parte tutta la vicenda che ho provato a raccontare. Fratture nel mondo del cattolicesimo rispetto a questo, io non ne ho trovate tante. Credo che sull'elemento antiprotestante, sull'antiprotestantesimo, ci fosse una certa qual unità in questi anni, che poi verrà progressivamente meno, figuriamoci. Se c'è una frattura, e che crea anche un momento di tensione, c'è tra le gerarchie vaticane e le gerarchie cattoliche negli Stati Uniti, perché le gerarchie vaticane sollecitano un intervento delle gerarchie cattoliche, in particolar modo due cardinali molto influenti che sono Spellman a New York e Strich a Chicago, e entrambi si rifiutano. Spellman, no, di nuovo Spellman, abbiamo un'immagine di Spellman di un certo tipo, Spellman risponde a Tardini dicendo: queste cose negli Stati Uniti non si fanno, io non posso chiamare il Presidente degli Stati Uniti, no? E non posso nemmeno intervenire al Congresso, questo sarebbe un boomerang rispetto a ciò che mi state chiedendo, sarebbe controproducente. Però ecco, quel momento lì, no, ci dà una è forse, rispetto alla tua domanda, l'unico momento di in cui ho trovato dentro il mondo cattolico, però a questo punto un mondo cattolico transatlantico, una diversità di vedute. E mi chiedevi delle fonti, torno al punto di partenza. Allora, questo poi è la grande differenza con la microstoria, no? di quaderni storici e degli anni 70, no? E anche tutta la parateorizzazione di Ginzburg, perché Ginzburg, credo io, è molto bravo quando la fa, la microstoria, meno quando prova a spiegarla, no? È una pratica più che una teoria. Su questo ho sempre preferito gli scritti di Grandi e di altri, anche di Levi, insomma, quelli più recenti di Francesca Trivellato, che per me è stata una grande fonte di ispirazione, questo articolo del 2012 in cui lei spiega il possibile legame tra microstoria e storia globale, questo articoletto che trovate online su una oscura rivista, California Journal of Italian Studies, che però è un articolo bellissimo, secondo me, molto. E allora, io avevo queste fonti archivistiche americane del Dipartimento di Stato, le riesumo quasi 20 anni dopo averle fotocopiate, perché abbiamo tutti l'età per ricordare quando in archivio si fotocopiava, non si fotografava. Quindi faccio vari traslochi in cui ho questi due box, queste due scatole di documenti che porto con me. Quando le riapro finalmente, ero appena trasferito a Parigi, decido di andare a Roma e di fare una ricerca al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero dell'Interno, e c'è tantissimo materiale, e a quel punto penso, con questi due fonti mi scrivo un articolo, solo che mi viene la malaugurata idea, sono a Parigi, di andare all'archivio del Ministero degli Affari Esteri francese, eppure lì ci sono tanti documenti. Devo andare a Londra perché avevamo questo programma con la LSI, vado all'archivio, vado a Kew e ci sono molti documenti inglesi. Scrivo, scopro che Gerald Payden è ancora in vita e mi dice che ha un sacco di materiali, organizziamo la cosa. Vado a Ginevra, all'archivio, no, del Consiglio Ecumenico delle Chiese, World Council of Churches, e c'è molta roba lì. Vado all'archivio valdese di Torre Pellice, dove vengo accolto con caffè latte e biscotti, come in quell'archivio lì, e trovo materiali. Trovo che il sottosegretario all'interno Beisori ha donato tutta la sua documentazione all'archivio di Stato di Prato. Scopro che molti dei membri del congresso coinvolti in questa storia, a partire da Lyndon Johnson, che poi diventa presidente, nei loro archivi. E alla fine la cosa monta, riesco finalmente ad andare da Gianfranco all'archivio Vaticano, che, no? Noi, la sfida a un certo punto è stata una grande sfida, è stata collegarli tutti questi documenti, ma scrivere un libro con fonti raccolte in tempi molto diversi, perché da un archivio impari delle cose che non sai, che ti aiuteranno nell'archivio successivo. Tant'è che sono tornato due volte negli Stati Uniti a rivedere archivi in cui ero stato, e la seconda missione di ritorno negli Stati Uniti, a College Park, è stata decisiva, perché a quel punto, avendo accumulato tanta conoscenza archivistica, ho riguardato le fonti con strumenti migliori. Allora mi rendo conto che tutto ciò suona molto pedante, in una certa misura lo è, però a volte, no? Sull'archivio si costruisce, ma questa conoscenza poi ti deve riportare indietro anche sui primi archivi. Credo, non ho avuto occasione di tornare all'archivio di Torre Pellice, ma che se tornassi adesso vedrei delle cose che ho mancato in quella visita, no? E lì è la cosa che ci tengo a sottolineare. Ti ringrazio molto che hai trovato il libro appassionante. Mia moglie è una collega che mi legge, la mia prima lettrice, dice che è il libro più noioso che io abbia mai scritto, ha detto che si è annoiata tantissimo, quindi di solito lei mi legge il giorno stesso, ci leggiamo con molta rapidità, io le consegnavo i capitoli tipo due mesi dopo, non mi aveva ancora detto niente, poi confessava che si era arenata a pagina 5 del capitolo. Io ho cercato di fare una storia, no? In inglese si dice granular, no? Il più precisa possibile, e credo che poi tanta storia globale oggi è una storia a parte che la dimensione globale talvolta è molto cosmetica, però è una storia in cui credo si perde proprio l'arte del mestiere, che è il vaglio filologico della fonte, perché se noi allarghiamo a tal punto, no, la scala di analisi, che non facciamo più quello che dovremmo fare. È uscita questa grandissima storia del capitalismo di Svan Beckett adesso. Tanta ammirazione, però poi sono degli affreschi così grandi e anche così imprecisi talvolta, che un po' il libro voleva essere anche questo. A me è capitato di fare dei grandi, o di provare a fare dei grandi affreschi, no? Ho scritto un libro che si chiama Libertà Impero, che è un tentativo di fare una grande storia della politica estera degli Stati Uniti dalle origini a oggi, e credo che i grandi affreschi a me piace leggerli, però qui la sfida per me è stata di fare un lavoro diverso. Fare un lavoro diverso, di fare una storia appunto granular col maggior scrupolo filologico possibile, che è stata molto faticosa. Io di solito sono abbastanza rapido a scrivere questo libro, ci ho messo 10 anni per tante ragioni, ma anche perché incrociare tutti i documenti è molto complicato, tant'è che fare una traduzione italiana, come taluni mi sollecitano a fare, ora come ora non credo sia fattibile, perché dovrei, non posso tradurre tantissimi documenti in italiano se li tradotti in inglese. Non posso usare l'intelligenza artificiale, dovrei tornare sulla fonte originale, e sono migliaia e migliaia di documenti, no? Mi sono perso 2 diottrie perché sui PDF di questi documenti. È molto difficile poi, no, fare una traduzione di un libro di questo tipo. Allora hai perfettamente ragione, e qui c'è, come dire, un po' l'ignoranza dello storico della Guerra Fredda o lo storico degli Stati Uniti, sul fatto che le somiglianze, le analogie con casi precedenti sono tanti. Io ho presentato la ricerca a Maryland, all'Università del Maryland, in un seminario coordinato da Stefano Villani, un grande storico del Settecento, e che mi dice: sì Mario, però ci presenti questa cosa come se sia totalmente nuova, la storia dell'antiprotestantesimo e la storia proprio dell'alterizzazione dei protestanti in Italia, come altri stranieri, come un virus importato dentro, che infetta una comunità nazionale sana nella sua omogeneità cattolica, ha radici molto antiche, il legame col socialismo all'Ottocento è molto forte. Di fronte a queste obiezioni ho cercato, no, di studiare un po' di più, di leggere un po' di più. Credo che ci siano degli elementi oggettivi di novità però in questa storia qui, e i 2 elementi oggettivi di novità sono la Guerra Fredda, sono la presenza degli Stati Uniti in Italia, con il peso, il rapporto subalterno, non voglio dire coloniale, ma subalterno dell'Italia con gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il fatto centrale della mia storia che questi sono americani e portano con sé, come dire, la potenza degli Stati Uniti. Altrimenti Scelba l'avrebbe risolta in 2 giorni questa questione, espellendole. E le bastonate prese a Castel Gandolfo le avrebbero denunciate loro sul loro bollettino, diciamo così, no? Qui diventa una storia che coinvolge mezzo congresso a un certo momento, che coinvolge lo speaker della Camera, Rayburn, che coinvolge il presidente della commissione esteri del Senato, Connally, che coinvolge un futuro presidente, Johnson, che De Gasperi deve affrontare durante una visita a Washington, a cui il New York Times dedica 3 editoriali del 1953. Noi quando pensiamo al 1953, rapporti Italia-Stati Uniti, c'è Trieste, c'è la Comunità Europea di Difesa, su questa vicenda qui, a questa vicenda qui, negli editoriali non firmati, il New York Times dedica più spazio che a tutte queste questioni. Sì, penso di aver risposto a tutte le domande. Una mezza battuta, se mi permettete, no? Tu dicevi Sparagna amava la libertà, amava la verità, amava anche una donna, che è la ragione per la quale va negli Stati Uniti, no? E ci va negli Stati Uniti beneficiando, fuori quota immigrazione, beneficiando del fatto di essere un religioso. E lì la partita sul suo visto nasce dal fatto che appena arrivato lì va a vivere con questa donna, non esercita, diciamo così, la sua funzione di ministro di culto, e l'agenzia competente lo individua, tant'è che finisce anche dentro un dibattito al congresso, il caso di Sparagna, che è un caso molto interessante. Spero di aver risposto a tutto. molto, ma sono molto contento di rispondere anche ad altre domande. Grazie.
1: Bene, io direi che possiamo aprire, insomma, alle domande dal pubblico, se ci sono curiosità o ulteriori approfondimenti, insomma. Oh sì, assolutamente, certo. Sì. Venga lei, sì, sì. Portiamo un microfono, aspetti.
2: Grazie, funziona. No, io volevo semplicemente chiedere se i prelati che si trovavano a Roma, ovviamente anche negli altri luoghi dove questi missionari hanno effettuato la loro attività, percepivano un grado superiore di estraneità nel loro credo rispetto a quello dei protestanti come quelli evangelici, ossia percepivano un ulteriore grado di estraneità, eccetto quello dovuto al fatto che fossero dell'America, rispetto al, non so, per esempio ai valdesi, cioè che erano dei protestanti, quindi non erano cattolici, ok, già c'era un grado di alieno in tutto ciò, e poi non era neanche una delle denominazioni con cui comunque noi cristiani siamo, noi cristiani cattolici o comunque europei siamo abituati a convivere, non so, i calvinisti, gli anglicani, eccetera. Quindi percepivano che c'era anche questa sorta di novità che li rendeva ancora più estranei, non dovuto al fatto della loro provenienza, diciamo, nazionale. E poi una seconda cosa, mi chiedo se potesse elaborare sul cambiamento della composizione delle missioni evangeliche in Italia a partire dagli anni 50, perché aveva menzionato che erano cambiate le denominazioni, non erano più chiese di Cristo ma erano pentecostali, se non sbaglio, anche perché lo dico in maniera molto schietta, mi sembrano un po' tutte uguali, io ho veramente difficoltà a riconoscere la differenza, mi scusi, la differenza teologica nelle chiese americane, pur essendoci stato in America, quindi mi è veramente difficile. Grazie.
1: Raccolgo le domande così.
3: Grazie, visto che sono stato vi ho disturbato con la suoneria del mio del telefonino, e avrei qualche domanda e qualche considerazione. Lavoro all'Archivio Vaticano e ho ordinato in anni passati il fondo della Pontificia Opera di Assistenza, la POA mitica, che in quegli anni è ancora la Pontificia Commissione di Assistenza. Allora, e c'è un buon di parallelismo, perché ovviamente questa opera di carità di Pio XII è sostenuta principalmente dai cattolici americani, no? War Relief Services, il cardinal Spelma ha una grande influenza, visita continuamente, è intimo di Pio XII. E però la POA, all'epoca, ripeto, PCA, Pontificia Commissione di Assistenza, nelle carte della POA si trovano i rilievi di chi sono i nostri nemici, quelli da combattere. Sono ovviamente i comunisti, soprattutto nell'Italia meridionale, e queste sparute comunità di protestanti, che non sono i protestanti nostri, sono piemontese, perciò i Barbetti Cuno Subin, credo che il professor Garrone mi capisca, che è una cosa autoctona, ecco, l'Italia ha una comunità protestante un po' mazzolata dai Savoia in quei secoli prima della Rivoluzione francese, però ha dei suoi protestanti che però non legavano, da quello che capisco, con questi nuovi, ma gli altri sono questi piccole comunità protestanti che sono sparse soprattutto in Italia meridionale, Calabria, Puglia, Sicilia, alcune delle quali nate perché i soldati americani, italo-americani, in America erano passati, l'avevano lasciato probabilmente il cattolicesimo, perché credo che gli immigrati italiani in America, quando arrivavano, cattolici di cultura e di adesione, perciò la POA, ironia della sorte, riceve. È un po' una battuta che tanti anni fa il grande Pietro Scoppola diceva riguardo a De Gasperi, quando la Santa Sede si lamentava di questa comunità, e dice: ma questi ci danno, è stato detto, ci danno i soldi, come possiamo dire al governo americano state fermi, fermateli, ci stanno tirando sui calzoni, perché è quello che è successo. Allora un po' la considerazione di una ambivalenza della politica della Santa Sede. Che è vero che la base, i parroci, i vescovi si lamentano perché chiedono che venga applicata la circolare Buffarini Guidi, che che viene dal fascismo e che solo nel 55-56, come ha detto Paolo, studiato Paolo Zanini di Milano, viene o soppressa o non più applicata. Però dall'altra parte bisogna avere un buon rapporto con gli americani, comunque, perché sono quelli, e la POA ha documentazione del piano Marshall, no? E cosa vedo? Una cosa che è stata detta da professor Del Pero, che anche l'interesse americano per gli aiuti nel corso degli anni 50 scema verso la POA, e creando una grossa crisi di aiuti alla POA, perché l'America ormai sa che l'Italia è un alleato forte e del blocco occidentale, e l'America cambia strategia. La guerra del Vietnam sta prendendo sempre più risorse, l'America Latina, l'Africa, è stato detto, perciò si vive, questo non da parte delle chiese protestanti, questa comunità che vede questa riduzione, ma la stessa POA vede calare enormemente i propri fondi. E un'altra cosa, vi porto un po' lontano, ma con la professoressa Lucia Ceci ne abbiamo parlato una volta in una presentazione, nell'emisfero orientale, cioè Cina, Taiwan, Filippine, gli americani sono presenti, lo sappiamo, Giappone, l'occupazione militare, lì i vertici della Cina, the Republic of China, Chiang Kai-shek, sono metodisti, e Chiang, la moglie di Chiang, influentissima, pur essendo metodisti, aiutano tantissimo le missioni cattoliche. Perciò anche lì c'è, su un altro fronte, mentre qui si combatte aspramente una denominazione protestante nata un po' così nel Far West, dall'altra parte si chiede un aiuto alle denominazioni protestanti classiche, anche perché sono al potere finché ci stanno, perché quando arriva Mao le cose cambiano, per aiutare le missioni cattoliche, per dire che l'antiprotestantesimo o l'anticattolicesimo vanno un po' sfumate nel piano globale. Grazie, scusate la lunghezza.
1: E passo intanto la parola al professore.
0: Grazie. Beh, intanto grazie per tutte le domande. Adesso provo a rispondere. Scusi, non vedevo più. Il grado maggiore di estraneità, lei mi chiedeva, sì, credo ci sia. C'è anche per banali barriere linguistiche, tant'è che alla fine si devono affidare a dei mediatori linguistici italiani, che in un paio di casi, cioè questa figura celebre, questo Corazza, era un membro del Partito Comunista, e poi è da lì che parte tutta, non solo da lì, ma lì viene rafforzata la tesi secondo i quali siano degli agenti comunisti. Ci fa sorridere, no, oggi pensare a dei missionari evangelici texani agenti del Partito Comunista. Però vanno detto due cose. La prima, nel loro zelo anticattolico tendono a giustificare il comunismo in Italia, e continuamente denunciano la Chiesa Cattolica come un pericolo ben maggiore di quello comunista, anzi come la causa del successo del comunismo in Italia, al punto tale che giustificano la repressione anticattolica nel blocco comunista. Sono andato a prendere il loro bisettimanale, Christian Chronicle, era pieno di articoli in cui dicevano, beh, cattolici se la cercano, no? In Ungheria, in Polonia se la stanno cercando, vanno anche in Unione Sovietica, cercano di aprire una missione in Unione Sovietica nel 55, c'è un resoconto molto glorioso di questo viaggio dei missionari della Chiesa, della Church of Christ, in Unione Sovietica. Secondo aspetto, loro hanno, la Church of Christ, come tante chiese simili, ha un forte radicalismo anti-istituzionale, che produce un messaggio politico radicale, che intrecciato con l'anticattolicesimo potete immaginare cosa generi in Italia prima anni 50. E loro pubblicano una rivista per pochi mesi, Il Seme del Regno. Gli articoli sono, diremo noi, radicali. Adesso non voglio dire che questo giustifichi la tesi che fossero dei comunisti, però c'è un radicalismo antistituzionale che poi può assumere contenuti politici o può essere letto in chiave antipolitica, che può spiegare anche il fatto che un come dire, un cristiano comunista potesse essere affascinato dal messaggio che arrivava da questa chiesa, come questo corazza, non perché dietro c'era un disegno, no, di conquista comunista evangelica dell'Italia, ma perché alla fine un comunista scomunicato potesse trovare in quella chiesa, diciamo così, una ricezione alternativa che aveva perso. Però il grado di estraneità indubbiamente c'è. C'è, da tutto quel che ho letto io, una formazione teologica molto basica di questi, no? Kleinpede non leggeva, non conosceva il latino, portava con sé queste Bibbie tradotte in inglese, insomma, tutto quel che leggo, anche i valdesi coinvolti nei loro rapporti annuali a Ginevra, dicevano che questi hanno delle basi teologiche estremamente fragili, sono rozzi, sono grossolani. Però il grado di estraneità credo aiuti anche a spiegare il successo molto relativo della missione, perché alla fine Peden inflazionava i numeri in continuazione, però alla fine se arrivavano a 1000 in tutta la penisola, 30 chiese, no? era già un successo. E allora la Church of Christ è una missione, poi ce ne sono tante altre. Poi c'è il caso molto interessante dei piccoli gruppi pentecostali, soprattutto nel sud dell'Italia, soprattutto in Calabria e in Sicilia. Il pentecostalismo nasce a inizio Novecento, in California, si diffonde e andrebbe studiato meglio di quanto sia stato fatto. Abbiamo degli studi di vario tipo, anche degli studi antropologici sul pentecostalismo nel meridione d'Italia, perché a volte, in molti casi, si tratta di un frutto di una circolazione di idee e di culture religiose sull'Atlantico. Sono immigrati che vanno negli Stati Uniti, che scoprono una forma di cristianesimo alternativa, magari hanno anche pochi strumenti, cioè, quella è la Chiesa che trovano e che poi la reimportano in Italia. Talora hanno la doppia cittadinanza e questo diventa modo per proteggersi, per cercare anch'essi, no, una qualche forma di copertura diplomatica. Un gruppo di pentecostali italiani si affilia alla più grande organizzazione dei pentecostali americani, le Assemblee di Dio, le Assemblies of God, che hanno sede in Missouri, sono andato a vedere anche quell'archivio lì, sperando di avere una qualche copertura, dicevo, politica, diplomatica, però non viene, perché poi sono singoli, piccolissimi insediamenti, piccolissimi gruppi, e sono vittime di una repressione pesante. La circolare Buffarini Guidi vieta il pentecostalismo per ragioni di salute pubblica e per la tutela della razza, continua a essere, in maniera molto accidentale, random, però continua a essere applicata. Anche insomma, Paolo Zannini lo spiega bene, fino agli anni 50, fino ai primi anni 50. E questi pentecostali non hanno la potenza di fuoco economica o politico-diplomatica che ha la Church of Christ. Tant'è che nelle relazioni dei Valdesi, negli articoli di Spini, c'è una grande, molto paternalistica, io l'ho trovata, però c'è una grande simpatia per questi pentecostali che non c'è in nessun modo per la Church of Christ. E quello che dicevi tu, allora ti dirò che nel caso specifico di ambivalenza della Santa Sede non ne ho viste tante, cioè la posizione è molto netta, questi vanno rispediti a casa. No, certo, ho capito quel che intendevi, no? Ti dicevo, su questo appunto la posizione è abbastanza univoca. Va detta una cosa, poi scemerà, ma la polemica anticattolica negli Stati Uniti rimane forte. Nel 48 Truman, il presidente, sogna un grande fronte pancristiano, ecumenico, anticomunista, che coinvolga anche i cattolici. Sono chiese protestanti americane a dire di no, no? Intendiamoci, il Consiglio di Ginevra da subito ha posizioni quasi mediane nella guerra fredda, il pacifismo è forte, però sono poi anche protestanti anticomunisti a dire di no. Paul Blanchard, un protestante liberal giornalista, scrive un trattato che denuncia con toni quasi ottocenteschi, no? il pericolo papista, vende milioni di copie, Bertrand Russell e altri, no, lo recensiscono, lo celebrano, quindi la presenza, diciamo così, di un lascito, di un retaggio anticattolico molto forte negli Stati Uniti non è che scompare, è lì, eh? E credo che noi abbiamo fatto, noi tendenzialmente la storiografia ha sottovalutato due aspetti. La prima è come la persistenza di questo anticattolicesimo renda più difficile fare una crociata religiosa in nome dell'anticomunismo e della guerra fredda. E il secondo è che tendiamo a pensare che il mondo evangelicale statunitense sia monolitico anche nel suo anticomunismo. Così non è. Noi pensiamo che il mondo evangelico americano lo rappresenti Billy Graham. I miei evangelici lo detestavano, Billy Graham, perché era corrotto, perché era legato al governo, perché era istituzionale e così via. Allora, se facciamo il tipo di granular research che provavo a descrivere prima, queste rendiamo più opaco il quadro, lo rendiamo più complesso e scardiniamo determinate letture binarie, io da storico della guerra fredda lo dico, del rapporto tra religione, anticomunismo e guerra fredda, è come la religione tracciasse delle linee molto nette, no? Dei binari, fissasse dei binari molto netti nella guerra fredda, che no, sono usciti molti libri, questo di Herzog sul complesso religioso, politico-religioso della guerra fredda, che tendono tutti a dare questa lettura molto univoca del rapporto tra religioni cristiane, guerra fredda e politica estera degli Stati Uniti, che invece una piccola storia come la mia credo aiuta a contestare o quantomeno a qualificare.
1: E allora io direi che siamo giunti al termine di questo incontro, di questa presentazione. Vi ringrazio, ringrazio i relatori, ringrazio l'autore e nuovamente il Centro Studi Americani. Grazie mille.
4: Ecco, questo era l'incontro dal titolo Dio e potere, politica e religione negli Stati Uniti fra storia globale e attualità. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Cristiana Pugliese.
5: Dunque, noi andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, come sempre, di questa domenica 14 giugno. Io, come sempre, vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, la domenica alle 7:30, curata da Marco Cappato. Iniziamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che ci sono arrivati. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura, imprese europee verso Wall Street, non solo SpaceX, da Wise a Spotify, dal 2015 ad oggi 130 aziende europee si sono spostate e quotate negli Stati Uniti. Si è arrivati anche a oltre la metà delle IPO statunitensi giunte dall'estero per cercare fortuna attraverso collocamenti iniziali, dual listing o traslochi delle quotazioni. Non siamo davanti a esodi, avvertono gli analisti, e nell'ultimo biennio si è assistito anche a qualche frenata. Ma il prestigio e la capacità di attrazione delle piazze statunitensi, nonostante tensioni economiche e geopolitiche da ascrivere anche all'amministrazione di Donald Trump, non si sono appannati, anzi Wall Street, secondo alcune stime, ha guidato il fenomeno dei collocamenti iniziali cross border, arrivando a quote del 93% del totale. Se ne occupa Marco Valsania. Nel taglio centrale si parla dell'accordo USA-Iran, restano nodi aperti, Trump intesa firma oggi, ma Teheran frena ancora, e c'è poi un reportage dal Libano. Pressing del governo statunitense, Anthropic sospende i nuovi modelli di intelligenza artificiale, poi ancora BTP Italia sì, da domani a venerdì la corsa al titolo antinflazione. Si parla naturalmente di investimenti e poi lavoro e aiuti, il 40% degli addetti in possesso dei requisiti non li chiede. Ogni anno 2 milioni di lavoratori accedono alle misure di sostegno al reddito, come NASPI e indennità di disoccupazione, ma 4 lavoratori su 10 che perdono il lavoro a tempo indeterminato, pur avendone i requisiti, non ne fanno richiesta. Un beneficiario su 3 sparisce dai radar per finire nell'inattività o nell'irregolarità. Se ne occupa Tucci. Nel taglio basso c'è solo il titolo: il piano del governo, nasce l'agenda per l'economia sociale, e ce ne parlano Maria Carla De Cesari e Gabriele Sepio nelle pagine interne. Vediamo, come sempre di spalla, Sergio Fabbrini. Il titolo del suo articolo è L'agenda europea e il ruolo dell'Italia. E Fabbrini scrive: saranno giorni intensissimi i prossimi per i capi di governo. Da domani 15 giugno al 17 si terrà una riunione dei paesi del G7 a Parigi, dal 18 al 19 giugno si terrà una riunione dei 27 capi di governo dell'Unione Europea. All'ordine del giorno ci saranno le questioni che definiscono il sistema internazionale ed europeo. Qui discuterò 2 punti dell'agenda europea, tenendo presente la recente discussione che si è svolta alla Camera dei Deputati tra la nostra Premier e i leader dell'opposizione. Mi riferisco all'allargamento e alla difesa. Sull'allargamento dell'Unione Europea, in particolare all'Ucraina, oltre che alla Georgia, a Moldova e ai 6 paesi dei Balcani occidentali, sia il governo che le opposizioni continuano a essere attraversate da profonde ambiguità al loro interno. Il passaggio da 27 a 35-36 Stati membri, mantenendo l'attuale struttura istituzionale, è destinato a generare la paralisi decisionale dell'Unione Europea, favorendo la sua involuzione verso una mera organizzazione internazionale. Poi Sergio Fabbrini prosegue all'interno. Marcello Minnella, il barile sterilizzato di Mosca, si parla della rendita del petrolio. Vediamo in prima cosa scrive: per decenni il petrolio è stato l'indicatore sintetico della forza finanziaria russa. Il rialzo del barile implicava più entrate fiscali e riserve, rublo stabile e un maggior spazio geopolitico. Una relazione quasi lineare che lo shock del 2026 sembrava destinato a riattivare. Nella fase acuta della crisi il Brent è tornato sopra quota $100 e ad aprile le entrate oil and gas federali sono risalite a 855,6 miliardi di lubri. Ma qualcosa è cambiato. Per comprendere le nuove dinamiche bisogna misurare quanto di quel prezzo arriva davvero alle casse del Cremlino. Si parla anche dell'Ilva, Altoforno 1, resta il sequestro, Urso, il ministro Urso che parla di danni per 2 miliardi, l'articolo è firmato da Domenico Palmiotti. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore, vediamo il Giornale. Ecco il campo islamico, l'indagato per terrorismo all'evento con AWS e 5 Stelle, il filo Hamas Abu Omar, star dell'incontro insieme ai parlamentari dell'opposizione. Si sta sviluppando un campo largo, fatto di intese politiche e culturali, che coinvolge il partito islamico e il movimento di Giuseppe Conte. I 5 Stelle infatti vanno a braccetto con l'indagato Omar, parlamentari grillini e di AWS all'evento di Napoli con figure accusate di terrorismo di matrice islamica. Ce ne parla Giulia Sorrentino. Poi c'è un riquadro dove si parla della rassegna di Libro Possibile. In Puglia l'ideologia antidemocratica ha raccolto firme per silenziare lo scrittore israeliano Nevo. Se ne occupa Alberto Giannoni nelle pagine interne. L'editoriale è firmato dal direttore Vittorio Feltri, che scrive: i fatti di Belfast sono noti e chi non li conosce se li vada a guardare, perché la realtà va guardata con pietà, ma va guardata. Un sudanese ha provato a segare il collo a un irlandese in mezzo alla strada con un coltello da cucina, mentre i vicini accorrevano e uno gli rovesciava in testa una badilata per staccarlo dalla vittima. Tutto filmato, tutto rimbalzato sui social, fino a 20 milioni di occhi, perché oggi nulla accade senza che qualcuno lo riprenda. E qui sta il punto che mi costa di più. L'uomo che impugnava la lama non era un clandestino sbarcato di Frodo, ma un rifugiato, uno a cui avevamo aperto la porta noi, venuto a cercare riparo in casa nostra, e in casa nostra deciso a portar via una testa. Ripeto la parola perché pesa come un macigno, profugo, non clandestino. Mi sono tornate alla memoria le immagini dei primi anni 2000, quando l'Islam cominciò ad affacciarsi nelle nostre vite, ed io le decapitazioni le sbattevo in copertina, prendendomi insulti a camionate, non per il gusto del sangue, ma perché davanti a quelle lame bisogna avere paura, una paura intelligente e organizzata, di quelle che ti tengono sveglio invece di addormentarti come le 10 vacche della favola africana, che fingono di dormire una alla volta pur di non sentire il leone che sbrana la compagna accanto. Belfast è il leone e noi continuiamo a contare le pecore. E qui mi tocca allargare lo sguardo, perché stavolta non c'entra soltanto l'Islam, anche se l'Islam resta la lama più affilata, e poi si prosegue nelle pagine interne. Si parla di Ilva su Il Giornale, la svolta a sorpresa dei commissari torna l'idea dello Stato come azionista, il nodo energia, Pichetto accelera, nucleare in Italia entro 8 anni, sempre nelle pagine interne, vado per titoli, Vannacci difende gli insulti alla Meloni e Tajani, che dice ormai sta con la sinistra, se ne occupano Francesco Boezzi e Michel Dessy. Trump, c'è una foto del presidente americano, Trump compie 80 anni e si regala l'intesa in Iran, ma Teheran gioca sporco, ce ne parlano Matteo Basile e Lucio Martino nelle pagine interne. Israele non vuole fermarsi, assedio Hezbollah in Libano, è un articolo di Andrea Cuomo. E poi ancora Donald, presto in Iran per l'uranio, ma fermò il blitz per recuperarlo, così Valeria Robecco. E diversi titoli, abusi nella chiesa, la ricetta di Leone, ascolto e chiarezza, così Nico Spuntoni, l'articolo di Nico Spuntoni, punta la pistola finta contro il professore, se ne occupa Maria Sorbi, e il pentito del docufilm vuol quererale Mr. Gruber. Ce ne parla Felice Manti, questi alcuni dei titoli su Il Giornale. Vediamo Avvenire, appesi a una firma, il titolo d'apertura. Per Trump, accordo fatto sulla tregua, per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Parla il nunzio in Libano, pronto a tornare al sud, corridoi umanitari indispensabili. E poi ancora il patto UE sui migranti è solo l'inizio, ora più fondi, così su Avvenire. Libero, la strana alleanza, il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini. La Meloni definita premier cortigiana, con le ginocchiere, per lui non c'è offesa. Poi benedice i giornalisti di sinistra, qui grazie a loro, e ce ne parla Fausto Carioti. L'editoriale è firmato dal neodirettore Alessandro Sallusti, quel filo rosso che lega la sinistra alle sue ossessioni. A Roma il sindacato dei giornalisti Rai, Usi Grai, ha protestato per la presenza di stand dell'esercito e della polizia all'annuale giornata in cui i dipendenti possono portare i figli a visitare gli studi del centro di produzione di Saxa Rubra, perché così si militarizza la Rai. A Napoli una scuola, in barba alle ultime direttive, ha deciso di dare lo stesso voto in tutte le materie a tutti i ragazzi della stessa classe, perché altrimenti la scuola diventa selettiva e anticostituzionale. In Puglia, l'arcivescovo di Vieste ha aderito ad una petizione di politici e intellettuali per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nebo dal festival letterario Libro Possibile, nonostante egli sia uno degli intellettuali più critici e ostili alle politiche di Netanyahu. Si apre una parentesi con un virgolettato: mi vergogno di fronte all'orrore da lui provocato, sono parole di questo scrittore. C'è un filo neppure troppo sottile, scrive ancora Sallusti, che lega queste tre apparentemente marginali storie che la cronaca ci offre nelle ultime ore. E non mi riferisco all'ondata di caldo torrido che ha invaso l'Italia e che è accertato possa provocare stati di confusione mentale. No, qui purtroppo il caldo non c'entra. Qui si tratta di una paranoia cronicizzata di una certa cultura di sinistra continuamente in cerca di prove di un imminente pericolo per la democrazia e per la Costituzione. Da che mondo è mondo, gli stand della polizia alle feste sono assai apprezzati dai bambini e ritenuti educativi da chiunque abbia un minimo di sale in zucca. Valutare ognuno per il suo valore è universalmente ritenuto alla base di qualsiasi metodo educativo. Ritenere ogni israeliano colpevole delle azioni di Netanyahu, a prescindere da come pensa. Da come questi la pensi vuol dire essere ben più razzisti del primo ministro israeliano, ma niente, non c'è modo di riportare, non dico alla ragione, ma almeno al buon senso chi vive di ossessioni e fa dell'odio la sua ragione d'essere. Mi affido ad una

0: Esposito, i veri padri della remigrazione, Clinton, Obama e Napolitano. È un articolo di Alessandro Gonzato, il titolo di un articolo di Alessandro Gonzato, anche sul Libero l'Iran, accordo sempre più vicino, ma si firmerà tutto da remoto, così Costanza Cavalli. Vediamo la verità. Fa paura la sinistra, non vannacci, questo è il titolo d'apertura. Nel taglio alto c'è Stasi che ha dormito la prima notte fuori dal carcere. Sali scatenata al Pride a Roma, soldi pubblici ai film del Froci Cinema. E poi arrestato un raider richiedente asilo, aveva violentato tre donne a Milano e tanti sono i titoli della verità. Vediamo domani. Iran e USA, l'accordo nasce nel caos, Hormuz verrà aperto subito dopo, c'è una foto di Trump e i due editoriali, il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre, così Guido Rampoldi, e quelle pulsioni autoritarie in democrazia, così Marco da Milano, c'è una foto che ritrae Vannacci, noi la feccia, lo show fascista di Vannacci. E chiudiamo con il titolo d'apertura del manifesto Servizio Civile e ci parla della manifestazione che si è tenuta nella giornata di ieri a Roma. Noi ci fermiamo qui, naturalmente torniamo a ricordarvi Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, per una più ampia e approfondita lettura alle 7:30 a cura di Marco Cappato. Buon ascolto.
1: Grazie, grazie dunque a Cristiana Pugliese. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Parliamo della BCE e dei tassi di interesse. Lo facciamo con questa intervista con Giorgio Lamalfa, a cura di Lanfranco Palazzolo.
2: Radio Radicale, siamo col professor Giorgio Lamalfa, che si occupa di Officina Repubblicana, di cui parleremo nel corso dell'intervista per commentare la decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse dal 2% al 2,25%, quindi l'aumento di un quarto di punti deciso dalla governatrice, dal governatore della Banca Centrale Europea, Lagarde. Allora, dopo un anno di diciamo di stop ai ribassi e agli aumenti, per fronteggiare l'inflazione è stata presa questa decisione. Io le volevo chiedere se la considera tardiva rispetto alla recrudescenza dell'inflazione e che cosa determinerà questo sia sul fronte del debito pubblico, sia sull'efficacia che potrà avere sui rigurgiti dell'inflazione, considerando che è un'inflazione che deriva dall'aumento dei costi energetici e quindi da una questione internazionale.
3: Ho visto che il ministro italiano dell'economia, Giorgetti, con un atteggiamento che io condanno, ha commentato questa decisione della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, indipendente dai governi e dalle istituzioni europee, sarebbe buona norma non commentarne le decisioni. E l'ha commentata dicendo che è sbagliata. E io non sono d'accordo, nel senso che se c'è un problema inflazionistico, come c'è, la Banca Centrale non può che aumentare i tassi. Naturalmente questo danneggerà l'economia. L'economia europea è già in una stagnazione sostanziale e quindi aumentare i tassi aggraverà le condizioni dell'economia europea. E tuttavia, quando c'è l'inflazione, la Banca Centrale ha l'obbligo, per così dire, statutario, di intervenire per frenare l'inflazione. Sto dicendo questo perché di tutto il mondo avrebbe avuto bisogno che di decisioni come quelle prese dal presidente americano Trump, di iniziative che alimentano l'inflazione, in un momento in cui invece il pericolo che c'è il mondo di entrare in una fase di depressione. Ma naturalmente le conseguenze economiche del tragico errore di Netanyahu e di Trump di aprire una guerra scriteriata che si chiuderà lasciando alle spalle questi problemi e nessun problema risolto.

0: può darsi che si riapra lo stretto di Hormuz, che era già aperto prima del mese di febbraio. Può darsi che ci sia un accordo sul nucleare iraniano, che c'era già prima che Trump lo stracciasse.
1: Quello di Obama.
0: C'era già quello di Obama, che aveva funzionato e dal quale uscì Trump, e questo consentì all'Iran di arricchire l'uranio, che non stava facendo prima. Insomma, dico tutto questo perché il mondo sta pagando le conseguenze di una politica sbagliata degli Stati Uniti d'America. In questa politica sbagliata c'è l'inflazione, ma quando c'è l'inflazione le banche centrali non hanno altro strumento che di strangolare l'economia, e ha cominciato a farlo. E se l'inflazione non si ferma, continuerà. E questo naturalmente ha delle conseguenze negative sulle economie dei paesi europei, ma sono inevitabili di fronte alla condizione internazionale.
1: A questo aumento riuscirà secondo lei a raffreddare la fiammata inflazionistica? E molti si chiedono perché la fiammata inflazionistica non è stata più violenta rispetto a uno shock che è stato dato come ben peggiore di quello del 1973.
0: Questa è una domanda complessa perché gli studiosi non hanno una risposta chiara, probabilmente perché i mercati, nonostante tutto, rimangono ottimisti sul fatto che la crisi energetica scatenata dalla guerra si concluda rapidamente. Gli studi dicono che se lo stretto di Hormuz non riapre subito, la crisi energetica diventa devastante, perché la ragione per cui i prezzi energetici non sono cresciuti molto finora è perché i paesi hanno utilizzato le riserve petrolifere, cioè l'America ha utilizzato parte delle sue riserve, l'Europa parte delle sue riserve, l'Italia e così via.
1: C'è
0: E
1: anche un
0: quindi poi
1: mercato nero.
0: c'è anche un mercato nero. In altre parole, non si è pagata la conseguenza completa del blocco del commercio petrolifero o del rallentamento che c'è stato. Se questo continua, per esempio, si era parlato settimane fa del carburante per gli aerei, per ora c'è perché si usano le riserve, ma se Hormuz non si riapre subito, tra un mese o due il problema scoppia. E quindi c'è un'inflazione potenziale molto forte. E io temo che la Banca Centrale non abbia altra strada che di fare altri aumenti dei tassi nei prossimi mesi. Ha cominciato con questo 0,25% proprio perché è consapevole dei rischi che ci sono, ma sapendo che dovrà continuare.
1: Allora, quando noi vediamo queste decisioni prese da una banca importante come la BCE, queste decisioni vengono seguite a stretto giro anche da altri istituti centrali molto importanti, come per esempio la Fed, dove è arrivato da poco Kevin Warsh, che è considerato un falco anti-inflazione. Allora, noi abbiamo visto il comportamento di Trump nei confronti del precedente governatore. Lo minacciava tutti i giorni e gli chiedeva, si ricorderà meglio di me, di abbassargli proprio i tassi di interesse
0: Sì.
1: di fronte a una recrudescenza dell'inflazione. Allora, se la Fed non lo fa, che succede?
0: Insomma, la Fed avrebbe già dovuto farlo, perché l'inflazione americana è più forte dell'inflazione europea, cioè l'America in questo momento ha un'inflazione al 4 e qualche cosa per cento, noi siamo ancora al 3 e qualche cosa.
1: Come
0: Quindi,
1: giudica questo squilibrio?
0: perché lì c'è, perché ci sono state politiche, lì ci sono stati anche i dazi. I dazi che il signor Trump ha messo, i dazi fanno aumentare i prezzi, perché sono un margine tra il costo di produzione e il prezzo finale. Quindi l'America paga la crisi energetica e i dazi di Trump, che stanno determinando delle conseguenze molto gravi per l'economia americana e di riflesso per tutto il resto del mondo. Quindi cosa farà il candidato, il nuovo governatore? Se facesse quello che diceva di fare, dovrebbe alzare i tassi. ma essendo stato appena nominato per evitare di alzare i tassi, farà confusione. Ma tutto questo...
1: E si aspetta uno spostamento di capitali...
0: Ma tenga presente...
1: provocherebbe una cosa del genere.
0: Tenga presente che nella relazione del governatore della Banca d'Italia, Panetta, che si è fatta 15 giorni fa, all'inizio, nelle prime pagine, c'era un giudizio scritto con la prudenza delle banche centrali, in cui diceva: ma rischiamo una grande crisi internazionale, cioè che questi fenomeni di inflazione eccetera possono improvvisamente determinare una grave crisi tipo il 2008. Quindi le banche centrali sono molto allarmate. Perché non è scoppiata la crisi? Perché i mercati sperano che la crisi si risolva molto rapidamente. Si risolve? Il Presidente degli Stati Uniti ha detto 39 volte che sta per esserci. Temo che non sia più credibile il Presidente degli Stati Uniti.
1: Quindi ritiene che stavolta neanche faranno un accordo?
0: Vabbè, nessuno è in grado di fare previsioni, perché sai, quando si grida al lupo, può darsi che a un certo punto il lupo arrivi.
1: Certo, le è mai capitata una situazione in cui ci fosse una divergenza così ampia tra le scelte delle banche centrali, tra le grandi banche centrali? Per esempio, Bank of Japan probabilmente farà la stessa cosa della
0: Fed. Non c'è mai stata però una situazione in cui il mondo occidentale era così diviso. Cioè, noi paghiamo le conseguenze di una presidenza degli Stati Uniti dannosissima agli Stati Uniti e al resto del mondo. Quindi, sai, è un problema molto profondo.
1: Senta, lei si occupa di Officina Repubblicana, ci sarà domani, credo, un importante appuntamento sulla politica economica, non di oggi, ma quella che sarà chiamata a fare il centrosinistra nella prossima legislatura, se riuscirà a vincere. Allora, ci spiega che cosa avete organizzato, dove si svolgerà la
0: partita? Noi abbiamo fondato Officina Repubblicana all'inizio dell'anno, specificando che non era un nuovo partito, ce ne sono già abbastanza, ma era un'iniziativa politico-culturale che voleva contribuire alla definizione di un programma di politica economica, di politica estera, di politica istituzionale del centro-sinistra, che secondo noi deve vincere le elezioni, perché il giudizio che io do sull'azione del governo Meloni è complessivamente molto negativo, sull'economia molto negativo e anche sulla politica estera. Allora, il contributo che noi diamo è idee per un programma economico della prossima legislatura, cioè noi domani delineiamo quello che secondo noi potrebbe essere le linee dell'azione di politica economica che il centrosinistra dovrebbe fare vincendo le elezioni. E lo portiamo al contributo, come contributo alla coalizione, non come le idee di una gamba del centrosinistra, ma come delle idee che offriamo a tutte le componenti del centrosinistra.
1: E chi ospiterete?
0: Questo non vorrei anticiparlo adesso. Okay. Anticiperemo un programma di legislatura, cioè io dirò all'inizio che il vero limite di questo governo, ma anche degli ultimi 20 anni, è che l'Italia non ha più saputo guardare nel medio periodo. Cioè noi facciamo programmi, ho visto la Meloni l'altro giorno che diceva ai commercianti: noi vogliamo ridurvi le tasse. Ecco, questo modo di ragionare, cioè guardare a domani mattina, soprattutto col debito pubblico, poi, perché come le riduce le tasse la Meloni? Aumentando il debito pubblico che peserà sugli italiani dei prossimi anni. Questo modo di concedere ha ucciso l'economia italiana. L'economia italiana deve guardare al medio termine e affrontare i problemi in un'ottica pluriennale. Era quello che ci diceva di fare il PNR, che è uno dei fallimenti.
1: Ecco, ma l'obiettivo che si era data la Meloni, quello di far emergere il sommerso, di far pagare le tasse a chi le deve far pagare, ecco quella frase, non siamo
0: questa
1: il paese...
0: Ha detto questo la Meloni?
1: Beh, no, insomma, no. Detto... la cosa, non siamo il paese delle banane, Dice, per combattere il cosiddetto apri e chiudi, significa che c'è un impegno per far pagare chi vuole eludere le...
0: Si ricorda quando Clinton diceva, leggi quello che c'è scritto sulle mie labbra? Le labbra della signora Meloni dicevano al settore dei commercianti, state tranquilli, non abbiamo nessuna intenzione di inferire di voi. E questi sono gli applausi che ricevo.
1: Va bene, allora grazie come sempre al professor Giorgio Lamalfa, con il quale abbiamo parlato di questa decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto. Grazie.
0: Grazie a lei.
2: Grazie a Lanfranco Palazzolo, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. È ora il momento della rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.

0: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
1: Ben ritrovati, domenica 14 giugno 2026, si è concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna e nelle isole Canarie, un grandissimo successo bisogna dire, un successo inaspettato da parte della stessa Santa Sede, ma su questo ci ritorneremo, le dichiarazioni poi della Cardinale Arcivescovo di Madrid. L'Osservatore Romano di lunedì 8 giugno in prima pagina: la Spagna continua a essere terra d'incontro, di cultura e di solidarietà. Titola così in sintesi l'intervento, lo storico, viene definito così, primo discorso di un Papa ai membri del Parlamento spagnolo. E ai vescovi il Papa affida anche la missione di testimoniare l'unità nella pluralità. Ora, l'intervento di Papa Leone è un intervento importante, pubblicato integralmente dall'Osservatore Romano. Io ve ne propongo ampi stralci, passi che reputo sono tutti significativi, ma insomma i più dirimenti. La mia presenza tra voi, ha affermato Papa Leone, vuole essere un gesto di vicinanza verso la Spagna nel quadro della cooperazione reciproca. È una parola offerta al servizio della persona umana. La Chiesa cammina con l'umanità, ne condivide le speranze e le ferite, ascolta le domande di ogni epoca e si lascia interpellare da tutto ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne di oggi. Per questo, quando si rivolge alla vita pubblica, lo fa nel rispetto della missione propria delle istituzioni e della legittima responsabilità di coloro che hanno ricevuto il mandato di legiferare. Riconosce l'autonomia delle realtà terrene e la distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica. E proprio a partire da questa consapevolezza offre una riflessione che nasce dal desiderio di servire il bene comune e di ricordare ciò che rende veramente umana la convivenza. Al di là della legittima diversità di posizione, ha proseguito il Papa, ogni attività legislativa finisce per confrontarsi con una domanda decisiva, e cioè quale concezione della persona umana ispira le leggi e quale tipo di società queste leggi costruiscono. Di fronte a tale questione, la Spagna possiede una memoria particolarmente ricca, la sua identità geografica e politica si è intrecciata con una storia in cui fede e ragione, arte e diritto, tradizione e pensiero hanno saputo incontrarsi in modo fecondo nelle sue cattedrali, nelle sue università, nella sua letteratura immortale, nelle sue istituzioni giuridiche e nell'animo stesso del suo popolo. Rimane viva una eredità che ha dato forma a un peculiare modo di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Dalle pagine universali del Don Chisciotte, dove Cervantes proclamò che la libertà è uno dei doni più preziosi che il cielo abbia concesso agli uomini, fino alla profondità spirituale di Santa Teresa d'Avila e dalla grande tradizione giuridica spagnola all'inquietudine metafisica di Unamuno, che ricordava nel suo libro Il sentimento tragico della vita, che l'uomo non si rassegna a morire del tutto, la Spagna ha saputo guardare all'essere umano come a qualcosa di più di un semplice tassello dell'ordine sociale, economico, politico. Lo ha riconosciuto come creatura aperta alla verità, dotata di libertà e mossa da una sete di eternità che nessuna realtà temporale riesce a spegnere. In una parola, come qualcuno la cui dignità precede ogni utilità e al cui servizio è soggetta l'azione legislativa. Perciò, ha proseguito il pontefice, quando oggi si parla della persona umana, la memoria conduce naturalmente a Salamanca e al pensiero che lì è maturato. La presenza simbolica in questa sala dei re, Isabella e Ferdinando, rimanda a quel momento in cui la Spagna si trovò di fronte a responsabilità storiche di portata universale. Pochi anni dopo, Salamanca avrebbe dovuto assumere con singolare lucidità la riflessione morale e giuridica che quella situazione richiedeva. In quella sede universitaria, 500 anni fa, quando si aprivano nuovi mondi e immense possibilità nelle relazioni tra i popoli, alcuni maestri compresero che la ragione non poteva essere invocata per rivestire di legittimità ciò che la forza o l'interesse presentavano come conveniente. Introdussero così nel discernimento storico la domanda sul valore irriducibile di ogni essere umano e sui limiti morali del potere. Bisogna riconoscere, proseguito Papa Leone, che la società e la Chiesa stessa non sono state sempre all'altezza delle intuizioni che trovavano eco nella loro stessa tradizione cristiana. Tuttavia, quell'interrogativo aprì un orizzonte intellettuale e morale che andò ben oltre il proprio contesto storico. L'intuizione del totus orbis di una comunità umana più ampia di qualsiasi potere particolare consentiva di affermare l'esistenza di legami giuridici e morali fra i popoli. Dalla Spagna, la riflessione della scuola di Salamanca e in particolare di frate Francisco de Vitoria, insieme con altri domenicani e gesuiti, ha contribuito a formare una coscienza giuridica e morale capace di ricordare che l'autorità comporta sempre una responsabilità e che ogni essere umano deve essere riconosciuto come soggetto di diritti e di doveri. Quell'anelito continua a risuonare anche oggi, che la dignità, la giustizia e il bene comune siano la misura delle relazioni sociali a livello sia nazionale sia internazionale. E poi, ancora proseguito il Papa, questa è una delle grandi eredità della Spagna, aver unito l'azione storica alla lucidità della ragione morale. Tale contributo, nato sulle rive del Tormes, ha superato le aule e le biblioteche ed è entrato a far parte di una coscienza più ampia, condivisa dalla comunità internazionale, che continua a chiedersi come costruire la pace sul riconoscimento della persona e non sull'imposizione della forza. Quell'eredità vive anche in queste cortes, ogni volta che il legislatore si chiede come far sì che il possibile sia giusto, che il legale sia veramente umano e che la volontà della maggioranza custodisca quei beni che appartengono a tutti e rispetti ciò che nessuna maggioranza può legittimamente violare. La domanda di Salamanca continua ad accompagnare l'impegno di chi opera nella vita pubblica. Oggi nuovi mondi che si aprono davanti a noi non sono più tracciati sulle mappe, si dispiegano nella tecnica, nell'economia, nella biomedicina e nell'universo digitale, dove il potere umano raggiunge ambiti sempre più delicati della vita personale e sociale. Il progresso offre possibilità meravigliose e oggi lo vediamo in modo particolare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Come ho ricordato, ha proseguito il Papa, nella mia recente enciclica, la tecnologia in se stessa non è neutra perché assume il volto di chi la concepisce, la finanzia, la regola e la utilizza, come si legge nel capitolo 9 di Magnifica Humanitas. Per questo, di fronte alle trasformazioni del nostro tempo, il nostro discernimento deve concentrarsi sul posto che occupa la persona umana nelle nostre decisioni e su come si prospettano oggi in modo nuovo la dignità del lavoro, la solidarietà, la politica sociale e il bene comune. Questo discernimento parte da un'affermazione fondamentale. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Tale dignità precede ogni concessione dello Stato e non può essere subordinata a consensi sociali mutevoli o alle fluttuazioni delle maggioranze del momento, come ricordò Benedetto XVI nel discorso al Parlamento federale tedesco del 22 settembre 2011. La fede cristiana, prosegue ancora Papa Leone, la proclama a partire dalla rivelazione. La ragione umana può riconoscerla come esigenza inscritta nella verità dell'uomo. Quando questa convinzione rimane viva, il diritto diventa tutela di tutti e garanzia contro l'imposizione di interessi e programmi particolari. Su questa base mi è dato oggi di rivolgere, prosegue Papa Leone, una parola serena e decisa a coloro che hanno la grave responsabilità di ordinare giuridicamente la convivenza sociale. Tale convivenza può vedersi minacciata dalla cultura dello scarto, come ha più volte ricordato Papa Francesco. In questo senso, se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio o chi dipende interamente dalla cura degli altri? La difesa della vita umana non è una questione di interesse particolare né confessionale, è una questione di civiltà. Il bene comune è in un certo senso la forma sociale della dignità umana, come ho scritto nella Magnifica Humanitas, capitolo 59, afferma il Papa. Esso non consiste nella mera somma di interessi particolari, ma nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente, più speditamente, come si legge nel documento conciliare Gaudium et Spes. Quando il bene comune cessa di essere un orizzonte condiviso, l'azione pubblica rischia di frammentarsi in interessi parziali, incapaci di custodire ciò che appartiene a tutti. E poi prosegue ancora questo intervento impegnativo, per chi lo ascolta, chi ha responsabilità politiche. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire, e vada oltre la semplice gestione di flussi. Da qui, prosegue Papa Leone, nasce una duplice esigenza di giustizia sociale: offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione, e poi, secondo, promuovere al tempo stesso il diritto di rimanere nella propria terra, operando affinché nessuno debba abbandonare la propria casa per mancanza di pace, di sicurezza o di condizioni di vita dignitose per le disuguaglianze economiche e gli effetti della crisi climatica. Il mondo, prosegue ancora il Papa, sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzioni al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco, pur in mezzo alle divergenze. È preoccupante, prosegue il Papa, che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza, invece, nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. Faccio una parentesi: come vedete, il tema della persona umana, del personalismo, fa capolino qua e là in questo intervento. Sta per concludere il Papa. Come ricorda il motto dell'Unione Europea, in varietate concordia, la vera unità non uniforma, ma rende coesi nella diversità, facendo delle culture, delle sensibilità e delle tradizioni occasione di arricchimento reciproco. Ma la pace non è solamente una realtà politico-istituzionale, nasce anche nella coscienza, laddove il rancore, l'indifferenza e l'odio lasciano spazio alla riconciliazione. Perciò si instaura e si tutela anche attraverso il linguaggio. Le parole possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio. La fermezza non esige disprezzo, il dissenso non comporta umiliazione. Da questo rispetto per l'altro, prosegue il Papa, nasce anche il dovere di custodire lo spazio in cui maturano le sue convinzioni, la sua coscienza e il suo rapporto con Dio. L'attenzione a tale ambito interiore permette di comprendere meglio una questione decisiva per ogni società veramente democratica: la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, diritto fondamentale che tutela la sfera più intima delle persone. La libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, se è autentica, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente ed evita che qualcuno debba rinunciare a contribuire alla società in cui vive a causa della propria fede. Senza confondere il piano giuridico con quello morale, è bene ricordare anche che la libertà richiede una piena comprensione di se stessa. Essere liberi non significa solo vivere senza costruzioni o disporre di molte possibilità di scelta. Significa poter riconoscere il bene e aderirvi in modo responsabile. Per questo ogni società effettivamente libera richiede anche una giusta delimitazione del potere pubblico, affinché la libertà delle persone, delle comunità e delle associazioni non sia indebitamente limitata. In questa prospettiva, prosegue Papa Leone, la legittima autonomia dell'ordine temporale non va mai interpretata come ostilità verso il fenomeno religioso. La fede non pretende di imporsi con privilegi o coercizioni, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio, come se fosse irrilevante per la vita pubblica. E qui, conclusione, permettetemi, rivolgendosi ai parlamentari spagnoli, di soffermarmi un momento su alcune immagini che adornano questa camera. In quest'aula delle sessioni la luce naturale entra attraverso il lucernario che corona la sala. La luce che viene dall'alto può ricordare che anche la politica ha bisogno di riconoscere una misura che la precede e la supera. Anche i dipinti che nella parte superiore della parete principale evocano l'accoglienza del Vangelo e del Decalogo ricordano qualcosa di essenziale. Senza confondere l'ordine politico con quello religioso, questi segni invitano a riconoscere che la libertà moderna è stata preparata anche da una lunga educazione della coscienza, profondamente segnata, è bene ricordarlo, dalla tradizione cristiana. In questa scuola interiore i popoli hanno imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limiti alla forza, che il potere ha bisogno di legittimità, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che lo straniero deve essere accolto secondo la sua dignità e che mai la vita umana può essere trattata come una merce. Una legge non raggiunge la sua vera grandezza per il semplice fatto di essere stata formalmente approvata. La raggiunge bensì quando, oltre a essere valida nella forma, può presentarsi davanti alla dignità della persona e superare tale esame senza vergognarsi. Bene, io ho proposto ampi stralci dedicando praticamente 2/3 di questo appuntamento di rassegna stampa Vaticana per 2 motivi. Il primo per un dato, diciamo, in sé, l'importanza di questo intervento che si è caratterizzato il fatto che alla fine tutta l'assemblea ha applaudito per svariati minuti Papa Leone. E secondo perché la mia impressione, però corroborata dalla lettura delle testate, che sia stata sottovalutata almeno la stampa italiana. Ho visto pochissimi interventi sull'argomento e credo che invece debba essere oggetto di analisi approfondita, in primis dal ceto politico, e questo è un invito che dalla radio per politica per eccellenza, politico parlamentare per eccellenza come Radio Radicale, non può non cadere, non può non cadere nel vuoto. Intervento importante, ha molte implicazioni, così come importante è stato anche l'intervento ai vescovi del paese, in realtà un intervento che si è richiamato molto anche qui pubblicato dall'Osservatore Romano il lunedì 8 giugno. Il Papa ha ricordato ai vescovi che si è chiamati a essere principio visibile di comunione e forza missionaria. Anche qui nel mondo della Chiesa, come nel mondo politico, si cerca, questo Papa sta lavorando per l'unità. Occorrono, ha affermato il Papa, verità, giustizia e prevenzioni per quanti vivono momenti di oscurità. E ha ricordato San Giovanni d'Avila, patrono del clero spagnolo, in questo anno in cui ricordiamo il quinto centenario della sua ordinazione presbiterale. San Paolo VI lo definì un maestro di vita spirituale, provvido e sapiente, un rinnovatore esemplare di vita ecclesiastica e di costume cristiano. Ancora. Non possiamo soffermarci molto, ma insomma l'incontro, il dialogo del Papa con le nuove generazioni, il Papa ha ricordato la figura di Sant'Agostino, interrogato, sapete bene, Sant'Agostino è una figura molto importante per tutta la Chiesa, ma ho anche pensato a uno dei padri della Chiesa orientale che si chiamava San Giovanni Crisostomo. Il suo nome significa bocca d'oro, un titolo perché questo padre della Chiesa si è meritato per la sua bella eloquenza. Fu studioso di filosofia prima del suo battesimo, avvenuto nel 368 d.C. Si impegnò poi nell'esegesi della Sacra Scrittura insieme con altri giovani di Antiochia, sua città natale. Dopo un'esperienza da eremita, si dedicò al servizio della Chiesa come sacerdote e poi come vescovo. E poi l'altro santo cui ho pensato, ricordato ai giovani, è San Tommaso da Villanova, agostiniano, anche lui, che fu chiamato a diventare pastore della Chiesa. Studiò all'Università di Alcalà, guadagnandosi con la sua sapienza la stima dell'imperatore Carlo V. Andiamo avanti, anche qui a volo d'uccello, l'omelia del Papa nella messa per il Corpus Domini. E qui ha ricordato che la memoria storica delle processioni del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico, essa diventa invece un invito per l'oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni. Ecco pertanto una consegna per la Spagna di oggi e di domani: la religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere ancora oggi, anche per rinnovarlo. Ancora, dunque, il Papa ha ricordato un altro importante intervento rivolto al mondo della cultura e dell'arte e dello sport: intrecciare fili nuovi. L'Europa non sarebbe se stessa senza l'impronta della fede, ha affermato. Qui si è soffermato in modo particolare su questo, proprio perché il termine cultura evoca il concetto di coltivazione, estrapolo, come suggerisce la radice etimologica comune a entrambi i termini. Siamo chiamati a chiederci cosa stiamo seminando oggi, cosa sta fiorendo e cosa sta appassendo silenziosamente nelle nostre società, quali valori stiamo preservando e quali stiamo lasciando morire? Sono domande profonde, necessarie, che non possono essere ignorate. E nei vari ambiti dell'attività umana dobbiamo prestare attenzione al linguaggio che si utilizza, scritto, orale, e nell'ambiente digitale anche quello delle immagini, perché la comunicazione non è mai neutra. Da qui il tessere reti e quindi un dialogo tra istituzioni incentrato sulla dignità umana. Ciò implica, ad esempio, che l'università non volti le spalle al mondo del lavoro, né rinunci alla verità. implica che l'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi, implica che l'arte non abbia come unico fine le élite e che lo sport non sia ridotto a spettacolo trasformato in mero business, e sono in corso i mondiali di calcio, tra l'altro, e che il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di coloro che non hanno voce. Tra l'altro il Papa ha avuto la notizia dell'uccisione del vescovo Monsignor Osorio Citore Alfonso in Mozambico, ne scrive Federico Piana sull'Osservatore Romano dell'8 giugno, e ha espresso attraverso un messaggio della sala stampa della Santa Sede il proprio dolore per la morte di questo servitore della Chiesa e del popolo mozambicano. Ancora, insomma, difficile qui adesso ripercorrere interventi che hanno connotato questo, ripeto, incontro che ha avuto un grandissimo successo. Ricordo la visita al centro penitenziario di mercoledì 10 giugno. Il passato non condanna il futuro, ogni uomo è degno perché amato da Dio, ha affermato il Papa incontrando i detenuti. Ogni essere umano è degno, ha affermato il Papa, per il semplice fatto di essere stato voluto, creato e amato da Dio, come si legge nella Magnifica Humanitas, l'enciclica, paragrafo 52. Non esiste, quindi, ha affermato Papa Prevost, alcuna situazione che induca il Signore a distogliere da noi il suo sguardo. È una verità consolante che ci accompagna in ogni momento e che ci ricorda come il suo amore misericordioso sia sempre al di sopra di quanto bene o male abbiamo fatto. Questo vale in modo particolare, ha ricordato i detenuti, per voi che portate il peso di essere lontani dai vostri cari e inoltre soffrite a causa della vostra attuale condizione. Quando vi verrà la tentazione di sentirvi inferiori e penserete che non valga la pena andare avanti, alzate lo sguardo verso colui che attraverso la presenza di tante persone non smette mai di mostrarvi il suo amore e la sua vicinanza. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Sant'Agostino, nelle sue confessioni, ci racconta il suo percorso di vita, ce ne parla. Se confidiamo nella grazia divina, ce ne lasciamo guidare e trasformare, scopriamo come nella nostra vita il passato non condanni il futuro, ma ci offra la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte. Fermatevi, convertitevi, l'Osservatore Romano del 12 giugno, di 12 giugno venerdì. Da Tenerife, nell'ultima giornata del viaggio apostolico di Spagna, il forte monito del Papa ai trafficanti di esseri umani. Per ogni vita perduta dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Parole durissime. E poi il cardinale di Madrid, Cobocano, ha ricordato appunto che il bilancio sono stati giorni di intensa preparazione, rispondendo agli inviati dell'Osservatore Salvatore Cernuzio e Patrizia Inestrosa. Una preparazione meticolosa e siamo rimasti sorpresi dal calore della gente e anche dall'accoglienza del Parlamento. Allora, poiché il Papa si è richiamato al Parlamento, ha richiamato le istanze della politica nel saper leggere il segno dei tempi, nel saper essere vero servizio pubblico, l'Osservatore Romano di venerdì 12 giugno ricorda un importante libro di Stefano Iaccini, uscito nel 1951, La storia del Partito Popolare Italiano, ne scrive Riccardo Saccenti. Perché è importante? Perché per Stefano Iaccini, scrive il giornalista dell'Osservatore, il fallimento del Partito Popolare di Sturzo non è dovuto solo all'imporsi della dittatura e del regime fascista, ma consegue anche da alcuni limiti interni che la crisi dello Stato liberale aveva accentuato. Il partito sturziano emergeva infatti come segnato da una fortissima eterogeneità interna dovuta alla coesistenza di stanze politiche nel cattolicesimo italiano, per certi aspetti fra loro opposte. A questo si sommava una rigidità programmatica che aveva impedito al Partito Popolare di adattare le proprie proposte al mutare delle contingenze. Quell'esperienza si era poi giocata tutta sul terreno delle dialettiche parlamentari, nella convinzione che fosse nell'aula di Montecitorio, nel gioco delle maggioranze, che occorreva incuniarsi per affermare istanze politiche e portare avanti battaglie sulle proposte del partito. Lo studio di Jacini notava come tutto questo avesse limitato invece gli spazi di manovra del partito sturziano, il cui limite principale restava l'opposizione frontale allo Stato liberale, visto come il nodo problematico da superare, piuttosto che come lo spazio nel quale condurre un'azione politica volta a costruire e ampliare la base di consenso del partito. In ragione di questa analisi, la storia del Partito Popolare di Stefano Jacini, che era stata composta in vista delle elezioni del 2 giugno 1946, emerge come una sorta di incubatrice di quella che è la proposta politica incarnata dalla Democrazia Cristiana di De Gasperi. Quest'ultima emerge proprio dalla lucida consapevolezza di quelli che sono stati i limiti, non solo di contesto, ma interni al Partito Popolare. Per lo statista trentino, nell'Italia che si avvia a avere un nuovo assetto istituzionale e che si trasforma in Repubblica, il Partito dei Cattolici deve impegnarsi in uno sforzo di conquista della centralità politica che era stato estraneo al Partito Popolare, sulla necessità di fare della DC il perno della nuova democrazia italiana, portando i cattolici alla compiuta accettazione del metodo democratico e del regime di libertà, si misurava la differenza rispetto all'esperienza del partito sturziano. E insomma, anche qui un ultimo insegnamento della storia, diciamo, neanche troppo lontana, di come un ceto politico si è trasformato in classe dirigente, sapendo interpretare i cosiddetti segni dei tempi, e c'è il richiamo e un legame tra quanto detto dal Papa nel Parlamento spagnolo. E con questo si chiude l'appuntamento odierno di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Gurudasse, naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
0: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
2: Radio Radicale, sono le 7:30 in punto. Ancora buongiorno ai nostri ascoltatori in questa domenica 14 giugno. Tra poco andremo ad ascoltare Stampa e Regime, curata da Marco Cappato. E poi, per quanto riguarda la programmazione di Radio Radicale, al termine della rassegna stampa ascoltate Media e dintorni di Emilio Targia con Edoardo Fleischner, però noi abbiamo già iniziato ieri a farvelo ascoltare in diretta, vi vogliamo far ascoltare in diretta anche la seconda giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. L'inizio dei lavori è previsto per le 9:00. E quindi vedremo, anche se insomma probabilmente un po' di ritardo ci sarà. La domenica vi ricordo assolutamente poi l'appuntamento con l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, come sempre lo ascolterete alle 17:00. E quelle che sono poi le rubriche che di solito ascoltate un po', diciamo, il sabato e la domenica, le ascolterete nel tardo pomeriggio alle 18:45, ad esempio la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo, alle 19:15 la rassegna stampa africana a cura di Jean-Léonard Touadi. E poi a seconda della fine dei lavori, ma intorno alle 13:00 invece, queste però così da calendario della domenica, la rassegna della stampa persiana a cura del Partito Radicale, poi la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli. Ma adesso è il momento di Stampa e Regime, allora andiamo ad ascoltare Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Due temi principali: l'attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti d'America e l'irruzione nella politica italiana e nel dibattito, diciamo così, in vista delle prossime elezioni del generale Vannacci e del suo movimento. E partiamo dal primo tema. Appesi a una firma è l'apertura di Avvenire. USA Iran, la firma a distanza, perché non ci sarà un luogo fisico per la firma di questo accordo atteso per oggi, ma la notizia attende di diventare definitiva. Iran-USA, l'accordo nasce nel caos, l'apertura del quotidiano Domani. Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz. Ma quante volte è stato annunciato questo accordo? Sembra che sarà il giorno. Un accordo a distanza apre così Repubblica. Mike Pompeo, Iran, sbagliato fidarsi, è un'intervista dell'ex capo della CIA Pompeo e diciamo la sintesi delle notizie la prendiamo dal sommario di prima di Avvenire, non a Ginevra ma a distanza. In formato digitale, la firma sul memorandum d'intesa tra USA e Iran per Trump è prevista per oggi, subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, scrive il presidente. USA sul suo social Truth, una intesa che cadrebbe così nel giorno del suo 80° compleanno. Sfumata l'ipotesi di una cerimonia lampo in Svizzera, la trattativa sembra comunque essere alle fasi finali. La conferma viene dal premier pakistano Sharif, grande mediatore. Stati Uniti e Iran più vicini che mai a un accordo, ha detto Sharif, che sarà finalizzato nelle prossime 24 ore. Conferme non scontate. In precedenza il ministro degli esteri iraniano aveva dichiarato che l'accordo non sarebbe stato firmato oggi, ma nei prossimi giorni, appesi a una firma e con una matassa negoziale ancora aggrovigliata nell'area, intanto la tensione resta alta, compreso il Libano, dove Nunzio Paolo Borgia, in intervista a Avvenire, si dice pronto a tornare a sud, nei villaggi di confine. E questo in apertura su Avvenire. E allora, in attesa di sapere se questa sarà effettivamente la giornata della firma dell'accordo, iniziamo da ciò che rimane probabilmente fuori da questo tipo di intesa, cioè l'attenzione al popolo iraniano. Greta Privitera, intervista. Azar Nafisi, la scrittrice
2: 7:36 minuti, allora non sentiamo più Marco Cappato. Cerchiamo allora, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, di ricollegarci così vediamo quello che è successo. Ci stava leggendo i titoli di apertura e dove c'è appunto anche un po' l'attesa, la notizia per questa firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti e poi stava leggendo i titoli su Vannacci, ho guardato prima i quotidiani e praticamente questi sono i due temi delle aperture appunto Vannacci, le parole, questa assemblea costituente di Futuro Nazionale che Radio Radicale vi ha fatto ascoltare in diretta, vi farà ascoltare in diretta anche oggi e appunto questa firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran e anche delle conseguenze su Israele, insomma, di questo accordo. Allora, stiamo cercando di ricollegarci. Vediamo se riusciamo a sentire Marco Cappato. Per stampa e regime.

0: Va bene, dalla regia. Dalla regia non ho informazioni. E allora, vediamo. Ecco, allora dovremmo avere Marco Cappato. E allora, ricominciamo, stampa e regime.
1: Buongiorno, scusate i problemi tecnici. Questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 14 giugno. Abbiamo iniziato evocando i due temi centrali per l'informazione oggi. Da una parte l'accordo che si attende per la giornata di oggi tra Stati Uniti e Iran, però ci sono molte incertezze sul tema, e dall'altra la riunione fondativa del movimento del generale Vannacci. Iniziamo con il tema dell'accordo atteso tra Iran e Stati Uniti d'America, prendendo la sintesi delle informazioni, in particolare dalla prima di Avvenire, che titola sulla appesi a una firma. Questa è la scelta che viene fatta dal quotidiano dei Vescovi. E riproviamo. Intanto il tema, scusate, ci sono problemi. Connessione. Allora, prendiamo l'intervista come prima cosa. Partiamo anzi dal popolo iraniano. Allora, l'intervista di Greta Privitera a Zarnafisi, la scrittrice a Zarnafisi. Si è parlato molto di missili, stretto e colloquio, il popolo iraniano è rimasto sullo sfondo e ci dimentichiamo sempre degli iraniani. Sono vittima di entrambe le parti in guerra. Né a Trump né agli ayatollah interessa davvero di loro. Ma il mio popolo vuole vivere in pace, libero, vuole la fine del regime, anzi di più, combatte una guerra esistenziale. Perché esistenziale? Da 47 anni gli ayatollah colpiscono una popolazione costretta a lottare per sopravvivere. Hanno tre bersagli principali: donne, minoranze e cultura. Non ce l'hanno fatta a piegare le donne. Le hanno blandite, incarcerate, violentate, giustiziate, senza spegnere il loro desiderio di libertà. Le minoranze restano una spina nel fianco e la cultura è diventata un'arma pericolosa. Oggi il regime vive di paura.

di internet. Ho parlato a lungo con un'amica a Teheran, mi ha raccontato dei bombardamenti, di piogge acide, di proiettili sparati negli occhi dei manifestanti, di miserie e di impiccagioni. Poi ha detto: non aver paura, Azzar, non ci arrendiamo, resistiamo a modo nostro, guardando film proibiti, ascoltando musica proibita, leggendo libri messi al bando, le ragazze si tolgono il hijab e ridono per strada e i loro compagni se lo mettono su TikTok. Cerchiamo di restare fedeli alla vita come loro sono alla morte, mi ha detto la mia amica. Mi ha ricordato che il nostro slogan dell'8 marzo 79 contro la fatwa sul velo obbligatorio di Khomeini è ancora attuale. La libertà non è né orientale né occidentale. La libertà è universale. Però a gennaio molti iraniani hanno detto che da soli, senza armi, non riescono a sconfiggere il regime. Come fanno il cinema e la letteratura a far cadere un dittatore? E risponde Zarnafisi: Khomeini disse che le università sono più pericolose delle bombe. Il regime è più terrorizzato dalla poesia e dalle parole che dai Kalashnikov. Lo dimostra la fatwa contro lo scrittore Salman Rushdie. La letteratura, come il giornalismo, esiste per rivelare la verità e i sistemi totalitari questo non lo tollerano e allora confiscano la tua identità storica, ma la verità prima o poi riemerge, dichiara tra l'altro Zarnafisi. Cosa pensa dell'ultimo conflitto? Questa è la domanda che pone. Ho conosciuto la guerra con l'Iraq, ma questa è stata molto peggio. Aggiungo che la brutalità del regime è al suo apice e per le persone dentro l'Iran è un inferno. C'è chi ha sperato che le bombe di Trump potessero far cadere la dittatura, ma è stato presto chiaro che né Stati Uniti né Israele volevano davvero aiutarci. Israeliani e palestinesi sono vittime di politiche brutali. Gli iraniani però non agiscono come tali, proteggono la loro identità e trovano modi per spaventare gli ayatollah fino a costringerli a vivere nel bunker. E poi la domanda sull'oggi, che è questa: oggi Trump e la Repubblica Islamica potrebbero firmare l'accordo. Il futuro nel mio paese non lo decideranno loro, ma il popolo. Le democrazie devono sostenere le lotte in Iran, Afghanistan, Ucraina, Palestina, Sudan. Lo penso davvero, se vincono le donne iraniane è un vantaggio anche per l'Italia e per l'America. Sono loro le nostre custodi della libertà, le custodi della nostra libertà. E questo, tra l'altro, l'intervista a Azar Nafisi sul Corriere della Sera, che è un'intervista importante perché consente appunto di parlare della situazione del popolo iraniano, che è esattamente ciò che sembra essere uscire dal radar e dai riflettori dell'accordo che si sta negoziando. Prendiamo anche e ci arriviamo subito. Ci sono purtroppo dei problemi tecnici e mi scuso sulla linea che mi stanno rallentando le operazioni di lettura. Spero di risolverli a brevissimo. Nel frattempo andiamo a prendere

andiamo a prendere sulla prima di avvenire. Chiedo scusa per questo ritardo e questo inconveniente sulla linea. Ecco, la situazione dal sommario di prima di avvenire è questa, non a Ginevra ma a distanza. La firma sul memorandum d'intesa tra USA e Iran per Trump è prevista oggi e subito dopo lo Strato di Hormuz sarà aperto a tutti. Lo scrive il presidente USA sul suo social Truth, un'intesa che cadrebbe così nel giorno del suo 80° compleanno. Sfumata l'ipotesi di una cerimonia lampo in Svizzera, la trattativa sembra comunque essere alle fasi finali e la conferma viene dal premier pakistano Sharif, il grande mediatore. Cosa dice Sharif? Stati Uniti e Iran più vicini che mai a un accordo che sarà finalizzato nelle prossime 24 ore. Conferme queste che non sono scontate, osserva Avvenire. A proposito di popolo iraniano, abbiamo voluto iniziare con questo. C'è un'altra intervista che troviamo su Libero ed è l'intervista a un altro dissidente che si trova che si trova in Italia e Ashkan Rostami. L'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran, tra gli esponenti più noti dell'opposizione monarchica in esilio in Italia, Ashkan Rostami, ha forti dubbi su questo accordo. Come sempre in questa trattativa non si capisce esattamente chi dice la verità e chi dice una menzogna, con la Repubblica Islamica che comunque prende in giro gli Stati Uniti e Trump. Quello che è scritto nel cosiddetto accordo non è un secondo JCPOA, che era l'accordo siglato nel 2015 tra l'Iran e Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito e Germania per garantire la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare. E qui l'intervistato Ashkan Rostami sul Libero risponde: no, si tratta semplicemente di un accordo tra di loro per co poi capire in 60 giorni cosa vogliono fare. Il lato iraniano dice una cosa, il lato americano un'altra cosa completamente diversa e alla fine non si capisce esattamente su che cosa sono riusciti a trovarsi d'accordo perché i punti esposti dalla Repubblica Islamica sono talmente diversi da quelli degli Stati Uniti che effettivamente non appare chiaro cosa vogliono fare. E in particolare è la domanda. La Repubblica Islamica dice che saranno rilasciati questi 12 miliardi di dollari bloccati in Qatar. Gli Stati Uniti lo negano e dicono che ovviamente i fondi verranno poi liberati in futuro, quando eventualmente andranno avanti con i negoziati. L'unica cosa chiara è che gli Stati Uniti di Trump hanno totalmente abbandonato il popolo iraniano, che chiaramente non ha una parte in questo accordo. Questa è l'analisi anche per Ashkan Rostami, intervistato su Libero. Per avere un'anticipazione della complessità dei problemi sul tavolo, perché difficilmente potrà trattarsi di un accordo risolutivo, andiamo a prendere l'intervista a Moises Naim su Repubblica. L'accordo è fragile,
se l'Iran tiene l'uranio, la tregua non dura molto. Questo è il titolo dell'intervista dell'analista del Carnegie Institute, dell'Endowment for International Peace. Come giudica le condizioni dell'intesa tra appellati finora? Prima dell'accordo si era parlato molto del nucleare, tanto dell'uranio arricchito già nelle mani di Teheran, quanto del futuro del programma atomico. Però non sappiamo fino a quale punto questo tema verrà concretamente risolto dall'accordo e quanto invece verrà rimandato ad un difficile negoziato da condurre dopo. Il secondo problema è la futura struttura di governo della Repubblica Islamica e soprattutto quella militare, perché molte delle azioni in corso, a cominciare dal blocco di Hormuz, sono condotte da piccole unità autonome che non rispondono necessariamente agli ordini delle autorità centrali. Il terzo è che Trump ha promesso e annunciato tanto, gli obiettivi sono stati sopravvalutati e ora bisognerà fare i conti con la concretezza di cosa si realizzerà davvero. Paolo Mastrolilli osserva: Hormuz era aperto anche prima della guerra, anche se ora verrà riaperto. L'Iran ha dimostrato di poterlo bloccare a piacimento. Questo risultato potrebbe essere considerato un successo? Esatto. La domanda è logica, però ancora più importante è il modo in cui è stato paralizzato lo stretto. Non sono servite armi sofisticate e costose, ma piccoli barchini. E quindi resteremo sotto la minaccia del ricatto di Teheran, che in qualunque momento potrebbe cambiare idea e tornare a chiudere Hormuz. Non solo, ma non sappiamo neppure con certezza a quali ordini obbediscono davvero i militari coinvolti. Il potere centrale esiste, ha la forza di dare ordini e chi gestisce i barchini lo ascolta. Non possiamo saperlo con certezza. E allora Mastrolilli chiede: ma la chiave del successo sarebbe la distruzione dell'uranio arricchito? E Moises Naim risponde nell'intervista su Repubblica: anche qui sono decisivi i dettagli tecnici. Trump aveva minacciato di cancellare l'intera civiltà persiana per averlo, ma poi non è successo perché si è ritrovato con le spalle al muro. È essenziale che Teheran consegni questo uranio per distruggerlo, ma quale leader iraniano lo farebbe sapendo che è l'arma principale per la difesa del regime? Autorevoli fonti americane dicono che potrebbero accettare un programma a scopi civili, purché non ci siano le infrastrutture per costruire armi, osserva Mastrolilli. E risponde così Naim: non c'è credibilità e fiducia tra le parti, la struttura di governo iraniana è frammentata ed entrambe le leadership sono volubili. In queste condizioni è difficile credere agli impegni presi, realizzarli e verificarli. Ma senza un vero cambio di regime in Iran è possibile ottenere una soluzione di lungo termine? E la risposta è questa: è impossibile saperlo ora perché non conosciamo nel dettaglio le condizioni dell'accordo e chi lo applicherà davvero. È difficile che il regime ceda la sua carta principale in cambio di concessioni limitate e non garantite. Israele può accettare l'accordo visto finora? Da questo punto di vista la questione dipende molto dal rapporto personale importante che hanno Trump e Netanyahu. Ci sono state frizioni perché il premier israeliano è andato oltre quello che il presidente considerava accettabile. Il capo della Casa Bianca lo ha fatto capire pubblicamente in maniera molto chiara, anche attraverso i social, spiegando cosa si aspetta dallo Stato ebraico. E infine le ultime due domande di questa intervista che stiamo usando per spiegare, come dire, tutta la complessità degli elementi dell'accordo e anche le ragioni per le quali difficilmente, se anche davvero ci sarà oggi questa firma a distanza, potrà essere considerata risolutiva. Come giudica la linea scelta dagli europei e cosa dovrebbero fare ora? Non avevano alternative.
hanno deciso di non entrare come parte attiva del conflitto perché non credo ci siano molti paesi in cui i leader, i parlamenti e i cittadini fossero favorevoli alla guerra. Diverso è il discorso sullo sminamento dopo il conflitto. Se questi saranno i risultati, la guerra è stata giustificata o sarebbe stato meglio restare alla situazione precedente, con l'accordo di Obama poi stracciato da Trump? E risponde Moises Naim in modo, diciamo così, non definitivo. Per giudicare sarà necessario conoscere nel dettaglio cosa accadrà all'uranio arricchito e al programma nucleare. Poi il problema chiave è chi e come gestirà l'intesa. Se la nuova stabilità sarà precaria, con l'Iran ancora in grado di avere capacità atomiche, non è facile prevedere quanto possa durare. E c'è un'ultima intervista da andare a vedere che è quella all'ex direttore della CIA. Mike Pompeo, perché rappresenta, diciamo così, la potremmo dire la linea dura di quello che dovrebbe fare l'America nei confronti dell'Iran. Fabrizio Goria lo ha intervistato a un convegno a Rapallo, dove si trova Mike Pompeo, dove si trovava ieri, e la domanda è: il Golfo Persico è una polveriera e l'Iran rappresenta il vertice dell'instabilità. Secondo lei bisogna chiudere la partita iniziata il 28 febbraio scorso? Il regime di Teheran ha dimostrato la propria natura ostile, finanziando il terrore, attaccando nazioni vicine e lanciando missili balistici contro alleati nevralgici dell'area. Oggi ci troviamo di fronte a un bersaglio vulnerabile e le operazioni condotte per indebolire le infrastrutture avversarie hanno creato una finestra di opportunità unica. Saremmo negligenti a sprecare questo vantaggio tattico. E perché, domanda Fabrizio Goria, i leader delle nazioni alleate sanno per esperienza diretta che l'Occidente ha iniziato operazioni di contenimento in passato senza mai portarle a compimento, lasciando nodi irrisolti. Esistono solo due strade percorribili: chiedere permesso e sperare in una de-escalation spontanea, oppure agire con estrema risolutezza. Dobbiamo finire ciò che è stato iniziato. La struttura del regime deve essere alterata in profondità affinché il popolo iraniano, che spunta in questa intervista a Pompeo, ottenga la possibilità di liberarsi di una leadership oppressiva e il mondo libero possa blindare la propria sicurezza per le generazioni a venire. Eppure può esistere la prospettiva di un accordo. E Pompeo risponde: ignoro quale pezzo di carta verrà firmato e la cosa mi lascia indifferente. È un atto privo di significato. Teheran ha siglato molteplici intese con diversi presidenti americani, violandole una dopo l'altra. Non sussiste ragione logica per credere che il regime attuale rispetti un eventuale nuovo trattato. Per trasparenza, ammetto di essere di parte, poiché gli iraniani cercano ancora di assassinarmi e hanno messo una taglia di $1 milione sulla mia testa. Desidero la caduta del regime per motivi personali, ma l'impero geopolitico è un altro. Questa leadership deve sparire perché alimenta il 95% dei conflitti nell'area. Finanziano la guerra a Gaza contro Israele, foraggiano le milizie in Libano e diffondono il caos in Siria e a Baghdad. Ora serve altro. Cosa? L'imperativo categorico, risponde Mike Pompeo, è smantellare l'apparato militare rimanente, le fondamenta stesse che permettono a Teheran di alimentare le ambizioni nucleari. Ogni azione sul campo
comporta rischi innegabili e imprevedibili. Ma appunto, secondo Mike Pompeo, questa è, diciamo così, ancora la cosa da fare da questi primi mesi di conflitto. Pompeo non trae la conclusione che in realtà gli Stati Uniti non siano in grado di farlo, di abbattere il regime iraniano, ma che anzi ci sia e sia aperta una finestra di opportunità. Questo per quanto riguarda le analisi, gli approfondimenti sull'accordo che potrebbe vedere la luce oggi, una riflessione più generale sulla politica internazionale, ma relativamente alla reazione degli elettorati, la troviamo con Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, secondo il quale è inutile farsi, diciamo, perdersi nella retorica della difesa dei valori, del liberalismo, della liberal democrazia. Bisogna poter spiegare alla gente che cosa in termini di interesse li può toccare direttamente. E allora prendiamo questo passaggio. Se crescesse sull'Europa l'influenza della Russia, scrive Panebianco sul Corriere, un dispotismo in cui la potenza militare convive con un'economia di rapina, la vita economica degli europei ne risentirebbe pesantemente. Se ciò non avverrà, sarà perché l'eccezionale e stupefacente resistenza degli ucraini avrà impedito ai russi di modificare a proprio favore l'assetto politico del vecchio continente. Resta la regola generale: se non disponi di una solida difesa, sei alla mercé dei diktat di qualunque predatore. Se fare appello a una cosa che appare astratta, anche se non lo è, come la sicurezza non ha un'efficacia sufficiente, può averne forse collegare la difesa alla preservazione del tenore di vita degli europei. In conclusione, secondo Angelo Panebianco, se si vuole convincere le persone ad appoggiare politiche che sono nella loro convenienza, occorrono concretezza e pochi voli pindarici. Tutto ciò non ha nulla a che fare con i valori, con i principi della società democratica e liberale. Certo che sì, ma è meglio cercare di mobilitare le persone in difesa di obiettivi che essi possano giudicare coerenti con i loro personali interessi. La difesa dei suddetti principi avrebbe di risulta, come un effetto collaterale, gli estremismi non si sconfiggono a colpi di retorica. Panebianco mette nel mirino gli estremismi senza citare il generale Vannacci, ma oggi la politica e il dibattito politico italiano ruota attorno, è incentrato e ruota attorno sicuramente al congresso romano del movimento del generale Vannacci, che gli ascoltatori di Radio Radicale possono sentire, hanno potuto ascoltare, possono ascoltare in diretta e in integrale. Quindi non ci soffermiamo sulla cronaca, ma sull'analisi. Intanto, notando come per la stampa che ha come riferimento esplicito il centrodestra, ci sono linee anche divergenti, perché mentre
Libero e il giornale seguono nettamente la distanza posta da Meloni e quindi dalla maggioranza di governo, diciamo così, il muro alzato contro il movimento del generale Vannacci, e la verità segue una linea più problematica, diciamo, almeno comunque. Cerca di guardare senza, ecco, non alza lo stesso tipo di muro di Libero, no? Il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini. Questa è l'apertura di Libero, la strana alleanza. Roberto Vannacci può contare sul tifo dei media di sinistra e dei leader del campo largo, le dichiarazioni di ieri di Renzi. Se Vannacci va da solo, Meloni perde le elezioni, ma se Vannacci torna a casa, Meloni perde la dignità, Vannacci perde l'elettorato e Forza Italia a sua volta perde la credibilità. Ecco, la Meloni definita premier cortigiana o con le ginocchiere. Per lui, per Vannacci, non c'è offesa. E poi Vannacci benedice i giornalisti di sinistra, sono qui grazie a loro. E quindi Libero va all'attacco o, diciamo, traduce in linea editoriale l'attacco politico dei leader dei partiti di maggioranza ed è la linea anche del giornale. Che sottolinea come Vannacci abbia difeso gli insulti alla Meloni sulle ginocchiere, l'intervento del parlamentare del Movimento 5 Stelle e Tajani che commenta: ma ormai Vannacci sta con la sinistra. È diversa la linea della verità. Fa paura la sinistra, non Vannacci. E qual è il ragionamento di Maurizio Belpietro? L'elettore moderato o radicale di centrodestra non deve temere la feccia di Futuro Nazionale, come l'ha ribattezzata ieri il generale. La iattura sarebbero Schlein Premier, Renzi agli esteri, Conte all'economia, Speranza alla salute, Zana alla famiglia e Landini al lavoro. Insomma, i contenuti di Vannacci, la verità non se la sente di mettersi contro i contenuti di Vannacci, che sono molto simili a quelli riproposti quotidianamente dalla verità, per la verità, scusate la ripetizione, ma anche su Libero e sul giornale, molti di quei contenuti vengono riproposti, ma la scelta è una scelta, diciamo così, allineata con quella dei partiti di maggioranza. Da questo punto di vista si può scegliere l'editoriale di Vittorio Feltri, perché tra l'altro ieri è stata giornata di manifestazioni a Roma, oltre alla riunione di Vannacci, anche manifestazioni di piazza, una manifestazione per la reemigrazione, una manifestazione contro la reemigrazione e il Family Day, del quale anche ci occuperemo. E a proposito di reemigrazione, Vittorio Feltri sul giornale parte dai fatti di Belfast, un sudanese che ha provato a segare il collo a un irlandese in mezzo alla strada. Sono i fatti sui quali Elon Musk ha costruito una fortissima campagna social per, diciamo così, aizzare la rabbia popolare contro le politiche europee sull'immigrazione,
sull'immigrazione e Feltri è particolarmente sensibile al tema e scrive, c'è una parola che gira da mesi con lo stesso sapore di uno slogan, remigrazione. Vannacci la pronuncia e dice cose chiare, le dico chiare pure io, come dire, quindi Vannacci e io saremmo anche d'accordo. Soltanto, scrive Feltri, soltanto che nessuno spiega come diavolo si fa. Sono 1 milione, forse di più. Che facciamo? Dichiariamo guerra a 1 milione di islamici e ai loro sostenitori? Li carichiamo sui transatlantici senza gasolio, vecchi e bambini per mano e li spediamo dove? Chi la esegue materialmente questa deportazione di popoli? Non ci è riuscito neppure Trump, con tutte le sue ruspe e le sue milizie, a rispedire indietro l'America che voleva rispedire. Mezzo milione di quei disgraziati merita davvero di tornarsene a casa, perché delinque, perché odia la mano che lo ha sfamato. Quindi la metà per Feltri sono criminali. Ma l'altro mezzo milione no, e io sulla stessa nave. Non ce lo carico. Evitiamo gli slogan gridati in branco, evitiamo la disumanità che è la tagliola in cui loro vorrebbero farci cadere per dimostrare al mondo che i barbari siamo noi. Ecco, questo è l'effetto Vannacci su Vittorio Feltri, ma è emblematico dopo. Non sono neanche passati troppi giorni, non so, dai fatti di Modena, quando l'attentato di una persona migrante, ma regolarmente cittadinanza italiana, diciamo non migrante, italiano diciamo così, di seconda generazione, aveva commesso quel crimine, le pagine anche del giornale, del Libero, erano infuocate sul tema. Oggi però l'effetto Vannacci porta anche Vittorio Feltri a porsi quelle domande così sulla fattibilità pratica, che facciamo? Dichiariamo guerra a 1 milione di islamici e ai loro sostenitori, cioè come facciamo a realizzarla questa remigrazione che come slogan pronunciato può avere un bel effetto, ma poi per chi ovviamente apprezza il tema, ma poi nella pratica come si fa a realizzare? Ecco, questo è l'effetto Vannacci a destra, o per alcuni giornali. Prendiamo anche sul Corriere della Sera, perché anche quell'analisi molto politicistica con i conti delle percentuali dei partiti e delle leggi elettorali, degli effetti sulle leggi elettorali fatto da Renzi, per cui Vannacci potrebbe essere determinante per fare perdere la destra, e osserva Gressi sul Corriere. Roberto Gressi, l'idea di erigere un cordone sanitario per isolare Vannacci è inevitabile, ma anche scivolosa, non fosse altro perché le barriere sono fatte sì per ricacciare indietro l'avversario, ma anche per essere infrante. In Europa le convenzio ed excludendum resistono, ma vacillano. In Francia il fronte comune contro la destra estrema ha funzionato a lungo,
Ma non è facile giocare oggi lo stesso gioco contro il Rassemblement National. In Germania, a un anno dalle elezioni, la coalizione CDU-CSU-SPD è in crisi di consensi e il partito con simpatie naziste di AfD è in crescita. In Spagna avanza Vox. In Italia ci sono tutte le condizioni perché Vannacci sia la candela che brucia da tutte e due le parti e si spegne presto, ma lui proverà a tramutare il consenso in tanti amici, tanto onore. Siamo la feccia, la sporca dozzina, i figli di nessuno. Eccoci quindi alla sfida elettorale di casa nostra, che arriverà tra appena un anno, cioè domani. Pare velleitario sperare nelle riforme che servono al paese. Saranno mesi di propaganda, osserva Roberto Gressi, e non c'è dubbio che la corsa solitaria di Futuro Nazionale possa favorire il centro-sinistra. Matteo Renzi è il più lucido, il più esplicito nel prevedere che la frattura a destra possa essere decisiva per far perdere le elezioni a Giorgia Meloni. E magari ha ragione, ma anche lì c'è un rischio. E questa ultima frase dell'editoriale di Gressi va considerata, perché cosa scrive? Vale la regola secondo la quale a dar da mangiare il coccodrillo il vantaggio che si ottiene è essere mangiati per ultimi. E quindi attenzione anche a sinistra, a pensare che alimentando e facendo crescere Vannacci, poi l'unica conseguenza sia quella di avere più possibilità di vincere le elezioni, perché alla lunga. E si vede la situazione in altri paesi europei, quello che comporta anche in termini di spostamento dei termini del dibattito politico, non è necessariamente qualcosa che possa aiutare chi davvero si è interessato a fare crescere politicamente politiche che sono alternative a quelle della destra o del generale Vannacci. Prendiamo anche Colombo sul manifesto. Andrea Colombo, secondo il quale la guerra a destra è reale. Nulla osta però che finisca con reciproca soddisfazione. All'uno i consensi inviperiti in tutta mimetica annidati per lo più nell'astensione, quindi all'uno è Vannacci. All'altra, che è Meloni, quelli dell'elettorato intaglio e doppio petto che ancora le mancano. Ma anche se così non andasse, la destra fosse momentaneamente sconfitta, grazie ai fascisti dichiarati, a virare in quella direzione razzista e autoritaria sarebbe comunque l'intera temperie sociale e culturale del paese. Vannacci non è un problema della destra, è un problema di tutti. E quindi poche illusioni anche per Andrea Colombo sul manifesto, poche illusioni nel limitarsi a calcoli elettorali a breve. Prendiamo anche Panarari sulla stampa. Per l'elettorato di destra-destra, Vannacci si rivela coerente con la sua retorica, al tempo stesso supero mistica e vittimistica.
la sporca dozzina, siamo la feccia, i figli di nessuno, e con il suo gusto per la provocazione e il politicamente scorrettissimo. Nell'epoca della comunicazione immediata appare vincente Vannacci, come a 8,5 l'intervista con Lilli Gruber. Tuttavia, il suo assedio all'esecutivo Meloni non è affatto detto che faciliti la vittoria della sinistra, come qualcuno pensa, e soprattutto il generalissimo sta già inquinando ulteriormente il discorso pubblico, normalizzando idee vetero e neofasciste e sdoganando o importandone altre dal radicalismo popul sovranista internazionale, come quella idea di reemigrazione, il termine che torna e si capisce meglio alla luce di queste analisi cosa intenda dire proprio la verità nel suo titolo di apertura. Non dobbiamo avere paura delle idee di Vannacci, da questa parte portano. Un'analisi più concentrata sugli effetti sulla Lega, che è il partito grazie al quale Vannacci ha potuto fare incursione, diciamo così, partendo dai vertici in politica. È la Lega, e allora l'analisi di Marcello Sorgi sulla stampa. Alla base della spaccatura interna della Lega c'è il problema delle liste per le elezioni politiche del 2027, più che la testa di Salvini. Nessuno è interessato a farla cadere adesso, anche perché si aprirebbe una semicrisi o addirittura una crisi al vertice del governo, il leader del Carroccio essendo, oltre che ministro, vicepresidente del Consiglio. L'ipotesi del partito federale, nordista al nord e sovranista nel resto del paese, punta essenzialmente a questo, poiché la Lega ai livelli attuali si avvierebbe a perdere circa la metà dei parlamentari, i posti sicuri per deputati e senatori settentrionali verrebbero decisi al nord. E la convivenza tra le due anime verrebbe assicurata dalle elezioni di Zaia, il doge veneto, alla vice segreteria che Salvini vuole evitare. Non a caso prende tempo perché si rende conto che accettare questa proposta equivarrebbe a una sorta di commissariamento. Il capitano, certo, può appellarsi allo statuto interno e resistere alla convocazione di un congresso straordinario. È quel che gli suggeriscono i suoi fedelissimi, tutti o quasi provenienti dalla Lega Nazionale, oppure prendere tempo, sperando che in autunno Meloni gli restituisca il Viminale. Ma anche aspettare potrebbe rivelarsi un errore. Da adesso in poi pesa infatti sul capo di Salvini l'esito del confronto con Vannacci, l'ex vice segretario scissionista della Lega e fondatore di Futuro Nazionale. Al ritmo attuale, il partito, quotato al 5%, a meno di un punto dalla Lega in caduta libera, si avvia ad accostarla e a superarla, divenendo un partner indispensabile per Meloni, senza il quale il centrodestra, sempre stando ai sondaggi, correrebbe davvero il rischio di perdere. Se le cose dovessero andare così, difficilmente Salvini potrebbe ancora resistere in sella o trattare con Meloni per escludere l'allargamento, diciamolo così, della coalizione a Vannacci. Il generale, se negozia un'alleanza, diventa partner strategico del centrodestra e se invece la rifiuta, per raccogliere il massimo possibile di voti, rischia di portare l'intera coalizione composta da Meloni, Tajani e Salvini verso la sconfitta. Osserva Sorgi sulla stampa. E prendiamo anche le interviste, ne prendiamo quattro in particolare oggi. Giuseppe Conte, intervistato da Repubblica, Matteo Renzi, anche da Repubblica, Pina Picerno su Giorno Nazione, Resto del Carlino.
e Roberto Occhiuto sulla Stampa, il governatore della Calabria di Forza Italia. E prendiamo intanto Conte. Intervistato da Repubblica. Meloni ha fallito, secondo Conte, Meloni si è presentata dopo anni di opposizione dimostrando una grande capacità comunicativa, idee apparentemente chiare e coerenza. Ma una volta a Palazzo Chigi ha accumulato tantissimi fallimenti che poi vengono enumerati. Sulle primarie, Conte dice: adesso è tempo di condividere il programma. Le primarie sono sul tavolo, ma se ne parlerà poi a tempo debito. Però voglio rassicurare tutti, se io non dovessi essere premier di questa coalizione, troverete in me sempre un costruttore e mai un rottamatore. L'evocazione di Renzi è evidente. Sulla patrimoniale il dibattito sta diventando ideologico. Quando ero al governo ho iniziato a studiarla, poi l'ho buttata via perché era insostenibile. Per farla devi quotare il patrimonio, ma come lo misuri? Quello che serve è una redistribuzione giusta. Questa è la risposta di Conte sulla patrimoniale. E sull'Ucraina mi sembra che stia arrivando una svolta negoziale, che è l'unica soluzione. Sta arrivando, secondo Conte. Tutti i giorni in Ucraina piovono missili. Lei dove l'ha vista questa disponibilità di Putin? Domanda Caterina Giusberti. Risponde Conte: io non sto dicendo di sottoscrivere condizioni favorevoli alla Russia, ma o abbracciamo questa escalation senza fine, o, come sempre nella storia, ci sarà un trattato di pace. Questa è la risposta di Conte. Volete voi l'escalation o la pace? E naturalmente non si può che volere la pace. Se fosse questo il problema o se fosse questa l'alternativa. Renzi, basta litigare, è ora di mandare questo governo a casa. Intervistati entrambi, sia Conte che Renzi, alla Repubblica delle Idee. Anche per Renzi, Giorgia Meloni, il suo governo sono un disastro per il futuro del paese. Riterrei una responsabilità morale, politica incredibile consegnare alla maggioranza di Meloni, Vannacci, Salvini e compagnia l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Primario no? Domanda Marco Bettazzi e Matteo Renzi risponde: senza le primarie è il caos e io non voglio il caos perché voglio vincere le elezioni contro Meloni. Questo per me si vota a maggio 2027, quindi bisogna farle all'inizio dell'anno prossimo. Facciamo le regole che volete, ma si devono fare. Io sono pronto a tutto. Oggi non vedo la possibilità di individuare un nuovo Prodi di 30 anni dopo. Se Elly Schlein, Giuseppe Conte e tutti coloro che vorranno partecipare hanno legittimamente l'ambizione di governare il paese, si faccia una grande manifestazione di popolo. 3 milioni di italiani vadano a votare alle primarie, si aprano le piazze, i gazebo, i circoli, le case del popolo, le parrocchie. Mentre Giorgia Meloni si rinchiude per paura di Vannacci, noi apriamoci alla società.
E poi Vannacci la preoccupa, tatticamente Vannacci è un problema per Meloni più che per noi. Sta alzando talmente l'asticella che se il centrodestra accetta tutto ciò che Vannacci dice è finito. Meloni perde la faccia, Forza Italia non ha più credibilità, ammesso che si possa dare credibilità a quel passante chiamato Antonio Tajani. Ecco, un colpo a Tajani. In questo scenario, qui se fanno l'accordo c'è uno spazio al centro per noi. E Zaia toglie il partito a Salvini. Zaia è bravo, ma abbaia e non morde. Risponde, tra l'altro, Renzi, intervistato da Repubblica. Prendiamo Pina Picerno, che è intervistata su Giorno Nazione Resto il Carlino. Perché nasce, a chi si rivolge, spazio pubblico? Perché non mi rassegno all'idea che gli italiani debbano scegliere tra populismi che si alimentano a vicenda. La polarizzazione non è un destino, il declino non è inevitabile. Pina Picerno, prima uscita pubblica a Milano, convention degli europeisti, forte di oltre 20.000 adesioni in pochi giorni al suo neonato movimento. E è interessante, nell'ultima risposta, il metodo che sembra avere scelto Picerno con spazio pubblico, perché è quello di un coinvolgimento su iniziative popolari. Allora vediamo di che si tratta. Quale sarà la prima campagna di spazio pubblico? La risposta di Pina Picerno è questa: a settembre lanceremo una grande iniziativa dei cittadini europei e una mobilitazione transnazionale per chiedere l'apertura del processo di riforma dei trattati con l'obiettivo di superare il diritto di veto e rafforzare la capacità decisionale dell'Unione. Se vogliamo un'Europa più democratica, più autorevole, più capace di agire, dobbiamo avere il coraggio di cambiare le sue regole e questa spinta deve partire da cittadini. In Italia lo dice anche la Corte Costituzionale, ma in molti fanno finta di non sentire la sentenza del 2026 che afferma che il rapporto tra Stati membri e Unione Europea è ormai di piena integrazione. Le competenze dell'Unione Europea incidono su cittadini e imprese. Occorre superare la visione di un'Europa intergovernativa. Non è un vincolo esterno, è una scelta. E quindi il movimento Spazio Pubblico di Pina Picerno sceglie la strada, o almeno preannuncia per settembre, di una grande iniziativa di coinvolgimento e di iniziativa popolare di partecipazione dei cittadini su la riforma della Unione Europea. Che risposta dà invece lato Forza Italia l'intervista a Occhiuto, vice segretario di Forza Italia e governatore della Calabria. Su Vannacci, intanto, lui fa il suo gioco ed è comprensibile. Personalmente, però, lo terrei fuori dalla nostra coalizione. Occupa uno spazio politico opposto al nostro e allearci con lui sarebbe pericoloso perché muterebbe il DNA del centrodestra, lo inquinerebbe, dice Occhiuto a Federico Capurso. Beh, cos'è che non le piace del generale? Insegue i populismi che cercano il colpevole più della soluzione ai problemi. E poi io sarò distratto, ma non mi risulta che abbia uno straccio
approccio di ricetta economica per il paese. Il centrodestra invece può e deve ripartire proprio da qui e rivendica ciò che si sta facendo in Calabria, il reddito di merito dai 500 ai 1000 euro per gli studenti delle università calabresi che abbiano una media superiore al 27. E poi che proposte mette in campo Occhiuto per dare, diciamo così, risposte concrete che non facciano, che possano essere adeguate per contenere la crescita del generale Vannacci? L'abolizione del bollo auto. Alla domanda "lei ha delle proposte?", Occhiuto risponde: se si abolisse il bollo auto, ristorando le regioni dei mancati introiti, il governo avrebbe una bandiera più facile da sventolare. Il bollo auto in fondo è una patrimoniale, certo. E quindi abolizione del bollo auto, ovviamente, come sempre capita, non c'è, o quasi sempre non c'è, alcun riferimento alle coperture, ma questa è l'idea che il vice segretario di Forza Italia tira fuori come risposta, diciamo così, alla congiuntura politica. Sulla, dicevamo, è stato il giorno delle manifestazioni contrapposte. Il manifesto in prima pagina mette il titolo "Servizio civile", foto della manifestazione, tantissimi in piazza a Roma per contestare il raduno di pochi sostenitori della reemigrazione. Nel giorno in cui il generale Vannacci battezza il suo partito, a cui non basta più essere blandito dalla maggioranza del governo, e tenta un rilancio razzista e nostalgico del fascismo. Questa è l'apertura del manifesto. Ma veniamo anche all'altra manifestazione. E l'altra manifestazione non ha il Family Day, non ha avuto un grande riscontro, però qualcosa si trova, per esempio su Avvenire, a pagina 13, migliaia di famiglie, ragazzi, anziani, sacerdoti e consacrate sono scese in piazza ieri a Roma per prendere parte all'annuale manifestazione per la vita, appuntamento che riunisce associazioni pro-life provenienti da tutta Italia. La difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. E questo è il motto dei quasi 20.000 manifestanti che hanno percorso la città da Piazza della Repubblica fino alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Il tema politico più, come dire, caldo e di attualità è quello dell'aiuto medico alla morte volontaria, il cosiddetto suicidio assistito, fine vita, eutanasia, a seconda delle definizioni che si usano, perché queste sono state, come dire, le settimane nelle quali avrebbe dovuto approdare alla discussione parlamentare il tema, che però poi la proposta è stata rinviata in commissione ed è in corso di nuovo l'attività degli emendamenti, nuovi cicli di audizione. Di questo parla Massimo Gandolfini, portavoce della manifestazione nazionale "Scegliamo la vita", e dal palco in Piazza San Giovanni cosa ha detto? "Stiamo facendo una grande battaglia per fermare la legge sul suicidio assistito, una grande battaglia. Ogni giorno stiamo cercando di far capire alla politica che una legge sul fine vita è disumana,
È inoltre una falsità che una norma sarebbe a costo zero. I soldi che ci sono bisogna necessariamente spenderli per le cure palliative, non per altro, perché non si cura il sofferente uccidendo.

sono ormai stati innumerevoli i passaggi del tema in Corte Costituzionale, ma di questo si accorge ancora una volta solo Avvenire. La Corte Costituzionale ha ammesso 8 malati affetti da patologie irreversibili nel giudizio di legittimità in cui il 23 giugno sarà chiamata a esprimersi su una questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna sul fine vita. Al centro l'articolo 580 del Codice Penale, l'aiuto al suicidio, nella parte in cui, secondo le precedenti sentenze della Corte, richiede la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale tra i requisiti di non punibilità per chi lo aiuta a suicidarsi. Gli 8 pazienti ritengono che il suicidio assistito sia contro la loro dignità e la tutela integrale della loro vita, e quindi su questi pazienti sono stati ammessi nel giudizio della Consulta. Avvenire non dice che ne sono stati ammessi anche altri a sostegno del diritto alla libertà di scelta nella causa che riguarda, e anche qui lo aggiungiamo noi, anche questa volta un'azione di disobbedienza civile, in particolare Felicetta Maltese e Virginia Fiume, che hanno accompagnato la signora Paola in Svizzera con la difesa giuridica coordinata da Filomena Gallo, che porterà la non violenza, la disobbedienza civile, nuovamente la Corte Costituzionale a doversi esprimere sul tema. Segnaliamo anche sul tema delle carceri l'articolo sul Fatto Quotidiano che apre su, in prima pagina, il titolo è I fiaschi di Nordio, e si utilizza un report del suo stesso ministero. Ci sono molti elementi, per esempio sulla riduzione dei tempi per la giustizia civile. Il target fissato per il PNRR sarebbe dovuto essere di una riduzione dei tempi dei processi civili pari al 40%, obiettivo mancato non di poco, visto che la riduzione è stata del 28,8%. Se per il penale la riduzione è stata superiore rispetto al previsto, 31 rispetto al 25, per la giustizia civile permane uno scostamento rispetto al target fissato. L'altro grosso problema riguarda le carceri. Nella relazione introduttiva si specifica come il sovraffollamento carcerario si attesti su un indice medio del 130%, un'urgenza richiamata spesso anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Per cercare di ovviare a questo problema, si spiega, il Ministero ha approvato un piano triennale da 10.671 posti, ma per quanto Via Renula spieghi che c'è un avanzamento concreto e progressivo del piano, molti interventi risultano solo avviati. Alcuni sono in fase avanzata o in fase ancora di attivazione secondo la programmazione definita. Insomma, osserva Giacomo Salvini, autore di questo articolo del Fatto, ci vorranno anni per la costruzione di nuove carceri e nel frattempo i nostri istituti penitenziari resteranno stracolmi. Sul tema della giustizia, da segnalare anche l'intervista sempre del Fatto a Enrico Costa e Liana Milella. Sono interessanti le interviste del Fatto a Costa, perché il tono delle interviste è sempre, come dire, chi invita a indignarsi per la posizione.

0: dell'intervistato e l'intervistato serenamente ribadisce la propria posizione. Eliana Milella inizia col sarcasmo. Grande vittoria la sua, Enrico Costa. Con le linee guida il CSM scrive ciò che lei chiede da sempre. E Costa conferma: non avrei potuto fare meglio. Nel giubilo del vicepresidente leghista Pinelli e dell'avvocata di Salvini, Ecker, e Costa, ma leggo parole che sono musica per le mie orecchie perché le ho pronunciate molto spesso inascoltato. Una notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo accertamento processuale. E Milella, l'autobavaglio è la vittoria di chi al referendum era nei comitati per il sì, come Ecker e Bertolini, insiste con l'evocazione dei temi. E Costa risponde: vede un bavaglio che non c'è, perché le linee guida impongono gli aggiornamenti sul procedimento penale, non certo di nasconderlo. E poi insomma, l'intervista continua su questo registro. Prendiamo anche torniamo sulle notizie internazionali prima di andare a chiudere, perché intanto segnaliamo il referendum oggi in Svizzera. È il referendum che chiede di limitare la popolazione, di dare un tetto alla popolazione svizzera di 10 milioni di abitanti, e se passasse il referendum avrebbe l'effetto di bloccare, poi nelle modalità ancora da valutare, ma ad esempio sul riconoscimento dello status di rifugiato, dei ricongiungimenti familiari, l'ingresso in Svizzera di nuovi abitanti. C'è una notizia che troviamo, per esempio, dalla prima del Sole 24 Ore, ma l'abbiamo vista anche su altri quotidiani, può avere enormi conseguenze nei livelli altissimi del potere mondiale, che sono quelli che ruotano attorno all'intelligenza artificiale. Anthropic ha sospeso i suoi due modelli di intelligenza artificiale più potenti, dopo che il governo degli Stati Uniti d'America ne ha ordinato lo stop all'accesso per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli USA, inclusi i dipendenti stranieri di Anthropic. Insomma, Anthropic ha bloccato per ora questi due modelli perché sostiene essere impossibile escludere dall'utilizzo di quei due modelli i cittadini stranieri. In termini di analisi di questo e anche delle implicazioni della quotazione in borsa di SpaceX di Elon Musk, l'intervista di riferimento da andare a leggere è quella all'ex consigliere di Obama, Alec Ross, consigliere all'innovazione, che parte però dall'Unione Europea. L'AI Act andrebbe abrogato, secondo lui. Alla notizia che Musk sia il primo trilionario del pianeta, tutto questo Questo avviene per l'assenza di concorrenza che può essere attribuita all'incompetenza dei burocrati europei che continuano a fare grandi annunci sui loro piani di investimento e poi non fanno altro che scrivere rapporti, partecipare a riunioni di commissione e pubblicare post. Nel resto del mondo c'è invece chi agisce. E quindi l'arricchimento di Musk e dei giganti dell'intelligenza artificiale americana come conseguenza dell'incapacità dell'Europa di porre in campo degli attori che possono essere un minimo competitivi. Personalmente a questi livelli di quotazione non investirei, ma il prezzo di un'azione è funzione della domanda e dell'offerta, non una formula matematica basata sui fondamentali economici. Il fatto che Musk sia riuscito a costruirsi un vasto seguito di investitori significa che ciò che io o qualsiasi altro accademico pensiamo dell'attività sottostante conti ben poco. Prevedo che anche OpenAI e Anthropic avranno un valore enorme. A proposito di Anthropic, su ordine di Trump ha dovuto disattivare alcuni suoi modelli di intelligenza artificiale. Che ne pensa? Ciò che posso dire è che se iniziamo a definire chi può usare una determinata tecnologia sulla base della cittadinanza, questo ha profonde implicazioni nella distribuzione del potere geopolitico ed economico. È anche l'ennesimo esempio delle conseguenze dell'inazione dell'Europa, che se dovesse ritrovarsi esclusa da queste tecnologie non sarebbe soltanto per colpa di Trump, ma anche per la mancanza di leadership nello sviluppo di modelli alternativi. E allora l'ho intervistato Federico Ferrazza e Alec Ross, ex consigliere per l'innovazione dell'amministrazione Obama. Si sente spesso sottolineare l'inadeguatezza dell'Unione Europea in termini di formule istituzionali o di politiche, la politica estera, la politica di difesa, e qui viene posto con chiarezza un altro tema, la mancanza di leadership europea nello sviluppo di modelli alternativi sul fronte che è quello che sta determinando gli assetti di potere economico, ma non solo economico, che è appunto l'intelligenza artificiale. Con questo monito di Alec Ross, chiudiamo qui la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Sono le 8:56 minuti, così Marco Cappato con Stampa e Regime, siete all'ascolto di Radio Radicale. Allora, vi ricordiamo che oggi torneremo in diretta con l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, che si svolge all'Auditorio della Conciliazione. Radio Radicale ve l'ha fatta ascoltare anche nella giornata di ieri. L'inizio dei lavori l'inizio è previsto intorno alle 9:30 circa. Vi voglio poi ricordare l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che sentirete alle 17, e dirvi già da adesso che, ad esempio, la rassegna delle riviste di politica e storia di Michele Lembo, che di solito ascoltate la domenica mattina alle 11, l'ascolterete alle 18:45. Alle 19:15 invece ascolterete la rassegna stampa africana di Jean-Léonard Touadi, che non avete potuto ascoltare nella giornata di ieri. Insomma, ecco, a seconda della diretta Poi così cerchiamo di farvi ascoltare le rubriche. Nel primo pomeriggio però vi voglio segnalare alle 14.30 che vi faremo ascoltare la seduta del Senato del 10 di giugno con il disegno di legge in aula, quello sulla detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti. Questo per quanto riguarda la nostra programmazione, compatibilmente sempre con i lavori della diretta, vi ricordo alle 13 la rassegna della stampa persiana e alle 13.30 la rassegna della stampa in lingua araba, insomma questi alcuni degli appuntamenti di questa giornata. E vediamo se abbiamo qualche novità. Ecco, intanto su X il Presidente del Consiglio scrive: per partecipare alla fiera della piccola e media editoria Più Libri, Più Liberi che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quelli che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee, non di sinistra camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno. Si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Così appunto su X Giorgia Meloni. Però adesso sono le 9 in punto. Allora, intanto noi andiamo ad ascoltare, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, Emilio Targia con Edoardo Fleischner, con Media Dintorni, e ci risentiamo subito dopo, dove avremo sicuramente maggior ragguagli anche rispetto all'inizio dei lavori di questa seconda giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale.
2: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre al mondo delle innovazioni tecnologiche e al mondo della multimedialità. E ritrovo anche oggi Edoardo Fleischer, che saluto e ringrazio. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Allora, Edoardo Fleischer ci aiuta ogni domenica ad approfondire i temi della settimana, legati ovviamente al mondo delle innovazioni tecnologiche. Edoardo Fleischer è autore e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale. Allora, Edoardo, partiamo con un dato che riguarda i chip. Non so se è una realtà distopica, una realtà possibile o probabile, ma ne avevi già parlato tempo fa, in tempi non sospetti, chip all'interno del cervello umano. Che succede? C'è una notizia che arriva dalla Cina?
3: Beh, il caso è questo qua. Siamo all'ottobre scorso, Dong Hui, 39 anni, paralizzato dal collo in giù dopo un incidente stradale di 6 anni fa. Ecco, si è seduto nel cortile della sua casa, nella provincia di Henan, e ha scritto il suo nome con una penna. Allora, sembra una roba normale, un gesto normale, però è stato reso possibile dopo 11 mesi di riabilitazione, però grazie a che cosa? Grazie a un impianto cerebrale. Lui stesso ha detto che non poteva credere di essere di nuovo in grado di scrivere, o perlomeno ha così raccontato il Technology Review del MIT. Allora, poi nel novembre del 2024, Dong è diventato una delle prime persone in Cina a ricevere un'interfaccia cervello-computer. Poi, ripeto, dopo un bel po' di mesi è riuscito finalmente a scrivere. E questa interfaccia si chiama di solito BCI, però questa è, adesso farà paura questo aggettivo, è una interfaccia invasiva. A marzo questo dispositivo, no, che hanno utilizzato e che hanno chiamato Neo, ormai chiamano tutti Neo, vabbè, non c'è grande fantasia, è grande come una moneta ed è diventato il primo BCI, BCI vuol dire Brain Computer Interface o interfaccia cervello-computer, è diventato il primo BCI al mondo approvato per uso commerciale. Al di fuori delle sperimentazioni cliniche, noi abbiamo parlato spesso di sperimentazione, ma qui stiamo parlando di qualcosa che invece è commerciale. Che vuol dire? Vuol dire che gli ospedali, vuol dire che le situazioni che vogliono percorrere questa strada, beh, non si tratta più di esperimenti, ma di qualcosa che viene venduto come consolidato. Ecco, consolidato. L'impianto è fatto, sono microfili sottilissimi, che sono gli elettrodi, no, o elettrodi, e vengono posizionati sulla superficie della corteccia, superficie, attenzione, sulla superficie della corteccia cerebrale, o inseriti direttamente al suo interno, ma appena all'inizio. Adesso spiegherò perché lo dico. Allora, è sviluppato in collaborazione con l'Università di Tsinghua di Pechino. Il Neo posiziona i suoi sensori si chiama sulla dura madre, lo strato protettivo esterno al cervello, e trasmettono i segnali a un computer che li traduce in comando per un guanto robotico. Allora, rispetto al chip che si chiama N1, di Neuralink, l'azienda di Elon Musk, ben nota, ecco qui che penetra direttamente nella corteccia cerebrale, scusate i particolari, Neo è considerato meno invasivo. È invasivo, ma molto meno invasivo del modello attualmente non in commercio, ma sperimentato da Neuralink. E quindi ha dato, come dire, è diventato un po' favorito per un iter più rapido di costruzione ed è in commercio. Ovviamente c'è stato un forte sostegno governativo che ha accelerato ulteriormente il processo ad arrivare a questa interfaccia cervello-computer con un intervento invasivo. Diciamo battendo la concorrenza, vorremmo dire battendo la concorrenza statunitense, però insomma, diciamo battendo una generica concorrenza, e ovviamente è uno dei settori strategici nei grandi concorrenti globali, insieme alla tecnologia quantistica e robot umanoidi. Attenzione, tutto questo significa ridare. Questo è il primo passo, quello di poter per esempio scrivere attraverso un braccio robotico, ridare facoltà motorie per chi per lesione alla spina dorsale le ha perse.
2: Edoardo, invece dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, facciamo il punto ormai, insomma, puntualmente, tu hai approfondito un po' una ricerca che mette in luce una sorta di dipendenza in alcuni casi.
3: Sì, proprio li chiamano i drogati dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro c'è ormai numerose ricerche che dicono più o meno questo, perché dicono che l'uso dei chatbot basati su intelligenza artificiale generativa, siamo sempre a parlare di ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, questo uso si è diffuso rapidamente in tutte le fasce d'età e ora parliamo, mentre stiamo parlando in questo momento, parliamo di circa 1,6 miliardi di utilizzatori al mondo, 1 miliardo e 600 milioni di utilizzatori al mondo. Per molti sono strumenti utili, informativi, lo usano per informazione o strumenti utili per lavorare testi, audio e video. Ma c'è un numero crescente di ricerche che suggerisce che c'è una specie di lato oscuro in questa pratica di centinaia di milioni di persone. C'è uno schema neurale che si va a comporre. Ci sono dei comportamenti associati sostanzialmente alla dipendenza. E ci sono prove mediche, sono ancora in fase di raccolta, ma ci sono prove mediche. Alcuni esperti consigliano cautela nell'uso del termine dipendenza. Preferiscono espressioni come uso problematico. Sorrido perché sempre quando si va alla ricerca di queste definizioni c'è una specie di, no, pudore a dire le cose come stanno. Adesso nessuno può dire che è proprio una dipendenza, però ci siamo molto vicini. C'è però, per esempio, un recente studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Nottingham che sostiene che esistono solide basi scientifiche per ipotizzare che l'intelligenza artificiale generativa possiede caratteristiche d'uso capaci di indurre dipendenza. Che vuol dire caratteristiche d'uso? Beh, tra i fenomeni più documentati vi è l'attaccamento emotivo ai chatbot, una specie di sentimento o un po' di più che crea un attaccamento, quindi un uso ossessivo. Poi ci sono diversi utenti che riferiscono che di sviluppare legami affettivi con questi sistemi e affidano loro, ahimè, di tutto come sui social, affidano confidenze, decisioni personali, faccio questo, cosa mi consigli? Persino non, insomma, cercano di capire i loro bisogni di relazione con gli altri e li condividono, e quindi qui parte tutto il filone dell'innamoramento con un'altra persona, e quindi cosa devo fare? Aiutami, ho bisogno di capire questa relazione come potrebbe andare, ma anche relazioni che esistono da anni, insomma, relazioni con altri umani. E questo vengono interrogati, ahimè, queste piattaforme per avere, potremmo dire banalmente, consigli, ecco, consigli. O di più, se questa continua interrogazione diventa, insomma, attiva dei meccanismi di rinforzo simili a quelli ossessionati ad altre forme di dipendenza, no? Come il gioco d'azzardo, come l'uso compulsivo dei social media. Ecco, stiamo andando in quella direzione per gli utilizzatori delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa, no? Bisogna sempre specificare questo. E poi c'è l'interazione compulsiva, che è un altro segnale preoccupante. Cioè, molti utenti, in particolare i giovani, attenzione, generazione Z, tendono a consultare questi chatbot, perché chiamiamoli col loro nome, piattaforme di intelligenza artificiale, sistemi linguistici larghi, ma sono chatbot. Cioè sono chat, conversatori, bot, software di robot, chiacchieroni, no? Definiamoli così. Ecco, in particolare la generazione Z tende a consultare questi chatbot in modo ossessivo, ripetitivo, automatico, compulsivo, appunto, anche per questioni che potrebbero tranquillamente risolvere senza bisogno di alcun aiuto digitale o di questo tipo. E questo comportamento riduce progressivamente, e questo lo sappiamo, uno, l'intelligenza, la, scusate, la capacità di tollerare l'incertezza, che è un aspetto umano importante, tollerare l'incertezza. come andrà questa mia relazione, come va questo mio sentimento, come, insomma, ecco. E poi di sviluppare, impedisce sostanzialmente di sviluppare un pensiero critico indipendente. Insomma, c'è sempre il suggeritore ossessivamente presente e a cui ossessivamente mi rivolgo. Forse il dato più allarmante riguarda poi anche l'isolamento, perché questa relazione diventa forte, continuativa, ossessiva, sempre davanti al cellulare, al computer a usare queste chatbot, e quindi, come con i social media, accade, non sempre, che insomma c'è un distacco, c'è un isolamento sociale, c'è un isolamento, un distacco dagli umani che ti circondano. Tra l'altro c'è una ricerca del MIT Media Lab che ha rilevato una correlazione fra l'uso intensivo di ChatGPT e un aumento della solitudine, okay? Che è intuitivo pensarlo, ma in questo caso è stato rilevato da una ricerca, con una riduzione delle interazioni importanti nella vita reale, cioè quel famoso quell'isolamento sociale che accennavo. Gli utenti che si rivolgono all'intelligenza artificiale si rivolgono per soddisfare bisogni emotivi, okay, sociali, e quindi tendono a investire meno nelle relazioni umane. Insomma, la loro società, il loro sociale diventa questa piattaforma, questo chatbot. Ed innescono un circolo molto difficile da interrompere, perché poi l'abilità, sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, dei chatbot di tenerti legato a loro è altissima. E quindi siamo come nel caso del tabacco o dei social media, la questione della responsabilità personale, beh, rimane aperta. Le grandi aziende tecnologiche hanno accesso ai dati, no? Necessari per identificare e mitigare questi rischi, ma hanno anche un evidente interesse economico a massimizzare il coinvolgimento degli utenti. Da una parte hanno interesse hanno questi dati che identificano molto bene, anche di questo ne abbiamo parlato qualche domenica fa, perfettamente sostanzialmente chi è l'utente, no? E quindi hanno anche un obbligo in qualche modo etico di mitigare questi rischi. Insomma, in teoria di dire ogni tanto, beh, piantala di stare sempre su di me chatbot, e vai a farti un giro. Però hanno un interesse economico invece a voler mantenere questo legame. E insomma, io penso che non risolveranno, che manterranno l'intento di mantenere i legami e non aiutare a liberarsi di questi legami gli utenti ossessivi.
2: Edoardo, c'è un arrivo, c'è uno sbarco in borsa, come si suol dire, che ha fatto piuttosto rumore.
3: Molto rumore, sì.
2: Ci racconti?
3: Sì, guarda, partiamo da un fatto che ci sono in questo momento 12 società statunitensi con una capitalizzazione di mercato superiore a 1.000 miliardi di dollari, no? E la maggior parte sono quelle che operano nel settore tecnologico in senso lato, quindi due di queste sono guidate da Elon Musk, no? Che sono Tesla e SpaceX. E beh, il fatto è che sono atterrate, ma le loro valutazioni sostanzialmente, dicono tutti, sfidano i parametri tradizionali. Parametri tradizionali a cui si attengono le aziende che vogliono andare in borsa, perché di questo stiamo parlando. Allora, in borsa invece arriva SpaceX con una valutazione di IPO, di IPO, letto all'italiana, e cioè offerta pubblica iniziale in italiano, c'è cioè un IPO di 1.770 miliardi di dollari. E insomma, SpaceX vale in borsa 95 volte il suo fatturato del 2025. Questo dice tutto. Chi ci ascolta dirà: ai ai ai, allora bolla, bolla, arriva la bolla che si sgonfierà. Beh, ci sono degli elementi che lasciano un po' perplessi. Le aziende di Elon Musk sembrano essere valutate con una scala diversa di quella che di solito è una buona azienda che fa profitti, che è in crescita, ok, possono essere le condizioni per entrare in borsa. Ma sia Tesla che SpaceX hanno valutazioni che non sono ancorate alla realtà, no? Né supportate da dati appunto di prestazione economica tradizionale, cioè si basano invece sulla convinzione che la visione del futuro di Elon Musk, che include robot, auto a guida autonoma, infrastrutture di intelligenza artificiale alimentate a energia solare nello spazio e ha come obiettivo la vita multiplanetaria, beh, tutto questo un giorno diventerà realtà. E questa ipervalutazione dell'hype di SpaceX si basa su questa idea che diventerà realtà senza nessun dato reale che conforti questa discesa nella borsa americana. Guarda, ti leggo quello che dicono, che ha detto il documento ufficiale di SpaceX per entrare in borsa. La nostra missione è costruire i sistemi e le tecnologie necessari per rendere la vita multiplanetaria, per comprendere la vera natura dell'universo e per estendere la luce della coscienza alle stelle. Per fare ciò abbiamo creato il motore di innovazione più ambizioso e verticalmente integrato sulla Terra e nello spazio, con capacità ineguagliabili per produrre e lanciare rapidamente comunicazioni spaziali che connettano il mondo per sfruttare il sole per alimentare un'intelligenza artificiale alla ricerca della verità, che promuova la ricerca, la scoperta scientifica, in definitiva per costruire una base sulla Luna e città su altri pianeti. E la frase chiara è la ricerca della verità, per alimentare un'intelligenza artificiale alla ricerca della verità. Beh, mi verrebbe da dire auguri, ecco.
2: Senti Edoardo, chiudiamo come sempre facciamo ogni puntata ormai da più di un anno e mezzo citando una libreria tra quelle un po' nascoste nel nostro paese, ce ne sono tantissime, lo ricordiamo sempre, chiudiamo con questa piccola controcopertina di chiusura perché insomma lo ricordiamo sempre Edoardo, anche il libro, la carta, l'espressione del libro è una forma di tecnologia ovviamente, quindi non possiamo dimenticarcene. La libreria che adottiamo oggi qual è?
3: È quella della settimana scorsa. Perché? Perché io ho storpiato in modo indecoroso il nome. Il vero no, il nome giusto è A Trovatura. A Trovatura di a Tinderi, no? Siamo nella via del Teatro Greco a Patti. Ed è una libreria indipendente A Trovatura. Lo ripeto perché ho veramente storpiato il nome e me ne scuso. E quindi la vogliamo ricordare di nuovo: A Trovatura, Tindari, via Teatro Greco 7, Patti, un giudizio dei lettori, un luogo magico e inaspettato lungo la via che porta al Teatro Greco. Più che una semplice libreria, è un piccolo scrigno di cultura dove il proprietario, con incredibile passione e cortesia, sa consigliarti letture introvabili sulla storia e sulle leggende siciliane. Una tappa fissa per chiunque visiti Tindari e cerchi un souvenir che abbia veramente un'anima. A Trovatura, via Teatro Greco, Patti.
2: Allora, questa è una citazione che dovevamo. Noi, come sempre, come facciamo sempre, Edoardo, ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori che possono segnalarci anche le loro librerie un po' nascoste. Ovviamente è un lavoro, come dire, condiviso questo, e anche per altre possibilità, quelle di, ovviamente di inviarci segnalazioni, domande, sollecitazioni, eccetera, eccetera, potete fare come riferimento mail di Media Dintorni che è mediadintorni@gmail.com, lo ripeto per chi magari fosse nuovo all'ascolto di questa trasmissione, mediadintorni@gmail.com, anche per porre domande Edoardo, settimana prossima Edoardo dovremo un po' svuotare il cassetto di un po' di
3: Sì.
2: domande arrivate in arretrato. Noi invece per una puntata nuova torniamo domenica prossima, come sempre alle 9 qui su Radio Radicale, e poi trovate, lo ricordiamo sempre, questa e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast. Grazie a tutti.
1: Così, Emilio Targia con Edoardo Fleischner, media e dintorni. Sì, ho sentito un fischio. Va bene, abbiamo sentito un fischio. Sono le 9:23 minuti. Allora, intanto vi ricordiamo che noi siamo in attesa che riprendano i lavori della seconda giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Allora, l'inizio dei lavori è previsto intorno alle 9:30 e quindi quando inizieranno ci collegheremo con l'Auditorio della Conciliazione, come abbiamo fatto anche nella giornata di ieri. E poi vi ho letto prima quello che ha scritto su X la Premier Giorgia Meloni sulla manifestazione Più Libri, Più Liberi che si svolgerà a Roma e che per partecipare scrive. La Presidente del Consiglio, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata dalla lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno. Si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, così su X Giorgia Meloni. Non ci sono ci sono, voglio dire, in questo momento ovviamente notizie riprese dai quotidiani che abbiamo trovato, che ci sono in edicola questa mattina. E allora, intanto qui vedo però un AGI delle 9:20 che dice che i negoziatori, questo è riferito ovviamente alla questione Iran e Stati Uniti, i negoziatori del Qatar sono volati a Teheran nell'ambito degli sforzi per chiudere l'accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Lo ha riferito a Reuters una fonte a conoscenza della situazione, perché come sapete, insomma, così la giornata di ieri si è chiusa un po', insomma, come sempre, con diverse informazioni per quanto riguarda appunto la trattativa in corso. Intanto il Presidente degli Stati Uniti, che ha detto che la firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domenica, e subito dopo Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi. E il premier pakistano, tra l'altro, aveva in precedenza stilato il timing della pace, intesa entro 24 ore, ferma distanza e via ai colloqui tecnici la settimana prossima. Ma Teheran frena sui tempi della firma dell'intesa. È saltata la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf, e insomma, diciamo che ecco la situazione. E così siamo un po' appesi a questa possibile svolta, possibile, no, speriamo di sì, ovviamente, e quindi chiusura della guerra e riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto fa sapere che i funerali di Ali Khamenei si terranno il 4 di luglio. Oggi il Presidente degli Stati Uniti festeggia i suoi 80 anni con un incontro di lotta alla Casa Bianca. Per per poi volare al G7 di Evian, dove vedrà anche il leader dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. E mentre Macron lo riceverà il 17 giugno per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Dunque questa è la situazione, una delle principali situazioni, ovviamente nelle prime pagine dei quotidiani di questa mattina, perché insomma ovviamente capirete che a seconda del suo esito cambierebbe anche molto. Fatemi vedere l'Ucraina. Non abbiamo al momento notizie se non un post su X del premier britannico Keir Starmer, che dice che le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Questa operazione, scrive Starmer, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera, che si chiama Smirtos, è durata circa 6 ore. Se puoi anche dare e vediamo, niente, non abbiamo notizie, speriamo insomma che questa notte Mosca non abbia sparato come sempre sull'Ucraina. Vediamo, niente, Mosca, Kiev, Ucraina, non troviamo niente, va bene, speriamo che sia stata una notte tranquilla. Allora, noi siamo sempre in attesa, ve lo ricordo, che iniziano i lavori della seconda giornata di Futuro Nazionale, l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, e intanto torniamo però su invece uno degli argomenti di cui si è parlata molto questa settimana che va a chiudersi, soprattutto all'inizio della settimana, e cioè la l'OPAS di Intesa San Paolo a Monte dei Paschi, Intesa San Paolo assieme a Unipol, un'offerta appunto pubblica di acquisto e scambio sulla totalità del capitale di Monte dei Paschi. È un'operazione che avrà inevitabili ricadute anche sulla partecipata BPR, la banca per l'Emilia Romagna, che prefigura una spartizione del gruppo MPS e Mediobanca, tra il primo gruppo bancario del paese e l'istituto emiliano controllato dal gigante assicurativo bolognese. La richiesta di Intesa Unipol è arrivata tra domenica notte e la lunedì mattina presto, dopo che era già arrivata una richiesta di fusione da parte del banco, della Banca Popolare di Milano. E allora, comunque, su questa vicenda noi andiamo ad ascoltare Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico e anche il responsabile economia del Partito Democratico. Sentiamo.
4: Radio Radicale, siamo col senatore Antonio Misiani, responsabile Dipartimento Economia del Partito Democratico, per parlare del risico bancario. Allora, io la cosa che le volevo chiedere è se lei riesce a delineare un assetto abbastanza chiaro dopo l'offerta di Intesa su MPS. Che cosa significa questa intesa? E soprattutto come ha cercato di inserirsi BPM in questa partita che ai punti sta vincendo in questo momento Intesa. Allora, i poli resteranno due grandi poli all'interno del sistema bancario italiano, e interpreta questa come una prova di grande vitalità delle nostre banche.
5: Beh, quello che sappiamo è quello che risulta dai documenti e da quanto è stato reso pubblico. Abbiamo da una parte una manifestazione di intenti da parte di BPM verso MPS per la creazione del cosiddetto terzo polo, con quello che in gergo si chiama matrimonio tra eguali. Dall'altra abbiamo una proposta formalizzata e strutturata che è quella di Intesa San Paolo insieme ad Unipol, che è una offerta pubblica di acquisto e di scambio, un'operazione di grande portata.
1: Ecco, io mi scuso con il senatore Antonio Misiani, lo dobbiamo interrompere perché ve lo riproporremo ovviamente sulla questione del risico bancario, ma noi dobbiamo collegarci in diretta ora con l'auditorio della Conciliazione di Roma perché sono iniziati i lavori dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, la seconda giornata. Allora, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, ci
6: Senato della provincia di Enna, Comitato 1054. Cari delegati, gentili amici, appassionati militanti, salgo su questo palco per dire che l'Assemblea Costituente non è un semplice passaggio burocratico, ma è una dichiarazione di intenti. È un atto di coraggio e di rottura contro il silenzio e il conformismo che stanno anestetizzando la nostra società. Oggi da questa Assemblea Costituente noi scegliamo di rimettere al centro del dibattito politico l'identità, la sovranità, il merito e la sicurezza della nostra nazione. Lo facciamo facendo proprio e integrando nel nostro programma le tesi e le battaglie del generale Roberto Vannacci. Viviamo in un'epoca in cui la realtà delle cose viene capovolta. Chi difende i nostri confini viene processato, chi occupa abusivamente la casa viene giustificato, chi lavora, chi produce, chi studia e fatica si vede sorpassato da logiche assistenziali o da quote identitarie ideologiche. Ci dicono che dobbiamo vergognarci della nostra storia, delle nostre radici giudaico-cristiane, della nostra cultura millenaria. Guardiamo cosa sta succedendo, guardiamo a questi dettagli di questo mondo al contrario, che vogliamo raddrizzare. Non possiamo fermarci ad accettare passivamente le norme sulle case green. Burocrati che non sono stati mai eletti, va bene, che non hanno mai visto i nostri borghi, pretendono di imporci scadenze e ristrutturazioni forzate. Non è accettabile. Guardiamo a quello che sta succedendo sulle nostre tavole, nelle nostre campagne, nel cuore della Sicilia, il granaio di Roma. L'Europa dei regolamenti che vorrebbe fornirci le farine di insetti, la carne sintetica prodotta in laboratorio. Non è più accettabile. Dobbiamo difendere il Made in Italy, dobbiamo tornare a difendere il grano duro e la terra dei nostri territori, perché significa difendere il lavoro reale e la salute dei nostri figli contro ogni tentativo di omologazione globale. Cosa vogliamo dire della sicurezza delle nostre città? È tollerabile che le nostre stazioni siano invase da questi stranieri, da questi extracomunitari, questa immigrazione clandestina incontrollata? No, non è più accettabile, perché le nostre forze dell'ordine devono essere autorizzate ad avere uno scudo giuridico necessario per operare, con il rischio di essere fatte passare per colpevoli, mentre invece cercano soltanto di applicare la legge per proteggere la nostra popolazione. E poi l'attacco più pericoloso, quello contro la scuola e la famiglia. Questo non è più accettabile, ma la cosa più importante è che il partito deve impegnarsi anche per una riforma di tipo costituzionale. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il vero cavallo di battaglia della destra. Vogliamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. E questa cosa si può fare modificando gli articoli che vanno dall'83 al 91 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica viene eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini italiani.
7: Grazie.
6: Aventi la maggiore età, dura in carica 5 anni e non è rieleggibile.
7: Grazie, grazie, grazie Carmelo, grazie Carmelo. Avanti Maria Lucia Verdiglione. Ricordiamo sempre 3 minuti. Faccio lo showman
8: Buongiorno
7: oggi.
8: a tutti e chiedo scusa per la mia voce. Gentilissimi amici patrioti, sono Luciana Verdiglione dalla provincia di Messina, cioè città di Messina. Rivolgo il mio saluto e il mio rispetto e la mia profonda gratitudine al generale Roberto Vannacci, la persona che ci ha unito qui e che sono certa continuerà ad unire ciò che per molto tempo è stato diviso. È un onore e un privilegio non solo assistere alla nascita di un movimento che rimette al centro ciò che è Dio, padre e famiglia, ma anche poter contribuire con umiltà e determinazione alla sua costruzione. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, come dei veri legionari. Come gli antichi costruttori che pietra dopo pietra elevarono il tempio di Salomone verso il cielo, così anche noi oggi innalzeremo qualcosa che va oltre a noi stessi, una comunità, una coscienza, una nazione che non vuole più piegarsi all'oblio della propria identità. Nessuno costruisce un tempio da solo, nessuno riscrive il destino di un popolo e da solo, è lo stesso che quando si risveglia diventa costruttore della propria storia. Dobbiamo quindi tornare ad essere grandi. Un caro amico generale in pensione sovente mi dice, mi ripete, e io la faccio mia, un motto che è tipico dei legionari: davanti il nemico, dietro ai morti, accanto i camerati. Ma, e volendo tornare, come spesso il generale fa riferimento all'Europa, mi voglio agganciare a un vecchio pensiero di Giorgio Almirante, il quale esprimeva sull'Europa un pensiero profondo, che oggi è attuale. L'Europa non è Europa se non è di destra. Senza la destra non c'è Europa. Qui stiamo parlando di qualcosa di più profondo, di qualcosa che precede ogni ideologia. In gioco c'è il destino del nostro paese, in gioco c'è la nostra storia, la nostra cultura e la nostra civiltà. In gioco ci sono le mani dei nostri padri, dei nostri nonni, che con sacrificio hanno costruito una nazione che abbiamo il dovere di non farcela decadere. Concludo, termino il discorso volendo ringraziare il generale Vannacci e dico grazie di esistere, perché con lui esiste l'Italia, esistiamo noi.
7: Grazie Maria Lucia.
8: All'onorevole Dessi, all'onorevole Sasso e a tutti i coordinatori. Grazie.
7: Grazie Maria Lucia. Prego Eugenio, 3 minuti, è brutto interrompere, mi raccomando.
9: Cari amiche e cari amici, siamo chiamati a costruire una prospettiva politica capace di guardare al futuro senza dimenticare le nostre radici. La nostra visione parte da un principio semplice: l'amore per la patria non è un sentimento da giustificare, ma un valore da vivere. La patria è la comunità di destino che abbiamo ereditato dai nostri antenati e che abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni. Vogliamo un'Italia fondata sul merito, sulla responsabilità personale, sul rispetto delle regole e su un'etica pubblica che torni ad essere il punto di riferimento della vita nazionale. Il mos maiorum, inteso come rispetto del dovere, della parola data, la fides romana, della famiglia e della comunità, la pietas, devono tornare ad essere una bussola culturale per il nostro popolo. Crediamo che la crisi dell'Italia non sia soltanto economica, ma anche culturale e morale. Per questo vogliamo difendere la famiglia, il tessuto sociale, le identità locali, le tradizioni e la cultura nazionale. Investire nella scuola significa non soltanto migliorare la preparazione tecnica, ma anche valorizzare la lingua italiana, la creatività, la cultura e il senso di appartenenza alla nostra storia, che stiamo perdendo. Riteniamo inoltre necessario rivedere la legge Lorenzin affinché il diritto all'istruzione e all'accesso ai servizi educativi per l'infanzia sia garantito nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e dei diritti alle famiglie. Sul piano economico sosteniamo una politica che tuteli il lavoro, le partite IVA, le piccole imprese, gli artigiani, gli agricoltori e i produttori. Il tempo sta scadendo e quindi devo andare a concludere. La nostra ambizione è costruire un movimento che superi le vecchie categorie ideologiche e che sappia rappresentare insieme identità, giustizia sociale, lavoro, sicurezza e comunità. Un movimento che non scenda a compromessi sui propri valori e che metta sempre al centro il bene dell'Italia. Auguri futuro nazionale, auguri colleghi.
7: Grazie. Grazie Eugenio, grazie. Prego Giovanni. 3 minuti senza IVA.

0: finalmente coloro i quali condividono i nostri ideali finalmente hanno una casa. Ho detto ideali, avrei potuto e dovuto dire ideologie. Già, perché oggigiorno una certa cultura ha messo al bando parole nobili come patria, nazione, ideologia. Si tratta di quella cultura relativistica che ha giustificato e giustifica tutto e ogni cosa. Quella cultura che ha indebolito la nostra società e l'ha resa priva di punti di riferimento. Ebbene, io, come ogni altro uomo di destra, a quella cultura non mi sono mai arreso. Già all'indomani della pubblicazione del libro del generale Vannacci, io come tanti italiani avevamo capito che qualcosa di nuovo era accaduto. Finalmente c'era qualcuno in grado, qualcuno che aveva il coraggio non solo di esternare i nostri concetti, concetti che sempre avevamo condiviso, ma anche di attribuire loro un ordine sistemico, al punto di divenire un manifesto culturale di un movimento nuovo ma fondato su antichi valori. Finalmente l'interesse nazionale tornava ad essere il faro che doveva illuminare l'operato dell'uomo politico. E già, perché talvolta di fronte a determinate scelte politiche non ci si trova che di fronte ad una scelta dicotomica, si può essere favorevoli o contrari, però diciamo, bisogna capire quali sono le ragioni che sottendono a quelle scelte favorevoli o contrari. Così in punto di immigrazione clandestina, diciamo, le ragioni per cui ci si può dire assolutamente contrari possono essere le più disparate. Si badi bene che però, che qualora le ragioni che sottendono a quella scelta siano di natura squisitamente xenofoba, quel movimento non troverebbe né la mia condivisione né la condivisione di numerosi italiani. Qualora invece quella contrarietà scaturisca dalla cura dell'interesse nazionale, e allora quella tipologia di scelta politica si giustifica anche filosoficamente. Io, diciamo, ovviamente, diciamo, non sono come tutti noi, non saremo valorosi quanto gli uomini che il generale Vannacci ha avuto la capacità di comandare in scenari di guerra. Tuttavia posso dire che noi faremo tutto quanto in nostro possesso e tutto quanto nelle nostre capacità per difendere i nostri interessi nazionali, i nostri principi, i principi che incarna il nostro generale, grazie. Il nostro movimento per il bene della nostra patria.
1: Grazie, grazie, grazie Giovanni, grazie. Bravo. Signor Ghilardi, prego, a lei.
2: Benedetto XVI parlava di un Occidente che nutre odio di sé e che osava. L'Europa per sopravvivere ha bisogno di una nuova accettazione di se stessa. La multiculturalità è talvolta soprattutto abbandono e rinnegamento di ciò che è proprio, fuga dalle cose proprie. Ma la multiculturalità non può sussistere senza costanti in comune, senza punti di orientamento, a partire dai valori propri. Ricordava agli smemorati che la civiltà occidentale ha avuto la sua culla nell'Europa cristiana. Purtroppo la classe dirigente europea ha smarrito questa consapevolezza e rinnegato la storia e l'identità culturale che accomuna tutti i popoli europei. L'Unione Europea è divenuta un'istituzione senza anima, un insieme di apparati burocratici che non riesce a esprimere valori condivisi, ma solo interessi particolaristici e divisivi. Sarebbe meglio chiamarla Unione Sovietica Europea, prigioniera dell'ideologia Green e dell'LGBT. È necessario ritornare alle nostre radici cristiane, intese nella declinazione laica e secolare come fondamento storico dell'ordinamento di libertà. Smarrendo quelle radici ne perdiamo anche il frutto. La nostra civiltà si inaridisce, la nostra libertà

0: compromessa. Quel frutto si può sintetizzare in un solo paradigma ideale: la dignità originaria della persona, dotata di libero arbitrio e titolare di diritti naturali. L'uomo è accolto nella compagine sociale primigenia, la famiglia, da cui trae nutrimento la sua personalità. Questa accoglienza, cronologicamente e assiologicamente prioritaria rispetto all'ingresso nel consesso politico, crea un legame indissolubile che qualsivoglia autorità politica deve rispettare. L'autonomia della prima società naturale e la dignità originaria della persona vanno di pari passo. Nella cornice ideale del cristianesimo l'uomo è dotato di libero arbitrio.
1: Andiamo a concludere,
0: e per
1: favore.
0: Questa ragione è responsabile della sua azione. Ma rinnegando queste radici, alle porte di Sagunto ci sono i nuovi barbari. Da qui si apre l'abisso che conduce alla dissoluzione della nostra civiltà.
1: Concludiamo.
0: Sull'altare della divinità burocratica, un minuto solo, che ci protegge e indirizza, si celebra l'olocausto della nostra libertà. I nuovi barbari alle porte di Sagunto vestono i progressi.
1: Grazie, signor Ghilardi. Io chiedo umilmente scusa, ma come capite bene abbiamo una cadenza molto lenta e dunque i discorsi si allungano. Grazie a Sardegna, grazie a Sicilia, do la parola a Tommaso.
2: Grazie davvero alla Sicilia. E cominciamo a questo punto con la Toscana, che ovviamente sono molto orgoglioso di chiamarla sul palco. Cristiano Romani e poi si prepari Matteo Occhipinti, grazie.
3: Non vedo Guido, che è il presidente del Mondo al Contrario, ma vorrei dirgli che come vicepresidente del Mondo al Contrario e responsabile nazionale dei team, direi che il seme che abbiamo piantato con i team ha germogliato e ha creato un albero possente che sta mettendo radici in tutta Italia, di questo sono estremamente orgoglioso. Oggi non stiamo fondando un movimento, oggi stiamo piantando la bandiera del buonsenso in un tempo devastato dal conformismo. Guardatevi intorno. Per anni ci hanno detto che dovevamo vergognarci della nostra identità. Ci hanno ripetuto che le nostre radici, la nostra storia e i nostri valori tradizionali erano concetti superati, da cancellare in nome di un progresso fluido e senza anima. Ci volevano deboli, isolati, privi di punti di riferimento, ma hanno fatto male i loro calcoli. Non hanno fatto i conti con il popolo del buonsenso, non hanno fatto i conti con noi, non hanno fatto i conti con il generale Roberto Vannacci. Noi siamo qui per riprenderci il diritto di chiamare le cose con il loro nome. La patria non è un concetto astratto, è la terra dei nostri padri e il futuro dei nostri figli. La sicurezza non è un optional, è il primo pilastro della libertà. Per questo la sicurezza deve tornare ad essere una priorità assoluta dello Stato. Chi sceglie di venire qua, in Italia, deve rispettare le nostre leggi e la nostra cultura. E non lo dico io, e non lo dice il generale, lo ha detto il Papa qualche ora fa. Ecco perché come futuro nazionale dobbiamo avere il coraggio di proporre un grande piano nazionale per la sicurezza che preveda più presenza dello Stato sul territorio e un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine. E nelle situazioni di maggiore emergenza e di degrado urbano, l'impiego delle forze armate a supporto delle attività di controllo e presidio con compiti operativi e non soltanto di presenza. Dove lo Stato è presente, la criminalità arretra. Dove lo Stato è assente, prosperano illegalità e paura. Il merito non è un'ingiustizia, è l'unico motore che preme il sacrificio e il talento contro ogni logica di assistenzialismo e di quote calcolate a tavolino. mentre gli altri si piegano alle mode del momento, alle impostazioni ideologiche nate nei salotti radical chic, noi scegliamo la strada della concretezza. Scegliamo di difendere i confini, di proteggere l'economia reale, di sostenere le famiglie che lavorano e producono. Ci chiameranno controcorrente, ci chiameranno divisivi, ma la verità è che la nostra voce è la voce della maggioranza silenziosa di questo Paese. Una maggioranza stanca di subire e pronta a rialzare la testa per sfide straordinarie e per tempi difficili. Cari amici, il futuro appartiene a noi. Viva la libertà! Viva il buonsenso, viva Futuro Nazionale, al fianco del generale Roberto Vannacci. Grazie.
2: Grazie Cristiano. Matteo Occhipinti, e a seguire si prepara Maria Grazia Bellomini. Grazie.
4: Buongiorno a tutti. Inizio questo mio intervento con una domanda. Sapete qual è la differenza tra costruire un'azienda e un partito? Molto meno di quanto si possa pensare. Perché in entrambi i casi servono visione, coraggio, sacrificio e persone disposte a credere in qualcosa quando ancora non esiste. Lo so perché nella vita faccio l'imprenditore ed ho imparato che trasformare un'idea in una realtà richiede la capacità di crederci anche quando gli altri non ne vedono il potenziale. Ed è anche per questo che oggi sono qui, perché chi vive nell'economia e nel mondo reale e non in quello al contrario, che spesso ci viene raccontato e imposto, sa che lamentarsi non basta. Bisogna costruire, bisogna agire per portare avanti le nostre idee. Sono un delegato del Comitato 136 Livorno e in questi mesi, assieme all'amico Lorenzo Gasperini e ad altri presenti in questa sala, abbiamo lavorato per dare struttura e radicamento a Futuro Nazionale nella provincia di Livorno, che per storia e tradizione politica è una delle più difficili nelle quali portare avanti appunto le nostre idee. Ma è proprio nei territori più difficili che si misurano il valore delle persone e la forza di un progetto politico. Per questo, lo scorso ottobre, abbiamo organizzato proprio a Livorno il Remigration Summit, al quale partecipò anche il generale Vannacci come ospite principale. E preparatevi, perché ne stiamo organizzando un altro. Al tempo lo abbiamo fatto come team Teseo Tesei, in onore di un eroe della decima MAS che fece del coraggio, dell'iniziativa e dello spirito di sacrificio la propria cifra distintiva. Quello stesso spirito che ha portato molti di noi ad aderire fin dal primo giorno a Futuro Nazionale. Noi oggi non siamo qui soltanto per votare uno statuto o eleggere una classe dirigente, ma siamo qui per trasformare un'idea in una comunità politica pronta ad affrontare le sfide del futuro. Perché i partiti, come le aziende, possono nascere da una visione, ma soltanto l'organizzazione, il radicamento sul territorio e la qualità delle persone possono trasformare quella visione in qualcosa di destinato a durare nel tempo. Forse tra 20 anni nessuno si ricorderà di tutti i nostri nomi, ma noi potremmo comunque dire orgogliosamente di esserci stati, di aver partecipato alla nascita di un progetto nel quale credevamo, di non essere rimasti semplici spettatori e potremmo dire di esserci assunti una responsabilità, perché il futuro non si eredita, si costruisce. E questo per me oggi ha un significato ancora più profondo, perché sono padre e ogni scelta che faccio plasmerà il futuro che lasceremo ai nostri figli. E se un giorno mia figlia Gemma mi chiederà: «Babbo, ma tu dov'eri quando nacque Futuro Nazionale?» Io orgogliosamente potrò rispondere: babbo era lì e ha fatto la sua parte per lasciarti un futuro migliore. Grazie a tutti, viva l'Italia, viva Futuro Nazionale, l'unica vera destra.
2: Grazie Matteo. Maria Grazia Bellomini e poi dopo Simone De Amicis.
5: Buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare il generale Vannacci, ma anche l'onorevole Zello che quotidianamente mi supporta e mi sopporta. Sono consigliere comunale di Futura Nazionale, ma come medico volevo affrontare uno dei problemi, diciamo, una delle sfide più grandi del sistema sanitario nazionale, che è rappresentato dalle liste di attesa. E nonostante questo è anche uno dei problemi più gravi che quotidianamente affliggono i cittadini. Il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione, ma troppo spesso rimane sulla carta. Una promessa che praticamente non viene rispettata. Milioni e milioni di cittadini aspettano mesi e mesi per una visita specialistica, un esame diagnostico, un intervento chirurgico, e questo non è possibile. Chi può ricorre alla sanità privata, chi non può aspetta. Il problema non nasce dalla mancanza di leggi, le leggi ci sono, e il problema è che non vengono rispettate, e non vengono rispettati i tempi massimi di erogazione. Per questo proponiamo una riorganizzazione profonda del sistema sanitario, unica piattaforma di prenotazione trasparente e consultabile in qualsiasi momento. Basta agende chiuse arbitrariamente, basta posti che non vengono occupati. Tutte le disponibilità devono essere visibili e prenotabili. Occorre aumentare l'offerta con un aumento degli ambulatori, diciamo l'apertura degli ambulatori fino alle ore 20, con attività aggiuntive anche nelle ore serali e nel fine settimana. E nessuna riforma però funziona senza valorizzare chi lavora negli ospedali. Medici ed infermieri sono il motore del sistema, praticamente gli eroi, no? Passati. Meritano quindi stipendi più adeguati, percorsi di carriera trasparenti e sul merito, incentivi per i professionisti che aderiscono alle attività aggiuntive. La situazione attuale evidenzia i limiti delle gestioni politiche precedenti, ma da domani si cambia con responsabilità chiara. Se una struttura non funziona, non raggiunge gli obiettivi, si chiude. Se un non dirigente non rispetta i limiti, viene sostituito. Dove praticamente esistono inefficienze, bisogna adottare delle maniere drastiche. L'obiettivo quindi è semplice: visite specialistiche ed esami in 30 giorni, interventi programmati in 60. Se il sistema pubblico non riesce a rispettare questi limiti, il cittadino deve poter accedere a una struttura accreditata senza costi aggiuntivi. Una nazione seria si misura dalla capacità di garantire servizi essenziali ai propri cittadini. Meno burocrazia, più efficienza. Meno sprechi, più responsabilità. Meno promesse, più risultati. Perché la salute non deve essere un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti. Queste chiaramente sono scelte coraggiose, ma il nostro generale Vannacci di coraggio ne ha da vendere. Grazie.
2: Grazie, Maria Grazia. Simone De Amicis, e ora poi dopo si prepari Claudio Belgiorno.
6: Allora, intanto grazie a tutti per essere qui, a tutta la delegazione di Futuro Nazionale, ai coordinatori, al generale Vannacci, al coordinatore nazionale Simoni, al coordinatore della regione toscana Tommaso Villa, senza i quali io sicuramente non sarei qui perché mi hanno letteralmente raccolto. Io sono qui per portare la storia, una storia di una sporca dozzina, come dice il generale, perché io sono stato un paracadutista della Brigata Folgore per 14 anni, ho servito la mia patria. Grazie. Ho servito la mia patria con onore, sono ancora un paracadutista nel cuore e nello spirito. Purtroppo non più nel corpo. Grazie. Purtroppo

0: Massimo Riva. Dicevo, non sono più nel corpo precautista a causa di un incidente stradale che mi ha causato un'invalidità all'80%. Mi avevano detto che mi avevano dato 48 ore di vita dopo l'incidente, avevano detto che probabilmente non avrei più camminato, avevano detto che sarei rimasto cieco dall'occhio destro, avevano detto che a causa di un'ischemia non sapevo se al mio risveglio dal coma avrei riconosciuto i miei genitori, però sono qua. Sono qua perché non mi sono arreso, io ho continuato a lottare come fanno i paracadutisti, e il generale Vannacci mi ha dato l'esempio di come, non potendo più indossare la divisa, si possa continuare a rappresentare la propria patria e a difenderla, ad essere qualcuno, ad essere un punto di riferimento per gli altri. E Futuro Nazionale mi ha ridato un'identità, mi ha ridato la motivazione per continuare a combattere per la mia patria, a rappresentarla, e se ce l'ho fatta io, penso che questo sentimento, questa motivazione possiamo e dobbiamo risvegliarla in tutti quegli italiani che hanno perso la fiducia nel governo, che hanno perso la fiducia nella politica, nella solita politica, perché noi non siamo la solita politica, perché noi siamo il futuro, perché noi siamo Futuro Nazionale.
1: Bravo.
0: Perciò concludo dicendo grazie a tutti e spero di collaborare con voi per ancora tanto tempo, con coordinazione e con rispetto reciproco e con onore. Quindi grazie a tutti e con questo chiudo.
1: Grazie. Grazie Simone, grazie davvero, grazie. Grazie. Grazie da parte di tutti. Claudio Belgiorno.
2: Allora, buongiorno a tutti, sicuramente sono emozionato perché oggi nasce un partito e sono qui per raccontarvi la mia storia, cercherò di essere veramente breve, ma da lì si capisce la passione di chi oggi qui vive la stessa passione che ho io in questo momento. Affinché gli sbagli dei vecchi partiti non riaccadano in questo partito che sta nascendo. A 14 anni ho iniziato a fare politica e sono andato alla sede di Alleanza Nazionale a suonare quel campanello e mi sono iscritto. Quando la politica era militanza, quella vera, era passione, era marciapiede, era strade tra la gente e difendere quei valori importanti, l'identità, la famiglia, la sicurezza, il lavoro, la patria. Sono stato eletto 2 volte consigliere di Fratelli d'Italia a Prato. Sì, perché vengo da una città difficile, devo dire la verità, una delle città più rosse d'Italia, dove veramente da oltre 80 anni questi governano. Nel 2019 con Fratelli d'Italia al 3% faccio il mio primo record, 777 preferenze. Arrivo nel 2024 a sfiorare le 2000 preferenze. Sapete cosa mi è successo? Avendo ottenuto quel grande risultato, è iniziato il mio incubo. Sì, perché non mi hanno valorizzato, non mi hanno premiato, non mi hanno detto bravo Claudio. Sono finito in mezzo a 2 inchieste giudiziarie. A 2 inchieste giudiziarie create apposta con l'intento di farmi fuori da membri del mio stesso partito. E sapete perché questo? Perché non facevo parte di un certo cerchio magico, perché non avevo un guinzaglio, ero uno spirito libero in un partito che rappresentava certi valori e se li è dimenticati. Fango, puro fango, per farmi fuori, perché non riuscivano a battermi, a fare politica, a prendere i voti tra la gente. Allora in quel momento non ho avuto dubbi, ho scelto la coerenza, ho scelto la dignità, ho scelto la famiglia e a settembre 2025 sono venuto via da Fratelli d'Italia, senza pentimenti, ho lasciato io quel partito. Come ho sentito, non siamo stati cacciati, non siamo stati buttati fuori, anzi, dopo certe cose ci è stato detto anche di restare o di tornare. Perché voglio dire una cosa, il consenso non si eredita per grazia ricevuta di un simbolo, perché quella fiamma io l'ho difesa fin da ragazzo, l'ho sempre portata su di me. In una città rossa, sempre, non ho mai tradito. Dopo sei mesi di silenzio, perché sto parlando di fatti che sono successi a settembre 2025, dopo sei mesi di silenzio e le inchieste giudiziarie che sono andate a chiudersi, mi sono candidato a sindaco di Prato in un mese e mezzo. Non era in programma questa cosa. Ma l'ho fatto per l'amore della mia città, della mia gente, di chi ha sempre creduto in me. E credetemi, insieme a 32 coraggiosi candidati ho ottenuto il 7%, diventando la terza coalizione a Prato, il quarto partito a Prato, la terza città del centro Italia con 200.000 abitanti.
1: Claudio, avviati a chiudere, per favore.
2: Farò velocissimo. Il generale all'altra sera, Lili Gruber, ha detto che sta prendendo i rifiuti della politica. Ebbene, lasciatemi dire una cosa al centrodestra: se allontanate chi non accetta certi compromessi e valorizzate i soliti raccomandati o quelli che appartengono a certe lobby, non mi fate dire che lobby, se per voi questo significa essere un rifiuto, allora sono un rifiuto, un figlio di nessuno. Se la coerenza viene considerata un rifiuto, la coerenza, sono orgoglioso di fare parte di quella sporca dozzina che il generale sta chiamando a raccolta. Quella sporca dozzina è l'avanguardia di chi non si arrende, della destra autentica che torna dopo tanti anni. Grazie a tutti.
1: Grazie Claudio. Grazie. Grazie. Grazie. Adesso è il momento dell'Umbria e quindi chiedo che si avvicinino qua per intervenire innanzitutto Augusto Rossi e subito dopo Orlando Masselli. Grazie. Ecco, grande Augusto. Vieni Augusto, vieni. Eccoci, vai.
3: Buongiorno a tutti. In genere quando su un palco sale un diversamente giovane, un applausino fa sempre bene, no? Ecco. Grazie.
1: Vai Augusto.
3: Allora, voi sapete che un po' tutti, in tutte le regioni, i comitati sono nati cominciando da quello che era il braccio operativo del movimento al contrario, il team Vannacci. In Umbria eravamo tre team e la prima cosa che abbiamo fatto è un patto. Un patto in cui dicevamo e prendevamo questo impegno di lasciare a casa, di lasciare da parte quelle che potevano essere le nostre ambizioni personali, perché in questo momento non c'è niente da chiedere, ma c'è da costruire, c'è da fare, c'è da impegnarsi, perché quello che è il nostro sogno questo qui futuro nazionale diventi realtà, diventi un grande partito che cambi il destino della nostra bella Italia, ma io dirò di più, anche della nostra Europa. Siamo partiti in tre, uno era, sinceramente era partito un po' zoppo, ma con l'aiuto anche del presidente Giacometti l'abbiamo rimesso in sesto ed oggi galoppa e costruisce insieme agli altri. Questo patto noi l'abbiamo esteso mano a mano che sono nati lavorando altri comitati e con loro abbiamo veramente costruito una squadra, un lavoro di squadra, lavoro che spero tutti insieme, perché io sono uno, ma i comitati sono 17, quelli attualmente che lavorano, insieme agli ultimi due comitati con i quali ancora non abbiamo avuto grandi contatti, si possa anche insieme a loro continuare questo tipo di attività insieme, di scambio, di aiuto. Ci sono anche due comitati che, lo dico alla dottoressa Frigo, sono in fase di attivazione, hanno chiesto la possibilità di poter lavorare e sono di due comuni per noi molto importanti per due ragioni diverse. Uno è Spoleto, il comune di Spoleto, che, dove c'è veramente una squadra rispetto a me di ragazzi di 40-50 anni che stanno facendo un grande lavoro e ricordiamoci che a Spoleto, come città di Castello, nella prossima primavera ci saranno le elezioni amministrative. L'altra è un piccolo comune, ma è Norcia, che ha tanto da insegnarci sul tutto quello che è successo nel dopo terremoto. So anche, e qui avverto la dottoressa, che altri quattro stanno arrivando, piccoli e grandi comuni, e questo ci rende veramente orgogliosi, perché lo facciamo, il lavoro che facciamo lo facciamo veramente con spirito di servizio, non pensiamo a noi, ma pensiamo a costruire qualcosa di importante, a mettere le radici, a creare questa ragnatela che ci permetta, nei tempi dovuti, di arrivare a quella che poi sarà la fase finale, la fase congressuale. Un inciso, una cosa che a me piace molto e la voglio condividere con voi. C'è un gruppo di ragazzi, di giovani 18-19 anni che in questo momento stanno affrontando la maturità, sono tutti di Città di Castello, un comune importante per l'Umbria, che ci hanno chiesto un incontro perché vorrebbero costituire un comitato di soli giovani. E questa è una cosa bella, è una cosa che testimonia anche quello che ultimamente i sondaggi hanno messo in evidenza, e che cioè in futuro nazionale rappresenta a livello di percentuali la casa che i giovani preferiscono. Questo è fondamentale, è importantissimo. Finito il tempo, buon futuro nazionale a tutti.
1: Grazie, grazie Augusto, grazie. Grazie. Allora, è il momento di Orlando Massè.
4: Grazie, grazie a tutti. Vi porto i saluti anch'io dell'Umbria, dell'Umbria del Sud, di Terni, la mia città, la città dell'acciaio, la città fra le acque, l'Interamna, la città nella quale vivo da quando sono nato, nella quale la mia famiglia vive dal 1640, coltivando la terra di nostra proprietà. Qui mi rivolgo a chi dovrà avere le mani in pasta sull'agricoltura, ci sarà molto da fare, perché il ministro dal nome di Attrice non ha fatto granché per l'agricoltura. È una città nella quale nel 2023 sono stato candidato a sindaco e sono stato sconfitto al ballottaggio al motto di meglio lo sfascio che il fascio, perché la sinistra quando non ha altri argomenti va sempre sullo stesso argomento, che è quello dell'antifascismo. Ebbene, non voglio però rimangare il passato, ma chi è intervenuto prima, il collega Di Prato, mi ha aperto una breccia nel cuore. Io ho pianto due volte per la politica nella mia vita. Ho pianto il giorno che Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio, e ho pianto il giorno che ho dovuto lasciare Fratelli d'Italia perché non mi stavano bene gli accordi fatti a tutti i costi per perdere le elezioni. Voglio fare solo un breve passaggio su questo tesseramento, ho preso degli appunti per non perdere il filo del discorso, non sono solito farlo ma era necessario anche per arrivare qui. Noi dobbiamo vedere oggi e guardare al futuro, a questo futuro nazionale della nostra patria, della nostra, delle nostre regioni, delle nostre province, dei nostri comuni tanto amati. E una riflessione la faccio sull'acronimo della parola vitale, quella che il nostro Presidente ha individuato come contenitore di quei valori ispiratori di questo movimento e di questi momenti congressuali. Ebbene, io, cari amici, proprio su questo acronimo vorrei fare una riflessione, perché io in questo tesseramento ho visto di nuovo quella virtù di vivacità instancabile da parte delle persone che hanno voluto avvicinarsi a noi. Ho visto come Ternano, che vive in questa, nella mia città, come ho detto appunto, da oltre 4 secoli, la mia famiglia, ho visto quella voglia di tradizione, di testimoniare le nostre tradizioni con l'amore di coloro che amano il proprio territorio, con l'amore di coloro che amano il proprio territorio, ma anche che hanno l'amore di essere accoglienti nei confronti di chi va a vivere nel loro territorio e ci va a vivere secondo la legalità. Ho visto le persone finalmente libere di fermarsi a firmare una tessera in un territorio rosso, non è così facile, secondo me il cronometro ruba un po' di secondi, comunque chiudo, e dobbiamo essere vitali, l'ho già detto, c'è bisogno che qualcuno accolga le persone, le aiuti, le protegga, le curi, le difenda. Ebbene, cari amici, se non lo fa chi sta a destra, chi lo deve fare? Se non lo fa la destra, chi lo farà? Tocca a noi farlo, tocca a noi. Grazie.
1: Grazie, grazie Orlando. E dove la Val d'Aosta? Dal Mar Mediterraneo al Monte Bianco, Vitaliano Barberio per la Valle d'Aosta.
5: Amici e amiche, buongiorno a tutti quanti. Facciamoci sentire che noi siamo di destra, non siamo comunisti, va. Che è bello essere così, voglio dire. Guardate, io sarò brevissimo, sintetico, arrivo dalla regione più piccola d'Italia, una regione stupenda per chi di voi c'è stato, ma dannatamente complicata dal punto di vista politico. Io in quanto consigliere comunale potrei raccontarvi delle incredibili storie su come funziona il sistema politico in quella regione. E anche un mio amico che è qui seduto, il professor Stanchi dell'Università della Valle d'Aosta, economista, anche lui ne avrebbe da dire, ma lasciamo le cose brutte da parte. Oggi è una bella giornata, siamo qui tutti assieme, siamo gente di destra vera e autentica, e questo noi lo sappiamo, e facciamoci un applauso per questo, perché è importante. Guardate, io non voglio annoiarmi ulteriormente domenica mattina, quindi facciamo altro. Voglio però ringraziare delle persone, sicuramente il generale Vannacci che ci ha dato questa opportunità di essere qua, dalla Valle d'Aosta a Lampedusa. Voglio ringraziare Anna Maria Frigo, grazie per il lavoro che hai fatto, il supporto che ci hai dato anche la nostra regione. Emanuele, vieni qua. Vieni. Sì, tu vieni, obbedisci, tranquillo. Grazie mille anche all'onorevole Pozzolo, perché si è fatto un sacco di chilometri. Ho sentito più te che mia moglie al telefono e sta cosa mi inquieta.
6: Sì, ma siamo
5: conservatori comunque, ok? Perché è così, ma grazie di tutto. Signori, io vi saluto dicendovi una cosa sola. Noi non dobbiamo commettere l'errore che troppe volte ho visto fare a destra. Dobbiamo ricordarci dei territori. Se il partito si struttura e si radica sul territorio, noi riusciamo a fare la differenza. Se il partito non si dimentica anche della montagna, creando un apposito dipartimento, noi riusciamo a fare la differenza anche in quei territori, che è importante. Detto questo, io vi saluto e avanti così, e soprattutto ringraziamo le nostre mamme che non ci hanno fatto di sinistra.
7: Bene signori, cambio di testimone, chiudiamo con il Veneto che è ultimo solo per questioni alfabetiche, tengo a ribadirlo. Allora, chiedo a Francesca Martini, Alberto Schibuola, Anton Sergio Belfiori, Andrea Bacciga, Titti Monteleone, Mariangelo Foggiato e Stefano Valdegamberi di prepararsi, e Francesca sul palco per cortesia. Però approfitto di questi secondi perché non posso non cogliere l'assist che ha lanciato Augusto Rossi e Cristiano Romani prima. Perché se devo pensare ad una maternità di futuro nazionale, non alla paternità, perché la paternità è ascrivibile sine dubio ullo, direbbero i latini, al generale, al nostro presidente Vannacci, ma la mamma di futuro nazionale è l'associazione Movimento Il Mondo al Contrario. Perché vedo tanti amici che dal lontano 2023 hanno combattuto assieme a me, assieme a noi, con tanti sacrifici, tanto tempo, tante energie, tanti soldi messi a disposizione della causa. Ed era una battaglia non con la vele di lasco, non col vento in poppa, ma di bolina stretta. E chi va per mare sa a cosa mi riferisco. Quindi un grande ringraziamento agli opliti del Movimento Mondo al Contrario, che non verranno mai meno al sostegno futuro nazionale e alla fiducia nel generale Vannacci. Prego Francesca.
6: Buongiorno a tutti. Francesca Martini, assessora alla sanità della Regione Veneto in passato e sottosegretario al Ministero della Salute. Conosco la macchina, conosco i problemi, conosco le difficoltà, ma soprattutto conosco il dolore, la sofferenza di chi ogni giorno si confronta con un servizio sanitario nazionale che nei fatti è universalistico, ma nel concreto costringe i nostri pazienti, circa il 42%, a rivolgersi al privato. Assistiamo in questo momento a una reale, concreta privatizzazione strisciante della sanità. E quando ci dicono i pazienti che si rivolgono ai pronti soccorso sono codici verdi, codici bianchi che non ci dovrebbero andare, è perché non trovano altre soluzioni sul territorio. Questa è la verità. Ed oggi dico al ministro Schillaci, che ha cercato di obbligare i medici di famiglia ad entrare in case della comunità fantomatiche che non sono ancora state finite, che la realtà è questa. Le riforme si fanno con i medici se si vogliono bene ai pazienti e si fanno guardando la vera vita quotidiana della gente. Velocissima. Oggi, se vogliamo fare una sanità vera di emergenza nei pronti soccorso, dobbiamo avere dei punti di primo intervento attigui agli ospedali. Volete farli nelle case di comunità? Fateli nelle case di comunità, ma noi dobbiamo dare una risposta 24 ore al giorno alla gente. Poi, la violenza negli ospedali. Oggi i medici vengono aggrediti, i pazienti vengono aggrediti, abbiamo situazioni di persone che entrano spesso straniere, se non quasi sempre, che distruggono le sale d'aspetto dei pronto soccorso. Abbiamo bisogno di posti di polizia nei pronti soccorso, negli ospedali. Dobbiamo tutelare i medici e i pazienti. E poi ancora, i ricongiungimenti familiari di stranieri. Allora, se è un diritto il ricongiungimento familiare, dobbiamo fare in modo che sia un diritto che viene pagato da chi lo richiede. Basta alla sanità gratis per chi chiede il ricongiungimento familiare, ma devono avere un'assicurazione sanitaria privata e pagata prima di entrare nel nostro paese. Fondamentale, come fanno tanti altri paesi civili. Poi purtroppo, come sapete, l'assegno sociale e le pensioni di invalidità vengono date anche ai soggiornanti di lungo periodo. Allora, controlli, controlli, controlli. Chi è stabilmente sul nostro paese purtroppo ne ha diritto, però controlliamoli. Ultima cosa, parlo a nome di 2,5 milioni di famiglie che hanno al loro interno persone disabili non autosufficienti o anziani non autosufficienti. Oggi queste famiglie che spendono migliaia di euro ogni mese e decine ogni anno per assistere al proprio interno persone con sofferenza che hanno il diritto di restare a casa proprio vengono tassati
8: come se andassero alle Maldive ogni capodanno e come se si comprassero una macchina ogni anno. Neutralità fiscale rispetto alle spese per l'assistenza delle persone disabili non autosufficienti. Grazie.
7: Grazie Francesca, grazie. Chiedo ai veneti di fare i veneti, rispettare rigorosamente i tempi. Dalla linea del Piave il dottor Alberto Schibuola, consigliere comunale di San Donà di Piave.
9: Bravo, parlo proprio dalla linea del Piave. E proprio per questo mi dispiace che non ci sia qui il generale. Perché ieri mi ha toccato il cuore nel profondo quando ha parlato dell'orgoglio del comparto militare. E ha toccato, devo dire, un nervo sensibile. Perché io ho l'onore di far parte della grande famiglia della Folgore. Sono reduce della guerra in Libano del 1983. Quindi potete immaginare che con questa mia personale, e poi mi ha commosso il camerata Folgorino che ha parlato prima. Grande, grande Folgorino. Comunque io sono qui per un altro argomento, perché voglio parlare dell'autonomia regionale differenziata. E questo mi viene perché? Perché in queste settimane è ritornato la ribalta a livello di commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera, dove ci sono anche dei nostri parlamentari, tra parentesi. Però quello che mi ha deluso e mi ha veramente rattristito moltissimo, sapete quante regioni sono coinvolte? Quattro regioni in tutta Italia. Vedete, questa, io vengo dal Veneto, questo discorso dell'autonomia regionale differenziata è una cosa che da noi veneti è sentitissima. Voi non so se vi ricordate, 9 anni fa abbiamo fatto un referendum, d'accordo? Sulle autonomie. E il 98% dei veneti ha votato sì. E non crediate che le cose siano cambiate. Cioè i veneti continuano ancora a pensarla così. Perché questa è una grande risorsa, non per il Veneto, ma per tutta l'Italia. Quello dobbiamo ridire, tutta l'Italia. Si è parlato di tante deleghe in commissione affari costituzionali, però io sono medico, ha già parlato anche la Martini prima della medicina, e quindi parlo di quello che mi compete, cioè di quelle che sono le deleghe sulla sanità. Ecco, vedete, devo farvi una domanda e rispondetemi tutti insieme. Siete contenti, sì o no, della sanità italiana? Ditemi! Bravi, anche a me non piace, come medico fa schifo, perché come è stato citato prima assolutamente non si può andare avanti con queste liste d'attesa infinite. Allora, come si risolve la cosa? Noi crediamo nel livello regionale, questo è chiaro, però deve essere un livello regionale giusto, cioè bisogna che ci sia equità e giustizia, perché non ci devono essere regioni di serie A e serie B, questo deve essere chiaro. Devono essere rispettati i famosi LEA, va bene, quelle che sono le competenze sanitarie di base che devono essere dati a tutti. E anche la regione, comunque, concludo, non ci salva, perché i furbetti, cari amici, cari futuristi, ci sono non solo a livello statale, ministeriale, ma ci sono anche a livello regionale. Ha parlato bene ieri una rappresentante della Puglia, di quello che è successo in Puglia. Va bene, dobbiamo molto controllare anche quello che fanno in regione, d'accordo? E concludo, quindi io chiedo che questa cosa venga inserita nel nostro programma del partito, perché la reputo molto importante. Grazie, lasciami salutare, e lasciami salutare come facciamo noi futuristi a San Donà di Piave. Duri i banchi, in alto il ferro, sempre Lepanto, grazie.
7: Sempre Lepanto, grazie al dottor Schibuola. Capitano Anton Sergio Belfiori, a lei la parola.
10: Buongiorno a tutti, Anton Sergio Belfiori, sono un ufficiale delle Forze Armate in servizio e sono segretario nazionale di una delle sigle rappresentative, più rappresentative dell'Aeronautica Militare. Ieri ho sentito parlare tanto a più riprese della questione sulla sicurezza. Ovviamente, giustamente, ho sentito sostegno, rispetto, vicinanza ma io oggi voglio parlare della difesa, di quel comparto con le stellette che sta vivendo un momento di grande trasformazione di cui pochi parlano, e mi riferisco a quelle donne e a quegli uomini dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia costiera, operatori silenziosi per la sicurezza nazionale. Difesa e sicurezza sono precondizioni essenziali, è stato detto ieri, imprescindibili per l'esistenza dello Stato di diritto, per come lo concepiamo noi oggi. Investire in difesa e sicurezza significa difendere confini, cieli, mari, controllo dell'immigrazione irregolare, controllo e regolamentazione dei flussi migratori, capacità militare, credibilità internazionale, forze armate forti ed efficienti. In una parola sola, difesa significa Stato nazionale non asservito ad altri Stati e poteri. E se lo Stato non è in grado di garantire la difesa e la sicurezza, in ogni altro diritto diventa secondario, accessorio, fragile. La difesa e la sicurezza si costruisce con gli investimenti congrui, senza sprechi, con interventi costanti, una politica industriale mirata, seria e non dispensatrice di prebende. Non bastano più le pacche sulle spalle ai militari durante la cerimonia del 2 giugno. Questo governo, per il contratto di lavoro del comparto difesa e sicurezza, ha stanziato risorse economiche non sufficienti a coprire il gap dell'inflazione, non ha messo risorse sufficienti per la previdenza dedicata. Se non si interviene su questi temi, tra pochi anni avremo militari e poliziotti in pensione con il 60% dell'ultima retribuzione, il che significa che stiamo costruendo la nuova e futura classe povera di questo Paese. Questa è una vergogna per gli uomini con le stellette. Militari, poliziotti, carabinieri, finanzieri, tutti operatori del comparto sicurezza che non possono essere ricordati solo nelle cerimonie. Io penso, per concludere, bisogna avere il coraggio di affermare che la difesa e la sicurezza non sono argomenti di propaganda. È il primo dovere della nazione libera. Difendere i confini non è estremismo. Difendere le forze armate non è militarismo. Difendere le forze dell'ordine non è autoritarismo. Difendere l'interesse nazionale non è isolamento, è responsabilità, è amor di patria. Viva futuro nazionale e viva l'Italia. Grazie.
7: Grazie, capitano. Da Verona l'avvocato Andrea Baciga.
11: Buongiorno a tutti. Andrea Baciga da Verona. Innanzitutto volevo ringraziare l'organizzazione, volevo ringraziare Guido Giacometti per la sua continuo impegno e costanza quotidiana nel territorio veneto. Volevo ringraziare il generale Vannacci per esistere, per esserci, per le sue idee. Ecco, proprio qualche giorno fa una persona ha scritto su un gruppo WhatsApp: servono idee nuove, ma noi sappiamo bene quelle che sono le nostre idee, non dobbiamo reinventarci, non dobbiamo modificarle, perché le nostre idee non si fermano, non si arrestano, sono eterne da centinaia di anni. Sono le idee dei 300 spartani che hanno combattuto alle Termopili, dell'Impero Romano, di Alessandro Magno, sono le idee della battaglia di Lepanto, sono le idee degli arditi che hanno combattuto col pugnale in bocca, dei soldati che hanno dato la vita ad El Alamein e di tutti i soldati che combattono per la nostra patria. Sono le idee di Sergio Ramelli, dei fratelli Mattei di Prima Valle. Sono le idee dei giovani di Acala Renzia. Sono le idee di Gianni Allemanno, che ancora oggi è detenuto ingiustamente. Potrei andare avanti, ma si riassume tutto in una frase che è presa da un versetto del Vangelo: Etia si omnes ego non, la disse l'apostolo Pietro a Gesù di Nazareth. Fu presa poi questa frase dai giovani di destra negli anni 70. Quella frase significava e significa fedeltà ad un'idea, significa coerenza, significa lottare contro il conformismo borghese, contro il potere corrotto democristiano. Quella frase
12: era tanto cara al mio concittadino Nicola Pasetto. Ricordiamola sempre, anche se tutti noi no. Anche se tutti noi no. Grazie.
7: Devo fare uno strappo al protocollo, perché il prossimo relatore non è un patrimonio veneto, è un patrimonio d'Italia e di futuro nazionale, anche perché la conoscete tutti. E vi chiedo un applauso per una vita di militanza e di coerenza ideale. Titti Monteleone.
13: Dico, già essere diversamente giovani porta a commuoversi. Guido è stato proprio molto caro, spero che non mi scappi la lacrimuccia. Io ho presentato, e spero che venga preso in considerazione, un programma, una modesta proposta per la montagna. Non badate al mio accento, sono bellunese. E amo profondamente la mia terra nella stessa maniera in cui amo la Puglia, che mi ha ospitato per 30 anni, e l'accento la dice tutta, e dove ho incominciato a fare politica negli anni 68, anni difficili. Perché la mia provincia? Perché Belluno? Perché Belluno, oltre a essere stretta da due regioni a statuto autonomo, come tutta la montagna sta morendo. Giustamente le giovani coppie non risiedono più nei piccoli comuni. E allora io facevo un invito e faccio un invito ai nostri parlamentari, a quelli che saranno i nostri consiglieri regionali soprattutto, visto che l'80% dell'edilizia residenziale popolare è gestito dalle regioni. Se le regioni mettessero a disposizione delle giovani coppie con figli la case di montagna, o costruite nuove o ristrutturate, ci sarebbe la rivitalità della montagna, anche perché non bisogna dimenticare che se la montagna viene trascurata, la montagna la fa pagare prima o poi, e la pagheremmo tutti quanti. Quindi un'attenzione particolare ai paesi di montagna, dando anche lavoro alle microimprese, agli artigiani del luogo, che farebbe sviluppare ancora una volta le piccole attività che oggi sono in grandissima difficoltà. E un altro invito, e poi concludo, un invito perché si possa dare uno sguardo ai nuovi poveri, a quella che una volta era la media borghesia, quella che ha fatto grande il nostro paese e che oggi non usufruisce di nulla, perché noi siamo fuori per esempio da tutti i bonus, perché abbiamo un ISEE che ci considera ricchi, ma ricchi non lo siamo più. Non siamo più quelli che potevano consentirsi di portare la famiglia in vacanza per un mese. Noi non arriviamo neanche al 20 del mese, questa è la realtà. Quindi delle riforme. Mi sia consentito ringraziare, oltre il generale Vannacci, il nostro meraviglioso gruppo che ci ha consentito di essere qui, e io devo ringraziare Pucciarelli, scusatemi, io devo ringraziare Pucciarelli, perché se 3 anni fa non avesse fatto quell'articolo, concludere, dove non eravamo 12 dozzine, eravamo 4 maschietti ed una femminuccia che facevano parte della feccia nera del generale. Ebbene, orgogliosa della feccia nera, e ricordate una cosa, nostalgia dell'avvenire, perché la nostra storia non si dimentica, proiettata nel futuro, perché le radici profonde non
7: gelano mai. Grazie,
13: e noi,
7: Titti,
13: siamo l'esercito del nostro generale.
7: Grazie, Titti, grazie, grazie. Penultimo intervento dalle terre di Antonio Canova, il grande Mariangelo Foggiato.
14: Allora qualcuno lo dirà poi al generale che lui è complice di un mio tradimento, forse il primo tradimento della mia vita, perché ho tradito la parola data alla mia famiglia 10 anni fa, quando ho promesso che non mi sarei mai più occupato di politica, perché una politica di quel tempo e di quel genere non mi apparteneva. Io ringrazio il generale perché ha risvegliato in me la voglia di combattere. Non uso a caso questo termine. Siamo in guerra, e poi spiegherò perché, secondo me siamo in guerra, e quindi in guerra servono anche i riservisti come noi, che comunque sanno dove mettere le mani in senso figurato, ma non neanche proprio così tanto. Ringrazio anche, e anche tu sei un complice del fatto che mi trovo qui, un altro complice è Stefano Valdegamberi, che io voglio ringraziare queste persone perché mi hanno convinto che vale ancora la pena di provarci. Sarà l'ultimo.

0: Perché vedete, se una persona sogna da sola rimane un sogno, ma se il sogno lo facciamo in molti, allora diventa realtà, diventa una magnifica realtà, è quella che stiamo vivendo. Perché parlavo di guerra? Non vi voglio tediare. 750, Carlo Martello, nonno di Carlo Magno, respinge i musulmani a Poitiers, il centro della Francia. 1500, battaglia di Lepanto, ancora il musulmano è respinto e sconfitto dall'armata cristiana. Cento anni dopo, alle mura di Vienna, stessa sorte, e nasce il croissant che avete mangiato questa mattina. Croissant, la mezza luna con la gobba crescente. Ponetela sempre a destra, perché croissant è crescente, non ponetela a sinistra. Nasce lì il simbolo della vittoria cristiana sul musulmano. L'Europa, bravo, delle grandi cattedrali, delle grandi chiese, l'Italia, delle piccole chiese, dei capitelli, delle croci sulle nostre vette, sui nostri monti dove sono morti i nostri vecchi per darci il nostro futuro, noi oggi siamo ingaggiati ancora in battaglia. Nel 74 Boumedien, presidente dell'Algeria, dichiara guerra all'Occidente con il ventre delle loro donne. Noi oggi siamo in guerra e in guerra si combatte. Tutti per uno, uno per tutti, noi ci siamo. Viva Futuro Nazionale, viva Generale Vannacci.
1: E l'ultimo intervento, signori, sarà condotto da un legionario della prima ora, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi.
2: Buongiorno a tutti, avevo preparato un lungo discorso ma i tempi sono veramente brevi e quindi voglio qui vicino a me però anche alcune persone che hanno combattuto in questi mesi per fondare questo partito nel Veneto che sta veramente avendo numeri da capogiro. Abbiamo superato i 10.000 iscritti, solo a Verona oltre 3.000 ieri, abbiamo parecchi amministratori locali, sindaci, consiglieri, abbiamo avuto uno dei primi sindaci in Italia, vieni qua Brizzi, che è un comune sopra i 20.000 abitanti che ha aderito. Abbiamo avuto un primo sindaco, anche tra i primi sindaci, un altro piccolo comune di montagna, che saluto. Abbiamo vicino tanti, ho trovato vicino anche collaboratori molto validi, tanti giovani, che una squadra veramente di capace e preparata di giovani. Venite qua vicino a me, due di loro li voglio portare come esempio perché hanno una preparazione, una competenza, una tenacia che è Romina Iace e...
3: Attilio
2: Zorzi, scusate perché qua abbiamo dormito poco stanotte. Poi voglio anche salutare alcuni colleghi, consiglieri, ex consiglieri regionali che stanno lavorando tantissimo, tra cui Gio Formaggio e Sandonà Luciano e tanti altri che fanno una squadra veneta veramente forte. Sta avvenendo una rivoluzione, non ci rendiamo conto, c'è una rivoluzione in atto. Fabiano Barbisan, nettamente dato mio amico, lo considero di famiglia e trascuri sempre i più vicini. E abbiamo stabilendo una rivoluzione nel Veneto, dove c'è una Lega molto forte, dove c'è un Fratelli Italia altrettanto forte, sta crollando il sistema. Perché? Perché è stato detto molto bene dal generale in questi giorni da tutti i vostri interventi. La destra non sta facendo la destra. È inutile che l'amica Meloni dica: no, voi siete coloro che favoriscono la sinistra, quando da anni sta facendo le stesse politiche della von der Leyen e di Draghi e sta facendo un Draghi-ter in questo paese, che sono le stesse politiche a Bruxelles appoggiate dai democristiani e dalla sinistra, e quindi di destra non c'è un bel niente. È inutile che in campagna elettorale continuasse a dire: ora basta sanzioni alla Russia, dobbiamo ritornare a prendere il gas russo, e poi come dottor Jack e Mr. Hyde il giorno dopo fare l'esatto contrario, diventare la più russofoba perfino sulla biennale, perfino sulla cultura, sull'arte, sullo sport. Bravo. Contro un paese, bravo, che per noi è sempre stato amico e ha sempre visto gli italiani come esempio.

0: siamo fatti di micare persino un popolo. Queste cose non si fanno. Per fare che? Per fare che? Servilismo verso chi? A chi dobbiamo inchinarci? Per chi dobbiamo indossare, non aggiungo la parola se no poi andiamo ancora sul giornale, le ginocchiere? Per chi dobbiamo indossare le ginocchiere? Verso chi? L'Italia deve recuperare il proprio orgoglio di essere italiana, dobbiamo avere la capacità e con la diplomazia di dialogare a 360 gradi, non dobbiamo inseguire le ideologie che sono dettate dalle grandi lobby, da Davos, dalla finanza, e che stanno facendo scuola delle istituzioni europee e calate sugli stati, annientando la libertà personale, annientando i principi fondamentali che fanno parte della nostra storia, della nostra identità, subordinando gli stati alla finanza e le imprese alla finanza, annullando persino l'identità personale delle persone. Queste ideologie, tu nasci, non sai se sei uomo o sei donna, lo deciderai con la maggiore età. Questa follia, a queste cose noi diciamo no. Abbiamo bisogno di un forte atto di discontinuità, e in questo il generale ha avuto il coraggio di rompere il silenzio, e noi di fronte a questo coraggio vogliamo che vada fino in fondo. È inutile, i paletti non li metterà la signora Meloni, i paletti li metteremo noi. Se vuole fare la destra noi ci siamo, se vuole fare l'inciuccio come ha sempre fatto con la sinistra europea, vada pure per la sua strada, noi non la seguiamo. Io mi fermo qui perché volevo dare solo un cenno, perché è doveroso da parte mia. Noi siamo forti se siamo squadra, se siamo uniti, se siamo coesi, e non abbiamo paura di nessuno. Difatti gli altri parlano male oggi sui giornali di noi, cercano di screditarci. Questo è il segno della paura, perché chi ha paura ti parla male. Prima ti parleranno male, prima ti temono, e poi perderanno tutti, crolleranno come i birilli se noi siamo uniti e coesi. Un bel cenno ai nostri amici, ma un secondo e tagliamo completamente. Siamo gli ultimi, chiudiamo, abbiamo atteso fino adesso. Primo. Dopo il
1: sindaco io chiudo una battuta. Buongiorno a tutti, io vorrei fare una battuta sola. Io sono portavoce della città di Verona. È una città in cui noi abbiamo più di 3.000 tesserati e stiamo facendo un grande lavoro casa per casa. Volevo semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con me, Andrea Bacciga, i ragazzi. Avete fatto un lavoro incredibile e spero che uniti come stiamo facendo fino adesso continueremo ad andare avanti. E so che siamo... arrivo. Basta, tutto qui. Vi ringrazio, grazie mille.
2: Un saluto.
3: 10 secondi, un saluto a tutti. Orgogliosamente ho messo in repentaglio la mia amministrazione dopo 8 anni da sindaco, ma ho pensato ai miei figli e ai miei nipoti. Viva Futuro Nazionale!
4: Beh, fa anche ridere, mi chiamo Zorzi, quindi sono l'ultimo della lista insieme agli altri 3 Zorzi che erano con me, faccio le conclusioni. Vi ringrazio tutti, Futuro Nazionale rappresenta davvero il futuro per questo paese, siamo all'ultima chiamata, abbiamo risposto tutti presente e Futuro Nazionale è davvero il nostro futuro, grazie a tutti.
0: Bene, chiudiamo, io voglio fare una battuta, peccato che non c'è Roberto qui, perché ieri ho scoperto che mi ha rubato la villa in Crimea, perché Repubblica qualche anno fa mi aveva accusato di essere troppo amico dei russi e di avermi, che i quali mi avrebbero corrotto con una villa in Crimea. Francamente non so più dove sia questa villa, ho scoperto ieri da Roberto che me l'ha rubata lui, quindi ci cercheremo di chiarirci un po'. Capite la propaganda? Quando tu dici la verità ti devono demolire la tua credibilità. Non abbiate paura, andiamo avanti.
5: Grazie. Abbiamo sforato un po' i tempi, ma consigliere Valdegamberi è incontenibile. Grazie a tutti.
6: Allora, buongiorno di nuovo a tutti. Ora seguiranno tutti gli interventi della nostra sporca dozzina e stamme introdurli. Ma prima dell'inizio delle relazioni dei nostri onorevoli, volevo dire 2 cose. Allora, innanzitutto il coordinatore Massimiliano Simoni interverrà dopo parlando anche chiaramente del futuro dei comitati, dei nostri comitati costituenti che si sono costituiti su tutto il territorio. Come spesso ho detto a chi mi ha chiesto il loro futuro, niente andrà perso, i comitati continueranno a lavorare sui territori perché sono la nostra forza sul territorio e rimarranno. Quindi sono ancora aperte le ratifiche, potete mandare ratifiche nuove e continueremo a crescere sul territorio. Quindi volevo in questo modo tranquillizzare tutti. Un'altra cosa, ho ricevuto tanti ringraziamenti per quanto riguarda sia le ratifiche che le iscrizioni, ma volevo dividere questi ringraziamenti con Guido Giacometti, assolutamente, perché è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Grazie. Allora, un'altra cosa, io chiudo il mio intervento con i numeri, come faccio sempre. Quindi chiudiamo questa mattina la nostra assemblea potendo dichiarare 105.000 iscritti. Veramente un numero incredibile da cui ripartire da oggi per crescere ancora di più. Volevo dirvi che questo numero oggi parla per noi e dice ai nostri avversari: noi esistiamo, siamo qui e siamo sempre di più. Ma i nostri numeri dicono anche ai dubbiosi, a coloro che si sono allontanati dalla scheda elettorale, che il tempo dell'attesa è finito. Dunque 105.000 grazie a tutti voi. Il generale ci ha dato questi numeri e la nostra speranza. Ora diamo una direzione nuova a questo paese. Grazie. Allora cominciano gli interventi, comincia l'onorevole Piero Attilio.
2: Possiamo? Cari amici, è per me un grande onore e una forte emozione prendere la parola oggi qui davanti a questa assemblea costituente. Vedere qui riunite tante persone animate con la stessa passione, dallo stesso amore per l'Italia, dalla stessa volontà di costruire un futuro migliore per il nostro paese, è un orgoglio, ma è un orgoglio di speranza. Oggi non stiamo semplicemente dando vita a un'esperienza politica. Oggi stiamo avviando una missione che guarda alla tutela dei nostri valori, alla difesa della nostra identità, alla costruzione di un paese più forte, più giusto e più sicuro. Oggi questa missione è un punto di riferimento ben preciso, e non poteva non essere il generale Roberto Vannacci. Lo dico con cognizione di causa. Vannacci ha già pagato un prezzo per le sue idee. Ha scritto ciò che pensava quando sarebbe stato più semplice tacere. Ha scelto la chiarezza quando l'ambiguità lo avrebbe protetto. Ha accettato un costo reale pur di restare fedele a ciò in cui crede. Un uomo che ha dimostrato di mettere le proprie idee davanti al proprio interesse personale. È una guida credibile per assumere un impegno ben preciso: trasformare le parole in fatti. Troppo spesso una certa politica ha deluso le aspettative di chi chiedeva serietà, competenza e responsabilità. Noi qui vogliamo il merito al centro, perché un paese che premia criteri diversi dalla competenza perde i suoi migliori. Vogliamo sicurezza per le nostre comunità, perché dove c'è paura la libertà è solo una parola. Vogliamo difendere la nostra identità, perché chi dimentica chi è accetta più facilmente ciò che gli viene imposto. La democrazia vive quando i cittadini possono decidere chi li rappresenta. Accade nelle elezioni comunali, nelle elezioni regionali, alle europee. Non vi è alcuna ragione per cui questo principio non debba trovare piena applicazione anche nelle elezioni del Parlamento italiano. Vogliamo restituire ai cittadini un diritto fondamentale, quello di scegliere i propri rappresentanti. È una battaglia di libertà, è una battaglia di democrazia, è una battaglia necessaria per ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, quello che manca, amici. Per questo Futuro Nazionale si impegnerà affinché gli italiani possano tornare a scegliere direttamente i propri parlamentari. Da Roma, qui oggi parte un segnale forte, un segnale chiaro che vuole raggiungere ogni città, ogni territorio e ogni famiglia italiana. Un segnale visibile di cambiamento, di coraggio e di speranza. Desidero rivolgere un sincero apprezzamento a tutti i tesserati, ai simpatizzanti, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in modo particolare agli amici della mia regione, la Campania. Ma consentitemi di fare un ringraziamento particolare al coordinatore nazionale, Massimiliano Simoni, e poi ai tre moschettieri, perché prima di diventare la sporca dozzina, vi devo dire, erano i tre moschettieri all'interno del Parlamento italiano, della Camera dei Deputati. E mi rivolgo all'amico Edoardo Ziello, Rossano Sasso, Emanuele Pozzolo. Apprezzo profondamente l'impegno del generale Vannacci per il lavoro svolto fino ad oggi e per quello che farà nei prossimi anni per il bene della nostra comunità, della nostra nazione. Il nostro impegno è rivolto alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti. A loro dobbiamo lasciare un paese più forte, più libero e più sicuro di quello che abbiamo ricevuto. Con questo spirito affrontiamo la sfida che ci attende. Siamo un'energia nuova con radici antiche. Viva Futuro Nazionale, viva l'Italia, viva il generale Vannacci. Grazie.
6: Pronto? Allora interviene adesso l'onorevole Davide Bergamini, però volevo pregare alle persone che sono in piedi di occupare le seggiole ancora libere. E poi un'altra cosa fondamentale, chiedo rispetto e quindi di non parlare durante gli interventi dei nostri onorevoli.
7: Non si possono.
6: Allora la parola a Davide Bergamini.
7: Cari amici, grazie di essere qui. Oggi per me è motivo di orgoglio essere su questo palco insieme ai colleghi dietro di me, la famosa sporca dozzina di cui tutti hanno parlato. Io voglio principalmente ringraziare il generale Roberto Vannacci perché è riuscito attraverso un'idea, insieme alle persone che hanno iniziato questo percorso insieme a lui, a dare nuovamente un sogno agli italiani da inseguire, un sogno che mancava probabilmente da tanti anni. E io lo voglio veramente ringraziare perché, come ha detto qualcuno prima di me durante gli interventi in mattinata, ha ridato la voglia di fare politica e di seguire la politica a molti italiani. Quindi grazie ancora Roberto per ciò che oggi ci hai regalato, che ci stai regalando, e per questo prima costituente che il partito inizia da questa giornata un percorso veramente importante. Questo è un progetto politico sicuramente coraggioso, ma un progetto politico che è chiaro, che è coerente, che dimostra quel coraggio che permetterà di dare vita ad un percorso proprio dove gli altri non sono riusciti a portarlo avanti. È un percorso di speranza, un percorso di speranza a fianco degli italiani, a fianco di quegli italiani onesti che tutti i giorni lavorano, a fianco delle nostre imprese, a fianco dei nostri agricoltori che sono stati troppo spesso vessati, sono stati trattati male da un'Europa che ha imposto imposizioni, ha imposto divieti e una politica italiana che non è stata in grado di tutelarla. E credo che oggi più che mai ci sia la necessità di un cambio di rotta, ci sia la necessità di ridare quell'identità nazionale di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri, di oggi, di restituire quella dignità a milioni di italiani che tutte le mattine si alzano e vanno a lavorare in modo onesto. Abbiamo sentito in questi anni parlare spesso di sovranità alimentare, parlando un po' di quello che sono i nostri agricoltori. Proprio stamattina leggevo un articolo dove ad un agricoltore italiano viene pagato il grano, come ha detto qualcuno prima, con i prezzi del 1970. Quindi abbiamo un costo di produzione di 1200 euro ed un ricavo di 700 euro. E nel frattempo arrivano nei nostri porti prodotti di origine straniera senza controlli, senza balzelli, senza paletti e senza nessun tipo di ostacolo. E non è questa l'Italia che vogliamo, perché è un'Italia che oltre a farsi del male dal punto di vista economico mette a repentaglio la sicurezza alimentare dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole. E noi non lo permetteremo, e Futuro Nazionale è qui anche per quello. Uno dei temi principali poi sarà quello della sicurezza, perché è la sicurezza di cui tanto sentiamo parlare, la sicurezza delle medaglie che vengono date dopo che sono successi casi critici, quando succedono degli eventi tragici come quelli di Modena. Io ve lo dico da Emiliano, vengo da Modena e vengo da Ferrara, e credo che l'evento di Modena sia stato significativo, un evento che ha segnato tutti noi, ma che la politica italiana non è stata in grado di condannare come doveva. E io credo che qui serva veramente una grande riflessione su questo tema. Non si può sentir dire che non era un evento premeditato. Quando parti da casa con un coltello, prendi un'auto e cerchi di investire più persone possibile, scendi da quell'auto e provi ad accoltellare ancora qualcuno, non può non essere premeditato. Dovremmo essere vicini alle nostre forze dell'ordine, perché noi dobbiamo stare da chi porta una divisa, da chi in questi anni purtroppo ha dovuto subire eventi tragici a causa del lavoro che faceva. Cioè chi delinque in Italia deve sapere che deve fermarsi all'A della polizia e dei carabinieri, e se fuggi e ti succede qualcosa il problema è solo tuo, non può essere della gente o del carabiniere che ti ha inseguito. Dobbiamo ridare dignità alle nostre divise, quelle significano sicurezza. Io mi ricordo quando ero ragazzino, quando vedevi un carabiniere per strada, un agente di polizia, lo rispettavi, avevi quasi il timore che ti fermasse. Oggi vengono derisi purtroppo, e spesso da cittadini stranieri. L'ho sentito con le mie orecchie, un cittadino straniero al quale è stata fatta una sanzione, la risposta di fronte agli agenti è stata: oggi spaccerò un po' di più e così recupererò i soldi della contravvenzione che mi avete fatto. E questa non è l'Italia che vogliamo. C'è un'immigrazione che è fuori controllo e va gestita. Non è vero che non si può gestire, ci sono paesi che non sono sicuramente le dittature. A me viene in mente l'Australia, sono anni che l'Australia gestisce l'immigrazione come deve essere fatta. Se vieni nel mio paese parli la mia lingua, ascolti le mie leggi, c'è una religione che è quella cristiana e cattolica nel nostro paese, devi avere un'abitazione dove vivere e devi avere un minimo di conto in banca, poi sei il benvenuto, indipendentemente dal colore della tua pelle, segui le mie regole e sarai il benvenuto. Mi accingo a chiudere, non voglio rubare ulteriore tempo. Io credo che questa, Roberto, sia l'inizio di un grande percorso che ci apprestiamo a fare. un percorso che non sarà facile perché ci hanno deriso, ci stanno criticando, ma poi ci temeranno. Ma quando arriverà il momento che decideranno di iniziare a combatterci sarà troppo tardi, perché quell'onda tricolore che portiamo sulle giacche, che vedete dietro di me, oramai è partita ed è inarrestabile. Grazie ancora a tutti. Viva l'Italia, viva il futuro nazionale, viva il generale Roberto Vannacci.
6: Interviene adesso l'onorevole Gianangelo Boff.
8: Popolo di Futuro Nazionale, buongiorno, è un grande giorno questo. Popolo di Futuro Nazionale, grazie. Grazie a Roberto Vannacci, grazie per avermi accolto nella vostra famiglia per combattere quella che è la battaglia, quella che è la battaglia per la libertà, quella che è la battaglia che verrà ricordata. Il 14 giugno verrà ricordato nella storia perché sarà la data che sostituirà il 25 aprile, perché noi sanciremo la vera liberazione dai poteri di Bruxelles, la vera liberazione da chi ci vuole vedere schiavi. L'Italia è un contributore netto dell'Europa, noi diamo più soldi all'Europa di quelli che riceviamo dall'Europa. L'Europa finanzia con i nostri soldi chi fa chiudere le nostre aziende, chi fa aprire le aziende in altri territori e li fa chiudere nei nostri territori. E poi, quando le nostre famiglie hanno bisogno, quando c'è la crisi energetica, ci concedono l'elemosina in prestito. Ci concedono l'elemosina in prestito per fare quello che vogliono loro. Noi non siamo schiavi di nessuno, noi siamo italiani. Noi siamo italiani che devono alzare la testa. A chi ci vuole spiegare che un bambino nasce da non si sa che cosa, noi diciamo che un bambino nasce da una mamma e da un papà, nasce da un uomo e da una donna. E se per dire questo vuol dire che non siamo normali, sì, non siamo normali, noi siamo la normalità, noi siamo la feccia, noi siamo quello che pensa il popolo, noi siamo e rappresentiamo il megafono di quella tanta gente che si alza al mattino alle 4 per andare a raccogliere i rifiuti sulle nostre strade. Noi rappresentiamo quel popolo che ogni giorno sale sulla propria pattuglia per garantire la sicurezza ai nostri cittadini. Noi rappresentiamo quel popolo di imprenditori che aprono ogni giorno le porte del loro capannone per garantire il nostro PIL, per garantire il lavoro ai propri dipendenti. Noi rappresentiamo quel popolo. E se per rappresentare quel popolo a noi viene detto che rappresentiamo la normalità, rappresentiamo la feccia, orgogliosi di essere normali, orgogliosi di rappresentare quella feccia, noi siamo il megafono del popolo, questo siamo noi. Italiano è italiano chi si comporta da italiano, italiano è chi ha sangue italiano nelle proprie vene, quello è l'italiano. Chi viene nel nostro paese e ottiene la cittadinanza, la ottiene e la mantiene solo se si comporta da italiano, se rispetta i valori, se rispetta le nostre tradizioni. Noi non ci pieghiamo al cospetto di nessuno, chi viene ospite nel nostro paese deve rispettare le nostre leggi, i nostri usi, le nostre tradizioni. Non esiste che noi dobbiamo piegarci a chi viene ospite nel nostro paese. Orgogliosi di essere italiani, orgogliosi delle nostre tradizioni, orgogliosi di chi ha dato il sangue per consentirci di avere una patria oggi. Se abbiamo una patria oggi, ce l'abbiamo perché qualcuno è morto sul campo di battaglia. È morto sul campo di battaglia perché noi oggi possiamo essere fieri di essere italiani. E noi non abbiamo il diritto di regalare quello che abbiamo a nessuno. Dobbiamo consegnarlo ai nostri figli, dobbiamo consegnarlo ai nostri nipoti, dobbiamo fare in modo che noi potremo essere ricordati per quelli che hanno difeso la patria, hanno difeso dalla svendita all'Europa del nostro paese, hanno difeso dalla svendita all'Islam del nostro paese. Noi dobbiamo essere questi. Siamo la feccia, siamo normali, siamo quelli più stupidi. Sì, lo siamo, orgogliosi di esserlo e continueremo a combattere per questo. Sono orgoglioso di poter far parte di questo gruppo e sarò a disposizione di questo gruppo. Come ha detto prima Mariangelo, Io sono uno, io cerco di rappresentare al meglio e di dare, e prometto da questo palco che mi impegnerò al massimo e profonderò tutto il mio impegno affinché quello che è il vostro, la vostra voce, quello che è il vostro credo, quello che è il nostro credo sia rappresentato nelle istituzioni. Però, come dico, il vero valore che noi abbiamo siamo noi, il popolo di Futuro Nazionale, il popolo che cambierà la storia di questo paese. Dobbiamo fare la rivoluzione, questo è il nostro compito. Noi non dobbiamo adeguarci al sistema, noi siamo quelli che dovranno fare la rivoluzione. Grazie a tutti, buona giornata.
6: Interviene adesso l'onorevole Domenico Forgiuele.
9: Grazie. Cari delegati, cari militanti, camerati, che ritornate a casa come me. Grazie per essere qui. Prima di essere un deputato della Repubblica, sono un militante. Riconosco il sacrificio che avete fatto in questi due giorni per rimanere a Roma. So cosa vuol dire rinunciare al lavoro, rinunciare ad un fine settimana di serenità con la propria famiglia, perseguire un sogno, perseguire un'idea, perseguire una visione, prendere un aereo, prendere un treno, prendere un pullman, fare centinaia di chilometri. So cosa significa fare politica senza chiedere nulla in cambio, solo sorretti e sospinti da una voglia irrefrenabile di cambiamento e di rivoluzione. È proprio questa la differenza tra noi e gli altri. Noi crediamo nell'azione che non si piega al politicamente corretto. Crediamo in una politica che non arretra di fronte alle mode del momento. Crediamo che il nostro popolo debba essere difeso anche quando è necessario mantenere degli equilibri di potere, ed è per questo che rivendichiamo delle battaglie che altri, in nome di una moderazione schifosa, hanno abbandonato. Battaglie che sanno di identità, che sanno di sicurezza, una su tutte che attraversa i cieli d'Europa, la remigrazione, che non è razzismo, non è odio, non è discriminazione, ma è la possibilità che il nostro popolo si possa riappropriare della consapevolezza che la nostra storia non è finita. Da Londra a Roma, da Milano a Belfast, su tutta l'Europa soffia un vento di cambiamento, e oggi il mio pensiero va ai patrioti irlandesi, va a Belfast e alla memoria di un combattente, Bobby Sands, che ci ha lasciato un motto che ha attraversato il tempo in gaelico: Dioc fadit arallà, il nostro giorno verrà, ed il nostro giorno è arrivato. Ebbene, custodire radici non vuol dire escludere qualcuno, vuol dire avere il coraggio di costruire un futuro che somigli ai nostri valori. L'Europa che noi vogliamo non è quella delle élite scollegate dalla realtà, ma è quella delle sue tradizioni, è quella delle sue lingue, è quella della sua fede, è quella di tutto il corollario che ci ha fatto diventare grandi come civiltà occidentale. Occidente sia ben inteso prima come Europa e dopo come il resto del mondo. La storia bussa alla nostra porta ancora una volta, e noi futuristi eravamo, siamo e continueremo ad essere tempesta e assalto. Ed è per questo che mi rivolgo a tutti voi, soprattutto ai giovani. Vogliamo giovani che non si abbandonino all'apatia, alla rassegnazione, alla paura, ma che abbiano coraggio, abbiano responsabilità. Giovani che siano consapevoli di avere diritti, ma prima di tutto che sono consapevoli di avere dei doveri, giovani che sanno da dove vengono, ma sanno anche dove vogliono andare, perché oggi se siamo qui lo dobbiamo a donne e a uomini che hanno creduto ciecamente quando tutto intorno a loro bruciava. Lo dobbiamo a studenti che hanno dato la loro vita per inseguire un sogno, un ideale. Oggi voglio ricordare Sergio Ramelli, il suo sacrificio ci ricorda che la difesa di un'idea ha un costo, ma che nessuna persecuzione, neanche quella della stampa, potrà fermare un ideale. E c'era una canzone qualche anno fa che diceva: venuti dall'inferno col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene, la storia dei nostri martiri alimenterà ancora il nostro percorso. L'Italia ha bisogno di una destra che sappia fare la destra, una destra che non si vergogna delle proprie radici, che non si vergogna della propria identità. Noi siamo disposti a fare delle alleanze solo e soltanto se producono valore per l'Italia, ma non siamo disposti a stare con accozzaglie solo perché sono il male minore. Noi cerchiamo soltanto il riscatto nazionale, a guidarci in un percorso che sarà in salita? Sì. Abbiamo mai ricercato scorciatoie? No. Ma in questo percorso abbiamo tre riferimenti eterni a guidarci: Dio, patria e famiglia, che sono i custodi ancora della casa dell'uomo. Dio, il tetto, la patria, il pavimento, la famiglia, il focolare. Sarà un percorso difficile. Rimaniamo uniti, perché tanti saranno gli attacchi, tante saranno le imboscate, ma io vi assicuro che se sapremo anteporre l'interesse nostro collettivo all'interesse personale, se avremo il coraggio di anteporre il coraggio all'ignavia, allora vi rassicuro che il coraggio chiamerà coraggio, vittoria chiamerà vittoria. Viva Futuro Nazionale, viva Roberto Vannacci, viva l'Italia!
6: Interviene adesso l'onorevole Pozzolo Emanuele.
10: Buongiorno a tutti, siete bellissimi, fatevi un applauso. Siete voi Futuro Nazionale, siete voi. Vi racconto una cosa: questa mattina mi sono svegliato, no, suona male, sembra bella ciao, rifaccio. Questa mattina mi sono alzato, ho acceso la TV e ho sentito che hanno raccontato di noi tutti i canali. Ho saputo dalla TV però che qua ieri c'erano estremisti in cravatta e fascisti dichiarati. Io mi stupisco dei nostri amici giornalisti, perché io ho visto gente in cravatta ma non erano estremisti. Non so se ci fossero dei fascisti, ma sicuramente non si sono dichiarati. Ancora una volta i giornalisti fanno da moltiplicatore, raccontando un sacco di balle di tutto quello che stiamo facendo. Grazie a loro, grazie, davvero, sono insostituibili. Ma tanto la verità è un'altra, la verità è che noi ci siamo, che sta scorrendo un sangue positivo, che sta emergendo un'anima forte, che sta prendendo corpo quell'idea che Roberto Vannacci ha avuto, quell'intuizione politica che Roberto ha avuto, sta prendendo realtà, ha preso realtà qua tra di noi oggi in questi giorni. Vedete, ci sono due parole secondo me che descrivono molto bene che cos'è Futuro Nazionale. Quelle due parole sono coraggio e libertà, perché è con il coraggio e con la libertà che noi vogliamo continuare il nostro impegno politico, è con il coraggio e con la libertà che noi non abbiamo nessun problema di parlare chiaro, di dire che per noi esistono i maschi e le femmine, che la famiglia è composta da un uomo e da una donna,
11: che se uno entra dalla finestra a casa mia io lo butto fuori senza nessuna proporzionalità. È chiaro? Noi abbiamo il coraggio e la libertà di dire questo, abbiamo il coraggio e la libertà di dire che non c'è più spazio in Italia e in Europa per nessuno, abbiamo il coraggio e la libertà di dire che ci siamo rotti le palle del moralismo che continua a inquinare il pensiero, la politica e la società. Abbiamo il coraggio e la libertà che Roberto ci ha insegnato, quel coraggio e quella libertà che loro possono raccontare tutto quello che vogliono di noi. Ma noi non facciamo nemmeno un passo indietro, noi andiamo avanti e andremo sempre più avanti, perché come hanno insegnato, come ci ha insegnato la storia, l'Italia e l'Europa, la civiltà occidentale insegnano il coraggio e la libertà a tutti gli altri. Noi insegniamo il coraggio e la libertà a tutti gli altri, dobbiamo risvegliarci come Occidente, dobbiamo risvegliarci come Europa, dobbiamo risvegliarci come Italia, coraggio e libertà, sì, lo diciamo anche in faccia al Presidente del Consiglio, quel coraggio e libertà che qualcuno prima aveva e ha perso per la strada, altro che Tolkien, altro che l'anello del potere, altro che la filosofia, siete al governo, fate qualcosa di destra, fate qualcosa di destra. È per questo che nasce Futuro Nazionale, è per questo che Roberto Vannacci vuole passare dalle parole ai fatti, è per questo che noi non ci stanchiamo di difendere, non ci stancheremo mai di difendere quei principi, quei valori, quelle idee che hanno le radici profonde e andranno lontano. La storia dell'Europa ha avuto tante pagine importanti di eroismo, ce n'è una in particolare che io voglio ricordare oggi, è stata già citata da qualcuno che mi ha preceduto, la battaglia di Vienna, 1683, 11-12 settembre 1683, un uomo straordinario che si chiamava Marco Daviano, non noto a tutti, frate cappuccino, fu chiamato per fare una predica prima della battaglia sul campo, vicino alle foreste di Calenberg, infiammò letteralmente l'esercito cristiano, grazie alle sue parole, grazie al suo coraggio, grazie alla fede e alla preghiera che lui infuse in quelle milizie. Vienna fu salvata dall'invasione islamica. Noi, sotto molti punti di vista, non abbiamo i turchi a Vienna, ma abbiamo gli islamici che hanno invaso l'Europa, hanno invaso l'Italia. Se non ce ne accorgiamo e non facciamo qualcosa subito, tra 10 anni non ci siamo più. Non ci siamo più. Basta parole, servono i fatti. E allora questo partito Futuro Nazionale ha un logo, ma soprattutto a un popolo, ma soprattutto a un grande leader, Roberto. Manca una cosa, mi permetto di indicarla io, un patrono, un santo a cui riferirci. Ebbene, Marco Daviano è un beato, non è ancora un santo, ma è il nostro patrono. È colui il quale ha dato la sveglia a Vienna e noi abbiamo bisogno della sveglia qua, a Roma, in Europa, nella civiltà occidentale. Dobbiamo difenderci e non piegare la testa. Roberto Vannacci ce l'ha insegnato, che Dio vi benedica, che Dio lo benedica.
12: Libertà!
13: Interviene adesso l'onorevole Rossano Sasso.
14: No.
13: A lei? Ok. Allora do la parola a Laura Ravetto, l'onorevole Laura Ravetto.
14: Grazie. Grazie a tutti. Si sente bene o devo prendere l'altro microfono? Sente bene? Bene. Allora, mi hanno detto che mi danno 5 minuti per parlare di donne e temi femminili. Perché? Non perché sono donna, ma perché sono una parlamentare che si è sempre occupata di questi temi. Allora, perché abbiamo 5 minuti, quindi ho poco tempo, e poiché ritengo che in una costituente si debbano fare delle proposte, io ho portato con me la proposta per il programma di Futuro Nazionale Vannacci per le donne, ed è questa. Allora, vedete, adesso la stampa progressista, ce n'è qualcuno anche qua, la stampa di sinistra, dirà la Ravetto ha portato per Futuro Nazionale il programma del patriarcato, la Ravetto vuole le donne in casa a stirare, la Ravetto ha portato l'appretto, no, la Ravetto ha portato il merito. Questo questo deve essere il programma del nostro partito, che le donne devono e possono arrivare per merito. Questo deve essere il programma per il nostro partito, che le donne non hanno bisogno di quote. E io

Grazie. E io come donna mi sento offesa. Mi sento offesa perché anche questo centrodestra sta presentando una proposta di legge dove ci sono di nuovo le quote. Noi donne non vogliamo arrivare ai vertici perché ci hanno dato delle caselle di legge. Noi vogliamo arrivare ai vertici perché siamo brave. E quindi grazie al generale Vannacci che come primo atto mi ha fatto depositare un emendamento per ridurre le quote di genere. Non le abbiamo potuto cancellare del tutto perché, come ci spiega l'avvocato Novani, c'è una giurisprudenza costituzionale che non ce lo consentirebbe, ma le abbiamo ridotte. E allora che cosa è successo dopo che ho presentato l'emendamento? Che i miei detrattori, che vi assicuro da quando sono passata in Futuro Nazionale sono tantissimi, facciamogli un applauso a tutti i giornalisti che continuano a darmi pubblicità e a far crescere il nostro partito, poiché vanno a scovare anche le mie dichiarazioni di quando avevo 8 anni per cercare delle incoerenze, hanno trovato un filmatino in cui nel 2014, in una trasmissione televisiva, mi pare delle 7 del mattino, in un dibattito, ho commentato un emendamento sulle quote proposto da un altro partito che tutto il Parlamento nel 2014, tutti i partiti si erano impegnati a votare, e ho detto vabbè, non ci vedo niente di male in un meccanismo di riequilibrio. Signori, era il 2014, un'era geologica fa. Allora io dico, secondo voi un medico che ha una persona che ha un raffreddore nel 2014 gli dà giustamente una tachipirina, se poi continua a dargliela per i prossimi 12 anni anche quando è sano, è un bravo medico o un medico incoerente? Ecco, questo è il tema. Nel 2014 forse il Parlamento era un po' raffreddato, ma oggi no, oggi siamo tantissime donne in Parlamento, oggi abbiamo ministre donne, oggi abbiamo un presidente del Consiglio donna, e attenzione, abbiamo un elettorato che per il 50% è di donne. Allora le donne, se vogliono, possono votare le donne, piuttosto facciamo che le donne non vadano solo a votare 6 su 10. In più, attenzione, abbiamo 2 segretari di partito, dei 2 maggiori partiti, per adesso, forza generale, sta arrivando Futuro Nazionale. 2 segretari dei 2 maggiori partiti, la Meloni e la Schlein, che si dicono entrambe pro quote, che sono donne. E allora, cari Meloni e Schlein, se volete, riempite le liste delle donne, non avete bisogno di dirlo per legge imponendolo anche agli altri. Un leader come il generale Vannacci sarà libero di poter scegliere i bravi e le brave. Tra l'altro, lasciatemi una chiosa. Io, per come stiamo arrivando noi donne dappertutto e non abbiamo paura di competere, temo perché per il futuro dovranno inventarsi piuttosto le quote per gli uomini. Questo è il primo punto. Il secondo punto è l'identità della donna. Le persone, quelli progressisti, che ci dicono che dobbiamo fare i recinti di genere, le quote nelle leggi, sono quelli che negano l'identità femminile, sono quelli che ci stanno dicendo che una donna non è una donna alla nascita, no, è un'autopercezione, che se un uomo decide che si sente donna, può dirsi donna. Bene, noi saremo quelli che difenderemo le conquiste delle donne in questi anni basate sul sesso biologico. E vi diamo una notizia: al mondo siamo 8 miliardi di persone e siamo tutti nati da una donna alla nascita. Terzo e ultimo punto, poi me ne vado perché il tempo è già andato. Noi difenderemo la dignità della donna, che oggi in Italia significa soprattutto renderla di nuovo sicura. Sicura di poter camminare per le nostre strade senza aver paura di essere stuprata. Sicura di poter andare nelle stazioni dopo le 10 di sera senza essere aggredita. Sicura che sul nostro territorio non ci siano predicatori islamici che ci dicono che noi siamo prima proprietà di un padre e poi proprietà di un marito.
sicura che non ci siano predicatori islamici che ci dicono che le bambine di 9 anni sono donne da marito. Io voglio che le nostre figlie possano tornare su questi palchi con la donna, non con il burka. La parità non è negare la realtà, la parità non è usare le diversità trasformandole in forme di discriminazione, la parità non è vedere il sessismo dove non c'è, la parità è ridarci dignità e libertà e merito. Viva le donne, viva il merito!

0: concludono gli interventi l'onorevole Rossano Sasso.
1: Le bandiere che ve le abbiamo date a fare, fatele vedere alla stampa che sono lì, e salutiamo i giornalisti. Buongiorno a tutti e buona santa e cristiana domenica. Sono emozionato, non ve lo voglio nascondere, sono orgoglioso e fiero di essere un militante di Futuro Nazionale, sono orgoglioso e fiero di poter combattere contro il politicamente corretto, contro l'islamizzazione della nostra Italia, contro l'ideologia gender, e sono orgoglioso di avere un partito che finalmente rappresenta i miei ideali senza sconti e senza compromessi. Sono grato a Roberto Vannacci, sono grato al generale Roberto Vannacci per avermi aiutato a spezzare le catene, quelle catene che mi tenevano legato. Sono grato a Roberto Vannacci per avermi dato la forza il 15 gennaio del 2026 di schiacciare un pulsante rosso alla Camera dei Deputati e dire no all'ennesimo invio di soldi degli italiani a Zelensky per una guerra che non è la nostra. Sono grato al generale Vannacci per avermi condotto oltre le linee, per avermi tirato fuori dal centrodestra, pavido, smunto, molliccio, compromesso, fluido e timoroso nei confronti dell'ideologia gender, nei confronti del pensiero unico, nei confronti della dittatura LGBT. Mi occupo di scuola da una vita, e di questo vorrei parlarvi oggi. E da una vita lotto, prima come studente, poi come insegnante e infine come deputato di Futuro Nazionale contro l'egemonia culturale della sinistra nelle scuole. Perché la sinistra è subdola, si insinua, controlla, manipola, decide. Le università italiane sfornano da decenni decine di migliaia di insegnanti ideologizzati che usano la cattedra come palco per fare propaganda politica con i nostri figli, e questo non è giusto. Attivisti LGBT che operano fin dalla prima elementare, come è successo un po' di tempo fa in una scuola di Pavia, dove uno di questi fenomeni arcobaleno pretendeva di attivare un corso di alfabetizzazione LGBT a bambini di 6 anni con un libro in cui si sdoganava quell'obbrobrio che è l'utero in affitto. Li abbiamo presi e li abbiamo sbattuti fuori dalle scuole. E poi la sinistra parla e cambia con estrema disinvoltura, passa dalla propaganda gender alla propaganda islamica, e la sinistra questo è: rinnegano le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra identità, si sentono cittadini del mondo, ma poi si vergognano di essere italiani, si vergognano di essere italiani al punto che rinnegano tutto di noi. E quindi in Italia, governo di centrodestra, scuole chiuse per il Ramadan, è successo a Pioltello, o ancora classi in visita di istruzione in moschee con i bambini inginocchiati. Quanto è stato bello quel bambino in Scozia che, mentre tutti gli altri si inginocchiavano, è rimasto così. Noi i vostri figli li vogliamo come quel bambino. Noi ad Allah non ci inginocchiamo. Noi non vogliamo gli imami in classe a leggere i versetti del Corano con la complicità di quegli insegnanti ideologizzati di sinistra di cui vi parlavo prima. E poi sono belli a sinistra perché ciarlano di laicità della scuola. Guai a tenere un crocifisso dietro la cattedra, perché la scuola è laica. Però come diventano ultra religiosi quando si tratta di tutelare i musulmani, come è successo a Firenze un po' di tempo fa, lo ricorderete. Un dirigente scolastico durante il Ramadan non ha chiuso la scuola, però ha preso una classe e l'ha trasformata in una piccola moschea. Ma ci rendiamo conto dove stiamo arrivando? E c'è il governo Meloni oggi, e a quel preside non è successo nulla. È una vergogna. Che vinciamo a fare le elezioni se poi non cambia nulla? Quando eravamo bambini noi, i nostri genitori ci accompagnavano mano nella mano e ci lasciavano nelle mani della signora maestra o del signor maestro. Mai si sarebbero avvicinati, mai si sarebbero immaginate, scusate, di vedere all'interno delle classi delle scuole elementari drag queen, ed è vero, l'abbiamo documentato, attivisti LGBT, maestre che non fanno andare i bambini a scuola e che li portano addirittura alle manifestazioni pro-pal, bambini di 8-9 anni che non hanno neanche gli strumenti cognitivi per capire di che cosa stiamo parlando. Purtroppo questo è quello che succede. Guardate, la scuola è importante, la scuola deve entrare, sono sicuro che col prof. Gasperini si farà un bel lavoro, perché è nella scuola che entra un capitale, che non sarà un capitale economico, è un capitale invisibile, sono i bambini, i ragazzi, e lì vengono plasmati. Per questo capite come Gramsci ebbe una grande intuizione un secolo fa. Fu lui che introdusse per primo la teoria dell'egemonia culturale della sinistra nelle scuole, come condizione necessaria per poi poter conquistare il potere. E la deriva progressista partita tanti anni fa ha causato il male che è sotto gli occhi di tutti. Una scuola che utilizza spesso insegnanti, o meglio, che utilizza spesso come insegnanti gente demotivata, gente mal pagata, gente purtroppo non apprezzata, gente che è diventata poco autorevole. Invece quando andavamo noi a scuola, guai a mettere in discussione la parola di un professore, era un mestiere carico di orgoglio e noi dobbiamo riportare quella condizione all'orgoglio di un tempo, lo dobbiamo fare per i nostri figli, però dobbiamo pagarli meglio e poi li dobbiamo valutare anche sotto il profilo psicoattitudinale. È ora che chi vuole andare in classe con i nostri figli venga valutato anche sotto quel profilo, perché purtroppo sono tanti i casi di insegnanti incapaci e hanno compromesso il futuro di tanti ragazzi. E sarebbe anche ora che gli insegnanti evitino di punire un ragazzo perché la pensa diversamente. Sarebbe anche ora che certi insegnanti la smettessero di punire un ragazzo perché magari non sventola una bandiera palestinese, o non frequenta un centro sociale, o non canta Bella Ciao. Abbiamo l'inno di Mameli, c'è una legge che tutela l'inno di Mameli, cantiamo quello a scuola. Guardate, nelle ultime settimane, mi avvio alla conclusione, abbiamo avuto due episodi aberti.

0: accaduto a Cesena, dove a Cesena due studenti che hanno compiuto un gesto futurista, e a loro va l'applauso da Roma. Siamo vicini ai ragazzi di Cesena. Perché in un mondo che sventola bandiere pro-PAL, bandiere dell'Europa, bandiere di Israele, bandiere dell'Ucraina, loro hanno esposto semplicemente uno striscione con la scritta l'Italia agli italiani. E questo è stato motivo di un sen condotta. Sono stati puniti, vessati, minacciati e ricattati. O fate una tesina riparatoria prendendo spunto da un video intitolato Siamo tutti africani, oppure voi non passate l'anno. Ma Dio mio, guardate quanto sono belli questi ragazzi con questo striscione, la cui colpa è quella di citare un verso di Carducci. E allora io lo dico alla presenza del generale Roberto Vannacci: a settembre, alla ripresa delle attività scolastiche, noi chiederemo ai nostri giovani, e sono tanti e sono belli, di esporre quello striscione in tutte le scuole italiane con dei tricolori e cantando l'inno di Mameli. Concludo dicendo una cosa che non c'entra niente con la scuola, però vedo l'avvocato Sergio Novani qui in prima fila, e quando fuori una giornalista ci ha beccato, ci ha detto però voi di Futuro Nazionale la fate facile perché siete all'opposizione. Io ho spiegato a questa giornalista che Futuro Nazionale aveva presentato un pacchetto di emendamenti sul decreto sicurezza. La maggioranza di centrodestra ce l'avrebbe potuto votare. Sapete cosa diceva tra i tanti un emendamento che in particolare mi ha colpito? Quello che vieta il risarcimento a rapinatori o a parenti dei rapinatori se qualcuno di questi durante l'esercizio delle sue funzioni dovesse venire accoppato. Avevamo fatto questo pensando al gioielliere Mario Roggero, che il 15 luglio rischia che il 15 luglio, sì, per favore alzatevi in piedi, perché mentre lo dicevamo all'aula della Camera, dal centro-destra e dal centro-sinistra partivano risate, e io gli ho detto di inginocchiarsi, si vergognino, perché se avessero voluto avrebbero potuto approvare quel decreto, quell'emendamento, e il 15 luglio ci ritroveremo tutti davanti alla Cassazione, perché quel giorno Mario Roggero rischia fino a 20 anni di galera ed è già condannato a pagare 3 milioni di euro a dei pezzi di merda che erano andati lì per rapinarlo. Grazie.
1: Buongiorno futuristi, volevo presentarvi una persona per me, per noi, per il generale molto importante, che verrà a testimoniarci una grande idea per cui ha combattuto tutta la vita. Volevo chiamare sul palco il presidente di Indipendenza Confluita oggi con noi, Massimo Arlecchino. Massimo. Massimo è un caro amico e con cui abbiamo condiviso e condividiamo veramente tante passioni e tante emozioni. Ti lascio il palco.
2: Grazie. Grazie Massimiliano. Buongiorno. Avrò il massimo rispetto di questi microfoni massacrati dall'intervento dell'onorevole Rapetto. Li vedo sofferenti, ne avrò cura. Mi hanno minacciato che a 3 minuti e mezzo tolgono l'audio, se accade scatenate l'inferno.

Buongiorno Presidente, buongiorno al coordinatore, tanti complimenti ieri, forse troppi, quindi io farò una critica, so che siete intelligenti e riuscite ad assorbirla. La faccio a te Massimiliano, hai scelto un teatro piccolo, non ci contiene. Sono il Presidente del Movimento Indipendenza, che come sapete si è spento, si è sacrificato, senza indugio, dopo un paio di incontri, ma forse neanche uno, con il generale Vannacci. Ed è un atto virtuoso, lasciatemelo dire, senza false modestie, perché in un paese di individualisti e individualismi trovare un movimento politico, sia pure giovane, che comunque ha una storia, che si sacrifica responsabilmente per una realtà più grande, potenzialmente più foriera di successo, non è ordinario. Bravo Gianni Alemanno che ha avuto il coraggio di questa azione. Vado veloce. Qualche giorno fa il Presidente Vannacci, in una conferenza stampa, subendo l'assalto al quale ormai è abituato di una improvvida giornalista che cercava di fargli scaricare l'onorevole, citando la vicenda del fuoristrada, bla bla bla, disse, riducendo prima la situazione alle proporzioni dovute di semplice incidente, ha detto: io non ho lasciato mai indietro nessuno. E allora mi è venuto in mente un altro soggetto che nelle stesse condizioni, quando il generale, nell'esercizio delle sue funzioni all'epoca, non ancora presidente, ebbe l'attacco furibondo dei media per aver scritto il libro ormai noto e famoso Del mondo al contrario, non solo lo lasciò indietro, ma lo pose indietro, e mi riferisco al ministro Crosetto, qualificando quest'uomo farneticante. Non lo dimenticherò mai. Il ministro della difesa tratta un proprio figlio, dopo 40 anni di carriera onoratissima, come un uomo farneticante, anziché difenderlo a oltranza, semmai fare i conti con lui negli uffici, dietro le quinte, come fa un capo, semmai avesse avuto delle colpe, che non aveva naturalmente, ma solo meriti, lo ha posto proprio al pubblico lubrido, chiamandolo, definendolo farneticante. Io ero in Sardegna, non lo dimenticherò mai, ero in spiaggia, corsi in camera dell'albergo, chiamai Alemanno, Costini, gli amici, e sono qua tanti di Indipendenza, e sollecitai una risposta, che facemmo immediatamente. Prendemmo il faccione di Crosetto, a fatica cercammo di farlo entrare in un manifesto, ci riuscimmo, e sottoscrivemmo: farneticante sarai tu. Questo accadeva 3 anni fa, ci siamo stati vicino dal primo momento e lo sai, farneticante sarai tu. Una risposta sicuramente irriverente, non c'è dubbio, non volgare, irriverente sì, ma giusta. Ma la risposta migliore è questa sala. Caro Ministro, 105.000 farneticanti, più una sporca dozzina, più Alemanno, più l'onorevole, più il presidente Vannacci, ti mandano il loro affettuoso saluto e un arrivederci. Soprattutto un arrivederci. Non si fa, non si fa. Leggo
Leggo il messaggio che Gianni Alemanno, da una cella in cui sta in condizioni inumane, manda tramite me a questa assemblea. Quindi fate uno sforzo, dimenticatemi, spegnetemi, cancellatemi, immaginate che qui ci sia lui, che è lì, fra 11 giorni, 11, sarà con noi, e vi parla. Cari militanti di Futuro Nazionale, sono molto dispiaciuto di non essere lì con voi

ed età, e con Roberto Vannacci per partecipare alla nascita di questa nuova grande speranza per la nostra Italia. Purtroppo fare politica controcorrente può costare caro, e a me è toccato di pagare il prezzo più duro, che è quello della libertà. Ma non importa, presto sarò con voi a portare la mia esperienza e il mio contributo a questo nuovo movimento politico a cui io aderisco con assoluta convinzione. Due mesi fa, il movimento sovranista che abbiamo fondato 3 anni fa insieme a Massimo Arlecchino e Chicco Costini, che è qui, è confluito all'interno di Futuro Nazionale, e oggi i nostri delegati sono lì insieme a tutti voi in questa importante assemblea di fondazione. Non è una confluenza dettata solo dal realismo politico, è la congiunzione di un percorso che viene da lontano, molto lontano, e che vuole andare lontano, molto lontano. Noi che veniamo dal Movimento Sociale Italiano, dal Fronte della Gioventù e dalla destra sociale di Alleanza Nazionale, non potevamo rassegnarci alle sbiadite interpretazioni della destra che oggi vengono offerte dal governo di Giorgia Meloni. La vera destra in Italia non è mai stata conservazione, è sempre stata cambiamento e futuro. Oggi più che mai sarà futuro nazionale. La vera destra in Italia non è mai stata opportunismo europeista, è sempre stata sovranità nazionale e difesa intransigente degli interessi degli italiani. Noi non capiamo come questo governo abbia potuto sottoscrivere il patto di stabilità europeo che impone nuovi inutili sacrifici agli italiani, e non è un caso che oggi i nostri stessi governanti siano costretti a supplicare Bruxelles e ginocchiere di poter derogare a quegli assurdi vincoli. Il patto di stabilità europeo significa non avere le risorse per fare investimenti, per creare lavoro, per creare sviluppo per le nostre imprese, per rigenerare la nostra sanità, la nostra istruzione e garantire i diritti sociali degli italiani. La vera destra in Italia non può essere moderata di fronte agli attacchi che oggi vengono portati contro la nostra identità nazionale e contro i nostri valori tradizionali. Noi non capiamo come questo governo abbia potuto approvare il decreto flussi con il maggior numero di immigrati della storia della Repubblica. Immigrati che nel caso migliore verranno a fare concorrenza al ribasso ai nostri lavoratori e nel caso peggiore verranno a ingrossare le fila dei disperati che bivaccano nelle nostre strade per diventare manovalanza della criminalità organizzata. Noi non possiamo accettare che la sinistra italiana continui a imporre lo sradicamento delle nostre tradizioni, la distruzione delle nostre famiglie fondate su un padre e su una madre, l'apertura dei nostri confini e la dissoluzione della nostra identità e della nostra civiltà. Noi non accettiamo il capitalismo globalizzato delle multinazionali. Delle multinazionali e della finanza internazionale, che attacca le nostre piccole e medie imprese, il lavoro dei nostri giovani e le pensioni dei nostri anziani. Potrei continuare a lungo, ma la realtà è una sola. Il popolo, il nostro popolo italiano, non vuole essere distrutto, non vuole essere cancellato. Il nostro popolo si ribella di fronte al pericolo di essere dissolto con la scomparsa della nostra identità nazionale e delle nostre tradizioni, con la presenza di troppi immigrati portatori di culture estranee, subendo la globalizzazione progressista e le follie dell'Europa di Ursula von der Leyen. Il nostro popolo vuole avere un futuro. Un futuro nazionale. Io ringrazio Roberto Vannacci di aver avuto coraggio, di avere fede, di avere voglia di combattere, offrendo a tutti noi la possibilità di vivere questa nuova stupenda avventura
di combattere ancora una volta per la difesa e il futuro del popolo italiano. Sono convinto che il futuro nazionale diventerà un grande protagonista della vita politica italiana, costringendo il centrodestra a svegliarsi dal suo letargo e la sinistra a rimangiarsi la sua arroganza e le sue assurde follie ideologiche. Daremo a tutti una bella e potente svegliata nel nome dell'Italia. Un abbraccio a tutti, buon lavoro a tutti, viva l'Italia, viva futuro nazionale, Gianni Alemanno.

0: Abbiamo adesso l'intervento del professor Lorenzo Gasperini, il nostro coordinatore per il programma di Futuro Nazionale. Grazie.
1: Cari moderati, anzi no, scusatemi, di questa parola noi ci vergogneremmo. Cari amici, cari camerati, no? Si può dire. Ho sentito prima dire il mio amico Pozzolo che stamani i giornali dicevano di aver visto ieri un sacco di estremisti in cravatta. Allora io la cravatta non me la sono messa, così vediamo se li facciamo contenti. Bene, io devo presentare il programma. Roberto mi ha dato quest'onere e quest'onore, di cui lo ringrazio. Non farò la lista della spesa, perché siamo stanchi, carichi comunque, più carichi che stanchi, ma sfrutterò qualche minuto per indicare, sì, qualche punto contenuto nel programma, che poi potrete personalmente approfondire, sia per dare una cornice generale, spiegare quali siano i pilastri su cui il nostro programma si regge. Beh, una prima obiezione che si potrebbe fare è quella, cioè, ma come mai un programma nasce oggi? Perché un programma lo presentiamo oggi anziché averlo presentato a febbraio o a marzo? Un partito dovrebbe nascere su un programma. È strano che non ce l'abbiamo ancora, no? L'altro giorno Roberto ha sentito Lilli Gruber che incalzava, ma il programma, lei non ha un programma. Beh, io dico questo, le cose nascono in tanti modi. La politica si fa un po' come la guerra, Roberto lo sa bene. Von Clausewitz diceva che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Per il generale Vannacci è stato il contrario, ma il principio è lo stesso. La politica è la continuazione della guerra e della difesa della patria con altri mezzi. Allora, le iniziative politiche, come le iniziative militari, sorgono in tanti modi diversi. Beh, la nostra iniziativa politica è sorta a febbraio come, non a caso, una operazione di guerra non convenzionale, non scritta a tavolino, ma come un'operazione che nasceva su delle emergenze, su delle esigenze immediate, non su un pacchetto completo di centinaia di pagine, ma su tre emergenze, che sono ovviamente, lo sappiamo tutti, la questione delle armi a Kiev, la questione dell'immigrazione e della remigrazione, la questione del tradimento valoriale operato dal centrodestra. Pensiamo alla Pascale Roccaraso, pensiamo alla legge sul femminicidio, parola che noi ci vergogneremmo di utilizzare se non citando coloro che non si vergognano di utilizzarla, fatta da una maggioranza di centrodestra, non da una maggioranza di centrosinistra. La legge che è lì, che fermenta, è a bagnomaria sul consenso informato, per citarne un'altra. Oggi l'incursione, la fase di mera incursione su tre punti d'emergenza, lascia il passo a una fase invece, diciamo così, in cui entrano in scena i reparti normali, in cui dobbiamo avere un programma e abbiamo un programma strutturato su tutti i singoli temi, su tutti i singoli problemi che interessano il nostro Paese. Ecco perché passiamo dall'incursione all'esistenza ordinaria, costituita potremmo dire, oggi chiudiamo una costituente nazionale, ad una fase costituita del nostro progetto politico. Abbiamo costruito un programma dal basso, potremmo dire reparto per reparto, comitato per comitato, esperto per esperto, in un lavoro di mesi cercando di mettere a sistema tutte quelle che sono state le miriadi di suggerimenti, di spunti, di analisi che ci sono pervenuti. E questo lavoro continuerà, questo è un primo programma politico. L'abbiamo chiamato così perché innanzitutto il programma dovrà essere aggiornato continuativamente giorno dopo giorno e poi perché questo programma lo presentiamo proprio dal basso all'esecutivo nazionale e al presidente nazionale affinché lo possano vagliare, approfondire, filtrare e implementare. Quali caratteristiche ha questo programma? Caratteristiche formali e caratteristiche materiali. Innanzitutto, sembrerà scontato dirlo, ma credo che oggi non lo sia più, è un programma scritto in italiano. Non è un programma scritto in inglese, in cinese, in russo, lo so. È un programma scritto in italiano. Non utilizza né altre lingue, sì, delle eccezioni talvolta ci possono essere, noi non è che vogliamo chiuderci nell'incapacità di parlare altre lingue. Roberto ne parla una trentina praticamente ormai, per cui. Ma È un programma soprattutto che non è scritto nella neolingua. La neolingua, in questo programma non ci troverete, non so se è fascismo, se è comunismo, non so cosa sia, non ci troverete gli asterischi. Grande notizia, grande notizia. Un programma senza asterischi, quindi retrogrado. Un programma senza schwa, avrete presente, no? Quella E rovesciata che va tanto di moda anche nelle scuole, caro Rossano, anche nelle scuole. Perché a volte ci arriva qualche circolare, no? Qualche comunicazione di qualche collega, car asterisco, colleg asterisco. Dice, beh, probabilmente non parla a me, perché io sono dotato di identità sessuale, sono maschio, e quindi se c'è l'asterisco non risponde. Noi chiamiamo le cose col loro nome. Lo facciamo nel programma e lo facciamo nel modo in cui comunichiamo. Chiamiamo utero in affitto, ho sentito dire, no? No. Bisogna dire gestazione per altri. Utero in affitto. Diciamo non suicidio assistito, diciamo omicidio del consenziente. Diciamo non interruzione volontaria di gravidanza, diciamo aborto. Marco Pannella lo chiamava aborto. Io non condivido niente con Marco Pannella, chi mi conosce lo sa, ma Marco Pannella lo chiamava aborto, non interruzione volontaria di gravidanza. Quindi c'è un tema che viene prima delle posizioni e è il modo in cui tu imposti il linguaggio. E capite bene che Emanuele Same Clodovici, un grande filosofo italiano del Novecento, diceva: chi non possiede le parole non possiede le cose. Quando noi rinunciamo ad utilizzare la nostra lingua, a scegliere le nostre parole, a scegliere le nostre categorie, stiamo già giocando alle condizioni date al casinò dal mazziere. Noi ci siamo stufati di giocare alle condizioni scelte da altri. I tavoli di casinò costruiti da altri li ribaltiamo con le pedate, come Gesù Cristo cacciò i mercanti dal Tempio. L'Italia vuole giocare alle proprie regole e con il proprio linguaggio. Il contenuto. In questo programma non ci sono proposte meramente tecniche. Ci sono proposte tecniche. Ma ogni proposta tecnica sorge da una visione dell'uomo, della società e dell'Italia. Gli strumenti, notoriamente, per definizione, servono per dei fini. Uno strumento non è un fine. Un fine non è uno strumento e lo strumento serve per un fine. Dunque gli strumenti, le scelte tecniche, dipendono e sono condizionate nella loro efficienza, nella loro bontà, nella loro opportunità, dall'essere messi in relazione a un fine, cioè ad un valore. Noi abbiamo in questo paese affrontato governi tecnici, forze politiche che ci hanno detto che ciò che conta è la tecnica, l'analisi tecnica delle questioni, dei problemi. L'abbiamo visto con Mario Monti, l'abbiamo visto con Mario Draghi, non l'abbiamo visto con Mario Vannacci, fortunatamente si chiama Roberto, di Mario ne abbiamo già avute abbastanza. E quindi la tecnica la lasciamo a Remida al contrario, la lasciamo a questa gente qua. Noi abbiamo una serie di proposte concrete che però dipendono da una visione specifica del mondo, da dei valori. Quali sono i nostri valori? Quali sono i valori su cui abbiamo costruito il programma? Sostanzialmente potrebbero essere indicati in due grandi punti di riferimento, che sono il diritto naturale, potremmo dirlo in modo più usuale come il buon senso, e dall'altro lato la tradizione, ovvero l'identità del nostro popolo, del nostro paese. Cos'è il diritto naturale? Il diritto naturale è l'ordine buono delle cose. Noi pensiamo, noi vogliamo ancora bene a madre natura. Per qualcuno, madre natura, io dico Dio, da cattolico. Alla natura è creata da Dio, quindi le due cose non si escludono. Dio va specificato perché altrimenti con madre natura sembra di virare verso il Green Deal, allora io sto un po' attento a queste cose, no? L'ordine buono della realtà. Per qualcuno la natura è fascista, la natura è patriarcale, la natura distingue i mammiferi in maschi e femmine. Noi siamo ancora, noi facciamo una scelta politica di campo, arruoliamo in futuro nazionale, se Roberto Vannacci è d'accordo, la natura, tessera numero due dopo quella di Roberto Vannacci. Ordine buono delle cose, vale per la vita, vale per la famiglia, vale per il lavoro. Diritto naturale vuole che per lavorare, vuole che per mangiare si lavori. Non vuole che l'economia si fondi sulla redistribuzione della ricchezza. Certo. aiuteremo chi rimane indietro, aiuteremo chi non può lavorare. Abbiamo sentito degli interventi, anche quello che mi ha preceduto, bellissimi, sulla storia della destra sociale in Italia. La destra è sociale o non è? Parafrasando un bellissimo intervento di Giorgio Almirante. Ma un conto aiutare chi non può lavorare, un altro conto sarebbe aiutare chi non vuole lavorare. Allora io lo dico senza mezzi termini, lo dico con le parole, vedremo la stampa come qualifica l'autore della citazione, lo dico con le parole del camerata San Paolo: chi non vuol lavorare neppure mangi. La tradizione cos'è? La tradizione, il tradizionalismo, ci spaventa tutto questo. Cos'è la tradizione? Io cito sempre, per farla semplice e breve, una bellissima definizione di Gilbert Keith Chesterton. Chesterton diceva: la tradizione è la democrazia dei morti. Datemi, Signore, ciò che gli altri non vogliono. I morti in questo paese non li vuole più nessuno, arruoliamo anche loro, li arruoliamo noi. Perché arruoliamo i morti? I morti sono il contenuto, la volontà, la dedizione, l'eroismo di ciò che i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno amato prima di noi. Bisognerebbe, i nostri parlamentari lo sanno bene, bisognerebbe ogni volta che ci si trova a votare una proposta di legge, a valutare se una proposta di legge debba essere approvata o no, chiedersi che cosa voterebbero insieme a noi quelli che non possono essere lì in Parlamento oppure alle urne il giorno delle elezioni a votare insieme a noi. Bisognerebbe che ci fosse una democrazia anche in cui anche il voto di mio nonno conta. Mio nonno che per ora si è sacrificato più di me, perché si è sacrificato per 90 anni per costruire l'Italia, non è più qui. E io mi sono sacrificato per 35. È chiaro che andando alle cose pratiche è difficile, però questo criterio dobbiamo tenerlo presente. La tradizione è la democrazia dei morti. Diceva Chesterton: entrate in un cimitero, vedete un sacco di schede elettorali col voto, con l'espressione di volontà. Come si esprime il voto? Con una croce. Sopra ogni morto c'è una croce. Questa è la democrazia dei morti. Nel programma abbiamo visto qualcosa anche sulla dignità dei cimiteri, perché quando io entro in un cimitero in Italia mi rendo conto che spesso i nostri amministratori hanno perso completamente il senso del rispetto di chi è venuto prima di noi. Il programma si apre con due citazioni e si chiude con una preghiera. La preghiera è quella che Roberto ci ha fatto recitare ieri all'inizio, all'apertura di questa assemblea costituente, e si apre, quindi vogliamo un po' alto. E si apre con due citazioni che sono la prima: benedite gran Dio l'Italia, Papa Pio IX. La seconda: a qualcuno darà noia l'Italia, darà noia la benedizione e darà noia persino Dio, a meno che non sia il Dio del Corano, ovviamente, perché quello alla sinistra, a Bersani, qualche volta va bene. La seconda citazione è di un compagno, è di un comunista, Pierpaolo Pasolini, nella sua poesia Saluto e augurio: destra divina che è dentro di noi nel sonno. Per gli amici friulani, destra divina che è dentro di noi tal sion, perché la scrive in friulano questa poesia. Io ho un po' di sangue friulano, per cui, che è italiano. Perché? Perché aprire un programma e chiuderlo con cose così alte anziché parlare solo dello spread? Perché io credo, correggetemi se sbaglio, che a Poitiers nel 732, a Lepanto nel 1571, a Vienna nel 1683, non abbiamo ricacciato gli invasori maomettani nel nome del McDonald's o di una democrazia procedurale senza identità. Non li abbiamo ricacciati volando basso, ma li abbiamo ricacciati volando alto, combattendo e contemporaneamente volando alto, in Italia come in tutta Europa. La Pulcella d'Orléan, Giovanna d'Arco, non sconfisse gli inglesi nel nome del McDonald's, ma gli sconfisse nel nome di una tradizione e di una identità. Anche in Medio Oriente l'abbiamo fatto. A Montgisard, Baldovino IV di Gerusalemme mise con 5.000 uomini in fuga 40.000 maomettani, come li chiamo io perché seguono la religione di Maometto, e nel vocabolario c'è, 5.000 uomini, di cui molti lebbrosi, misero in fuga 40.000 uomini, di nuovo, non nel nome dello spread e del debito pubblico, non nel nome di Carlo Calenda, ma nel nome della nostra tradizione. Lo fece Roberto, prima di quella battaglia Baldovino IV fece arrivare il vescovo di Gerusalemme e si inginocchiò adorando la reliquia della vera croce, no? Se qualcuno si è arrabbiato sulla stampa, non so, vedremo anche le prossime uscite per la preghiera di ieri, diciamo che abbiamo dei gloriosi predecessori. E a proposito della sporca dozzina, anche Baldovino IV condusse questo intervento servendosi soprattutto dell'esercito di San Lazzaro. Non so se sapete cos'è l'esercito di San Lazzaro, l'ordine di San Lazzaro. Era un ordine cavalleresco composto solo e soltanto da guerrieri malati di lebbra. Lo stesso Baldovino IV, che diventò re a 16 anni, a 17 compì questa azione, doveva essere montato a cavallo dai suoi aiutanti perché non riusciva, malato di lebbra, a montare sul cavallo. Ma dopo esserci montato, riusciva a condurre le armate alla vittoria con forze impari. Questa è la sporca dozzina di cui ci hanno accusato? Benissimo, saremo anche l'esercito di San Lazzaro e con la nostra lebbra ridaremo una speranza all'Italia. Bene, questa è un po' la cornice valoriale. Entrando su a farvi qualche esempio, qualche contenuto che dipende da questa visione, i temi che abbiamo affrontati sono innumerevoli, ve li andate a cercare. Vi elenco le nostre sezioni: il lavoro, le attività produttive, l'industria, il Made in Italy, l'economia, il credito, i valori non negoziabili, la vita, la famiglia, l'identità cristiana, l'assimilazione, la remigrazione. Non c'è un capitolo sull'immigrazione nel nostro programma, c'è un capitolo sull'assimilazione e o la remigrazione. Bravo. La sicurezza, la giustizia, gli esteri, l'Europa, la difesa, le forze armate, la cybersicurezza, la riforma dell'architettura istituzionale dello Stato, la riforma della politica, l'istruzione, la cultura, la salute, la sanità, il sociale, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture, l'ambiente, gli animali domestici, le politiche del mare, lo sviluppo territoriale, la protezione civile, lo sport, eccetera, eccetera. Quindi temi ne troviamo di tutti i tipi, anche in base a ciò che ciascuno di noi, di voi magari ha più a cuore e su cui vuol capire meglio la posizione che stiamo proponendo. Chiaramente i due punti di partenza fondamentali sono la remigrazione e i valori non negoziabili, innanzitutto collegati al tema molto concreto della crisi demografica italiana. Allora, le due emergenze nazionali più grandi. In Italia sappiamo che la situazione è impressionante dal punto di vista dei numeri. Sappiamo che la presenza straniera è oltre ogni misura di includibilità e assimilabilità. Siamo ormai al 12,5% di presenza non italiana dalla nascita del nostro paese. Occhio, perché quando andate a vedere i dati sul sito del Ministero dell'Interno e vi chiedete, ma quanti stranieri ci sono in Italia? E quindi sapete che non potete fidarvi, andate a fare tutte le addizioni, no? Cerchiamo quanti stranieri ci sono in Italia registrati. Poi andiamo a cercare magari, perché fuori dati, la stima sugli stranieri irregolari, non censiti nel nostro paese. Dovremmo aggiungerne un altro di criteri, un altro addendo. Tutti quelli che sono stranieri sono arrivati nel nostro paese e formalmente, giuridicamente, grazie a una legislazione a maglie larghe, hanno ottenuto ieri l'altro la cittadinanza. E di questi non sappiamo niente, non abbiamo neanche gli indicatori sui crimini che commettono, perché formalmente risultano come italiani. Comunque, se andiamo a fare l'addizione di tutti questi gruppi, noi abbiamo in Italia il 12,5, non più il 9% di persone che non sono realmente italiane, che non sono italiane dalla nascita. E questo è un punto su cui riflettere, anche perché il centrodestra negli ultimi anni ci ha abituato a pensare semplicemente che il problema sia semplicemente quello del rispetto delle nostre leggi per quanto riguarda la cittadinanza. E questo è un errore madornale, che è un presupposto, non è che viene dal nulla. Viene dal fatto che tu hai perso la tua identità. Perché quando tu perdi la tua identità, pensi che la tua identità sia solo il rispetto del diritto penale, del diritto civile, della Costituzione. Beh, la mia identità è tutto questo, ma è anche molto di più. Io ho vissuto alcuni anni in Svezia, rispettavo le loro leggi, rispettavo tutte le loro norme e non per questo mi sono mai, un solo giorno, parlo di esperienza personale, sentito svedese. Ho continuato a sentirmi italiano, quale ero e quale sono. E quando noi trasferiamo masse in numeri eccessivi, quando si parla di immigrazione di massa in un altro paese, noi necessariamente andiamo a creare le condizioni per la disintegrazione sociale di chi arriva e per la disintegrazione sociale di chi ospita, anche laddove venissero rispettate le norme. Noi non ci accontentiamo di un'Italia in cui non ci siano crimini, noi vogliamo un'Italia in cui ci siano prevalentemente, quasi esclusivamente, con le debite eccezioni, con armonia, con elasticità, italiani. Se domani ci fossero in Italia, faccio per esagerare, il 60%, per esagerare per ora, perché poi con i tassi di fecondità bisognerebbe proiettare nel futuro, se domani ci fossero in Italia il 60% di persone non italiane, con un'altra storia, con un altro colore, con un'altra identità, persone rispettabilissime che rispettano le nostre norme, io non sarei per niente contento. Come non sarei contento se il 60% degli abitanti del Marocco o dell'Iran o del Venezuela fosse, sul Sud America è una situazione un po' particolare, lo sappiamo, ma il 60% di italiani che si trasferiscono in blocco nel giro di 15 anni in un altro paese. Voi sareste contenti? Secondo voi sarebbe una situazione che permetterebbe una omogeneità sociale? Una tenuta del sentimento sociale, una tenuta dell'identità fondamentale di un paese. Dunque rispettare le norme non è abbastanza. È certamente il primo criterio di riferimento. Chi non rispetta le nostre leggi deve abbandonare immediatamente il nostro paese, ma noi pretendiamo di mettere un limite, di mettere un tetto alla presenza straniera in questa nostra patria. Quando qualcosa mi costa fatica, magari per il bene comune, e non si tratta solo di rispettare una legge, mi viene in mente che per questo paese un mio bisnonno è morto durante la Prima Guerra Mondiale, mi viene in mente che per questo paese molti miei parenti sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, mi viene in mente che il mio bisnonno ha combattuto per questo paese e è stato prigioniero in un campo di prigionia comunista in Jugoslavia per molti anni, fortunatamente riuscendo a far salva la pelle e a tornare a casa da sua moglie. E tutto questo mi stimola a vivere per il mio paese, ad amare per il mio paese, molto più che se per questo paese non fosse stata versata dal mio sangue una sola goccia di questo sangue. Dunque l'appartenenza a un popolo e a un territorio è un criterio fondamentale, che ha una ripercussione poi indiretta anche sulla legalità, ma che va ad incidere direttamente sulle virtù civili delle persone. Per essere veramente virtuosi bisogna avere incentivi alla virtù, e il più grande incentivo alla virtù è sapere che ciò di cui ti occupi, di cui devi occuparti, è stato pagato a caro prezzo da chi appartiene alla tua famiglia e si è sacrificato per te. Questo non si può barattare con nessuna integrazione. Sulla demografia. 2025, 1,14 mi sembra, figli per donna, abbiamo chiuso così il 2025. Gli studiosi di statistica, di demografia ci dicono che il tasso di mantenimento demografico è 2,1 figli per donna. Quando si va sotto 2,1 figli per donna si procede verso l'estinzione, a marce più o meno ingranate, a velocità più o meno alta, ma si procede verso l'estinzione. Questo è quello che accade. Noi siamo in prossimità della metà del tasso di mantenimento demografico. E quindi anche su questo il nostro programma fa un focus molto, molto particolare. Sull'economia, noi lo diciamo apertamente, senza populismo ma senza vergogna, se non abbassiamo l'imposizione fiscale questo paese non potrà più rialzarsi. Occorrono anche degli strumenti concreti oltre all'abbassamento delle aliquote, ne abbiamo proposti tanti in questo programma, pensiamo alla deducibilità totale dei pagamenti tracciabili, in modo tale che si paghi meno e che questo favorisca in modo armonico l'emersione della elusione dell'evasione fiscale. Abbiamo pensato allo stop sulle tasse con saldo a conto, abbiamo pensato al principio di cassa per l'IVA. Non è possibile che i nostri imprenditori, i nostri commercianti debbano pagare l'IVA senza averla neanche riscossa perché hanno delle fatture non pagate. Ma che Stato è lo Stato che ti chiede di pagare per dei soldi che non hai incamerato? E delle politiche molto serie sul collocamento al lavoro dei disoccupati, con la fine del reddito di cittadinanza passivo in tutte le sue forme: cittadinanza, inclusione, avviamento, eccetera, eccetera. Ovvero, qualunque strumento tu prenda, compresa la NASPI o come si chiama adesso, se si chiama ancora così, compresi, diciamo, gli strumenti non ordinariamente legati alla disoccupazione di lungo termine, devono decadere se non accetti qualsivoglia proposta di lavoro che ti venga fatta da un centro di collocamento e che ti veda fisicamente e medicamente idoneo a poterlo affrontare. Non deve più esistere che fai che lavori per 4 mesi e programmi la tua vita lavorando per 4, 5, 6 mesi ogni anno e per il resto dell'anno non fai nulla, perché tanto pagano quelli che la mattina si alzano alle 5 per andare a lavorare. Incentivi alla piccola e media impresa. Il nostro modello di economia è un modello che si fonda sull'economia reale e che si fonda soprattutto, non esclusivamente, sulla piccola e sulla media scala. Noi siamo alternativi tanto alla visione comunista quanto a quella di eccesso di capitalismo, una visione che voglia non tutti proletari, direbbe la sinistra, ma che voglia che veda tutti proprietari. Per questo vogliamo, per esempio, detassare la partecipazione agli utili dell'impresa. Quando un imprenditore decide liberamente di distribuire parte del proprio utile ai propri dipendenti, secondo una visione che è classica, che è tipica del nostro Medioevo, che è tipica della dottrina sociale cristiana, che è tipica di un modello italiano che non è né comunista né turbocapitalista, lo Stato deve azzerare la tassazione su quella partecipazione del dipendente alla ricchezza che ha contribuito a produrre. E poi un fondo sovrano italiano che integri, mette insieme tutti i dispersivi e dispendiosi strumenti di partecipazione dell'economia pubblica, all'economia privata, per il rilancio delle start-up, per esempio. Noi abbiamo bisogno di garantirci che i nostri giovani imprenditori, che chi fa impresa, che chi ha idee, che chi ha energia, possa prosperare anche grazie alla leva finanziaria di un aiuto che però non porti il proprio progetto nelle mani di soggetti stranieri, nelle mani di soggetti che si approfitterebbero spesso anche dei contenuti tecnologici, per esempio, di ciò che queste start-up vanno a inventare. Quindi la sovranità tecnologica, dalla tecnologia mi aggancio a questo, la sovranità tecnologica. Noi abbiamo bisogno di fibra veloce in tutto il paese e abbiamo bisogno di fibra che sia a controllo italiano. Questo oggi non accade, accade solo in minima parte. Non entro nel dettaglio, nello specifico, vi assicuro che buona parte della nostra fibra nazionale, anche di quella con intervento pubblico, perché poi al privato lasciamo grande libertà su questo, ma anche l'intervento pubblico di fatto va a garantire una fibra che è di proprietà e di controllo di soggetti stranieri. A volte è necessario, me ne rendo conto, il mercato è complesso, ma noi dobbiamo avere un obiettivo chiaro. I nostri dati, i dati degli italiani, devono passare da infrastrutture di proprietà italiana e soprattutto di proprietà pubblica. Non è ammissibile che i nostri dati sanitari, che i dati sui nostri figli siano presenti su cloud controllati attraverso la legislazione statunitense, per cui è previsto che le forze di polizia, la magistratura e i servizi statunitensi abbiano libero accesso a tutti i cloud di proprietà statunitense e quindi i nostri dati siano in mano straniera. Abbiamo bisogno di un golden power pensato diversamente, abbiamo bisogno di investimenti in intelligenza artificiale, di pensare l'intelligenza artificiale per quelle che sono le sue potenzialità e non i suoi rischi. E qui, scusate, ma si apre, anche se se ne parla ancora poco, ma vi assicuro, se andate a qualche convegno, soprattutto del 5 Stelle, ne sentite parlare, no? Da alcuni anni si arrovellano su come gestiremo il problema, non riguarda domattina, non riguarda domattina, riguarda fra 10 anni, fra 15, fra 20 anni. Il problema della disoccupazione generata dall'intelligenza artificiale e dalla robotica non è immediata per ovvi motivi, al di là a volte siamo un po' preoccupati, si pensa di perdere il lavoro fra 3 mesi su questo. Una mano robotica costa 200.000 euro, quindi per ora conviene i motorini farli guidare alle persone reali, diciamo così, e l'idraulico lo deve fare una persona reale. Però dobbiamo pensare in prospettiva. La proposta della sinistra è la redistribuzione, di nuovo, al solito ovviamente, della ricchezza. Dunque non lavora più nessuno, lavorano le macchine, lavorano sempre di più le macchine, e ridistribuiamo la ricchezza prodotta a degli italiani che si riducono a passare la giornata in casa sul divano, tanto gli diamo l'hamburger, YouPorn e il reddito di cittadinanza e sono tranquilli, no? Questo è il modello del Movimento 5 Stelle. Noi pensiamo, l'abbiamo detto prima, chi non vuole lavorare neppure mangi, ma pensiamo anche che il lavoro non sia solo uno strumento per poter mangiare, pensiamo che sia una dimensione di espressione della persona umana. Noi abbiamo bisogno di lavorare. E allora un modello che abbiamo implementato nel programma, non spaventiamoci, ripeto, non per domattina, ma per quando questi signori ci verranno a proporre queste cose, quando la disoccupazione aumenterà, è un modello che anziché fondarsi sulla redistribuzione della ricchezza in assenza di lavoro per la maggior parte dei cittadini, si fonda sulla redistribuzione del tempo libero. Qualcosa che oggi non possiamo fare, lo ridico per la terza volta, per ovvi motivi, sennò poi ci dicono che vogliamo costringere gli imprenditori a parità di paga a far lavorare meno i propri dipendenti da domattina. Assolutamente no, noi dobbiamo dare più libertà e più risorse ai nostri imprenditori. Ma nel momento in cui si rappresenterà questo scenario, la nostra proposta è di mantenere i livelli di occupazione, di mantenere i livelli di salario, attraverso chiaramente, come sempre, una libera contrattazione, ma che implementi l'elemento con la sostituzione della robotica e dell'intelligenza artificiale, lavorare meno ma continuare a lavorare tutti. È molto difficile da integrare, sicuramente è rivoluzionario, nel senso positivo del termine e non comunista del termine, rispetto alle proposte che fino ad oggi i grandi filosofi del 5 Stelle e del PD ci hanno proposto. Per quanto riguarda la demografia, dicevo prima, le risposte quali sono? Le risposte sono il mutuo tricolore, innanzitutto. Un mutuo garantito, una grande operazione di mutuo per le famiglie italiane, garantito dallo Stato, cui l'interesse del sistema bancario chiaramente c'è, perché è lo Stato che permette l'accensione di nuovi mutui che altrimenti non verrebbero mai accesi, per cui però le condizioni le detta lo Stato. E allora con la garanzia del patrimonio pubblico, con la garanzia dello Stato, intendo, si daranno questi mutui a tasso estremamente agevolato per l'acquisto della prima casa e un tasso che sarà proporzionalmente ridotto all'aumento del numero dei figli. Noi dobbiamo fare in modo che gli italiani tornino a fare una cosa, quella che gli è sempre riuscita meglio, fare altri italiani, cioè procreare ed educare altri italiani. E la stessa cosa sull'IRPEF. Non è possibile che il principio costituzionale di progressività dell'imposta sia ancora applicato solo e soltanto tenendo conto di quanto guadagni. Perché il contributo che tu dai al benessere della nazione viene innanzitutto dal numero di figli che fai. Non è possibile che a parità di stipendio una persona che ha 4 figli... Oggi parlavo con la moglie di Pozzolo che mi diceva che hanno 4 figli, gli ho fatto i complimenti. Non è possibile che una persona che ha 4 figli a parità di stipendio contribuisca esattamente nello stesso modo alle casse pubbliche. E non sto dicendo, lo dico soprattutto per la stampa, che vogliamo aumentare le tasse a quelli che i figli non li fanno. Platone l'aveva detto, ma lasciamo perdere. Noi vogliamo abbassare le tasse a quelli che i figli li fanno. Anche perché fare i figli oltre a essere una priorità sulla quale ce ne freghiamo dell'economia, nel senso che al di là di tutte le analisi fare figli rimane una priorità essenziale per l'esistenza del nostro popolo, anche sull'economia non possiamo fare programmazione di lungo termine se non creiamo nuovi italiani. Ma avete presente com'è messo il sistema pensionistico italiano? Un tempo si parlava di piramide demografica, no? La piramide demografica. Provate a chiedere all'intelligenza artificiale di farvi un disegno 3D di quella che è la piramide demografica oggi, guardate se assomiglia a una piramide. Se la guardate bene, stretta stretta in cima, è ovvio perché a 95-100 anni ce ne sono pochi, molto larga sui 70, sugli 80 anni, e poi via via che vai sotto, soprattutto sotto i 50, si restringe. Più che una piramide, diceva un mio amico, sembra un trottolone. E i trottoloni, si sa, dopo qualche giro cadono. Allora, se noi non ritrasformiamo il trottolone demografico italiano in una piramide demografica italiana, noi non possiamo sostenere neanche il sistema contributivo, neanche il sistema pensionistico, neanche i servizi pubblici. E io non riesco a capire come sia possibile che negli ultimi 35-40 anni non ci sia stata una sola forza politica, neanche, soprattutto negli ultimi governi, lo vediamo, nei partiti di centrodestra, che abbia messo al centro questa esigenza. E poi la difesa della famiglia, l'unica, quella naturale. Demografia significa anche questo. Per noi la famiglia è solo una, quella formata da un uomo e da una donna. Proponiamo una nettissima opposizione alle altre forme di famiglia, all'utero in affitto, non la GPA, dicevamo prima. La difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. Beh, guardate, si parla tanto di suicidio assistito, no? Che in giurisprudenza comunque la si pensa si chiama omicidio del consenziente. Quasi finito. La legge 38, mi sembra del 2010, insomma, la legge che istituisce le cure palliative, oggi è per lo più inapplicata nel nostro paese. Il 75% di coloro che vivono condizioni di estremo dolore fisico, di grande sofferenza terminale e che chiedono l'accesso alle cure palliative, non lo ottengono perché lo Stato italiano e le regioni italiane non ci mettono i soldi. La prossima volta che un comunista vi dice che la risposta alla sofferenza è uccidere un vecchio perché la sua vita non vale nulla, proviamo a rispondergli che prima di affrontare l'argomento sarebbe il caso di tirare fuori i soldi che invece danno ai gay pride.

0: Esatto, o a Zelensky, esattamente, esattamente. Dunque la difesa anche della vita, dell'identità cristiana, dei nostri simboli, dei nostri simboli. Non è possibile che nelle nostre classi di scuola non ci sia il crocifisso. Non è possibile. Guardate che non è questione di dover essere per forza credenti, eh? Io lo sono. Quel crocifisso in una classe è la garanzia della tolleranza che tu avrai qualunque cosa tu creda e anche se tu decidi di non credere in nulla. Perché dove quel crocifisso non c'è, dove ci sono state altre civiltà, la distinzione fra legge pubblica e legge della fede come virtù teologale e virtù interiore non esiste. Al contrario di quello che ci raccontano, questo è ciò che la nostra civiltà ha sempre fatto. Sempre fatto. Anche quando i professori di storia a scuola mi mettono nella categoria, vi raccontano il contrario, è perché mentono. Perché mentono? Vi raccontano che siamo andati in America a imporre la fede con le armi. Sì, qualche bischero c'è sempre stato, eh? In Toscana si chiamano bischeri. Ma è del 1537, la prima bolla pontificia. Avevamo appena scoperto l'America, in cui si dice che non si può imporre la fede a nessuno con le armi e con la violenza, che la fede si predica con l'esempio e con la parola. Quindi quel crocifisso in una classe non solo è affermazione della nostra identità e di quello in cui la maggior parte degli italiani continuano a credere, ma è anche la garanzia per tutti coloro che non ci credono. Io devo andare più veloce perché ho parlato troppo. La remigrazione, che è un tema centrale del nostro programma, la salto perché credo che il nostro generale abbia molto molto molto da dirci su questo. Abbiamo tante proposte sulla giustizia, sulla certezza della pena, sul piano carceri, ci chiedono dove troviamo le risorse, Roberto, dove le troviamo le risorse per fare le cose che facciamo? Ieri parlavo col nostro amico Filippo della Polizia Penitenziaria, che è intervenuto e mi diceva che tra il 30 e il 40% della popolazione carceraria italiana non è italiana. Ma quanto spendiamo noi per gestire i criminali degli altri? Ma non ci basta gestire i nostri di criminali? La difesa della nostra sovranità passa anche dalla gestione del sistema carcerario, passa dalla revisione dei trattati internazionali, passa dall'affermazione che la nostra Costituzione, il nostro diritto, viene prima del diritto internazionale. Possiamo avere la libertà di rimetterci al tavolino e di riparlare magari di un'Europa pre-Maastricht oppure no? Abbiamo la libertà di ridiscutere sull'euro e capire se valga la pena, quando valga la pena, di riparlarne. Non dico di avere la verità in tasca, ma di riparlarne con un unico faro, l'interesse e la sovranità del nostro paese. Allora, per chiudere, la nostra visione è diametralmente opposta a quella della sinistra, penso sia abbastanza chiaro. Non abbiamo, credo, neanche un punto in comune. Magari mi sbaglio. Sinistra in senso lato, eh? Quella sinistra che sfocia un po' anche a destra, che passa da certe reti televisive, da certa stampa. Perché la destra non è un'etichetta, eh? Non è una questione di nominalismo, eh? La destra, diceva qualcuno, si chiamava Giorgio Almirante, è coraggio o non è? La destra o è libertà o non è? O è nazione o non è? E aggiungeva Giorgio Almirante che l'Europa o va a destra o non si fa. E allora io chiuderei e mi permetto con grande umiltà, perché credo che si possa difficilmente interloquire con le pietre miliari di ciò che Giorgio Almirante ci ha lasciato, ma applicandolo al problema che noi abbiamo oggi, io aggiungerei queste ultime parole con cui vi saluto. Visto che si parla tanto, ma il centrodestra è destra, non è destra, ma l'alleanza, non l'alleanza, non lo so. Una cosa penso sia chiara. Se valeva per l'Europa, l'Europa o va a destra o non si fa, vale anche per il cosiddetto centrodestra. Il centrodestra o si mette nel capo di andare a destra o non si fa. Grazie.
1: Radio Radicale, siamo collegati in diretta con l'auditorium della Conciliazione, ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ora dovrebbe intervenire Roberto Vannacci.
0: Legionari, ci accingiamo a concludere con gli interventi dei nostri dirigenti. Ormai è chiaro che il dado è tratto e sapete tutti chi ha dichiarato questo: il grande Giulio Cesare, che a mio avviso può rispecchiare in pieno, da un punto di vista politico, la statura del nostro leader. E esattamente come Giulio Cesare aveva al suo fianco un grande condottiero chiamato Marco Antonio, che lo ha affiancato sia nella campagna di conquista della Gallia che durante poi la successiva guerra civile, dopo aver varcato il Rubicone, e il nostro generale ce l'ha fatto varcare da pochi mesi.

dei dubbi su come il generale Vannacci sceglieva le persone, come sceglieva le persone, se le sia tolti tutti, perché dopo l'intervento meraviglioso che abbiamo assistito prima di Lorenzo, insomma, credo, bravo Lorenzo, veramente è riuscito alla fine, in una manciata di minuti, a illustrare il cuore di un progetto, appunto nato dal basso, che è questo programma che troverete da domani sul nostro sito. Sono arrivati tantissimi interventi, abbiamo cercato, ha cercato di condensarli e racchiuderli in 140 pagine, che però, ripeto, non sono un qualcosa di statico e di morto, ma è un qualcosa in divenire che ci porterà alle elezioni politiche prossime. Come diceva ieri Roberto, noi siamo pronti, perché siamo nati pronti. È mio obbligo anche spiegarvi e raccontarvi dal punto di vista tecnico, magari, cioè, ci sarà meno passione, no? Però alla fine sono sicuro che l'interesse sarà forte, cioè cosa faremo da qui in avanti. Tutti chiedono, c'è l'Anna Maria, me l'ha detto 100 volte, guarda che tutti mi chiedono che fine fanno i comitati costituenti, lo devi. Ho detto, ma stai tranquilla, dillo, tranquillizzali, non ci sono problemi. I comitati costituenti sono stati una grande intuizione di Roberto, sono ciò che ci ha portato oggi qua. Abbiamo visto come hanno risposto e abbiamo visto questa forza di popolo che viene dal basso, che è stata proprio, secondo me, la debacle della destra, che quando è arrivata al governo, e lo dico con tutto il dolore possibile nel cuore, perché io fino al settembre del 2023 ero responsabile nazionale del teatro e dello spettacolo di Fratelli d'Italia, e tutta la vita politica io ci ho messo il cuore per questo progetto politico-culturale, convinto da sempre che non era vero quello che diceva Tremonti, anche se poi l'ha corretta, che con la politica la cultura non si mangia. Con la cultura non solo si mangia, ma c'è chi ci ha governato di fatto il paese da una vita, per decenni, che è la sinistra, distruggendola, perché questo è il tema vero. La politica ha distrutto, la politica della sinistra, con la latitanza della destra, ha distrutto un patrimonio enorme che veniva da lontanissimo. Il più grande interprete di questo patrimonio è stato sicuramente Giovanni Gentile con la riforma della scuola italiana. È stato distrutto, tassello per tassello, è stato monopolizzato tutto. Quindi i comitati costituenti hanno rappresentato proprio quella, l'anima di quello che invece doveva essere, quello che aveva nella sua mente Giovanni Gentile. Quindi che la cultura si fa rispettando la storia, le nostre tradizioni, la nostra provenienza, i nostri nonni, i nostri padri. La cultura si vive quotidianamente, si vive nei piccoli comuni. L'Italia è fatta da 7.894 comuni, di cui il 70% è sotto i 5.000 abitanti e il 90% è sotto i 20.000. Quindi il dato ce lo dice tutto. Quindi noi viviamo le piccole realtà dove c'è il poeta del posto, lo scrittore del posto, il pittore, il regista, l'attore, che sono quelli che custodiscono il nostro patrimonio. Quindi i comitati costituenti, senza nemmeno accorgersene per certi versi, hanno dato il via a questo progetto importantissimo, e poi Roberto nel suo intervento lo declinerà e soprattutto gli darà anche quella forma e sostanza come solo lui sa fare, e ci porterà alle elezioni con la massima forza. Quindi i comitati costituenti non solo vanno avanti, ma si rafforzeranno e saranno anche declinati sotto, non solo sotto l'aspetto politico, ma sotto l'aspetto della cultura, sotto l'aspetto dello sport, partendo un po' da quell'antico detto latino del poeta Giovenale, che visse tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo: mens sana in corpore sano. Perché qui sta l'Italia, qui sta la forza della nostra storia e della nostra cultura. Quindi i comitati dovranno continuare la loro attività, dovranno potenziare il tesseramento, perché il tesseramento è la linfa, è quello che oggi ci ha permesso di essere qua, perché ha ragione Massimo, ci voleva
una sala più grossa, ci voleva un palazzetto.

0: Il problema, dico io, in maniera e i soldi chi ce li dava? Questo è il tema, no? Quindi piano piano noi facciamo un passo avanti e il futuro nazionale ha una gestione di Roberto Vannacci da buon padre di famiglia. Io, prima di spendere, ci devo avere i soldi nel cassetto. Questo è il tema. E magari, se guadagno due, spendo uno, mai tre. Quindi, ecco perché, caro Massimo, oggi io credo abbiamo fatto uno sforzo per noi importante. A chi ci chiedeva quanto fosse costata questa assemblea, no? Noi l'abbiamo fatta con grandi sacrifici, cercando di parcellizzare il singolo euro, mi veniva da dire lira, la singola lira, il singolo euro, e credo che il risultato che poi è stato determinato sia più che soddisfacente. Quindi continuiamo questo impegno, i comitati, come vi ho detto, si declineranno anche sotto l'aspetto culturale e sportivo e porteranno questo partito alle elezioni politiche e amministrative che ci aspettano. Ora, il discorso che tutti ci dicono e ci chiedono, no? Ma dobbiamo esprimere i coordinatori regionali, ma dobbiamo esprimere i coordinatori provinciali, ma dobbiamo esprimere come... Certo, è chiaro che il partito si strutturerà come, non perché deve emulare gli altri partiti, ma perché è giusto che ci sia una rappresentanza politica di riferimento chiaro sul territorio. Però vi ricordo che noi siamo un partito in Costituzione. Quindi noi dobbiamo arrivare fino al 2007, quindi ci sarà, con la calma dovuta, l'individuazione delle persone che potranno incarnare nel miglior modo possibile il territorio, nel rispetto di tutti, non nella prevaricazione, perché qualcuno pensa, no, sono arrivato, ho messo la bandierina, no, non funziona così. Il leader, il posto, sul campo se lo conquista, i gradi si conquistano sul campo. In questa logica abbiamo deciso come diciamo, esecutivo insieme con Roberto anche di dare una premialità a questo grande sforzo che è stato fatto, no? Perché arrivare a fare oggi, non so quanto sono Anna Maria, saremo a 104, 105 mila, non lo so, non gliel'ho nemmeno chiesto, quindi questo risultato enorme è chiaro che va anche premiato. Voi vi ricorderete, no? Il regolamento prevede un'assemblea nazionale di 100 elementi, dove 30 sono dell'esecutivo e 70 fanno parte, diciamo, dell'assemblea. Quindi l'assemblea è fatta di 100 persone. Ecco, abbiamo deciso di allargare l'assemblea a 120 persone. Io per questo ho chiesto a Roberto e all'esecutivo di poter presentare una mozione che vada in questo senso, quindi allargare questa assemblea nazionale a 120 per premiare i territori, anche per i risultati che sono stati fatti. E devo dirvi che alla fine i risultati l'hanno fatto tutte le regioni, con tutti gli sforzi, perché è chiaro che chi magari è più piccolo ha più difficoltà, no, rispetto a chi è più grande. Però il dato che è emerso è che noi siamo spalmati in tutta Italia. Non è che c'è, qualcuno mi ricordava ieri, dice in genere la regione delle tessere era la Sicilia, non la Lombardia, no? Invece poi si è andata a vedere, no? Alla fine avete visto anche il risultato della Lombardia, è stato straordinario, no? 14.000 tesserati. Quindi questo è sintomatico di un partito che nasce bene, che è in salute, un bimbo che insomma che sta bene. E quindi in questa logica abbiamo io volevo presentare questa mozione e a tutta l'assemblea. E poi Roberto mi ha indicato questa mattina l'implementamento dell'esecutivo. Vi ricordate, c'era già un esecutivo di 8 persone, fatto un po', insomma, diciamo dall'ossatura iniziale e dai fondatori di Futuro Nazionale, quindi l'abbiamo implementato di 7 per arrivare a 15, come prevedeva il regolamento. Gli altri 15 saranno indicati nel proseguio, da qui a fine anno, perché nella logica anche di una equa distribuzione delle cariche in base al merito, e poi il merito bisogna misurarlo, no? Prima dice io ho il merito, sì, ma che dimostrano, no? Siamo partiti da 3 mesi, magari c'è chi c'ha il merito ma non è ancora riuscito a dimostrarlo e lo dimostrerà sicuramente. Quindi ci siamo presi un po' un tempo, no? Oggettivo per poter fare questa valutazione. Quindi da qui a fine dicembre questo esecutivo a 30 sarà sicuramente chiuso e completato. In modo, si vota aprile, si vota aprile, si vota novembre, si vota novembre, non c'è problema. Per quanto riguarda invece l'Assemblea nazionale, vi ricordate, no? Ci sono i 50 membri che sono stati indicati, e questo era un errore, no, che è nato, no? Dice, abbiamo eletto, no, avete indicati, i delegati sono stati eletti, i membri sono stati indicati all'approvazione del Presidente, perché giustamente, e l'ha fatto, devo dire che non ha eccepito su nessun nome, quindi vuol dire che anche lì il lavoro fatto dai comitati e dai responsabili, che ringrazio, che hanno seguito le assemblee dei congressi, è stato fatto molto bene, non c'è stato, diciamo, nulla da eccepire, quindi i delegati che sono usciti, quindi i membri usciti dai costituenti, sono confermati tutti e 50. In più ci sono i 20 membri di indicazione che erano previsti di diretta del Presidente Vannacci, che non è che l'ha fatto perché ha scelto la cugina, l'amica, il parente, no, ha fatto un ragionamento di merito e è andato anche a vedere le risultanze, no? Perché magari uno può essere arrivato anche, dice, c'è stata una votazione, sono arrivato secondo per un voto, oppure mi sono tenuto fuori però ho lavorato tanto per il partito. Quindi ha fatto una valutazione di merito regione per regione, con un criterio, quindi non è che... Certamente poi trovare il giusto metro non è mai facile, no? Perché a seconda di come si vede c'è sempre qualcuno che rimane scontento. Però vi garantisco che qui se si lavora, come diceva prima Lorenzo, ce n'è per tutti. Questo è il tema. Bisogna lavorare. Quindi dicevo, c'è stata l'indicazione di questi 20 membri che dopo vi vado a leggere. È stata, se naturalmente venisse accolta la mozione che presenterò a voi e al Presidente, abbiamo aumentato di 20, però oggi ne saranno indicati ulteriori 10, riservandosi sempre questa nomina di ulteriori 10 all'Assemblea nazionale nei prossimi mesi, sempre nella logica di valutare i meriti di tutti voi. Ecco, io vi vorrei leggere, anche se può essere e apparire un po' noioso, mi metto anche gli occhiali perché lui mi accende perché l'iPad è suo. Allora, oggetto, mozione programmatica e statutaria. Premesso che il partito politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci ha convocato la prima assemblea costituente nelle due date del 13 e 14 giugno 2026, al fine di procedere alla definizione degli organi nazionali del movimento e dell'illustrazione del programma politico, considerato che il coordinatore nazionale, insieme al Presidente, ha convocato le assemblee territoriali dei referenti dei comitati costituenti, constatato l'aumento esponenziale dei numeri del tesseramento, è essenziale ampliare i membri dell'Assemblea nazionale al fine di valorizzare il principio meritocratico. Preso atto degli esiti delle votazioni delle assemblee dei comitati costituenti, dei risultati del tesseramento e degli intendimenti del Presidente nazionale, si propone all'Assemblea ampliamento da 100 a 120 membri per l'Assemblea nazionale, il cui nuovo riparto sarà a cura del Presidente nazionale. Si ratificano i seguenti nominativi per l'Assemblea nazionale. Il primo elenco dei 50 membri trasmesso ai referenti del Comitato di Gestione del Congresso lo do per acquisito. Pertanto procedo alla lettura del secondo elenco derivante dalla porzione dei 20 membri di nomina diretta del Presidente, oltre a 11 sempre indicati dal Presidente stesso, che con i restanti 9 designati successivamente andranno ad implementare l'Assemblea stessa. Ora qui c'è un refuso, me ne sono accorto leggendolo, praticamente i membri sono non 9 ma 10, cioè sono 10 non 11, quindi ne dovranno essere poi designati ulteriori 10, ora lo correggiamo. Allora, li leggerei i nomi che non sono in ordine alfabetico. Floridia Carmelo, Verdiglione Maria Lucia, Macconi Pietro, Carleo Luca, Lanzani Paolo, Giuseppe Lauria, Romani Cristiano, Nannarelli Sonia, Pedretti Luca, Battaglini Giulio, Gianfranco Meazza, Eleonora Spiga, Roberto Zedda, Murru Carmen, Pili Giuseppe, Sierri Emanuela, Bottazzo Gabriele, Conte Davide, Cardiello Franco, Murano Sabino, Brigno e Fabrizio, questi erano i 20, poi ci sono gli ulteriori 10, Sierri Emanuela, Biava Francesco, Roberta Oddi, Arlecchino Massimo, Rinaldi Antonio, Tauro Rocco, Quinto Rossella, Di Minuto Marica, Spagnolo Maddalena, Di Silvedio Corrado. Per quanto riguarda invece l'esecutivo razionale, oltre naturalmente al nostro presidente Roberto Vannacci, il sottoscritto, Ziello Edoardo, Sasso Rossano, Frigo Anna Maria, Pozzolo Emanuele, Brunetti Michelangelo, Gasperini Lorenzo, questi erano già quelli che presenti nell'esecutivo. Giacometti Guido, Ravetto Laura, Furgiuele Domenico, Boffe Gianantonio, Bergamini Davide, Pierro Attilio e Galli Caterina. Questo è l'esecutivo. Poi naturalmente nella mozione propongo di votare il programma dato per letto, perché vi ripeto, 140 pagine, che è quello che ha presentato prima il nostro amico Lorenzo. Allora, dopo questa parte tecnica, io mi avvio a chiudere il mio intervento cercando di rimarcare quello che prima vi dicevo per quanto riguarda questa politica culturale. Noi non è come ha scritto la stampa stamani mattina che siamo la destra quella brutta e ignorante, no, quella che dice la terza cultura ci ha chiamato, no, noi non siamo la terza cultura, noi siamo la cultura con la C maiuscola, siamo la cultura che appartiene all'Italia, non vogliamo essere quello che non siamo, non vogliamo essere antagonisti alla cultura, ripeto, che non è cultura della sinistra, ma vogliamo veramente lottare per una cultura nazionale che veramente rivolti questo paese e faccia capire a tutti che qui non si lavora per casa propria, ma per la casa di tutti. Grazie a tutti.
1: Radio Radicale, state ascoltando l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale in diretta dall'Auditorium della Conciliazione. Vediamo adesso sul palco. Intorno alle 12:30 era previsto l'intervento.
2: Non ha bisogno ovviamente di presentazioni, l'avete capito, adesso è il turno del nostro leader, ovvero il generale Roberto. Non ho sentito Roberto, generale.
3: Grazie di cuore. L'assemblea è lunga e io faccio i complimenti a tutti perché pensavano, o meglio, noi siamo fieri di essere la feccia e i figli di nessuno. Ma come diceva un grandissimo cantautore nazionale, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. E i fiori oggi ne sono nati tantissimi e li abbiamo visti, li abbiamo potuti ammirare sia per la bellezza dei colori che per l'aroma del loro profumo. E il partito, come vedete, sta prendendo piede da un punto di vista programmatico, di presenza, di partecipazione culturale, e per l'organizzazione di questo evento, di cui ancora mi stupisco per quanto sia stato organizzato bene, voglio anche ringraziare in maniera veramente di cuore tutti i volontari che hanno lavorato per questa attività, di loro spontanea volontà, che hanno passato qua 3-4 giorni, che hanno speso il loro tempo, le loro risorse per consentire a noi di essere qua oggi e di poter godere di questa assemblea. Voglio, prima di andare ad illustrare quello che è il programma, che ha già fatto in maniera molto brillante Lorenzo, devo dire che Lorenzo dovrà partecipare un po' a qualche trasmissione televisiva perché è molto più ficcante di me quando esprime molti concetti e ha una cultura infinita, e lo ringrazio veramente per mettere a disposizione questa sua preparazione eclettica in tutti gli ambiti del conoscere umano, ed è veramente un piacere starlo a sentire. Ho visto che anche voi avete apprezzato tutto quanto. Vedete, sicuro, Futuro Nazionale non è solamente Sicurezza e remigrazione. Futuro nazionale abbraccia tutti i settori della vita e li abbiamo declinati, li potremo declinare ancora di più, abbraccia l'economia, abbraccia la cultura, abbraccia la scuola, abbraccia il lavoro. È chiaro che ci sono poi delle priorità che devono essere assegnate e ci sono degli argomenti che meritano maggiore approfondimento in questo momento. Però voglio fare anche un inciso sul programma, perché tutta la stampa sta aspettando il programma come se fosse, non lo so, una sorta di messa che viene dal cielo. Ma il programma continua a essere uno strumento. E mi è piaciuto il paragone che ha fatto Lorenzo tra il programma di un partito politico e la pianificazione che si fa per un'operazione militare. Non esiste operazione senza pianificazione, è una sconfitta. E tutte le operazioni vengono pianificate in maniera dettagliata, redigendone i piani principali, le contingenze, si cerca di prevedere tutto. E così è il programma politico di un partito. Ma diceva un grande stratega, si chiamava von Clausewitz, che non esiste piano che regga il primo colpo di cannone in battaglia. Perché ogni volta che poi questo piano viene messo alla prova della realtà, deve essere adattato, deve essere declinato, ed è allora che salta fuori il valore individuale, è allora che salta fuori la preparazione, se no saremo tutti pianificatori. Una volta fatto il piano, lo si mette in applicazione e siamo tutti bravi. No, è quella la differenza. È là dove si vede la preparazione professionale delle persone che sono in grado di adattare quello che hanno pianificato in sede di studio a quella che è la differenza, a quella che è il cambio di terreno, di nemico che incontri sul campo di battaglia. E la stessa cosa è per la politica. Il piano è un punto di riferimento, il programma è un punto di riferimento, poi bisogna metterlo in pratica, poi bisogna vedere quello che succede, bisogna vedere la situazione internazionale come evolve, la situazione nazionale, e partendo proprio da quei principi e valori che sono alla base del piano, che chiaramente è tecnico, che noi riusciremo a mantenere la nostra direzione e la nostra meta. Questa è la differenza tra chi vive veramente quello che deve fare e chi invece si limita a fare papielli di programmi che poi vengono buttati al macero. Questo è quello su cui noi vogliamo approfondire nel nostro piano. E mi è piaciuto anche diversi riferimenti che ha fatto. La fibra, dobbiamo estendere la fibra ovunque. Eccola la fibra. Noi siamo la fibra, il nostro è un partito di fibra. La fibra che è tenace, è resistente. Ed è sia fisica, come lo siete voi, sia telematica, che quella ottica che ci arriva a casa e che ci consente l'aggancio al network di internet e a tutte quelle informazioni. Mi è piaciuto il riferimento al lavoro e alla ridistribuzione del tempo libero. E mi ha ricordato un qualche cosa che forse qualcuno di voi ha sperimentato, come ho fatto io, un film, un bellissimo film di una venticinquina di anni fa, si chiamava Matrix. E in Matrix si racconta di queste macchine, no? Che usano gli uomini come se fossero batterie, ovvero li tengono immersi in una sorta di liquido amniotico e li fanno sognare come se fosse realtà, e poi ne estraggono l'energia per far continuare e dare da mangiare alle macchine. E quando queste macchine raccontano al protagonista del film i vari tentativi che avevano fatto per sfruttare a meglio la capacità di produrre energia del corpo umano, dice: noi abbiamo costruito un Eden per l'essere umano, un Eden dove l'essere umano non lavorava, era sempre appagato dai suoi desideri. Ebbene, si distruggevano automaticamente tra di loro, perché l'essere umano non è fatto per essere appagato per tutto il suo tempo. È fatto per lavorare e per procurarsi le proprie soddisfazioni da solo. E questa è il succo dell'essere umano. Non esiste nazione prospera dove l'essere umano non faccia una mazza dalla mattina alla sera. Ma pensateci, se non ha qualcosa da fare, se non ha qualcosa da lavorare, se lo crea, si dà al lobby del giardinaggio, si dà al lobby della cultura, della scienza, ma se lo crea da solo. Non possiamo stare seduti su un divano aspettando la paghetta di Stato. Questa è la distruzione della nostra civiltà. E poi volevo commentare anche una sorta di grande titolo che è venuto fuori anche stamattina a seguito delle varie conferenze stampa che abbiamo fatto, no? Ovvero il titolo che è uscito: Vannacci e Futuro Nazionale sono la speranza della sinistra. No. Noi siamo la speranza dell'Italia. Siamo la speranza dell'Italia vera, di quelli che credono nel popolo italiano e che oggi si stanno svegliando. Questo è Futuro Nazionale, questo è Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale. Ora cercherò di andare a illustrare questo programma, punto per punto. Cercherò di essere breve, però non potrò esserlo troppo, perché il programma è estremamente articolato. Cercherò di volare su alcuni argomenti che sono già stati trattati da Lorenzo e cercherò di essere abbastanza esplicito su molti aspetti. Però non posso non farlo che andando a analizzare punto per punto. E allora, certo, partiamo adesso. Allora, visto che è stata proposta la mozione di allargamento a 120 dell'Assemblea Nazionale, io la proporrei in votazione per acclamazione oggi. Ritengo che non ci siano dubbi, ritengo che la mozione possa considerarsi approvata e che quindi l'Assemblea Nazionale viene ampliata a 120 membri nella sua interezza. E poi, no, questa è una è proprio l'esempio che non c'è piano che resista al primo colpo di cannone. E vi racconto anche un altro aneddoto. C'è qualcuno, magari qualcuno anche tra di voi, che si è lamentato all'inizio perché non gli arrivava la tessera a casa. Sì, è vero. Perché noi quando abbiamo cominciato a fare le iscrizioni, sapete che la tessera è fisica, qualcuno la deve stampare, la deve produrre, deve essere spedita. Ebbene, noi ne avevamo acquistate inizialmente 15.000. Ne abbiamo dovute produrre 100.000, quindi rendetevi conto delle difficoltà alle quali siamo andati incontro. Produrre, mettere nelle buste, spedire a casa, e quindi a qualcuno è arrivato in ritardo, a qualcun altro dovrà ancora arrivare, ma vi posso assicurare che Anna Maria Frigo, che Guido Giacometti ci stanno dietro, arriverà a tutti. Se ci fossero dei disservizi, fatecelo sapere. Questa è la dimostrazione di come noi ci adattiamo alla situazione contingente. E poi, prima di passare al programma, un altro aspetto estremamente importante, l'aspetto culturale, perché parlavamo dei comitati costituenti e di quello che faranno della cultura. E un'altra idea che ci è venuta in mente, devo dire con il contributo di Massimiliano, che si è sempre occupato del settore, è di lanciare le nostre avanguardie futuriste. Le nostre avanguardie futuriste, che saranno i presidi culturali sul territorio e che si occuperanno di cultura e di sport. E su questo devo dire che possiamo garantire anche una sorta di ambiente musicale, perché qualcuno ci aveva pensato prima di noi, e queste avanguardie futuriste saranno caratterizzate da una bellissima canzone di Lucio Dalla, fatta tantissimi anni fa, e che si chiama Futura. L'abbiamo?

Radio Radicale, sono le 13:14 minuti. Noi siamo collegati in diretta con l'auditorium della Conciliazione, l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Allora, ho sentito il generale Vannacci che poi voleva illustrare il programma. C'è una persona seduta, però mi sembra di vedere, scusate, in mezzo al palco, perché adesso in questo momento è buio.

0: Ecco, come ve lo posso descrivere, un momento così di sentiment dove nel pubblico agitano la mano con gli accendini e anche dalla presidenza le bandiere futuro nazionale. Ecco, tutti agitano le lucine dei telefonini. Fotografie, ecco, c'è questo momento così, e poi abbiamo sentito appunto prima il generale Vannacci dire che avrebbe illustrato tutti i punti del programma, questo programma che è molto atteso. Avete sentito prima, se eravate in diretta, che sono stati fatti degli accenni sia a quelli che sono i punti che già conosciamo, tipici del generale Vannacci, no i soldi a Kiev, il discorso della remigrazione sono stati affrontati, insomma, diversi punti che un po' parlano veramente di tutto, da imprese, lavoro, cultura, scuola, educazione, animali domestici e via via, insomma, ecco. Quindi adesso ancora c'è questo momento e il generale Vannacci sta ritornando. Ecco.
1: E anche da questo vediamo che la cultura per noi viene dal basso, viene dal popolo, viene da voi, da tutti noi, e ce ne occuperemo paese per paese, borgo per borgo, città per città. Adesso passo velocemente alle linee programmatiche, punto per punto. Sicurezza e difesa. Se c'è un sentimento che in Italia non deve più lasciare il campo libero, è il sentimento della paura. Non deve più esserci ragione di avere paura per le nostre donne, per i nostri figli, i nostri anziani. L'Italia è la casa del popolo italiano e a casa propria ognuno deve essere sicuro. Per questo il progetto di futuro nazionale è quello di ripristinare le condizioni di sicurezza che hanno conosciuto i nostri padri e che molti noi ricordano della propria giovinezza. Non c'è spazio in Italia per i criminali, per la loro impunità. Per il presunto diritto, la presunta libertà di fare male. La libertà è per il bene, per dare un'impronta personale alla vita e al bene di cui essa è portatrice. Invece per uccidere, per stuprare, per rubare, non ci sarà libertà. Ci saranno solamente le carceri e la tolleranza zero. Contrariamente a quanto pensano alcuni esponenti della sinistra, che non poco più tardi di qualche settimana fa prendevano per i fondelli le nostre forze dell'ordine, li chiamavano pagliacci pagati per mangiare ciambelle a Torino. Ecco, per noi portare l'uniforme non è un peso, ma è un onore. Avere forze armate e forze di polizia all'altezza della loro missione e per noi italiani la garanzia della sicurezza e della pace. Ad altri piacciono gli eserciti europei, gli eserciti mondiali, magari quelli anche intergalattici tipo Star Trek. Ma noi vogliamo invece le nostre forze armate al servizio della nostra patria, della nazione italiana, a difesa delle minacce esterne, a presidio dell'interesse nazionale, al rastrellamento delle metastasi di criminalità che si stanno creando in certi quartieri delle città più belle del mondo, le città d'Italia. Abbiamo uomini formati per ripristinare l'ordine in poche settimane. Servono però strumenti normativi innovativi per metterli in condizioni di operare. E ci stiamo lavorando e ci continueremo ad operare. L'immigrazione non è un capitolo del nostro programma, non abbiamo un programma di immigrazione, ma noi abbiamo un programma di remigrazione. La misura è già abbondantemente superata, facendo i conti come li ha già fatti Lorenzo, siamo circa al 12% di cittadini stranieri sul nostro territorio. L'omogeneità culturale è già compromessa. Quando l'immigrazione è di massa, la criminalità non è più un effetto collaterale, ma un effetto diretto e fisiologico. La sovrapposizione artificiosa di civiltà e culture diverse, con la creazione di società parallele e di ghetti, genera soggetti schizofrenici e l'impossibilità di riconoscere i valori e le istituzioni di uno Stato come proprio punto di riferimento. Vogliamo che in Italia vivano gli italiani. E lo abbiamo detto ieri e lo ripeto oggi senza nessuna paura di qualche professorino che mi vuole rieducare. L'Italia ha gli italiani. E adesso andiamo sul campo della cultura, quella che dovrebbe essere solamente di sinistra, e infatti la sinistra ha cercato di convincerci per anni, per decenni, che l'Italia non è degli italiani, che il popolo italiano non esiste, che non ci sono quelle caratteristiche che lo definiscano. E ci hanno detto da sempre, ma li sentite in televisione, chiunque, ma cosa dice Vannacci, l'Italia è da sempre per antonomasia terra di immigrazione, noi siamo un miscuglio di popoli, di civiltà. Bene, allora andiamo a fare qualche quantificazione. Nella plurimillenaria storia della nostra penisola, dall'impero romano ad oggi, l'immigrazione più impattante, quella più grande, maestosa, è stata quella dei Longobardi. Erano il 4% della popolazione residente. I Saraceni erano meno dell'1%. I Normanni, che hanno invaso buona parte dell'Italia e che, guarda caso, hanno preso a pedate nel culo, scusatemi il francesismo, i maomettani rimandandoli a casa alla fine dell'undicesimo secolo, erano meno dell'1% della popolazione residente. Questi Normanni, che erano fondamentalmente l'elite militare, quando invadevano i territori non venivano con le famiglie. Si sono mescolati totalmente nella popolazione italiana. Si sono convertiti al cristianesimo. Non hanno fatto ricongiungimenti familiari come fanno oggi invece gli stranieri. E questa è stata la differenza delle invasioni del passato. Oggi invece siamo al 12%, percentuali che non erano mai state raggiunte nella storia dell'Italia. Ci daremo da fare per tornare ad una soglia massima di questo tipo, quella dei Longobardi. C'è qualcuno che ha qualcosa in contrario? Il 4%. Il 4%. Espulsione per i senza titolo, stop ai decreto flusso da 500.000 di nuovi ingressi, revoca della cittadinanza a chi commette gravi reati. L'Italia tornerà a essere la casa degli italiani. Energia. L'Italia è il paese più bello del mondo, non ho alcun dubbio su questo. E lo dico dopo aver girato, non dico mezzo mondo, ma parecchi paesi di questo bellissimo pianeta. L'Italia è sicuramente il più bello. Oltre 2000 anni di bellezza, di arte, di architettura, di filosofia. Ma io ricordo a tutti che per poter esprimere la bellezza occorre anche prosperare, occorre lavorare, occorre produrre e occorre l'energia che ci consenta anche di poterci dedicare a qualche altra cosa. Oggi per prosperare e lavorare ci occorre l'energia sotto ogni sua forma. E badate bene, questo programma scellerato di elettrificazione che sta portando avanti l'Europa ci farà cadere sempre più in basso. E l'ho citato ieri. L'Italia ha un fabbisogno energetico annuale di 1422 terawatt ora, di cui solamente il 20% è prodotto ed è consumato con energia elettrica, di cui, di questo 20%, solamente il 40% è prodotto con energie rinnovabili. Le energie rinnovabili, l'eolico e solare, oggi rappresentano il 4% del fabbisogno totale energetico nazionale. Il 50% del fabbisogno energetico nazionale è energia termica, quella che serve per far funzionare le nostre industrie, per riscaldare le nostre case, per far funzionare i nostri mezzi di trasporto e per concorrere alla ricchezza e alla prosperità nazionale. Uno Stato senza autosufficienza energetica non è più sovrano. Può esserlo di diritto, ma non lo è di fatto. Futuro Nazionale sostiene la necessità della sovranità energetica che passa prima di tutto per la produzione interna, con l'implementazione del nucleare di ultima generazione e la valorizzazione di ogni fonte alternativa all'avanguardia. In secondo luogo, questa sovranità ci deve derivare dalla capacità sovrana di negoziazione con gli altri paesi, perché non ce la faremo a soddisfare solamente con la produzione interna il nostro fabbisogno energetico, ma vogliamo essere liberi di comprare l'energia da chi ce la vende a miglior prezzo. E vogliamo essere liberi di avere un portafoglio energetico più ampio possibile, senza coscrizioni ideologiche e dogmatiche. Vogliamo togliere gli incentivi in bolletta alle energie rinnovabili, anche perché questi signori che sono amanti delle energie rinnovabili e che ci continuano a dire che sono convenienti, ma se sono convenienti perché le dobbiamo incentivare? Spiegateci. Se è conveniente non ha bisogno di incentivi. E guardate che gli incentivi in bolletta li paghiamo tutti noi. E sono una parte cospicua, non ve lo scrivono, fanno parte degli oneri di sistema, ma sono una parte cospicua delle vostre bollette che oggi gran parte degli italiani non riesce a pagare a fine mese. Vogliamo abolire il Green Deal, vogliamo abolire la tassa sulla produzione di anidride carbonica, la famosa carbon tax. Vogliamo, con un provvedimento che si farebbe in mezza giornata neanche, passare all'ora legale permanente. Questo di una semplicità disarmante, disarmante, ci farebbe risparmiare, secondo i calcoli di Terna, complessivamente 180 milioni di euro all'anno. 80 li risparmiamo già perché ce l'abbiamo 6 mesi all'anno, ma estenderla agli altri 6 mesi ci farebbe risparmiare altri 100 milioni di euro all'anno, senza rinunciare a nulla, senza spendere nulla, senza disturbare gli animali che se ne fregano dell'ora legale o dell'ora solare, e senza disturbare nessun umano, perché l'ora è una convenzione che oggi, che adesso siamo alle 13:27, lo abbiamo deciso noi, non ce lo ha imposto nessuno, lo possiamo fare liberamente, e questo ci porterebbe a un notevole risparmio energetico con nulla, con uno schiocco di dita. E poi vogliamo continuare e incentivare lo sfruttamento delle biomasse, che sono il vero combustibile autocratico, ce lo abbiamo a casa. Le biomasse legnose, le biomasse vegetali, le produciamo noi. Oggi, grazie alle biomasse, produciamo l'equivalente di 7 miliardi di metri cubi di gas. Secondo calcoli fatti in maniera molto precisa, con pochissimi provvedimenti, potremo arrivare, con le biomasse, a produrre l'equivalente di energia di 20 miliardi di metri cubi di gas, che rappresentano un terzo del fabbisogno nazionale di gas che noi oggi compriamo dall'Azerbaigian, dall'Algeria, dalla Libia. Questa è la realtà, ce l'abbiamo in casa. Ci dicono che non dobbiamo tagliare gli alberi perché siamo poco ecologici, ma stiamo scherzando. Noi dobbiamo gestirle le foreste, le nostre sono boschi e il nostro patrimonio silvestre non è mai stato così fiorente come oggi. Negli ultimi 80 anni è aumentato dell'80%, non è mai stato così ampio, non è mai stato così fiorente, non è mai stato così sano. Non ci vengano a raccontare bufale, non ci crediamo. Economia. Futuro Nazionale promuove uno sviluppo economico basato sul merito, sul valore dell'impresa e del lavoro, sulla libertà di esprimere le energie buone della creatività e della professionalità e sulla tutela dell'interesse nazionale. L'obiettivo è avere un'Italia sviluppata e prospera, in cui la crescita economica vada di pari passo col miglioramento delle condizioni sociali e la valorizzazione delle eccellenze italiane. Dobbiamo favorire un'economia che premia chi produce, che innova e lavora con impegno, rimuovendo gli ostacoli burocratici e riducendo il carico fiscale inaccettabile che oggi grava su imprese e su lavoratori. Si devono coniugare la libertà d'impresa e la giustizia sociale, evitando sia il lassismo assistenzialista, chi sta seduto sul divano aspettando la paghetta di Stato, sia lo statalismo vessatorio, sia l'indifferenza verso chi è in difficoltà. Futuro Nazionale concepisce l'economia come strumento di libertà e prosperità diffusa, di miglioramento delle condizioni sociali e di autonomia sussidiaria che permetta a famiglie e imprese di essere autosufficienti nell'esercizio delle proprie funzioni naturali ed organiche, senza il bisogno di essere sostituiti nelle proprie funzioni da consorzi di ordine superiore come lo Stato. Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, come custodito e promosso anche dalla dottrina sociale della Chiesa. Tra il capitalismo sfrenato e lo statalismo comunista, ancora una volta non accettiamo l'imposizione di un bivio, ma scegliamo la terza via, l'interesse nazionale, fondato sulla libertà e il bene comune. Ma non posso parlare di economia se non parlo di impresa. Oggi le piccole e medie imprese rappresentano il 96% dell'economia nazionale. Non possiamo non considerare e non valutare le piccole e medie imprese come un impulso strategico all'economia della nostra nazione e come una forma di maggior rilievo per l'idea italiana di economia. Sono quelle per le quali siamo conosciute nel mondo, quelle per le quali siamo apprezzate nel mondo, quelle per le quali esiste il Made in Italy, le piccole e le medie imprese. Nella nostra visione, che si contrappone a quella sinistra dove saremmo tutti poveri, noi vogliamo invece essere tutti proprietari e in certa misura piccoli imprenditori. Per questo sosterremo le piccole e medie imprese con la sburocratizzazione e la riduzione della pressione fiscale, introducendo particolari incentivi anche per l'azionariato diffuso delle grandi società e la defiscalizzazione della distribuzione degli utili aziendali e dipendenti, anche sotto forma di partecipazione azionari. Altra cosa che vorremmo applicare alle piccole e medie imprese è l'aliquota forfettaria unica per il pagamento delle imposte. Ha funzionato benissimo con le partite IVA. Si sono moltiplicate le partite IVA grazie all'aliquota unica di contribuzione. Allora, se ha funzionato per le partite IVA, perché non deve funzionare per le piccole e medie imprese? E questo provvedimento solleverebbe da una montagna di adempimenti burocratici. Queste sono idee concrete che ci possono portare a un rilancio dell'economia italiana, della meritocrazia e delle piccole e medie imprese che ci danno lustro in tutto il mondo e in tutto il pianeta. Passiamo al fisco. A chi è che piace pagare le tasse? Perché, insomma, io credo che siamo tutti convinti che, nonostante l'ideologia di sinistra, pagare le tasse non sia bello. Anzi, noi siamo convinti che pagare le tasse sia necessario per il sostentamento delle funzioni pubbliche svolte nell'interesse della nazione, ma solo di quelle. Ciò che fa la differenza è che noi vogliamo un fisco giusto, proporzionato, volto a spese buone e non allo spreco delle risorse che vengono incassate. La visione di futuro nazionale è innanzitutto quella di riconoscere ai fini fiscali il contributo allo sviluppo nazionale. A parità di reddito, chi fa figli sta già contribuendo al bene della nazione e si sta assumendo l'onere, anche economico, di tirare avanti nuovi italiani. La tassazione dovrà tenerne conto. Per questo introdurremo un quoziente familiare, come abbiamo già detto. Inoltre, vogliamo azzerare gli sprechi che si accentrano nelle funzioni inutili, in quei progetti ideologici, al costosissimo peso della gestione delle immigrazioni. Questi risparmi saranno funzionali a ricalibrare il peso della fiscalità e permettere a famiglie e imprese di tornare a fare figli, a lavorare, ad assumere, a rendere l'Italia un paese prospero e pieno di vitalità. Scuola e università. Io l'ho detto tante volte, la scuola deve essere dura e selettiva. Ma non perché siamo cattivi, non perché sono cattivo. Io ho due figlie che vanno a scuola e non voglio il loro male, io voglio il loro bene. La scuola deve essere dura e selettiva perché la vita è dura e selettiva. Io non so la vostra com'è stata, ma la mia vita è stata dura e selettiva. E la scuola deve preparare a questa vita. E non può preparare a questa vita se non ne ripropone l'essenza. È chiaro che la scuola deve consentire l'errore, lo deve ammortizzare, deve preparare, deve allenare, deve addestrare, ma il risultato è quello. Chi esce dalla nostra scuola deve essere pronto ad affrontare la vita. E se oggi i nostri soloni della sinistra parlano di disagio giovanile, e forse anche perché la scuola di oggi, buonista, non prepara ad affrontare questa vita. La scuola italiana deve tornare a essere fiera e ambire a rimanere la migliore del mondo. Purtroppo oggi è spesso utilizzata come laboratorio di indottrinamento ideologico. Le scuole pubbliche oggi abbondano in bagni neutri con le sirene, o la lampada di Aladino messa come insegna del bagno, di Bella Ciao, di progetti gender, di corsi sull'eutanasia e sui diritti dei migranti. La scuola italiana nel programma di futuro nazionale torna a fare la scuola, a formare gli italiani di oggi e di domani. E la scuola di futuro nazionale risolve anche la crisi di identità. Da un lato gli istituti professionali svalutati e in cui spesso si fatica ad imparare un mestiere. Dall'altro la scimmiottatura degli istituti impressa ai licei con sovraccarico di scuola e lavoro. E la tentazione continua di comprimere gli spazi per materie come la lingua di Roma, il latino, la filosofia occidentale. L'Italia nei secoli ha saputo eccellere in entrambi i campi della cultura. Ricordo che cultura deriva dal latino. Colere, coltivare, coltivare il campo, coltivare lo spirito, produrre e conoscere. Non è vero che la cultura è solo pensare a qualche cosa di aulico, la cultura è anche lavorare il proprio campo, la cultura è anche produrre con le proprie mani. Questa è la vera cultura. E quindi ci occorre una nuova visione, capace di valorizzare i due polmoni di una società, la produzione di beni e servizi e la conoscenza approfondita delle radici e delle categorie per pensare la complessità, specialmente in un tempo di grandi trasformazioni come quella dell'intelligenza artificiale. Il nostro paese deve eccellere in tutti e due i fronti. Non è vero che tutti devono andare al liceo, assolutamente, non è vero. L'ho detto anche alle mie figlie, senza nessun problema. Io sono stato chiarissimo con loro, lo dico a tutti i giovani. Fate ciò per cui nutrite una passione. Lasciate perdere. Non inventatevi di diventare scienziato, architetto. Fatelo se vi piace. Ma se vi piace fare il falegname, fate il falegname. Se vi piace fare l'agricoltore, fate l'agricoltore. Abbiamo bisogno di scuole professionali integrate col sistema produttivo, cosa che oggi non abbiamo. Io ho parlato con centinaia di imprenditori e di industriali in Italia. La prima cosa che mi dicono, escono dalle scuole professionali e non sanno fare un tubo, neanche quello, perché altrimenti andrebbero a fare l'idraulico. Neanche il tubo sanno fare. Non c'è collegamento tra quello che necessita all'impresa e all'industria e quello che producono le scuole. Quasi tutti quelli che vengono poi inseriti nell'impresa devono fare corsi sussidiari per coprire i gap che la scuola professionale italiana non riesce a coprire. Questa è la realtà, quella che ho visto ovunque. E vorrei qualcuno che mi disse che non è vero, che mi dicesse che non è vero. E allora noi dobbiamo far ritornare la scuola a quello che è, un posto dove si impara a essere cittadini e dove si impara a essere professionisti. Visto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, noi a scuola dobbiamo imparare ad andare al lavoro. non crogiolarci dietro questioni teoriche che non interessano probabilmente a nessuno. Il tempo per fare castelli in area di teoria ce l'avremo dopo la scuola, volontariamente, senza nessun problema, ma non a spese del contribuente. Dobbiamo creare cittadini e professionisti. Questo è il compito della scuola principale. Una scuola dura e selettiva, specialmente per quanto riguarda le superiori. Non un centro di bivacco della gioventù, né tantomeno un laboratorio del Partito Democratico. Ma dobbiamo dare una preparazione ai percorsi successivi, al lavoro, all'università, con una selezione d'eccellenza e che si confronti con i bisogni reali del Paese. Ma qualcuno si è chiesto perché i nostri studenti che escono dal liceo non ce la fanno a passare i test per andare all'università? Ma qualcuno se l'è chiesto il perché? Non sarà mica perché il liceo non forma più gli studenti che invece sono richiesti per una preparazione superiore? Non è forse perché il liceo è diventato troppo buonista, troppo lassista, troppo adeguato ad abbassarsi al minimo invece che trainare verso il massimo? Un liceo che non lascia volare chi ha le ali, un liceo che si adegua ai minimi standard, questo è il problema che abbiamo. Allora, come ho detto e come è stata l'impronta della mia vita, io non lascio indietro nessuno, ma non voglio neanche mettere le redini a chi ha la possibilità di volare. Questa è la scuola che sogno ed è questa la scuola che voglio per le mie figlie, che orgogliosamente ho mandato alla scuola pubblica, orgogliosamente, perché è la scuola pubblica che deve formare il futuro del Paese, senza togliere niente alla scuola privata, dove ogni cittadino deve essere libero di mandare i propri figli e che contribuisce alla preparazione della nostra gioventù. Ma il punto di riferimento deve essere la scuola pubblica. Io non vorrei vivere in un paese dove viviamo noi, dove si spera di avere le risorse per mandare i propri figli alla scuola privata. Io vorrei avere un paese nella quale la gente che manda i figli alla scuola privata poi cambia idea e li manda a quella pubblica perché è migliore, perché insegna meglio, perché produce un prodotto che è più all'altezza. Questo vorrei. La selezione la si fa sulla base delle competenze e del merito. Ed è per questo che l'italiano dovrebbe scegliere la scuola pubblica, solamente perché è migliore, non perché è gratuita, non perché non devi spendere per mandarci tuo figlio, ma perché è migliore. Questo è il criterio che dovremmo utilizzare. Il lavoro. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Quindi chi non lavora è contro la Repubblica. Com'è che diceva San Paolo? Chi non lavora non mangia. Era un fascista San Paolo. Una cultura non vitale ha messo all'angolo il lavoro e ha creato sacche di assistenzialismo anziché mettere tutti in condizioni di lavorare. Giovani adulti che vivono di sussidi senza formarsi per imparare un mestiere, ragazzini che potrebbero aiutare l'attività familiare o imparare un mestiere non possono accedere al libretto di lavoro neanche per i lavori estivi a 14 o 15 anni. Scusatemi, io sono qua in piedi di fronte a voi. Prima qualcuno della stampa ieri si lamentava che erano stati troppo in piedi. Mi dispiace. Insomma, stare in piedi non è una grossa fatica, almeno non per me. Ma io sono cresciuto negli anni Ottanta, ero adolescente negli anni Ottanta, e credo che molti di voi hanno fatto la stessa cosa. E quando eravamo ragazzini, a 14 anni, si andava a lavorare. A 14 anni si accedeva al libretto di lavoro. Non si andava in miniera. Non si andava a fare lavori usuranti, c'era chi faceva l'aiuto bagnino, chi faceva il cameriere, chi faceva l'aiuto cuoco, chi faceva il ragazzo di bottega, chi era impiegato nell'attività familiare del paese. E non mi sembra che siamo cresciuti male, non mi sembra che abbiamo subito le vessazioni dei datori di lavoro, non mi sembra che la nostra società fosse talmente peggiore di quanto non vediamo oggi. Allora, la prima proposta che fa Futuro Nazionale: ma perché non riportiamo il libretto di lavoro a 14 anni? Ma perché? facoltativo, libero, con le tutele, con tutte le tutele previste. Non li manderemo in miniera, saranno solo i volontari a poter espletare questo lavoro.

L'idea di Italia che abbiamo è quella in cui non si vive di speranze, rimpianti e desideri impossibili, ma quella in cui ci si rimboccano le maniche come hanno fatto i nostri nonni e si impara a fare il lavoro che serve, quello per cui sia possibile ottenere un posto di lavoro. Quando ero in età universitaria, c'erano una miriade di giovani che facevano scienze politiche. Ma di quanti scienziati politici abbiamo bisogno in Italia oggi? Ma vogliamo educare i nostri giovani anche ad avere una prospettiva, a sapere quali sono i mestieri richiesti, a fare con passione quello che però è necessario poter fare? Perché se tutti si mettono a fare gli scienziati politici, poi il lavoro non c'è e nessuno si può lamentare dicendo ma sono laureato ma faccio lo spazzino. Certo, se ci sono 950 milioni di scienziati politici, poi qualche scienziato politico dovrà fare anche l'operatore ecologico, non c'è dubbio. Peraltro un mestiere onorabilissimo e che tutti rispettiamo, anzi li ringrazio sempre quando li vedo, perché contribuiscono fattivamente alla nostra società, contrariamente a chi sta seduto su un divano. Realizzare il proprio sogno, quello che vorremmo fare tutti, è una grande grazia. Non riuscire a realizzare il proprio sogno non dà diritto a non far niente. Se non siete riusciti a realizzare il vostro sogno di fare l'astronauta, non potete passare la vita a girare i pollici su una sedia. E deve anzi essere uno stimolo a trovare la propria eccellenza in una via diversa da quella che avevamo pensato. Smettiamola di credere alle persone che dicono no, ma il lavoro non mi piace, volevo fare altro. Datevi da fare, rimboccatevi le maniche, andatelo a cercare il lavoro, battete strade, marciapiedi, negozi, spedite curricula. Oggi devo dire che abbiamo raggiunto un livello di disoccupazione bassissimo e su questo non ho problemi a dare il merito a questo governo. Siamo al 5% di disoccupazione, uno dei paesi che ha il tasso di disoccupazione più basso di tutta l'Unione Europea. Continuiamo su questo passo, ma non permettiamo a nessuno di pensare che lo Stato ti porti il lavoro in camera da letto. Il lavoro te lo vai a cercare, ti rimbocchi le maniche e ti vai a cercare il lavoro, perché se non lavori non mangi. Futuro Nazionale vuole ridare dignità a tutti i mestieri, tutti, perché tutto si può fare con dedizione ed eccellenza, ridando finalmente un'occupazione a tutti gli italiani di oggi e di domani. Sanità. La sanità non è di sinistra. Gli ospedali, guarda caso, sono nati nel Medioevo cristiano. Non li ha inventati la sinistra. Altra cosa che i soloni dovrebbero imparare. Sono nati dal cuore pulsante della civiltà italiana, quella che molta sinistra denigra e pensa che non esista, pensa che siamo un quacervo di civiltà nate così, per caso, per uno starnuto fatto da qualcuno. Gli ospedali non sono nati per uccidere gli anziani e i malati, non sono nati per somministrare gonapeptil agli adolescenti e bloccare lo sviluppo dei caratteri sessuali dei ragazzini e delle ragazzine, come accade in tanti ospedali italiani di oggi. Non sono nati per pagare con risorse pubbliche le falloplastiche per chi dichiara di avere un'anima maschia intrappolata in un corpo di femmina, o altre amenità volte a farci dimenticare che siamo anche il nostro corpo e non un quacervo di sensazioni e cieca ideologia. Alla mostruosità del modello progressista di sanità noi risponderemo col recupero di risorse da riassegnare alle vere esigenze della sanità italiana. Il taglio delle liste di attesa, la medicina preventiva, quella che si fa nelle scuole, nelle famiglie, in mezzo alla strada, alla società. Abbiamo avuto qua un esponente ieri che ci diceva che non possiamo considerare normale avere un adolescente su tre sovrappeso. Eppure probabilmente a scuola non gli dicono nulla. Eppure probabilmente la famiglia non lo educa a mangiare quello che deve mangiare e a muoversi dalla mattina alla sera. Anzi, lo lascia seduto su un divano a mangiare il panino dei McDonald's.

Dobbiamo ripartire da questa sanità, che non è solo quella degli ospedali. La capillarità delle strumentazioni salvavita per eventi tempodipendenti come l'arresto cardiaco. Le malattie cardiocircolatorie, se non erro, sono quelle che causano più morti, addirittura più dei tumori. Poi magari qualche medico mi redarguirà, ma mi ricordo che c'era questa statistica. Non accetteremo che ci siano i soldi per fare esperimenti sugli adolescenti e che non ci siano per avere unità con emodinamica raggiungibile in tempo utile per salvare le persone dall'infarto. Una visione sovranista identitaria della sanità significa anche questo. E non parlo di ciò che ha già detto Lorenzo riguardo alle cure palliative, perché è già stato esposto, anche questo un grande vacuum della nostra sanità. Ma parlare di sanità vuol dire anche parlare di sport. Mens sana in corpore sano. E lo sport è salute. Lo sport è salute per tutti. Andate a vedere statisticamente nei giovani che fanno sport, negli adulti che fanno sport, negli anziani che fanno sport. Mio padre ha 92 anni. Grazie a Dio. Mio padre va a fare sport. Ha 92 anni. Lo fa nel suo modo. In maniera lenta, in maniera dolce. Lo fa. E continua a essere in salute. E mio padre non va all'ospedale. Ha sicuramente una genetica che lo ha baciato in fronte, ma sicuramente anche lo stile di vita. E sono convinto che tra di voi ci sono tanti che hanno i propri genitori, i propri parenti, che per quanto ottuagenari, avendo avuto uno stile di vita sano, non hanno bisogno dell'ospedale, non hanno bisogno delle cure mediche. E questo stile di vita sano passa dal movimento, passa dallo sport, passa dall'attività fisica. Noi siamo nati raccoglitori, abbiamo percorso chilometri del nostro pianeta per procurarci da mangiare. Siamo nati come un fisico che deve lavorare fisicamente. Non siamo nati per stare seduti dietro una scrivania. E lo sport è proprio questo, è salute. E vi dicevo, andate a vedere in questi giovani estratti proprio dalla società sportiva, quant'è il loro peso sul Servizio Sanitario Nazionale. Andate a vedere sugli adulti che fanno sport quant'è il peso relativo di queste persone sul Servizio Sanitario Nazionale. È infinitamente più basso rispetto alle persone che non fanno sport. Infinitamente. Oltretutto, i ragazzi che fanno sport e che lo fanno a determinati livelli, non li trovate la sera a bighellonare nelle birrerie. Non li trovate la sera ad andare in giro con i coltelli. Non li trovate la sera nei gruppetti di Maranza e dei disagiati sociali. Perché il giorno dopo si devono svegliare alle 6 per andare all'allenamento. Quindi lo sport non è solamente salute, ma è anche società, è benessere, è cultura, è civiltà. E oggi cosa possiamo detrarre dalle attività sportive per i nostri figli? Niente. Nulla. Oggi che sport fanno i nostri bambini, i nostri ragazzi nelle scuole? Quasi niente. Quasi niente. Oggi giocano con la PlayStation. Perché noi di Futuro Nazionale, alla cultura del bivacco, preferiamo la cultura dell'azione. E con il nostro programma di governo lo sport diventa un bene nazionale. Per la formazione del carattere e del fisico degli italiani. Non solo intensificando l'attività fisica nelle scuole, ma permettendo a tutti di praticare lo sport, con l'aumento delle detrazioni per attività sportive. In particolare garantiremo che ogni bambino italiano possa praticare sport di squadra, di combattimento, di competizione, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia. Lo sport non può essere un lusso, non deve essere un lusso, ma è un investimento sulla salute fisica e mentale della nostra patria. La famiglia e la natalità, altro punto importantissimo del programma. Vi ricordate qualche anno fa il Panda?
Il panda, quello bianco nero, quell'orsetto simpatico. Il panda. Ecco, il panda era in estinzione. E per questo era diventato il simbolo del WWF. Oggi potremmo mettere un bambino italiano a fare il simbolo del WWF. Perché quello che è a rischio di estinzione è proprio l'italiano. Nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, con un tasso di fecondità di 1,14 figli per donna, tra i più bassi d'Europa. Il saldo naturale tra morti e nascite è un abisso di meno 295.000 unità all'anno. Questa è la realtà nazionale. E non mi venite a dire che dobbiamo importare gli stranieri per fare fronte a questa necessità. Qualcuno ci aveva già pensato all'ONU e aveva fatto un pamfletto, una bella pubblicazione che si intitolava, pubblicazione edita nel 2000, L'immigrazione di sostituzione, Replacement Migration. Andatevelo a cercare. E poi qualcuno mi dice che quando si parla di immigrazione di sostituzione si parla di un complotto. Era stato pianificato dall'ONU, il massimo delle agenzie globaliste che abbiamo, l'ONU, colui che vorrebbe gestire il pianeta al posto degli stati sovrani, aveva già pianificato l'immigrazione di sostituzione e aveva strigliato le orecchie all'Italia dicendo che avremmo dovuto importare più africani per fare fronte alla nostra scarsa natalità. La famiglia è la cellula fondamentale della società. L'Italia si fonda e regge sulle famiglie italiane. Non vi è un solo italiano al mondo che non sia stato generato da un padre e da una madre italiana. È di tutta evidenza che l'esistenza di un popolo, protratta nel tempo, passi dalla procreazione e dall'educazione della prole. Questa è l'essenza della famiglia e del matrimonio. Matris munus. Mi ha aiutato Lorenzo, eh? Non è roba mia. Matris munus. Cosa vuol dire? Compito, ufficio della madre. Questo deriva dal matrimonio. Per questa ragione Futuro Nazionale punta sulla riattivazione del saldo demografico italiano e sulla protezione materiale e culturale della famiglia, primo patrimonio della nazione. Faremo in modo che la famiglia esista ancora e prosperi. Proponiamo l'introduzione del quoziente familiare con drastica riduzione dell'IRPEF per ogni figlio messo al mondo e il fattore famiglia in tutte le imposte, come l'IMU. A chi ci dirà che non ci sono i soldi per la famiglia, rispondiamo che non solo i soldi sono stati trovati per i fallimentari politiche di integrazione, ma anche che per ogni euro speso in redditi di cittadinanza e analoghi per uomini rimasti a casa senza poter dare un contributo alla nazione, fino a prova contraria non esiste la gravidanza maschile. Avremmo potuto investire per dare la libertà di stare a casa a quelle donne che lo avrebbero liberamente scelto per generare ed educare gli italiani di domani. Assistiamo a paradossi sistemici. Donne che vorrebbero fare figli e non possono permetterselo, che liberamente sceglierebbero anche di stare a casa con famiglie numerose e lasciare i propri posti di lavoro ad uomini che oggi sono invece a casa con sussidi pubblici perché non trovano lavoro. Al reddito improduttivo di cittadinanza preferiamo il reddito produttivo di maternità. Non dare più libertà di scelta a tutti. Futuro Nazionale riequilibrerà queste distorsioni sistemiche riattivando il saldo demografico della nazione. Più libertà di scelta a tutti. E questa libertà di scelta deve essere sostenuta dalla possibilità di essere liberi. Giustizia. Ieri abbiamo sentito la testimonianza di una nostra concittadina che ci ha commosso tutti e ho voluto che fosse qua con noi perché questa è la dimostrazione pratica che la giustizia non funziona. La giustizia non funziona e noi dobbiamo partire da questo dato di fatto per prendere dei provvedimenti che la riportino a funzionare. Il partito crede in uno Stato che garantisca ai cittadini ordine, legalità e tutela effettiva dei diritti, ponendo fine a impunità e zone franche. Siamo convinti che i crimini vadano efficacemente retribuiti, li voglio retribuire i crimini, cioè puniti. Questa è la retribuzione dei crimini, la punizione.
è che la rieducazione sia un effetto della punizione. Ti rieduchiamo perché fa parte della pena che tu devi scontare. Viviamo in un paese in cui vengono permesse denunce a piede libero anche in casi di flagranza di reati violenti, perché le carceri sono affollate. Futuro Nazionale propone due strumenti: un immediato piano di costruzione di nuove carceri e la liberazione di posti tramite l'immediato rimpatrio dei detenuti non italiani. Abbiamo bisogno di una giustizia che tuteli le vittime della criminalità, non i criminali. Nessuno tocchi Caino? No, nessuno tocchi Abele. Caino va in carcere. Abbiamo bisogno di una giustizia più giusta, smantellando anche il sistema delle correnti ideologizzate della magistratura, che rappresenta un ostacolo ai tanti, e dico tanti, tantissimi magistrati capaci e che hanno scelto quella carriera per svolgere un servizio alla nazione, non per portare avanti la lotta politica con altri mezzi. Perché abbiamo tantissimi magistrati capaci che vogliono fare il magistrato, che vogliono rendere servizio alla nazione e che aborriscono l'idea di fare politica con altri strumenti. Tantissimi, sono una maggioranza, ne sono convinto. La sinistra ha il vizio di provare a vincere con strumenti diversi da quello delle elezioni. Libereremo la magistratura d'eccellenza dalle sabbie mobili delle componenti ideologizzate e ridaremo agli italiani un sistema garantista e capace di correggere e giudicare prontamente le proprie stesse storture. Negli ultimi anni una cultura ideologica dimentica della tradizione giuridica romana ed europea, classica, ha imboccato la via della ridefinizione del diritto penale su categorie gramsciane, proprio le categorie gramsciane, ovvero volte alla creazione di un nuovo senso comune. Io uso il diritto penale per creare un nuovo senso comune, una sorta di vaccinazione nei confronti di tutta la civiltà. Secondo tale svolta, i reati andrebbero tipizzati, basta pensare al femminicidio o all'omofobia, sulla base delle caratteristiche della vittima, così da indurre una ipotetica trasformazione culturale tramite la proclamazione della norma in quanto allusiva ad uno stato di emergenza per fasce specifiche e tramite la repressione specializzata. Ecco che nasce il femminicidio. Io considero che un reato sia più o meno grave in base al sesso di chi lo compie o di chi lo subisce. E quindi tipizzo un reato non in base al reato, ma in base alla vittima, che è un'assurdità. Serve per fare il lavaggio del cervello alla popolazione e alla cittadinanza. Per noi, più semplicemente, non è questa la funzione del diritto penale, la cui suddivisione in fattispecie non ha una ratio pedagogica ed ideologica. La casa di proprietà familiare è da sempre il nemico di chi ci vuole asserviti e in vendita. Sovranità per il popolo italiano significa anche politica abitativa. Siamo la nazione in Europa che credo abbia il più alto tasso di proprietari di casa, circa l'80%, e qualcuno ci vuole già mettere le mani sopra, anche con questa scellerata direttiva Green Deal delle case green, che svaluterà le vostre proprietà e le metterà in vendita al miglior offerente. Il problema abitativo è il principale ostacolo materiale alla scelta di avere figli. Un immobile oggi costa mediamente tra i 180 e i 250 mila euro, mentre i giovani under 35 guadagnano mediamente tra i 24 e i 28 mila euro lordi all'anno. Senza l'aiuto della famiglia d'origine si rimanda il matrimonio, si rimanda la casa, si rimandano i figli, si rimanda la famiglia, si rimanda e si distrugge l'Italia. Le graduatorie delle case popolari sono invase di persone non italiane. Stiamo regalando il nostro patrimonio edilizio pubblico all'ultimo arrivato e lasciamo le nostre famiglie in grande difficoltà. Regione Emilia-Romagna,
cito quella perché ne conosco i dati, 12,5% sono gli stranieri che abitano in Emilia-Romagna e il 25% dell'edilizia pubblica è data agli stranieri. Questa è la realtà dell'Emilia-Romagna e che penso possa essere replicata in qualsiasi regione d'Italia. Ve le ricordate le Sacre Scritture? Ama il prossimo tuo come te stesso. Per lo Stato italiano, il prossimo, il più vicino, è innanzitutto il cittadino italiano. È questo in cui vogliamo riportare la nostra politica. Futuro Nazionale sosterrà in Parlamento una revisione della normativa per i criteri di accesso alle case popolari, introducendo il requisito della cittadinanza. Introdurremo anche il mutuo tricolore, un piano di finanziamento per l'acquisto della prima casa garantito dallo Stato. Passo alla cultura. L'Italia è il paese più importante della storia mondiale e la sua cultura rappresenta il cuore dell'Occidente intero. Qui in Italia, qua a Roma, qua in questo posto fantastico è nato l'Impero Romano. Qua i popoli del Mediterraneo intero sono stati uniti. Qui la religione di Cristo ha posto il proprio centro e Dante ci diceva onde Cristo è romano. Qui hanno avuto le proprie radici i più importanti passaggi dello sviluppo della cultura medioevale e rinascimentale. Quella grandezza per l'Italia è ambizione, ma è soprattutto vocazione e inclinazione naturale. Può esserlo ancora grande, deve esserlo ancora grande l'Italia. Rilanciare oggi la cultura italiana significa liberarla dalla burocrazia che la soffoca, dal politically correct. C'è qualcuno che vorrebbe velare le nostre statue, c'è qualcuno che sostiene che ci siano troppe statue di uomini e dobbiamo aumentare le statue delle donne. C'è qualcuno che vorrebbe distruggere quei monumenti che richiamano a periodi della storia che a lui non aggradano. Siamo di fronte a questi soggetti, cioè distruggere i monumenti, come i talebani hanno fatto con i Buddha di Bamiyan, come l'ISIS ha fatto con le chiese cristiane a Palmiria. Volevano buttare giù la stele fatta di fronte allo stadio olimpico. Questa è la realtà nella quale ci troviamo e parliamo di cultura con la sinistra. Rilanciare la cultura italiana significa liberarla dalla democrazia, significa detassarla, permettere la rinascita del mecenatismo, lasciare che l'arte respiri senza il peso di uno Stato che tassa anche la creatività. Significa educare i nostri figli alla bellezza fin dalla scuola materna, perché chi cresce con Raffaello, con Dante, con Giotto, con Manzoni, diventa un uomo diverso, più libero, più consapevole, capace di conoscere la profondità del reale. E significa anche richiamare a casa molti italiani che se ne sono andati, gli artisti, i pensatori coraggiosi, i ricercatori che l'Italia ha formato e che l'economia ha costretto ad andarsene. Il talento italiano deve tornare a fecondare la consapevolezza culturale della nazione italiana. Commercio, anche qua, totalmente connesso con l'economia. Uno dei tratti fondamentali di una società è lo scambio. Esso sorge naturalmente dal fatto che più famiglie si mettano insieme per scambiare i beni rispettivamente prodotti e procurarsi il necessario. Ad un livello di maggiore complessità sociale, lo scambio viene mediato dal commercio, da coloro che si occupano di selezionare, spostare, proporre beni prodotti da altri e fornire un servizio alla clientela. Purtroppo nel mondo globalizzato l'equilibrio del commercio nazionale ha spesso subito delle gravi distorsioni che hanno impoverito il nostro paese a vantaggio di agenti terzi. Futuro Nazionale vuole tutelare la tradizione commerciale italiana. Ciò significa sgravare di tutte le tasse occulte, ovvero degli appesantimenti burocratici i nostri commercianti, tutelarli dalla concorrenza sleale di soggetti stranieri che aprono attività in Italia per poi chiuderle senza garantire il pagamento delle imposte. Succede spessissimo. Esercizi commerciali che vengono aperti e dopo 3 anni chiusi, perché dopo 3 anni arriva l'Agenzia delle Entrate a verificare che cosa hai fatto, no? Se tu lo chiudi entro 3 anni e sparisci, quelle tasse non le hai pagate.
che tengono conto dell'impatto del commercio online sulle grandi piattaforme, che rischia, in un contesto di ridotto potere d'acquisto per le famiglie, di far resistere solo chi ha le spalle molto larghe. Dobbiamo tutelare la tradizione. I negozi non sono solo commercio, sono un presidio sociale. Dobbiamo tutelare la nostra identità. Il servizio di vendita non è solamente ti do un bene e prendo del denaro. E conoscenza, capacità di selezione del prodotto, assistenza di qualità alle scelte di mercato fatte dai cittadini. Ogni negozio italiano ha una sua storia, spesso è familiare, fatta di trasmissione di conoscenze e capacità che internet non può affiancare e non può neanche sostituire. Il negozio è luogo di incontro, di scambio di idee, di società, di circolazione delle proposte, di dimensione umana. Si parla, si discute, e non è solamente quello dello scambio economico. Ecco perché io ho veramente plauso all'iniziativa avuta da Caterina Galli sull'adesivo del negozio italiano. Siamo stati paragonati a quelli che distinguevano con la stella di David i negozi degli ebrei. No, mi dispiace, noi con questo autoadesivo di negozio italiano vogliamo veramente premiare chi ha fatto della propria vita una missione e ha messo nel proprio negozio la tradizione, la cultura, il lavoro, la fatica, il saper fare e la genuinità dei prodotti che gli italiani mettono in vendita. Questa è l'iniziativa e spero che possa espandersi il più presto possibile in tutta Italia. Agricoltura, l'ho detto prima, coltivare il campo è un'attività culturale e lo continuo a sostenere, altro che i contadini ignoranti. Ce ne fossero di contadini ignoranti come i nostri, ce ne fossero. L'agricoltura italiana non rappresenta soltanto un settore economico, essa è un presidio sociale, produttivo e culturale. Chi difende il proprio campo difende la propria famiglia, la propria casa, la tradizione, la cultura, l'identità stessa che noi rappresentiamo e che non potrebbe esistere se non ci fossero quei prodotti che senza un'agricoltura italiana e nazionale non potrebbero esistere. Dove scompare un'azienda agricola non si perde solamente produzione, si perde manutenzione del territorio, si perde comunità, si perde identità. Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un progressivo abbandono delle campagne, soprattutto nelle aree interne e montane. Il reddito agricolo è diventato insufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso, scoraggiando il ricambio generazionale e provocando lo spopolamento di interi territori. Io l'ho detto tante volte, l'agricoltore, come il cacciatore e il pescatore, sono i presidi della nostra foresta, sono i presidi della nostra ecologia, sono i presidi del nostro ambiente. L'agricoltore, se vuole produrre, deve tutelare il proprio campo, altrimenti l'anno dopo muore di fame. Il cacciatore, se vuole cacciare, deve tutelare l'ambiente boschivo e silvestre, altrimenti l'anno dopo non caccia più. Il pescatore, se vuole pescare, deve tutelare i fiumi, i torrenti e il mare, altrimenti l'anno dopo non pesca più. Usciamo da questa ideologia assurda, usciamo da questo dogmatismo al limite del ridicolo e ridiamo fiato a chi effettivamente tutela il nostro paese e tutela le nostre campagne e i nostri boschi. Le politiche europee degli ultimi anni hanno spesso perseguito obiettivi ideologici anziché scientifici. Le strategie Green Deal e Farm to Fork hanno imposto riduzioni produttive, limiti all'utilizzo di strumenti tecnici e chimici consolidati e obiettivi senza adeguate valutazioni economiche e produttive. Futuro Nazionale ritiene che la sostenibilità ambientale non possa essere perseguita a scapito della sostenibilità economica e delle aziende agricole italiane. Altra questione che riguarda agricoltura, energia e vita. Acqua. Piccolo aneddoto. Lo so che sto andando lungo, scusatemi, ma veramente vale la pena. Acqua. Quando sono andato in Somalia, nel dicembre del 1992,
ho scoperto che i somali chiamavano l'acqua bio e ci facevano bio, bio, bio, bio, bio perché volevano l'acqua. Io non so se sia un caso, ma bio dal greco significa vita. E se in Somalia la parola acqua forse, dico forse, deriva dal greco che significa vita, non sa altro a consolidare il concetto che l'acqua sia la vita. E noi non possiamo gestire l'acqua come se fosse l'ultimo dei rifiuti, come stiamo facendo oggi. Non possiamo pensare di non gestire l'acqua come se fosse la fonte unica della nostra esistenza su questo pianeta e del nostro benessere. L'accesso all'acqua è la grande infrastruttura agricola del XXI secolo. I nostri agricoltori hanno bisogno di acqua. L'agricoltura irrigua può produrre fino a 8 volte più dell'agricoltura asciutta e rappresenta una condizione indispensabile per gran parte delle produzioni agricole e zootecniche. Per questo Futuro Nazionale propone un grande piano nazionale dell'acqua che preveda il completamento della rete irrigua nazionale e la riduzione delle perdite di rete idriche naturali. Non solo, che preveda la costruzione di una quantità numerosissima di dighe sulle Alpi, dighe sugli Appennini, dighe in Sicilia, dighe in Sardegna. Noi abbiamo un'acqua meteorica che rappresenta 10 volte la necessità dell'acqua che noi abbiamo nella nostra nazione. Il problema è che quest'acqua se ne va. E abbiamo tutto un mondo di soloni di sinistra ambientalisti che ci dicono che le dighe non devono essere costruite perché limitano la possibilità di risalita delle anguille o dei salmoni. Bene, le anguille e i salmoni vadano da un'altra parte. Noi le dighe le vogliamo costruire. Vogliamo costruire queste dighe che ci danno sia la possibilità di gestire le acque, sia la possibilità di gestire l'agricoltura, sia la possibilità di creare, di generare energia pulita ed immagazzinabile, perché l'energia idroelettrica è l'unica energia rinnovabile che può essere immagazzinata, ripompando a monte l'acqua, senza alcun problema. L'unica, e qua mi spendo ancora una volta per la diga di Vetto, tra Parma e Piacenza, un progetto del 1979 che è stato fermato dai soliti soloni che hanno vista prima le lontre, poi le anguille, poi le alborelle, non so che cosa, e che continuano a non volere una diga che darebbe respiro a tutta l'agricoltura della piana parmense e di Reggio Emilia, dove si producono tra le migliori eccellenze agroalimentari della nostra nazione. E questo vale per le dighe di tutta Italia. Un piano dighe nazionali. Pensioni. Adesso parla il baby pensionato. Da anni le nostre pensioni sono sotto attacco, quasi fossero un privilegio, no? Chi è in pensione è un privilegiato, secondo qualcuno. Anziché la remunerazione di contributi pagati con il sacrificio di una vita e di lavoro. Perché io mi inorridisco delle pensioni date a chi non ha lavorato, non delle pensioni date alle persone che hanno lavorato. Io mi stupisco delle pensioni che vengono date a chi non ha un anno di contribuzione, o chi ne ha 5, 6, 7, non a chi ne ha 44. Questo è lo scandalo. Certamente il sistema pensionistico deve essere sostenibile, ma la sostenibilità di lungo termine non si ottiene con continui rinvii dell'età pensionabile. Si ottiene con una base demografica forte. Il nostro sistema pensionistico è in difficoltà per 2 ragioni. La prima è la cattiva gestione delle risorse contributive nei decenni. La seconda è che abbiamo una popolazione anziana e in pensione senza che ad essa corrisponda un'altrettanto nutrita schiera di giovani che producono e contribuiscono. Il mito dei migranti che ci avrebbero pagato le pensioni, secondo la signora Boldrini, fa acqua da tutte le parti, perché eventualmente quei migranti che lavorano la pensione la pagano a loro stessi. Non dica bufale, signora Boldrini, io la mia pensione me la sono pagata e chi lavora oggi se la paga, è solo un artificio contabile che vede usati i contributi pagati oggi per i pensionati di oggi. Ma ognuno di noi la pensione se la paga da solo. E se un migrante viene da noi e lavora e si paga la pensione, se la paga per se stesso, non per gli altri. Non diciamo bufale.
Oltretutto, i livelli retributivi e contributivi medi degli immigrati sono bassissimi e il loro livello contributivo non garantirà loro una pensione, che sarà invece garantita da chi lavora con un livello contributivo più alto, non perché è più bello, ma perché è una specializzazione, una professionalità più elevata. Questa è la realtà dei fatti. Gli immigrati non ci pagano nessuna pensione. Futuro Nazionale promuove la rinascita demografica dell'Italia, ripristinando così la tenuta economica della finanza pubblica e anche del sistema pensionistico. Innova inoltre gli strumenti di investimento delle risorse contributive, che devono essere impiegati in fondi che promuovono lo sviluppo economico italiano. In questo modo le risorse economiche accantonate dagli italiani possono crescere nel tempo ben oltre l'inflazione e contemporaneamente far prosperare l'economia nazionale. Solo un piano serio di questo tipo sarà possibile interrompere in modo strutturale l'allungamento dell'età pensionabile, smettendo di illudere gli italiani in campagna elettorale per poi ogni volta tornare ad aumentare la soglia dell'età. Questo è l'unico modo per riuscire a dare sostenibilità alla nostra vita lavorativa, secondo noi, e lo perseguiremo. Signori, io volgo al termine. È chiaro che questa presentazione del programma non ha potuto toccare tutti i settori, tutte le singole attività, ma credo che sia stata abbastanza completa. Credo che oggi i giornalisti non diranno più che Vannacci si occupa solo di sicurezza e di immigrazione. E credo che abbiano capito anche attraverso l'esposizione di oratori di grande caratura, e vi posso assicurare che ne abbiamo avuto tanti che sono passati su questo palco. E essere di grande caratura non vuol dire avere grandi titoli. Certo, i titoli sono un riconoscimento della propria attività professionale, ma secondo me ci sono oratori di caratura anche tra persone molto semplici, che magari non hanno fatto scuole alte, ma che sono andati alla scuola della vita. Anche loro sono oratori di caratura, assolutamente. Lo credo fermamente. E credo che oggi si sia dimostrato anche un altro fattore importantissimo, al quale tengo tantissimo e sul quale mi dedicherò anima e corpo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Hanno definito Futuro Nazionale il partito di Vannacci. Non è vero. Futuro Nazionale è il vostro partito. Non è il mio partito. Vannacci oggi ha fatto il frontman, ha fatto quello che va su Mediaset, sulla Rai, che viene intervistato dai giornali, che risponde alle domande imbarazzanti, molto spesso ripetitive. Vannacci vuole le classi separate per gli invalidi, Vannacci è un omofobo, Vannacci se la prende con gli omofobi, sempre le stesse, sembra un disco incantato. E invece oggi avete visto che il partito è fatto da tante teste, da tante menti che ragionano, che producono, che portano avanti, che sono instancabili nella loro opera, e siete tutti voi. Abbiamo visto solo una minima parte di voi venire qua. E vi posso assicurare che Futuro Nazionale, e su questo prendo l'impegno, non sarà il partito dei capi, non sarà il partito dei capi bastone, di quelle persone che una volta raggiunta l'incarico o la posizione di responsabilità non fanno altro che allontanare le altre persone in gamba perché hanno paura di mettere in gioco la propria posizione. No. Io per primo mi metto in gioco ogni giorno. Io voglio che Futuro Nazionale sia il partito dei leader, perché il primo compito di un leader è quello di formare altri leader. Io mi voglio attorniare delle persone più capaci, più in gamba, della sporca dozzina che riesca a compiere le cose e che mi facciano vivere, che siano molto più intelligenti, più preparate, più pronte di me. Non ne ho assolutamente alcuna paura. Sogno un partito in cui Vannacci è l'ultimo dei poveracci che sta là e che ci sono tutte queste persone che mi fanno risplendere della luce loro. Così io potrò starmene tranquillo,
Potrò passare più tempo con la mia famiglia e potrò vivere di luce riflessa. E voglio che questa sia l'attività che ogni persona dotata di un incarico di responsabilità faccia in futuro nazionale. Attorniatevi di gente in gamba, attorniatevi di persone capaci, attorniatevi di persone belle, perché la bellezza salverà il mondo. Krasata spasiot mir. La bellezza è invasiva, la bellezza è contagiosa, e su questa bellezza non hanno ancora trovato il vaccino. Grazie a tutti voi. Grazie.

0: 14 e 27 minuti, Radio Radicale. Allora noi torniamo con la linea in studio dopo questa lunga diretta con l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale che si è tenuta a Roma dalla giornata di ieri con naturalmente il generale o l'ex generale Vannacci. Noi proseguiamo con la nostra programmazione. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno e torniamo all'attività parlamentare, torniamo ad ascoltare i lavori del Senato. Parliamo della seduta del 10 giugno scorso dedicata alla detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
3: Verbale della seduta del 9 giugno 2026, numero 425, con la presidenza di vicepresidente Centinaio Rossomando. Aperta la seduta alle ore 16:34, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 4 giugno 2026. Il presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Avverte che è ancora in corso la conferenza dei capigruppo e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 16:38 e ripresa alle ore 17:18. Il Senato passa alla discussione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali. Il relatore Barcaiuolo svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1851, recante ratifica dell'accordo con il governo degli Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa, approvato dalla Camera dei Deputati. Sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge. Previa dichiarazione di voto finale dei senatori Magni, De Rosa, Marton, Dreosto, Alfieri e Menia, approvato il disegno di legge numero 1851 nel suo complesso. Il Presidente comunica le determinazioni assunte dalla conferenza dei capigruppo sul calendario dei lavori. Ripresa la discussione sui disegni di legge di ratifica, la relatrice Mieli svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1874, recante ratifica del trattato con la Repubblica del Paraguay sul trasferimento delle persone condannate. Sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Magni, Marton, Alfieri e Menia. E quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. La relatrice Petringa svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1880, recante ratifica dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale con la Repubblica Socialista del Vietnam. Sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge. Previa dichiarazione di voto finale dei senatori Magni e Marton, è approvato il disegno di legge nel suo complesso. La relatrice Pucciarelli svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1878, recante ratifica dell'accordo con il governo del Kuwait nel settore della difesa. Sono approvati gli articoli da 1 e 4 del disegno di legge. Previa dichiarazione di voto finale dei senatori Magni, Marton, Alfieri e Menia, approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il relatore Speranzon svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 863, recante ratifica dell'accordo di partenariato economico tra la Costa d'Avorio e la Comunità Europea e i suoi Stati membri. Sono approvati gli articoli da 1 e 4 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori spagnoli, Magni, Marton, Alfieri e Menia. E quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il relatore Gasparri svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1884, recante ratifica dello scambio di note verbali sulla proroga del memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto. Prende la parola il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cirielli. Sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori spagnoli, Magni, Marton, Alfieri e Menia. Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore Pirondini, sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il Senato passa a discussione della sede redigente del disegno di legge numero 1730, approvato dalla Camera dei Deputati, del connesso disegno di legge numero 1187 in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'AIRE. Il Presidente della decima Commissione Permanente, senatore Zaffini, relatore facente funzioni, svolge la relazione orale. Prende la parola il Sottosegretario di Stato per la Salute, Gemmato. Sono approvati gli articoli da 1 e 4 del disegno di legge numero 1730. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Furlan, Magni, Salviti, Ternullo, Mazzella, Pucciarelli, Giacobbe, Media e in dissenso dal proprio gruppo Borghese. Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore Bazzoli, sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, approvato il disegno di legge 1630 nel suo complesso, risultandovi assorbito il disegno di legge numero 1187. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, prende la parola la senatrice Petrucci. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19:20.
2: Grazie senatrice segretaria, poiché non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ne ha facoltà. Prego, senatore Rastrelli. Senatore Scalfarotto, ho già dato la parola al relatore. Mi dovete avvisare prima che cominci la seduta se ci sono interventi.
0: Alla Presidenza,
2: e in realtà
0: Maria
2: se non
0: Domenica
2: si tratta
0: Castellone.
2: Di argomenti all'ordine del giorno va avvisata anche la Presidenza. Quindi diamo un attimo la parola al senatore Scalfarotto.
4: Credo che nella riunione dei capigruppo ieri la Presidenza...
0: Ivan Scalfarotto di Italia Viva, il Centro di New Europe.
2: Non c'era nessun avviso di interventi di inizio seduta.
4: Mi risulta che durante la riunione dei presidenti di gruppo era stato previsto che un nostro collega che si è reso protagonista di un evento di cronaca la settimana scorsa si sarebbe scusato con quest'Aula per le parole dette durante la sua permanenza dentro la sala.
2: No, senatore Scalfarotto, mi permetto di dire anche a titolo personale che ero presente alla Capigruppo e questo argomento e questa decisione non è stata assolutamente presa.
4: Io
2: però a questo devo dare la parola al relatore, poi magari facciamo degli interventi a fine seduta o dopo aver avvisato anche la Presidenza se ci sono interventi non iscritti all'ordine del giorno. Va bene? Grazie. Prego, relatore. Vi prego, ho dato già la parola al relatore, andiamo avanti con la discussione. Prego, relatore. Senatore Pirondini.
5: Sì, no, la ringrazio.
0: Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle.
5: Raccontare quello successo ieri in Capigruppo, cioè con il Presidente si era chiesto che fosse fatto un passo da parte del senatore in questione, quantomeno di scuse rispetto a quello che era successo, in caso contrario oggi avremmo chiesto di intervenire. Quindi questo lo sa sicuramente il Presidente, può non saperlo lei, Presidente, ci mancherebbe, ma il Presidente del Senato lo sa sicuramente perché, come lo sanno tutti i capogruppo, siccome ieri purtroppo queste scuse non sono arrivate, ci sembrava corretto oggi fare intervento perché, come dire, è stata data anche una possibilità. Quindi su questo chiederemo un attimo la sospensione dell'Aula per poterci organizzare su questo.
2: Allora, confermo che il Presidente non è stato avvisato di questo intervento e quindi andiamo avanti con la discussione. Eventualmente i capigruppo fanno richiesta al Presidente se hanno intenzione di trattare argomenti che non sono all'ordine del giorno. Va bene? Prego, senatore Rastrelli.
6: Sì, grazie Presidente.
0: Sergio Rastrelli di Fratelli d'Italia.
6: Il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa si propone di favorire il recupero dei condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti attraverso misure alternative alla detenzione. In modo particolare, l'articolo 1 del provvedimento rappresenta il cuore dell'intervento legislativo e inserisce nel testo unico delle leggi sugli stupefacenti, il DPR 309/90, due nuovi istituti. La detenzione domiciliare in casi particolari, articolo 94 ter, e la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, all'articolo 94 quater. L'articolo 94 ter, modellato sull'istituto dell'affidamento terapeutico di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico, delinea una nuova forma di detenzione domiciliare, specificamente rivolta a condannati che siano affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza. E sotto il profilo dei limiti edittali, la norma fissa una soglia di pena detentiva anche residua non superiore agli 8 anni di reclusione, che scende a 4 anni qualora il titolo esecutivo comprenda reati ostativi ai sensi dell'articolo 4 bis del testo sull'ordinamento penitenziario. Una delle innovazioni più rilevanti al testo del provvedimento che abbiamo introdotto in sede di commissione riguarda la tipologia del percorso riabilitativo, perché il disegno di legge nella formulazione originaria prevedeva esclusivamente il programma residenziale, mentre il testo licenziato dalla Commissione Giustizia ammette anche programmi terapeutici, socio-riabilitativi, semi-residenziali, che possano quindi svolgersi in luoghi idonei diversi dalle strutture di accoglienza ordinarie. Parallelamente, il novero delle strutture ospitanti è stato ampliato, includendo, oltre agli enti privati accreditati, anche le strutture pubbliche residenziali del Servizio Nazionale Sanitario, che siano naturalmente specializzati nella cura delle dipendenze. Il rigore della procedura è stato ulteriormente incrementato con l'introduzione, sempre ad opera della Commissione Giustizia, di un comma che impone al Tribunale di sorveglianza un vaglio di merito particolarmente rigoroso sulla capacità del programma di contribuire all'effettivo e concreto recupero del reo per prevenirne la recidiva. Un'ulteriore profonda modifica riguarda il regime della revoca e dei trasferimenti. Se il programma fallisce per cause non imputabili al condannato, il magistrato può infatti ora autorizzare il trasferimento presso un'altra struttura per un massimo di 2 volte, mentre in caso di violazioni gravi o di esito negativo accertato, la revoca deve intervenire entro il termine perentorio di 5 giorni, precludendo così l'accesso ad altre misure alternative per la pena residua. Per supportare i magistrati in tutte le complesse valutazioni tecniche previste dal provvedimento di legge, la riforma prevede l'impiego del personale addetto all'ufficio per il processo. Il nuovo articolo 94 quater del testo unico disciplina un meccanismo nuovo e inedito di definizione anticipata del procedimento, sempre rivolto ad imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, configurando una sorta di patteggiamento speciale, il cui fulcro tecnico non risiede nella riduzione della pena, come nell'istituto ordinario, bensì nell'accordo sulle modalità esecutive in regime riabilitativo presso le strutture che sono previste dal provvedimento. Una rilevante modifica approvata in sede referente consiste nell'inserimento di un comma 2 che precisa che nei confronti degli imputati che siano sottoposti a custodia in carcere o agli arresti domiciliari che presentino istanza, il giudice possa applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari secondo le modalità descritte nel nuovo articolo 94 ter anche in deroga alle ulteriori disposizioni previste dal testo unico sugli stupefacenti. L'articolo 3 apporta le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 656 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la fase transitoria, l'articolo 4 stabilisce la applicabilità della definizione anticipata del processo ai procedimenti pendenti, a condizione però che non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado. L'articolo 5 dispone la abrogazione dell'articolo 8,6 bis del decreto legge 92 del 24, il che consiste in una modifica tecnica necessaria per recuperare le risorse finanziarie precedentemente stanziate e per convogliare quelle risorse finanziarie nel nuovo sistema di tutela. Infine, l'articolo 6 disciplina le disposizioni finanziarie, istituendo un apposito fondo presso il Ministero della Salute con una dotazione di oltre 19 milioni di euro annui a decorrere dal anno 2026, che vengono poi ripartite tra le varie regioni con decreti ministeriali basate sulle procedure di concerto tra Ministeri della Giustizia, della Salute e dell'Economia. La modifica più incisiva sotto questo profilo e che viene apportata dalla Commissione Giustizia riguarda la soppressione di un originario comma quinto che prevedeva la decorrenza degli effetti del provvedimento al 1 gennaio del 2026 per effetto della soppressione esplicita di questa previsione. Il provvedimento entrerà in vigore sostanzialmente in via immediata, secondo quindi l'ordinario regime dei 15 giorni della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo immediatamente operativo e applicabile il quadro normativo prescritto. Grazie Presidente.
2: Grazie Senatore Rastrelli. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. Iscritta a parlare la senatrice Pirro.
7: Grazie Presidente. Io inizierei da qualche numero preso dalla relazione al disegno di legge che stiamo esaminando in quest'Aula. Attualmente in media circa il 31% della popolazione carceraria nel nostro paese è costituita da tossicodipendenti e circa il 10% da alcol dipendenti. Stiamo parlando di 25.000 persone, anzi, facendo meglio i conti, 26.000 persone. Di queste, solo una parte ovviamente può essere destinataria delle misure di questo provvedimento e stiamo parlando di circa 14.000 persone per l'articolo 93 ter e circa 8.000 per il 94 quater, quindi una porzione inferiore rispetto ai numeri che ho appena detto. Ecco, di questa platea la stima di quelli che realmente accederanno e sui quali quindi c'è una copertura dei costi all'interno del provvedimento è il 2%, cioè il 2% su una platea di oltre 25.000 detenuti. Nelle ultime righe della relazione tecnica si dice, e lo voglio leggere per non fare errori, non venire accusata di fare allarmismo, di dire cose non esatte, o mi auguro di non venire strumentalizzata come spesso è accaduto in quest'Aula da chi poi parla dopo di me senza che si siano mai scusati per aver riferito in maniera distorta e menzognera le mie parole, quindi preferisco agire in prevenzione visto che è quello che dico sempre.
0: Matilde Siracusano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
7: Che si occupa di sanità, ecco, agisco in prevenzione anche oggi e quindi mi auguro che dopo di me poi non si travisino totalmente le mie parole, perché si stanno raggiungendo dei livelli indicibili in quest'Aula in alcune circostanze. Quindi leggo testualmente a pagina 14 del disegno di legge che stiamo discutendo, della relazione che lo accompagna. In sede di attuazione del presente intervento normativo, al fine di quantificare in misura prudenziale gli oneri sopra rappresentati, è stato ipotizzato di calcolare in cifra arrotondata 500 posti letto.
0: Pirro del Movimento 5 Stelle.
7: 500 posti letto da considerare aggiuntivi rispetto al più ampio sistema ricettivo sanitario, al costo medio unitario giornaliero, eccetera, eccetera. Quindi rispetto a più di 25.000

0: Giudea. Quello che spesso si ignora o si cerca di nascondere è quanto l'attuale sistema carcerario italiano sui soggetti che hanno già delle dipendenze, ma anche su quelli che non hanno, ha un effetto negativo. Perché purtroppo ogni giorno, quasi, comunque con una certa frequenza, tocca leggere nelle notizie di stampa che in qualche istituto carcerario sono entrate sostanze stupefacenti, si sono violate le regole. Recentemente, neanche 3 settimane fa, è successo nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino che in un punto della cinta muraria intorno al carcere, dove ci sono delle falle dell'impenetrabilità dell'istituto, dall'esterno hanno lanciato verso un luogo di passeggio dei detenuti dei pacchetti contenenti sostanze stupefacenti. Per fortuna gli agenti della polizia penitenziaria, consci della fragilità della recinzione in quel punto, lo stavano monitorando e quindi sono intervenuti prontamente impedendo il recupero da parte dei detenuti di quelle sostanze stupefacenti. Ma questo non è un caso eccezionale, perché a fronte di qualche caso in cui si riescono a intercettare queste sostanze, in tante altre occasioni non accade. E questo è sicuramente deleterio sia per chi entra in carcere già affetto da una tossicodipendenza, ma anche per chi entra che affetto da queste dipendenze non è e lo diventa all'interno del sistema carcerario. Ed è gravissimo. È gravissimo che in un luogo che dovrebbe essere di riabilitazione dopo una pena inflitta, oltre a non avere, come abbiamo detto tantissime volte in quest'aula, oltre a non poter esercitare il suo obbligo riabilitativo, peggio ancora, facciamo insorgere una dipendenza in un soggetto che per ovvie ragioni diventa fragile nel momento in cui è in un regime detentivo e di limitazione delle proprie libertà. Per queste ragioni mi sembrerebbe lampante che un intervento di questo tipo, che consenta delle misure alternative alla detenzione, sia assolutamente da vedere con occhio positivo e anzi da incentivare il più possibile. Ed è per questo che è inconcepibile che a fronte, abbiamo detto, di oltre il 30% di popolazione carceraria che poteva beneficiare e potrebbe beneficiare di queste misure, noi ci riduciamo a mettere a disposizione del 2% della platea, 500 posti a fronte di oltre 25.000. Lo voglio dire di nuovo, perché questi numeri gridano vendetta e dovrebbero far accapponare la pelle a tutti noi. Stiamo spolverando col piumino dove c'è una montagna di polvere, di rifiuti da rimuovere per vedere realmente il problema. E non ce ne rendiamo conto. Cioè, cosa stiamo facendo? Un'operazione di facciata come le tante che purtroppo siamo costretti a fare all'interno di queste aule parlamentari. Ci siamo stancati. Quando è che vorrete affrontare un problema, uno solo, realmente, in maniera incisiva e con numeri importanti? Quando? Sono quasi 4 anni che governate e avete solo spolverato una mensola rispetto agli immani problemi di questo paese. E ogni volta ve ne uscite con la scusa: ma perché non lo avete fatto voi? Perché noi ci siamo trovati ad affrontare dei problemi di dimensioni colossali, come ad esempio il Covid, e li abbiamo affrontati! Li abbiamo affrontati realmente, non col piumino!
1: Colleghi, vi prego, lasciate concludere la senatrice Pirro, poi potrete replicare.
0: Certo, capisco che

0: insomma, vedersi messi di fronte alla totale inefficienza di quello che si sta facendo da 4 anni dà fastidio e provoca mormorii. Ecco, questi borbottii abbiateli nei confronti del vostro governo che non fa niente per il paese, niente per i problemi reali. L'unica cosa che siete stati capaci di fare è mettere qualche decina di miliardi sui capitoli della difesa per comprare qualche carro armato, qualche bomba da sparare su bambini innocenti e su popolazioni indifese, come quelle di Gaza o del Libano. Potete solo andare a nascondervi.
1: Grazie senatrice Pirro, do la parola al senatore Potenti.
2: La ringrazio.
3: Manfredi Potenti della Lega Salvini Premier, partito
2: sardo. È un orgoglio per la Lega dare delle precisazioni anche all'intervento che mi ha preceduto del Movimento 5 Stelle. Questo non è uno svuota carceri. Questo è un provvedimento che è in linea con gli obiettivi della legge sul testo unico appunto in materia di stupefacenti. La filosofia di questo testo di legge è quello di consentire a chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti e si possa qualificare come tossicodipendente il diritto di scegliere liberamente di sottoporsi a programmi terapeutici e socio-riabilitativi. La legge 309 non consente di trasformare le nostre città in un delirio ingestibile di illegalità. La legge 309 del 90 non abilita lo spacciatore al pilotaggio di droni per il lancio all'interno di strutture carcerarie di dosi di droga. La legge 309 del 90 non autorizza soggetti alcoldipendenti e tossicodipendenti ad aggredire, ad uccidere, a generare disagio nelle nostre città e a trasformarle in un luogo di insicurezza. E ripeto, questo non è uno svuota carceri e non è l'alibi per aggirare condanne o esecuzione delle pene. Questo è un impegno serio che noi ovviamente contingentiamo in virtù anche di esigenze di priorità nell'allocamento di risorse economiche che dobbiamo garantire ad altre urgenze che questa maggioranza ritiene prioritarie per la spesa dei denari pubblici in questo Paese, ma vogliamo anche dare una risposta a tutte quelle persone come gli agenti di polizia penitenziaria che quotidianamente rappresentano come a causa di un lassismo garantito dalla sinistra per decenni nelle strutture carcerarie non sia possibile mantenere l'ordine pubblico da quando le strutture carcerarie sono diventate lo scaricabarile dei problemi della inefficacia delle norme che anche a causa della sinistra ci troviamo oggi a dover gestire. Non posso non parlare di quel compromesso storico che ha generato l'abrogazione di una norma della legge, la cosiddetta legge Basaglia, che ha appunto causato lo scaricabarile del grandissimo numero di soggetti psichiatrici anche a causa dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcol, una vera e propria attività di scaricabarile sui servizi territoriali e sulle carceri, soggetti totalmente ingestibili che generano nelle nostre strutture carcerarie sommovimenti e tutta una serie di situazioni di illegalità, di insicurezza e di pericolo per gli altri detenuti, per il personale interno alle strutture carcerarie e per la polizia penitenziaria. È ora di aprire gli occhi davanti a questi fenomeni, è ora di aprire gli occhi davanti al fatto che il sistema penitenziario è andato al collasso da quando, ad esempio, e lo stavo citando con la legge 180, figlia del compromesso storico risalente al 1978, che nasce su posizioni ideologiche, si è rinunciato a ogni forma di controllo su persone che purtroppo nell'ambito carcerario non trovano una situazione.
1: Colleghi, vi prego di ridurre il brusio perché
2: di...
1: Da qui è veramente complicato riuscire ad ascoltare chi parla.
2: E di professionalità in grado di gestire questo disagio. Con questo testo normativo noi vogliamo invece introdurre una rigorosa alternativa all'esecuzione di pene carcerarie e di condanne, come ricordava appunto il relatore, anche in corso di esecuzione, che permettano a persone che si impegnino e garantiscano di voler intraprendere questi rigorosi percorsi trattamentali di uscire da una situazione di grave disagio che noi per primi riconosciamo essere attualmente quella della detenzione carceraria, una situazione che non è assolutamente utile e benefica per chi è attualmente gravato da situazioni di dipendenza dovuta ad alcol e droghe. L'alcol e le droghe sono quelle cause della insicurezza, della grave pericolosità di alcune aree delle nostre città e dei nostri quartieri, le prime cause di condotte, ricordavo, destabilizzanti e disarticolanti della salute, incidono sulla serenità delle famiglie, incidono sulla vivibilità, dicevo, delle nostre città, delle nostre comunità, provocano disagio di molti nuclei familiari. Dietro a questo disagio si nasconde un giro illecito di grandissima grandezza che le nostre forze di polizia, la nostra magistratura, quotidianamente sono impegnate a debellare. Quotidianamente assistiamo, e lo ricordava, non voglio travisare, come diceva la collega Pirro, le sue parole, le carceri sono piene, si stima di almeno 20.000-25.000 soggetti che hanno avuto una diretta conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti e si trovano oggi in una condizione di deteriorità rispetto alla detenzione carceraria, ma non per questo, soprattutto noi della Lega, possiamo trasformare un qualunque provvedimento che è in scia con la filosofia della legge 309 del 90 con uno svuota carceri. Il diritto di scegliere liberamente di sottoporsi a programmi terapeutici e l'adesione a questi percorsi offre ovviamente delle tutele, come la sospensione dei procedimenti sanzionatori o la revoca della pena detentiva in casi specifici, e già attualmente è così con l'articolo 94 del DPR, ma abbiamo anche visto come quell'articolo 94 sia spesso oggetto di abuso da parte di chi ritenga quella una via per evitare la detenzione carceraria o l'applicazione delle misure relative a sentenze di condanna. E questo appunto noi non possiamo permetterlo. Ed è per questo che attraverso l'introduzione di questi due nuovi istituti noi consentiamo sì a un ristretto numero di soggetti di potervi accedere, ma lo facciamo con la garanzia che quei soggetti possano effettivamente essere recipiscenti e possano effettivamente trarre un beneficio effettivo tornando magari un domani liberi senza il rischio che tornino a delinquere diventando un costo sociale per le nostre comunità. Questo non ce lo possiamo permettere, questo non possiamo ovviamente prefigurare ai cittadini che ci hanno dato un mandato ben preciso, e a quel mandato noi dobbiamo assolutamente tenere fede e ovviamente rifiutare dei meri provvedimenti che siano alternativi a sentenze di condanna e a esecuzione di pene sotto forma di svuota carceri, ma concludo, sono dei provvedimenti che impegnano il condannato a seguire dei percorsi riabilitativi seri che sono sottoposti a un rigoroso controllo della magistratura e del personale sanitario e che permettano, ripeto, di riportare soggetti gravati da dipendenze a uno stato di normalità sanitario che è certamente migliore che non la messa in libertà con dei problemi di natura appunto psichiatrica, psicologica o di dipendenza gravissima che l'alcol e le droghe causano purtroppo a chi ne fa uso. Quindi noi saremo sempre in linea con le posizioni di cui abbiamo sempre orgogliosamente fatto menzione nelle sedi istituzionali e saremo vigili gendarmi che l'applicazione di queste norme non si risolva in un ulteriore insuccesso, come purtroppo troppo spesso abbiamo assistito quando su quegli scranni sedevano uomini di sinistra. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, senatore Potenti. Do la parola al senatore Verini.
4: Sì, grazie Presidente.
5: Del Partito Democratico.
4: Nelle carceri italiane i posti di capienza sono 51.269, mentre effettivi sono 46.300, che ci sono lavori, alcune situazioni sono inagibili. Al 31 maggio, pochi giorni fa, i detenuti effettivamente reclusi erano 64.741, cioè più 18.441 persone rispetto alla capienza. Pensate, lo scorso 31 dicembre erano 1.342 in meno. In sei mesi sono cresciuti di 1.342 unità. Altro che combattere il sovraffollamento. E certo, uno dei motivi è stato anche le 57 nuove fattispecie di reati e le oltre 60 aggravanti che questo governo ha introdotto nell'ordinamento da quando è in carica. I suicidi in questi primi 5 mesi sono stati 27, l'ultimo proprio a Perugia. Moltissime situazioni dei 189 istituti sono drammatiche. Proprio ieri riportava dei dati veramente incredibili sulla drammaticità della situazione, sulla drammaticità di situazioni in tutta Italia, in particolare a Roma, nel Lazio, in Campania, in Toscana, ma in tante regioni del nord, a Brescia, nella mia Umbria. Potremmo citare il 70-80% della situazione e siete riusciti anche a mettere in seria crisi gli istituti minorili che fino a qualche tempo fa riuscivano a dare risposte in termini di detenzione ma anche di rieducazione. E nel frattempo continua a essere molto grave la mancanza negli organici della polizia penitenziaria, le cui donne e uomini svolgono un ruolo fondamentale in condizioni difficilissime. Come grave, gravissima è la mancanza di psicologi, mediatori culturali, operatori sociali e anche le cure mediche in moltissime situazioni sono largamente insufficienti. E il lavoro in carcere, la formazione, le attività trattamentali finalizzate al recupero e al reinserimento riguardano una minoranza di detenuti. Per mancanza di risorse, ma anche per volontà, le gravissime strette che questo governo ha deciso sulle attività culturali e sociali, sulle telefonate, sulla vigilanza dinamica, sulle ore di permanenza in celle ristrette, spesso in violazione della stessa sentenza Torreggiani emessa anni fa dalla CEDU. Avete interrotto perfino l'esperienza intrapresa durante il Covid e poi da noi prorogata per 2 volte, che aveva dato ottimi risultati, l'ex sottosegretario Giorgis lo sa bene, lasciare a dormire a domicilio i detenuti in semilibertà, giunti quasi a fine pena e che uscivano la mattina per lavorare, incomprensibile. Non avete voluto prendere in considerazione proposte sensate come quelle legate a forme di liberazione anticipata per detenuti che vedevano il fine pena e che magari attraverso corsi intensivi, immediati, di formazione professionale, come anche noi vi avevamo proposto, avrebbero potuto trovare, uscendo dal carcere, occupazione, reinserimento in settori nei quali c'è domanda di lavoro, turismo, ricettività, alberghiere, pubblici esercizi, edilizia, agricoltura, certi comparti del manufatturiero. Siete stati sordi, gravemente insensibili. Parlate di sicurezza, ma non applicate l'articolo 27 della Costituzione della pena come reinserimento. Se una persona che ha sbagliato, lo vogliamo ripetere per l'ennesima volta, paga il suo debito e se esce dalla pena rieducato e pronto a reinserirsi, non torna a commettere reati e la società è più sicura. Ora avete presentato questo provvedimento. Che dobbiamo dire? che avete sollevato proprio sul finire della legislatura, quando avete perso colpevolmente 3 anni e mezzo, un tema reale, drammaticamente reale, cui date però una risposta modesta, insufficiente. Le dipendenze sono da sostanze psicotrope, da alcol, da ludopatia, ve l'abbiamo detto in commissione, non l'avete preso in considerazione. Sapete quanto noi cosa significano le fragilità in carcere, carcere in cui troppo spesso finiscono tossicodipendenti, immigrati, minori stranieri non accompagnati. Tossicodipendenti, ricordiamolo, che quasi sempre sono l'ultimo anello della catena dello spaccio, proprio perché dipendenti da sostanze, e per questo spacciatori, ultimo anello di una catena a capo della quale c'è la criminalità organizzata. Il principio di questo provvedimento è giusto, ma il contenuto è debole e alla fine riguarderà, se riuscirà ad essere applicato, alcune centinaia di persone, quando dovrebbero essere almeno 8.000, ma mancano le risorse, al massimo riguarderà 400-500 persone. Ci sono poi altre criticità nel provvedimento. Più che l'alternativa alla pena in carcere, si assegnano alle comunità che riusciranno a svolgere un ruolo in questo senso, un compito di luoghi di detenzione per il quale non sono attrezzate, perché sono luoghi terapeutici. E il riferimento all'articolo 94 sull'affidamento in prova, con riferimento a quello della legge sull'ordinamento penitenziario, appare contraddittorio, proprio perché questo provvedimento si discosta da quel modello, prevedendo forme di esecuzione della pena non alternative, perciò sempre detentive. Le comunità non sono carceri e non lo vogliono diventare. Dobbiamo poi tenere sempre a mente che parliamo di persone dipendenti, le quali in quanto tali possono avere anche in quelle situazioni forme di recidive. Anche per questo, per noi, quel percorso, a differenza della vostra opinione e di quanto previsto nel provvedimento, non deve essere interrotto. Parliamo di persone malate, di persone dipendenti. Ci sono altri aspetti che abbiamo sollevato nei nostri emendamenti. Abbiamo apprezzato che alcuni siano stati accettati, come abbiamo apprezzato il fatto che il sottosegretario Mantovano sia venuto a confrontarsi.
1: Mi scusi, senatore Verini. Allora, colleghi, mi dispiace dovervi riprendere nuovamente, però veramente credo sia poco rispettoso per chi parla se durante un intervento in aula gli altri colleghi sono rivolti con le spalle alla Presidenza, non ascoltano in alcun modo la discussione in atto, e credo non sia rispettoso per quest'Aula e per i colleghi. Vada avanti, senatore.
4: Grazie,
1: Verini.
4: Presidente, soprattutto credo che non sia rispettoso per il tema che stiamo trattando, quello delle carceri, del sovraffollamento, della drammatica situazione che stiamo vivendo e che da 3 anni e mezzo non trova alcuna risposta. Dicevo, dobbiamo poi tenere sempre a mente che parliamo di persone dipendenti, le quali in quanto tali possono avere anche in quelle situazioni forme di recidive, e per noi in questi casi il percorso terapeutico non deve essere interrotto. Ci sono altri aspetti che abbiamo, dicevo, sollevato e che sono stati in parte accettati, come, e questo lo abbiamo apprezzato, ma abbiamo apprezzato anche, dicevo e ripeto, il fatto che il sottosegretario Mantovano sia venuto a confrontarsi, però molte proposte sono state respinte, come quelle contenute in alcune audizioni che andrebbero invece essere prese in considerazione. Vede, io concludo con una considerazione amara. Se in questi 3 anni e mezzo il governo, il ministro Nordio, avessero ascoltato non solo la voce delle opposizioni, ma anche dei garanti, delle persone ristrette, tutti i garanti, della stessa polizia penitenziaria, di tante associazioni, di Nessuno Tocchi Caino, la situazione delle carceri non sarebbe così al collasso come quella che invece lasciate. Pochi giorni fa abbiamo ricordato l'anniversario della morte di una persona che per queste cause ha speso tutta la vita. Penso a Marco Pannella, è stato ricordato in maniera, come si dice, bipartisan, come giusto che sia per quella personalità. Però non basta ricordare le persone in tutti i campi, solo negli anniversari, e poi il giorno successivo dimenticarsi la loro testimonianza, il loro insegnamento e voltarsi dall'altra parte su temi come questi. Come, e voglio concludere, considero davvero inaccettabili alcuni riferimenti che ha fatto l'esponente della Lega poco fa. Vede, se c'è stata in Italia una rivoluzione civile, democratica, lo si deve a Franco Basaglia, quando le persone che erano chiuse in delle strutture segreganti sono state liberate. E Franca Ongaro Basaglia, che è stata senatrice parlamentare, moglie e anche accompagnatrice del percorso di Basaglia, viene raccontato in questo bellissimo libro. Allora, tenete pure le vostre posizioni securitarie, ma vi prego, studiate almeno un po' di storia civile di questo paese.
1: Grazie senatore Verini, dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola per la replica al relatore senatore Rastrelli.
5: Fratelli d'Italia.
6: Sì, grazie. Grazie presidente. Io mi limiterò a una constatazione che credo sia condivisa anche dai colleghi della opposizione. Questo provvedimento è uno dei provvedimenti più significativi dell'intera legislatura. In primo luogo per l'obiettivo, che è un obiettivo comune che lo ispira, che è quello di ampliare la platea dei tossicodipendenti, degli alcol dipendenti che vogliano seguire un programma di recupero, disintossicazione rispetto alle strutture carcerarie, che per effetto dell'ampliamento di questa platea possa servire a decongestionare quelle strutture dal dramma del sovraffollamento. È un provvedimento estremamente significativo per il metodo che lo ha ispirato, perché già nella fase di redazione a cura del governo è stato il punto di incontro e di sintesi di tutti gli interlocutori necessari: il pubblico, il privato sociale, le comunità scientifiche, di tutti gli attori istituzionali coinvolti nel percorso. Da ultimo, per i contenuti innovativi e coraggiosi, anche per la individuazione della soglia degli 8 anni di reclusione come elemento di discrimine per la possibilità di ammissione, temperati naturalmente dalla logica dell'estremo rigore che deve intervenire per il vaglio rispetto all'ammissione al programma. E infine, presidente, da un dato che è stato confermato a tutte le opposizioni, anche in commissioni, dal sottosegretario Mantovano, che ringrazio insieme ai membri del governo qui presente e alla presidente Buongiorno, questo non è altro che un primo passo nella direzione concordata e condivisa, perché è evidente che laddove questo primo passo desse segnali significativi di funzionalità, verranno immediatamente disposto l'allargamento dei posti e il sostegno delle misure finanziarie necessarie. Credo quindi che si possa giungere alla fine di questo percorso rinnovando quella logica della sintesi e non della inutile contrapposizione tra tesi e antitesi. Grazie.
1: Grazie senatore Rastrelli. Chiedo al rappresentante del governo se intenda intervenire. Sottosegretario Siracusano, prego.
7: Grazie presidente, intervengo brevemente per ringraziare il relatore Rastrelli, la presidente Buongiorno, il sottosegretario Balboni, tutti i senatori intervenuti durante la discussione generale che hanno offerto un contributo al dibattito, tutti i senatori che hanno lavorato in commissione con l'approccio appunto positivo di cui ha già di cui ha parlato il senatore Rastrelli, che è un approccio basato sul confronto costruttivo, un confronto che ha consentito anche di recepire proposte emendative che hanno migliorato il testo, anche proposte emendative dell'opposizione. Come diceva bene il relatore, questo testo è un passo significativo, un passo di civiltà che affronta un tema avvertito in questo paese, un problema gigantesco, che è quello della tossicodipendenza connessa agli atti criminali. E uno Stato coraggioso non può non avere come obiettivo il recupero della persona. Lo ha detto chiaramente il sottosegretario Mantovano, questo testo si basa sul confronto con tutti gli attori preposti alla prevenzione, alla cura, al recupero della persona. I SERD, come ha detto la comunità scientifica, le comunità terapeutiche, si basa ovviamente anche sul confronto successivo con la Commissione e con tutti i commissari della Commissione Giustizia, con tutti i senatori che intenderanno anche durante la discussione in aula fornire un contributo costruttivo. È un punto di partenza, una base che può essere ampliata, che ha appunto come obiettivo principale il recupero della persona, perché uno Stato coraggioso deve avere questo come obiettivo. La dipendenza non può essere una condanna definitiva. E quindi il testo unico degli stupefacenti, l'articolo 94, che prevede l'istituto del recupero terapeutico, ovviamente ha prodotto dei risultati positivi, ma ha evidenziato anche alcune lacune che necessitavano di un aggiornamento normativo. Ecco perché questi strumenti come la detenzione domiciliare speciale, il patteggiamento speciale, ripeto, strumenti coraggiosi che verranno implementati però con grande rigore, con verifiche puntuali, affinché questi strumenti non possano essere in alcun modo utilizzati in modo improprio. Quindi l'obiettivo del governo, l'obiettivo di uno Stato coraggioso e il recupero della persona, che ovviamente ha conseguenze positive anche su una patologia del sistema carcerario, una patologia italiana che è quella del sovraffollamento, un tema su cui già il governo ha posto le basi per la risoluzione di un problema gigante, del problema che è gigantesco. Lo ha fatto attraverso un piano organico che verrà implementato dal commissario per l'edilizia penitenziaria, che prevede la realizzazione di 11.000 posti detentivi entro il 2027. Quindi noi siamo molto fiduciosi e anche molto soddisfatti del lavoro svolto in commissione. Ribadisco i ringraziamenti a tutti coloro che contribuiranno a un dibattito costruttivo. Questo è un punto di partenza, però, relatore, siamo fiduciosi perché sia un punto di partenza positivo che possa portare a ulteriori risultati straordinari e positivi per questo Paese.
1: Grazie. Grazie sottosegretario Siracusano. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 1.0.2. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti. All'articolo 1 chiedo alla senatrice Lopreiato, alla senatrice Rossomando, al senatore Bazzoli, al senatore Scalfarotto, alla senatrice Cucchi se intendano illustrare. Senatrice Lopreiato.
8: Grazie Presidente.
5: Movimento 5 Stelle.
8: Per capire bene quello che ci ha ispirato per questa attività emendativa, dovremmo tener conto anche di quello che è stato l'iter che abbiamo tenuto in commissione, perché inizialmente si andava a foraggiare quello che è il privato, poi fortunatamente a seguito della discussione c'è stato l'intervento del sottosegretario, è stato fatto un passo indietro, si è parlato di strutture accreditate, ma la nostra attività emendativa è volta a sottolineare invece come deve essere assolutamente implementata quella che è una rete pubblica. Perché se siamo tutti quanti d'accordo su quella che è la questione della cura e della riabilitazione del detenuto, sul modo di eseguire quella che è la pena, ci siamo trovati un po' in disaccordo, perché credo che questo sia un primo passo sicuramente, ma il vero successo sarebbe nel momento in cui appunto fosse implementata quella foraggiata, quella che invece è la rete pubblica. Quindi l'attività emendativa che noi abbiamo fatto all'articolo 1 è in primis sotto, seguendo questa scia. In secondo luogo abbiamo affrontato una serie di criticità. Prima di tutto quelle dei libri sospesi, di cui poi semmai mi dilungo nella illustrazione degli emendamenti, perché per coloro i quali chiedono misure alternative che non riescono ad avere una risposta veloce proprio per una questione di carenza di organico. In questo caso quindi c'è stata anche un'attività emendativa volta non solo a tutelare coloro i quali appunto vengono indicati come liberi sospesi, ma in generale la magistratura, tutto sarebbe molto più veloce nel momento in cui fosse in questo caso implementato quello che è l'organico della magistratura di sorveglianza, ma in generale quello che è l'organico appunto della magistratura stessa. Abbiamo fatto un'attività emendativa che incide anche su quelli che sono i presupposti per i quali ci si può avvalere di questa misura, che comunque ricordo sempre che si rivolge, ahimè, soltanto a 500 detenuti, e come ha detto prima la mia collega Elisa Pirra, parliamo solo del 2%, del 31% dei detenuti tossicodipendenti. E su questo, sulla dicitura tossicodipendenti, vorrei sottolineare anche quello che è il nostro emendamento, che ha indicato anche quella che è la categoria dei ludopatici, una categoria di cui ho in sede di commissione cercato tutela. Ho visto un'apertura, purtroppo è anche in questo caso un'occasione persa, perché non abbiamo affrontato per questo disegno di legge questo problema. E anche su, sempre relativa ai presupposti, abbiamo fatto un'attività emendativa per quanto riguarda sia i minori, che ricordo a quest'Aula, minori trattati non benissimo col decreto Caivano. Ora invece io ho cercato di fare un passo indietro proprio sulla scorta di quello che è il fine di questo disegno di legge, che è anche quello di decongestionare quelle che sono le carceri. Quindi mi dispiace per alcune inammissibilità, auspico che comunque gli argomenti toccati dall'attività emendativa che è stata dichiarata inammissibile siano oggetto al più presto, visto considerato che già speravamo e sono passati già 4 anni perché se ne potesse parlare, aspettiamo che l'esame di queste problematiche sia al più presto di nuovo affrontato in seno alla Commissione. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato. Senatore Barzoli.
5: Del PD.
9: Sì, grazie Presidente, ma solo per dire che noi abbiamo ripresentato in aula emendamenti che abbiamo presentato anche in Commissione, e che sono volti a migliorare un provvedimento che noi abbiamo già detto in Commissione, abbiamo apprezzato per le sue per il suo impianto, per le sue finalità, anche se mi sento di dire che l'enfasi con il quale è stato presentato dal relatore francamente mi pare un po' mal riposta, perché è un provvedimento che per carità aggiunge degli strumenti utili a garantire a persone tossicodipendenti che stanno scontando una pena in carcere misure che consentono loro di usufruire di percorsi di recupero anche in detenzione domiciliare, quindi una cosa certamente positiva, però stiamo parlando di numeri veramente ridottissimi. Poi certo si dice se funzionerà faremo, provvederemo, metteremo risorse, però insomma noi in questo momento stiamo parlando di un provvedimento che se va bene interesserà 500 persone su 20.000 che sono oggi detenute in condizioni di tossicodipendenza in carcere, su una popolazione carceraria di 64.500 come ha ricordato prima il collega Verini, e quindi stiamo parlando veramente di una goccia nell'oceano. Quindi bene, noi abbiamo apprezzato, avremmo voluto qualche disponibilità in più su alcuni emendamenti che poi mi riservo di illustrare, perché penso che si sarebbe potuto fare qualche cosa in più anche sul piano tecnico per eliminare alcuni punti sui quali noi manifestiamo ancora alcune riserve e sui quali speriamo che magari durante la discussione si possa anche pervenire a una valutazione differente da parte della maggioranza, ma poi mi riservo di illustrare gli emendamenti volta per volta.
1: Grazie senatore Barzoli. Se non ci sono altre illustrazioni chiedo i pareri al relatore.
5: Sergio Rastrelli di Fratelli d'Italia.
6: Grazie Presidente. Su tutti gli ulteriori emendamenti all'articolo 1, il parere è contrario.
1: Governo, per i pareri. Sottosegretario, i pareri. Anche sugli ordini del giorno è tutto contrario? Anche
6: ordini del giorno, sul primo dei due, che il G.1.1 a prima firma Rossomando, c'è un parere favorevole se riformulato. E nello specifico, se riformulato, escluse le premesse, come impegno a proseguire nella attuazione di meccanismi di controllo e di accompagnamento effettivo dei soggetti ammessi alla detenzione domiciliare, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi territoriali, al fine di favorire il reinserimento sociale e prevenire la recidiva, nonché ad elaborare ulteriori strumenti di monitoraggio per valutare gli effetti della misura sul sovraffollamento carcerario e sulla efficacia rieducativa, anche eventualmente integrando la relazione annuale sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Per quanto riguarda invece l'ulteriore ordine del giorno G1.2 a prima firma Cucchi, anche in questo caso il parere è favorevole se riformulato, escluse le premesse dalla sesta all'ultima, come impegno a proseguire nella attuazione di interventi diretti a valorizzare il contributo delle comunità, delle strutture residenziali e semiresidenziali e degli enti del terzo settore impegnati nei percorsi di esecuzione penale esterna e reinserimento sociale.
1: Grazie relatore. Sottosegretario, pareri sugli ordini del giorno?
10: Conforme al relatore.
1: Grazie. Passiamo quindi alle votazioni degli emendamenti all'articolo 1. Poiché gli emendamenti da 1.1 a 1.5 sono tutti improponibili, passiamo a pagina 9 all'emendamento 1.6. 1.6 ha un'improcedibilità per parere contrario della quinta commissione. Così come l'1.7 e l'1.8. 1.9 e 1.10 sono improponibili, quindi il primo emendamento da votare è l'1.100, Rossomando ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Senatore Bazoli, per dichiarazione di voto.
9: Sì, Presidente, molto breve.
3: Alfredo Bazoli del
9: PD.
3: Noi,
9: chiediamo semplicemente che si introduca anche nell'ipotesi in cui il tentativo di recupero attraverso appunto l'inserimento in strutture non sia andato a buon fine, si possa reiterare questo tentativo in altre strutture che però abbiano le stesse caratteristiche delle prime, cioè che siano strutture accreditate e non strutture che sono prive di quei requisiti di accreditamento, perché non vorremmo che si aprisse un mercato di strutture non adeguate, non idonee, e quindi noi avevamo chiesto che ci fosse un inserimento anche in questa specifica ipotesi di quei requisiti che sono previsti peraltro dalla normativa che è stata introdotta, quindi era una modifica di natura sostanziale che noi ritenevamo utile per migliorare il provvedimento.
1: Grazie senatore Bazoli. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.100, Rossomando ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.101, Bazoli ed altri. Interviene il senatore Bazoli in dichiarazione di voto.
9: Sì, anche qui per segnalare, qui nel provvedimento è stato specificato che i detenuti che sono stati condannati anche con la recidiva, quindi che sono recidivanti, non possono accedere a questa misura. Ora, noi l'abbiamo detto già in commissione, ma non ha senso questa previsione, perché spesso quando un detenuto è tossicodipendente è recidivante, cioè reitera i reati, proprio in ragione della sua condizione di tossicodipendenza. Cioè noi dovremmo prevedere al contrario che proprio per la condizione, perché spesso è proprio la condizione di tossicodipendenza che comporta di essere persone che reiterano i reati. Se noi escludiamo dalla possibilità di accedere a questa misura tossicodipendenti che hanno commesso i reati in ragione della loro tossicodipendenza e che magari li reiterano proprio in ragione della loro tossicodipendenza, noi togliamo una efficacia a questa misura che è incomprensibile e irragionevole data la natura della misura. Io mi permetto di insistere, questa è una previsione che vuole dire se tu sei recidivo non puoi accedere a nessuna misura perché sei recidiva, ma è una, come dire, è una cosa che non ha senso, perché è l'esatto contrario. Proprio perché sei tossicodipendente, anche se sei un recidivo, tu puoi accedere a questa misura perché probabilmente la tua condizione di tossicodipendenza può consentirti di uscire da quella condizione di continua reiterazione di reati. Quindi io penso che sia un errore questo, e quindi mi permetto di insistere perché questo emendamento sia approvato.
1: Pongo quindi in votazione, con parere contrario di relatore e governo, l'emendamento 1.101 Bazzoli ed altri. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.102 Bazzoli ed altri. Interviene il senatore Bazzoli in dichiarazione di voto.
9: Sì, molto brevemente, Presidente. Anche qui noi chiediamo che se la persona tossicodipendente che è stata ammessa alla misura della detenzione domiciliare e segue questo percorso di riabilitazione e di cure viola qualche prescrizione che è stata assegnata, e questa violazione è una violazione che giustamente deve essere segnalata perché può portare alla revoca del beneficio, noi chiediamo semplicemente che si dica che le violazioni che devono essere segnalate al Tribunale di Sorveglianza ai fini anche di un'eventuale revoca della misura siano violazioni gravi tali da compromettere l'esecuzione del programma di riabilitazione. Non ogni singola violazione deve essere segnalata, perché non è giusto che ogni singola violazione, magari anche leggera, possa produrre quell'effetto così grave della revoca del programma. Quindi anche qui è una piccola, come dire, miglioramento del testo che serve però a, secondo noi, a garantire meglio l'obiettivo cui è assegnato il provvedimento, e cioè che le persone che si trovano in quella condizione possano continuare un percorso di cura ancorché magari abbiamo fatto qualche leggera piccola violazione sul programma che non ne compromette però l'esecuzione. Quindi questo è quello che dice il nostro emendamento. Ci dispiace che anche su questi emendamenti, che, come dire, non, ragionevolmente non trovano motivi di contrasto, e invece non ci sia stata disponibilità da parte della maggioranza.
1: Grazie senatore Bazzoli. Pongo quindi in votazione, senatore Scalfarotto chiedeva la parola, no, l'emendamento 1.102 Bazzoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.103 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatore, no. Quindi pongo in votazione con parere contrario l'1.103. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.104 Scalfarotto, che interviene in dichiarazione di voto.
11: Sì, Presidente. Allora, la norma che stiamo votando dice che se il programma terapeutico non si è concluso in modo positivo,
3: Scalfarotto di Italia Viva,
11: purché non siano avvenute violazioni, si può cambiare la struttura presso la quale ci si trova. Cioè, anche il relatore e il governo hanno sostanzialmente riconosciuto la possibilità che ci sia un matching, diciamo, un incontro sbagliato tra la persona e la struttura. Ora, se si può cambiare struttura perché non ha funzionato l'accoppiamento tra chi va nella struttura e la struttura stessa e non ci sono state delle violazioni, io non capisco perché questa possibilità ci sia una volta sola. Cioè, ti sei giocato il bonus, la seconda volta se la struttura non va bene te la tieni. Allora io dico che se così è, cioè se noi ammettiamo che possa esserci un problema tra la struttura e la persona, secondo me si può giustamente valutare anche per esempio una terza volta fin tanto che non si trova la struttura giusta. Quindi io non capisco per quale motivo se non ci sono violazioni e se appunto c'è questa possibilità, la riconosciamo in linea teorica, per quale motivo la riconosciamo una volta sola? Direi più correttamente, ogni qualvolta si verifichi questa situazione, è possibile, a tutte quelle condizioni, cioè che non ci siano state violazioni, eccetera, eccetera, è possibile provare ancora una volta. Ecco.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione, con parere contrario di relatore e governo, l'emendamento 1.104 Scalfarotto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.105 Bazzoli ed altri. Interviene il senatore Bazzoli in dichiarazione di voto.
9: Sì, anche qui è una, come dire, una modifica non...
3: Bazzoli del Partito Democratico,
9: diciamo, non così impegnativa, però che secondo me migliora un po' il testo, perché il testo dice: se questa misura viene revocata perché c'è stata qualche violazione, la persona che ha avuto accesso alla misura di detenzione domiciliare, secondo questa indicazione, non può accedere a nessun'altra misura alternativa alla detenzione. Secondo noi, anche sulla scorta delle valutazioni che ci sono state fatte da alcuni auditi, che peraltro sono venuti anche a esprimere apprezzamento per la misura, ma ci hanno detto: guardate che escludere a priori l'applicazione di altre misure alternative alla detenzione, guardate che rischia di confliggere con i principi costituzionali che presiedono al recupero del detenuto, al recupero del condannato, perché quei principi dicono che ogni singola misura deve essere valutata in concreto in relazione alla condizione del detenuto, e se invece si dice che è preclusa per sempre qualunque altra misura, questo rischia di confliggere con la necessità invece di applicare misure alternative che siano calzanti sulla personalità del singolo detenuto. Allora, noi abbiamo proposto: non mettete che non si può accedere ad alcun'altra misura alternativa se c'è una revoca di questa per sempre. Mettiamo che non si può accedere a qualunque altra misura alternativa immediatamente dopo la revoca. Cioè, diamo una tempistica: c'è una revoca di questa misura perché sono state violate le prescrizioni. Va bene, non potrai accedere a un'altra misura alternativa immediatamente dopo la revoca. Cioè, non puoi e chiedere immediatamente qualche altra misura di qualche altro beneficio di legge, dovrei aspettare un po'. Questo è più coerente con il rispetto dei principi. Anche qui non è uno stravolgimento del testo quello che vi chiedevamo un ammorbidimento per andare incontro alla necessità di essere in equilibrio con i principi della nostra carta costituzionale sul recupero del condannato. Questo rischia, secondo noi, invece di andare un po' contro questi principi, quindi anche qui vi chiediamo di rivalutare la vostra decisione.
1: Grazie senatore Bazzoli. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.105 Bazzoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.106 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.107 Scalfarotto, che interviene in dichiarazione di voto.
11: Sì, Presidente, dato che la revoca della misura comporta che la persona debba tornare in carcere, io credo che sia doveroso che questo evento sia motivato con tutte le garanzie giurisdizionali necessarie. E quindi con questo emendamento chiediamo che la revoca sia motivata con specifico riferimento al contenuto della relazione del responsabile della struttura e dell'ufficio di esecuzione penale, che la revoca sia comunicata al difensore dell'interessato entro 24 ore dalla sua adozione. Chiediamo che il difensore possa depositare una memoria difensiva entro 48 ore dalla comunicazione, che la revoca sia impugnabile davanti al tribunale di sorveglianza con effetto sospensivo dell'esecuzione e che contro l'ordinanza che respinge la richiesta possa essere proposto ricorso per Cassazione. Quindi, dato che noi sottoponiamo nuovamente la persona al regime carcerario standard e quindi a una limitazione più incisiva, più pesante della sua libertà personale, io penso che questo non possa essere fatto burocraticamente, ma debba essere assistito dalle garanzie del giusto processo.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi ai voti l'emendamento 1.107. Scalfarotto, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.108 Bazzoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.109 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.110 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo agli ordini del giorno e chiedo alla vicepresidente Rossomando se accetta la riformulazione del G1.1. Prego, vicepresidente.
12: Grazie presidente, ma io, diciamo,
3: Anna Rossomando del Partito
12: Democratico.
3: Non è un'affermazione
12: di maniera la mia, perché apprezzo intanto l'attenzione rivolta a questo ordine del giorno e ovviamente poi parlerà anche la mia collega Cucchi, che ne ha presentato uno similare. E l'attenzione che, diciamo, si denota dal fatto che sono state proposte più riformulazioni, tuttavia non la possiamo accettare, perché la nostra proposta è molto semplice e tra l'altro viene anche da un dibattito molto trasversale tra le forze politiche, che era quella di ripristinare quella misura che avevamo già adottato durante il Covid, tale per cui gli ultimi 18 mesi di detenzione per reati non gravi, quindi escludendone tantissimi, potevano essere scontati in detenzione domiciliare. Questo consentirebbe un alleggerimento, ovviamente. Quindi, se la proposta di riformulazione è proseguire con le misure diciamo in corso, è esattamente quello che noi vi chiediamo, diciamo educatamente, di non fare, cioè nel senso che non possiamo proseguire, noi dobbiamo fare un passo avanti. Tra l'altro dico qui, posto che in questo provvedimento, su cui poi dirò in dichiarazione di voto, ma l'abbiamo già detto più volte, si fa comunque un significativo passo avanti, seppur solo esclusivamente sulle tossicodipendenze e alcoldipendenze, perché si prevede una detenzione di fatto domiciliare presso strutture per pene comunque elevate, quindi davvero appare incomprensibile come pena residua di persona che ha già scontato una pena, quindi già stata monitorata e quindi ovviamente non avviene automaticamente, non possa essere presa in considerazione. Però vedo che la sottosegretaria Siracusano forse ci dice.
1: Do la parola alla sottosegretaria Siracusano.
7: Sì, presidente, cambio il parere e propongo alla senatrice Rossomando una riformulazione che prevede soltanto l'espunzione delle premesse con l'accoglimento dell'impegno per come è formulato nel testo base.
1: Quindi immagino, relatore, concordi col parere della sottosegretaria. Vicepresidente, prego.
7: Sì. Grazie, soprattutto direi che è un bel momento per il Parlamento, perché direi che questo, come dire, è un segno che il Parlamento c'è e che parlarsi serve.
1: Immagino quindi che si accetti questa riformulazione e quindi l'ordine del giorno viene accolto. Rispetto invece all'ordine del giorno G1.2, chiedo al relatore e alla sottosegretaria se qui il parere è lo stesso. Do la parola intanto alla senatrice Cucchi, che aveva chiesto di intervenire. Prego.
13: Sì, grazie presidente. Noi non possiamo accettare questa riformulazione. Ovviamente ringrazio il relatore, ringrazio il governo per l'impegno, ma ritengo e riteniamo che non sia ancora sufficiente, che evidentemente dobbiamo prendere atto che non c'è fino in fondo la volontà di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e in generale dei diritti.
1: Quindi la senatrice Cucchi non accetta la riformulazione e chiede di mettere ai voti quest'ordine del giorno. Votiamo quindi l'ordine del giorno G1.2, Cucchi ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo quindi alla votazione degli articoli. Votiamo l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

0: Prego, senatore Scalfarotto.
1: Grazie Presidente.
2: Lina Scalfarotto di Italia Viva, al centro di New
1: York. Provvedimento. La ragione dell'astensione è che naturalmente quando si assume un approccio di cura rispetto alle persone con tossicodipendenza e alcoldipendenza, questo è un passo che va ovviamente apprezzato e per questo cogliamo, diciamo, questa attenzione e questo passo iniziale in modo positivo e dunque, pur da forza di opposizione, non voteremo contro. E tuttavia il voto di astensione non può diventare un voto favorevole, sebbene appunto ci siano delle buone intenzioni iniziali, per una serie di ragioni. Noi abbiamo apprezzato anche il fatto, diciamo, oltre al disegno di legge, all'intuizione che c'è alla base, abbiamo apprezzato che il sottosegretario Mantovano sia venuto in commissione a spiegarci i punti essenziali, a interloquire con la Commissione Giustizia su questo provvedimento. E una delle cose che il senatore Mantovano, il sottosegretario, ha detto è che l'obiettivo di questo disegno di legge non è quello di deflazionare il numero delle persone che sono detenute nel nostro paese. Ecco, questo è già un motivo che ci impone una riflessione, perché signora Presidente, nel momento in cui andiamo a fare qualsiasi provvedimento che abbia a che fare con le carceri nel nostro paese, non avere come stella polare la risoluzione di una situazione di inciviltà assoluta come quella che si produce nelle nostre carceri, io credo che sia un peccato di grave omissione. Io voglio ricordarvi un po' di numeri. Noi abbiamo più di 64.000 detenuti quando avremmo 46.000 posti. Quindi parliamo di 18.000 persone che sono in carcere senza avere un posto per starci. E parliamo di una percentuale di sovraffollamento del 139%. Ci sono 8 carceri nel nostro paese che superano o raggiungono il 200% di capienza. Vuol dire che ci sono 2 persone dove ce ne dovrebbe essere una: a Lucca 240%, a Foggia 225%, San Vittore a Milano 210%, e potremmo andare di questo passo. Le carceri che sono in regola sono veramente, si contano sulle dita di un paio di mani. E questa è una situazione che io voglio anche in questi giorni di grande caldo sottolineare, perché come giustamente ha detto l'associazione Antigone, che in modo meritorio, benemerito, si occupa di questi temi da tanti anni, se c'è una fase dell'anno nella quale questa forma di maltrattamento e di tortura, perché non so come altro definirla, si verifica in modo più grave, è proprio la stagione estiva, nella quale al sovraffollamento si aggiunge una calura insostenibile, delle condizioni igieniche che diventano ancora più complicate. Sappiamo che spesso i detenuti si cucinano le cose nello stesso posto dove appunto c'è il bagno, spesso non ci sono le docce nelle stanze, nelle celle. Insomma, in questo momento, in questi momenti e nei mesi che verranno, la situazione è ancora più grave. E dunque io penso che dovremmo occuparci di questo per prima cosa, e tuttavia riconosco che una goccia nel mare, comunque questo provvedimento qualche persona la toglierà dalle carceri e la porterà nelle strutture che abbiamo indicato, che indichiamo nella legge, ma come ha detto lo stesso sottosegretario Mantovano, si tratta di 500 persone più o meno. E io voglio ricordare appunto che il sovraffollamento oggi è di 18.000 persone, per cui sostanzialmente andiamo a scalfire questo fenomeno, ma certamente non a toccarlo. Però appunto, come dicevo all'inizio, meglio 500 che niente, e dunque il voto sarà non contrario. Dopodiché però c'è un'ulteriore questione che io intendo sottolineare con forza, e riguarda un secondo punto del discorso del sottosegretario Mantovano in commissione, quando lui ha detto il recupero dei tossicodipendenti è di per sé stesso una forma di sicurezza, perché ha detto, lo cito, in assenza dello stimolo tossicomanico

0: picco, evidentemente viene meno anche l'occasione per la commissione del delitto. Cioè ha riconosciuto che ci sono persone appunto che delinquono non perché vogliono delinquere, ma perché sono nelle condizioni date dalla dipendenza dall'alcol o dalle sostanze stupefacenti di procurarsi materialmente il denaro per poter comprare queste sostanze. Condivido questo punto, però mi dico, se riconosciamo che l'assenza dello stimolo tossicomanico è sicurezza, e quindi con questa legge offriamo la possibilità del recupero dalla tossicodipendenza per evitare che si crei l'occasione per il delitto, la domanda che faccio alla sottosegretaria è: perché noi offriamo questa possibilità di recupero dopo averli mandati in carcere e non prima? Cioè, questo è il grande, l'elefante nella stanza. Se noi decidiamo che la persona tossicodipendente delinque per quella ragione e quindi le offriamo un percorso di recupero, perché, sottosegretaria, fate dall'inizio della legislatura leggi che mandano la gente in galera? Questo è il punto. Perché nel, faccio un esempio, a parte tutti i vari decreti sicurezza, c'è una norma del decreto Caivano che grida vendetta, che è una norma che dice, che non ha niente a che vedere né con Caivano né con i minori, è una norma di applicazione generale, che dice che neanche per i reati di lieve entità legati alle tossicodipendenze si va in galera. Quindi qual è il meccanismo che avete creato? Facciamo le leggi per mandarti in galera e creiamo un enorme sovraffollamento, dopodiché facciamo una piccola legge per 500 persone che sono andate in galera per le leggi che abbiamo fatto noi così restrittive, e ne facciamo uscire un piccolo pezzo perché ci ricordiamo che l'assenza dello stimolo tossicomanico produce sicurezza. Ma se le cose stanno così, sottosegretaria, dobbiamo prendere un approccio completamente diverso e utilizzare questo approccio per curare il problema. Perché io non posso condividere l'atteggiamento di chi si fa medico della malattia che ha creato lui stesso, no? Che senso ha? Perché se avete, se dite prima che qualsiasi reato, anche di lievissima entità, comporta la detenzione, poi è strano che veniate a dire, beh, però l'assenza dello stimolo tossicomanico produce sicurezza. E allora agiamo su quella. È inutile che io ti faccia passare per la galera, che è un po' l'università del crimine. Noi sappiamo benissimo, basta guardare quali sono le statistiche stranote sulla recidiva, che il carcere produce recidiva e tutte le misure alternative al carcere, le misure che servono appunto a aiutare la persona a reinserirsi, come en passant, mi viene da dire, previsto dalla nostra Costituzione, perché a quello servirebbe la pena, e anche al consesso sociale servirebbe quello, no? Che cioè le persone fossero recuperate. Ma sappiamo benissimo che il carcere è il luogo criminogeno per eccellenza, è lì che si creano le situazioni di difficoltà anche di reinserimento, e si finisce in una sorta di circolo vizioso che questo disegno di legge prova timidamente, in modo molto pallido, a superare, ma che certamente non risolve. Allora io proprio quello vorrei fare, è proprio la nostra sfida, è quella di dire, beh, noi condividiamo il concetto, ma allora abbracciamolo con coerenza, allora cominciamo a guardare quali sono i numeri nelle nostre carceri di persone con tossicodipendenza, e mi lasci aggiungere anche un'altra cosa, quante sono le persone nelle nostre carceri con problemi di malattie psichiatriche, perché noi sappiamo benissimo purtroppo che le nostre carceri sono diventate un ricettacolo di marginalità, e cioè nell'assenza di strutture sociali capaci di farsene carico, quando noi di qualcuno che presenta degli elementi di non conformità non sappiamo cosa fare, prima o poi, glielo posso assicurare, signora sottosegretaria, quella persona finirà in una delle nostre galere, patrie galere. E allora, proprio per queste ragioni, pur apprezzando, diciamo, il principio, ma sottolineandone la profonda incoerenza rispetto all'agire precedente del governo e soprattutto l'esiguità dell'azione rispetto alla enormità del problema, noi non possiamo che annunciare un voto di astensione.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Do la parola alla senatrice Cucchi.
2: Grazie presidente. Grazie, Ilaria Cuppi, sottosegretario. Cuppi del gruppo misto.
3: Innanzitutto vorrei fare delle brevi premesse. Voglio dire che come gruppo, sottosegretario, noi non possiamo che condividere le finalità di questo provvedimento, però al tempo stesso, leggendolo, ci rendiamo conto che evidentemente certi temi non rientrano proprio nelle vostre corde. Voglio anche premettere che per quanto mi riguarda e ci riguarda, ogni volta che un detenuto, le cui condizioni siano incompatibili con il regime carcerario, esce dal carcere, per noi è comunque un successo. E voglio infine dirle anche, sottosegretario, che la sottoscritta si rende benissimo conto che il problema delle carceri non lo avete inventato voi. Certo, c'è da dire che non vi state ponendo rimedio anche grazie al numero elevato di reati che avete introdotto. Ma insomma, non sono ipocrita, ero bambina, sentivo parlare del problema delle carceri, nel frattempo sono cresciuta, sono diventata mamma e anche nonna, anche se acquisita, e nel frattempo mio fratello è morto di carcere da tossicodipendente, quindi so benissimo di cosa stiamo parlando, di quanto sia delicata questa situazione, di quanto si tratti di una vera emergenza e per come tale la si va trattata. In buona sostanza non possiamo prenderci in giro, lo hanno detto già tutti i miei colleghi, e questo provvedimento rischia di essere assolutamente inutile. Apprezzo, ripeto, la vostra buona volontà, ma non è abbastanza. Insomma, 500 detenuti tossicodipendenti che non entreranno in carcere non sono nulla, sottosegretario, non copriamo nemmeno una regione. E quindi stiamo creando delle illusioni che finiranno per deludere di nuovo l'elevato numero di detenuti che quotidianamente soffre per il sistema carceri. Insomma, dovremmo impegnarci di più. E ad ora passo alle mie dichiarazioni di voto. Spero sia stato chiaro che tutto quello che ho detto e che penso non è, diciamo, condizionato da nessun tipo di pregiudizio ideologico, ma per me questa è una vera e propria battaglia di vita. E quindi, per tutte le ragioni che ho illustrato, Presidente, Sottosegretario, siamo costretti come gruppo, costretti a dire che questo provvedimento rischia di nascere già depotenziato, rischia di essere una risposta parziale, come dicevo, ad un problema veramente enorme. L'ordine del giorno che abbiamo presentato in aula parte da un dato molto semplice: le risorse stanziate sono del tutto insufficienti rispetto agli obiettivi dichiarati dal governo, di questo dovete prendere atto. Ci viene detto che si vuole favorire il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Bene, benissimo, ma dove sono le strutture, sottosegretario? Dove sono gli operatori? Dove sono gli investimenti? E questo non lo dico io, non lo dice Ilaria Cucchi, non lo dice il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, ce lo dice il CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Oggi in molte regioni i budget per le dipendenze coprono meno del 60% dei posti accreditati. Senza investimenti economici immediati, aumentare la platea dei beneficiari rischia di essere solo teorico, come gran parte dei vostri provvedimenti, ahimè. Oggi le comunità terapeutiche, appunto, e le strutture del privato sociale sono già in forte sofferenza. Ci sono liste di attesa lunghissime e soffrono una cronica carenza di personale qualificato. Ecco, su questo punto vorrei dire un'altra cosa. Io temo, sottosegretario, ma l'ho già accennato ieri in commissione, che alla fine, come si suol dire, la toppa sarà peggiore del buco. Le comunità terapeutiche per tossicodipendenti, che pure la sottoscritta, suo malgrado, conosce bene, sono delle realtà strutturate in maniera, come dire, volta alla socializzazione, sono delle strutture aperte. Noi rischiamo di naturalizzarle nel momento in cui andiamo a inserirvi dei detenuti, assieme ai detenuti ci saranno gli agenti. E quindi siete così convinti che questa possa essere la soluzione? Io penso di no. Penso davvero di no. E qui emerge il punto politico che più ci preoccupa. Noi riconosciamo il valore straordinario delle comunità terapeutiche, appunto, e loro svolgono un lavoro prezioso e insostituibile, quindi per favore non andiamo a danneggiarle. La cura della dipendenza è una cosa, l'esecuzione della pena, lo sappiamo, è tutt'altra cosa. e per questo guardiamo con preoccupazione a un modello che sembra scaricare sulle comunità responsabilità che dovrebbero restare in capo solo allo Stato. Si rischia quindi di trasformare strutture pensate per la cura in luoghi ai quali delegare, per mancanza di alternativi, pezzi dell'esecuzione penale. E a noi questa idea non convince per niente. Perché il problema delle carceri italiane non si risolve spostando altrove persone detenute, non si risolve nascondendo la polvere sotto il tappeto. Lo Stato deve assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte, deve investire nell'esecuzione penale esterna, deve rafforzare gli uffici di esecuzione penale, la magistratura di sorveglianza, i servizi territoriali, i SERD e il personale socioeducativo e sanitario. Deve costruire percorsi reali di reinserimento e non limitarsi a trasferire il problema ad altri soggetti. Molti degli emendamenti presentati dalle opposizioni tutte andavano esattamente in questa direzione: potenziamento della magistratura di sorveglianza, rafforzamento dei servizi territoriali, incremento delle strutture pubbliche dedicate alle dipendenze, investimenti sulle REMS e sui percorsi di reinserimento sociale. Proposte diverse tra loro, ma accomunate da una consapevolezza: senza risorse, senza personale e senza strutture, nessuna riforma potrà mai funzionare. Noi continueremo a sostenere una politica penitenziaria che metta al centro la persona, la cura, il reinserimento e la riduzione della recidiva. Ma perché questo accada servono investimenti veri e non misure simboliche. Servono scelte coraggiose. Servono risorse adeguate e soprattutto serve uno Stato che non si sottragga alle proprie responsabilità verso le persone più fragili. Per queste ragioni, pur riconoscendo, lo ribadisco, alcuni aspetti positivi dell'intervento, annunciamo il voto di astensione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie.
1: Grazie senatrice Cucchi. Do la parola al senatore Gasparri.
4: Grazie Presidente. Il gruppo di Forza Italia ritiene questo provvedimento uno dei più qualificanti di questa legislatura. Non c'è un'invenzione rispetto a misure alternative al carcere, che furono introdotte fino dagli anni 70 dalla legislazione italiana, ma furono anche poi estese in particolare al problema della tossicodipendenza addirittura nel 1990 con la legge Irvolino-Vassalli, una legge importante che affrontava il tema della droga con sanzioni da un lato, con una finalità di recupero dall'altro. Perché si fa questa legge? Non per affrontare con questo strumento semplicemente il tema del sovraffollamento carcerario, che pure è un dramma, ma per fare un complesso di interventi che facciano prevalere la cultura del recupero e della vita sulle spinte alla legalizzazione della droga o ad abbandonare in carcere chi è vittima di una dipendenza. Quindi è una legge di solidarietà, di impegno, che riguarda la situazione carceraria che Forza Italia da tempo vive con sofferenza per il sovraffollamento cercando alternative, ma anche che cerca di guardare al tossicodipendente o all'alcol dipendente come una persona che ha bisogno di ritornare alla vita prima ancora che di rimanere in carcere, dove non sempre trova quelle occasioni che una comunità può avere. Quindi noi che abbiamo posto il problema del carcere molte volte, anche con il nostro segretario Tajani, con i nostri interventi, e che abbiamo seguito io stesso e il senatore Zanettin questo provvedimento, che abbiamo apprezzato l'opera del sottosegretario Mantovano, che è venuto poi di recente con un emendamento a migliorare ancora il contenuto dopo un lavoro fatto
2: Maurizio
4: dal
2: Dipartimento Gasparri di Forza Droga, Italia,
4: che abbiamo seguito il lavoro che anche la Presidente della Commissione, Mette Buongiorno, ha favorito, ma che anche gli operatori di tante comunità, le audizioni di Franz Wismara di San Patrignano, il contributo della comunità Incontro, il contributo del Dipartimento Antidroga con il dottor Fantoma e tanti altri, di fare un intervento che a cosa serve? A facilitare questo meccanismo. Perché io che mi occupo a volte di casi concreti, di persone da salvare, perché la lotta alla droga si fa aiutando chi cade in quel gorgo, non dicendogli vai nella stanza del buco o prenditi la droga legale, aiutandolo a prendere una strada di rinascita. E quindi questo è quello che molti di noi nella vita personale fanno, perché è un impegno anche politico per la polis, nel senso più alto del termine. Ci si scontra con meccanismi faticosi, è la magistratura di sorveglianza, il permesso, i controlli, non si può aprire la porta del carcere, mi rendo conto, con una pacca sulle spalle, ma noi dobbiamo semplificare i meccanismi di funzionamento e questa legge spera di riuscire, si spera che possa fare questo, poi vedremo. E quindi I contenuti sono importanti perché si rafforza la funzione rieducativa della pena, in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione. La pena è sia retributiva nella punizione, ma anche emendativa. E in questo caso non è una persona che soffre, che è vittima delle dipendenze e che può avere commesso reati in virtù dello stato di disperazione e di bisogno in cui cade, bisogna tendergli una mano. E chi è contro la legalizzazione delle droghe è quello più impegnato nel recupero alla vita di chi cade nel gorgo della droga e in questa tragedia. Noi non indichiamo la stanza del buco, ma indichiamo la via della speranza a chi vive in questa tragedia, e questa legge alimenta questa possibilità. E quindi il provvedimento rafforza appunto la funzione rieducativa, amplia e rende maggiormente accessibile il ricorso alle misure alternative alla detenzione per i detenuti vittime di dipendenze, contribuisce ovviamente, anche si spera, se funzionerà bene, e noi ci adopereremo perché funzioni bene, riduce la pressione sul sistema penitenziario e del suo sovraffollamento, che Forza Italia ha denunciato e che vuole risolvere. Garantisce il coordinamento e l'armonizzazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e con gli enti del terzo settore. E dobbiamo ringraziare quelle comunità che sono un'alternativa al carcere, ma ricordiamoci le campagne di criminalizzazione che hanno dovuto subire molti operatori laici o religiosi di quelle comunità, che vanno aiutati, non aggrediti, e molti dovrebbero chiedere scusa a quelle comunità che oggi sono un luogo di speranza e di rinascita, e noi le abbiamo sempre difese, anche quando qualcuno le ha giudicate in maniera pregiudizievole e in maniera ingiusta. Bisogna potenziarle, devono funzionare con i criteri che oggi la legge prevede, perché se non ci sono poi i posti fuori dal carcere, dove andranno queste persone? Quindi questa legge ripropone la centralità della comunità come alternativa al carcere e come luogo di rinascita, però vanno sostenute, vanno incoraggiate, vanno difese, perché sennò dove saranno questi posti alternativi al carcere? Il provvedimento vuole snellire le procedure di competenza dei tribunali di sorveglianza, arriva a dare questo beneficio anche in presenza di condanne fino a 8 anni di reclusione. Quindi è una norma generosa che scommette sulla persona che vuole uscire dalla dipendenza, gli dà fiducia, gli darà anche altri tentativi. Non entro qui nei dettagli, voglio far emergere la sostanza solidarista, umana di questo provvedimento. Poi tutti i dettagli, chi è interessato ne leggerà le procedure, la reitera dei tentativi. Ci deve essere la collaborazione tra pubblico e privato, privato sociale, perché il principio di sussidiarietà è questo. Io credo i SERT fanno un'ottima opera, sono importanti, strutture pubbliche, ma la comunità residenziale o anche in procedure non residenziali, la legge apre anche a questo. Beh, offre una risposta umana diversa, la presenza con altre persone, la comunità, il termine dice tutto, è una scuola di vita, è l'esperienza, la difficoltà che l'uno si trasmette ad altri. Andatele a visitare queste comunità, io le frequento e le aiuto da tempo e considero questo un momento centrale della mia esperienza civica, politica e istituzionale, perché poi bisogna andare in mezzo alla gente che soffre, ricevere una telefonata di un genitore, chiamare anche un giudice, a volte se una carta sta sotto una montagna di faldoni e andrebbe esaminata, perché in quella carta su cui si deve pronunciare c'è una tragedia umana che impone una risposta, quindi una misura. Vedete, è questo che voglio far evidenziare. Chi è contro la legalizzazione della droga si impegna per offrire un'alternativa concreta, una possibilità. Poi in quelle comunità non ci sono le sbarre. A me a volte dei ragazzi, delle famiglie che aiuto su questa strada mi chiedono, ma poi vado lì, ci saranno le sbarre? Non ci sono le sbarre. Certo, una situazione di detenzione domiciliare quando ci sono alcune caratteristiche. E uno però se ne può anche andare. Però è una scommessa che lo Stato fa. E poi il 70-80% delle persone rimane in quelle comunità, quindi per lo Stato c'è un saldo attivo, anche se c'è il rischio che poi qualcuno se ne vada e riprenda la strada sbagliata, ma si offre a queste persone un'alternativa. Quindi inviterei tutti a studiare i meccanismi di questa legge, a sollecitare i tribunali di sorveglianza e le strutture amministrative ad applicare questa nuova normativa. Io non faccio numeri, quanti usciranno dal carcere, perché non voglio suscitare aspettative. E ripeto, questa alternativa al carcere esiste già da tempo nell'ordinamento, ma deve funzionare meglio con procedure più snelle. E credo che si debba unire questo sforzo alla battaglia contro le droghe, contro le dipendenze, anche contro le alcol dipendenze. Andate a vedere tutte le tragedie della cronaca che noi vediamo, a volte femminicidi, tragedie nelle famiglie, morti del sabato sera, molto spesso vedono sullo sfondo la droga, che c'è in comportamenti anomali, in situazioni che poi portano ad alimentare ciò che di negativo c'è nell'animo umano. Quindi la droga va combattuta con la repressione nei confronti dello spaccio e del traffico e con la solidarietà nei confronti del consumatore. E voglio avviarmi quindi alla conclusione per dire che il nostro voto è soprattutto un voto sulla tutela dei diritti. Quando si dice dobbiamo difendere i diritti, fatela la classifica dei diritti. Il primo diritto è quello di essere vivi, il secondo diritto è quello di avere una vita dignitosa fuori dal bisogno e così via. Invece a volte io vedo delle classifiche dei diritti che non riesco a capire. Aiutare una persona che è nella dipendenza a rimanere vivo e libero è la prima forma di tutela dei diritti che la politica deve mettere in campo. Questa è la gerarchia dei diritti: vivi, liberi, fuori dalla dipendenza, possibili lavoratori. Concludo con un episodio. Tempo fa, Presidente, penso di avere ancora qualche secondo, mi recai a un incontro normale in un'abitazione con delle persone che mi devono parlare di leggi. Ero vestito come siamo vestiti qua, con abiti scuri, come dire, che per noi sono una specie di divisa. Entrai su una casa del Lungotevere in un portone. C'era un ragazzo che stava dipingendo l'androne del palazzo, era su un piccolo impalcatura, insomma, non era un'altezza elevata, mi vide, mi riconobbe, mi fermò, dice: Gasparri, ti voglio salutare. Scese da questa scala dove stava, con la quale stava imbiancando, e disse: io stavo nella comunità incontro, l'ho vista tante volte venire lì, parlare, esortarci. Io stavo là perché avevo fatto anche dei reati, avevo scontato gli arresti domiciliari, sono stato in comunità, sono uscito, mi sono sposato, ho dei figli. Quindi pensate, il diritto di quella persona si è trasmesso sul diritto alla vita di figli che mai sarebbero nati se fosse morto in una strada di droga o in un carcere di stenti. Mi sono sposato, lavoro, faccio l'imbianchino, un lavoro ovviamente umile, ma era contento. Mi abbracciò, dice: la posso abbracciare, visto che lui mi aveva visto molte volte. Mi abbracciò e io mi trovai l'abito scuro come questo, tutto pieno di polvere, di calcinaccio, ma quell'abbraccio non potevo certo rifiutarlo per rimanere, come dire, nell'abito di circostanza. Dico: poi dovevo salire da queste persone autorevoli, che gli dico adesso a questi che mi vedono arrivare tutto imbiancato? Gli raccontai la verità. Gli dissi che quella era la polvere della vita. Cari colleghi, andate a sporcarvi non con la polvere della droga, ma con la polvere della diga, del lavoro e del riscatto. Questa è la lezione di vita che noi con questa legge offriamo a noi stessi e all'Italia intera. Forza Italia dice sì, convinta, per la vita e per i veri diritti.
1: Grazie senatore Gasparri. Do la parola alla senatrice Lopreiato.
5: Grazie Presidente. Colleghi e colleghe, inizierò dalla fine perché il Movimento 5 Stelle si asterrà su questo provvedimento. Ero rimasta molto colpita dal racconto di Gasparri, pensavo che
2: Lopreiato del Movimento 5 Stelle
5: bianchino di imbiancare, invece poi dopo la fine è stata diversa. Peccato, peccato, un'occasione persa. Allora, noi non voteremo contro questo provvedimento perché c'è stata un'evoluzione in commissione di questo provvedimento e devo dirlo grazie anche al lavoro del Movimento 5 Stelle, perché fin dall'inizio abbiamo in sede di discussione evidenziato delle criticità al disegno stesso, perché andava a foraggiare delle strutture private e la trovavamo in commissione una questione assolutamente inaccettabile. Però devo dire che c'è stata un'evoluzione, si è presentato il sottosegretario, ha presentato un proprio emendamento nel quale finalmente faceva un passo indietro parlando appunto di strutture accreditate. Non possiamo votare, ahimè, favorevolmente, perché questo è un timido approccio a quello che è un problema molto ampio, quindi apprezziamo effettivamente che sia stato fatto un passo, ma così come anticipato prima la collega Pirro, purtroppo si rivolge a una platea di detenuto, quello appunto tossicodipendente, che è una platea molto limitata, perché parliamo di 500 soltanto unità, che sono il 2% del 31% dei detenuti, quindi non votiamo contro, non votiamo a favore e chiaramente, come le anticipavo prima, ci asterremo anche alla luce del fatto che quell'attività emendativa da noi posta in essere sia in commissione che in aula, ahimè, non è stata accolta. Ora, Inizialmente il testo, come anticipavo prima, era stato costruito in qualche modo attorno a quella che era una volontà sicuramente di curare, di riabilitare quello che sono i detenuti, ma appunto ci, in qualche modo ci destabilizzava quello che era l'approccio, perché ci metteva qualche timore addosso il fatto chi potesse accedere a queste misure, chi controllasse queste misure, qual era la platea a cui si rivolgeva. E sicuramente quindi abbiamo portato dei correttivi all'attività emendativa, e come dicevo prima, in assoluto quello di alimentare o comunque sostenere quelle che sono le strutture private accreditate, un primo passo, ma voglio sperare che questo sia un'evoluzione, un intervento, per meglio dire soltanto timido iniziale, ma che ne facciano seguito quelli che sono interventi più incisivi su quella che è la tematica. E così come anticipato prima dalla mia collega in sede di discussione, mi dispiace anche il fatto che il governo ha trovato una cospicua somma per soltanto 500 detenuti, quando le problematiche all'interno dei istituti di penitenziari sono tante. Credo che tutti noi componenti della Commissione Giustizia, e anche coloro i quali non sono componenti della Commissione Giustizia, abbiano fatto accesso a un penitenziario e abbiano visto quelle che sono le condizioni in cui vivono i detenuti. Celle che non hanno riscaldamento durante l'inverno, di cui manca l'aria, perché celle sovraffollate, quindi manca l'aria, oltre che servizi igienici. Quindi gli interventi che devono essere fatti per quanto riguarda quando si parla di detenzione sono veramente tantissimi. Ora, quelli che sono stati correttivi da noi suggeriti sono stati tantissimi. Nel corso dell'esame di questo disegno di legge siamo anche intervenuti su quello che era un meccanismo secondo me estremamente rigido per i casi di mancato completamento del programma terapeutico. Anche qui avevamo osservato che i percorsi di recupero dalle dipendenze non erano lineari e che il fallimento di un percorso non coincideva necessariamente con l'impossibilità di raggiungere il risultato finale. Anche qui abbiamo parlato abbiamo evidenziato quelle che sono le difficoltà da parte del detenuto tossicodipendente, e anche su questo poi devo anche ampliare quella che è la categoria di cui noi auspicavamo che potesse essere destinatario di questo provvedimento, perché abbiamo in questo momento ci siamo focalizzati su una certa tossicodipendenza dimenticando anche della ludopatia, e ne ho sottolineato la rilevanza. Mi è stato risposto in seno alla Commissione che questo è un argomento molto importante, talmente importante che sarebbe stato oggetto di un esame successivamente. Ora, io ricordo sempre che siamo al quarto anno di questo governo, abbiamo tempi strettissimi, vorrebbe dire affrontarlo domani. Auspico anche questo, invece di perdere tempo su disegni di legge in Commissione, con tutto il rispetto di coloro i quali hanno presentato, ma che concernono della questione di nicchia, mentre qui veramente è un problema centrale. Grazie. Allora, oltretutto nel corso dell'esame in commissione è stata approvata una nostra proposta relativa al supporto dei tribunali di sorveglianza. Ora, sappiamo benissimo che nel momento in cui il detenuto inizia oppure reclama quello un determinato percorso, questo chiaramente deve essere sottoposto al vaglio, cioè bisogna vedere se il detenuto ha diritto ad accedere a quel determinato percorso. Questo ha innescato un grandissimo confronto in seno alla Commissione, ma il nodo che poi ci è stato indicato anche dagli auditi sta nel fatto proprio che poi i magistrati di sorveglianza sono un organico, un sottorganico, quindi che non permette la possibilità di poter esaminare velocemente quelli che sono i vari fascicoli. suggerimento quindi mio base è aumentiamo quello che è l'organico dei magistrati di sorveglianza, anche se io quando tocco questo argomento sembra sempre che chissà che cosa dico, credo che sia proprio l'ABC, se aumentiamo l'organico dei magistrati, ma questo in generale, in questo momento noi ci stiamo focalizzando sui magistrati di sorveglianza, ma andiamo a aumentare in generale quelle che sono sia l'organico dei magistrati che quello dell'organico amministrativo, sicuramente avremo procedimenti molto più veloci, in questo caso esami molto più veloci. È stato con grande mia soddisfazione accolto un nostro emendamento che valorizza quelle che sono la figura degli UPP. Ora, non c'è stato un provvedimento nel quale io non abbia sottolineato la rilevanza e l'importanza degli UPP. Di cui sono stati su 12.000 stabilizzati ora soltanto 6.000, quindi, e sono figure già preparate, strutturate e che hanno dato un grandissimo supporto e che in qualche modo dovremmo sfruttare, tra virgolette, ulteriormente, e che qui fortunatamente si è fatto un passo avanti con l'accoglimento di un nostro emendamento, perché ne sono state precisate quelle che sono le competenze. Di questo sono soddisfatta, è un inizio, ma secondo me questa è una strada di cui dobbiamo assolutamente percorrere. Altro problema, quello dei liberi sospesi, coloro i quali hanno richiesto misure alternative sono in attesa di. Anche qui, se avessimo sempre implementato quello che è l'organico, anche su coloro i quali attendono, quindi sono una sorta di purgatorio nell'attesa di, potrebbero in qualche modo essere soddisfatti con una gestione delle loro richieste estremamente più veloce. In definitiva, questo provvedimento è certamente migliore rispetto a quello originariamente presentato dal governo, ce lo siamo detto, lo sottolineo, dovrebbe essere ogni provvedimento fatto con un confronto che finalmente dopo 4 anni arriva su un provvedimento, sarebbe giusto, perché così è il Parlamento, cioè il Parlamento è il luogo dove le forze politiche discutono e non si limitano a fare politica e quindi non portano avanti il lavoro dell'opposizione solo perché è dell'opposizione, ma questo provvedimento invece è la chiara testimonianza del fatto che quando c'è un confronto si ha il risultato migliore, e quindi da quello che era inizialmente un mio approccio estremamente critico si è dimostrato invece un approccio ammorbidito, perché effettivamente il testo è migliorato e chiaramente deve ancora migliorare, nel senso che ora mettiamo un punto, ma alla luce anche delle promesse fatte dal sottosegretario auspico, come già ho detto prima, e su questo io devo dire che il Movimento 5 Stelle non smetterà mai di abbassare quella che è la propria attenzione, bisogna agire ulteriormente, perché quello che oggi abbiamo fatto è un timido passo rivolto a 500 detenuti tossicodipendenti, ma dobbiamo fare assolutamente di più e dobbiamo iniziare domani in Commissione Giustizia. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato. Do la parola alla senatrice Stefani.
6: La ringrazio Presidente. Intanto dobbiamo partire da un presupposto. Il presupposto è l'articolo 27 della Costituzione. L'articolo 27 dice che la pena
2: della Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione
6: condannato, e che quindi la finalità rieducativa della pena diventa un asse fondamentale che orienta tutta la nostra legislazione sulla materia. Quello che invece diventa difficile, e diventa difficile anche quando parliamo di questi argomenti a chi ci segue, ai nostri concittadini, è che occorre fare un distinguo. Da un verso vi è un interesse, vi è una pulsione, che è quella che nasce dall'indignazione nella commissione di un reato, dalla lesione dei diritti della persona offesa, e che portano e che inducono a volere, pretendere, desiderare che la pena sia punitiva. Da un altro verso, con equilibrio, occorre pensare che chi va in carcere non deve essere lì per una condanna, non solo a vita in termini di tempo, ma una condanna sulla propria vita. E che quindi il carcere non debba essere un luogo solo e meramente afflittivo, ma anzi deve essere un luogo, un'occasione per rifarsi una vita, di tornare all'interno della società con un proprio ruolo. Il tema è che è troppo facile o inutile, come ha detto il relatore Rastrelli nel suo intervento, è troppo facile lavorare soltanto su una tesi e un'antitesi. Quindi o vogliamo tutt'uno o vogliamo tutt'un altro. In realtà noi ci troviamo di fronte a dei dati sui quali è anche difficile fare dei commenti semplici da bar. Oggi abbiamo un dato chiaro. Il 30% della popolazione carceraria ha una forma di dipendenza, tossicodipendenza, alcoldipendenza. Ma vi è un altro dato che è il dato anch'esso preoccupante, è che 6 detenuti su 10 sono già stati in carcere. Quindi se è vero che noi dobbiamo orientare tutta la nostra legislazione, la nostra azione sulla tendenza alla rieducazione del condannato, ci troviamo di fronte a un tasso di recidiva che purtroppo mette in dubbio su quella che è l'efficacia attuale della funzione rieducativa della pena. E quindi occorre porsi la domanda, e senza ipocrisia, ma se noi mettiamo in contatto i due dati della popolazione carceraria con tossicodipendenza e il tasso di recidiva, ci chiediamo qual è la correlazione tra l'uso di stupefacenti e sulla commissione del reato. Ed è per questo che il governo ha fatto questa proposta. Una proposta che possiamo dire quasi ardita, perché quello che vuole il governo è di andare oltre quello che è l'attuale articolo 94 del testo unico stupefacenti, che riguarda l'affidamento in prova per le persone con tossicodipendenza. Noi andiamo oltre. Ringrazio veramente e colgo l'occasione di ringraziare non solo il relatore Rastrelli per il lavoro fatto, la Presidente Bongiorno per l'equilibrio con la quale conduce sempre la Commissione, ma anche tutto il lavoro della stessa Commissione, che è intervenuta con decisione, con sapienza, a migliorare anche il testo. Ma quello che oggi ci pone il governo e quello che ci pone questo disegno di legge è una vera e propria sfida, che è la sfida di quella di consentire a soggetti che siano in una effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, e quindi non meramente occasionale, oppure uno che comincia a drogarsi solo per il fine di utilizzare le misure alternative che vengono disposte dalla legge, ma di chi ha un'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza e che abbia questa relazione fra lo stato di tossicodipendenza e alcoldipendenza e la commissione del reato. Queste sono delle condizioni, perché il contesto della tossicodipendenza può incidere anche ad alterare quello che è, uno, il contesto sociale in cui il soggetto vive, lo suo stesso equilibrio e la sua stessa capacità di stare all'interno della società. Con queste condizioni potrà accedere, se vorrà, a un percorso che lo possa portare al recupero e alla vera rieducazione, che significa porsi con un progetto, con un piano terapeutico al fine di uscire dal mondo della droga o dell'alcoldipendenza. E con questo andare così a incidere su quello che può essere la causa o la concausa di alcune situazioni di delinquenza. Non risolveremo il problema della criminalità, non risolveremo il problema totale della popolazione, del sovraffollamento carcerario, forse non risolveremo tutti i problemi, voglio dire, che ci possono essere in Italia sui temi della recidiva. Ma solo nel momento in cui si mette si dà l'occasione alla persona di recuperarsi, noi tentiamo di risolvere quello che è un problema in nuce. Ciò che deve essere chiaro, ma del testo di legge è chiaro, e un'applicazione rigorosa dello stesso porterà ad amplificare quelli che sono gli effetti positivi e benefici di questo provvedimento. Che la tossicodipendenza non deve essere mai un alibi, non deve essere un alibi prima di entrare in carcere, non deve essere un alibi per uscire dal carcere, ma solo coloro che vogliono concretamente uscire da questa situazione, che è spesso una situazione di degrado, e lo può fare soltanto dimostrando un'applicazione e l'ottenimento di un risultato positivo. Altrimenti ritorna in carcere. La violazione del percorso, la violazione delle modalità del percorso, il non ottenere un risultato positivo in alcune circostanze non è sicuramente un evitare, voglio dire, quello che è la sua pena, il suo percorso. E in ultima vorremmo dire anche un appunto su quello che è il sovraffollamento, il tema del sovraffollamento carcerario. Ora, non utilizziamo anche questi temi sempre a mo' di propaganda. Chi è stato qui nella 17ª legislatura ha visto tutto un insieme di provvedimenti che hanno avuto titolo e penso anche meritato di essere chiamati svuota carcere. L'obiettivo quasi dichiarato era quello di evitare un carico di numero di persone all'interno di carcere. E si sono adottate una serie di misure quasi automatiche, che non sempre sono correlate alla buona volontà e a un percorso riabilitativo, ma sono dei semplici metodi per diminuire la pena. Quello che fa questo governo con questo provvedimento, se il provvedimento volesse anche essere inteso come un intento deflattivo della popolazione carceraria, lo fa in un'altra maniera. Dice: esci, sì, ti permetto, sì, di uscire dal carcere su tua volontà, con un tuo percorso, e l'effetto positivo di quel percorso sarà valutato al fine del rientro o meno in carcere. E questo è il passaggio, virgolette, rivoluzionario su questa norma, che non vi sono meri automatismi, non vi è una semplice mera liberazione anticipata oppure degli istituti volti semplicemente a deflazionare o a ridurre addirittura il numero di reati, ma semplicemente di dire: noi lo facciamo per chi intende seriamente affrontare il problema. Che non si venga a dire, perché votare non a favore di questo provvedimento dicendo che è per pochi, allora tutte le norme, se noi lo guardiamo bene, tutte le norme sono sperimentali. Nel momento in cui entra in vigore una norma la si testa sul campo. Ma quello che è particolare di questa norma è che introduce un sistema nuovo, un sistema diverso. Un sistema che potrà permettere veramente, come si diceva, di dare un'occasione. Per questa ragione noi del gruppo della Lega sosteniamo questo provvedimento e che quindi voteremo a favore.
1: Grazie senatrice Stefani. Do la parola alla vicepresidente Rossomando.
7: Sì. Grazie presidente, rappresentanti del governo, onorevoli
2: Una Rossomando colleghe del Partito Democratico.
7: Colleghe. Allora, noi ad oggi contiamo 24 suicidi da inizio dell'anno, 64.550 persone ristrette a fronte di 46.339 posti disponibili regolamentari, mancano 20.000 agenti e dall'inizio di questa legislatura questo governo ha prodotto il fantastico numero di 91 posti in più nelle carceri, mentre le persone detenute sono aumentate di 8.127 unità. Allora, in questi numeri ci sta, come dire, la ragione, anche insieme ad altre, del nostro voto di astensione che preannuncio, perché a fronte di questi numeri, di questa situazione, il fatto che perlomeno si sia riaperto uno spiraglio di discussione e si sia cominciato a prendere in considerazione il fatto che, seppur in determinate specifiche situazioni come quelle della alcoldipendenza e tossicodipendenza, la pena possa non essere esclusivamente quella in carcere, ma possa essere alternative di recupero, lo consideriamo un passo avanti. E soprattutto, ma vorrei poi spendere qualche parola più avanti, abbiamo apprezzato il fatto che c'è stata una discussione vera in commissione anche oggi in aula. Ma io, come dire, il pregio di questo approccio diverso lo vedo perché incredibilmente, io me li sono segnati perché veramente ho detto adesso me lo segno, ho sentito dire da rappresentanti della maggioranza, dal collega Gasparri, che una delle priorità è una vita dignitosa fuori dal bisogno. E veramente ho detto adesso me lo segno, perché francamente, cioè, mi sembra di essere tornata, cioè, non lo so, davvero non può che essere sottoscritta, perché questa affermazione è una affermazione molto importante, pienamente, come dire, esatto, non solo che sta nella Costituzione, ma è veramente un, come dire, uno dei manifesti che noi sottoscriviamo, e vuol dire tantissime cose, insomma, l'approccio sul lavoro, sullo sfruttamento dei lavoratori, per esempio sui drammatici fatti che si sono verificati con quelli lavoratori migranti che sono morti bruciati vivi perché si sono opposti a condizioni di sfruttamento. E poi ho sentito ricordare e, come dire, scandagliare l'articolo 27 della Costituzione sulla funzione di recupero della pena, e che rispetto al buttare via la chiave e al marcire in galera, come dire, mi sembra. E quindi già solo per questo provvedimento, francamente, ha sicuramente dei meriti. Voglio anche dire, perché io prendo molto sul serio, perché proprio perché questa discussione va presa sul serio e va incoraggiata, che se dobbiamo discutere di recidiva, i numeri ci dicono esattamente, e questi sono incontestabili, che laddove ci sono misure alternative alla detenzione, la recidiva è bassissima, cioè ha un crollo verticale. Cioè, se raffrontiamo la recidiva, si fa sempre questo raffronto tra accesso alle misure alternative e invece carcere espiata, pena espiata in carcere nelle condizioni drammatiche in cui si trovano le nostre carceri. Allora, per quanto riguarda i tossicodipendenti, noi già a legislatura vigente c'è un possibile accesso a misure alternative quando la pena non supera i 6 anni. Qui si fa un passo importante, ma soprattutto, sempre per guardare la parte, diciamo, un po' più piena del bicchiere, era ora che si cominciasse a guardare a questi fenomeni, a questi problemi, cioè alla devianza, non girandosi dall'altra parte e producendo un ennesimo provvedimento che ha un titolo di un fatto di cronaca giudiziaria, ma cominciare a entrare nel problema. Quindi un approccio parzialmente diverso. Ovviamente il tema è che è stato detto con grande chiarezza che sono finanziati solo 500 posti, quindi assolutamente pochi e pochissimi, e poi c'è comunque un approccio di affidamento ai privati di una funzione tipicamente pubblica che abbiamo cercato di in qualche modo di contrastare, di migliorare con degli emendamenti che sono stati accolti in minima parte, una parte sì, ma in minima parte, perché pensiamo, allora noi pensiamo che il ruolo del pubblico sia importante, perché non ci possiamo dire che siccome non ci sono le strutture e quindi alziamo le mani e dismettiamo la nostra funzione. Chiaramente il ruolo del pubblico può essere anche ovviamente molto, come dire, in collaborazione con altri settori, però il fatto che tutti gli emendamenti in cui noi puntualizzavamo che comunque devono essere strutture accreditate e che sono stati accolti in minima parte, per esempio, questo è un punto che non ci trova soddisfatti, perché è proprio una impostazione, ovviamente, riconoscendo comunque a queste strutture il merito di fare un grandissimo lavoro che va comunque pubblicamente apprezzato e ringraziato, ma che non possono, come dire, essere terreni di nessun controllo e nessuna interlocuzione. L'altra questione è che sempre la differenza di approccio, che proprio perché riteniamo che chi è in una situazione di dipendenza è una persona che deve essere aiutata, cioè che va affrontato questo problema, è quella parte delle disposizioni laddove, pur intervenendo con un emendamento che voleva essere migliorativo, però si stabilisce il principio che se non ce l'hai fatta non sei commesso un reato, se non ce l'hai fatta perché hai avuto una ricaduta, quindi ritorni direttamente in carcere senza passare dal via. Quindi questo per dire che abbiamo iniziato una discussione, ma che bisogna fare ancora moltissima strada. E poi c'è l'altra questione importantissima, che ovviamente implica proprio un cambiamento di visione. Cioè, se vogliamo, come dire, applicare l'articolo 27 della Costituzione, dobbiamo fare un grande investimento. E qui è già stato detto da altri, ma la questione cruciale dei magistrati di sorveglianza, che sono ancora del tutto insufficienti, così come tutta la struttura che deve accompagnare il loro lavoro, rischia, come dire, di essere uno snodo veramente esiziale se non ci si mette mano, oltre ovviamente l'annoso problema degli agenti di polizia penitenziaria. Ora, noi vorremmo che si aprisse una discussione, abbiamo molte proposte che vorremmo discutere, sarebbe, diciamo, un buon segnale che dopo questo provvedimento appunto in Parlamento si facesse una discussione vera sul tema dell'esecuzione della pena, su cui ci sono molte esperienze, perché poi io sento molti colleghi, magari, come dire, off the record, anche della maggioranza, che dopo essere stati negli istituti penitenziari, perché chiunque entra in un carcere oggi non può non uscirne turbato, e essere disponibili in quel momento. Ma noi ovviamente siamo chiamati a una razionalità, ma siamo anche in una funzione pubblica che non può escludere l'empatia con gli altri esseri umani. Non è che si cessa di essere razionali se si è empatici in un qualche modo. Allora, quali sono le nostre proposte? Ridiscutere su un aumento della liberazione anticipata, ridiscutere l'istituto della detenzione domiciliare aumentandolo fino a 4 anni. Oggi abbiamo avuto un'apertura importante sulla cosiddetta misura Covid. Più telefonate, più videochiamate, più risorse per le misure alternative e case territoriali di reinserimento, perché uno dei problemi fondamentali è che oggi le misure esistenti non sono applicate quanto potrebbero e dovrebbero, perché appunto c'è una condizione sociale che ovviamente è anche magari all'origine della devianza, che fa sì che non hai un luogo dove andare. Quindi le persone, oltre che ne entrano tante, ma non escono quando potrebbero uscire, e qui ci vuole un intervento pubblico importante. L'aumento della polizia penitenziaria, magistrati di sorveglianza, personale di supporto, ristrutturazione degli spazi piuttosto che pensare a nuove carceri di cui ancora non si intravede neanche il disegno, diciamo, col gesso nel urbanistico. Il lavoro, un credito di di 700 euro alle imprese che assumono detenuti in uscita, se vogliamo parlare di dignità, bisogno, ricostruzione di una vita. E poi la giustizia riparativa, che c'è, ma che va ovviamente finanziata e sostenuta. Io vorrei concludere con questo, perché allora abbiamo tutti apprezzato il metodo e io vorrei invitare tutti a una riflessione, perché diciamo rarissimamente abbiamo avuto una legislatura che non ha visto un dialogo effettivo e concreto con l'opposizione nelle sue varie composizioni, e cioè abbiamo visto un inizio di metodo tale per cui si discute, si approfondisce e si accolgono alcuni emendamenti, alcuni suggerimenti. Io penso che questa sia la centralità del Parlamento, cioè la centralità del Parlamento la si vede più quando si approvano alcune parti e tuttavia poi non si approva tutti insieme un provvedimento, che non quando c'è l'unanimità. E questa è la centralità del Parlamento. Anche, come dire, un confronto anche aspro, cioè nei tempi migliori di questo Parlamento erano tempi in cui maggioranza e opposizione si fronteggiavano con toni molto aspri, si approvavano degli emendamenti dell'opposizione che li rivendicava e con altrettanta dignità a testa alta si rivendicava che poi magari non si votava quel provvedimento. Ma questa è la centralità del Parlamento, che noi oggi abbiamo perduto. Quindi se oggi, come dire, c'è un accenno di resipiscenza, è un accenno, come dire, di riscossa democratica di questo palazzo, di queste aule, sul quale inviterei a riflettere, perché è un tema che non soltanto riguarda la democrazia, ma potrebbe anche parlare, almeno in parte, a quei cittadini e cittadine che oggi magari non si astengono dal voto perché non vedono che le loro istanze e, come dire, le loro proposte, il loro protagonismo possa trovare ascolto e visibilità in queste aule. Grazie.
1: Grazie senatrice Rossomando. Prima di dare la parola al senatore Berrino, salutiamo in tribuna gli studenti del Centro Universitario Sannita, Alleanza Studenti di Benevento. Benvenuti in aula. Prego, senatore Berrino.
8: Grazie Presidente.
2: Gianni Berrino, di Fratelli d'Italia.
8: Iniziare il mio intervento come dichiarazione di voto del gruppo di Fratelli d'Italia con una certa soddisfazione per il fatto che oggi comunque nessuno in questa aula voterà contrario a un provvedimento che

e che pone colui che ha commesso un reato, perché tossicodipendente o alcoldipendente, al centro della sua scelta. Non è un numero, è una persona che dopo aver sbagliato sceglie volontariamente, non per non stare in galera, sceglie di scontare la pena in altro modo, curando la sua dipendenza da alcol o da droga. Lo fa al di fuori dei casi dell'affidamento in prova, lo fa con la possibilità di pene da scontare fino a 8 anni, ma lo fa volontariamente. E questo è un fatto da sottolineare, perché nella cronaca criminale di questi anni, di persone che hanno compiuto reati di massima importanza e con posizioni anche dominanti all'interno della vita criminale di questo paese, che poi si dichiaravano tossicodipendenti e andavano in comunità con la possibilità di incontrare i loro sodali, di telefonare, di guardare la televisione, di giocare a calcio piuttosto che a carte o altre cose. Queste persone non potranno avere più accesso a questo percorso, perché qui ci sono scritte cose importanti. Primo, può accedere a questo percorso chi è tossicodipendente o alcoldipendente riconosciuto da una commissione che ne valuterà a livello nazionale, non lasciando a ciascuna zona la possibilità di dire chi lo è o chi non lo è con parametri differenti, e ha commesso il reato perché tossicodipendente e alcoldipendente. E quindi non persone che dopo aver commesso reati entrano in carcere e diventano tossicodipendenti o alcoldipendenti per poterne uscire. E la legge riconosce, questa legge riconosce anche premialità a chi si sottopone con esito positivo a questo percorso, ma riconosce anche la non punibilità di chi per, come dire, un errore inconsapevole non finisce positivamente il percorso, non per colpa sua, umanizzando la richiesta e umanizzando il procedimento, il cui fine non è quello mero di diminuire il numero delle persone incarcerate, non è quello il fine, perché sennò potremmo dire anche che è un metodo per velocizzare i processi, visto che c'è un particolare tipo di patteggiamento dedicato ai tossicodipendenti e agli alcoldipendenti. Questo sarà un beneficio ulteriore rispetto al fine, che è quello di avere al centro, ripeto, il tossicodipendente, l'alcoldipendente che si rende conto che la sua vita non è quella e ha voglia di cambiare, per darsi lui stesso una opportunità una volta finito il percorso con esito positivo. E questo è fondamentale, perché come è stato anche già detto da alcuni di quelli che mi hanno preceduto, è un'innovazione totale nel considerare la tossicodipendenza e l'alcoldipendenza di chi è ristretto in carcere. E mi spiace però che qualcheduno abbia tentato anche su questo provvedimento. Poi, Presidente, mi scuso se riporterò parole in modo sbagliato, perché probabilmente non ho la capacità di comprendere come vengono dette. Ma chi dice, poi a fronte magari del non voto negativo, chi dice che questa maggioranza si dovrebbe nascondere perché si limita solo a spolverare quelli che sono i problemi, vantandosi magari di aver dato risposte importanti a momenti difficili, che era l'attaccapirina e la vigile attesa? Noi diamo forse una risposta importante a un tema che era già noto dal 1990, un problema che già nel 1990 si era cercato di porre in rimedio, e non è colpa di chi ci ha preceduto. Dal 1990 a oggi, se siamo qui a proporre questo provvedimento al voto dell'Aula, è perché tutto quello che è stato fatto prima non ha funzionato. E mi dispiace anche che per non dare voto positivo, al di là di alcune legittime discussioni tecniche su cosa si sarebbe potuto fare di diverso, si continui a tirare invece in ballo i numeri.

0: È stato ribadito che non è una questione di numeri, lo ha detto il sottosegretario Mantovano in commissione, che oggi ci sono questi numeri, ma c'è già pronto, se funzionerà, perché speriamo che funzioni, investimenti per poterli accrescere. Ma nella stessa relazione, perché io i numeri, come al solito, preferisco leggerli che darli, perché quando uno dà i numeri magari a volte viene preso anche un po' per pazzo. L'analisi di impatto della regolazione riporta come sistema nazionale di comunità terapeutiche presenti una capienza complessiva di 13.276 posti letto, a fronte di una platea potenziale, perché abbiamo visto che comunque chi è fino a 4 anni o chi può accedere all'affidamento in prova non rientra in questa normativa, né chi non vuole sottoporsi al programma di recupero, né chi ha commesso reati che non lo prevedono, né chi ha commesso un reato non perché nella condizione di tossicodipendente o alcoldipendente. Quindi i numeri dei tossicodipendenti e alcoldipendenti in carcere non sono la platea assoluta di cui può accedere a questo provvedimento. E dicevo che a fronte di 13.276 posti a oggi vigenti, il potenziale dei beneficiari delle misure stimati è in 14.583, cui si aggiungerebbero circa 8.173 soggetti che potrebbero accedere alla libertà attraverso il nuovo meccanismo del patteggiamento speciale, determinando quindi la necessità di attivare 500 posti letto aggiuntivi rispetto al sistema ricettivo attuale, che è quello che molti hanno detto. Questi 500 posti sono quelli che ci vogliono in più per arrivare a poter accontentare la platea ipotetica totale. Noi ci siamo posti il problema, il sottosegretario ha già detto quale sarà la soluzione dal punto di vista economico. Noi siamo certi che questo provvedimento funzionerà, ma soprattutto che attraverso le premialità, attraverso il capire coloro che non ce la faranno non per volontà propria, ma avranno rispettato tutto quello che gli è stato detto di poter rispettare, questo provvedimento darà la possibilità a tantissime persone, come ha detto prima esempio il senatore Gaspari, di uscire dal giro della droga, di uscire dal carcere prima e di uscire dal giro della droga e dell'alcoldipendenza dopo, e di ritrovarsi nuovi cittadini potendo vantare di averlo fatto su una scelta personale, volontaria, e non come scusa per non espiare la pena. E dico ancora che a questi posti bisogna tenere in considerazione coloro che invece non vorranno, che sceglieranno la scusa per potersi sottoporre già sapendo di non poterlo rispettare, ma che con questa nuova normativa più stringente gli verrà immediatamente revocato il beneficio, e questo libererà ulteriori posti per dar modo a chi se lo merita, a chi vuole veramente utilizzarlo per poter uscire dal vicolo cieco della morte certa civile e non solo della droga. Quindi, con queste valutazioni estremamente positive sul provvedimento che è oggi e che troverà in futuro altri passi su questo campo, esprimo il voto favorevole al provvedimento del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie, senatore Berrino. Si sono quindi concluse le dichiarazioni di voto e pongo in votazione il disegno di legge numero 1635. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Il Senato approva. Ora sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16 con la discussione del decreto legge prezzi petroliferi. La seduta è sospesa.
2: 16:56 minuti, Radio Radicale, questa era la seduta del Senato della Repubblica del 10 giugno scorso, dedicata alla detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti, e seduta, vi ricordo, che è stata presieduta dalla vicepresidente Maria Domenica Castellone. Fra qualche istante torniamo in diretta.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 16:57 minuti, Radio Radicale, e allora torniamo in diretta tra pochissimo, vi ricordo la consueta conversazione domenicale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Intanto andiamo a vedere le ultime notizie di questa domenica. Trump che parla dell'attacco di Israele a Beirut, non doveva accadere, dice. Così il presidente americano, l'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così significativo, mentre siamo ormai a un passo da un accordo di pace con l'Iran. Israele ha il diritto di difendersi dalle minacce, ma l'attacco a cui ha reagito è stato di entità trascurabile, privo di reale rilevanza, senza causare feriti o vittime, e non dovrebbe compromettere questo processo fondamentale, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. È necessario, dice, che tutte le parti facciano un passo indietro, questo potrebbe essere l'inizio di una pace lunga e meravigliosa, non roviniamola. Così il presidente americano. E poi ancora si parla di femminicidio, sono a parlare alcune deputate del PD, commentano le parole di Vannacci, che i nostri ascoltatori hanno potuto seguire in diretta. Sono le deputate del PD della Commissione Femminicidio e Violenza, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio, che dicono: quei bambini capricciosi che dicono le parolacce per vedere l'effetto che fa. Se pensavamo di averli ormai sentito pronunciare ogni più indegna oscenità ascoltabile da orecchio umano, oggi ha superato se stesso, sparando l'ennesima infamia che vorremmo semplicemente lasciar cadere, come si fa quando parla l'opinionista da bar, ma purtroppo le sue esternazioni assurgono a notizia di stampa. Pertanto il rispetto che dobbiamo alle circa 100 donne e ragazze che ogni anno vengono uccise in questo paese dalle persone che amavano o avevano amato ci impone di chiedergli di porgere quanto prima le sue scuse ai familiari delle vittime e alle migliaia di donne che subiscono violenze e discriminazioni quotidiane. Ricordiamo che l'intero arco parlamentare italiano, anche quelli e quelle che oggi stanno con lui, ha votato la legge che riconosce il reato di femminicidio. Si preoccupi di come promuovere prevenzione della violenza anziché alimentarla e legittimarla. Noi continueremo a farlo per contrastare questa piaga sociale e difendere le donne, soprattutto da chi, come generale, normalizza e rinforza l'ingiustizia. Così vi ricordo ancora le deputate del PD, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio. Così poi c'è Prodi che parla di un referendum per superare il voto all'unanimità, si parla naturalmente dell'Unione Europea, eravamo 12 paesi, adesso siamo 21, bisogna fare qualcosa assieme di emozionale, così l'ex presidente del Consiglio. Io torno a ringraziare la regia di Luciana Bruno ed è giunto il momento di andare ad ascoltare l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, realizzata da Michele Lembo.
4: E buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Anche questa settimana siamo all'appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
5: Buonasera.
4: Allora Maurizio, questa settimana anche è stata una settimana ricca di notizie, di fatti politici importanti che riguardano poi anche il contesto politico del nostro paese, di cui parleremo tra un attimo, ma è stata una settimana, Maurizio, che si è aperta con un'iniziativa importante del Partito Radicale, Marco Pannella Ansa Stories, questo è il titolo dell'iniziativa che tra l'altro abbiamo trasmesso in diretta da Radio Radicale, recuperabile integralmente sul sito della radio. E tra l'altro in chiusura di questa intervista di oggi vi faremo ascoltare uno degli interventi, intervento molto significativo, ricco di spunti, di Monsignor Paglia, che ha anche raccontato di alcune questioni, testimonianza personale proprio del suo rapporto con Marco Pannella. Sentirete, riascolterete questo intervento in chiusura di questa intervista di oggi. Ma insomma, Maurizio, oggi forse possiamo partire da qui per parlare di una importante iniziativa che ci dice ancora una volta qualcosa della testimonianza che il Partito Radicale, che anche la tua leadership, sta manifestando per cercare di far conoscere Marco Pannella, che è una missione importante forse.
5: Sì, è molto più facile consumarlo, diciamo, no? Ma diciamo il campo è affollato, quindi non c'è bisogno di noi. Noi ci occupiamo di far conoscere Marco, di valorizzare, di cominciare, diciamo, a valorizzare la mole di una produzione sterminata tra fogli di carta, articoli di giornale, comizi. Stiamo per, spero presto, appena troveremo un po' di soldi, cominciare a riversare 4.000 ore di registrazioni video, comizi, interventi televisivi, appunto. Poi abbiamo un archivio cartaceo sterminato che speriamo di riuscire entro la fine dell'anno, con un contributo del Ministero della Cultura, di catalogare fino al 1974, diciamo proprio gli albori del partito, forse cose sconosciute anche alla maggior parte, certo, dei radicali, quelli che ci sono e quelli che se ne sono andati. Credo che abbia fatto un grosso lavoro, che non è semplicemente un lavoro di conoscenza di Marco. Abbiamo costruito un prototipo che può essere utile anche ad altre fondazioni, ma credo che sia utile soprattutto per gli storici di questo paese. Perché cosa abbiamo fatto? Vittorio Pezzuto durante il Covid si è trovato da fare, mettendosi a spulciare l'ANSA e trovare tutto quello che riguardava Pannella. Sono 22.000, oltre 22.000 notizie, 22.000 che lui ha letto, per i refusi ha corretto, ha impaginato, insomma un lavoro di un anno e mezzo, veramente imponente. Dopodiché Marco Cerrone, che collabora con l'Università Federico II di Napoli sulle questioni dell'intelligenza artificiale anche, ma su tanto altro, ha costruito un programma che proprio ha l'obiettivo di aiutare gli storici. Su questo ci ha aiutato molto la professoressa Lucia Bonfreschi dell'Università Roma III, che è una storia contemporanea, sì, che ha cominciato, come dire, ad aiutare l'intelligenza artificiale a restituire quello che serve a uno storico, e non le solite chi era Pannella, cosa faceva, che pensava, no, domande molto più articolate che possono essere comprese dall'intelligenza artificiale e quindi possono restituire non delle verità, come ha detto anche la professoressa Bonfreschi, è un valido aiuto allo storico che poi deve verificare e quant'altro, però certo andare a leggersi 22.000 notizie ANSA, cioè ci vuole tempo, quindi uno storico non ha tutto quel tempo, quindi l'aiuto che può venire è veramente molto molto importante. E quindi noi pensiamo che questa struttura tecnologica che ha costruito e concepito Marco Cerrone possa essere utile anche per altre figure del Novecento, no? Non so, probabilmente per Andreotti, Craxi o non so chi, ci vorranno, non 20, saranno 200.000 o 2 milioni le agenzie ANSA. Quindi potrebbe essere un lavoro anche importante per gli archivisti, ma per le università, come corsi di formazione, no? Che potrebbero produrre materiale per gli storici. Questo, diciamo, è il primo nucleo, cioè nel senso siamo partiti da qualcosa che già c'era, cioè le agenzie ANSA. Poi dovremmo nel tempo metterci dentro i vari interventi della radio, non so, anche qui siamo sui 20.000 interventi, le 4.000 ore televisive, non so quanti metri o se pesare le carte, no? che contengono scritti di Marco, cioè è un lavoro immane che andrà avanti per anni, ma nel frattempo comincia a restituire il volto di Pannella e non l'immagine che è stata consegnata ai cittadini, la sua identità e non la manipolazione che è stata fatta della sua identità, delle sue parole, delle sue proposte. Diciamo, ha avuto anche la sfortuna di trovarsi in un'epoca nella quale, specialmente nella seconda parte della sua vita politica, dove non c'erano più giornalisti di un tempo, no? E quindi alla ricerca dello scoop, della battutina, della virgola sbagliata, dell'accento no non messo, dell'H messa al punto sbagliato, e quindi si è guardata il dito sporco e non la luna, come diceva Marco, no? Tant'è che poi è morto dicendo: da vivo mi hanno trattato da morto mi tratteranno da vivo. Che si presta a due letture, sì. Cioè una lettura è quella: adesso parleranno di Pannella, scopriranno il suo pensiero, ma l'altra lettura, che è la mia, continueranno a trattarmi come mi trattavano, no? Tant'è vero che se non c'è il decennale, dove tutti si accorgono di questo grande leader politico che ha cambiato il... Io non penso che Marco abbia cambiato il volto dell'Italia. Marco ha avuto la grande capacità di far emergere l'Italia, certo, che era matura oltre quello, ma lo è anche adesso, matura più dei propri, come dire, rappresentanti, che diciamo, allora erano veri rappresentanti, adesso rappresentano il partito e non il popolo, non i cittadini. E poi c'è questo splendido intervento di Monsignor Paglia, devo dire, incredibile, no? Non solo perché sull'intelligenza artificiale ha fatto delle riflessioni molto importanti, che si ricollegano un po' a tutta la nostra, all'impostazione del partito radicale sulle vicende politiche. E poi credo che abbia fatto delle riflessioni anche su Marco, che lui ha conosciuto bene, è uno dei pochi non politici amico di Marco, o che ha avuto un'intensa interlocuzione per decenni, sì. Cioè si sono conosciuti per tanto tempo, si sono parlati tanto, si sono confidati tanto, sì. Anche c'era una confidenza davvero amichevole, e penso che nei loro colloqui a due non si siano risparmiati nulla, no? Ognuno ha detto all'altro quello che pensava fino in fondo. Monsignor Paglia in questo quarto d'ora ci restituisce tutto di questo rapporto, con una generosità, davvero, perché poi bisogna ascoltarlo, con una generosità che solo lui probabilmente è in grado di trasmettere, e penso che sia una generosità che aveva in comune con Marco. Cioè, lo ascolteremo dire: no, Marco era... cioè non c'entrava niente coi partiti, perché non era uno di potere, non pensava alle poltrone, un politico non fa la campagna contro lo sterminio per fame,
4: paga di persona,
5: mette il suo corpo, no, nella lotta, sì. Aveva una sua fede, sì. No, che ha sempre rivendicato Marco, una fede non nel potere, ma nelle idee, nella possibilità che chiunque avesse diritto a poter capire quello che succede nel mondo, e quindi a disporre della propria vita e delle scelte della propria vita. Quindi abbiamo voluto, chiuderemo diciamo questa, sì, questa nostra conversazione riascoltando un quarto d'ora alla fine Monsignor Vincenzo Paglia, che in queste ore è in America ad incontrare i big dell'intelligenza artificiale, proprio per approfondire una questione che davvero rischia di travolgere l'umanità degli umani. Uh-huh. Rischiamo davvero di trovarci di fronte in pochi anni a una nuova antropologia, no, che sconvolge completamente tutto quello che abbiamo conosciuto. Per cui noi... è un mondo strano questo. Da una parte abbiamo i talebani e da una parte, diciamo, l'intelligenza artificiale, no? È in mezzo un'umanità schiacciata tra due estremi, e questi due estremi hanno in comune proprio la morte dell'umano che c'è nell'umanità. L'ansia di libertà, no? Adesso... una parentesi piccola sull'Afghanistan: queste donne che protestano, e sanno a cosa vanno incontro. Se gli va bene a delle bastonate, le mettono in galera, le violentano, le picchiano, le sparano tranquillamente, cioè come se fosse ordinaria amministrazione. L'Occidente ha una responsabilità enorme nel rientro dei talebani, ha una responsabilità enorme nel non aver protetto coloro che hanno creduto e che si sono messi a disposizione delle autorità democratiche di quel paese, di quel tentativo di democratizzare il paese, ma poi abbiamo visto su come improvvisamente, no, c'è stato un ribaltamento senza spargimento di sangue, non c'è stato alcun combattimento, no, nel ritorno poi di questi poveri ignoranti. Cioè, mi sembra l'unica caratteristica poi dei talebani è una grande ignoranza ed è un estremismo religioso che dovrebbe far riflettere innanzitutto le religioni, perché credo che la libertà religiosa non è un principio religioso, è un principio laico, dello Stato di diritto, ed è un principio quindi che, se maneggiato nel modo sbagliato, rischia di fare danni enormi. Le religioni non sono tutte uguali, non è che c'è una religione migliore, sono diverse, e in quella diversità dobbiamo distinguere chi riconosce la primazia dello Stato di diritto, dello Stato laico, su chi, e chi vuole invece anteporre più che anteporre, e chi vuole invece sostituire lo Stato di diritto democratico, laico, con uno Stato religioso teocratico.
4: Certo, che era la battaglia di Marco Pannella, proprio, diciamo, che era tutto tondo, specialmente nella fase quella del 2000-2002, no? Quando si era inventato lo slogan No Taliban, No Vatican, in cui rivendicava proprio questo aspetto che tu stai sottolineando, mi sembra.
5: Quindi io penso che su questo ci sono da fare delle riflessioni, e quindi dopo le riflessioni delle analisi politiche prendere delle iniziative, nel senso, noi abbiamo il dovere. Io sono molto contento che Monsignor Paglia ha trovato la cifra delle lotte di Marco Pannella nella campagna contro lo sterminio per fame, sete e guerre nel mondo. Dal congresso del 2016, di 10 anni fa, il primo congresso senza Marco, io ho messo sempre al centro quella campagna. È una campagna difficilissima, però noi non la dobbiamo dimenticare, perché è la nostra campagna oggi. Non abbiamo le risorse, questo non ci esime da cercare scorciatoie, cioè non dobbiamo cercare scorciatoie perché questa campagna ha bisogno di mezzi che non abbiamo. Dobbiamo continuare a dirlo e dobbiamo cercare di ricordarci in continuazione quei principi stabiliti in quella campagna, perché sono i principi necessari oggi. Sono i principi necessari oggi, e quindi noi cercheremo, nel limite del possibile, di continuare su questa china, che è una china abbastanza pericolosa. Stiamo pagando grossi prezzi a queste nostre scelte, che sono scelte di continuità di una storia, non di Marco Pannella, continuità di una storia del Partito Radicale. Queste sono le lotte del Partito Radicale che Marco Pannella ha concepito, ha animato, ha dato tutto quello che poteva dare, anche in termini di eredità familiare, voglio dire. Lui ha preso i soldi dell'eredità e li ha girati a partito. Cioè, bisogna tener conto di tutto, no? Quindi la vicenda pannelliana, umana pannelliana, è abbastanza, non è complicata, ma è complessa, molto complessa, e che può restituirci tanto per capire il presente. No, perché spesso, anche in questo decennale, no? Chi è stato? No, a me interessa cosa c'è oggi del pensiero di Pannella, non cosa c'è stato. Quello, appunto, ci sono gli storici, se la vedranno loro quello che è stato. Io penso che ci sia tanto di attualità, di utilità nell'attualità, nel pensiero, nelle azioni, nelle lotte che Marco ha portato avanti, alcune con più fortuna, nel senso, cioè con più ascolto, con la possibilità di essere ascoltato, perché Marco ha sempre perseguito quella strada, no? Cercare di raggiungere quante più persone possibili, che poi ognuno decide secondo quelle che sono le sue sensibilità, i suoi pensieri, magari nati in famiglia o a scuola, che possono essere sottoposti a una revisione, vale per tutti noi. Cioè, per come l'ha impostata Pannella, no? L'ideologia radicale, l'antideologia, che è l'ideologia radicale, e cioè il ognuno partecipa al partito con le proprie idee, non gli si chiede di aderire, cioè il partito non ti fornisce le tue idee te le tieni tu. Il partito è uno strumento per far vivere delle lotte, poi ognuno ha le sue idee e arriva al partito per dare una mano su alcune lotte che condivide, non deve condividerle neanche tutte, cioè è un partito libertario. È un partito libertario, continua ad essere un partito libertario, poi voglio dire, il Partito Radicale è qualcosa ormai di storicizzato, no? Cioè, ha una sua solidità, delle sue fondamenta e via dicendo, ma non è che è l'unico, potrebbero esistere tanti partiti libertari, no? con battaglie diverse. È una strada che non vuole percorrere nessuno. È una strada che non vuole percorrere nessuno. Nessuno punta sulla libertà individuale delle persone, specialmente in ambito politico. Vanno tutti cercando uno che gli prema i bottoni, no, dice ti faccio avere un buon stipendio, tu fai un buon lavoro. Questo è il patto oggi. Ogni tanto qualcuno ha moti di coscienza oppure risentimenti e prende e se ne va. Ma fa parte del sistema. È un sistema che funziona così ed è un sistema contro la libertà individuale, perché questa libertà può esistere nel momento in cui una persona è messa nelle condizioni di conoscere e di decidere. Oggi purtroppo i media, poi cartacei, televisivi, pubblici, privati, ma i media svolgono il ruolo di condizionare i cittadini a secondo del padrone che hanno, a secondo del padrone che hanno. No, penso che i giornalisti dovrebbero riflettere un attimo sulla loro professione, che non può essere semplicemente quella di rivendicare, no? Giustamente, libertà e autonomia d'azione assoluta, cioè vorremmo davvero che i giornalisti fossero, no, i cani da guardia del potere, spesso sono i chihuahua del potere, non va bene, non va bene non solo per i giornalisti, non va bene neanche per i cittadini, ecco, che è la cosa che ci interessa, perché il giornalista è proprio quello che cerca di aprire gli occhi ai cittadini e spesso invece è diventato l'oppio dei cittadini, li addormenta, no? Addormenta le coscienze, nasconde fatti, non si accorge o mette in risalto in modo strumentale altri fatti che magari fanno vendere di più o fanno diventare un personaggio pubblico il giornalista che fa i famosi scoop. Dovrebbero essere vietati gli scoop, nel senso che ci dovrebbe essere sempre l'approfondimento. E che questo accada sulla TV pubblica è ancora più grave, perché la TV pubblica dovrebbe rivolgersi e lavorare nell'interesse di tutti, non di alcuni. E non è che se dici va bene, allora facciamo così, noi ci prendiamo l'uno, tu ti prendi il due e ognuno fa quello che vuole, no? Racconta quello che vuole, perché fa parte, come dire, della parcellizzazione, della spartizione di spazi che sono dei cittadini, che i cittadini pagano per avere un servizio che non gli ritorna, che è un po' la storia, voglio dire, dell'economia pubblica. Cioè uno paga le tasse per avere dei servizi, allora se i servizi sono questi, attuali, bisogna abbassare le tasse. Se vuoi tenere queste tasse devi offrire servizi. E quindi ci sarebbe tutto il capitolo che è, diciamo, fa parte del programma elettorale del Partito Radicale della Rosa nel Pugno, la riduzione della spesa pubblica improduttiva. la chiusura dei centri di spesa inutili, oltre che improduttivi. La chiusura dei centri di spesa inutili, improduttivi, che costano un sacco di soldi e fanno anche danni. Cioè, ci sarebbe bisogno di un patto tra tutti, ma tra tutti tutti, che su alcune cose non si discute, si procede nel bene dell'interesse pubblico. Però siccome nella spesa improduttiva si nascondono interessi politico-elettorali, quella spesa lì fa comodo a tutti, a chi un po' di più, chi un po' di meno, no? Sulla base delle quote, è una SPA del dispendio del denaro pubblico, e ognuno ha le sue quote. E noi ci ritroviamo oggi che, senza soluzione di continuità, dal 70 il nostro simbolo, la rosa nel pugno, è intonso, voglio dire, no? Continua ad essere il simbolo delle lotte per i diritti, e nei diritti non ci sono solo i civili. Noi non abbiamo mai rivendicato, siamo stati il partito anche dei diritti civili, anche dei diritti sociali, anche dei diritti dell'impresa.
4: Certo.
5: Abbiamo sempre rivendicato una politica liberista in economia, ma non per lasciare mani libere a qualcuno, ma per aprire il mercato a tutti, che tutti potessero godere del mercato e non solo alcuni. Quindi anche con misure che non siano, devo dire, Ernesto Rossi, no?
4: Una traiettoria specifica.
5: Cioè, un grande liberista che però... per esempio, in un certo momento della storia d'Italia era per la nazionalizzazione dell'energia,
4: certo,
5: perché i padroni dell'energia erano i finanziatori del fascismo, cioè, e avrebbero voluto continuare a fare i finanziatori della democrazia, l'avrebbero fatto tranquillamente, no? E poi, diciamo, con la nazionalizzazione, cioè, io penso che potrei chiudere questo discorso con un esempio. L'esempio di un cittadino inglese che a un certo punto si presenta a un congresso del Partito Radicale, si iscrive e interviene. E dice: Pannella, stai attento, il sistema elettorale è un uninominale maggioritario, perché in Inghilterra non è che va proprio bene. E lui, Marco, che non aveva una posizione ideologica su nulla,
4: esatto,
5: disse: va bene, facciamo tre legislatori con l'uninominale e una col proporzionale, anche in Inghilterra. Cioè, il problema è non calcificare le istituzioni, perché non esiste il sistema perfetto per cui quello è il sistema, lo adottiamo in tutto il mondo e va tutto bene. Non è così. Ci sono delle peculiarità nei vari paesi, e credo che io, per esempio, con una posizione completamente diversa, non so, dalla Lega, da Vannacci o da quant'altro, io penso che sarebbe il momento, adesso che non c'è ancora, che il problema non è diventato come quello per esempio in Francia o in Inghilterra, no al velo negli uffici pubblici. Adesso in Francia c'è stata una guerra,
4: sì,
5: per arrivare, perché ormai c'era il velo negli uffici pubblici, no? E quindi bisogna anche, cioè, quando noi abbiamo un modello di società, non parlo di istituzioni, no, culturale, culturale, un modello di società costruito attraverso i secoli, no? Che è il modello della libertà, quella a cui aspirano le donne in Afghanistan, è sempre quella, solo che qui ormai lo diamo per scontato, anche loro a un certo punto lo davano per scontato e si sono ritrovati col burka. E il rischio è che di qui a 100 anni ci possano essere più burka che bikini, ecco.
4: Certo.
5: O minigonne.
4: Certo, tra l'altro la demografia ci dice questo.
5: Quindi noi adesso dobbiamo fare delle scelte, adesso dobbiamo definire uno spazio che non è lo spazio di chiunque, è lo spazio di chi rispetta la libertà degli altri.
4: Esatto.
5: E la libertà degli altri non può essere la libertà di negare la libertà a chi te la riconosce, perché succede sempre questo, no? Reclamano la nostra libertà, Salvemini, reclamano la nostra libertà in nome dei nostri principi e ce la negano in nome dei loro. Noi non vogliamo, non dobbiamo permettere questo. C'è una via democratica per tutto questo, non necessariamente una via nazionalista, sovranista, razzista. C'è una via democratica e noi quella vogliamo percorrere.
4: Ecco Maurizio, ci siamo in realtà
5: un po' mischiati, sì.
4: No, ma ci siamo arrivati, nel senso che questo è stato anche un fine settimana, poi magari in chiusura torneremo anche su qualche passaggio dell'intervento di Monsignor Paglia, su cui ti volevo anche un po' stimolare, diciamo, perché ci sono davvero molti temi in quell'intervento. Ma siamo arrivati al tema della politica italiana, in realtà di quello che sta succedendo nel nostro paese. Questa è stata una settimana, un fine settimana, diciamo così, in cui si stanno un po' rimescolando le carte, perché la scadenza delle elezioni non è poi così lontana, e la politica poi guarda sempre lontano da questo punto di vista, anche per questioni meramente, diciamo, di interessi, di liste e di quello che potrà accadere nel futuro non lontanissimo. Partiamo dall'articolazione, diciamo, di centrosinistra. C'è stata questa novità dell'uscita dal Partito Democratico di Pina Picerno. C'è un appuntamento il 15 che naturalmente Radio Radicale seguirà, movimentoeuropeisti.eu, dove si parlerà di queste prospettive, si parlerà di quello che succede nell'area di centrosinistra. Ecco, ma voi in qualche modo siete stati invitati a questo evento?
5: Ma perché dovevamo essere invitati? Noi siamo federalisti europei, non siamo europeisti. Cioè, è come se ci avesse invitato Vannacci, perché ci avrebbe dovuto invitare? No? Non dico che siamo... cioè, noi abbiamo sempre... Siamo stati sempre più preoccupati degli europeisti che non dei nazionalisti, perché di fronte ai nazionalisti, diciamo, la differenza di proposte è evidente. Gli europeisti annacquano il dibattito, no? Perché qua non ci sono mezze misure, perché le mezze misure è dal 79 che vanno avanti. È dal 79 quando gli stati membri dell'Unione Europea hanno affossato il progetto di Spinelli e Pannella di un'Europa federale in modo graduale, naturalmente non da un giorno all'altro, come si è fatto, come dal fascismo alla democrazia, per cui ti sei trovato i fascisti a fare i democratici, non da un giorno all'altro, ma nel tempo. Nel tempo hanno inventato un nuovo sistema, un nuovo sistema che non era quello appunto del progetto federalista, ma è un progetto intergovernativo. Tanto è vero che adesso, ed è una cosa che non so chi, in Parlamento chi si alzerà a protestare, visto che non ci siamo, Parlamento europeo, vogliono smantellare, diciamo, la rete degli ambasciatori dell'Unione Europea, e la vuole prendere, che adesso è nelle mani della Callas, e la vuole prendere in mano direttamente la Commissione, insieme agli Stati membri. Questo è un arretramento rispetto a un progetto addirittura intergovernativo. Quindi si ritorna con Monsignor Paglia. Chiedo scusa, ma se lo smontiamo l'intervento di Monsignor Paglia facciamo 10 puntate. Monsignor Paglia, intervenendo, ha detto: come si fa a non capire? Cioè, io sono preoccupato del fatto che tutti contenti che la Germania si riarma quando il secondo partito è un partito nazista. Quante volte? Da quant'è che lo stiamo dicendo da questi microfoni?
4: L'ha sentito te?
5: No, voglio dire, ci vuole poco anche, no? Non è che c'è bisogno di sentire qualcuno. È una riflessione che viene, direi, quasi spontanea, se non in automatico. È quasi una riflessione burocratica. Cioè, tu vedi il quadro politico della Germania, certo. Vedi un secondo partito che negli ultimi sondaggi in alcun Lenz diventando il primo,
4: certo.
5: Fra un poco avranno i loro governatori, e questi non è che si nascondono, che fanno discorsi edulcorati per non far vedere chi sono, rivendicano questo, cioè ce lo stanno dicendo cosa vogliono fare. E perché li dobbiamo armare al punto di poter mettere almeno teoricamente in pericolo non solo le istituzioni europee, la vita degli europei, perché se non da parte loro, rafforzando i nostri nemici che diventerebbero loro alleati contro l'Europa dei cittadini democratici, dei cittadini che anelano e aspirano alla libertà, che vogliono vivere in una società libera dove possono essere se stessi e non strumento del partito, dello Stato o di non so che. Quindi quello che oggi viene fuori, no? È la riproposizione del regime italiano che continua a vivere secondo schemi che sono, cioè, penso che ci si sia proprio alienati a questi schemi, no? Cioè, uno dice, vabbè, è sempre successo. Grillo era il prodotto di Santoro, ce lo siamo dimenticati. Grillo diventa Grillo, non il comico che riempiva i teatri. Il Grillo politico nasce con Santoro che gli lasciava lo spazio di dire quando voleva, quello che voleva, per quanto voleva, senza contraddittorio. La negazione del dibattito, la negazione di, cioè quello, nei paesi sudamericani, in Russia, lì succedono queste cose. Uno parla, dice quello che vuole, nessuno ha nulla da dire. E Santoro gliela e Santoro ad un certo punto ha anche detto con tutto quello, no, che non mi ha mai ringraziato in qualche modo. Se dimentica, no, un ingrato, è stato un ingrato Grillo nei confronti di Santoro. Santoro ha ragione, è stato un ingrato, perché avrebbe dovuto fare un movimento a Santoro, perché gli ha aperto, certo, gli ha aperto la strada della conoscenza pubblica. Sì. C'è questo qui che dice queste cose, sono vere, sono false, ma vedetela voi, non è il lavoro di un giornalista, ma non fa niente. Perché questo è il paese.
4: No, questo è il tema.
5: E Bannacci lo stesso.
4: Ecco, infatti passiamo.
5: Ma scusa, la Lega, no, per ritornare a cose vecchie, la Lega delle origini, Radio Radicale ai comizi della Lega quando la Lega non era la Lega, sì, quando Bossi e Maroni andavano a parlare nei paesini di montagna.
4: Sì, abbiamo anche il Parlamento Padano.
5: No, ma quello è già dopo, ma io dico proprio gli albori, sì, quando non avevano deputati, ma forse avevano appena Giussano là, ma non avevano il simbolo. Cioè, abbiamo registrato il Bossi quando incomincia a formarsi, no, un'idea politica federalista e via dicendo, come costola della sinistra, perché Bossi e Maroni da lì vengono, dal Partito Comunista. E diciamo, tutta quella roba federalista che naturalmente a noi interessava, poi purtroppo è rimasta, come dire, sullo sfondo, nel senso che forse potrebbe vivere in qualcuno un'idea di federalismo nazionale, ma mai europeo. Quindi non può funzionare neanche quello nazionale. Chiusa parentesi. Ma ed è sempre lo stesso schema. Ad un certo punto, per rompere alcuni equilibri che non rispondono evidentemente a coloro ai quali devono rispondere, esce fuori il Masaniello. No? Devo dire, Masanielli però con idee che hanno presa sulla gente. Cioè, per quanto possano essere, voglio dire, forme populistiche, politicamente parlando, sono comunque argomenti che hanno presa. Ma hanno presa, l'abbiamo visto, no, con Lilli Gruber, vabbè, appunto il giornalismo italiano, con Lilli Gruber e la Palmerini, che gli hanno fatto un monumento. Cioè, io le avrei pagate, mi fate lo stesso trattamento, una volta almeno, le avrei pagate. Quella è pubblicità. Oltretutto pubblicità mascherata da lotta, no? Cioè, adesso, va dalla Gruber, lo massacreranno, e hanno fatto un piacere, guarda caso, come hanno sempre fatto i piaceri, hanno sempre fatto i piaceri a coloro che erano funzionali al regime. In un certo momento era funzionale la Lega, poi non serviva più, c'è Grillo, adesso c'è Bannacci, troveranno sempre qualcuno. E credo, cioè io voglio dire, ho visto che ci sarà una confluenza, un accordo, un matrimonio col movimento di Gianni Alemanno, che fra qualche giorno uscirà dal carcere. Se il movimento di Bannacci dovesse portare avanti le proposte di Gianni Alemanno di questo anno, di quest'ultimo anno, quelle dal carcere, noi ci siamo.
4: Sì, Dubito, ma è possibile.
5: No, Gianni Alemanno individualmente non smetterà quella battaglia, sono sicuro. Al 100%.
4: Sì, lui certamente. Per lui è diventata una questione veramente.
5: No, anche perché, devo dire, non erano le sue idee, l'ha capito. Certo. L'ha capito sulla sua pelle, purtroppo. Io ho visto le condizioni di vita di Gianni Alemanno in quella situazione. Devo dire, ha avuto anche un, diciamo, per il carattere suo, ha avuto anche un riflesso molto positivo, no? L'ha fatto diventare un motivo non di rabbia ma di iniziativa politica. Ecco, io spero che anche con Vannacci, con chiunque, quell'iniziativa politica continui a vivere, perché è un'iniziativa politica comune, spero che si aggreghino anche altri. A me non interessa che la porta avanti Vannacci, basta che la porta avanti. Certo. Tutto il resto è il prodotto di questo regime. Ha bisogno di far cadere questo governo. Cioè, Vannacci dove punta? Come è stato con Bertinotti su... No, non è che accade solo a destra, accade anche a sinistra. Appunto, sì. Con Bertinotti, con Mastella. Anche se la storia di Mastella è un po' diversa, perché bisognerebbe fare un libro solo su quella giornata, la giornata nella quale Mastella deve presentare il rapporto sulla giustizia in Italia e arriva in audio, scusatemi, qua fra un po' devo andare in galera, mi dimetto, me ne vado.
4: Tu eri parlamentare.
5: Sì. Ma guarda, in quell'occasione andai da Maroni e da Maroni, che era un leader della Lega lì alla Camera, e da Pecorella, che era, diciamo, il leader sulla giustizia di Forza Italia, e gli chiesi di firmare alcune proposte di legge sulla giustizia, responsabilità, solite cose nostre, ma erano 4 o 5, me le firmarono. Era chiaramente non un fatto, stava crollando tutto, però un fatto, noi ci siamo, no? Anche se poi ad essere colpito è una persona, diciamo, che, con la quale non abbiamo condiviso nulla, no? E devo dire però che Mastella è stato un buon ministro della giustizia, è stato un buon anche se poi è stato subito cancellato, perché è stato un buon ministro, serviva un altro tipo di ministri, non era, e probabilmente ha pagato anche questo, perché tutta quella vicenda è finita in nulla, la moglie non poteva stare in Campania, cioè cose allucinanti,
4: sì.
5: Cose, io lì mi sarei aspettato, come dire, da parte di Mastella, una volta finita la storia, dice adesso mi occupo di giustizia, e invece no, ma ognuno fa le sue scelte liberamente. Io sono sicuro che, ripeto, Gianni Alemanno porterà avanti le battaglie che ha iniziato sul carcere, mi auguro che possano entrare nel loro programma.
4: Vedremo.
5: Può accadere di tutto. Certo. Però c'è questo dato di fatto, no? Del quale nessuno vuole parlare, perché tutti vogliono beneficiare. Nessuno vuole parlare dell'informazione distorta in questo paese, perché ciascuno non vede l'ora di beneficiarne. Cioè, dichiarazione, l'opposizione dichiara che la maggioranza ha occupato la RAI, poi quando diventa maggioranza subisce i comunicati dell'opposizione che dice che la maggioranza ha occupato la RAI. E siamo sempre lì, con un piccolo particolare, che gli spazi occupati dai partiti in quanto tali nella RAI sono infinitesimali dagli spazi occupati dal partito RAI. Sono infinitesimali. E purtroppo i partiti, in cambio di quegli spazietti, mettono in discussione il diritto dei cittadini a conoscere per decidere. Questa è la nostra denuncia. Benissimo. A questo regime.
4: Se vogliamo stare nei tempi per ascoltare anche
5: Monsignor Paglia. Monsignor Paglia, assolutamente.
4: Quindi abbiamo
5: quanto manca?
4: Solo 5 minuti ci rimangono, prima di lasciare appunto spazio a Monsignor Paglia. Abbiamo in realtà molti argomenti, alcuni l'hai toccati, perché dovremmo parlare anche oggi di giustizia, anche questa settimana si è tornato a parlare.
5: Ma guarda,
4: ancora.
5: Io spero che finisca presto il mandato del ministro Nordio, così torna a fare Nordio.
4: Esatto, cioè, perché, come lo abbiamo conosciuto.
5: Come l'abbiamo conosciuto e come spero potremo riconoscerlo, perché diciamo che sta facendo il magistrato al governo ormai, no? Cioè, non parlare più di responsabilità civile è una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè non sta da nessuna parte. Non dobbiamo fare neanche la cattiveria di andargli a riprendere quello che diceva. Io capisco poi, no, cioè voglio dire, lui è il ministro della giustizia di un governo, non decide da solo e tutto, certo. Però può anche dire io sarei d'accordo, anzi io sono sempre stato d'accordo. Cioè, io sono sempre, perché attenzione, noi non abbiamo perso col referendum. I cittadini hanno deciso che quella riforma non andava bene, ma lo ha deciso il 47% che andava bene. Cioè abbiamo mezzo paese.
4: Sì.
5: Cioè noi avevamo la ma io penso che il discredito che la magistratura associata ha gettato sulla magistratura non è mai avvenuto da parte di nessuna forza politica, neanche ma manco la mafia è stata in grado di discreditare fino a quel punto la magistratura. Sono stati loro che... E oggi abbiamo mezzo paese che non ha fiducia nella magistratura. Io lo ritengo un fatto gravissimo questo.
4: Certo.
5: Io vorrei che ci fosse il 99% che avesse fiducia nella magistratura, perché sarebbe il segno che la giustizia funziona. Questo è il segno certificato. È un atto notarile il risultato referendario di una giustizia che non funziona.
4: E allora Maurizio, un ultimo accenno invece allo scenario internazionale, che qui sembrerebbe... Guarda,
5: allora, la facciamo breve.
4: La facciamo breve.
5: Cioè, allora, adesso è chiaro, le rivolte in Iran, l'anelito di libertà, le lotte di libertà dei giovani, delle donne, dei vecchi, Iran non c'entravano niente, erano un alibi, sono state un alibi per dichiarare, per interessi economici e non per la libertà delle persone, una guerra. Voglio dire, era una guerra di liberazione del popolo iraniano, ma manco per niente, non l'è mai stata. È stata la, no, cioè, andrebbero portati davanti a un tribunale internazionale per aver mentito al mondo, perché questi hanno detto: stiamo arrivando, donna, vita, libertà, stiamo arrivando. Sì. E invece quelli stavano andando da tutt'altra parte, sono andati da tutt'altra parte. Cioè in questo accordo non c'è un rigo, non c'è un rigo sulle libertà individuali degli iraniani, non c'è un rigo. Sono tutte questioni unicamente economiche. Poi vediamo nell'interesse anche di chi, non è detto che è nell'interesse del pianeta, ecco,
4: no, certo.
5: O di tutti i cittadini tranne gli iraniani. Però dopo l'Afghanistan, adesso l'Iran, potremmo metterci i palestinesi.
4: Certo.
5: Cioè, i peggiori nemici dei palestinesi sono i propal, che li lasciano nelle mani di Hamas anziché occuparsi di liberarli. Abbiamo finito il tempo.
4: Maurizio, allora torneremo naturalmente, certo, la prossima settimana. Uno spunto solamente su Monsignor Paglia, forse, ecco, diciamo, se possiamo aggiungere rapidissimamente, quando Paglia ha parlato del suo rapporto con Marco Pannella, ha riferito, cioè, insomma, la visione di Marco Pannella sull'aborto, in cui lui ha riferito, cioè, io anche sono contrario, ma in realtà questa potrebbe essere l'occasione per dire che Marco Pannella, come avevi detto tu all'inizio, non ha mai presentato le sue iniziative da un punto di vista ideologico.
5: Erano aperte alla critica pubblica.
4: Esatto.
5: No?
4: E quindi, in termini di libertà, Marco, non di favorire un'azione o un'altra.
5: Partiamo dal presupposto di quello che Marco ha sempre rivendicato. Preferisco avere torto, no, col partito, che ragione da solo. Quindi ci sono state delle cose che lui ha fatto nell'interesse del partito. Perché? Perché il partito era il mezzo indispensabile. Cioè tu puoi essere proprietario di 100.000 ettari di terra e non c'è un trattorino, che fai? Diventerà prima o poi deserto.
4: Certo.
5: Ecco perché, e lui non è che ha sacrificato, era un fatto di intelligenza politica, di comprensione politica dell'importanza degli strumenti. Meglio lo strumentino che niente, no?
4: Certo.
5: Meglio quello strumento. E penso che in tutta questa vicenda, nella vicenda del Partito Radicale e di Marco Pannella, questo ci resta, no? Di affrontare le questioni, qualsiasi questione, senza pregiudizio.
4: E allora grazie agli ascoltatori di Radio Radicale, telespettatori di Teleambiente. L'ultima parte, come avevamo preannunciato, di questa trasmissione sarà appunto lasciata all'intervento di Monsignor Paglia nell'ambito della iniziativa Marco Pannella Ansa Stories.
5: Grazie.
6: Grazie dell'invito, noi facciamo bene a ricordare un uomo come Pannella, che lo si può inquadrare in tutti i modi, eccetto che nell'intelligenza artificiale. Pannella è l'opposto. Come?
1: No, no.
6: Detto questo, l'operazione fatta per me, che di origine sono uno storico, è chiaro che l'attenzione alle fonti è quanto di più necessario da fare. Cioè, qualsiasi regolamentazione di archivio è preziosissima. E un punto però a me pare...

è un calcolo parziale. Quindi da questo punto di vista una cosa che potrebbe mancare è che i testi di Pannella, come di chiunque altro, sottratti all'emozione, sottratti alle passioni, come dire, che le hanno prodotte, vuol dire impoverirli, come appunto ridurre il cervello a quel 6-7% di struttura raziocinante rispetto al 90% di emozione, di creatività, di inconscio. Oggi noi stiamo di fronte ad un equivoco, a mio avviso, pericolosissimo. E purtroppo l'equivoco è la parola intelligenza applicata a artificiale. È come dire legno di ferro. Che vuol dire? Perché l'intelligenza è propria di questa materia che abbiamo in testa, che la natura ha impiegato milioni di anni per produrla. E questa materia oggi è collegata anche ai miliardi di galassie che non sono slegate dal movimento dei neuroni o di altro. L'epigenetica, per dire una cosa molto semplice, è come se influisce sulle logiche cerebrali. E se uno ha il mal al dominio, ragiona diversamente che se non lo avesse. Ecco perché, diciamo, la dimensione aritmetica, che è cruciale ed è importante, e secondo me è preziosissimo poter conservare tutto e anche aiutare le interpretazioni, ma attenzione, c'è un patrimonio interpretativo che spetta agli storici, certo, che non sono computers. Ecco, questo credo sia importante sottolinearlo. Purtroppo viviamo in uno squilibrio, non so quanto facilmente, riequilibrabile. Io stesso mi recherò dopodomani a Seattle per parlare con alcuni di questi signori, però c'è, nello squilibrio a cui ho accennato, c'è tutto lo squilibrio, come dire, di una concezione verso operazioni algoritmiche senza le altre scienze della vita. C'è l'universitas scienziarum, quindi di tutte le scienze, alle quali è deputato il compito di dirci l'umano comune che vogliamo difendere. Ecco, questa universitas scienziarum oggi è la grande assente, che è quella che permise il Rinascimento. L'uomo di Vitruvio è il frutto della poesia, dell'arte, della letteratura, anche della matematica, e come, ma anche dell'etica, della teologia, dell'astrofisica. Ecco, io credo che questo punto dovremmo risottolinearlo. E non a caso alcuni dei grandi scienziati in quell'epoca erano anche grandi artisti. Pensiamo a Leonardo. Io tra i diversi mask e dintorni di artisti ne vedo pochi, come dire, capaci di rastrellare miliardi, molti. Però vedo poco questo anelito all'umano, che in Pannella era enorme. Ed io non dimenticherò mai il giudizio che mi diede.

0: Papa Francesco, quando dovendo lasciare una riunione, stavo con lui, dovendo assentarmi perché mi chiamarono, Marco vorrebbe parlarti che sta in ospedale, io glielo dissi, vai di corsa, lascia tutto. Marco è un uomo che paga di persona le sue idee. Sono pochissimi a farlo, è un grande. E prima Martelli diceva, io amerei un giorno che si approfondisse il tema del rapporto tra Marco e la fede, ma non tanto la fede cristiana, quando questa dimensione della vita senza la quale, così lui mi disse, non è possibile il partito radicale come io lo concepisco. E mi aggiunse, l'unico modo perché possa esistere è contraddittorio, spes contra spem. Cioè, l'impossibile è possibile. Senza questo, lui sentiva che non... e mi chiese di trovarlo. Ecco perché credo che uomini come lui, al di là delle polemiche, abbiamo bisticciato diverse volte, e tuttavia ricordo ancora quando lui disse... Proprio nei momenti cruciali dell'aborto io sento una simpatia enorme per i miei peggiori nemici, per il coraggio che hanno di difendere anche la vita, e aggiunse, io pure sono contro, però non voglio l'aborto clandestino perché ammazza. Ora, al di là di questo, però a me pare che sia, come dire, un utopista. È chiaro che non poteva stare nessun partito, cioè i partiti sono tutti realisti o poltronisti, non lo so. Lui credeva nella forza potente della parola, del pensiero, quindi, e in questo credo sia, e delle visioni pertanto, che è il problema che noi abbiamo oggi. Oggi non c'è visione. Oggi siamo tutti, come dire, sì, diceva Rio Martelli, mi dispiace che non c'è, che Marco è narcisista, figuratevi, certissimo. Però trovatemi un narcisista che quando faceva il digiuno l'ultima volta e dovette smetterlo perché stava con un aneurisma, e lui, superato il pericolo, radunò il partito perché, e all'Abbonino che gli disse la saggezza oggi vuol dire smettere, e lui rispose i medici si occupano del mio corpo che è poca cosa rispetto alla grande battaglia che ci aspetta per il bene di tutti. Ma ragazzi, cioè io, sì, magari ci fossero narcisisti così, cioè il problema che io credo sia da cogliere è con le sue grandi battaglie ideali, e Dio sa se non ce n'è bisogno di fronte ad un mondo che si sta rinchiudendo in se stesso, che si sta polverizzando, che sta perdendo la passione per una prospettiva larga, io credo che davvero abbiamo bisogno di uomini che abbiano visioni come queste. Pensiamo alle carceri. Io mi ricordo gli ultimi mesi, cioè l'ultimo anno eravamo, non dico che mi telefonava tutte le settimane, ma c'aveva ragione. Aveva ragione, e aveva ragione di scuotere anche la Chiesa su questo. E come? Ma la battaglia contro la fame nel mondo, ma chi la sta facendo? Continuiamo ad affamare milioni. Chi la fa? Ecco perché credo che la battaglia, io ricordo le lunghe conversazioni quando, a proposito di Rugova, il grande dei Balcani, o anche il pacifismo. Cioè, oggi l'Europa è tutta tesa al riarmo, pensando che moltiplicare le armi significa è possibile la pace. Io vorrei sfidarvi, che cosa diciamo di fronte ai piccoli droni grossi come un circolo, che sono mirati sul mio battito cardiaco, e che un chi che sia, dovunque io so, dovunque sono, può spedirlo e mi arriverà. Ma amici, ma ci rendiamo conto? Le nazioni europee, la Germania con un partito nazista al secondo posto che si riarma, e noi che invece di spendere sulle nuove tecnologie, che sarebbe importantissimo fare, le spendiamo sulle armi, di una cecità inimmaginabile. Ma voi pensate, nessuno ha mai detto nulla che un signore qualsiasi ha inviato intorno al pianeta 7.000 satelliti senza nessuna regola, senza che nessuno gli possa dire nulla. E noi ci inquietiamo sui dazi. Ma che vuol dire i dazi? Qui è possibile che ci distrugga senza che nessuno possa dire nulla. Ecco perché credo che uomini visionari, ecco, ne abbiamo bisogno. Ecco, in questo senso, lode all'archivio, non voglio essere, dobbiamo essere molto intelligenti nell'interrogarlo, sapendo i limiti di questo, però è utilissimo ovviamente. Quel che a me pare decisivo è che noi si prenda in mano la macchina. Dobbiamo umanizzare la tecnologia, non tecnologizzare l'umano. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Ma Marco sicuramente ci appoggia.
1: Grazie. 18 e un minuto, Radio Radicale, questo era l'intervento di Monsignor Paglia su Marco Pannella. Si chiudeva così questa conversazione settimanale, la consueta intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, realizzata da Michele Lembo. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno, noi andiamo ad annunciare lo speciale spazio transnazionale intitolato, dedicato, che accordo con l'Iran, e ancora l'Afghanistan, la rivolta delle donne, come sempre condotto da Francesco De Leo, giornalista, naturalmente conduttore. Oggi ha per ospiti Gianluca Anzalone, analista strategico, Nicole Flammini, giornalista del Foglio, e Simona Lanzoni, vicepresidente, direttrice progetti e advocacy di Pangea. E allora passiamo la parola a Francesco De Leo.
2: Buonasera Cristiana, bentrovati da Francesco De Leo e Luciana Bruno in regia. Siete all'ascolto, come dicevi, di uno speciale di spazio transnazionale dedicato agli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente, mentre nella seconda parte ci occuperemo delle proteste delle donne afghane represse dal regime dei talebani. Questi sono i titoli dei principali siti di alcuni media internazionali che ben fotografano lo stato dell'arte in Medio Oriente. Financial Times: Israele bombarda Beirut rischiando di completare i negoziati per l'accordo con l'Iran. Iran di complicare i negoziati per l'accordo con l'Iran. Israele ha sferrato un attacco su Beirut, mentre il presidente USA spera di raggiungere un accordo definitivo per prorogare il cessate il fuoco. Times of Israel: Israele si prepara a un attacco missilistico iraniano dopo il bombardamento sul quartiere Dayeh di Beirut. I raduni in tutto il paese sono limitati a 5.000 persone. Un generale iraniano dichiara che gli attacchi non resteranno senza risposta. Il Jerusalem Post: il capo delle forze di difesa israeliane Zamir, siamo pronti a un attacco iraniano nelle prossime ore, il fronte interno deve stare allerta. Arab News: l'esercito israeliano bombarda la periferia di Beirut alla vigilia dell'atteso accordo tra Stati Uniti e Iran. Press TV: Ghalibaf, che è presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, dice l'attacco israeliano Beirut dimostra che gli USA non hanno né la volontà né la capacità di rispettare gli impegni presi. Ancora dalla TV in lingua inglese dell'IRIB, un generale delle corpe delle guardie rivoluzionarie islamiche, i Pasdaran: l'Iran è pronto a rispondere agli attacchi provocatori con gli occhi ben aperti, il dito sul grilletto, avverte. Noi parleremo di tutto questo con Micol Flamini, giornalista del Foglio, bentornata.
3: Grazie, buonasera.
2: Con Gianluca Anzalone, analista in libreria con Estremi, il mondo in Libano, in bilico tra caos e polarizzazione, per Guerini e Associati, bentornato Gianluca.
4: Grazie Francesco, buonasera a voi.
2: Questi gli ultimi aggiornamenti: Trump e il suo vicepresidente J.D. Vance sono assolutamente determinati a concludere l'accordo oggi stesso con l'Iran, lo dice l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite Mike Walls a ABC News. Intanto da Teheran l'accordo tra Stati Uniti e Iran non è ancora stato finalizzato, lo riportano i media iraniani citando una voce, una fonte vicina al team negoziale iraniano. L'agenzia di stampa Fars riferisce che l'accordo in via definitiva tra Stati Uniti e Iran non è ancora stato finalizzato, che nessun accordo sarà sicuramente firmato oggi. Micol, parto da te, da Times of Israel: non devono più verificarsi attacchi da parte di Israele in alcun punto del Libano, ma allo stesso modo non devono esserci ulteriori attacchi contro Israele da parte di altre parti in causa, Hezbollah compreso, lo scrive Donald Trump poco fa in un post su Truth. Ora cosa ti aspetti sul memorandum? Nel Foglio del weekend hai scritto una puntuale e interessante analisi su tutto questo. Mi ha colpito un passaggio del tuo scritto: gli americani vogliono che nel memorandum ci sia l'impegno a trattare sul nucleare e la riapertura totale dello stretto di Hormuz. Gli iraniani invece lavorano su un accordo che mantenga il loro controllo sullo stretto assieme agli omaniti, nessun vincolo sul nucleare e soprattutto la restituzione degli asset congelati in parte al momento stesso della firma. Come si può dunque parlare e affermare che la pace non è mai stata così vicina come ora?
3: Beh, il memorandum serve un po' anche a questo, nel senso che tutto il clamore che soprattutto gli americani, ma in parte anche gli iraniani, stanno facendo, perché comunque sia nel fine settimana, a partire da venerdì, anche il ministro degli esteri Araghchi ha iniziato a dire la pace non è mai stata così vicina. Ecco, diciamo che questa pausa la vogliono anche gli iraniani, non la vogliono soltanto gli americani, ma il memorandum di fatto è soltanto un modo per prendere tempo e per continuare a rimandare quelle che sono le questioni importanti. Quello che si sa di certo e di sicuro è che sono d'accordo su questi 60 giorni ulteriori di cessate il fuoco, che serviranno, dovrebbero servire per continuare a negoziare. Fino a questo momento il memorandum è estremamente vago, è costruito per essere il più vago possibile. Bisognerà insomma vedere chi dei due inizierà ad accontentarsi di certe vaghezze. Vediamo insomma negli ultimi giorni che tutte e due le parti, sia gli americani sia appunto gli iraniani, sono interessati a questo momento di pausa.
2: Gianluca Anzalone, il realista Gianluca Anzalone, è irrealistico aspettarsi che un eventuale accordo tra il presidente statunitense Donald Trump e Teheran rappresenti un miglioramento significativo rispetto al patto sul nucleare di 11 anni fa, a dichiararlo l'ex presidente americano Barack Obama, secondo alcuni estratti di un'intervista al talk show This Week dell'ABC News, che si riferisce al piano d'azione congiunto globale firmato, lo ricorderete, da Teheran e dal gruppo dei 5 più 1 USA, Russia, Cina, Francia, Regno Unito e Germania nel 2005, del 2015, dal quale gli Stati Uniti, poi sotto l'amministrazione Trump, si sono ritirati unilateralmente nel maggio 2018. Convieni e cosa ti aspetti su questo memorandum di cui ci parlava Micol?
4: Assolutamente così, la diplomazia è fatta senza dubbio di sostanza e sotto il profilo sostanziale. Se venisse davvero siglato un memorandum, noi potremmo immaginare l'inizio di una fase diversa, però è fatto anche in forma e noi sappiamo che le due delegazioni non si vedranno personalmente, fisicamente in Svizzera, sappiamo che la mediazione non è mai stata realmente diretta, ha dovuto beneficiare di alcuni broker, prima il Pakistan, adesso in quest'ultima fase il Qatar, e sappiamo che se verrà firmato nelle prossime ore il memorandum sarà fatto a distanza con una firma elettronica, il che rende questo documento assolutamente evanescente, anche se dovesse essere siglato dalle due parti. Comunque il prologo a dei negoziati per 60 giorni, un termine a mio avviso assolutamente irrealistico, per definire quei dettagli che sono sempre stati l'oggetto del contenzioso, sono sempre stati sul tavolo, ma non sono mai stati affrontati. E quindi la riapertura dello stretto di Hormuz con il diritto di navigazione internazionale, mentre gli iraniani sappiamo che ormai considerano quel passaggio una sorta di pedaggio e quindi di possesso nazionale, l'armamento del supporto ai proxy, a cominciare da Hezbollah ovviamente in Libano, e il futuro, il destino dell'arsenale missilistico e di quello nucleare. Probabilmente, per paradosso, questo è l'unico elemento, quest'ultimo che citavo, cioè il destino dell'arricchimento dell'uranio per l'Iran, sul quale alcuni progressi sono stati fatti, cioè si è partito dalla tipica ambizione della linea rossa e del minimo indispensabile piuttosto che il massimo possibile, ma non basta assolutamente, quindi personalmente sono molto scettico sull'ipotesi che le due parti possano, a prescindere da quest'atto formale, ripeto, molto leggero e per niente impegnativo, arrivare alla definizione dell'oggetto vero del contenzioso, e quindi dobbiamo aspettarci una crisi probabilmente congelata, stagnante, ma che riprenderà periodicamente nei prossimi mesi senz'altro e fino alla definizione di un accordo più sostanziale.
2: Micol, c'è un aggiornamento da Tel Aviv, l'IDF annuncia di aver ucciso venerdì con un attacco mirato nel sud del Libano Ali Musa Dakduk, che è un alto comandante dell'organizzazione Hezbollah ed ex comandante della rete terroristica del Golan di Hezbollah. Intanto scrive Arez, Israele si prepara a un attacco missilistico dopo i bombardamenti su Beirut e le minacce di ritorsione dell'Iran. I bombardamenti su Beirut sono avvenuti dopo che alcuni ministri di estrema destra avevano chiesto di rispondere alle attacchi con droni provenienti dal Libano che hanno colpito il territorio israeliano nella mattinata di domenica. L'Iran dunque impone, Micol, la variabile Libano che pesa sempre di più, no, su qualsiasi possibile accordo. Come vedi questo punto, sempre in proiezione di un possibile accordo?
3: È sicuramente un altro dei punti più complessi, perché per Israele, Israele ha sempre cercato di far passare anche come messaggio non soltanto agli iraniani ma anche all'alleato americano che il Libano dovesse essere considerato al di fuori di tutte le trattative con l'Iran. E anzi dovesse essere considerato come una questione prettamente israeliana, perché aveva a che fare, insomma, nell'immediato con la sicurezza stessa di Israele. Diciamo che la guerra con Hezbollah, appunto, è andata avanti a più riprese, ogni volta sembrava che Israele fosse riuscito a limitare le capacità di Hezbollah, e ci è riuscito sicuramente, insomma, è ridimensionata la potenza di Hezbollah, che ricordiamolo è un partito partito, ma è un partito armato che di fatto era riuscito ad avere le potenzialità di diventare un secondo esercito all'interno del Libano, al di là dell'esercito regolare libanese. E il Libano ha una linea rossa, che era quella: ogni attacco contro le comunità al nord di Israele avrebbe avuto come risposta, come rappresaglia, l'attacco israeliano contro il quartiere meridionale di Beirut, che è un po' che è la roccaforte di Hezbollah. Questa è l'equazione, insomma, che Israele ha presentato la scorsa settimana. A questa equazione l'Iran ha voluto mettere la sua, cioè che quella che ogni attacco a Beirut avrebbe avuto come risposta un attacco diretto dell'Iran contro Israele. Ecco, questo è successo la settimana scorsa, è successo appunto nella notte tra domenica e lunedì scorso. Dovremo vedere cosa accadrà questa notte, se di nuovo l'Iran deciderà di colpire direttamente Israele. Sappiamo che in queste ore gli americani stanno cercando di fare pressione per fare in modo che, insomma, questo nuovo attacco dell'Iran non ci sia. Quello che rimane chiaro è che sicuramente il Libano in questo momento, anche dal messaggio che tu hai letto prima di Donald Trump che criticava la decisione di Israele di attaccare Beirut, ecco, in questo momento l'elemento di discordia tra Israele e gli Stati Uniti è proprio la condotta in Libano. Condotta in Libano che, tra l'altro, bisogna secondo me sempre sottolineare un fatto, che ci sono invece, mentre i negoziati tra gli iraniani e gli americani sono negoziati indiretti, i negoziati ci sono invece in corso dei negoziati diretti tra Israele e il governo libanese. Quindi all'interno del Libano la situazione è estremamente complicata, perché ci sono le forze istituzionali e politiche e anche l'esercito regolare che invece sono interessati a porre fine una volta per tutte la questione di Hezbollah. Come farlo? Ecco, quello è un altro elemento, un altro problema ulteriore, perché finora, diciamo, è mancata la forza anche decisionale, ecco, di andare incontro ad una soluzione definitiva del problema armato di Hezbollah.
2: Prima di salutarti, Nicole, in un minuto mi piacerebbe avere anche la tua opinione su quello che ha detto Barack Obama. È improbabile che un qualsiasi accordo raggiunto possa essere significativamente diverso o rappresentare un miglioramento significativo rispetto all'accordo che avevamo inizialmente con l'Iran. Il suo accordo, perché fu lui a farlo, aveva funzionato per lungo periodo, dice Obama, prima che gli Stati Uniti se ne ritirassero.
3: Sì, la paura è proprio questa, insomma, diciamo che in Israele c'è chi condanna decisamente quell'accordo siglato da Obama, che invece, insomma, anche analisti di peso dicono comunque però era un accordo. La paura è che si ritorni a doversi accontentare di quella tipologia di accordo, che aveva molte lacune, soprattutto sul controllo che si poteva esercitare sull'arricchimento dell'uranio. Adesso questo entra in gioco, a questo punto, anche, diciamo, l'eredità politica di Donald Trump, che non può assolutamente accontentarsi di avere un accordo simile o se non uguale a quello che aveva stretto, che era riuscito a concludere Obama.
2: Davvero grazie a Nicole Flamini, giornalista del Foglio. Continuiamo a leggerti e ti ringrazio davvero per essere stata con noi questo domenica pomeriggio.
3: Grazie Nicole. A presto.
2: Gianluca Anzalone, una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ha affermato a Fox News poco fa che l'attacco israeliano nel sobborgo meridionale di Yahya a Beirut rappresenta un tentativo di sabotare l'accordo del presidente Trump e trascinare gli Stati Uniti di nuovo in guerra. Di segno opposto invece la posizione di un alto funzionario israeliano, che ha respinto le accuse, sostenendo che questi attacchi sono semplicemente una risposta ai colpi di Hezbollah contro civili israeliani che continuano ininterrottamente negli ultimi giorni. Qual è la tua opinione sul fattore Libano, insomma, dell'accordo in cui parliamo?
4: Il fattore Libano è determinante, dopodiché il rapporto, la special relationship, come si è sempre chiamata, tra Washington e Israele è finita, perché le due agende cominciano a divergere in maniera sostanziale, ci sono scadenze elettorali interne e ci sono agende di politica estera molto diverse. Il grande sogno, l'ambizione di Trump, ha ragione Nicole prima nel sottolineare che Trump non si può accontentare dello stesso tipo di accordo che aveva già fatto Obama, proprio perché la sua narrativa politica è stata di segno opposto, e la sua grande ambizione, il suo grande sogno è quello di poter promuovere gli accordi di Abramo a livello regionale e quindi essere l'artefice di un grande accordo di pace e collaborazione regionale, una prospettiva praticamente nelle condizioni date utopistica, ma il suo grande disegno risponde a questo tipo di ambizione. E nel momento in cui questo disegno diventa del tutto evanescente, è chiaro che bisogna tornare ad occuparsi, come dicevo prima, del minimo indispensabile, del minimo possibile. Il fatto che Netanyahu rompa le uova nel paniere a questo piccolo sogno ormai di Trump rende ancora più difficile e più tesa la relazione tra i due paesi. Giocare sullo scacchiere libanese vuol dire mettere in discussione l'intera architrave di un possibile accordo con l'Iran, ma io dico di più, l'intero architrave della possibilità di Israele di collaborare con alcune potenze regionali. Cito soltanto le dichiarazioni di qualche giorno fa del presidente turco Erdogan, che ha utilizzato ancora una volta il caso libanese come lo stigma di un posizionamento israeliano che non è più compatibile con la regione. Questo apre una frattura che rende, ripeto, lontanissima la prospettiva di un accordo come quello che Trump vorrebbe, ma anche molto più instabile e quindi centrale in termini di tensione, conflitto, il Medio Oriente, che torna ad essere, contro le illusioni di qualche analista, il cuore della geopolitica e delle relazioni internazionali per i prossimi decenni.
2: Come forse saprete, oggi è il compleanno di Donald Trump e la TASS ci fa sapere che in occasione appunto del suo anniversario a Trump, Putin ha telefonato a Trump, c'è stata una telefonata di 55 minuti, in questa telefonata Trump avrebbe chiesto la fine della guerra in Ucraina. Intanto il mio buonasera a Simona Lanzoni, vicepresidente direttrice progetti advocacy di Pangea, bentornata a Radio Radicale.
5: Buonasera a tutte e a tutti.
2: Pangea è un'organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne, delle loro famiglie e delle comunità. Cambiamo argomento e parliamo di Afghanistan, rivolta delle donne, i talebani ci vietano tutto, ora basta, le proteste in piazza contro il regime dopo l'editto che impone di rimanere completamente confinate in casa e di coprirsi dalla testa ai piedi con un abito di tipo e colore specifici disegnato dalle autorità per il carcere, questo scrive Repubblica. Avete tanti contatti in Afghanistan, vicepresidente, tante fonti, cosa sta accadendo?
5: Allora, innanzitutto parliamo di Herat. Come sapete, diciamo dal 5 giugno si è scatenato, che tra l'altro era un venerdì, quindi era il giorno anche della il giorno della preghiera, il venerdì, e quindi quando appunto gli imam vanno nelle moschee e fanno le loro prediche, dove c'è stato un fortissimo richiamo a osservare le regole soprattutto per le donne. Nei giorni precedenti e in quelli successivi le donne, soprattutto ad Herat, che è la città prima alla frontiera con l'Iran e quindi comunque di matrice sciita ed è anche la città famosa per essere la città della cultura dell'Afghanistan, la polizia morale, quindi la polizia della propaganda e del Ministero della Propaganda, del Vizio e delle Virtù, ha iniziato a prendere delle donne di diversa età per strada e a portarle in prigione per motivi sempre legati a come fossero vestite. Vi faccio un esempio, per esempio una ragazza che qui in Italia ci ha raccontato che la sua mamma era in un autobus accanto a una 14enne che non aveva la mascherina, cioè non aveva la bocca coperta, e la polizia morale l'ha presa e l'ha portata via. Lei era disperata perché diceva a questa donna: non ho neanche il telefono per avvisare i miei genitori che mi stanno portando via. E chiaramente le portano in prigione e il governatore di Herat ha detto che queste donne sono state prese per il loro bene, chiaramente, perché sono malate mentali perché o non coprono la bocca a sufficienza o hanno il velo tipico di Herat, che è differente da altre zone, che ha un grosso velo molto simile a quello che usano anche in Iran, che a volte è anche fiorito, e quindi non per forza nelle regole dell'abbigliamento voluto dal governo de facto. E da lì in particolare sono nate delle manifestazioni, perché una trentina di donne di diverse età appunto erano in prigione, e comunque anche per fermare questo andamento della polizia morale. Questa manifestazione è stata, come dire, oppressa intanto inizialmente dalla polizia morale, che ha tirato e ha sparato per aria, e poi, vedendo che le persone reagivano, hanno tirato delle pietre, c'erano anche degli uomini, di solito noi vediamo solo le donne che scendono in piazza in Afghanistan, ma c'erano anche degli uomini, perché sono tutti preoccupati, e quindi hanno cominciato a sparare nella folla. Sono due persone quelle uccise, tra cui un bambino di 11 anni, ma sono tantissime le persone ferite, che hanno avuto poi paura di andare negli ospedali per farsi curare, perché avevano paura di poter essere individuate appunto la polizia morale, che poi faceva la ronda negli ospedali. Ma soprattutto i giorni a seguire sono entrati in tantissime case, soprattutto nel quartiere Azara di Herat, per controllare i cellulari, per vedere se c'erano dei video, se questi video erano stati inviati all'estero, perché ormai la globalizzazione su questo non ferma più niente e nessuno. E quindi, da un lato sembra quasi che ci sia una pressione importante sul governo de facto, forse anche nell'ottica e nella previsione che deve venire in Unione Europea, perché appunto sono stati invitati, come sapete, per parlare dei rimpatri delle persone afghane, e dall'altro sul fatto che comunque hanno una grossa pressione della comunità internazionale per aprire su alcuni diritti, come per esempio l'educazione delle donne, e che loro di contro, proprio per ripuntualizzare la loro posizione, stanno ulteriormente stringendo non tanto le regole, che ormai sono su tutto, l'oppressione è totale sulle donne, ma proprio sull'applicazione di queste regole, perché il vero punto è che quello che succede a Herat, noi abbiamo contezza del fatto che sia già successo in passato, non in maniera così massiccia, ma su alcune ragazze in altre zone, e il problema è che è tale la censura che potrebbe succedere anche in altre province, ma non ne abbiamo contezza, perché c'è una censura totale.
2: Prima di chiederle cosa farà Pangea, perché credo che stiate organizzando qualcosa anche in Italia, saluto Gianluca Anzalone e gli chiedo in un minuto, Gianluca, quello che chiamiamo Occidente ha delle responsabilità per tutto quello che sta avvenendo? Abbiamo un po' abbandonato l'Afghanistan?
4: Senza alcun dubbio. Io penso che la sconfitta degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, perché qualunque sarà l'esito di un eventuale accordo sotto il profilo strategico, si tratta di una sconfitta, sta all'amministrazione Trump come il ritiro precipitoso degli Stati Uniti della coalizione dell'Afghanistan, sta all'amministrazione Biden.
2: Ti abbiamo perso. Gianluca, ci senti?
4: Sì, io mi sento Gianluca? Molto bene. Sì, io mi sento. Io mi sento bene. Riuscite a sentirmi?
2: Ora va bene.
4: Pronto? Eccomi.
2: Ora va bene.
4: Da mio avviso, insomma, la sconfitta degli Stati Uniti contro l'Iran è direttamente legata anche al ritiro degli Stati Uniti e della coalizione internazionale dall'Afghanistan sotto l'amministrazione Biden, ed è il segno di una politica estera americana e più in generale occidentale e atlantica, che negli ultimi due decenni ha perso di vista non solo la capacità di dare proiezione strategica alla propria azione, ma anche di trovare compattezza attorno a valori, interessi, principi, e con il ritiro strategico dell'Occidente e degli Stati Uniti si riapre purtroppo la palude della conflittualità e del ritorno delle identità, quelle più retrive, più becere, come abbiamo appena ascoltato nel racconto. In questo l'Afghanistan è un drammatico laboratorio di questo ritorno al passato.
2: Grazie a Gianluca Anzalone, analista strategico. A presto, buon proseguimento di serata, Gianluca.
4: Grazie a voi, arrivederci.
2: Allora, torno da Simona Lanzoni. Cosa avete preparato? Cosa ha preparato Pangea per l'Italia riguardo appunto a questa situazione di cui ci ha ben raffigurato?
5: Sì, allora mercoledì saremo in Piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare insieme a tantissime ragazze e anche uomini afghani che vivono in Italia, perché appunto ce ne sono molti, non solo ce l'hanno chiesto, ma per noi è fondamentale il sostegno di tutte le donne di tutte le età in Afghanistan. Vogliamo riportare all'attenzione proprio il paese e la situazione, non solo perché in vista degli incontri dei talebani con l'Unione Europea, ma in vista proprio del fatto che l'oppressione sulle donne, invece che, come dire, dietreggiare, si sta semplicemente rafforzando ed è inaccettabile. Bisogna veramente alzare la voce e io spero che non saremo sole, non sarà solo Fondazione Pangea con le tante donne e uomini afghani, rifugiati, studentesse, ma che ci siano proprio anche le persone italiane, perché bisogna veramente iniziare a riportare al centro questi valori e la solidarietà a questo popolo.
2: A che ora mercoledì?
5: Saremo dalle 5, quindi del pomeriggio, alle 8.
2: Perfetto, 17:20, quindi mercoledì prossimo in Piazza Santi Apostoli. Io ringrazio, è stato un grande piacere avere con noi Simona Lanzoni,
5: anche
2: che è vicepresidente
5: mille.
2: E direttrice dei progetti advocacy di Pangea. Buon proseguimento di serata e ancora grazie. 18:30, abbiamo terminato, io ringrazio Luciana Bruno in regia e la linea torna in studio a Cristiana Pugliese.
1: Grazie, ringraziamo Francesco De Leo, naturalmente ringraziamo anche i suoi ospiti Gianluca Anzalone, Micol Flammini e Simona Lanzoni. Si chiude così lo speciale spazio trasnazionale dedicato all'Iran e alla lotta delle donne, alla rivolta delle donne in Afghanistan. Io torno a ringraziare Luciana Bruno, noi proseguiamo e proseguiamo con la rubrica Aria del Continente a cura di Nicolò Rinaldi.
6: 40 anni fa entrava nella testa degli europei una parola che da allora in buona parte non ci ha mai lasciato, la parola Chernobyl, una parola che era sconosciuta ai più. La centrale nucleare sovietica, una delle più grandi dell'URSS, dove il 26 aprile del 1986 esplose il quarto reattore. Esplose per errore umano, per cattiva probabilmente catena di comando tra la dirigenza e il personale addetto alla sicurezza, per alcuni materiali obsoleti e anche per l'incuria con la quale l'Unione Sovietica, che ormai era nella sua fase discendente, nel suo pieno declino, trattava un impianto di cui si sapeva la pericolosità, alcuni incidenti si erano già verificati, alcuni rapporti erano già circolati anche a Mosca. Però, ecco, avvenne qualche cosa su cui dobbiamo prestare attenzione ancora oggi, vale a dire una sorta di presupponenza di un regime totalitario che non voleva apparire vulnerabile, che voleva mostrarsi a se stesso, rispetto ai propri cittadini, rispetto al resto del mondo, sicuro, padrone delle situazioni, avendo ogni cosa sotto controllo. Tanto è vero che non soltanto Mosca aveva ignorato la necessità di una manutenzione, di un aggiornamento di quello che riguardava il funzionamento di questa centrale nucleare, cosa che forse avrebbe evitato il disastro, probabilmente, molto probabilmente. Ma anche una volta che l'esplosione ebbe luogo, cercò di mettere tutto a tacere, almeno nelle prime fasi. Si parlò di un incidente minore, di una situazione rientrata rapidamente nella normalità, ma a un certo punto gli svedesi, cioè dall'altra parte del Baltico, rilevarono una presenza di radioattività nell'aria assolutamente fuori luogo, fuori scala, fuori normalità. Guardarono se non fossero state una delle loro centrali nucleari a provocare questa fuoriuscita di radiazioni. Si resero conto che per loro era tutto normale e allora pensarono proprio alla Russia. Bussarono alla porta di Mosca dicendo: ma siete sicuri che quell'incidente a Chernobyl sia così piccolo come avete detto a tutti quanti, compreso la vostra popolazione? Perché qui, appunto dall'altra parte del Baltico, in Svezia, il livello di radioattività si è alzato in modo impressionante. A quel punto Mosca dovette accettare di guardare in faccia alla realtà. Del resto, l'esplosione di questo quarto reattore era stata qualcosa che equivaleva a 100 volte le bombe atomiche del Giappone. La popolazione di Pripyat, 50.000 persone, fu evacuata in ritardo, quindi, e quindi molti purtroppo avevano già assorbito un livello di radioattività che avrebbe poi portato a tumori e leucemie che si sarebbero rivelati letali, e si cercò in qualche modo di spengere l'incendio, di fermare questo magma da cui continuava a uscire radioattività, cercando di coprirlo. Per fare questo bisognava mandare personale sul posto, che era un personale destinato alla morte, morte certa, perché entrava in una zona di radioattività fortissima rispetto alla quale non ci sarebbe stata alcuna forma di protezione. C'è un libro molto bello, un libro di Grigory Medvedev, che era uno degli ingegneri della centrale di Chernobyl, che è stato pubblicato in Italia dalla Meridiana, si intitola Dentro Chernobyl, ne consiglio la lettura. Tra le cose che Medvedev scrive in questo libro c'è ad esempio il cinismo, o se volete l'eroismo, di queste operazioni per cercare di coprire quello che era rimasto del quarto reattore. E si parlava in termini: questa missione ci costa una vita, questa missione saranno tre vite, questa missione saranno cinque vite, a seconda di quanto tempo e di quanti operai, pompieri venivano inviati in prossimità proprio del reattore esploso per cercare appunto di coprirlo e di limitare la radioattività che continuava ad uscire. E Medvedev ricordava anche, questa è una lezione per oggi, che nemmeno i robot tedeschi e giapponesi, che nel frattempo erano pervenuti a Chernobyl, potevano sostenere radiazioni così alte. Non nemmeno la tecnologia occidentale più avanzata dell'epoca riusciva a soccorrere in questo frangente. L'unico metodo che funzionava era quello proprio di sacrificare vite umane. Chernobyl da allora è diventato una sorta di grande monumento post-nucleare. Finalmente è stato creato un sarcofago, la centrale nel corso degli anni è stata fermata, è stata dismessa, il primo e il secondo reattore per un certo periodo hanno continuato a produrre energia elettrica, poi tutto è stato chiuso e la cittadina di Pripyat, la cittadina adiacente, è rimasta una cittadina abbandonata, una sorta di Pompei post-nucleari. C'è un altro libro di cui consiglio la lettura, pubblicato da un editore francese, Jonglet, ma il libro è in inglese, un libro fotografico, 25 anni dopo il disastro, 55 years after the disaster, The Atomic Legacy di Barter, che è un fotografo che ha potuto recarsi a Pripyat e immortalare ad esempio delle immagini di cani che ancora sono lì, cadaveri, corpi di cani mummificati. I cani non potevano, come tutti gli animali domestici, essere evacuati perché, essendo coperti di peli, avevano assorbito una quantità ancora più letale e ovviamente contaminante di radioattività. Questo libro offre delle immagini raccapriccianti di una vita quotidiana come Pompei improvvisamente interrotta ma questa volta non per la lava, ma appunto per le radiazioni che subito, molto velocemente, travolsero la cittadina. Poi la storia è continuata ad accanirsi con Chernobyl. Ad esempio, era il 24, mi pare, febbraio del 2022, appena cominciata l'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, il primo scontro tra soldati ucraini e soldati russi ha avuto luogo proprio a Chernobyl. Presidio militare ucraino che controllava gli accessi alla centrale nucleare, ancorché dismessa, in una zona dove le radiazioni continuavano a essere estremamente e continuano tuttora a essere estremamente alte, arrivarono i soldati russi che rapidamente sgominarono la guarnigione ucraina e presero il controllo di questa centrale. Addirittura deportarono come prigionieri di guerra quei civili che lavoravano per la messa in sicurezza di ciò che rimaneva della centrale. L'occupazione russa è durata poco, perché a inizio aprile del 2022, con la controffensiva ucraina, che liberò subito, non soltanto fece piazza pulita di quelle che erano le colonne che da nord e da est cercavano di arrivare a Kiev, ma recuperò questa controffensiva ucraina, riconquistò i territori tanto orientali quanto settentrionali dell'Ucraina. E da allora l'Ucraina ha ripreso controllo di questa terribile memoria, dove tuttavia l'anno scorso i russi si sono così irresponsabilmente azzardati a effettuare un bombardamento che ha creato un buco di circa 15 metri quadrati, ancora una volta sul sarcofago a protezione di questo quarto reattore. Ancora una volta i pompieri ucraini sono dovuti intervenire in una zona di forte radioattività per coprire nuovamente questa falla creata dai russi, proprio al fine di non permettere la fuoriuscita di radiazioni ulteriori che porterebbero a un danno atroce. Beh, che cosa rimane come eredità per l'Europa 40 anni dopo da Chernobyl? Certamente rimane il dolore delle tantissime vittime, perché sono morte moltissime persone a Chernobyl. I dati non tornano, i dati non sono mai stati chiariti, le valutazioni sono estreme, si va da un numero ufficiale di 65 morti, le persone che immediatamente morirono con l'esplosione e con i cosiddetti liquidatori, cioè quei pompieri o quegli addetti alla sicurezza che si sacrificarono o che furono sacrificati per coprire immediatamente quanto più rapidamente possibile il quarto reattore, fino a stime di centinaia di migliaia di persone che sono morte nel corso degli anni per tumori e leucemie contratte a causa di radiazioni che furono rilevate addirittura in Nord America, che avrebbero attraversato l'Atlantico. Questa è certamente una delle eredità più sconvolgenti, ma soprattutto anche senso di una minaccia che l'Europa non aveva mai provato prima, di un pericolo invisibile, non palpabile, non rumoroso, un'aria che diventa contaminante, ma senza che ce ne possiamo accorgere. Ricordo che in quei mesi il nostro paese, che pure era, diceva qualcuno, un po' protetto dalle Alpi, non si poteva mangiare e non si mangiava insalata, c'era una vera e propria preoccupazione che i prodotti della terra, le cipolle o le patate, potessero essere contaminati, e probabilmente lo erano. Anche questo senso di minaccia non soltanto invisibile ma transfrontaliera, per cui non è una guerra che è lì e finché non si sa chiaramente che arriva a casa nostra sappiamo che non ci riguarda. No, un disastro che ignora quelle che sono le barriere politiche, ma può arrivare ovunque, al di là di quella che è la situazione o la scelta politica di un paese o di un altro. Chernobyl ha lasciato anche come eredità quel senso di impotenza tecnologica per far fronte a delle catastrofi imprevedibili, o forse prevedibili, ma che a un certo punto diventano, appunto, come è stato nel caso di questi robot giapponesi occidentali che arrivavano ma non funzionavano per le troppe radiazioni, non possono essere nemmeno gestite dalla tecnologia pur avanzata di cui possiamo disporre. L'eredità che non si gioca col fuoco, l'eredità che queste cose purtroppo possono accadere. In Italia c'è stato anche un altro fattore che è stato proprio determinato da Chernobyl, anche in altri paesi, ma in eredità forse è stata più forte in Italia, vale a dire un pregiudizio popolare diffuso nella cittadinanza contro l'energia nucleare, anche contro l'energia nucleare civile. Infatti il nostro paese ha rinunciato ad avere una sua indipendenza energetica, ha rinunciato al nucleare, poi con l'ipocrisia di comprare energia francese o svizzera prodotti da centrali nucleari. Ma come se una centrale nucleare che fosse collocata in un paese confinante con il nostro non avesse gli stessi rischi di quello che potrebbe essere una centrale nucleare da noi, ma senza tener conto che un conto è l'esperienza di Chernobyl, impianto complicato di un paese ormai in totale declino come l'Unione Sovietica, e un conto sono le centrali nucleari dei paesi occidentali che sono molto, ma molto più sicure, e di fatto Chernobyl è accaduto lì e da allora non è accaduto niente del genere in nessun altro paese europeo. Però questo sentimento di paura, questo spavento, in effetti c'è stato e lo abbiamo pagato in modo significativo. E forse l'ultima conseguenza su cui dobbiamo soffermarci è il coraggio, la resilienza degli ucraini, che affrontano la guerra attuale con una grande dignità, restando, come dire, al loro posto, esattamente come con grande dignità e restando al loro posto affrontarono la prova di Chernobyl. Non ci fu un fuggi dal paese, non ci fu un scarica barile. Il problema non era stato causato da Kiev, era stato causato da un sistema comunista sovietico e quindi moscovite, che proprio ormai non funzionava più né nella prevenzione né nella gestione dell'incidente né nel cercare di rimediare una volta che la catastrofe era avvenuta. Ecco, gli ucraini forse si sono ulteriormente rafforzati con la prova di Chernobyl, una prova terribilmente dolorosa, ma che in qualche modo sono riusciti a superare, o quantomeno hanno messo in sicurezza, facendo questo per loro, ma in realtà rendendo un servizio a tutta l'Europa. Se qualcuno ci vuole vedere un'analogia con quanto sta accadendo con la guerra attuale, fa bene a vederla. Alla prossima settimana.
1: 18:47 minuti, Radio Radicale, questa era Aria del Continente, a cura di Nicolò Rinaldi, ed ora andiamo a seguire la rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Gider.
7: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Gider, Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Alireza Peygamberi, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste di gennaio, è stato condannato a morte. Alireza Peygamberi از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شد. Alireza Peygamberi, un giovane di 26 anni arrestato durante le proteste nazionali del gennaio 2026, è stato condannato a morte dal Tribunale Rivoluzionario di Teheran con accusa di muharebe, cioè guerra contro Dio. Alireza Peygamberi, giovane 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه توسط دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. L'agenzia di stampa Harana, organo informativo del gruppo attivisti per i diritti umani in Iran, ha riferito martedì che Alireza Peygamberi, detenuto nella prigione di Teheran, è stato condannato a morte dalla sezione 23

2026 è stato condannato a morte dalla sezione 26 del Tribunale Rivoluzionario di Teheran con l'accusa di Muharebe, guerra contro Dio. Fonte di questa notizia, Harana. نگرانی از اجرای حکم اعدام سه معترض بازداشت شده در یزد. Cresce la preoccupazione per l'imminente esecuzione delle condanne a morte di tre manifestanti arrestati a یزد. سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در یزد با حکم اعدام مواجه شدند. Tre detenuti arrestati durante le proteste di gennaio a یزد sono stati condannati a morte. Secondo quanto riportato dall'Organizzazione per i diritti umani in Iran, Kaveh Arabian, Ali Danesh Parvar, Ismail Ramezanpour sono stati condannati a morte dalla prima sezione del Tribunale Rivoluzionario di Yazd con l'accusa di Muharebe, guerra contro Dio, e si trovano attualmente nella prigione centrale di Yazd. Kaveh Arabian, 35 anni, è padre di un figlio, è stato arrestato il 12 gennaio ed è rimasto per 68 giorni sotto interrogatorio nel centro di detenzione dell'intelligence dei Pasdaran. Secondo fonti per i diritti umani, sarebbe stato sottoposto a pressioni per ottenere una confessione ed è stato infine condannato a morte con l'accusa di aver incendiato beni pubblici con l'obiettivo di minare la sicurezza del paese. Ali Danesh Parvar, 33 anni, è stato arrestato il 9 gennaio ed è rimasto circa 3 mesi nel centro di detenzione dell'intelligence dei Pasdaran. Ismail Ramezanpour è stato arrestato il 10 gennaio. Secondo il rapporto, anche lui è rimasto quasi 3 mesi sotto interrogatorio e tortura nello stesso centro di detenzione. Le autorità giudiziarie gli attribuiscono l'accusa di incendio e distruzione di beni pubblici con l'intento di compromettere la sicurezza nazionale, mentre la sua famiglia nega la partecipazione alle proteste e definisce le accuse costruite. L'Organizzazione per i diritti umani in Iran ha inoltre dichiarato che tutti e tre imputati sono stati privati dell'accesso a difensori di propria scelta e hanno potuto essere assistiti solo da avvocati approvati dalla magistratura. L'organizzazione aveva già avvertito che l'uso di avvocati designati dallo Stato nei casi di sicurezza può limitare il processo di appello contro le condanne a morte. Per questo motivo permangono preoccupazioni sulla conferma delle sentenze da parte della Corte Suprema e sulla loro possibile esecuzione. Secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione per i diritti umani in Iran, dal 18 marzo 2026 almeno 18 persone sono state giustiziate in relazione alle proteste nazionali del gennaio. Fonte di questa notizia, Organizzazione per i diritti umani in Iran. Khatar ejray hokm edam 5 zendani siyasi dar zendan Ahvaz. Cresce la preoccupazione per l'imminente esecuzione delle condanne a morte di 5 prigionieri politici detenuti nel carcere di Ahvaz. سازمان حقوق بشر کارون روز شنبه 16 خرداد 1405 در گزارشی درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام 5 زندانی سیاسی هشدار داد. L'organizzazione per i diritti umani Karun ha lanciato l'allarme sabato riguardo all'imminente esecuzione delle condanne a morte di 5 prigionieri politici. Mas'ud Jamei, Alireza Mardasi, Farshad Etemadi Far, Hassan Musalavi e Reza Abdi. Secondo il rapporto, la Corte Suprema avrebbe confermato e notificato le condanne a morte dei 5 detenuti attualmente incarcerati nel carcere di Shaiban ad Ahvaz e le sentenze sarebbero state emesse in un contesto segnato da gravi violazioni dei diritti degli imputati, privazione dell'accesso a un avvocato indipendente e utilizzo di confessioni forzate. Il rapporto aggiunge che il 12 novembre 2025 la Corte Suprema ha confermato le condanne a doppia esecuzione per Mas'ud Jamei, Alireza Mardasi e Farshad Etemadi Far, notificato ai loro legali. Le accuse mosse nei loro confronti includono corruzione sulla terra, fesade fel ars, appartenenza a gruppi ribelli ostili alla Repubblica Islamica, propaganda contro il sistema e assembramento e colluzione.
L'organizzazione ha chiesto a organismi per i diritti umani, istituzioni internazionali,

0: internazionali e difensori dei diritti civili di intervenire con urgenza per fermare l'esecuzione di queste sentenze e salvare la vita dei 5 prigionieri politici. Fonte di questa notizia, Coru. چهار ماه بازداشت و بلا تکلیفی فائزه صالح آبادی به دلیل انتشار استوری در اینستاگرام. فائزه صالح آبادی è detenuta da 4 mesi senza una situazione giuridica chiara a causa della pubblicazione di una storia su Instagram. فائزه صالح آبادی مادر دو فرزند از بهمن 1404 تا کنون در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت به سر میبرد. فائزه صالح آبادی مدره دی دوی فیلی ای دتنوتا نل کارچر دی وکیل آباد ام مشهد در فبرایو 2026. Secondo quanto riportato da Etemod, la donna 33enne è stata arrestata il 9 febbraio 2026 dalle forze di sicurezza nella sua abitazione a Mashhad, trasferita al Tribunale Rivoluzionario e successivamente incarcerata. Attualmente si trova da circa 4 mesi nel reparto noto come Aramesh del carcere di Vakilabad, un'area utilizzata per detenuti legati alle proteste di gennaio. Il marito, in un'intervista a Etemad, ha dichiarato che le accuse contro Saleh Abadi includono insulto ai valori sacri dell'Islam, insulto alla guida suprema e propaganda contro il sistema. Secondo quanto riferito, tali accuse deriverebbero dalle sue attività sui social media e dalla pubblicazione di una storia su Instagram privato. Fonte di questa notizia, Imtedad. شناسایی و توقیف اموال 47 ایرانی مقیم خارج در خراسان شمالی. Identificati e sequestrati i beni di 47 cittadini iraniani residenti all'estero nella provincia del Khorasan. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اعلام کرد اموال 47 نفر از ایرانیان مقیم خارج در این استان شناسایی و توقیف شده است. Il capo della magistratura del Khorasan ha dichiarato che i beni di 47 iraniani residenti all'estero sono stati identificati e sequestrati nella provincia. L'agenzia Fars Media, affiliato ai Pasdaran, ha descritto queste persone come traditori della patria e legate a una rete di assistenza a favore del nemico. Secondo il rapporto, gli individui coinvolti risiedono in diversi paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Turchia, Stati Uniti, Canada, Italia, Australia, Oman e altri stati. Le loro identità non sono state rese pubbliche. Inoltre, martedì 9 giugno 2026 erano circolate segnalazioni sul sequestro di parte dei beni di Ali Karimi, ex calciatore della nazionale iraniana, residente negli Stati Uniti. Fonte di questa notizia, Radio Farda. ادامه فشار بر دانشجویان معترض دانشگاه بهشتی، محرومیت از تحصیل و خوابگاه. Continuano le pressioni sugli studenti universitari protestatari dell'Università Behesti con misure che includono la sospensione degli studi e la revoca dell'accesso agli alloggi universitari. کانال صنف مستقل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی از تشدید فشارها بر دانشجویان متهم به مشارکت در اعتراضات دانشگاه خبر داد. Il canale degli studenti indipendenti dell'Università Shahid Beheshti e il quotidiano Tosei Iran hanno riportato un'intensificazione delle pressioni sugli studenti accusati di aver partecipato alle proteste universitarie, misure che secondo gli studenti si traducono di fatto nella sospensione degli studi, nella perdita del diritto all'alloggio e nell'esclusione dai servizi di welfare. Secondo il rapporto, mentre la vice rettore per gli affari studenteschi dell'università ha indicato 7 studenti sospesi, gli studenti affermano che il numero di persone con accesso ai sistemi accademici bloccato e impossibilitate a proseguire gli studi supera le 20 unità. Gli studenti protestatari sostengono che la continuazione di queste misure, insieme alla revoca dell'accesso agli alloggi, ai servizi universitari e al blocco delle piattaforme didattiche, equivalga nei fatti a un'esclusione dall'istruzione. La situazione, secondo loro, resta risolta nonostante l'avvio di procedimenti disciplinari. Fonte di questa notizia, TASE Iran. 1004 سینماگر ایرانی به اتهام همکاری با دول متخاصم. Quattro cineasti iraniani sono stati convocati con l'accusa di collaborazione con stati ostili. پایگاه خبری امتداد روز سه‌شنبه 18 خرداد 1405 گزارش داد 4 تن از سینماگران ایرانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. Il sito di notizie Emtedad ha riportato che martedì 4 cineasti iraniani sono stati convocati presso la Procura per la Cultura e i Media. Secondo il rapporto, la convocazione sarebbe legata a commenti sulle proteste di gennaio 2026 e l'accusa di collaborazione con stati ostili contro la Repubblica Islamica. A seguito della diffusione della notizia, l'agenzia Mizan, affiliata alla magistratura, ha sostenuto che la notizia della convocazione di alcuni cineasti non è corretta e che dall'inizio del 2026 nessun cineasta è stato chiamato in procura in relazione agli eventi di gennaio. Tuttavia, Radio Fardo ha riportato che alcuni cineasti hanno confermato di aver ricevuto tali convocazioni. Fonte di questa notizia امتداد. هشدار 22 کشور به جمهوری اسلامی: حملات و عملیات برون‌مرزی را فوراً متوقف کنید. Avvertimento di 22 paesi alla Repubblica Islamica: sospendete immediatamente gli attacchi e le operazioni extraterritoriali. 22 کشور با انتشار بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه اقدامات خصمانه و عملیات برون مرزی علیه افراد در خاک کشورهای دیگر خواندند محکوم کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات شدند. In un'azione rara, 22 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Canada e Australia, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui condannano la Repubblica Islamica dell'Iran e chiedono la cessazione immediata di quelle che definiscono azioni ostili e operazioni extraterritoriali contro individui sul territorio di altri stati. Nel comunicato diffuso giovedì 11 giugno 2026, i servizi di sicurezza iraniani vengono accusati di utilizzare reti criminali locali e internazionali per pianificare omicidi, rapimenti, intimidazioni e molestie nei confronti di oppositori, giornalisti e cittadini in Europa, Nord America e Oceania. I firmatari affermano che i tentativi di omicidio, sequestro e minaccia sul territorio di altri paesi costituiscono una violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale e devono cessare immediatamente. Secondo la dichiarazione, l'organizzazione dell'intelligence dei Pasdaran e la forza Quds sarebbero coinvolte in parte delle operazioni contro oppositori del regime iraniano, giornalisti iraniani e comunità e interessi ebraici e israeliani all'estero. Il documento accusa inoltre la Repubblica Islamica di sostegno indiretto a una serie di attacchi contro centri e cittadini ebraici in Europa, alcuni dei quali rivendicati da un gruppo denominato Harakat Ashab al-Yamin al-Islam. Tra gli episodi citati figurano attacchi incendiari contro sinagoghe e luoghi ebraici nel Regno Unito e un'aggressione con arma bianca contro due cittadini ebrei nel nord di Londra. L'Australia era già intervenuto in precedenza accusando l'Iran di coinvolgimento in diversi attacchi anti-ebraici, tra cui l'incendio di una sinagoga a Melbourne e di un caffè kosher a Sydney. In seguito a tali accuse, Canberra ha espulso l'ambasciatore iraniano e sospeso le attività consolari della propria ambasciata a Teheran. I paesi firmatari hanno concluso ribadendo la volontà di restare uniti contro queste minacce e chiedendo alla Repubblica Islamica di porre fine a quelle che definiscono azioni destabilizzanti e pericolose. Fonte di questa notizia, Radio Fardo. سپاه تنگه هرمز را بست، دو شناور هدف حمله قرارگاه خاتم الانبیا قرار گرفت. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamica ha chiuso lo stretto di Hormuz. Due imbarcazioni sono state colpite da un attacco attribuito al quartiere generale Khatam al-Anbiya. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی به روی تمامی شناورها از جمله نفتکشا و کشتی های تجاری بسته شده است. Il quartiere generale centrale Khatam al-Anbiya del Pasdaran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo ordine a tutte le imbarcazioni, incluse petroliere e navi commerciali, e che qualsiasi navi che tenterà di attraversarlo sarà colpita. Nel frattempo, media interni iraniani, citando la marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Pasdaran, hanno riferito che due imbarcazioni che avrebbero tentato di attraversare illegalmente sono state colpite. Secondo le stesse fonti, la marina dei Pasdaran ha dichiarato due navi violatrici che tentavano il passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz sono state colpite. L'autorità militari iraniane non hanno fornito dettagli sulla tipologia delle imbarcazioni, l'entità dei danni né sull'identità o nazionalità degli equipaggi. Non è inoltre chiaro se si trattasse di navi commerciali, petroliere o unità militari. L'annuncio della chiusura dello stretto e segnalazioni dell'attacco alle due imbarcazioni arrivano in un contesto di forte escalazioni tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, con il Golfo Persico in stato di massima allerta. Lo stretto di Hormuz è uno dei principali passaggi energetici mondiali e una quota significativa delle esportazioni di petrolio e gas dei paesi del Golfo transita attraverso questa rotta. Qualsiasi interruzione potrebbe avere conseguenze rilevanti sui mercati energetici globali e sul commercio marittimo. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. بیانیه سپاه پاسداران درباره حمله به اهداف آمریکایی در منطقه. Dichiarazione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Pasdaran sull'attacco a obiettivi americani nella regione. سپاه پاسداران میگوید با 12 فروند موشک باسیلیک هواپیماهای نظامی آمریکایی را در پایگاه هوایی الازرق کویت هدف قرار داده است. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche afferma di aver colpito aerei militari statunitensi nella base aerea di Al-Azraq in Kuwait utilizzando 12 missili balistici. Nel comunicato l'organizzazione sostiene di aver preso di mira anche infrastrutture militari chiave statunitensi e centri di controllo operativo presenti nella base. La dichiarazione aggiunge che è stato colpito anche un centro di comando degli Stati Uniti in Giordania. In precedenza, il Kuwait aveva annunciato la chiusura temporanea del proprio spazio aereo e la deviazione dei voli verso altre rotte a causa degli attacchi iraniani e dell'attivazione delle difese aeree per intercettare i missili. In un ulteriore sviluppo, il consigliere media del re del Bahrain ha riferito su X che la difesa aerea del paese ha intercettato e distrutto diversi missili lanciati dall'Iran. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. رضایی جنگ تمام نشود دریای سرخ مدیترانه و اقیانوس هند را درگیر می‌کنیم. Rezai ha dichiarato se la guerra non finisce coinvolgeremo il Mare Rosso, il Mediterraneo e l'Oceano Indiano. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه CNN گفت اگر جنگ ادامه پیدا کند و محاصره دریایی برداشته نشود ما دامنه جنگ را به اقیانوس هند، تنگه باب المندب، دریای سرخ و دریای مدیترانه گسترش خواهیم داد. Mohsen Rezai, consigliere militare della Guida Suprema della Repubblica Islamica, in un'intervista alla rete CNN ha dichiarato che se la guerra dovesse continuare e il blocco navale non venisse revocato, l'Iran le spenderà il conflitto verso l'Oceano Indiano, lo stretto di Bab al-Mandab, il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo, colpendo anche altre basi statunitensi già precedentemente prese di mira. Lui ha affermato che in tal caso gli Stati Uniti subirebbero danni molto più gravi e pesanti. Reza ha aggiunto che il presidente degli Stati Uniti dovrebbe prendere decisione indipendentemente da Israele e riconoscere i diritti del popolo iraniano, sostenendo che la fine del blocco e lo sblocco dei beni congelati potrebbero aprire una nuova fase nei rapporti tra Iran e Stati Uniti. Alla domanda su un possibile accordo con Washington, ha dichiarato che ciò dipenderebbe dall'approvazione di Donald Trump allo sblocco di 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. Commentando inoltre le dichiarazioni di Trump sulla possibilità di un incontro con Mujtaba Khamenei, nuovo supreme leader della Repubblica Islamica, ha affermato che un simile incontro non avverrà, aggiungendo che il processo negoziale è nella fase iniziale e che secondo lui Washington avrebbe portato i colloqui in stallo. Fonte di questa notizia, Iran Wire. موج تازه حملات آمریکا به ایران. Nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre il presidente Donald Trump combina pressione militare e apertura negoziale come parte della stessa strategia. Wall Street Journal گزارش داد که ایالات متحده چهارشنبه موج تازه از حملات علیه اهدافی در ایران را آغاز کرد. Il Wall Street Journal ha riportato che mercoledì gli Stati Uniti hanno avviato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi in Iran, descritti da funzionari americani come parte della strategia di pressione per un accordo dell'amministrazione Donald Trump in un contesto di stallo nei negoziati nucleari e crescente tensione nello stretto di Hormuz. Sull'ordine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, le forze armate americane hanno lanciato nuove operazioni contro obiettivi sul territorio iraniano. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che l'operazione è una risposta a quelle che definisce aggressioni ingiustificate e continue dell'Iran. Secondo una fonte americana di alto livello citata dal Wall Street Journal, in questa nuova fase degli attacchi sono stati presi di mira sistemi di difesa aerea e siti radar iraniani nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. La stessa fonte ha affermato che nessuna infrastruttura civile è stata colpita. Nel frattempo sono state riportate esplosioni a Bandar Abbas nell'isola di Qeshm e Sirik. Il Pentagon ha descritto le operazioni come parte di una strategia di diplomazia coercitiva, volta a costringere Teheran ad accettare le condizioni americane nei negoziati. Fonte di questa notizia, Radio Farda. Trump: dوباره به ایران حمله میکنیم. آنها ما را ساده لوح فرض میکنند. Donald Trump ha dichiarato: colpiremo di nuovo l'Iran. Pensano che siamo ingenui. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر جمهوری اسلامی توافق صلح را امضا نکند، ایالات متحده ضرباتی بسیار سنگین به ایران وارد خواهند کرد. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che se la Repubblica Islamica non firmerà un accordo di pace, Washington infliggerà all'Iran colpi molto pesanti. Parlando nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio 2026 nello studio ovale durante la cerimonia di firma di una legge su finanziamento delle politiche migratorie, Trump ha evitato di fornire dettagli quando gli è stato chiesto se gli impianti energetici iraniani fossero tra i possibili obiettivi futuri, affermando che se necessario gli Stati Uniti potrebbero metterli fuori uso. Ha inoltre aggiunto che infrastrutture come ponti e centrali elettriche saranno inclusi nei prossimi attacchi. Nel frattempo, il Times of Israel ha riportato, citando una fonte informata nell'ufficio del primo ministro, che Benjamin Netanyahu e Trump sarebbero pienamente coordinati nel contesto dell'escalazione con Iran, mantenendo contatti quotidiani, talvolta più volte al giorno. Secondo la stessa fonte, entrambi sarebbero completamente allineati nelle decisioni operative. Fonte di questa notizia, Iran International. توافق صلح با ایران احتمالاً تا روز دوشنبه نهایی می شود. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato l'accordo di pace con l'Iran potrebbe essere finalizzato lunedì. Scott Bessent, وزیر خزانه داری ایالات متحده در گفتگویی با فاکس نیوز اعلام کرد که با توجه به روند پیشرفت مذاکرات انتظار می رود توافق صلح با ایران احتمالاً تا پایان همین هفته یا روز دوشنبه نهایی شود. Scott Bessent, segretario al tesoro degli Stati Uniti, ha dichiarato in un'intervista a Fox News che alla luce dei progressi nei negoziati l'accordo di pace con l'Iran potrebbe essere finalizzato entro la fine di questa settimana o probabilmente entro lunedì. Bessent ha affermato che le decisioni di Donald Trump volte a impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare hanno comportato costi e pressioni a breve termine sul mercato energetico e sull'economia delle famiglie americane. Ha aggiunto, sappiamo che negli ultimi mesi il contesto è stato difficile e che l'aumento dei prezzi dell'energia ha assorbito gran parte della crescita salariale, ma stiamo superando questa fase critica. Il segretario al tesoro ha inoltre sottolineato che le infrastrutture economiche degli Stati Uniti stanno attualmente mostrando una notevole solidità e che il mercato energetico è adeguatamente rifornito. Ha infine dichiarato che con la soluzione del conflitto e il contenimento dell'inflazione il prezzo globale del petrolio è diminuito di circa il 25-30% e quello della benzina sul mercato interno di oltre il 10% rispetto ai livelli massimi, aggiungendo che la tendenza alla riduzione dei prezzi e del costo della vita continua. Era con forza. Fonte di questa notizia, Voice of America. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
1: 19:16 minuti, Radio Radicale, si concludeva così la rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Iqder. Noi continuiamo a farvi ascoltare le rubriche che questa mattina non vi abbiamo potuto far sentire per la lunga diretta con l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, e proseguiamo con la rassegna stampa africana a cura di Gianluca.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche. Al microfono Jean-Léon Atouadi. Come al solito, come di consueto, una settimana ricca, quindi fare una scelta è stata sempre complicata, ma noi andiamo subito in Sierra Leone, un paese dell'Africa occidentale di cui non parliamo molto, di cui abbiamo parlato invece negli anni passati a causa di una guerra civile che ha martoriato questo paese per tantissimi anni. Ne parliamo invece in seguito a un'inchiesta pubblicata dall'ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime, iniziativa globale contro il crimine organizzato, che ci dice, e abbiamo qua un pezzo pubblicato da afric.com, afric con la K, traffico di cocaina, la Sierra Leone è nel cuore di un nuovo corridoio verso l'Europa, un barone neerlandese al centro dell'inchiesta. E questa indagine, quindi pubblicata da questa ONG, ripeto, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, fa uscire l'idea di un'implicazione sempre più inquietante della Sierra Leone nelle rotte del traffico di cocaina che collega l'America Latina all'Europa. In realtà non è una novità, perché è tanto tempo che segnaliamo come le coste dell'Africa occidentale, proprio per la linea diretta marittima che hanno con l'America Latina, sono diventati le rotte preferite per i trafficanti di droga sudamericani. Vi abbiamo parlato per esempio della Guinea Bissau, però anche paesi come Senegal e altri sono toccati da questo fenomeno, la Mauritania. E questa inchiesta fa uscire questa operazione, inizio maggio 2026, un'operazione portata avanti dalle autorità spagnole, ha permesso l'intercettazione di un cargo al largo del Sahara occidentale. La nave, partita da Freetown, la capitale della Sierra Leone, in direzione di Bengasi, quindi in Libia, vicino a noi, all'Italia, trasportava più di 30 tonnellate di cocaina, ma anche, visto che ci stavano, un'importante quantità di armi, quindi droga e armi in questa nave intercettata. Questa nave, questo carico di armi e di cocaina, stimato a 800 milioni di euro, rappresentava uno dei più importanti un arresto di merce tra le più importanti registrate negli ultimi anni su questo asse marittimo. Si tratta quindi, dice questo articolo di Etienne Dion, di Afrique.com, di una rete internazionale strutturata tra l'Africa e l'Europa. Secondo gli elementi dell'inchiesta, la nave che batteva bandiera comoriana, le investigazioni hanno portato facilmente a identificare un attore centrale di questa rete. E si tratta di chi? Si tratta di Jos Leijaker, che è originario dell'Olanda, che è sotto mandato di arresto internazionale. E questo cittadino olandese è considerato come uno dei trafficanti più ricercati in Europa. Secondo il rapporto pubblicato l'8 giugno 2026, quindi questa settimana, da, appunto, abbiamo detto, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, la Sierra Leone gioca un ruolo strategico nell'incamminare la cocaina verso il continente europeo. L'organizzazione descrive un sistema logistico strutturato che poggia su zone di stoccaggio e su circuiti di reesportazione poco documentato fino ad ora. I dati del Centro Europeo di Analisi di Operazioni Marittime indicano che il volume medio delle cariche intercettate su queste rotte è aumentato tra 2024 e 2025. E così anche questo carico che è stato intercettato al largo del Sahara occidentale, quindi una presenza di questo cittadino olandese segnalato in Sierra Leone. Si dice anche che delle foto insieme addirittura il presidente Julius Maada Bio, dice questo articolo, e altri personaggi ancora. Ma quello che esce fuori, che si conferma, è che l'Africa occidentale, come dicevamo all'inizio di questa notizia, l'Africa occidentale sta diventando un posto importante del traffico mondiale di cocaina. La regione serve di zona di transito, di stoccaggio e di redistribuzione, pardon, per i carichi destinati al mercato europeo. In questo dispositivo la Sierra Leone è identificata come un punto d'appoggio logistico che sta crescendo. E quindi sono stati intercettati molti altre navi, trasportando sempre droga e armi, e questi elementi confermano quindi che le reti criminali si adattano a quelli che sono i controlli internazionali, diversificando in qualche modo i loro traffici. Le reti di traffico hanno progressivamente diversificato le loro rotte per aggirare i dispositivi di sorveglianza tradizionale, e quindi da qui l'utilizzo di porti secondari, di battelli più piccoli, di turismo che invece servono a convogliare droga. Però c'è anche la moltiplicazione degli arresti, che però aumenta insieme all'aumento dei volumi trasportati da questo traffico. Quindi una notizia abbastanza inquietante che dovrebbe mettere in moto le autorità dei paesi dell'Africa occidentale, però anche le autorità dei paesi del Maghreb. Ecco, questo carico si dice che era destinato alla Libia. Noi restiamo nella zona, saliamo un po' più a nord dalla Sierra Leone, andiamo negli Stati Uniti per dare una notizia geopolitica per noi abbastanza importante da sottolineare, ossia il rapporto crescente tra l'Algeria e gli Stati Uniti. Rimaniamo quindi sul sito di afrique.com, è un pezzo questa volta di Malik Hamid del 12 giugno, che ci dice che l'Algeria si sta imponendo come un punto centrale della sicurezza nel Maghreb. Le relazioni militari tra l'Algeria e gli Stati Uniti stanno conoscendo una nuova accelerazione, ma il ravvicinamento impegnativo tra Algeri e Washington non significa per l'Algeria allinearsi agli Stati Uniti, però sempre più gli Stati Uniti lo considerano come un partner importante per la sicurezza, con il paese dei militari algerini, che rimane comunque fedele alla sua dottrina di sovranità e di non allineamento, dice qua Malik Hamid. C'è un'intensificazione degli scambi militari tra gli Stati Uniti e l'Algeria, e così abbiamo visto che c'è stata una visita importante di chi? Beh, una visita importante dell'ammiraglio George Wyckoff il 9 giugno nella capitale algerina. In questo incontro hanno parlato di relazioni bilaterali nel campo della difesa. Nel corso di questa visita l'ammiraglio Wyckoff, comandante delle forze navali americane in Europa e in Africa, ha scambiato con il generale Saïd Chenegria, che è invece il capo di stato maggiore dell'esercito algerino, e quindi una cooperazione che diventato un accordo strategico. Gli assi della cooperazione nei campi della difesa segnano una tappa importante nelle relazioni militari tra i due paesi. Dalla sua firma gli scambi si sono rafforzati attraverso consultazioni regolari. Le autorità algerine hanno precisato che questa cooperazione si iscrive nel quadro di un partenariato fondato su interessi comuni e rispetto reciproco, e quindi l'idea della salvaguardia della sovranità algerina, di cui loro sono molto molto fieri. Questa dinamica bilaterale interviene in un contesto internazionale caratterizzato dall'innalzamento delle spese di difesa. Nel 2025 le difese militari mondiali hanno raggiunto 2.887 miliardi di dollari, quindi secondo SIPRI, che è l'organismo che monitora appunto lo scambio di armamenti. L'Africa del Nord figura tra le regioni più attive nel settore della compravendita degli armamenti, l'Algeria e il Marocco concentrando l'essenziale degli investimenti militari. Questa notizia dell'intensificazione dei rapporti tra Algeria e Stati Uniti è una novità, ecco perché l'abbiamo voluto dare, perché il Marocco nel corso dei decenni ha saputo giocare invece per essere il paese privilegiato del rapporto con l'Occidente in generale, ma anche con gli Stati Uniti, tant'è vero che gli Stati Uniti hanno convinto il Marocco a firmare gli accordi di Abramo, e in compenso gli Stati Uniti hanno riconosciuto la marocchinità del Sahara occidentale. Interessante quindi capire l'evoluzione di questa relazione strategica tra Stati Uniti e Algeria. Noi lasciamo anche il Maghreb, scendiamo ancora verso l'Africa occidentale, e quindi ci richiamo nel Niger e nel Benin. In realtà Niger e Algeria non sono così lontane, sono collegati dal deserto che divide anche i loro confini. In qualche modo il Niger e il Benin intravedono una uscita di crisi nelle loro relazioni. Mi pare una notizia importante, perché il Benin e il Niger, due paesi vicini, il Benin più a sud, Niger più in alto, avevano rotto i rapporti diplomatici e chiuso addirittura i loro confini. Quindi noi andiamo su BBC Afrique per leggere un pezzo di Abdou Aziz Diédhiou, che è intitolato in questo modo: il Niger e il Benin intravedono una uscita dalla crisi diplomatica. Hanno annunciato i due paesi il 2 giugno la creazione di un comitato di esperto che è incaricato di identificare gli ostacoli e di proporre soluzioni per la riapertura del loro confine comune in una scadenza di 15 giorni. E così ha detto l'agenzia di stampa ufficiale nigerina ANP. Questa misura è stata adottata in una dichiarazione congiunta, alla fine della prima visita ufficiale del presidente del Benin, Romualdo Ouadani, a Niamey, la capitale del Niger, dalla sua investitura il 24 maggio. Quindi una notizia importante: il Benin che si apre quindi ai suoi vicini, è andato in Nigeria, è andato in Niger, sappiamo anche che è andato in Burkina Faso, ma questa visita in Benin è molto importante perché appunto il confine era chiuso. Quindi vediamo quale sarà l'evoluzione delle relazioni tra questi due paesi, che hanno sempre avuto nel corso degli anni dei rapporti invece abbastanza intensi, anche perché il petrolio del Niger transitava attraverso i porti del Benin, e tutto questo ha creato parecchi problemi agli operatori appunto sfruttano il petrolio. Una buona notizia per l'Africa occidentale, che potrebbe preludere a un ritorno di rapporti un po' più tranquilli, si potrebbe dire, tra l'AES, l'Associazione degli Stati del Sahel, recentemente creata da Burkina Faso, Niger e Mali, e invece l'ECOWAS, la Comunità Economica dei Paesi dell'Africa Occidentale. Noi lasciamo anche questa zona tormentata dell'Africa, il Sahel e l'Africa Occidentale, andiamo più al centro del continente, andiamo in Repubblica Democratica del Congo per fare il punto. Vi abbiamo parlato del Congo in queste ultime puntate, ma soprattutto facendo il punto su l'epidemia di Ebola. Invece c'è una notizia invece di grande rilevanza politica, di politica interna, che rischia di creare tensioni, sta già creando tensioni in questo grande paese. Ricordo per i nostri ascoltatori che in Africa ci sono due paesi che hanno come nome Congo: il Congo, Repubblica Democratica del Congo, sulla riva sinistra del fiume, un paese grande quanto tutta l'Europa occidentale, ricchissimo, tanto è che viene chiamato uno scandalo geologico per la quantità di minerali strategici che questo paese possiede. Bene, che sta succedendo? Ci sono, noi prendiamo il sito di Die Welt, il sito è tedesco, che ha anche una pagina, delle pagine dedicate alla informazione in Africa, un articolo a tripla firma di Wendy Bashi, Saleh Mwanamilongo e Emmanuel Kuzamba: tensioni politiche, mobilitazione dell'opposizione tra accuse di derive autoritarie e speranze di rifondazione. Il dibattito sulla riforma costituzionale in Congo resta un dibattito esplosivo, scrivono qua. E un dibattito che infiamma una iniziativa, il cambio paventato della Costituzione che solleva tante tensioni. L'Assemblea nazionale ha adottato il 27 maggio ultimo il progetto di legge che fissa le modalità del referendum proprio per quel cambio di questa Costituzione, e la tensione sta salendo tra la maggioranza al potere, che difende una riorganizzazione necessaria delle istituzioni, e l'opposizione invece, che denuncia una manovra che mirerebbe, secondo l'opposizione, a mantenere l'attuale Presidente della Repubblica Félix Tshisekedi al potere, e quindi cambiare la Costituzione per poter poi presentare, superando il limite dei mandati di due mandati, con una nuova Costituzione lui potrebbe dire che potrebbe candidarsi ancora. Quindi l'opposizione protesta, ma noi abbiamo visto sempre dal sito di Die Welt invece la reazione delle chiese, la Chiesa Cattolica per esempio, che è molto potente in Africa, più del 60% dei congolesi, sia nel Congo Democratico che nella Repubblica del Congo Brazzaville, a destra del fiume Congo, sono cattolici, e quindi le chiese sono molto, sono istituzioni molto importanti. Questo progetto di riforma costituzionale portata da Tshisekedi suscita un dibattito vivace, l'abbiamo visto, ma le chiese del risveglio, il protestantesimo, sostengono l'iniziativa, mentre la Chiesa Cattolica richiama il potere di Tshisekedi, del presidente in carica, alla prudenza e alla preservazione della democrazia. Questa divergenza interviene in un momento in cui il processo di revisione della Costituzione ha superato una nuova tappa con l'adozione, l'abbiamo visto, da parte dei deputati della proposizione di legge referendaria per questa nuova Costituzione. Le chiese del risveglio, cosiddetto, quindi un ramo del protestantesimo, sostiene questo sì, questa riforma, mentre l'arcivescovo Evariste Jiba Yamampia, quindi appunto sostiene questo, la Chiesa Cattolica, abbiamo detto, la Conferenza Episcopale, la molto potente Conferenza Episcopale Nazionale del Congo, la SENCO, non ha ancora preso posizione ufficialmente, ma il Consiglio dell'Apostolato dei Laici Cattolici, chiede e ricorda l'attaccamento della Chiesa Cattolica alla Costituzione attuale, considerato come il fondamento della giovane democrazia del Congo. Vedremo questo braccio di ferro. Mentre preparavamo questa puntata, abbiamo letto che le manifestazioni che sono avvenute intorno a questa proposta di legge sono state duramente represse dalla polizia, e alcuni esponenti della opposizione, tra cui Fayulu, però anche il premio Nobel per la pace Denis Mukwege, sarebbero stati feriti, così dicevano alcuni dispacci che abbiamo potuto leggere prima di registrare questa puntata. Seguiremo anche questo. Ci mancava solo questa, la Repubblica Democratica del Congo, oltre alle guerre che stanno martoriando le popolazioni da decenni, praticamente dal genocidio ruandese, c'è anche l'epidemia Ebola di cui vi abbiamo parlato. Ci mancava, dicevo, questa crisi politica che sta cominciando. Noi seguiremo questo. Prima di andare in un'altra zona dell'Africa, volevamo segnalare un pezzo di grande interesse che abbiamo trovato su Le Courrier International Afrique. Deforestazione e corsa ai minerali rari, l'epidemia di Ebola è strettamente legata alla transizione energetica. Ecco, Vi abbiamo parlato la settimana scorsa del contesto nel quale avviene questa epidemia di Ebola. Non è solo un'epidemia, ma il segnale di una destabilizzazione generalizzata del contesto congolese. Scrive Le Courrier International, e cito: l'attuale epidemia di Ebola nella parte della regione congolese dell'Ituri è intimamente legata all'intenso sfruttamento minerale che porta alla distruzione della foresta e dei fragili equilibri ecologici e anche una concentrazione di popolazioni spesso molto povere. E quindi si ricorda che le cifre attuali dell'epidemia di Ebola parlano di 550 casi confermati, 101 decessi secondo il sito actualite.cd, quindi cifre del 9 di giugno, queste cifre ufficiali dal rapporto sulla situazione epidemiologica pubblicata dall'Istituto Nazionale di Salute Pubblica del Congo, fa anche menzione di 27 nuovi casi confermati e registrati in 24 ore e di 283 malati in ospedale oppure posti in isolamento. Quindi il conflitto è in un terreno minato. L'afflusso di lavoratori, di commercianti, di prostitute e di contrabbandieri in provenienza del Congo e dei paesi vicini, dice il New York Times, è un fattore umano ideale per la propagazione del virus. E si parla, e questo è il punto importante, degli ecosistemi che sono distrutti. Un altro fattore che spiega queste epidemie che durano è la deforestazione. Quest'ultima, provocata dalla richiesta sfrenata di minerali, ha anche rotto gli equilibri fragili ecologici di questa regione. La Repubblica Democratica del Congo ospita la seconda più grande foresta tropicale del mondo, il bacino del Congo, secondo solo al bacino delle Amazzoni, del Rio delle Amazzoni. I scienziati osservano una correlazione tra deforestazione e apparizione delle epidemie. E così era importante, a mio avviso, per non rimanere a una paura e una percezione di queste epidemie come così fatti marginali, ma in realtà riguardano anche noi, riguardano la geopolitica, riguardano questa corsa sfrenata ai minerali rari di cui il Congo è ricco. Si parla appunto di questo paese come di un scandalo geologico. Ecco qua, però c'è anche i cambi ecologici, gli spostamenti di popolazione che provocano alcune di queste epidemie, dicono gli scienziati. Noi andiamo in Etiopia, quindi risaliamo verso il Corno d'Africa per parlarvi delle elezioni legislative in Etiopia, dove ancora lo spoglio dei voti si prosegue. Ecco, ero proprio a Addis Abeba quando il giorno in cui si votava, e ho passato tutti i giorni del voto proprio nella capitale di questo paese. Si sta ancora facendo il controllo dei voti, ma dovrebbe vincere il partito della prosperità al potere, che potrebbe avere la maggioranza dei seggi al Parlamento. Lo spoglio non è ancora finito nelle regioni di Sidama, di Gambela, di Amara e di Somali, e ancora anche ad Addis Abeba stanno ancora continuando a contare i voti. Questo ritardo è principalmente dovuto alle lunghe file di attesa osservate lunedì, nonostante il prolungamento del scrutinio fino a mezzanotte. E quindi sapremo e vi renderemo conto del voto in Etiopia. Mentre la notizia invece inquietante la troviamo sempre su Africa News, il sito di informazione a getto continuo, Africa News in inglese e in francese, che ci dice che l'Etiopia accusa il Tigre, la regione del nord che confina con l'Eritrea, l'Etiopia accusa il Tigre di preparare una offensiva militare insieme all'Eritrea. Secondo il governo federale, le forze del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, TPLF, si sarebbero preparando a un'offensiva contro Addis Abeba nei prossimi giorni con il sostegno dell'Eritrea, un alleato storico di questo movimento. Questo annuncio, sta ravvivando le paure di un ritorno alla guerra civile dopo un conflitto, lo ricorda qui Africa News, che è durato 2 anni tra 2020 e 2022, che ha fatto ben 600.000 morti, secondo le stime dell'Unione Africana. Anche questa notizia la continueremo a seguire, perché la destabilizzazione di due paesi importanti come l'Etiopia e l'Eritrea è davvero una notizia che non ci voleva, anche se sappiamo che gli accordi di pace erano fragili e le regioni etiope erano in fermento, però appunto una guerra dove c'è anche l'Eritrea è davvero una brutta notizia. Abbiamo pochi minuti per parlarvi della Coppa del Mondo. La BBC dedica un articolo molto lungo sull'arbitro somalo Omar Artan, che si è visto rifiutare l'ingresso sul territorio americano, è molto interessante. Sempre a proposito della Coppa del Mondo, lo Courrier International dice: Washington prevede di ridurre a 20 il numero di ambasciate e di consolati in Africa abilitati a trattare le richieste di visto per gli africani che pensano di recarsi negli Stati Uniti, una misura restrittiva che si aggiunge a quelle già prese che limitano considerevolmente la mobilità delle persone del continente africano, secondo la stampa africana. Invece, dal punto di vista così sportivo, e così andiamo verso la chiusura, ci informa qui afrique.com Casimir Vojo Penu, l'Africa unita dietro le sue squadre, le 10 squadre africane che partecipano, quindi si parla anche del sostegno dell'Unione Africana: Marocco, Senegal, Costa d'Avorio, Egitto, Algeria, Tunisia, Africa del Sud, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo detto 23ª edizione della Coppa del Mondo, una prima partita, un paese africano lo ha già giocato, si tratta quindi della Sudafrica, che ha perso contro il Messico 2-0. 10 le squadre africane: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Repubblica Democratica del Congo, il Senegal, l'Africa del Sud e la Tunisia. Vinca il migliore, speriamo che facciano una buona performance le squadre africane. Con questa notizia di calcio noi chiudiamo questa puntata della rassegna stampa delle Afriche. Jean Leonard Touadi vi ringrazia per averla seguita, vi chiede di rimanere all'ascolto della programmazione di Radio Radicale, e l'appuntamento con noi è la settimana prossima per un viaggio nelle Afriche.
3: Grazie a Jean-Léonard Todi, sono le 19.47 e adesso è il momento della Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
4: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 14 giugno. Perché ad un certo punto viene in mente Berlusconi, liberale e liberista sicuramente, libertario un po' meno, anche se lo è stato a livello personale, e Pannella, liberale, liberista e libertario. Perché per strade diverse Silvio Berlusconi e Marco Pannella, che avevano delle visioni, che avevano anche un senso concreto del pragmatismo, a un certo punto i loro percorsi si sono incrociati più volte, e si sono incontrati e si sono capiti. Poi uno non ha forse spinto l'acceleratore fino in fondo, parlo di Berlusconi, aveva forse degli interessi, dei timori, aveva delle contraddizioni, quindi non è stato radicale, però è stato molto di più di altri, al punto tale che si possono, sì, raccontare.

ne colgono le motivazioni. Questo editoriale porta la firma dell'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, un editoriale datato esattamente 2013. Berlusconi e Pannella, un abbraccio mortale, perché il momento è quello dei referendum sulla giustizia e per sostenere quelli sulla giustizia Berlusconi ha firmato tutti i referendum promossi dal Partito Radicale, comprese quelle sulle droghe, sull'immigrazione, sul divorzio breve, cioè tutti i referendum che, per quanto riguarda i temi, intendevano abrogare leggi varate, scriveva Alfredo Mantovano, dallo stesso governo Berlusconi. E, tralasciando quello che riguardava il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti e i quesiti referendari sulla giustizia, per i quali lo stesso presidente Berlusconi ha dichiarato sono quelli che egli realmente condivide, che hanno motivato la sua uscita, quindi la sua sottoscrizione. Mentre Alfredo Mantovano scorre velocemente gli altri, e quindi in quel momento particolare il centrodestra italiano sarà ricordato positivamente. E nello scorrere i quesiti referendari sottoscritti dal presidente Berlusconi, convinto da Marco Pannella al largo di Torre Argentina, la motivazione per la quale i cittadini dovevano esprimersi e quindi raggiungendo il quorum della sottoscrizione del referendum i cittadini potevano esprimersi. Ancora una volta Pannella convince Berlusconi pubblicamente a sottoscrivere i quesiti referendari. E Mantovano ripercorre quello sulla droga, ripercorre quello sull'immigrazione, ripropone quello sul divorzio breve, ripercorre quello sull'otto per mille, ripercorre quello sull'ergastolo, ripercorre quello sulla custodia cautelare, ripercorre quello che il presidente Silvio Berlusconi, avendo a fianco l'onorevole Marco Pannella, ha affermato di aver firmato, pur non condividendo alcuni quesiti, comunque per permettere ai cittadini di far sentire la loro voce. Alfredo Mantovano scriveva che la tesi lascia perplessi perché gli italiani si erano già espressi quando in varie circostanze hanno votato il centrodestra sulla base di un programma elettorale che prevedeva la riforma delle leggi sulla droga, sull'immigrazione, il rispetto della libertà religiosa, la tutela della famiglia e l'attenzione alla sicurezza dei cittadini. E quindi firmando i quesiti radicali si crea comunque un presupposto perché essi attraverso la sottoposizione al voto siano approvati, dunque non è un gesto neutro, scriveva Alfredo Mantovano. Resta da capire quali sono i referendum che il centrodestra non condivide, essendo peraltro autore delle leggi che i quesiti intendevano ovviamente modificare o annullare, e se e quando e come, qualora le firme vengano raccolte, grazie anche all'esempio dato da chi con tanta enfasi ha apposto la sua, verrà organizzata una campagna tematica contro di essi. Ecco, esattamente questo aspetto è così lucidamente descritto da Alfredo Mantovano in quell'editoriale dal titolo Berlusconi e Pannella, l'abbraccio mortale, spiega come Berlusconi, il perché Silvio Berlusconi, convinto da Pannella, insieme al tavolo di Largo Argentina a Roma, firmò tutti i quesiti referendari del Partito Radicale.

0: legale, compreso quello sulla droga, immigrazione e famiglia, che intendevano abrogare le leggi varate dallo stesso governo Berlusconi, un editoriale che portava la firma di Alfredo Mantovano esattamente nel 2013. Le firme di Silvio Berlusconi allora sorpresero, e non poco, in compagnia dell'onorevole Marco Pannella, le firme che ha apposto al referendum del Partito Radicale il presidente Silvio Berlusconi. Come nacque quel convincimento? Un sorriso tra l'incredulo e il divertito a casa di Marco Pannella, uno sguardo prima a Gianni Letta, poi ad Angelino Alfano, allora dirigente del Popolo della Libertà, come a dire sempre il solito, non cambierà mai. Io lo ricordo bene quella scena, era il 30 agosto del 2013 a casa di Marco Pannella, via della Panetteria a Roma, da una parte Silvio Berlusconi, Letta, Alfano, dall'altra noi del Partito Radicale, oltre ovviamente al padrone di casa Pannella, anche Maurizio Turco e Walter Vecellio. Sono le 9:30, un incontro di un paio d'ore, poi Marco deve partire per l'Abruzzo. Un incontro che esattamente quell'incontro si decide in quel momento di tenere riservato, perché l'impegno nella raccolta firme per i 12 referendum del Partito Radicale sono un momento importante. Il PDL ci sta, chiede Pannella. Nel frattempo arriva la condanna della Corte di Cassazione per Silvio Berlusconi, la sentenza che in quei giorni era tanto attesa e si parlava. I 6 referendum riguardavano appunto la giustizia, per 5 nessun problema, ma su quello che chiedeva l'abrogazione dell'ergastolo, la maggioranza del gruppo dirigente del Popolo della Libertà si manifesta ovviamente contraria. Berlusconi rivela che ha dovuto far pesare tutta la sua influenza per dare il via libero anche a quello. È impopolare, ma non importa, per il liberale che sono, ecco, per il liberale che sono, è un principio elementare consentire una possibilità, per quanto remota, di recupero di un detenuto. E gli altri 6? Berlusconi non nascose il suo imbarazzo. Volete abrogare leggi che ha varato il mio stesso governo? Si riferisce alla Fini-Giovanardi, alla Bossi-Fini, alle norme sull'8 per mille. Pannella fa ricorso a tutte le sue capacità di convincimento, strappa una promessa: ci penserò stanotte, ti farò sapere. Si arriva appunto alla condanna della Cassazione, ecco la Coupe de Théâtre di Marco. Va in esilio, Vesilio Silvio, non scherzi, è serissimo. Al di là delle singole vicende processuali che ti vedono coinvolto, dice, il dato impressionante è costituito dalla quantità più unica che radia dei procedimenti e dell'indagine, indice di vero e proprio accanimento che non è stato riservato a nessun altro personaggio della politica e del mondo imprenditoriale, così si espresse Marco. Pannella ricorda che la Procura milanese, per quel che riguarda il caso Rubio e Olgettine, ha mobilitato centinaia di poliziotti e carabinieri alla caccia di prove ed elementi di colpevolezza, mentre nulla si faceva per quello che, ad esempio, si riguardava le firme false nelle liste per l'elezione a presidente della Regione Lombardia di Roberto Formigoni. Quindi Marco suggerisce di predisporre una sorta di libro bianco che documenti l'accanimento e le speciali attenzioni da presentare al Parlamento europeo, in parallelo all'annuncio della proposta di Marco dell'esilio. L'esilio, fa Berlusconi. Sì, risponde Pannella serio, un esilio temporaneo in qualche paese dell'Unione Europea, non una fuga alla Toni Negri, neppure un allontanamento definitivo come quello di Bettino Craxi, un esilio simbolico, Pannella pensava, che ti consenta appunto di denunciare con maggior vigore la persecuzione. Sarebbe un esilio le cui motivazioni affondano nella miglior tradizione laica e liberale del paese, chiesa a Pannella. E Marco, ci sono salvemini, se ti accusano di aver stuprato la Madonnina del Duomo, prima scappa e poi difenditi. Poi cita Calamandrei, se dovessi essere accusato di aver rubato la torre di Pisa, prima scappo, poi mi difendo. Berlusconi appare dubbioso, anche se il suggerimento non sembra dispiacergli. Non lo escludo, ma non comprendo cosa potrebbe accadere con l'esilio che proponi. Non lo escludi perché non lo consideri nemmeno. Quindi. E non sai che cosa intendo io con l'esilio, incalza Marco. Non ho neppure il passaporto, me l'hanno ritirato, obietta Berlusconi. Silvio replica Marco, uscire non è un problema, piuttosto devi trovare il posto che ti accoglie. E questo non è difficile, sono amico di tutti. E Pannella replica, basta che non sia la Russia di Putin. In Kazakistan scherza Alfano, Letta invece è silenzioso, al solito prudente come lo è sempre. Ci penserò, ti farò sapere, conclude Berlusconi. Seguirà solo in parte il consiglio di Marco la mattina dopo, ovviamente firma tutti i 12 referendum, la firma per il quale si è stupito. Appunto, e si stupì Alfredo Mantovano. Firmò tutti i 12 referendum, anche quelle che non condivise. Sui temi così importanti è giusto che il popolo si possa esprimere, dichiarò nella conferenza stampa insieme a Marco. E questo è sicuramente il punto fondamentale. Nonostante le firme ovviamente di Berlusconi, nonostante il suo personale impegno, però le firme necessarie non vengono raccolte perché sicuramente il Popolo della Libertà non si mobilitò come avrebbe dovuto e voluto Silvio Berlusconi. E quanto ovviamente all'esilio non se ne fece nulla, però chissà, forse proprio in queste giornate l'ennesima assoluzione di Berlusconi hanno dato ragione a quel suggerimento di Marco, e questo è un episodio, ma come non ricordare i radicali a cena del Cavaliere con quel ci ascolta di Marco Pannella, una cena che sul sito pubblico dei radicali, dalle stesse frequenze di Radio Radicale, venne sintetizzato l'incontro, in quel caso a casa di Silvio Berlusconi. I radicali magnano, s'abbuffano, trattano grana a casa e a cena con Silvio Berlusconi, così la sintesi dell'incontro nel 2011, alla vigilia del voto di fiducia nei confronti del governo, dell'allora governo Berlusconi. Era una provocazione ironia, come da tradizione, però la cena c'è stata, la ricordo bene, partecipai anche a quell'incontro. La cena in questo caso giudicò dei commenti che il Corriere della Sera riprese di alcuni militanti che sembravano non l'avessero digerita. Pannella, al termine della cena, dopo mezzanotte, a Radio Radicale ha parlato dell'incontro con il Cavaliere. Potremmo e dovremmo continuare a votare sempre contro il governo, come abbiamo sempre fatto, ma il presidente del Consiglio ascolta. Ascolta noi radicali del Partito Radicale e li ascolta, poi vedremo quello che accade. Oltre a Silvio Berlusconi c'era sempre Angelino Alfano, anche in quell'occasione Gianni Letta. Per i radicali che vi parla, Antonietta Farina Coscioni, Walter Vecellio e Rita Bernardini. Sui temi di quali avremmo voluto parlare con il Partito Radicale, con Bersani, in realtà abbiamo trovato ascolto da parte del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Pannella ha esattamente raccontato di aver posto al Premier gli stessi temi rivolti a Bersani e compagni, esattamente le stesse questioni di riforma americana della legge elettorale e del tipo di Stato, soprattutto di giustizia, amnistia e indulto. Ci ha posto domande, informazioni, abbiamo parlato di eutanasia, di questioni etiche, che sono questioni sociali, in fondo di tutto quello su cui vorremmo discutere con il Partito Democratico quando, per esempio, partecipavamo con Prodi al governo. Questo sono dei passaggi che, ecco, l'ascolto, tanto evocato ascolto da parte di Pannella nei confronti di Silvio Berlusconi, riporta, ecco, a proposito dei temi, a quanto sui diritti civili la figlia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, dice che sui diritti civili si sente, anche sui diritti civili si sente vicino a quella famosa sinistra di buonsenso, ricordando come ci sono alcuni fatti che devono essere posti al centro dell'agenda politica ovviamente del partito di cui per tanto tempo è stato rappresentante Silvio Berlusconi. Ecco, a proposito di come questo incontro di Berlusconi liberale liberista, sicuramente Pannella liberale liberista libertario, ci si sono avuti, vorrei condividere con voi alcuni passaggi di un prezioso intervento a seguito di un invito a porta da parte di Bruno Vespa nel lontano 1996, quando le elezioni politiche anticipate si ripresenta in Parlamento, dialoga, cerca il dialogo, un confronto nuovo e diverso su punti chiari proprio con Silvio Berlusconi.
1: Bene, riprendiamo porta a porta. Abbiamo l'ultimo ospite di questa sera, l'onorevole Marco Pannella. Buonasera, benvenuto. Giovanni Montola, direttore del Tempo. Allora, sta per mezzanotte meno 10, notizia in diretta, rientra nel polo o no?
2: Dipende dal polo e sono contento di poterlo precisare. Sono 2 anni che sono linciato dal nuovo fascio che in Italia domina
1: E qual è?
2: nell'informazione, quella c'era prima la fascina dell'Ulivo, la roba delle ghiande, eccetera. E adesso abbiamo questo grande fascio, pericoloso, iattante, corrotto, con banchieri, destra, che sta cercando di prendersi anche Berlusconi. E un mese fa, in parte, ce l'ha fatta.
1: Lei era contrario al grande accordo.
2: Certo, come tutti gli elettori, e di destra e di sinistra.
3: Allora rientra nel polo.
2: Dipende dal polo. Sono 2 anni che cerco di avere un'alleanza sulla base delle idee annunciate nel 94 da Berlusconi e che valsero la sconfitta dei potenti, di quelli che erano già i vincitori.
3: In quale delle idee di Berlusconi si riconosce? Quali erano queste idee del 94?
2: Quelle che Berlusconi aveva mutuato dalla grande tradizione liberista italiana, quindi da Ferdinand, Ernesto Rossi, e in parte da anche il nostro amico Martino, quella liberista, quella liberale, lui sottolineava quella libertaria, quella alternativa e antipartitocratica. Antipartitocratica non se ne sente più parlare. Hanno scoperto una bugia, che le regole, che sono la cosa più importante della politica, debbono essere scritte insieme, che sono da liberali e di antiliberali, da solidaristi, ed è l'Italia è travolta dopo 80 anni di mancanza di scuola liberale, sia politica sia quella istituzionale, da queste falsità.
3: Ma se Berlusconi è cambiato, perché ci vuole andare allora?
2: Perché Berlusconi è quello che è meno cambiato di tutti quanti e resta ancora adesso l'unica persona che, non essendosi inchinata, malgrado che sia fiaccato, questo sicuramente, è stato linciato in un modo ignobile. Ogni italiano si ricordi che il modo col quale una persona gentile, sostanzialmente mite, non pericolosa, non era sicuramente più potente di Gardini in alcuni momenti, via dicendo, che aveva un'azienda editoriale basata, beh, editore puro, basata sulla professionalità, sì, che tranne Emilio Fedi, che ha una posizione molto leale, molto chiara e quindi non inganna l'ascoltatore, che a tutti i giornalisti progressisti, con Telesogno, Telequa e Tella, è stato criminalizzato come quello che poteva ingannare il nostro paese con Mike Buongiorno, probabilmente con Ambra. Questo paese vive la menzogna fino in fondo. Io trovo ancora adesso, stasera sono andato in una radio, Radio Rai mi pare, 2 telefonate. La prima di un ragazzo che dice perché esci dal polo? Ti vogliamo tutti lì dentro, eccetera. E io ho spiegato che veramente sono 2 anni che provavo a entrarci, ma non mi era stato consentito. Chi a Napoli? Ma come mai la gente? Io non ero alla Camera dei Deputati perché mi ero candidato contro Fini e Berlusconi. E mi dicevano: perché tu stai con Berlusconi? Ancora, noi abbiamo votato le finanziarie di Ciampi e soprattutto quella di Amato. Amato dinanzi a una sinistra sfascista e fascista, che non voleva consentire l'unico momento di rivolgimento della nostra economia nella direzione ritenuta da tutti quella giusta e necessaria. E allora devo sentirmi, mi sono candidato a Napoli, a Trani, e la destra ha preferito fare eleggere la sinistra pur di non fare eleggere me, ero il primo candidato.
3: Che cosa dovrebbe fare Berlusconi per farla rientrare?
2: Ma fa una telefonata anche ai suoi amici, sono 24 ore, tecnicamente è difficile, ma è possibile se ci fosse la volontà. Se capiscono tra l'altro che se saremo avversari in questa campagna molto probabilmente perderanno, magari perderanno lo stesso, perché tutto il potere è davvero dall'altra parte. Ma arriverà questa telefonata? Io chiedo semplicemente che Berlusconi confermi e il Polo ci confermi che non accetteranno il 23 aprile non solo quello che hanno già accettato, di vedersi sulle cose più sacre, le regole, e mettersi d'accordo sulle regole, ma almeno che non abbandonino l'un turno, che è quello che fa la differenza fra il bipartitismo tendenziale e il bipolarismo con 40 cose, che ci garantiscano che sulla giustizia finalmente si arriverà a delle proposte radicalmente per lo Stato di diritto, ci garantiscano in fondo di non comportarsi come si comportarono nel 76 Andreotti e Berlinguer. Io dico alla gente, oggi vi può sembrare duro che io vi dica questo, ma vorrei anche chiedervi in coscienza se così fosse, se non bisognerebbe darmi una mano. Votarono 10 milioni di persone in odio a Andreotti per Berlinguer, 10 milioni di persone in odio a Berlinguer per Andreotti, si misero assieme, ammazzarono assieme grosso modo Moro e molte altre cose.
3: Questo è un po' eccessivo.
2: Gli eccessi sono insignificanza. ma su questo non c'è insignificanza, c'è il terrore di aprire un dibattito da loro, 15 anni.
3: Loro volevano sconfiggere il terrorismo insieme.
2: No, no, loro hanno nutrito il terrorismo come alibi per stare insieme. L'hanno nutrito e hanno voluto che i brigatisti assassinassero Moro. L'ho vissuto e lo dicevo durante.
3: Senta,
2: è stata un'unità assassina. Se non mi telefonano nelle ore prossime Berlusconi, Fini e fanno finta di nulla, vuol dire che è chiaro, non mi vogliono perché sanno che io voglio che loro vincano, ma vincano su posizioni di alternative contro una partitocrazia che invece è di nuovo straripante e vincente. Tutto, se in Italia togli il giornale, il Tempo, Motto lo sa che lo dico da Radio Radicale, ognuno al suo livello, tra le due o tre cose abbiamo una stampa di un conformismo, e io devo dire qui al senatore Giovanni Agnelli, senatore a vita come suo nonno, che mi sono stufato da 25-30 anni a vedere i suoi giornali falsificare la realtà delle prove elettorali, soprattutto contro di noi. Molto come sta continuando?
4: Marco, ti ringrazio come sempre per le parole tue nel confronto del mio giornale. E io vorrei sapere in questo momento cosa pensi tu di quello che sta avvenendo nel campo della giustizia, che poi giustamente, come dici tu, è uno dei grossi temi anche per il dopo elezioni. Noi stiamo vivendo dei momenti drammatici che temo saranno poi quelli che caratterizzeranno tutta questa campagna
2: perché
4: elettorale.
2: Si sono difesi probabilmente quelli del Polo, ormai spaventati e terrorizzati, forse sono anche difesi cercando di difendersi avendo qualche magistrato meno nemico, e occorreva invece passare all'assalto, dire che l'obbligatorietà dell'azione penale ha distrutto la nostra giustizia, dire che ha distrutto la polizia. La cosa che nessuno dice è che la polizia non esiste più in Italia, per i PM hanno preso tutto il settore della giustizia, ti condannano con un avviso di garanzia, ti ammazzano le persone, ma allo stesso tempo hanno anche distrutto l'autonomia e la professionalità della polizia, che è tutto subalterno. Se non alzi, se non dici, e più lasciatemi dire una cosa, probabilmente, lo dico senza iattanza, quando io parlo di giustizia, Tortora il 7 aprile, e anche il fatto che in 35 anni con i magistrati, tanto spesso attaccati da me, accusati delle peggiori cose come ordine giudiziario, non sono riusciti a infangarmi nemmeno con un avviso di garanzia, anzi sono terrorizzati in genere da processarmi, perché voglio essere processato. Io ho detto sull'ordine giudiziario cose vilipendiose, a meno che vere ed esatte. Non mi hanno mai processato, li ho sfidati. Allora, perché tenermi fuori? Ho l'impressione che Silvio Berlusconi si trovi in qualche misura nell'impossibilità di fare l'alleanza con me. Lui a Napoli pretendeva che io fossi riconosciuto come il candidato da appoggiare. A Trani lo stesso. Aveva annunciato lui, non ne avevamo mai parlato, addirittura il Ministero degli Esteri per Pannella in campagna elettorale e non ne avevamo mai parlato. Era d'accordo su tutti i suggerimenti che gli davo, il Berlusconi bis senza aspettare il ribaltone, le dimissioni di tutti i deputati a cominciare da lui per costringere il Presidente della Repubblica a fare le elezioni. Attorno a lui non vorrei che ci fossero in realtà i boia che stanno per decapitare.
3: Senta,
2: Berlusconi, lo dico con franchezza, e io so che avrei in qualche misura potuto costituirmi come garante agli occhi dell'opinione, se avessi ritenuto di potere su un episodio o l'altro dire questa cosa puzza, stiamo attenti. Eppure io rivolgo da qui un appello a Berlusconi, sai che il problema non è di posti, perlomeno non è a quel livello, è un minimo, vogliamo solo avere un gruppo su 700 candidati, la garanzia di poter avere i 10 senatori magari per fare il gruppo al Senato. Credo che rispetto alle nostre tradizioni. Gli chiedevo di non lasciare questa mistificazione per la quale, come Casini ha dimostrato, tutte le sue belle parole qui prima l'ho sentito, a sentire Casini, i cattolici italiani sono sulle posizioni di Fanfani e Almirante. Le posizioni sul divorzio, sull'aborto, erano quelle di Fanfani e Almirante, l'80% dei cattolici erano con noi. Io rappresento molto più la religiosità in termini di coscienza. loro rappresentano una piccola parte, quella perdente, di dignitari al limite ecclesiastico.
3: Io non credo che l'aborto sia condiviso dalla maggior parte dei cattolici, non credo. Scusami, che la legalizzazione...
2: No, l'aborto è...
3: legalizzazione...
2: No, l'aborto è combattuto da tutti quanti noi, come la droga, come lo sfascio delle famiglie. Il problema è da comprendere se lasciare col proibizionismo dilagare quell'immondo flagello dell'aborto clandestino di massa, le donne, le madri di famiglia, 6, 7, 8, io posso guardarvi oggi in faccia, perché sono passati adesso gli anni e lo stiamo distruggendo il fenomeno dell'aborto, con il controllo e la legalizzazione. Oggi non esiste più una sola madre, anche sottoproletaria, che faccia 2 o 3 aborti. E se ci si consentisse di parlare di pillola davvero, se ci si consente di parlare di preservativo, non ci sarebbe la percentuale di AIDS che c'è in Italia. Io riguardo, noi abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite contro quelle che loro avrebbero costretto invece a essere massacrate.
3: È compatibile. E vale
2: per la... No, ma quindi voglio dire, quando sento dire che il polo dovrebbe condividere, io ho sempre chiesto, lasciamo libertà di coscienza. Anche politicamente, non lo capisco, il polo dovrebbe rappresentare quella parte d'Italia che ha perso il referendum sull'aborto con l'80% sulle nostre posizioni e il 20% sulle altre. È una follia.
0: Così Marco Pannella, il 15 aprile del 1996, a poco meno di un mese dalle elezioni politiche. Il tempo è tiranno, la puntata di oggi dell'Anno da Verità finisce qui con una promessa che ritorneremo a parlare di Berlusconi e Pannella, due modi di essere liberali, liberisti e libertari. Anche in tema di libertà di ricerca scientifica a 20 anni dalla scomparsa di Luca Coscioni. La puntata di oggi dell'Anno da Verità finisce qui, restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
5: 20 e 22 minuti, il momento delle tematiche ambientali, ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
6: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
7: Stato di crisi delle acque globali, impegno dell'Europa per gli oceani, ponte sullo stretto e nuovi dati sull'Overshoot Day. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sugli oceani. Le acque globali versano in uno stato di grave stress. A dirlo sono le Nazioni Unite, che in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata lo scorso 8 giugno, hanno presentato la loro valutazione annuale. Il rapporto, frutto di studi condotti da 600 scienziati in 86 paesi tra il 2021 e il 2025, traccia infatti un quadro a tinte fosche. Il segnale più preoccupante è di certo l'innalzamento del livello del mare, con un tasso di crescita più che raddoppiato negli ultimi anni, a cui si aggiungono il notevole inquinamento da plastica e l'impatto termico. Gli oceani d'altronde agiscono come il principale regolatore del clima terrestre, assorbendo il 90% del calore in eccesso e il 30% dell'anidride carbonica emessa dalle attività antropiche. Ed è proprio questa attività di ammortizzatore ad essere messa in pericolo. Non possiamo continuare a trattare l'oceano come illimitato, ha dichiarato il segretario generale dell'ONU, chiedendo una collaborazione globale basata su scienza e responsabilità condivise. Ed è anche sulla scorta di questi dati che l'Europa si dice preoccupata per le scelte internazionali sulla tutela degli oceani. Il commissario europeo Kostas Kadis si è infatti detto rammaricato per il nuovo approccio degli Stati Uniti e per la decisione di smantellare parte delle infrastrutture dedicate all'osservazione degli oceani, interrompendo attività estremamente importanti. Attività che di certo sono cruciali non solo per la tutela e una migliore gestione dell'ambiente marino, ma anche per sostenere le comunità costiere. L'Unione Europea e la Commissione stanno dialogando con paesi che condividono la nostra stessa visione, con organizzazioni internazionali e fondazioni filantropiche, per ottenere sostegno e finanziamenti adeguati a rafforzare il coordinamento globale delle attività di osservazione degli oceani, ha dichiarato il commissario, ricordando che per Ocean Eye, progetto per monitorare gli oceani e raccogliere dati su clima e biodiversità, Bruxelles ha già annunciato uno stanziamento iniziale di 95 milioni di euro. Restiamo in tema tutela del mare, tornando sulla questione ponte sullo stretto. Le indagini per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte di Messina hanno aggiunto preoccupazione a una vicenda già caratterizzata da troppe forzature. Ne è convinta Greenpeace, organizzazione da sempre preoccupata dei possibili danni ambientali derivati dall'insorgenza della maxi infrastruttura, che la scorsa settimana ha lanciato la campagna Aggiungiamo bellezza al mare. Un'iniziativa che ha voluto evidenziare come l'area marina dello stretto di Messina sia ricca di biodiversità e abbia caratteristiche di unicità in tutto il Mediterraneo, tali da meritare una tutela reale. L'auspicio infatti sarebbe quello di creare un'area marina protetta, anziché un progetto come quello del ponte, capace di generare rischi concreti per interi ecosistemi. E di certo anche questi aspetti pesano sul cosiddetto Overshoot Day, il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno, calcolato dal Global Footprint Network. In Italia il giorno è già arrivato da più di un mese, lo scorso 3 maggio, ma nel mese di giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, sono arrivati ancora più dati su questo fronte. A questo tema e alle novità a riguardo dedichiamo l'appunto tecnico il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Simone Bastianoni, membro della commissione del Global Footprint Network.
8: L'Overshoot Day, il giorno del superamento, è stato il 5 giugno scorso. Questo giorno del superamento in pratica è il giorno in cui, sulla base di calcoli dell'impronta ecologica, l'umanità smette di usare le risorse che sono naturalmente prodotte dalla Terra nel 2026, dal 5 di giugno in poi in realtà si vanno a intaccare le risorse, diciamo lo stock delle risorse, immaginandosi un conto corrente in cui appunto mettiamo abbiamo dei soldi che danno degli interessi, noi andassimo ogni anno a intaccare il fondo che abbiamo nel conto corrente, che gli interessi quindi in pratica vengono esauriti molto presto, vengono consumati molto presto e andiamo a intaccare il conto corrente. È ovvio che questa cosa poi causa il fatto che l'anno successivo ci sono meno risorse su cui calcolare gli interessi. L'impronta ecologica, che è alla base di questo calcolo, stima in pratica la quantità di territorio, di terreno di cui c'è bisogno per mantenere i consumi di una certa popolazione. Il suo contraltare è la biocapacità, che è invece la quantità di area disponibile per dare risorse all'umanità. E lo sbilancio fra queste due cose, fra la quantità che la Terra è in grado di darci e quella che noi chiediamo, che crea questo overshoot in pratica. La maggior parte del problema dell'overshoot risiede essenzialmente nella quantità di CO2 e di altri gas serra che emettiamo e che non sono in alcun modo assorbibili dalla capacità della Terra di assorbire questa CO2. Il fatto di essere calcolato come il 5 di giugno viene fuori appunto dal rapporto fra la biocapacità, appunto, e l'impronta ecologica. Questo rapporto commisurato a 365 giorni, siccome c'è uno sbilancio fra biocapacità e impronta ecologica, viene fuori appunto che abbiamo in pratica 5 mesi interi senza copertura, diciamo, da parte delle risorse della terra. Questo considerando dati completamente medi, perché appunto se in tutto il mondo la popolazione mondiale avesse la stessa stile di vita che abbiamo noi italiani, l'overshoot day sarebbe il 3 di maggio. Se tutti avessero lo stesso stile di vita degli statunitensi, sarebbe addirittura il 14 di marzo. Si può questa cosa misurare anche in altri modi. Mi hanno detto, per esempio, che se tutti ci comportassimo come gli italiani, avremmo bisogno di 3 pianeti Terra per appunto avere le risorse in maniera sempre disponibile. Se tutti si comportassero come gli statunitensi, ce ne vorrebbero 5 di pianeti Terra. Per darvi un'idea, per i comportamenti dei cinesi richiederebbero la metà, 2,5 pianeti Terra. Questo è un discorso che si è evoluto molto nel tempo, perché diciamo, a livello mondiale sono l'inizio degli anni 70 che segna il passaggio da un mondo in cui la disponibilità era maggiore rispetto alla richiesta di risorse, e in alcuni casi in Cina è solo diciamo dagli anni 2000 in poi che questo sbilancio c'è. Nel mondo poi la distribuzione, diciamo, è molto molto frastagliata. Si va da paesi che hanno, considerando le risorse locali disponibili, uno sbilancio molto forte di risorse in più rispetto a quelle che poi vengono effettivamente consumate, come il Brasile o il Paraguay o la Bolivia, paesi del Sud America, ma anche alcune delle zone del Centro Africa, ma anche il Canada e l'Australia hanno molte più risorse di quelle che usano. A zone invece in cui, appunto, come capita all'Italia, agli Stati Uniti, alla Cina, all'India, si consuma molto molto di più rispetto a quello che è disponibile localmente.
7: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
9: Ringraziamo il professor Simone Bastianoni per aver illustrato i nuovi dati sull'Overshoot Day e sul footprint di quanto l'impronta ecologica di ognuno di noi, specialmente degli italiani, conta rispetto alla questione terrestre. E logicamente vediamo che consumiamo troppo, consumiamo di più di quello che il pianeta riesce a rigenerare ogni anno. Addirittura consumiamo 3 pianeti l'anno, e questo logicamente è una questione da ridurre. E lo sanno bene anche dall'Unione Europea. Infatti la nostra ministra, primo ministro italiano, Giorgia Meloni, è andata in Europa e ha incassato 2 sì su 2 questioni differenti, ma tutte e 2 riguardano le rinnovabili. Infatti lo sforamento richiesto qualche settimana fa di 14 miliardi sui conti generali italiani è stato dato, ma solo se quei soldi sono investiti in rinnovabili. E così anche pochi giorni fa gli aiuti di Stato sono stati deliberati per l'Italia, oltre 23 miliardi di euro, ma solo sulle rinnovabili, solo sull'eolico offshore o sul fotovoltaico e simili. Questo vuol dire che l'Europa ha deciso qual è la via, e invece in Italia ancora si pensa al ritorno al nucleare. Infatti prima dell'estate Giorgia Meloni ha dichiarato che ci sarà La legge, che logicamente già è un impianto parlamentare sulla legge delega per il nucleare, e Pichetto Fratin, il nostro ministro dell'ambiente, vuole portare questi small reactor in Italia prima del 2030, cioè fra comunque 4-5 anni, anche se la tecnologia ancora non c'è. Ricordiamo che il Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha dichiarato che il nucleare non è conveniente a livello economico, oltre alla questione che della sicurezza, appunto, perché questi small reactor ancora non esistono, non hanno tutte le certificazioni, perciò non sono installabili domani, ma oltre la questione di sicurezza, che logicamente è una parte principale, anche a livello economico non sono sostenibili. È vero che poi alla fine se risolviamo la sicurezza sul nucleare e logicamente diventano economicamente sostenibili, è logico che il nucleare diventa una soluzione, ma oggi non è una soluzione. Ci sono altre tecnologie, cioè quelle delle rinnovabili, che sono già attuali e attualizzabili e non inquinano, non producono CO2, ma vanno a creare quell'energia che sempre più ci servirà, perché appunto si parla spesso di questi data center, di nuovi cervelloni che logicamente ci servono per gestire anche l'intelligenza artificiale, che consumeranno tanta acqua, addirittura quella che ne consuma 1,5 miliardi di persone nel 2030, ma consumeranno anche tanta energia, e se questa la creiamo con fonti rinnovabili come il fotovoltaico, logicamente tutto si bilancia, e di conseguenza il nostro appello è quello di cambiare questo tipo di tendenza. Ma perché, come sulla questione del ponte sullo stretto, che logicamente appena partita la volontà sono stati messi i soldi, e guarda caso adesso parte un'inchiesta della procura per tangenti, per corruzione ai massimi livelli. E crediamo che purtroppo anche sulla questione nucleare, perché appunto è un sistema con costi molto elevati, e di conseguenza se chiediamo l'intervento di un privato, questo vorrà garanzie, come l'inceneritore di Roma. Logicamente le garanzie quali sono? Che il privato sì, ci mette dei soldi e costruirà l'inceneritore in parte nel comune di Santa Palomba qui a Roma, ma chiederà appunto 600.000 tonnellate per 30 anni da parte dei romani, e se i romani non ci riusciranno a produrre così tanta rifiuti, dovremmo importarli, perciò il Comune di Roma sarà costretto ad importarli oppure pagare delle penali. Perciò alla fine, quando si muovono i privati in queste condizioni, quando si muovono così tanti soldi, diventa un problema gestirli in maniera rispettosa della legge. E purtroppo crediamo che nella parte del nucleare, visto che ancora la tecnologia non c'è, invece ci sono quelle rinnovabili, che uno dei problemi è che per questi tipi di politici è un'energia diffusa, perché infatti le CER diffusissime in Nord Europa, cioè le comunità energetiche rinnovabili, qui in Italia stentano a partire, proprio perché hanno un freno politico, perché appunto l'energia diffusa fa paura, meglio concentrarla perciò nei pozzi di petrolio, nelle grandi centrali nucleari, così concentriamo anche i soldi, ma concentriamo soprattutto il potere, e questo noi non ce lo possiamo permettere.
7: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
6: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
5: 20:37, il momento del notiziario serale di Radio Radicale. Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia. Ci occuperemo delle ultime notizie dal Golfo, di questo accordo Iran-Stati Uniti che sembra sempre imminente. Parleremo di Ucraina, che è uno dei temi principali del G7 di Evian da domani in Francia, e poi di politica italiana. Apriamo però quanto accaduto alla rivolta Pride di ieri a Bologna, quando alcuni militanti del Partito Radicale, un attivista ebreo e cittadini israeliani e iraniani, hanno cercato di partecipare al Pride di Bologna aprendo bandiera arcobaleno con al centro la stella di David, ma sono stati costretti a uscire dal corteo. Anche l'iraniana, che portava la bandiera col simbolo del sole e del leone, è stata obbligata ad abbandonare la manifestazione. Se sentiamo al microfono di Cristiana Pugliese Monica Mischiatti del Partito Radicale, che è stata protagonista di questa vicenda. In collegamento sentirete le voci anche di Melanina Sid, attivista ebrea, e Zafa, fotografa iraniana.
10: Radio Radicale, torniamo ad occuparci dell'ennesimo, possiamo definirlo così, ennesimo episodio di intolleranza, di antisemitismo e di intransigenza ideologica. Ieri alcuni militanti del Partito Radicale, un attivista ebrea e cittadini israeliani e iraniani, hanno cercato di partecipare al Pride di Bologna, aprendo bandiere, arcobaleno con al centro la stella di David, ma sono stati costretti a uscire dal corteo. Anche l'iraniana, che portava la bandiera con il simbolo del sole e del leone, è stata obbligata ad abbandonare la manifestazione. Noi abbiamo tre dei protagonisti di questa brutta pagina, Monica Mischiatti, che i nostri ascoltatori ben conoscono, militante e dirigente storica, consigliere generale del Partito Radicale. Monica, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
10: Poi abbiamo Melanie Lasid e ancora Zafa, che è una fotografa iraniana. Monica, io inizio da te, se ci spieghi sinteticamente che cosa è successo.
11: Ecco, è successo che da un'idea di Melanie Lasid, perché l'idea è stata sua e si è un po' organizzato, abbiamo deciso di partecipare al Gay Pride, al Pride di Bologna chiamato Rivolta, per presentare la nostra, per dare a loro la possibilità di comportarsi in maniera inclusiva.
10: Sì.
11: E inclusiva perché dopo il divieto fatto a Keshet di partecipare con la loro bandiera,
10: sì,
11: ecco, noi abbiamo, appunto, per sostenere questo Keshet, abbiamo deciso di portare la bandiera arcobaleno con la stella di David. Naturalmente sappiamo che l'antisemitismo è cresciuto in maniera esponenziale, ci siamo presentati a un Pride che aveva la bandiera palestinese di 50 metri, non ti so dire,
10: certo,
11: però enorme, che naturalmente marciava per Gaza. Ecco, noi abbiamo detto partecipiamo e cerchiamo e vediamo se è possibile arrivare all'inclusione. Ci siamo presentati anche con le bandiere del Partito Radicale, anche se magari non erano tanto visibili in mezzo a questa confusione, perché Pannella è quello che storicamente è stato fra i primi a lottare per fare le contro le discriminazioni
10: verso gli omosessuali, certo.
11: Appunto. Sappiamo che a Tel Aviv è stato fatto un Pride con tutte le bandiere, ecco, quindi noi abbiamo detto partecipiamo. E naturalmente ci abbiamo messo un attimo ad aprire le bandiere prima che partisse il corteo, insomma, comunque sta di fatto che appena aperte le bandiere abbiamo dovuto sopportare spintoni, violenze, tentativi di strappi. E soprattutto hanno cominciato tutti a urlare fuori i sionisti dal corteo, interpretando la nostra bandiera come una bandiera sionista, ma non era una bandiera di Israele, ma ben altro simbolo volevamo presentare. A questo si è aggiunto anche il fatto che la presenza della bandiera iraniana del sole e del leone era una bandiera, è stata interpretata anche quella come bandiera sionista, evidentemente. I partecipanti hanno gridato anche che a loro dell'Iran non interessava nulla. Ecco, quello che vorrei sottolineare nel finale del mio intervento è che l'inclusione qui proprio non c'è per niente, perché sono state proibite le bandiere ucraine, non si potevano portare le bandiere iraniane, evidentemente, però forse se fossero state le bandiere della Repubblica Islamica le avrebbero accettate. Cioè qui il Pride è fatto in sostegno, evidentemente, di quei paesi che oggi come oggi non lottano e non fanno nulla contro le discriminazioni in campo sessuale, e quindi non si capisce a che cosa possano servire queste manifestazioni se non per sostenere altro, non certamente non servono a nulla per la lotta contro le discriminazioni.
10: Grazie Monica. Melanie Lasid, vuoi commentare anche te molto sinteticamente per questioni di spazio?
12: Sì, certo. Innanzitutto vorrei ringraziare Monica, i membri del Partito Radicale e poi gli iraniani che sono venuti a sostenerci, a sostenere questa iniziativa. Come ha detto molto bene Monica, era una tentativa di rimettere un po' di inclusione nel Pride, perché l'inclusione, la tolleranza, questi sono i principi cardinali del Pride.
10: Sì.
12: E purtroppo no, è stato un episodio molto molto triste, e lo vedo come un tradimento di questi principi e come un'espressione chiara di antisemitismo, perché voglio chiarire una cosa. Quando uno dice sionisti fuori dai cortei,
10: sì,
12: se conosce il significato della parola sionista, sionista vuol dire una persona che sostiene l'autodeterminazione degli ebrei sulla propria terra, come di tutti i popoli.
10: Certo.
12: Sionista non è un insulto, sionista nella bocca di queste persone vuol dire giudeo. Dunque sono degli insulti. Io sono sionista, ne sono fiera, però sono una persona progressista che ho sempre sostenuto i diritti LGBT e ieri ho provato a continuare a farlo. L'idea è partita di una coppia di amiche lesbiche israeliane residenti a Bologna che erano tristissime, che non si sentono più incluse nel Pride da 2 anni. E parlando con loro abbiamo detto: Proviamo a riniettare un po' di inclusione e di far sì che voi come coppia, come famiglia arcobaleno possiate vivere in Pride con le vostre identità LGBT e ebraiche. Non è più possibile. È stata un'esperienza di intolleranza totale, di autoritarismo, perché ci è stato urlato di andare via. Io avevo pure portato dei volantini con informazioni sui diritti LGBT sia a Gaza e in Giudea Samaria che in Iran, per sostenere i nostri compagni iraniani,
10: certo,
12: che in Israele. Quando ho provato a dialogare con la gente che ci urlava in faccia dicendo: ma possiamo parlare? Io mi chiamo Mel, voi? Vi do un volantino, ne parliamo? Non è stato possibile, non l'hanno preso, o quelli che l'hanno preso l'hanno buttato per terra. Il dialogo non era neanche possibile. Il Pride dovrebbe cambiare nome, dovrebbe cambiarsi shame, vergogna il prossimo anno, perché è quello che è diventato purtroppo.
10: Naturalmente tu parlavi di volantini auspicano che in questi paesi ci siano i diritti come ci sono in Israele,
12: volantini,
10: o come ci sono.
12: Erano volantini,
10: certo,
12: informativi,
10: certo.
12: Con la legge cosa prevede? La legge a Gaza, cioè la pena di morte.
10: È chiaro, chiarissimo. Certo.
12: Stessa cosa in Iran, mentre in Israele ci sono dei diritti LGBT molto avanzati. Le mie amiche sono sposate, hanno un bambino che è adorabile e vivono la loro famiglia arcobaleno in totale serenità in Israele, tra molte altre persone. Venerdì c'è stato il Pride di Tel Aviv con più di 250.000 persone, perché c'è anche l'accusa di pinkwashing. Quando noi ebrei diciamo: ma i diritti omosessuali sono gli unici in Medio Oriente,
10: certo,
12: in Israele, ci accusano di mentire o di strumentalizzare questa informazione, che assolutamente non è strumentalizzata, è la realtà, è la realtà.
10: Senti, grazie, e vorrei un commento anche da parte di Zafa.
13: Ciao.
10: Ciao Zafa.
13: Anzitutto
10: tu sei una fotografa iraniana?
13: Sì, sono una fotografa iraniana e sempre ho detto
12: proprio, mi sento proprio una persona iraniana, perché sia uomini che donne, che omosessuali, che transessuali, proprio in qualsiasi età in Iran sono oppresse e poi soffrono da 47 anni. Tutti avete detto tutto, l'unica cosa che vorrei aggiungere, che proprio fa vedere l'ignoranza di generazione ora in Europa, questi che ieri abbiamo affrontato e ci hanno buttato via, loro ignoranza su Hamas. Hamas è un gruppo terroristico. Questi gruppi terroristici islamici come Taliban in Afghanistan, Pakistan, in Iran, Hezbollah, Hamas, loro sono problema. Cioè, stanno rovinando tutto il mondo perché hanno una ideologia che solo pensano loro hanno ragione, e questi giovani in Italia non capiscono questa cosa. Io ieri solo ho visto sessismo, razzismo e ignoranza totale. Razzismo perché io da iraniana, quando ho detto, quando in 8 e 9 gennaio hanno ammazzato oltre 50.000 persone in solo due giorni nel mio paese, uno proprio mi ha guardato in parole brutte che non mi permetto a usare, proprio ha detto: che cavolo me ne frega di Iran. Questo per me è stato tristissimo. Io sono 11 anni che vivo a Bologna e ieri proprio ero triste che ho fatto questa scelta di muovermi dall'Iran per avere più libertà dalla Repubblica Islamica e di

0: Ho 34 anni, sono 11 anni che, ripeto, vivo a Bologna. E ieri ero triste perché ho visto omofobia, ho visto razzismo, essendo una donna anche ho visto sessismo, tutto ciò tranne inclusione. Quello che, come diceva Melanie, deve essere proprio il motivo di Pride.
1: Il fulcro, certo, di questi Pride.
0: E ho visto un'ignoranza enorme che i giovani, generazione nuova, qua non sa nulla, non sono informati su proprio cosa fa Hamas. Hamas è un gruppo terroristico che stupra persone e ammazza loro, e anche abbiamo documentato in altri casi, ci sono casi che anche stuprano un cadavere. Loro sono incubo del mondo, non israeliani. Questa cosa, devono capire questa cosa. Non ho più da aggiungere perché tutte le persone qua hanno detto tutto, e vi ringrazio per darci questo spazio, e sempre lo dico fino al mio ultimo respiro: viva la libertà, viva l'Iran e viva lo Shah, che è il nostro alternative per Repubblica Islamica. Lui è il nostro leader. Viva lo Shah, e quindi vi ringrazio.
1: Grazie a voi. Io torno a ringraziare Monica Mischiatti, consigliere generale del Partito Radicale, Melanie Lasid e Zafa. Grazie ancora.
0: Grazie a voi. Grazie.
2: Servizio Radio Cristiana Pugliese, andiamo alle notizie dall'estero. L'ultimo in ordine di tempo raid di Israele in Libano frena l'accordo USA-Iran. E avrebbe fatto infuriare Trump, che però annuncia ora la firma digitale dell'intesa, che poi avverrà anche tra una settimana di persona in Europa. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran dovrebbe avvenire appunto in formato digitale entro la serata. Questo conferma Fox News, l'emittente televisiva vicina al presidente degli Stati Uniti, che ha anche dichiarato che se Teheran firma questa notte ne revocherà immediatamente il blocco dello stretto di Hormuz. Ucraina, Medio Oriente, relazioni con i partner del Golfo e sviluppo globale saranno poi questi i principali temi dell'agenda del presidente degli Stati Uniti Trump al vertice dei G7 di Evian in Francia, in programma da domani a mercoledì. Trump arriverà domattina e poi avrà un primo incontro bilaterale col presidente Macron, presidente francese, seguito dalla cerimonia di accoglienza dei leader del G7 e poi la cena di lavoro inaugurale, poi altri due giorni di incontri anche bilaterali, tra questi quelli col primo ministro indiano Narendra Modi. Andiamo in Italia, si discute delle dichiarazioni nell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale da parte del neo leader della formazione Vannacci, tra queste quella secondo cui il femminicidio non esisterebbe perché sarebbe un omicidio come tutti gli altri. Gli risponde Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico: le parole di Vannacci sul femminicidio ci confermano che siamo sulla strada giusta. Chi nega l'esistenza stessa del fenomeno lo fa perché nega la specificità della dinamica della violenza maschile, sa che tocca un equilibrio di potere reale ed è portatore di una cultura patriarcale. Interviene anche Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale. Il punto non è che la morte di una donna pesa più di quella di un uomo, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendola un essere inferiore. Ecco perché la critica del leader di Futuro Nazionale è totalmente fuorviante. Chiudiamo parlando di legge elettorale. Sono 770 gli emendamenti che arriveranno da domani in Commissione Affari Costituzionali. La maggioranza vorrebbe comunque far arrivare il testo in aula il 26 giugno, quindi un approdo in assemblea che potrebbe far sì che con i tempi contingentati si potrebbe tentare in via libera definitivo prima della pausa estiva, questo almeno nella idea della maggioranza. Sono le 20:54 minuti, noi ci fermiamo qui col notiziario di Radio Radicale. Un saluto da Antonello De Fortuna e Lorenzo Bruschi, vi lascio con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
3: Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi per le nostre segnalazioni partiremo da un'intervista apparsa su un quotidiano del 6 giugno e poi vi leggeremo qualcosa, ampi passaggi, cercheremo di leggervi di un saggio, di un intervento di Fabio Andriola da una newsletter, Storia in Rete, è la storia bellezza. Vi diciamo diciamo subito qual è il percorso che cercheremo in qualche modo di affrontare nella puntata di oggi, il tema del

0: giudizio nella narrazione, come si dice oggi, della storia. È un tema ineludibile per gli studiosi e cercheremo in qualche modo di affrontare alcuni aspetti di questa questione. Partiamo dal quotidiano Libero del 6 giugno, un'intervista di Maurizio Zottarelli a Giordano Bruno Guerri, uno storico molto noto, direttore generale della Fondazione Vittoriale degli Italiani. Un articolo, tra l'altro, già citato nella rassegna stampa del 6 giugno a cura di Marco Taradas, nell'essenziale di quello che appunto anche da Radio Radicale può essere utile segnalare, cioè in questa intervista si parla di un D'Annunzio radicale, addirittura un pannelliano. Anzi, oggi sarebbe stato Pannella, dice anche un po' scherzando Giordano Bruno Guerri. Questo passaggio, appunto, già lo avete sentito citare per quello che è importante, cioè diciamo è un accostamento abbastanza particolare. Tra l'altro, ricordiamo che spesso gli avversari di Marco Pannella lo accusavano di dannunzianesimo, ma il tema è importante perché Giordano Bruno Guerri affronta alcune questioni che, tra l'altro, anche in questa trasmissione, in particolare quella del 31 maggio, per chi fosse interessato a ritornare sulla questione, l'importanza di Gabriele D'Annunzio nella prospettiva storica politica del nostro paese. In quella trasmissione vi abbiamo letto qualche passaggio del saggio di Serventi Longhi, Studi storici sul tema, diciamo, degli strumenti che poi sono diventate risorse ideologiche per il fascismo. E il ragionamento di Serventi Longhi è molto approfondito, naturalmente noi ve l'abbiamo solamente, diciamo, sommariamente riassunto. Qui torniamo su questo tema perché sembra aprirsi un dibattito, vediamo poi se è proprio così. Il vate fascista? No, era nostro contemporaneo. Questo è il titolo di questa intervista. Appunto, D'Annunzio e la destra, un rapporto da sempre conflittuale e un capitolo storico ancora da chiarire e scrivere, dice l'intervistatore. Non a caso il libro postumo dello storico Giuseppe Parlato, D'Annunzio, un mito per la destra, punto interrogativo, Cantagalli, consegna al pubblico e agli specialisti un dibattito storico e letterario di grande interesse e originalità. A questa domanda, la quale Giordano Bruno Guerri, dal 2008 appunto presidente, dal 2014 anche direttore generale della Fondazione Vittoriale degli Italiani, a casa museo di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera sul lago di Garda, non si sottrae a questa domanda. Vediamo le sue risposte. D'Annunzio, dice Giordano Bruno Guerri, non amava il fascismo, ne ha dato prova più volte parlando di camicie sordide, detestava vedere i bambini vestiti da balilla, aveva un rapporto complesso con Mussolini, dal quale fu tradito. Questo è importante ricordare. Questo passaggio lo fa meritoriamente Giordano Bruno Guerri. Fu tradito da Mussolini a Fiume, e c'è da dire che D'Annunzio non sapeva che Mussolini aveva fatto la spia con il prefetto di Milano a proposito della marcia su Roma. E l'intervistatore chiede: in che senso? Ecco, qui Giordano Bruno Guerri approfondisce. Mussolini aveva incontrato D'Annunzio a Fiume in quella occasione, il Vate disse di aver avuto una grande idea, una marcia su Roma. E aveva detto a Mussolini: io sbarco nelle Marche con i miei uomini, tu mobiliti i tuoi e insieme marciamo su Roma. Grande idea, rispose Mussolini, ma facciamo l'anno prossimo perché io ora non sono pronto. Per D'Annunzio assediato a Fiume, senza rifornimenti, era impossibile aspettare un anno. E comunque Mussolini riferì tutto al prefetto di Milano, che riferì poi a Giolitti. Da un lato D'Annunzio quindi considerava Mussolini una sorta di demiurgo, ma non lo stimava. E questo è un altro passaggio di questa intervista. Apprezzava alcune cose del fascismo, ma fu sempre contrario all'alleanza con Hitler, il perfido imbianchino con i baffi alla Charlot, come lo definiva. Addirittura qualcuno ha avanzato l'ipotesi che siano stati i tedeschi a uccidere D'Annunzio, servendosi di Emma Amy Hoffler, giovane cameriera altoatesina che fu al Vittoriale dal 35, dal 1935 1935 al 38 e che, se non lo uccise direttamente, lo stremò con l'attività sessuale. Domanda dell'intervistatore: questo spiega anche la cattiva pubblicità rivolta a D'Annunzio dalla destra post-fascista nel dopoguerra. Risposta: gli storici sapevano che D'Annunzio non era fascista, in particolare lo sapevano dal 1963, dopo il convegno di De Felice a Venezia. Altro discorso vale per la destra e la sinistra popolari, le quali invece consideravano D'Annunzio un fascista. Non a caso, una delle operazioni più difficili per me è stata quella di liberare D'Annunzio dal marchio di fascista. Ci ho dedicato 3 libri, trasmissioni televisive, innumerevoli interventi. D'altra parte, un superuomo non può appartenere a un partito. E questo è il tema appunto della persona, della vicenda individuale. Il discorso, a mio giudizio, i serventi lunghi era un altro, non so se il riferimento poi è direttamente a quel saggio, ma certamente a citazioni che abbiamo trattato in questa trasmissione possono essere utili questi ragionamenti. Poi a un certo punto scrive Zottarelli, citando appunto questa intervista: la destra è oggi è come la DC, si parla di cose d'attualità, non ci sono le correnti ma tante destre, c'è quella conservatrice, quella reazionaria, quella liberale, quella sociale, quella libertaria, alla quale di sicuro si scriverebbe D'Annunzio. Una destra aperta a tutti i diritti civili, al divorzio, all'aborto, all'eutanasia, dice Giordano Buonoguerri. Quindi l'intervistatore a questo punto dice: un D'Annunzio radicale. Risposta: oggi sarebbe sicuramente un pannelliano, anzi oggi sarebbe Pannella. Ecco, questa è la suggestione di Giordano Buonoguerri. Poi prosegue l'intervista: questo spiega perché non sia amato da molte parti della destra. Anche interessante ragionamento. Risposta: sì, ma il problema è stata la sinistra. Si dice che la storia la scrivono i vincitori, ma a volte accadono incidenti per cui a scriverla sono i vinti. Ecco, Giordano Buonoguerri qui anche gioca un po' su questo ragionamento, e lui sa molto bene che la storia la scrivono gli storici. Poi sul tema del giudizio, dei giudizi contenuti nel racconto della storia, ecco, il tema è da approfondire e appunto oggi cercheremo in qualche modo anche di parlarne. Mussolini da D'Annunzio prese l'apparato comunicativo e molti simboli. Questo è il ragionamento appunto che è stato fatto, come certi slogan, eia eia la la, i discorsi dal balcone, e li trasferì nel fascismo. Perciò a lungo D'Annunzio fu visto come una sorta di Giovanni Battista del fascismo, una semplificazione che fu fatta proprio anche dalla sinistra. Ciò che Mussolini non prese da D'Annunzio fu invece la carta del Carnaro, la Costituzione varata a Fiume, di straordinaria modernità, e abbiamo visto che però ci sono anche delle osservazioni negative su questa carta, come sempre una carta davvero di sinistra, dice Giordano Buonoguerri, ma della quale la sinistra non si è accorta. Il ragionamento poi prosegue sull'attualità e vi rimandiamo naturalmente al testo dell'intervista. Noi andiamo avanti invece con il cammino che abbiamo aperto nella puntata di oggi grazie a questa intervista, e passiamo alla newsletter Storia in Rete, la edizione del 7 giugno. Fabio Andriola, l'autore del testo che vi segnaliamo, che ha questo titolo: non siamo mai stati meglio, eppure viviamo da 3 secoli nell'era della morte. Vediamo che cosa intende. Il progresso dell'umanità in termini scientifici, economici, sanitari e giuridici è stato preparato e accompagnato da stragi metodiche e senza precedenti di uomini e animali. E appunto questo è il ragionamento che cerchiamo di affrontare oggi con questo testo. Vediamo di approfondire. Questa è la puntata 61 di questa newsletter che si chiama È la storia bellezza, la newsletter che parla di storia prendendo anche spunto dalla cronaca. Un libro uscito da poco tempo, da pochi giorni, negli Stati Uniti ci mette di fronte a quella che Andriola definisce una verità scomoda: il progresso politico, morale, economico e sociale degli ultimi 3 secoli non solo è stato accompagnato ma addirittura è stato determinato, dice l'autore, dall'uso sistematico sistematico della violenza, dall'uso spregiudicato delle armi da fuoco, dalla stretta connessione tra morte di uomini e animali e commerci globali. È quanto sostiene uno storico statunitense con una ricerca dettagliata che non può lasciare indifferenti e che comunque vale la pena di conoscere. Ecco, diciamo, facciamo una prima riflessione. La newsletter Storia e Rete, come chi avrà ascoltato questa trasmissione, ma è abbastanza conosciuta questa newsletter, è una newsletter che guarda il mondo della destra, ed è interessante che testi come questi, che sono stati forse alla base, il testo citato in questo articolo è un testo notevole anche dal punto di vista del metodo, altri lavori sono stati un po' il puntello di quella che è stata definita qualche anno fa ormai, diciamo, l'epoca del woke e del politically correct. Vediamo che anche questi testi forse vanno approfonditi e conosciuti, un po' anche una sintesi, approfittiamo ancora di questa osservazione per un'altra segnalazione. Su YouTube trovate un video famosissimo di Steve Katz che si chiama Man, uomo, che un po' riassume, diciamo, in forma anche breve, con 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, non sono poche, un po' questo ragionamento, ma questa è un'osservazione che sto mettendo io. Vediamo invece che cosa scrive Fabio Andriola. E se il mondo avesse iniziato a crescere davvero e a diventare quello che oggi è, soprattutto grazie a pistole e fucili? La domanda è meno bizzarra di quello che sembra, non solo perché tra gli altri se l'è posta il Wall Street Journal. C'è storicamente un rapporto tra violenza organizzata e progresso sociale, scientifico ed economico, e quanto sostiene in The Killing Age lo storico statunitense Clifton Craig della Emory University. È sulle paludate colonne del quotidiano Bibbia dei finanzieri di mezzo mondo. Kylie Harper, storico anche lui, gli dà sostanzialmente ragione, ricordando un libro di 140 anni fa, citazione da Harper, aperte virgolette: nel 1898 il naturalista Alfred Russel Wallace, scrive Kylie, pubblicò il libro dal titolo Il secolo meraviglioso, una retrospettiva sui 100 anni precedenti. Celebrò l'ondata di innovazioni che avevano arricchito l'esistenza umana: ferrovie, navi, vapore, telegrafi, telefoni, luci elettriche, anestetici, antisettici. Wallace non esagerava quando affermava che non solo il nostro secolo è superiore a tutti quelli che lo hanno preceduto, ma potrebbe essere paragonato al meglio, e qui si va al titolo, all'interno del periodo storico precedente. Ma Wallace era lucido riguardo alle carenze della sua epoca. Diceva: il secolo meraviglioso vide anche il saccheggio delle risorse della terra, la sofferenza nei quartieri poveri delle città, la catastrofe umanitaria nelle colonie europee. Wallace si rammaricava del fatto che progresso e violenza fossero così strettamente legati, una contraddizione incarnata nelle nuove e raffinate tecnologie per uccidere, citazione: tutte le armi moderne, così come i loro proiettili, sono complessi meccanismi riferiti con la massima perfezione e bellezza, rattrista qualsiasi persona di buon senso vedere tanta abilità e fatica e gran parte dei risultati della scienza moderna dedicati a scopi di pura distruzione. Fine della citazione. Andriola riprende il suo ragionamento. Clifton Craze, nelle 700 pagine del suo The Killing Age, è andato ben oltre le riflessioni di Wallace, delineando, anche grazie a una massa impressionante di dati, e questo è anche un punto importante, un affresco inquietante del mondo tra il 1750 e l'inizio del Novecento, e ricordandoci che il mondo di oggi non è solo figlio di quel secolo e mezzo, ma ne è, se possibile, l'estremizzazione, e lo è al punto di aver indotto Craze a rivedere il concetto di antropocene, la definizione che da qualche qualche lustro è stata coniata per definire il crescente influsso dell'uomo sul mondo che lo circonda. Secondo il dizionario Treccani, infatti, specie a partire dalla rivoluzione industriale di metà del XVIII secolo, l'ambiente terrestre, nell'insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell'azione umana, con particolare riferimento all'aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell'atmosfera. Secondo Kreis, invece che di antropocene, si dovrebbe parlare di mortecene, parola bruttissima che nasconde un significato ancora più orribile, cioè quello di era della morte, oppure era dell'uccidere, the killing age, appunto. Andriola ha scelto il termine uccidere e non omicidio, come vorrebbe spontaneo di fronte alla parola killing, come verrebbe spontaneo, per un motivo semplice, spiega. Secondo Kreis, la nostra epoca è sì caratterizzata da una straordinaria crescente facilità e redditività delle uccisioni, ma questo riguarda, come vedremo, spiega, tanto gli esseri umani che diverse specie animali, uomini e bestie intrecciati in un drammatico destino comune sul quale si basa, dice l'autore, il progresso economico mondiale. L'aspetto più interessante del grande lavoro di Kreis sta nel mostrare i complessi e apparentemente non scontati rapporti che hanno collegato, ad esempio, la caccia ai bisonti e le balene all'industria manifatturiera inglese e poi anche statunitense, oppure al sistema bancario, oppure lo schiavismo della tratta atlantica, che si rivela strettamente connesso con lo sviluppo e la produzione della polvere da sparo, e via con altri esempi, così come tanti e dettagliati da far concludere allo storico statunitense che senza la violenza globalizzata la rivoluzione industriale non sarebbe avvenuta. E questo senza dimenticare che, in apparente contraddizione, quella rivoluzione, dice apparente l'autore, quella rivoluzione si è accompagnata allo sviluppo dell'illuminismo, quindi alla definizione di concetti prima sconosciuti, come quelli di diritti universali e di diritti umani, delle prime forme di democrazia moderna. Non a caso sorte in paesi anglosassoni come Gran Bretagna e Stati Uniti. E qui bisogna fare attenzione, perché però ricordiamo che appunto siamo su una newsletter dedicata a un pubblico ritenuto sostanzialmente di destra, e questi ragionamenti vengono introdotti, che poi sono stati proprio i cardini, diciamo, del cosiddetto wokismo, e c'è anche questa osservazione che ci dice qualcosa su, diciamo, anche sulla connessione fra idee dei diritti e queste gravissime contraddizioni. Naturalmente sono deduzioni che traggo io, ma andiamo avanti. L'autore prosegue: il collegamento tra killing age e sviluppo politico, sociale ed economico della società capitalistica ha attirato critiche a Kreis. Ad esempio, su X, Christian Neimetz, direttore editoriale dell'Institute of Economics Affairs, ha commentato così: Clifford Kreis, uno storico dell'Emory University, sta sviluppando due idee che da tempo sono popolari nella sinistra dei campus, scrive appunto questo altro storico. Primo, che l'Occidente è da biasimare per la maggior parte dei mali del mondo; secondo, che il capitalismo è una cosa decisamente cattiva. Dal suo punto di vista, la brutalità non era semplicemente una cicatrice sul mondo moderno, ma essenziale per crearlo. In The Killing Age egli afferma che senza violenza globalizzata la rivoluzione industriale non sarebbe avvenuta. Queste 700 pagine intrise di sangue, dice appunto Christian Neim, egli sostiene che il Big Bang del capitalismo, un punto di svolta nella storia del pianeta, è emerso da nient'altro che dall'uso globalizzato della violenza per fare soldi. Qui ritorna l'autore Andriola: è indubbio che il lavoro di Kreis costituisca un duro atto d'accusa alla società capitalista moderna, che si identifica soprattutto con l'Occidente. Tuttavia, dice dal suo punto di vista Andriola, qua e là nel libro non mancano chiamate di correo, ad esempio esempio alle classi dirigenti africane dell'Ottocento, ma anche attuali, né si può dimenticare che le spietate logiche capitaliste da tempo non sono più appannaggio esclusivo dei sistemi economico-finanziari di Londra e Washington, ma ad esempio hanno ormai penetrato profondamente l'economia asiatica, meridionale, medio-orientale e in un certo senso l'economia mondiale. Qui il ragionamento naturalmente poi sarebbe da sviluppare, ma la prospettiva che viene scelta è questa. Detto questo, ciò che affascina di questo libro, dice Andriola, è soprattutto l'esposizione della concatenazione degli eventi. E questa è sempre la bellezza, diciamo così, della storia che viene riscritta, essendo essa, come diceva Croce, poi alla fine sempre contemporanea, mettendo insieme delle date, osservando i fatti da un punto di vista diverso, nuovo, si possono trarre alcune conclusioni sulle quali poi si discute. Il collegamento, prosegue Andriola, non scontato tra attività umane, aree geografiche ed effetti economici. Vediamo qualche esempio, a cominciare appunto dallo sterminio dei bisonti in Nord America alla fine del XIX secolo, al tramonto di quella che Hollywood ha chiamato l'epopea del Far West. La popolazione di bisonti in America era stata ridotta da decine di milioni di capi a poche centinaia. Gran parte di questo massacro si è svolto nel giro di pochi decenni, al punto di essere considerato uno degli atti di distruzione ecologica più intensi della storia. La spiegazione usuale per il massacro del bisonte americano rimanda alla decisione del governo di Washington di risolvere il problema indiano. Uccidendo i bisonti si distruggeva l'approvvigionamento alimentare delle popolazioni pelle rossa. Ma, sostiene Grace, non è stata la politica la prima responsabile dello sterminio dei bisonti. Una combinazione di armi, finanza, industria rese possibile la quasi estinzione del bisonte. I nuovi progressi nelle armi da fuoco resero l'uccisione dei bisonti più veloce e fattibile da una distanza molto maggiore. Le banche si affrettarono ad attraversare il Mississippi prestando denaro ai cacciatori, trasformandoli in uomini d'affari con i fucili, è una citazione. I progressi della chimica trasformarono le parti del corpo degli animali in merci vendibili, specialmente le loro pelli, notoriamente difficili da lavorare. Come ha riassunto, spiega ancora l'autore, il sito inglese History Extra, molte di quelle pelli finirono poi nelle fabbriche. Solo in Inghilterra tra gli anni 70 e 80 del XIX secolo se ne contavano tra i 2 e i 7 milioni. Le pelli venivano trasformate in cinghie di trasmissione, elementi fondamentali per i macchinari. Fino all'avvento della gomma, le cinghie industriali non erano realizzate con le pelli, compresi quelle del bisonte. Nel frattempo i coloni americani raccoglievano le ossa dei bisonti, tonnellate, milioni di tonnellate. Le compagnie ferroviarie costruivano diramazioni con l'unico scopo di raccogliere queste ossa, spedirle verso l'est, dove venivano lavorate in luoghi come la Michigan Carbon Works di Detroit, la più grande fabbrica dello Stato prima della rivoluzione automobilistica. Le ossa venivano trasformate in fertilizzanti, filtri al carbone e inchiostri. Per un certo periodo le ossa del bisonte si potevano trovare nella porcellana fine bone e persino nel mascara, nel trucco. Tornando alle grandi pianure, la ricchezza accumulata grazie all'uccisione e alla raccolta delle ossa sostenne l'ascesa dell'agricoltura e dell'allevamento. Ciò che si è svolto nei campi di sterminio, così li chiama, degli Stati Uniti, faceva parte di un fenomeno globale, il Big Bang del capitalismo industriale, la nostra attuale era di riscaldamento globale, e qui entrano appunto in questa analisi, da questo punto di vista, questi temi, dati per acquisiti. Vado avanti, sono emersi dal più grande atto di violenza che il pianeta avesse visto dell'evento di estinzione del Cretaceo Paleogene 66 milioni di anni fa, quello del meteorite dello Yucatan, uccidendo i dinosauri e consentendo così l'ascesa dei mammiferi. Di passaggio converrà aggiungere, dice l'autore, e ricordare che tutto questo avvenne parallelamente a un altro sterminio forse senza uguale anomali nella storia. Quello dei Pellerossa americani, la strage del bisonte è stato sicuramente un capitolo importante di quel dramma, ma non certo l'unico. Altro esempio del rapporto perverso tra progresso e violenza, esempio collegato al precedente ma con implicazioni globali, è quello dello sviluppo vorticoso e decisivo delle armi da fuoco. Benché abbiano ormai una storia lunga, quasi di 1000 anni, è stata raccontata anche con lavori monografici davvero interessanti. Poi pistole hanno avuto un decisivo sviluppo nel XVIII secolo con l'introduzione della pietra focaia, una innovazione che si impose con la guerra dei 7 anni, 1756-1763. Intervistato dal sito Unseen Histories, Craig ha osservato che i moschetti a pietra focaia erano molto più efficaci delle armi precedenti, di gran lunga superiori alla maggior parte delle armi tradizionali. Inoltre, piombo e polvere da sparo divennero ampiamente disponibili, garantendo buoni profitti. Tuttavia è fondamentale sottolineare che la diffusione delle armi da fuoco fu strettamente legata, anzi parte integrante di una specifica fase dello sviluppo dell'economia globale, il perché è presto detto: officine e fabbriche di tutto il mondo occidentale si affrettarono a soddisfare l'insaziabile domanda globale di questa nuova arma. L'Inghilterra in particolare divenne leader mondiale nella produzione e distribuzione dei moschetti, iniziando dall'East End di Londra per poi espandersi a Birmingham e Liverpool. Ma ovviamente i moschetti erano inutili senza la polvere da sparo, piombo, e l'Inghilterra dispondeva di abbondanti scorte di piombo. Le miniere del Derbyshire e altre producevano migliaia di tonnellate di metallo ogni anno. Per quanto riguarda la polvere da sparo, lo sfruttamento delle risorse del subcontinente indiano da parte della Compagnia Britannica delle Indie Orientali si rivelò fondamentale, in particolare per quello che riguarda la principale sostanza della polvere da sparo, il salnitro. Controllando in modo praticamente esclusivo il commercio di salnitro, la Gran Bretagna divenne un attore di primo piano a tutto tondo nella produzione delle armi, consolidando così la sua leadership internazionale. Tra il 1698 e il 1808 la Gran Bretagna produsse più di 522 milioni di libbre da polvere da sparo. Arrivarono poi gli Stati Uniti con una produzione che poi fu insomma ancora più ingente. Qui il ragionamento prosegue cambiando un'altra volta lo scenario, prosegue un po' più avanti l'autore, grazie a una domanda semplice e retorica. Dice: che sarebbe stato della rivoluzione industriale senza le fabbriche che dovevano produrre a ritmi incessanti? E qui il ragionamento poi porterebbe ad antiche questioni. Quelle fabbriche avevano bisogno di illuminazione, la sola luce del sole era inaccettabile per i proprietari delle fabbriche, che volevano che i loro lavoratori lavorassero il più a lungo possibile, a volte dalle 5 del mattino fino a notte fonda. Per molto tempo l'illuminazione è stata basata soprattutto sull'olio di balena. La sola Inghilterra arrivò ben presto a consumare fino a 50.000 barili di questo prodotto ogni anno. Dagli anni 30 dell'Ottocento la maggior parte dell'olio di balena che entrava in Inghilterra finiva nelle sue fabbriche per illuminazione. Il risultato, scrive più avanti, una strage di balene inferiore ai numeri solo a quella dei bisonti, ma la crescente domanda anche qui portò allo sviluppo della caccia in massa delle balene dalla Groenlandia all'Oceano Indiano. Sarebbe impossibile dare le cifre, ma si stima che tra il 1750 e il 1900 siano state uccise circa 2 milioni di balene. Arriviamo alle conclusioni. Questi esempi introducono un'altra riflessione, cioè che non sempre, tra l'altro, il binomio violenza-progresso funziona. E qui si fa l'esempio della Spagna, un esempio diciamo classico ormai nella storiografia, che con il saccheggio, qui viene definito così, dei conquistadores accumulò enormi ricchezze che poi però non furono reinvestite. Qui dice: la cosa che va notata è lo spirito anglosassone protestante della logica dell'investimento e del riutilizzo. Conclusione ultima, piaccia o no, il mondo di oggi è intrinsecamente figlio di questo fenomeno complesso e articolato che Kreis ha provato a ricostruire. Cambiano un po' le questioni, ma questo aspetto della violenza nella storia è fondamentale. Questa è la conclusione di Fabio Andriola. Possiamo aggiungere una cosa che Andriola ha toccato, se, non anche forse da un punto di vista anche abbastanza critico, solo di passaggio, cioè il tema dell'affermazione dei diritti, della ideazione di questi diritti. Ricordiamo, è utile ricordare Benedetto Croce che affronta la storia con il tentativo di proporre la consapevolezza del giudizio, della traiettoria, dello storico che guarda gli eventi della storia e cerca di interpretarli, di trovare delle interconnessioni che a volte sono spiazzanti come quelle di cui abbiamo parlato oggi, attraverso anche, diciamo, un elemento di giudizio consapevole, la religione della libertà, la formazione delle istituzioni, non per manomettere la storia, ma per far notare appunto alcune questioni. Temi naturalmente di difficile approfondimento e ci torneremo nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Grazie a Michele Lembo, questa è Radio Radicale, adesso è il momento di Alessia Colonnelli, rassegna della stampa in lingua araba.
2: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale. La rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi halqa jadida min istirad as-sahafa al-arabiya li Radio Radicale. In questa puntata parliamo di immigrazione, in particolare di un evento che è rimasto poco conosciuto in Italia, ma che riguarda anche l'Italia in maniera molto diretta, e cioè all'inizio di giugno si sono tenute in Libia, a Tripoli, delle manifestazioni partecipate contro quello che viene chiamato il progetto di reinsediamento degli immigrati. Un movimento si è mobilitato e ha effettuato una protesta davanti alle sedi dell'UNHCR, quindi l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, chiedendone appunto la chiusura. E chiedendo l'espulsione degli immigrati dalla Libia, perché appunto l'agenzia è accusata dai manifestanti di favorire sostanzialmente la permanenza degli immigrati nel paese. In queste proteste ci sono stati slogan che hanno riguardato anche l'Italia e l'Europa, quindi le politiche europee, slogan come la Libia appartiene ai libici, i cartelli contro anche la presidente Meloni, cartelli che comunque sostengono che con le politiche europee si voglia contenere appunto i flussi migratori diretti verso l'Europa in Libia e trasformare quindi la Libia in un paese di insediamento non più temporaneo ma permanente di migranti. Ovviamente questo progetto di reinsediamento non esiste come politica, ma le proteste sono nate da una campagna diffusa sui social media e si parla appunto di un progetto di reinsediamento, tant'è che il movimento agisce sotto lo slogan La Litatouine, no al reinsediamento. Le autorità, sia le autorità delle Nazioni Unite, ma anche le autorità politiche del governo di unità nazionale, quello riconosciuto sul piano internazionale a Tripoli, hanno smentito l'esistenza di questa politica di reinsediamento. Quindi leggeremo in questa rassegna sia le smentite, le reazioni delle autorità, che il punto di vista dei esponenti di questo movimento di no al reinsediamento e in generale come nella stampa libica si è discusso e si discute la questione migratoria. Iniziamo con la smentita dell'ONU. La missione ONU, questa è l'agenzia libica, l'agenzia di stampa libica, a riportare la smentita dell'organizzazione dell'ONU. Il 4 giugno, la missione ONU in Libia, non c'è alcuna verità sulle accuse di insediamento dei migranti in Libia. In questo articolo si legge che la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha confermato che le agenzie dell'ONU, inclusa l'UNHCR, non stanno attuando alcun programma di insediamento dei migranti in Libia e che tutte le affermazioni che mettono in discussione questo sono infondate. In un comunicato diffuso oggi, giovedì, quindi data della pubblicazione dell'articolo, la missione ha dichiarato di aver preso atto delle manifestazioni svoltesi davanti alla sua sede, quella dell'UNHCR, ribadendo il diritto di tutti i libici ad accedere a informazioni corrette e al diritto di esprimere le proprie opinioni in modo pacifico e secondo la legge. La missione dell'ONU ha espresso preoccupazione per la diffusione di informazioni false o fuorvianti e discorsi d'odio riguardo al lavoro delle Nazioni Unite in Libia, che secondo il comunicato hanno contribuito ad aumentare le tensioni e a incitare contro il personale nazionale e internazionale dell'ONU. Secondo la dichiarazione, l'UNHCR opera in cooperazione con le autorità libiche e la comunità internazionale nel rispetto della sovranità della Libia per trovare soluzioni fuori dal paese per le persone in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni, quindi inclusi trasferimenti verso paesi terzi e rimpatri volontari quando le condizioni lo permettono. Quindi smentisce l'idea di un insediamento permanente, ma sottolinea il lavoro di coordinamento dell'agenzia per trovare soluzioni alternative a questo. La missione ha inoltre condannato con fermezza l'incitamento alla violenza o la minaccia, le minacce contro il personale dell'ONU, così come gli atti di vandalismo e di aggressioni contro i suoi membri e contro le sue sedi e i beni. E questa era l'ONU. Sempre dall'agenzia di stampa libica prendiamo un articolo dell'8 giugno in cui si parla dell'incontro tra il ministro dell'interno del governo di unità nazionale e alcuni attivisti appunto di questo movimento no all'insediamento. Altara Bulsi incontra i partecipanti al movimento No all'insediamento e conferma l'impegno a proseguire la lotta contro l'immigrazione irregolare. Quindi questo è il titolo dell'articolo in questione, in cui si legge che il ministro dell'interno del governo di unità nazionale, il generale Ahmad Altara Bulsi, ha incontrato i manifestanti partecipanti al movimento No all'insediamento. Secondo il Ministero dell'Interno, il ministro avrebbe ascoltato le richieste dei manifestanti e le loro preoccupazioni riguardo al fenomeno della presenza irregolare di migranti sul territorio libico. Altara Bulsi ha affermato nel suo intervento durante l'incontro che il Ministero ha elaborato sin dall'inizio del suo mandato un piano di sicurezza integrato che pone la lotta all'immigrazione irregolare tra le sue principali priorità. Ha ribadito che questo dossier richiede un lavoro serio e concreto e ha osservato che la Libia supporta da anni un pesante fardello a causa di questo fenomeno dalle dimensioni internazionali e affermando che la Libia non è un paese di destinazione per i migranti, ma un paese di transito verso altri stati. Ha dichiarato: rifiutiamo l'insediamento in qualsiasi forma e continueremo a gestire questo dossier. Quindi ecco, in questo senso rincuora i manifestanti che affermando che appunto non è in atto alcun progetto o politica di reinsediamento, di insediamento in Libia dei migranti, rifiuta come i manifestanti questa idea di insediamento. Il ministro ha inoltre spiegato che il piano del Ministero dell'Interno per la lotta all'immigrazione irregolare parte dal rafforzamento della sicurezza delle frontiere in cooperazione con le istituzioni competenti dello Stato e il Ministero è pronto a svolgere i propri compiti per ridurre il flusso migratorio attraverso il territorio libico. Ha aggiunto che il piano in questione include il controllo delle aree desertiche e urbane, il monitoraggio delle coste e dei confini marittimi per contrastare i tentativi di attraversamento del Mediterraneo, oltre alla regolamentazione del mercato di lavoro, del lavoro secondo le leggi vigenti e alla deportazione dei migranti irregolari verso i paesi d'origine. Ha ricordato inoltre che è stato lanciato un programma nazionale per il rimpatrio dei migranti irregolari nei loro paesi d'origine e che migliaia di migranti sono già stati rimpatriati nell'ambito di questo programma. Questo era il ministro dell'Interno libico. Ascoltiamo ora le posizioni di una degli esponenti di questo movimento no all'insediamento, dal giornale libico SA24, che riporta un'intervista effettuata da un altro emittente libico, Libia al-Ahdat. L'articolo si intitola Al-Shaab, accusare il movimento no all'insediamento di razzismo è un tentativo di screditarne le rivendicazioni nazionali. L'articolo è del 5 giugno. Salma Al-Shaab, membro del movimento Attivisti di Tripoli no all'insediamento, ha dichiarato che il movimento popolare contrario all'insediamento dei migranti in Libia si basa sulla difesa della sovranità nazionale, respingendo così le accuse di razzismo o di incitamento alla violenza rivolte ai partecipanti al movimento. In un'intervista rilasciata all'emittente Libia al-Ahdath, Al-Shaab ha sottolineato che il movimento, fin dalla sua nascita, ha mantenuto un approccio esclusivamente pacifico e che non risultano episodi di aggressione contro migranti attribuibili ai membri. Ha spiegato che il movimento è attivo da circa un anno e mezzo con l'obiettivo di trasmettere un messaggio chiaro: il popolo libico rifiuta qualsiasi progetto politica che possa portare a una modifica della composizione demografica del paese. Ha inoltre precisato che le circostanze eccezionali che attraversano le istituzioni libiche e la persistente divisione politica nel paese non significano che il popolo sia assente o che abbia rinunciato al proprio diritto di esprimere preoccupazioni e rivendicazioni nazionali. Secondo Al-Shaab, diverse organizzazioni internazionali e istituzioni attive nei settori della migrazione e dello sviluppo starebbero promuovendo programmi e progetti che a suo giudizio preparano il terreno all'insediamento di un numero elevato di migranti in Libia. Ha citato in particolare iniziative legate alla formazione professionale dei migranti e alla loro distribuzione nelle varie città libiche, iniziative che secondo lei avrebbero suscitato forte preoccupazione e un rifiuto in ampi settori della popolazione. Al-Shaab ha aggiunto che l'aumento delle preoccupazioni popolari è legato anche alla crescita del numero dei migranti presenti nel paese, in un contesto segnato da difficili condizioni economiche e di sicurezza che già il paese sta attraversando. Rispondendo poi alle accuse di razzismo che sono state rivolte a questo movimento, Shaab ha affermato che la società libica non nutre atteggiamenti ostili nei confronti dei popoli africani o delle persone di pelle nera. Secondo lei, definire il movimento come razzista rappresenta un tentativo di screditarne le rivendicazioni legittime. Ha ribadito che il movimento non prende di mira i migranti, ma chiede piuttosto la tutela del territorio e dell'identità nazionale e una regolamentazione della presenza straniera nel rispetto delle leggi libiche. Al-Shahab ha inoltre rivelato che il movimento ha organizzato numerosi sit-in davanti alle sedi dell'UNHCR, chiedendone la chiusura e la revisione delle sue attività in Libia. A suo giudizio, alcuni programmi dell'organizzazione andrebbero oltre il mandato umanitario e contribuirebbero di fatto a consolidare la permanenza dei migranti nel paese. Per quanto riguarda le prossime iniziative del movimento, Al-Shahab ha annunciato la preparazione di grandi manifestazioni popolari. I partecipanti, ha spiegato, intendono esprimere il proprio rifiuto nei confronti dei programmi dell'UNHCR e dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Secondo Al-Shahab, tra le principali ragioni di queste mobilitazioni vi è anche il rifiuto delle proposte che vedrebbero la Libia come paese terzo nell'ambito delle politiche europee di gestione dei flussi migratori. I manifestanti, ha concluso, ritengono infatti che le attuali condizioni politiche, economiche e sicurezza della Libia non siano in grado, non rendano il paese un paese in grado di sostenere ulteriori pressioni e oneri. Questo era l'articolo di SA24 e le parole erano di Al-Shahab, appunto, attivista di questo movimento No all'insediamento libico. È interessante perché appunto anche in Italia, no, si parla di reimmigrazione, inviare i migranti irregolari verso paesi terzi, ed ecco quello che succede. La Libia rifiuta, o in parte almeno della popolazione libica, rifiuta che la Libia divenga un paese terzo. Andiamo avanti e parliamo di un altro punto di vista, quello di un attivista che in particolare si esprime sul ruolo dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, quindi l'UNHCR. Questo punto di vista lo prendiamo sempre da SA24, questo canale di informazione libico, che riporta un articolo il 6 giugno intitolato Al-Hawari, appunto il nome dell'attivista. Il movimento popolare sull'immigrazione ha smascherato le carenze del governo Dubeiba, appunto del primo ministro del governo di unità nazionale. In un'intervista al canale Al-Masar, riportata appunto da SA24, l'attivista per i diritti umani Nasser Al-Hawari ha affermato che il recente movimento popolare in Libia sul tema dell'immigrazione irregolare è stato necessario per correggere la situazione e affrontare quella che ha definito una debole performance del governo e una mancanza di trasparenza nella gestione del dossier immigrazione. Ha inoltre sottolineato che il governo di unità nazionale provvisorio si è recentemente allontanato da un trattamento serio di questa questione. Tra i punti più discussi, appunto, il ruolo dell'UNHCR. Al-Hawari ha spiegato che la preoccupazione dell'opinione pubblica nasce anche dal fatto che l'UNHCR avrebbe concesso lo status di rifugiato a migliaia, forse decine di migliaia di migranti, in assenza però di statistiche ufficiali precise, sia da parte delle autorità libiche, sia dello stesso organismo. Una situazione che secondo lui rende poco chiaro l'effettivo volume del fenomeno. Nel suo intervento ha evidenziato come la mancanza di una legislazione nazionale chiara sul diritto d'asilo in Libia abbia creato un vero e proprio vuoto giuridico, un vuoto che sempre secondo la sua analisi ha portato l'UNHCR ad assumere alcune funzioni legate alla valutazione e alla selezione delle richieste d'asilo in assenza di una commissione nazionale competente. Ha spiegato che l'UNHCR opera in paesi privi di sistemi d'asilo completi e che quindi questa è la condizione che si applica anche al caso libico. In questo contesto ha osservato che la debolezza istituzionale dello Stato libico ha permesso all'agenzia di continuare a svolgere questo ruolo nell'ambito degli obblighi umanitari dell'ONU. Al-Hawari ha aggiunto che l'UNHCR sì lavora in cooperazione con le autorità libiche per via della fragilità istituzionale, però in assenza di un sistema nazionale efficace per la gestione del diritto d'asilo, quindi lamenta una regolamentazione nazionale. Anche delle attività dell'UNHCR. Al-Hawari ha poi lanciato un avvertimento sulle conseguenze del continuo rilascio dello status di rifugiato a persone senza soluzioni chiare, affermando che molti beneficiari potrebbero restare a lungo in Libia, vista la difficoltà di rimpatrio o di trasferimento verso paesi terzi. Uno scenario che a suo avviso alimenta il timore popolare di una possibile integrazione de facto nella società libica. Da qui la conclusione, la necessità di una legislazione nazionale chiara, secondo Hawari, e di una regolamentazione del rapporto con l'UNHCR all'interno di un quadro giuridico definito per gestire in modo ordinato il dossier migratorio e quello dell'asilo. La Libia si trova davanti a rischi crescenti nella gestione della migrazione irregolare, secondo Al-Hawari, con il pericolo che il paese possa trasformarsi da paese di transito a paese di destinazione in un contesto regionale di sicurezza sempre più complesso nel Mediterraneo. Ecco, questo era il punto di vista di un altro attivista, quindi che punta il dito contro l'assenza di regolamentazione anche di dell'operato di organismi come l'UNHCR. Un altro punto di vista che leggiamo è riportato sempre di un altro attivista, è riportato dal canale Libia TV24 di una settimana fa, in un articolo intitolato "Il dilemma dell'insediamento dei migranti in Libia tra rifiuto popolare e la necessità di costruire uno Stato capace di regolamentare la presenza straniera". E qua l'attivista intervistato, Abdeslam Zubeida, offre una analisi ben strutturata e critica fortemente le politiche europee. Nel pieno dell'acceso dibattito che attraversa la scena politica libica sulla presenza straniera e sulle possibili ricadute di questa sulla composizione demografica e sulla sicurezza nazionale libica, emerge un nuovo discorso politico che prova a spostare la discussione dal terreno della mobilitazione emotiva e populista a quello di una gestione più istituzionale e razionale. Apre così l'articolo. L'attivista politico e ingegnere Abdeslam Zubeida propone una lettura diversa che punta a decostruire la complessità del fenomeno e a delineare una vera e propria tabella di marcia basata su un'analisi più fredda, meno emotiva della situazione. Zubeida ha invitato a indirizzare il movimento popolare verso quelle che considera le minacce reali, evitando quindi dispersioni su obiettivi che sono secondari. Quindi decostruire il discorso del rifiuto dell'insediamento dei migranti, dov'è davvero il pericolo? Da qui parte una domanda chiave, quindi quasi provocatoria, che mira a mettere in discussione una convinzione diffusa tra molti libici, e cioè l'idea che l'UNHCR sia impegnato in un piano sistematico di reinsediamento dei rifugiati in Libia. Zubeida definisce queste campagne contro l'UNHCR errate e fuorvianti, sostenendo che non si basano su alcun fondamento solido. Secondo la sua analisi, le procedure dell'organizzazione sarebbero invece legittime e finalizzate al trasferimento dei rifugiati verso paesi terzi, non certo verso la Libia. E se il pericolo quindi non viene dall'agenzia ONU, allora dove si trova? È qui che il discorso si sposta su un piano che Zubeida considera molto più concreto e allarmante. Secondo lui esisterebbero segnali e indicazioni di iniziative europee, sia a livello collettivo sia nazionale, orientate a consolidare una realtà di fatto, cioè la permanenza dei migranti irregolari in Libia. Non si tratterebbe necessariamente di dichiarazioni esplicite, ma di un insieme di politiche, accordi e pratiche operative portate avanti lontano dai riflettori. L'obiettivo, secondo questa lettura, sarebbe chiaro: impedire ai migranti di raggiungere le coste del nord del Mediterraneo e mantenerli nei paesi di transito, come la Libia. Di fatto, secondo Zubeida, si tratterebbe di una forma mascherata di reinsediamento forzato a lungo termine. L'attivista accusa alcune autorità libiche di contribuire attivamente a impedire ai migranti di lasciare le coste del paese, intercettando le imbarcazioni anche oltre le acque territoriali e riportandole forzatamente in Libia. Se confermate, afferma l'articolo, queste pratiche renderebbero lo Stato libico parte integrante di politiche europee di respingimento e ritorno forzato, rimpatrio forzato, in contrasto con gli interessi nazionali e con la posizione popolare del popolo libico contraria all'insediamento. In realtà queste non sono novità, cioè le politiche del rimpatrio e del respingimento sono applicate, e l'Europa lo sa bene. Appunto derivano dagli accordi firmati con questi paesi come la Libia e la Tunisia. Però ecco, Zubeida mette in guardia i lettori su questo, che considera quindi in contrasto con gli interessi nazionali libici. Quindi, per superare la logica della reazione emotiva e passare a un'azione strutturata, Zubeida propone una tabella di marcia articolata per spingere le istituzioni a riformare profondamente la gestione del

incaricato di applicare la nuova normativa, e la sua assenza, infatti, secondo Zubeida, al momento è una delle principali cause del disordine nella gestione del fenomeno migratorio. Il terzo punto riguarda la revisione complessiva degli accordi firmati dalla Libia con stati e organizzazioni internazionali, per valutare ed eventualmente modificare, le clausole che impongono il blocco dei migranti o il loro ritorno forzato in Libia. Secondo Zubeida, tali disposizioni gravano sul paese, oltre le sue capacità, e non rispondono agli interessi nazionali. Il quarto asse completa il precedente con una richiesta netta, cioè vietare qualsiasi operazione di intercettazione o respingimento delle imbarcazioni dei migranti verso la Libia, quindi lasciarle andare verso l'Europa. Il quinto asse è quello di ridefinire i rapporti con le Nazioni Unite, quindi avviare un dialogo con l'ONU e le agenzie per definire chiaramente obiettivi, competenze e modalità operative della loro presenza in Libia. E infine, sesto asse. Zubeida propone la riapertura temporanea dell'UNHCR per un periodo massimo di un anno per regolarizzare le domande già presentate e facilitare il trasferimento dei richiedenti asilo verso paesi terzi. In una parte della sua analisi, Zubeida si concentra anche sulla situazione nel sud della Libia e ha espresso forti preoccupazioni per alcune iniziative italiane che a suo giudizio sollevano interrogativi significativi. Nel mirino finiscono alcune istituzioni e organizzazioni italiane, tra cui l'Istituto CIEHAM di Bari, Centro Internazionale per gli Studi Agronomici Avanzati nel Mediterraneo, e l'Istituto Arabaci, che sono istituzioni, insomma, organismi che hanno dei programmi, diciamo, di sviluppo locali in Libia, evidentemente, e entrambi sono accusati di coinvolgere municipalità del sud della Libia in progetti di sviluppo che Zubeida definisce fittizi. Secondo la sua interpretazione, l'obiettivo di questi progetti non sarebbe lo sviluppo locale, ma proprio la creazione di una copertura per favorire l'integrazione di migranti irregolari in città e villaggi del sud della Libia nell'ambito di un più ampio progetto di insediamento permanente. Le accuse non si fermano agli attori stranieri. Zubeida infatti estende le sue critiche anche al Ministero dell'amministrazione locale del governo guidato da Dubeiba, il cui mandato, quello di Dubeiba, è contestato, ricorda Zubeida, da diverse componenti politiche dell'opinione pubblica e sostiene che il ministero avrebbe avuto un ruolo ambiguo nel coinvolgere alcuni sindaci nella regione del Fezzan in queste iniziative. Si tratta di un ulteriore livello della controversia, cioè la possibilità che alcuni attori libici contribuiscano, volontariamente o meno, a programmi esterni di sviluppo locale percepiti come potenzialmente dannosi per il tessuto sociale delle comunità locali. Cioè, quindi Zubeida critica i programmi di integrazione degli immigrati in Libia, anche quelli che appunto derivano da progetti di cooperazione internazionale. È interessante, credo, leggere appunto queste parole perché danno un po' l'idea di quello che accade poi in questi paesi, no? Le polemiche che si sviluppano attorno alle questioni migratorie anche, e offrono anche un punto di vista interessante sulle politiche nostre, le politiche di cooperazione con i paesi del Nord Africa. E le politiche di sviluppo, quindi, in questi paesi che mirano a contenere l'immigrazione. Facciamo in tempo solo a leggere le dichiarazioni di Dubeiba, del primo ministro, che ha commentato qualche giorno fa, durante una riunione di gabinetto, appunto questa polemica e anche le azioni del movimento No all'insediamento. Il ministro ha ribadito, rassicurato che la Libia non fungerà né da guardia di frontiera per i paesi europei né da terra di reinsediamento per i migranti.
E ha parlato degli immigrati in modo molto umano nel suo discorso.

0: comunque affermando che sono in una posizione di difficoltà, che subiscono violenze, aggressioni e punta il dito contro le gang, cioè la criminalità, che appunto permette a questi migranti di varcare i confini nazionali. Inoltre, commentando questo movimento no all'insediamento, il primo ministro lo ha criticato, lo ha accusato di incitare all'odio contro la popolazione migrante e ha avvertito che appunto la retorica del gruppo serve un programma più ampio, pericoloso, volto a destabilizzare il paese. Quindi, pur ribadendo che la Libia è appunto, non che questi programmi di insediamento non esistono, e il primo ministro è stato duro contro il movimento popolare. Per oggi la rassegna termina qui, grazie per l'ascolto e il nostro appuntamento è la prossima settimana.
1: E un grazie ad Alessia Colonnelli, 21 e 57 minuti. Alcuni aggiornamenti, due aggiornamenti, uno dal Golfo. Resta ambigua la situazione del conflitto e la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump insiste sul fatto che un'intesa dovrebbe essere firmata a distanza, in digitale, entro poche ore. Intanto attacca il premier israeliano Netanyahu per l'attacco a Beirut, in cui le forze di difesa israeliane hanno colpito diversi esponenti di Hezbollah. Teheran minaccia una rappresaglia. Comunque Fox News, emittente TV vicina al presidente, continua a dire che si inizierebbe appunto con una firma a distanza per poi avere un incontro in presenza la settimana prossima in Europa. Andiamo in Italia, bufera su Vannacci il femminicidio, sono contrario al reato specifico, è un omicidio come tutti gli altri, un reato non è più o meno grave in base al sesso, ha dichiarato il leader di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, spero che non abbia nostalgia anche di quando c'erano le attenuanti per cause d'onore, commenta Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale. Il centro-sinistra parla di negazionismo patriarcale. Andiamo avanti con il nostro palinsesto, vi proponiamo una conversazione. Pannella Bordin, selezionata da Michele Lembo, era il maggio 2014.
2: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è una registrazione del 4 maggio del 2014. Si apre questa intervista con un bilancio, un punto sulla iniziativa radicale di quel momento, in particolare la convocazione dell'ottavo congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale. Tema iniziale dal quale poi si parte per una serie di ragionamenti a partire dalle condizioni storiche italiane di quel momento che il leader radicale definisce corrispondenti in qualche modo a quelle degli anni 30-40 del Novecento, la continuità di quella peste italiana, così come definita da alcuni protagonisti della vicenda storico-politica a cui il Partito Radicale si riferisce ormai 70 anni addietro a questa intervista. Poi si passa al giudizio sull'attualità di allora, il boom di Beppe Grillo e la condotta di Matteo Renzi, che allora guidava il governo, e poi si ritorna appunto alle radici, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini e quanto nato a partire dal manifesto di Ventotene nel 1941. Queste le coordinate, diciamo, di apertura di questa intervista di questa settimana, ma poi si ritorna ancora una volta sull'attualità politica di quei momenti e in particolare anche sulle elezioni europee che erano in prospettiva. Ancora poi un flashback, diciamo così, sulle alleanze nella storia politica del Partito Radicale o comunque le convergenze, i pezzi di strada appunto condivisi con alcune altre organizzazioni politiche. Il tema di giustizia, della giustizia naturalmente non manca anche in questa registrazione, in particolare quello che avveniva alla Procura di Milano in quelle settimane. Sentirete questo tema affrontato nella seconda parte dell'intervista. L'informazione, come sempre, ancora un tema cardine nel ragionamento del leader radicale che poi si sposta nella parte finale di questa intervista sui rapporti con il mondo cattolico, e in particolare sulla interlocuzione anche personale con Papa Giovanni Paolo II e anche le convergenze sul tema della battaglia per la giustizia e la questione delle carceri, anche il tema della fame nel mondo. Queste alcune delle questioni di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. E questa volta torniamo al 4 maggio del 2014. Buon ascolto.
3: Ed eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, un po' in ritardo, 5 minuti, ma non è colpa né dell'avvocato Spigarelli, né di Valeria di Lorena D'Urso, né di chi, né del programma che ha preceduto. È un po' un ritardo che si è accumulato nel corso della programmazione di Radio Radicale. Capita, scusate. E molte scuse soprattutto a Marco Pannella, ma non è la prima volta che succede. Siamo in 6 minuti di ritardo che recupereremo. Sì. Allora, cominciamo intanto un annuncio, che è il congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale, che la cui data è stata fissata dal 23 al 25 maggio. E poi naturalmente la settimana trascorsa offre tutta una serie di possibilità di commento, di giudizio e anche di racconto delle iniziative radicali, quindi a te la scelta come sempre.
4: Certo, come tu hai giustamente detto, c'è un annuncio da dare, come spesso in condizioni di monopolio, perché è vero che avanti ieri ormai il Senato del Partito ha, come tu hai detto, convocato l'ottavo congresso italiano del Partito Transnazionale, ma essendo un annuncio, tranne che da Radio Radicale, in nessun altro luogo è stato trasmesso, valutato, eccetera. Tutto qua che volevo fare questa osservazione.
3: E poi c'è il contesto, c'è la settimana, e allora adesso sta a te la scelta dell'argomento da cui partire, del filo da tirare.
4: Sì, l'argomento da cui partire è questo, è che nel contesto credo, se si tratta del contesto storico, non solo italiano, ma sicuramente italiano, come da 50 anni ci troviamo piuttosto in solitudine, non solo a prevederlo, e in qualche misura, credo, riuscire ad intervenirci all'interno con qualcosa che potrei dire, quantomeno siamo riusciti a ritardare attraverso eventi non unicamente italiani e non unicamente, come dire, di partito radicale, a ritardare questo corso delle cose verso la riproposizione vittoriosa delle condizioni storiche degli anni 30 e 40, che è il connotato, a nostro avviso, di questo ultimo cinquantennio, ma nel quale riteniamo che, come radicali, sul fronte italiano, ma devo dire non solamente sul fronte italiano, siamo riusciti appunto in una misura non secondaria a ritardare questa corsa del nuovo corso verso il dominio delle ragioni di Stato e quindi delle ragioni contrarie allo Stato di diritto e al diritto ufficialmente vigente dalla Costituzione dell'ONU dopo la Società delle Nazioni. Tutto qua.
3: Sì, questa è una chiave di interpretazione che i radicali, tu in primo luogo, propongono, è vero, da molti anni, da moltissimi. Dalla fine del secolo scorso, si potrebbe dire, grosso modo, insomma, no? Allora però adesso bisognerebbe anche vediamo un po' di, mettiamola così, banalmente e pedissequamente, gli antifascisti sono pochi, sono i radicali, i convegni, i fascisti, quali sono i più pericolosi?
4: Ma prendendo questo, però ricordo che in questo caso potremmo davvero prendere con soddisfazione relativa anche dei fenomeni, dei sinonimi, invece che fascisti, nazisti, invece che nazisti, comunisti e via dicendo. Certo, questo ci tengo un tantino banalmente a sottolinearlo. E sono chi? Quando noi abbiamo parlato, ormai 70 anni fa, della peste italiana, intendendo, ma guarda un po' sto paesino da rilievo ufficiale che aveva negli anni 20, è riuscito a regalare in tempi lampo una epoca storica che è quella appunto dell'antidemocrazia nelle sue varie coniugazioni, che appunto è quella che abbiamo ricordato un momento fa e che sicuramente oggi vede, per quel che ci riguarda, consapevoli, ci vede profondamente consapevoli che non siamo abbonati alla immortalità politica e che appunto questo significa semplicemente continuare a lottare sapendo che è probabile la nostra scomparsa violenta, perché siamo oggetto, è probabile, che però è probabile da decenni, e a questo punto devo dire permane il possibile invece opposto, quello che si continui a poter determinare in qualche misura un corso diverso, se non proprio antropologico, comunque della storia contemporanea, nella direzione dei diritti umani, dello Stato di diritto e non delle ragioni di fazione, che sono quelle che continuano oggi a predominare con qualche difficoltà, pare, visto quello che riusciamo come radicali a coltivare, a seminare o, che è ancora più importante, quando vediamo spuntare, perché seme nostro o invece seminato da altri, a riuscire ad intervenire immediatamente per proteggerne il fatto di vedere spuntare dal nostro, da quel seme qualcosa che può divenire magari un baobab, non sappiamo, ma può divenire appunto un'altra pianta importante nella desertificazione alla quale assistiamo.
3: Oh, a proposito di semi, questa cosa del seme può aiutare. Vediamo un po' allora quali sono i semi radicali in giro per l'Italia. Per esempio, Grillo è un seme radicale?
4: Grillo?
3: Beh, c'è chi lo sostiene.
4: Me lo vuoi ricordare chi? Scusa.
3: Ma guarda, davvero? Basta andare sui social network e trovare, dice, ma perché non state con Grillo che in fondo dice le cose che dite voi? Poi, per carità, uno può dare, può dire che non è così, ma uno va fatto solo una domanda. Non è
4: dico, no, ma mi interessava, ecco, mi interessava eventualmente sentire se c'era qualcuno che pure diceva a Grillo, cioè, ma perché non stai con quelli visto che...
3: No, quello non
4: no,
3: c'è.
4: Appunto, ma che è interessante, certo. Ecco. No, io trovo che Grillo di radicale... devo dire francamente, può avere qualche riflesso, ma i riflessi non fanno un connotato serio. No, quello che fanno connotati seri e duraturi sono scelte consapevoli, non riflessi rispetto,
3: cioè,
4: all'attualità degli altri.
3: Cioè l'iscrizione, cioè tu dici il seme radicale deve autoriconoscersi.
4: No, sì, no, ma vorrei dire qualcuno che può anche dire... Io vado in una direzione che è diversa da quella dei radicali,
3: però,
4: ma eccetera.
3: Ecco questo.
4: No, no, ma mi pare
3: non è il caso di Grillo.
4: Non è del
3: tutto. Oh, e Renzi che dice sul sindacato, per esempio, mi attaccano perché voglio togliergli rendite di posizione. Sì. Quello è un seme radicale o no? Anche lì Renzi.
4: No, quello voglio dire, i radicali ci possono pure entrare a loro. Ma devo dire l'argomento che tra l'altro proprio in questi giorni ha detto che lui è rivoluzionario,
3: sì, sì.
4: No, che è molto interessante,
3: detto, sì, sì.
4: È molto interessante, diciamo, sui rivoluzionari che io amo distinguere e sottolineare come rivoluzionisti, sottolineando che i rivoluzionisti hanno semplicemente concorso a distruggere anche se stessi, oltre che opportunità diverse esistenti nella storia e nel presente. Dico che a questo punto noi abbiamo però qualcosa di chiaro, almeno che ci espone di più. Abbiamo proposte articolatissime, durature, nel senso che continuano a poter consentire di intervenire da parte nostra, come ritengo sia giusto sottolineare. Noi siamo l'unica forza politica italianofona che sicuramente, diciamo dal 41, se non da prima, con Manifesto di Ventotene ed altro, dico, noi continuiamo a manifestarci in modo sicuramente connotante l'epoca in cui questo accade, nel senso che appunto il fascismo, abbiamo preso questo termine, lo vediamo,
5: per capire, l'intendi il totalitarismo,
4: certo, no, ma dico la ripresa, certo, no, la ragion di Stato, tutta questa altra roba, che abbiamo, è indubbio che rispetto a questo mi pare tutti riconoscono, dandolo per scontato, perché sennò sarebbe già una cosa strana, che in realtà la storia radicale degli ultimi, mettiamo, 50 anni è una storia che sicuramente ha aspetti di singolarità e di consistenza assolutamente singolare rispetto ad ogni altra.
5: Tutto questo. E vabbè, quello. Però, scusa, ma vediamo di arrivare un po' alla... Perché il discorso così è perfetto, ma è un po', come dire, nello specchietto retrovisore, per capirci. Perché certo, questa è la storia radicale che prosegue ed ha la sua unicità più che particolarità. Però adesso c'è un'attualità politica dove qualche risposta andrà data, se la storia, oppure la storia continua immutabile e invariante, come diceva un ingegnere napoletano.
4: Quell'ingegnere napoletano ha avuto qualche momento di incontro, malgrado le generazioni diverse.
5: Vabbè. No, era quello dell'invarianza.
4: Con noi,
5: esatto. Ancora aspettare.
4: Ma ciò detto, ritengo in questo momento che fa parte della attualità politica concreta ancora l'influenza della singolarità radicale che evocavamo prima, in modo concreto sugli eventi di una situazione di regime in termini generali che letteralmente annienta ogni, ma la annienta perché con le nuove tecnologie tutto questo diventa molto più facile che con Mussolini, Hitler o Stalin, annienta le possibilità del popolo di ascoltare voci che il regime ritiene pericolose. Tutto qui. Quindi questo è un connotato del nostro tempo, e vorrei dirlo. Malgrado questo strapotere rispetto a questi precedenti totalitari e totalizzanti, malgrado questo, credo che il fatto che Crozza, oltre che a Zanzara, insomma questa roba qua, si occupino anche nella cronaca, nella loro cronaca legittimamente ironica,
5: satirica,
4: satirica, legittimamente satirica, già questo, voglio dire, è un segnale che dobbiamo sottolineare. Quello. Perché fa, però, corrisponde a che? Non è che questi Crozza, da Zanzara, abbiano simpatie per che so io, un'astratta maniacale onestà politica per riconoscere a tutti qualcosa e via dicendo. Non è questo, ma è che però essi che sicuramente onorano la loro professione cogliendone l'opportunità, ma no, come l'opportuno, l'opportunità, e quindi anch'essi adesso, siccome viene fuori, il Presidente della Repubblica dichiara alcune cose, essendo questo Presidente della Repubblica, che senza, qui lo voglio sottolineare ai molti esponenti del Partito Radicale, stimabilissimi e che stimo, ma è possibile che del fatto che il Partito Democratico nella non solo gestione Renzi, ma con tanti quanti adesso con la gestione Renzi assumono, magari da sconosciuti precedentemente, funzioni molto importanti per il Partito Democratico, beh, non c'è uno che abbia detto: ma facciamo un dibattito un po' sul fatto che quasi tutti noi, i nostri rappresentanti ufficiali, sparano tutti i giorni contro il Presidente della Repubblica e le sue proposte. Proprio come metodo, nel senso, ho ridetto, ci sono molti democratici che stimo, che sono, però, come il momento in cui respinsero la mia domanda di iscrizione, diciamo, con, a suo tempo, io dicevo, io quello che mi impegno è di porre i problemi all'interno del partito se no, sarò accolto, sarò accettato. E allora è questo, contro, ma proprio devo dire contro in modo esplicito, ci stanno due o tre nominati da Renzi a posti significativi, no? Che appena nominati non sapevamo manco che lo fossero, e loro l'hanno saputo da poche ore, subito parlano per dire: ma noi sulle proposte del messaggio del Presidente non siamo manco per il cavolo d'accordo, punto e basta. Dopodiché nessuno contesta che loro dicono questo, non è una mia interpretazione, lo dicono in un modo assolutamente, dopo che, diciamo, nel saggio scritto, beh, lo riconosco, nel saggio scritto io non avrei avuto le capacità in quei giorni, in questi giorni, quindi problemi di capacità, scritti dal Presidente Napolitano sotto forma di messaggio, finalmente come lo sollecitavamo, ufficiale e costituzionale al Parlamento, vi sono perfino quelle cose che non una molto popolare che fa una rubrica settimanale molto ascoltata, ma non mi ricordo, chiedo scusa in questo momento il suo nome, e credo una pentasillabo,
5: va bene, 8 verticali, 5 sillabi, azzardiamo, Gabanelli,
4: oh,
5: hai visto, report,
4: appunto, che la Gabanelli ha fatto una trasmissione
5: ignobile,
4: con cui termina, no,
5: ignobile,
4: sì, sì, ma con cui diceva ci sono tutti questi motivi eccetera, poi l'amnistia, l'indulto, tutte queste cose, sono, ma dicendo giornalista d'inchiesta, ma se fosse giornalista d'inchiesta avrebbe dovuto presentare le tesi di quelli che del Presidente della Repubblica,
5: certo,
4: manco per la pera
5: non le ha citate,
4: ed essendo, certo, sì, ma essendo però non solo del Presidente della Repubblica, ma corrispondendo a quello della giurisdizione europea e italiana, la CEDO, essendo assolutamente, beh, lei appunto bellamente tutto questo non vale la pena di citare, giornalista d'inchiesta, sì, devo dire, no, le fai molto bene, perché sì, magari che tu lo sappia o no, sei una giornalista di regime e ognuno ha il diritto di essere, no, sarebbe bene che tu te ne rendessi, diciamo, meglio conto, così saresti professionalmente forse più corretta, oltre che demagogicamente magari saresti meno efficace.
5: Vabbè, d'altro canto, da una che ha fatto una puntata per spiegare che a Napoli nei bar il caffè è cattivo, che ti vuoi aspettare? No, però tu avevi detto una cosa interessante prima, se mi consenti.
4: Ti ringrazio.
5: Che la segue... No, no, tante, però voglio dire, questa qui forse necessitava di una... Forse, eh? Adesso dico una banalità. Però tu dici, la satira onesta di Crozza... Beh, sì. Non voglio apparire estremista, non è il mio genere ormai, però...
4: L'avevo detto legittima.
5: Legittima, scusami, vedi, legittima. No, infatti hanno tradotto onesta qua sulla sì. cosa, ma è verissimo, hai detto legittima. Beh, parliamone, parliamone. Certo. Perché in realtà cosa fa Crozza? Fa la satira di chi in televisione, quindi per il pubblico che vede Crozza... È quasi una persona sconosciuta, quindi è una sorta di satira preventiva. La satira preventiva non si chiama satira, perché la satira si fa al potente che si vede tutti i giorni, che impazza nei telegiornali. Sembra un po' la satira che facevano i grandi satiri di Rai 3, quando al governo c'era il loro partito e all'opposizione c'era Berlusconi, e quelli facevano la satira contro Berlusconi, certo. Cioè contro l'opposizione. È come Cercillone,
4: diciamo, teoricamente, non contro il potente,
5: e c'è a difesa del potente, certo, contro il suo oppositore, certo, certo. Non è bello, e non lo so se sarà legittimo, però non è bello, non è carino. No,
4: io dico che è legittimo nel senso che poi loro esercitano la loro... Ma non è detto che loro pretendano anche che, oltre che satira, la loro sia anche riconosciuta come democratica.
5: Appunto.
4: Ecco, voglio dire, questo,
5: con la satira,
4: questo non sarebbe legittimo, mi pare, perché avrebbe un altro colore.
5: Poi perché
4: assolutamente. Voglio dire, comunque la satira nel confronto del potente... Può anche essere fatta perché ci si dispiace che quello non sia ancora abbastanza antidemocratico, no, paradossalmente.
5: Non ho capito. Senti, ma è veramente il nipotino di Gelli?
4: A questo?
5: No, Renzi.
4: Ma tu pensi che
5: la polemica,
4: ieri sì. pensavo a proposito dei seriali, che per esempio un altro che è rivenuto fuori, che è Cicchitto.
5: Vabbè, okay.
4: No, ma perché dire... È sicuramente il nipotino di Riccardo Lombardi, così come quando lui ha cominciato a spuntare fuori su posizioni, diciamo, P2, essendo per il momento solo cresimato, diciamo, da Riccardo Lombardi, poi da Claudio Signorile, dalla sinistra socialista, eccetera, e adesso lo sento in questi giorni e dico, ammazza, lo continua proprio. Perciò il nipote di Gelli, a mio avviso, siccome Gelli è stato banalizzato per comodità, è difficile trovare il nipote. In fondo Gelli è stato fortemente significativo per quello che rappresentava di debolezza e di scarsa qualità di quello che lui voleva distruggere, no?
5: Certo.
4: Tutto quanto. Sì, perciò infatti... sono imbarazzato a dire... Nipotino Regelli, no, diciamo, però sicuramente non ho fiducia nella profondità delle sue analisi, della sua storia e anche delle sue intenzioni professe, non solo quelle che uno gli può attribuire. Dico che in più c'è una cosa oggettiva, credo, e che come chi potesse... profittare del lavoro teorico anche di noi radicali, eccetera, se andasse un tantino a vedere il nostro centro d'ascolto e la sua produzione, potrebbe scoprire che Grillo e poi diciamo adesso Renzi, no? Non è che dice una sorpresa. Sono venuti fuori a un certo punto, no, proprio era semplice guardando come così dove si fa quello che si vuole, eccetera, si era stabilito che alle prove elettorali successive avrebbero dovuto essere fra i vincitori, essendo in partenza solo uno candidato a un posto importante di partito come Renzi, o essendo Grillo così candidato della opposizione, diciamo neoqualunquista o non so che cosa, e invece nei due casi invece sarebbe stato chiaro che il loro successo era il prodotto di come il regime aveva stabilito di proporre all'opinione pubblica in modo quasi esaustivo, quasi esclusivo, questi astri alla vigilia di fatti elettorali.
5: Beh, però è bella quella definizione, non so se l'hai letta, di Rino Formica, intervistato, ahimè, dal Fatto Quotidiano.
4: Sì, ma spesso Rino ne ha delle ottime.
5: Personaggio che ha dato di quello che dici tu sempre, cioè di come inizia la resistibile ascesa di Renzi, una definizione di quelle sue. Dice: in realtà quella è stata un'opa dall'esterno sulla direzione ed è vero, perché
4: certo,
5: l'insistenza sul voto dei non iscritti è quello, è l'opa
4: assolutamente.
5: Poi lì ci si può perdere.
4: Io mi chiedo se non ci sia, e allora posso anche temerla, da parte della gente, anche un riflesso di stomaco. E non ne ho molta fiducia, di nausea di questa indecente proposta continua tutte le ore, in tutti i modi, di quell'immagine, quello lì, eccetera. Dico, lo faccio un'osservazione, dico, cioè, se non ci sia proprio anche un momento di rifiuto, ma torno a dire di stomaco, quindi non è quello al quale do valore, semplicemente dell'indecenza, devo dire pure della volgarità con la quale non gli si dice al popolo: tu di questo ti devi occupare, questa è la tua attualità, su questo devi esprimerti, no? Perché le altre cose non valgono la pena.
5: D'accordo, però
4: comunque Rino Formica sicuramente continuamente a essere intelligente nelle sue singolarità.
5: Poi ci può essere d'accordo, non d'accordo,
4: sì, no,
5: però almeno
4: dico intelligente.
5: Certo. Che osavo, non mi permettevo di. Però adesso vi faccio arrabbiare, perché il problema è questo. Vabbè, Renzi è quello che è, non è il personaggio, diciamo, si descrive presentandosi. Però alcune cose, però è simpatico. Questa cosa sul sindacato. Una serie di effetti. Poi esagera con anche questa roba qua sulla pubblica amministrazione, un imbroglio, però
4: Massimo,
5: qualcosa coglie, dai.
4: Si potrebbe dire a uno come me, ma questo si ispira anche a Ernesto Rossi, perché Ernesto Rossi ha spiegato dopo Einaudi, d'altra parte. Dopo Einaudi ha spiegato come vi fosse concorrenza, ma convergenza fra il mondo della industria, della grande industria, e quello sindacale. No, costantemente, ricordiamole anche gli ultimi 10 anni di Ernesto Rossi, era quello che sottolineava diciamo, lo statalismo delle due componenti, che finiva poi per essere per una gestione della Fiat piuttosto che un'altra, ma comunque con la Fiat, comunque con Pesenti, comunque con eccetera. Questo, diciamo, ma in realtà questo richiamo è sbagliato, perché prima di quello e da almeno un ventennio questi erano i temi anche del nazionalsocialismo nazista, del nazionalsocialismo fascista e del nazionalcomunismo moscovita.
5: Questi di Renzi di oggi, no?
4: Sì, no, quelli del dire, per loro erano il prepotere sionista o dei banchieri.
5: Non stiamo parlando di Renzi, stiamo parlando di altri.
4: Sto parlando, dico, uno gli può attribuire qualche continuità con Ernesto Rossi e Salvemini. Dico, no, perché in realtà la continuità era con un'analisi del potere contro cui si era, no? In questi movimenti.
5: Beh, però queste cose che dici tu caratterizzano molto più Grillo che Renzi, dai.
4: Sì, no, ma quello che tu hai evocato, siccome l'attualità di questi due giorni.
5: Beh, i sindacati, il lavoro.
4: No, all'unità, no, essendo l'attualità di questi due giorni, tra l'altro mi pare che l'unico che ha risposto un po' Bonino è Bonanni. No, passò con una battuta. No, no, è un fatto di battuta. No, quindi non l'avrei nemmeno sentita perché
5: no, mi sfugge, no, ma francamente le battute di Bonanni
4: certo, no, mentre si è camusso gli altri, ma Bonanni l'ho sentita quasi incidentalmente, in cui lui ha fatto notare in fondo dice sì, vabbè, certo, non è la prima volta che a questo punto dal potere vengono fuori cose antilavoratori con la scusa di essere antisindacati, ha detto Bonanni.
5: Che, tu sei d'accordo?
4: Ecco, questo sto dicendo. Su questo bisogna vedere cosa vuol dire.
5: Appunto.
4: No, dico, nel senso che altro è dire a questo punto sono riflessi tradizionali antilavoratori con la scusa o il pretesto di essere contro i sindacati, no? Questo è che lui ha evocato. Ma in realtà poi se a Bonanni gli si può rispondere, tranne i tuoi primi anni, quando tu eri solo l'erede del nuovo, appunto, della nuova CISL, in realtà no, abbiamo avuto di già in quel momento sindacatocrazia, partitocrazia e via dicendo, individuate in realtà come componenti di una stessa realtà storica.
5: Sì, sì.
4: Beh, no, era quella,
5: no, come no?
4: Quella neocorporativista, certo. Per quelli che volevo dire che nel fascismo c'erano anche cose serie. Insomma.
5: Ma alle brevi, alla fine, Bonanni dovrebbe fare un bilancio di quello che ha fatto il suo sindacato nella pubblica amministrazione, poi parliamo. Sì.
4: Tranne 10 anni con Carniti.
5: Io ci torno, sai che sono testato. Ma Carniti ormai è...
4: Sì, sì, no, ma voglio dire, proprio, un po' di pietas ergalares.
5: No, ma Carniti è altra cosa, non c'è dubbio. Dai. Vabbè, comunque, no, sai che c'è, perché in realtà la questione sta diventando delicatissima, perché poi i sondaggi sono quelli che sono, Grillo sta trionfando... sono anzi forse sì. Però c'è un fatto, vediamo tu che te ne intendi, che cosa ne pensi, perché va bene, questi sondaggi sono molto alti per Grillo adesso, però è anche vero che siccome gli istituti demoscopici alle scorse elezioni su Grillo hanno preso una topica micidiale, forse adesso cercano un po' di riequilibrare, quindi bisogna anche fare la tara forse, però non lo so, queste sono dinamiche che riguardano come dire la... come dici tu, i sondaggi in fondo più che dare la fotografia in Italia orientano, certo. Quindi è questo un po' il tema, no?
4: Certo, ma
5: però
4: dice...
5: l'aspetto c'è.
4: Certo, ma vorrei dire questo, in questo momento infatti, se si fosse attenti al centro d'ascolto radicale, ma non lo sono,
5: perché, sai che sul Manifesto, Vincenzo
4: sì,
5: Vita,
4: no, è vero che sul
5: nella sua rubrica ha capito tutto.
4: Assolutamente, ma la citazione
5: perché è competente, fra l'altro.
4: La citazione c'è e questa già dobbiamo dargliene atto, perché sul Manifesto alcune eccezioni rispetto al suono di regime che vengono sì, al suono proprio, perché lì li riconosci, va riconosciuto e sottolineato, ancorché devo dire non è che caratterizzino a mio avviso la linea del Manifesto, ma sicuramente nella linea del Manifesto c'è l'attenzione che la direzione, evidentemente l'editore, ha di dare anche a non ignorare del tutto no, alcune cose che riguardano diciamo la opposizione radicale piuttosto che le altre che vengano messe in giro. Però resta il fatto, Massimo, da questo che mi pare importante dirlo. È evidente, ormai si sono resi conto, chi si è reso conto, chi può quel che vuole, eccetera, di quanto sia facile predeterminare gli esiti. Proprio facile. Tant'è vero che adesso in extremis stanno intervenendo per inserire nei medi, invece che rischiare di essere esclusi perché troppo piccoli, chi? Uno Alfano. E questo singolare nuovo centrodestra. L'altro anche, negli ultimi giorni lo noto, anche Salvini, anche la Lega, assolutamente. Sapendo che comunque non ha bisogno di questo aiuto Grillo, ma minimamente, ma io potrei già dire quali saranno quelli che in queste pretese elezioni, devo dire, clamorosamente, devo dire, più perfette, significative dei richiami agli anni 30-40, no, rispetto al potere. Perché questi ormai sanno, potremmo farlo anche noi se avessimo più di tempo di studiare, no, la nostra produzione, quella del centro d'ascolto, eccetera, fare le previsioni sulle percentuali.
5: Certo.
4: Assolutamente, proprio quasi matematico.
5: Basandoci sui sondaggi,
4: sì, no, sui sondaggi non fatti
5: no, ecco, e su come
4: sulla
5: vengono
4: documentazione
5: proposti.
4: Che i sondaggi,
5: sondaggi,
4: e lì mi dispiace molto, c'è un sondaggista veneto, adesso soprattutto ormai da 10 anni parigino,
5: Diamante,
4: Diamante. Ilvo Diamante, ho sempre sperato che da Ilvo Diamante venisse qualche singolarità di analisi di questa situazione, ma diciamo continua una regola. Ho sentito parlare degli esorcismi oggi, non so a proposito di che, no? L'esorcisma è tipico di una forma di cultura con la quale te la prendi con l'eretico, no? L'esorcista col male, eccetera. E oggi però c'è una forma di esorcisma che vale rispetto ad un popolo. Si esorcizza quello che quel popolo può essere tentato di fare, non consentendogli di conoscere, per esempio, quello che i radicali rappresentano, dicono, perché gli arriva solo di terza, quarta, quinta mano, eccetera. E su questo non ci sono eccezioni, perché nei confronti nostri basta andare a vedere quanti italianofoni, mettiamoci così, hanno, a quanti è stato consentito di sentire Emma Bonino e quindi di dissentire o di essere d'accordo, quanti è accaduto nei miei confronti, quanto accade a volte come eccezione, ma nelle quali Staderini, altri eccetera, poi se si va a vedere, sì, certo, loro al contrario della Emma o di me, che abbiamo lo 01, lo 02, eccetera, possono avere lo 04, no? E quindi fa già impressione questo. Ma nell'assieme, oggi invece è chiaro che rispetto a Salvini, che viene fuori, oggi nessuno gliel'ha fatto notare, per esempio, ormai va continuamente a Sky TG moltissimo spazio, moltissimo tempo, eccetera. E questo fa tutta la campagna per la lira, no? A favore della lira contro l'euro. E mi veniva da dire, ma se ci fosse Otto d'Asburgo, che non aveva molto stima per voi, ma dinanzi ad alcune componenti padane che si presentavano come quelle che volevano creare nel centro Europa, diciamo, una riedizione di Vienna e delle altre cose, andando dall'est, anche l'Ucraina avrebbe potuto far parte di questo.
5: E
4: no?
5: Come no? Non
4: appunto, no, andando lì, oggi questi vogliono che cosa? a lira italiana, manco l'affare padana, la cosa veneta e l'altra, con argomenti che loro se l'avessero sentiti da altri 10 anni fa, 8 anni fa, gli avrebbero detto: ma siete scemi, siete cretini, puntate sull'Italia, ma qui ci abbiamo altro, dall'altra parte delle Alpi, noi no, ci abbiamo questo, quest'altro, eccetera. E se sono ridotti i poverini a fare gli italianisti, vanno la liretta.
5: Sì, quello è veramente singolare, anche perché la logica vorrebbe, ai tempi di Bossi, se ci fossero stati ancora Bossi e il professor Emilio Buonanima, la posizione sarebbe stata un'altra, sarebbe stata: noi vogliamo restare con l'euro,
4: certo,
5: dall'Arno in giù che tornino alla lira.
4: E noi vorremmo
5: invece questo.
4: Ma vecchia cosa che si poneva anche nel 1915. Noi diciamo vogliamo stare contro magari il nazionalismo italiano, cose di questo genere, ma stiamo, attenzione, alcuni con Vienna, allora con tutto quello che comportava nell'Oriente europeo e anche, e non magari con Parigi e non con Berlino, c'era anche questa differenza
5: pure,
4: no? Allora, mentre invece adesso il problema, questi ti vengono a dire con quella faccia di bravo di Salvini: noi vogliamo la lira,
5: la lira
4: quale? Dello ma voi volete l'indipendenza, e l'ha confermato, del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, di Roma, tutto quello che voglio, l'indipendenza, no? E poi l'indipendenza appunto di quello che loro ritenevano assolutamente da rifiutare, e diciamo l'inganno italiano, italiota, eccetera, tutto quanto. Però pure di smerciare, pure di fargli avesse possibile il 4% e altro in tutti i casi che fanno, lo fanno sentire, gli fanno di le sue battute appunto su quello che propongono. E che cosa ci mettono? Certo, diciamo negli anni 30 avrebbero detto al servizio dei giudii, delle banche, no? Dei sionisti e via dicendo.
5: Quella è una cosa diffusa.
4: No, allora,
5: solo loro,
4: no, ma invece adesso mettono pure un pochettino questo, le banche, eccetera, tutto quanto. No, ma per il resto il punto di riferimento positivo è il fatto che dicono: così i lavoratori italiani, ma padani, eccetera, potranno liberarsi in qualche misura dalla fame alla cui oggi sono ridotte, da una subalternità, eccetera. E nessuno gli risponde, perché povero Silvio, oggi l'ho sentito. C'è una cosa sulla quale ogni tanto rivengo, ti chiedo scusa, ma gli ascoltatori mi perdoneranno. Ci fu un momento nel quale una intuizione venne data a Bruxelles. Io venni poi rimproverato personalmente da Tremonti di avere fatto un intervento, essendo io italiano, sgarbato nei suoi confronti, cioè non si fanno queste cose, perché no, erano venuti fuori con una cosa sennata, dicendo: sì sì, siamo quelli del debito pubblico che è radicale, certo, ma si dimentica che a livello dell'economia familiare noi siamo dinanzi a famiglie che restano fra le più agiate del continente, e loro ci mettevano la percentuale di proprietà individuale delle famiglie, delle case, eccetera. Ma io cito, quindi o cito disonestamente o cito onestamente. Questa
5: no, diceva questo, diceva i risparmi, dovete calcolare il risparmio.
4: Ma infatti cosa hanno fatto?
5: Questo sì.
4: In 10 anni, d'accordo con la loro opposizione, perché se no dice: ma come mai? Con la sinistra hanno distrutto quell'agio della famiglia italiana.
5: No, l'agio non c'è. No, vedi Marco,
4: l'agio, vabbè, diciamo, quello che loro evocavano
5: parliamo
4: come agio.
5: Di cifre, facciamo prima. Guarda Marco, hai sfiorato un tema importantissimo, molto importante, l'hai centrato, Enzo, che si può forse riassumere così, poi io sono un economista, quindi non... che è il seguente. proprio il ritorno alla lira, e c'è un dibattito che ha una sua radice, cioè ci fu un bel dibattito sul Foglio fra La Malfa e Savona, che Savona sosteneva questa tesi, certo. Però diceva una cosa onesta, cioè diceva: guardate, secondo me è meglio tornare, si potrebbe anche tornare alla lira, a patto che ci rendiamo conto che quelle operazioni di, come si dice, di austerità che l'Europa ci sta imponendo così su una serie di tempi, le facciamo tutte subito, perché se si passa alla lira, la prima cosa che succede è che il risparmio, cioè quello che sta in banca, certo, e il valore degli immobili, cioè certo, le case, si dimezzano.
4: Certo.
5: Volete fare questo? Si può fare, però tenete conto che il prezzo è questo qua.
4: Certo.
5: Questo è tutto qua, secondo me.
4: Assolutamente.
5: Non è tutto qua.
4: Assolutamente, ci fu anche un'occasione elettorale, in quanto sullo sfondo questo c'era rispetto a una area repubblicana.
5: Sì.
4: Ed era quella nella quale noi provocammo una serie di presenze elettorali socialiste, socialdemocratici, europee, quelle nelle quali imponemmo la candidatura di Elena Croce, che loro non volevano.
5: Sì, sì, ma non c'era ancora l'euro, Marco.
4: Sì, no, certo, ma no, era questo il momento nel quale certo, perché noi in quella occasione, appunto, non c'era l'euro, ma c'era stata questa cosa strana che li mise un po' in sospeso, il fatto che il leader liberale prestigioso britannico si candidò con noi.
5: Come no? Sì.
4: Ecco, e quindi non c'era solo i socialdemocratici e via dicendo, con quindi un'accentuazione, diciamo, di carattere europeo e non di quelle classicamente nostre spidegliane, perché quella di David Steele aveva una qualità diversa, più singolare, eccetera. E allora in quel caso infatti avemmo come nostri concorrenti, scelti dall'apparato repubblicano, nel sud, dove tra l'altro io fui eletto, un enorme sostegno a Napoli, a Bari e via dicendo, di candidati repubblicani, un notaio e altre cose del genere, contro di noi, e ci salvammo, devo ricordarlo, grazie al comportamento leale perché pubblico del leader repubblicano calabrese, che perché era il leader repubblicano calabrese che sostenne invece in questa cosa la Elena Croce, me e gli altri, rispetto a questi candidati.
5: Era un candidato pugliese che faceva strai
4: quello
5: giochi.
4: Pure
5: sì, quello faceva strai giochi.
4: Uno, diciamo, un notaio a Napoli, un altro, credo che il nome, se non era proprio anche di nome pugliese, era qualcosa del genere. Ma quello che fece scattare la nostra elezione invece di questi fu il leader indiscusso
5: calabrese,
4: dico con grande lealtà,
5: che è Lucara, perché
4: Lucara,
5: già allora Lucara,
4: assolutamente anzi venne fuori in questo modo. Io sento il dovere di ricordare questo, perché il problema poi era soprattutto quelli erano incazzati, gli ortodossi, per me magari pure, ma tanto non temevano che io fossi eletto, ma per aver messo Elena Croce, che Nucrara così fece eleggere anche lui Elena Croce in questo. E allora avevano il terrore di questa cosa, perché in quel momento vi erano anche i rapporti di Elena all'interno del mondo repubblicano, che vedeva personalità repubblicane che facevano una scelta un po' scalfariana. No, ecco questo. Allora, questo piccolo...
5: Beh, quella è una vecchia storia, quella è una cosa interessantissima,
4: certo,
5: perché quella fu bellissima.
4: La evoco così tanto.
5: Quella fu bellissima perché mi ricordo ci fu la contrarietà della importante Susanna Agnelli, che intervenne al congresso dicendo: io non voglio stare
4: certo
5: con una democristiana come Emma Bonino, che è amica del Papa, non
4: certo,
5: mi ricordo che disse.
4: Sì, sì.
5: Poi ci fu la polemica, ti ricordi, che i repubblicani storici storcevano la bocca per il simbolo unitario che era una mela.
4: Sì.
5: E tutto venne risolto da un memorabile intervento del gran maestro Raffi, che allora non era gran maestro,
4: certo.
5: Che a un certo punto, patrocinando l'operazione, di fronte a un repubblicano che gli diceva: ma questa mela che roba è? Rispose: è

0: Renato Altissimo e
1: il segretario repubblicano, sì, era Giorgio La Malfa allora. Sì, sì.
0: Sì,
1: cioè, era ancora vivo Visentini, allora, ma era...
0: questa coppia riuscì nel nord d'Italia a perdere il 70% dei voti. Ed è per questo che noi nel sud, con le armi che avevamo, riuscimmo a dare a questa coalizione degli eletti del sud, fra i quali noi o poi Marco Tarras ed altra.
1: No, Marco Tarras scende in una lista antiproibizionista.
0: Sì, ma all'interno di questa coalizione.
1: Era una lista autonoma. Verifica tranquillo. Guarda,
0: no,
1: era una
0: ma
1: lista
0: quello
1: autonoma.
0: Che voglio dire è che...
1: Era quella in cui tu hai presentato poi Giovanni Negri, i socialdemocratici, con
0: appunto.
1: Quella lì. Tarras stava con gli antiproibizionisti e fu eletto.
0: Sì.
1: Poi tu fosti eletto i liberali repubblicani. E Negri e Modugno no.
0: No, ma lì la strategia mia
1: era quella di accettamento
0: a
1: quella
0: crassi. Proprio certo, quella socialdemocratica, sì, questa. Sì. Marco Tarras non si voleva candidare, cioè, se tu non ti candidi, no, che ci candidiamo a fare come antiproibizione?
1: Esatto, questo.
0: Gli dissi, statti tranquillo, e scattò poi Marco.
1: Perfetto. E allora, vabbè, siamo tornati indietro.
0: Certo.
1: Siamo tornati indietro, però guarda, qualche
0: volta è utile.
1: Guarda, c'è un tuo comizio appassionante che facesti proprio a Napoli, a Piazza dei Martiri, per la coalizione, e c'era Zanone, come c'era De Lorenzo,
0: sì,
1: naturalmente c'era
0: certo.
1: De Lorenzo e tutta certo, la corte, però napoletana, però c'era Zanone, c'era il segretario nazionale.
0: Nel periodo c'era Cortese anche.
1: E può essere, come no, c'era Cortese.
0: E la signora Cortese.
1: La signora Cortese Ardias, e purtroppo c'era anche il figlio che non c'è più, poverino. Allora, detto questo, però, il tuo comizio lì è interessantissimo, perché solo tu potevi fare un discorso per il Partito Repubblicano e il Partito Liberale in cui per tre quarti del comizio parlasti di Occhetto,
0: esatto,
1: e del fatto che bisognava difendere Occhetto dagli attacchi dei comunisti ortodossi, cioè,
0: ah, lì, certo.
1: E la faccia di Zanone, peccato che non c'era il video, ma la faccia di Zanone era fantastica. Comunque va bene. Allora, questo periodo di storia però è interessante, perché in realtà, se uno ci pensa un attimo, come questi sciagurati abbiano fatto perdere ormai traccia di una tradizione politica liberale, repubblicana, socialista, che insomma in Italia una sua dignità ce l'aveva, e ora restino solo singole intelligenze, mentre gli unici organizzati sul serio stanno come stanno, però sono
0: in
1: i radicali.
0: Questa tua osservazione mi consenti un rientro
1: a quello che doveva servire,
0: appunto, all'attualità minima, vera, eccetera.
1: Congresso.
0: E no, ed è quella nella quale all'unanimità, ma vale quello che vale, ma comunque il Senato del partito ha stabilito le date dell'ottavo congresso italiano, che va messo con la I maiuscola perché non è italiano nel senso degli italiani, no? Congresso italiano del Partito Radicale, e sono quattro giorni, e si è soprattutto anche sottolineato su quali temi connotanti nel documento del Senato noi saremmo presenti, e a mio avviso costituisce la sintesi della attualità della resistenza al trionfo altrimenti in corso dei perdenti del 45 del trionfo adesso in questo momento, riproponendo in forma diversa appunto quello che era la ragione di Stato, l'essenza già di allora, la ragione di Stato contro lo Stato di diritto e contro i diritti civili e umani. Su questo, tant'è vero che quel povero David Steele, che aveva accettato di candidarsi, gli avevo chiesto io.
1: Il liberale inglese.
0: Non lo sì, ma non lo fecero mai parlare a Roma perché temeva che potesse essere lui, me l'ha ricordato, potesse, figurati, essere eletto lui al posto di uno di loro, insomma, no? Per dire il livello. Ma allora oggi continua questa battaglia, cioè la scelta attualmente, diciamo, quasi antropologica, ma per il mondo contemporaneo, passa

0: In effetti, attraverso la riproposizione delle implicazioni economiche, sociali, delle risposte alle domande più chiaramente urgenti, anche per realtà sociali, no? Per impoverimenti, per fame ed altre cose, no? Che li connotano, ma non appunto separandole da problemi di valori che si ripropongono in questo momento, no? Se no come? Ma sì, a livello economico basta fare questo, a livello sociale basta fare quest'altro, sempre ignorando il problema della sempre del diritto e della democrazia. Tant'è vero che quasi tutti questi dicono, no? L'uno o l'altro. Sì, beh, se no comunque si va alle elezioni, no? Comunque si va se no alle elezioni. La nozione che dopo 40 anni, 50 di partitocrazia, andare alle elezioni è come pretendere di fare delle elezioni democratiche. No, diciamo, senza continuità, dopo 50 anni di dittatura comunista, fascista o nazista, col popolo che ha sentito per 60 anni solo alcune voci e poi vai a votare. Allora, come adesso, se noi prendiamo le condizioni evocate da Venezia, diciamo, così viene evocato, la Carta di Venezia per stabilire le condizioni di democraticità,
1: Ho capito.
0: OSCE, eccetera,
1: Sì, quello è
0: se noi
1: l'OSCE.
0: andessimo a prendere questa roba, evidentemente sarebbe una follia.
1: Danno.
0: Sì, no,
1: Ci
0: quello già
1: vorrebbe.
0: c'è e fanno finta di non ricordarselo. Ma devo dire, nemmeno un anno, se tu pigli i passi e mantieni lo stesso tipo di informazione, di impossibilità, non di censura rispetto ai radicali o ad altro, ma di impedimento alla opinione pubblica nel suo assieme, di ascoltare anche di passaggio la voce, cioè oltre lo 02, lo 03 di numero, e poi no, diciamo possono essere lo 02% al quale è consentito una volta di ascoltare uno di noi. Il che vuol dire lo zero, no? Perché il contesto poi è che quelli che fanno telegiornali e le grandi trasmissioni popolari, beh, quelli non è che sono certo neutri rispetto a questa cosa, loro lo fanno attivamente. Quello di escludere in modo manifesto, direi solo i radicali, no? Con la pregnanza qualche volta, bisogna pure ammetterla, anche dei problemi che i radicali evocano in positivo. Come? Poi non ci torno. Come di nuovo il modo concreto oggi per dare forza, Barbara figurati se ne accorge, ma dare forza al federalismo e al
1: Ah,
0: socialismo,
1: Barbara Spinelli, ho
0: sì,
1: capito.
0: è il fatto che a partire dal Dalai Lama, da Rebiaca e da altri, i nostri nel sud asiatico, viene fuori la proposta anti-autonomie e indipendenze, quelle per le quali i nostri compagni, devo dire, catalani, se ne abbiamo scozzesi, tutti questi che vogliono le indipendenze nazionali, poveretti. No, dico, sarebbe molto difficile dover affrontare delle elezioni con noi che andassimo una volta alla Srambas o altrove a spiegare perché questa è una posizione, devo dire, vecchia, fradicia, illusoria.
1: Tanto poi non le possono fare perché gli hanno già spiegato che non si possono fare
0: Sì, ma
1: le
0: appunto,
1: cose.
0: però voglio dire, l'importante è il cosa uno propone. E su questo continuo a dire, il partito radicale in quanto tale, nella situazione nella quale i popoli e il popolo non hanno diritto, non gli si concede il diritto di sentirci un momento, no, perché questa, dopo 50 anni di partito radicale, così come siamo stati e come siamo, hanno capito che in effetti l'unica cosa che li garantisce è quella cosa che normalmente si praticava solo rispetto agli individui e che abbiamo evocato un momento fa, quella dell'esorcismo. No? Va esorcizzato il diavolo, va eliminato, perché il popolo ha dimostrato da 50 anni, il povero Berlusconi, oggi che l'ho sentito in parte, non si ricorda che, poveretto, lui è per primo quello che invitò gli italiani ad andare al mare, quando altrimenti la sua battaglia contro la magistratura sarebbe stato un trionfo garantito.
1: A proposito di magistratura, hai visto in che situazione si trova il procuratore capo di Milano, anche per una cosa per cui tu da solo,
0: Brutti Liberati,
1: lo hai criticato, Formigoni,
0: allora subito io dissi testuale,
1: io ho cercato di dirlo nella rassegna stampa, ma purtroppo non adeguatamente,
0: no, vabbè, non infatti, ma ho sentito che hai evocato la cosa, questo è Rovedo, mi pare che si chiama.
1: Come?
0: Rovedo, una cosa
1: si chiama Robledo, per la precisione, nemmeno Fagna, Robledo, sì.
0: Robledo, ha caputo, che ha posto il problema ufficialmente, quindi in quanto ufficio che ha contestato questa cosa che a me parve macroscopica, no? Dicendo in compagnia anche di quell'altra prestigiosissima magistrata milanese, quadrisillaba, come si chiama?
1: Bocchiassini, vuoi dire?
0: Sì,
1: no,
0: certo.
1: Su quello ci entra poco.
0: No, ma voglio dire, no, perché poi in realtà si sono incontrati oggettivamente su molte di queste cose.
1: Come no? Questo è un altro discorso. No,
0: però, insomma, compreso con i fratelli Crespi di recente.
1: Sì. Dunque, no, perché in realtà la gestione, lì l'aspetto affascinante che a te potrebbe piacere è questo. Che in realtà che cosa si rimprovera al procuratore? Di una gestione troppo politica, anche sulla cosa di Berlusconi, anche se non lo dicono, poi il problema sta lì, è assolutamente evidente che
0: noi dicevamo,
1: questa storia è stata gestita.
0: Noi dicevamo, questo ha mobilitato tutte le forze di polizia e della magistratura per documentare che questa andava a puttane. Testualmente,
1: però, anche al contrario,
0: avevo detto rispetto...
1: Marco, però anche al contrario, perché non c'è dubbio che la misura presa, che ne dica Travaglio, che la misura presa nei confronti di Berlusconi non è in linea con i precedenti della Cassazione. È una misura forzata. È una misura forzata.
0: Ma perché un po' Brutti Liberati si sentiva come immagine abbastanza autorizzato a questa singolarità.
1: Lo so. Ecco, e lì se fosse stato in America, nessuno avrebbe protestato, perché Brutti Liberati sarebbe stato eletto, così
0: è
1: no.
0: Quello che io dico,
1: lo so.
0: Chi è che lo può andare a spiegare a Silvio, perché
1: non
0: mi è possibile che lui adesso prende la posizione presidenzialista, l'elezione del presidente, ma lui non si rende conto, mi pare, da come si spiega, che non sa che c'è un'alternativa di scelte di regimi contemporanei, che sono quelli antipresidenzialisti del presidenzialismo, soprattutto anglosassone, no? E che per questo sono poi in Europa anche anti-uninominale alla base dei fenomeni elettorali e anti-common law, che tu hai evocato, quello nei quali i magistrati sono eletti, quelli dei pubblici accusatori, no?
1: In America, non in Inghilterra, no.
0: No, certo, ma diciamo appunto che è un connotato. Tant'è vero che poi succede con la scusa americana anche in America Latina e diventa un disastro, perché sono eletti molto spesso lì, non all'americana, ma è uno scuso per eleggerli in modo corrotto, insomma.
1: Vabbè, questo poi, sai, si vede sempre. La grande obiezione che ci facevano tanti anni fa era: ma figuratevi in Sicilia, che leggono poi un siciliano. Certo.
0: E io dicevo, è quello che voglio, perché al primo candidato chi lo potrà essere venduto o non venduto condizionato. Ma dopo aver mandato lui, questo candidato, a New York o a Londra il figlio a formarsi. Pensano questi, no?
1: No, me più
0: No, ma io questo lo
1: facevo
0: sottolineavo, eh.
1: prima dire una cosa, che i magistrati siciliani sono stati Costa,
0: Certo,
1: Falcone, Borsellino, poi è arrivato un piemontese, va bene,
0: certo. E
1: lasciamo
0: vabbè,
1: perdere,
0: certo.
1: andiamo avanti.
0: Vabbè. Però
1: Allora,
0: adesso vorrei tornare ad una cosa, il proprio dell'appunto congresso o no radicale. Vorrei dire che ad oggi c'è qualcosa che devo e voglio, per motivi politici anche tattici, ma sicuramente non solo tattici, ribadire un fatto. Le cose che sicuramente fanno parte quasi esclusivamente della nostra storia, ma che poi nel corso degli anni sono come a carico per l'antiproibizionismo e il proibizionismo, ma il mondo sta diventando antiproibizionista con fatica, prima eravamo solo noi, così diciamo solo pidocchi nella nobile criniera del proletariato, insomma, no? Più o meno come era avvertito. E oggi, quello sul quale, che cosa accade? Ho potuto ricordare come debito alla memoria, perché chiarissimamente questo è ignorato, che sto per dire, la scelta assolutamente consapevole, qualcuno direbbe profetica, del santo polacco di avanti ieri, del Papa polacco e anche dell'altro, smaccatamente, filo radicale e anche filo me, diciamo, quando, per esempio, c'era una cosa che io ho ricordato. Una volta ho fatto anche una figura da vigliacco, perché avendo già sentito il Papa Wojtyla nel incontrarci, nel parlare, dire come noi vecchi facciamo, ci ripetiamo, dire ancora prima del mio pontificato. Proprio le parole erano queste. Dicevo, mamma mia, ma mi dice che lui, ancora prima del suo pontificato, come cardinale, mi cercò, volle assolutamente, erano un po' arrabbiati gli indigeni della Curia, no? E via dicendo. Sì, appunto. Io ricordo che la terza volta che accadde questo, lo ricordo particolarmente, tanto perché sì, lei me l'ha già detto, e di fianco a lui c'era il sindaco Rutelli, che quindi può testimoniare se vuole. Però in quel momento io avvertii, lui mi teneva fra le sue due mani le mie, no? Ero andato lì, ero al comune, Consiglio Comunale, ero in piedi e teneva. E in quel momento quello che sentii in un modo inequivoco, questo, e sentii che lui aveva questo sintomo che nelle persone della sua età e condizioni mi emozionò, devo dire, un momento, mi distrasse per un attimo. Ma quello che poi però non si sa è che, per esempio, per togliere non a me, perché questo è il problema, ma a lui e a loro c'è un episodio di censura di una cosa fatta, mi pare, da minori, fatta fare da minori da non so chi, in cui Mirella Parachini, in cui soprattutto il professor Santini, Claudio Santini, come mio
1: Come
0: medico,
1: medico
0: eccetera,
1: curante.
0: avevano fatto queste interviste grazie a una redattrice capace, intelligente. A questo punto queste cose sono scomparse, soprattutto quella di Santini, che poteva, essendo lui notoriamente anche cattolico, evidente, che in realtà diceva cose che potevano anche essere utili a me, ma in realtà costituivano un elemento a favore di Papa Wojtyla. In dubbio, perché lì veniva fuori in modo chiaro che Wojtyla quello che cercava me, veniva, eccetera, era costantemente per ribadire che l'amnistia o si faceva subito o non si sapeva, non sarebbe mai più fatta. Quindi questo, in questo contesto, con frasi citate, questa roba non si riesce più a trovarla. Hanno di fatto licenziato la giornalista, di fatto, e questa non si becca in nessun modo. Perché? A mio avviso, perché questo sicuramente nella dossier giustificante o meno la santificazione di Papa Wojtyla avrebbe costituito una pezza d'appoggio enorme di carattere, si direbbe, profetico, no? E questa cosa è stata tolta, e io dico, siccome se è stata tolta oggi potrebbe essere di un aiuto enorme che Papa Bergoglio, che il mondo, che comunque anche le persone oneste, credenti o no, conoscessero quella trasmissione televisiva che non è mai andata in onda e addirittura si è fatta fuori la sua autrice, senza che nessuno ne parli. Un paio di volte la cosa l'hanno, ma sarebbe di un'attualità enorme, perché mi pare lì quello che veniva fuori è questa convinzione in quel momento del Papa. Lo dico, lo ripeto, perché o si ottiene adesso o non sarà o mai più l'obbligo, ecco, no, che viene fuori, non il dovere, non, ma l'obbligo tecnico, perché altrimenti tutto quello che presupponeva questa richiesta di riforma della giustizia, non delle carceri, a questo punto sarebbe stato facilmente schivato. E quindi sono contento, grazie a te e a queste due ore, di poter comunque denunciare questo fatto, e vorrei dirlo, mi affido anche all'onestà intellettuale della famiglia Agnes, perché Biagio Agnes, allora direttore, no, non Biagio, Biagio Agnes, che sappiamo era stato il massimo esponente,
1: essendo direttore generale della Rai, della, ma all'epoca non lo era più, credo che non lo fosse,
0: no,
1: più,
0: allora in quel momento ancora era l'ultimo suo anno, ma mi ricordo che essendo quelle delle elezioni, cos'era, il 93, quando io ero candidato contro Fini,
1: sì, sì,
0: ecco, e Sabato, che era il loro organo, diciamo, essendo vivo Don Giussani ancora in quel momento, sì, beh, avevano quasi chiaramente, Andreotti aveva dichiarato che avrebbe votato per me, e ho ricordato di una telefonata della famiglia Agnes, sì, mi pare che fosse all'immediata vigilia del Natale, poi lì si votò a gennaio, non mi ricordo quanto, nel quale
1: era un po' dopo, beh,
0: sì, era, vabbè, ma o allora
1: la vita.
0: No, no, ma era, allora, vabbè, non importa, perché nel senso che
1: poco
0: tempi,
1: prima delle elezioni,
0: i tempi erano quelli, sì, nei quali, quindi sono molti testimoni della,
1: certo,
0: famiglia Agnes, tuttora,
1: certo,
0: no, dico tuttora,
1: certo,
0: e ricevo il telefonato, Marco Sobbiaggio, io sul momento così, ah, dice, guarda, siamo, mi pare 26, siamo in pranzo, allora prenatalizio, non so che cosa, no, ma voglio dire, a volte, in queste cose, e per dirti che tutti quanti qui, ivi compreso mio fratello, io sono direttore dell'Osservatore
1: Romano,
0: direttore dell'Osservatore Romano, tranne uno, ma non è lui, tutti siamo decisi a votarti, e fai bene attenzione a non rassegnarti, no, a prendere atto degli ostracismi e delle altre cose che ci sono, perché noi, perché l'ambiente cattolico, vuol dire, da questo punto di vista, la pensa. Da questo punto di vista, un inciso, vorrei ringraziare Rotondi, l'ex ministro Rotondi.
1: Ah, come no, Rotondi.
0: Perché tre giorni fa, a proposito di questa storia della mia Senato a vita e via dicendo, però ha fatto una dichiarazione, come non di rado gli capita, devo dire intelligente.
1: Sì, sì.
0: Ecco. E dice, beh, a questa cosa, a me pare non so se ha detto dovuta e comunque positiva, ma ci tengo a dirlo e lo dico proprio in quanto cattolico, non so quanto rappresentativo, ma in questo con convinzione di non essere isolato. E ti devo ringraziare, Rotondi, così qualcuno te lo dirà, perché credo che sia importante per il tuo essere cattolico, per anche una visione strategica di quello che sta accadendo in questo momento, la tua presa di posizione. Ho letto in un'agenzia, non è che è stata particolarmente valorizzata, però voglio dire che abbiamo convocato questo congresso, non sappiamo dove lo faremo, con quali soldi possiamo convocarlo, quale ECA possiamo avere, ed è il congresso nel quale noi chiederemo di uscire fuori dalla situazione nella quale manifestamente 60 anni di antidemocrazia con noi come oggetto particolare esige, a mio avviso, che non l'uno o l'altro, ma delle comunità che hanno vissuto la storia di questi ultimi 50 anni decidano di accorrere per consentire la vita del il proseguirsi della vita del Partito Radicale nell'unico modo in cui possano, acquistando la tessera, ma acquistando la tessera, il biglietto, vorrei dire, della Dora Park, il biglietto, acquistando il biglietto per un anno poter usufruire del servizio radicale, del proseguirsi, e quindi anche della non scomparsa di questa storia dalla realtà contemporanea. E quando dico a mio avviso, la risposta può venire soprattutto da comunità, perché non potranno mai apprenderlo molti milioni di italiani o centinaia di migliaia, dalla Rai TV, dalla Medias, da tutte le altre cose. E allora voglio dire, personalmente posso sperare, eppure va bene, sperare che anche se Don Andrea non c'è più, ma anche la comunità del porto di Genova si ponga il problema se come comunità non iscriversi leggendo lo statuto. In quello statuto gli si richiede ai singoli radicali un solo impegno, quello di esercitare con maggiore rigore e vigore la propria personale autonomia rispetto al partito innanzitutto. E vorrei dire che ci fu allora qualche critica benevolissima, ma dicendo però Pannella qui manifestamente ha avuto un eccesso in concependo una cosa così straordinaria, di tipo ideologico. Perché? Perché lì c'era questa affermazione anche, e che deve essere legge anche del radicale quella del non uccidere, anche se per legittima difesa. Allora sul momento è venuto fuori, poi è venuto fuori che, frequentando qualcuno esperto culturalmente di arti marziali, che mi tranquillizzò lì dicendo: guarda, sei stato proprio ispirato, perché l'uno oltretevere dice dall'altra parte. Perché? Perché lì tu scrivi semplicemente che in realtà, se c'è anche un momento nel quale simulando arti marziali rischi di essere ammazzato, eccetera, tu ti devi mettere sempre in condizioni, semmai, di ferire per, ma non di uccidere per salvarti. E trovo che da questo punto di vista è una risposta semplice ma fortissima, e poi si potrà discutere. Questo per ricordarla, c'è in quello statuto. Allora,
1: preambolo, no?
0: Sì,
1: preambolo.
0: E di conseguenza su questo io ho a che fare continuamente, con sessantenni, settantenni, ma anche attualmente cinquantenni, che mi dicono: c'è stato un periodo della mia vita nella quale ho vissuto in totale sintonia con te, momenti, e non posso dimenticarlo, e sono addolorato che tu non voglia più andare in televisione, non continui a... No? C'è questo elemento. Ebbene, è vero, io sono convinto che ha riguardato un paio di generazioni della seconda metà, forse anche di una parte della seconda metà della terza del Novecento, diciamo, e storie che poi... E quindi, ed è pensando a questo, pensando a quello che anche domenica scorsa avevo ricordato, come all'inizio degli anni 50 avevo avuto occasione di dire: ma per quel che mi riguarda, la riforma del diritto di famiglia dovrebbe per esempio includere anche i membri delle comunità religiose, perché il fatto che non ci sia, si presume, il fatto procreativo come giustificazione della loro decisione di vivere tutta la vita insieme e di spogliarsi di qualsiasi avere personale, perché si è dico, e lì dicevo, è interessante per il concepimento di forme di famiglia, no? È questo. Allora lo dissi, l'hanno anche ritrovato. Ero convinto di questo. Ed è in quell'occasione poi che l'anno scorso, in un dibattito di Beppe Di Leo, a un passò ricordai e dissi che Papa Bergoglio, che aveva citato
1: Bergoglio,
0: avevo detto, dico, che io avrei voluto che lui tenesse più presente anche Bernanò, il dialogo delle Carmelitane il diario di un curato di campagna, all'interno del quale appunto vi era qualcosa che poteva illustrare l'elemento di comuni religiosità, quelle evocate torno da Benedetto Croce, quanto proprio lui, diciamo, insistette perché non possiamo non dirci cristiani, ma chi legge bene, perché non possiamo non dirci religiosi, che è fondamentale, no? È molto importante, e non teisti, ma religiosi, che è diverso. E questo può essere un fatto, ma vorrei dirlo oggi perché mi pare di un'estrema urgenza per comprendere come forse sia il diritto non nei miei confronti. Ho anche ricordato, sono stato un po' vigliacco in Consiglio Comunale, perché quando il Papa mi diceva prima ancora, no, pontificato, io mi dicevo: oddio santo, mo tutti questi qua penseranno che sto attaccando un bottone al Papa, che era l'ultimo. E allora ho detto: sì, Santità, ma ha già detto. E in quel momento però sentì la sua mano che tremava. Okay. No, me l'ha già detto, e tagliai. Ma lui questo poi, abitualmente, diciamo almeno 5 volte, esordiva in questo modo. Quindi un po' io posso somigliare a lui nel ripetermi in quel momento, come lui faceva in quel momento. Però questo è importante, perché a mio avviso questo si toglie a lui, non a me, non sottolineando quanto lui nelle sue richieste del diritto, delle carceri e via dicendo, in realtà, come dire, condividesse anche lui a priori le cose che oggi, attraverso la CEDU, il Presidente della Repubblica, tutte quante altre cose, è divenuta un'affermazione della cultura ufficiale, direi, contemporanea, no? E non più, e quindi attribuire la singolarità santificata poi di questi pontefici.
1: Ho capito. Senti, siamo con il dovuto recupero. Mancano 35 minuti, quindi bisognerebbe allora, un po' stringere un po' sul congresso, se tu sei d'accordo.
0: Sì, ma, perché gli obiettivi del congresso.
1: Gli obiettivi, ma anche un po' la sua formazione.
0: No, ma
1: per esempio, un partito senza segretario.
0: Uno centrale, sì, vabbè, ma quello non è competenza.
1: No, certo, il congresso italiano.
0: Di questo, dubbio, no? Nel senso. Però, no, certo, ma voglio dire, non è la cosa che mi preoccupa di più rispetto al partito e le sue funzioni ed altro, nel senso che ho dichiarato a suo tempo anche da Radio Radicale, ripetendomi 5 volte, che ritenevo che la più grossa sconfitta che avevamo riportato negli ultimi 2 anni, fra tutte quante le altre ce n'era uno, il comportamento del segretario eletto che avevamo eletto e che si era diluito e che quindi questo il Senato poteva e doveva per statuto occuparsi di questo, non necessariamente un nuovo congresso, ma su questo non è quello che ci pesa di più, su questo è ricordare allora che c'era il combinato disposto fra il Presidente della Repubblica Pertini, che ripete a quel punto, come contemporaneamente di fatto alla grande campagna nostra contro lo sterminio.
1: Contro lo sterminio per fame, certo, anni 80.
0: E appunto, e lui ripete lì, riempite gli i granai.
1: Scusate, gli arsenali, riempite i granai.
0: Appunto, e che era pertinente, perché era proprio un'azione. In quel momento, per esempio, riuscimmo a ottenere dal Parlamento europeo, dalla Commissione, uno stanziamento inaudito ai fini proprio della lotta contro lo sterminio per fame, fra le altre cose. Però adesso credo che ci sia un solo modo da avvertire, lo devono sapere. Quando accadde che riuscimmo ad andare alcune volte dalla RAI, ma anche da Mediaset, spiegando l'importanza che noi raggiungessimo, perché altrimenti avevamo stabilito, se non raggiungiamo i 5 o i 10 mila, non ricordo, iscritti, noi a questo punto dobbiamo prendere atto della sconfitta, della possibilità vera, di cui dobbiamo essere convinti, di farcela. Altrimenti dobbiamo chiudere baracca. Bene, accadde che avemmo in 4 mesi, ma a partire da 2 notti nei quali fummo ascoltabili anche in programmi di massimo ascolto, seppure serale, 42.000 iscritti. Oggi noi abbiamo poco più di 1.000, fra una cosa e un'altra, iscritti. Ma in effetti, per non chiudere, non ingannare coloro che continuessero a farci fiducia, abbiamo bisogno appunto che coloro che continuano, lo dico Rotondi, ma chiunque, cioè, ci sono diverse generazioni italiane, di italianofano, che hanno, ho citato prima la famiglia Agnes, no? Ma la voglio dire, che vedono, hanno vissuto la nostra storia come comune e quindi hanno vissuto la loro storia come comune anche a noi radicali. Ed è questo importante sottolinearlo in questo momento. E quindi io credo che l'unica soluzione alla quale possiamo aspirare è far comprendere e sapere che senza acquistare per quest'anno e l'anno prossimo il biglietto di trasporto nel partito, nel servizio radicale, a questo punto quel servizio probabilmente scompare. E questo, a mio avviso, ci sono i problemi di personalità, sarò molto grato, eccetera, ma qui devo dire molto molto chiaro, aspetteremo magari da sapere se la tavola valdese, per esempio, capisce questo, visto che l'iscrizione, lo ripeto, costituisce un impegno rispetto al partito ad essere ancora più intransigentemente rigoroso a titolo individuale per esercitare la propria singolarità di sensibilità. Beh, questo, e l'altra, quella che ho ricordato, che è chiaramente forse un valore antropologico e storico aggiunto al non uccidere, per quel che riguarda solo, no, un ordine appartenente al mondo delle religiosità. Questo si rifà, eter. E qui, perché allora io sarei felice, se, felice per loro e felicissimo, non per me, ma per noi, se appunto dalle varie comunità monastiche, dalle suore americane, ma non solo, noi siamo chiesa, se non nomino dalle comunità religiose cattoliche, ma anche protestanti, Dio santo, per una volta, non dare per scontato la loro assenza, e ci fosse, ma decine di migliaia, per non dire centinaia di migliaia, perché siamo transnazionali e questo può valere negli Stati Uniti o nell'Estremo Oriente, in Cina per esempio, che si appresta a divenire il paese nel quale si è presente la maggioranza dei cattolici del mondo, grazie alla loro cosa, eccetera. Venire il paese, sì, no, è quello che leggo in base ai dati che si conoscono. E quindi questa è la cosa che posso aggiungere al comunicato che abbiamo fatto. Non sappiamo come, con quali mezzi lo terremo nelle date che tu hai già ricordato,
1: che fra l'altro sono le date delle elezioni europee immediatamente, sì, cioè, a ridosso.
0: Non è un caso.
1: Ecco perché.
0: Perché noi abbiamo sin dall'inizio detto, non è che noi non andiamo a votare perché non ci sediamo al tavolo coi bari, non è adeguato. Noi vogliamo cogliere questa occasione di flagranza assoluta, criminalità contro lo Stato di questo tipo di, tra virgolette, elezioni, nel quale il Paese da decenni non ha il diritto di conoscere e giudicare una parte precisa della storia del Paese. Credo che non sia esagerato dire che la storia radicale in qualche misura riguarda anche, si può dire, la storia del Paese, e magari non solo, la storia d'Europa magari anche, no? Quindi questo che io mi auguro, e sarei felicissimo, che sapendo a questo punto le comunità in quanto tale e nel consenso individuale dei loro iscritti, dei loro membri, delle loro suore, dei loro ecclesiastici, dei loro monaci, ricordano ancora di nuovo, io sempre ho detto, vabbè, se proprio ci fosse una ispirazione, ho detto 30 anni fa, 40 anni, mi aiuti tu, da trovare un precedente, un luogo lì per questo statuto, e dico può essere quello delle comunità cattoliche, delle comunità monastiche, può essere quello il più vicino alla ispirazione.
1: Beh, questo l'hai detto un paio di anni fa, però. Perché...
0: No, questo l'ho detto un paio di vent'anni fa.
1: Non credo.
0: Beh, poi vedremo. Io
1: verificheremo. Questo me lo ricordo. Se mi avvertivano che mi dovevo iscrivere a una comunità monastica, penso che non l'avrei fatto. Insomma, ecco.
0: Sì, magari non ho detto questo, ma ho detto religiosa. Ma
1: dai, no.
0: ma con punti di riferimento assolutamente inequivoci.
1: Vabbè,
0: e perché mi riferivo proprio e dicevo, fondati solo sulla regola come sono, non sul essere d'accordo teologicamente sulle ricerche che fanno assieme, ma dicevo, ma appunto sulla regola della contemporaneità e via dicendo della comunità, ed è quello che caratterizza e connota sicuramente la vita e diciamo gli articoli della vita organizzata del partito, e quindi sarà utile fare la ricerca ulteriore.
1: Ma non ho capito, ma bisogna prendere i voti.
0: Come?
1: Bisogna prendere i voti, no?
0: No, no, non i voti.
1: Dici la regola.
0: Le iscrizioni.
1: Ah, ecco. No, i voti nell'altro senso, non le...
0: Cioè?
1: No, dico povertà, castità, no, quello non...
0: No,
1: ah, vabbè. No, per
0: quelli,
1: sapere.
0: No, perché voglio
1: no, perché sai, la regola...
0: non riguardano la regola.
1: Ah, no?
0: No,
1: non lo so, non
0: le regole...
1: Bisogna chiedere a Di Leo.
0: No, quelli sono appunto... No, no, voti. Sono i caratteristici dei... si vota a... Mentre le regole sono cose...
1: Ora et labora, quelle sono...
0: Come?
1: Ora et labora.
0: Sì, sì, no, ma non è solo
1: ora.
0: All'alba, la, le varie altre
1: sì,
0: cose...
1: Beh, quello è un po' difficile,
0: sì.
1: Insomma, pretendere... Vabbè,
0: sì, beh, ma infatti nessuno pretende che quella vita sia facile.
1: No, no, non è che sia facile, è che voglio dire...
0: È una
1: che
0: forma
1: facciamo.
0: Di ascesi, la regola...
1: Sì, ho capito,
0: è
1: ma sai,
0: l'ascesi,
1: l'ascesi si fa nelle comunità religiose, non nei partiti politici in
0: no,
1: genere.
0: No, l'ascesi la si fa anche attraverso gli individui.
1: Ah, sì, sì, ma
0: non
1: come
0: ho capito,
1: no, ma per carità, ma liberissimi, ma come no?
0: No, ma siccome quelli sono comportamenti, sono comportamenti e capacità
1: certo.
0: di come dire, di cultura del proprio corpo
1: come no?
0: E via sì, dicendo non è vero che riguarda i religiosi e non i politici, riguarda semplicemente coloro che connotano la loro vita morale e fisica in un
1: la vita fisica, la vita morale insomma adesso che c'è
0: io
1: una norma di vita
0: che sia
1: morale
0: adesso forse non lo nomino non lo metto. C'è un testo
1: sì.
0: che è sempre più dissacrante, che è l'apologia della sessualità, della ricerca sessuale e via dicendo.
1: Ma lascia stare la ricerca sessuale, in generale la morale
0: sto
1: non
0: a
1: è
0: dire
1: solo
0: che c'è
1: sesso.
0: Quel testo là
1: il testo,
0: che
1: va.
0: Non nomino adesso.
1: Qual è?
0: Quel testo, e poi qualcuno verrà fuori se non ti viene fuori da adesso in questo momento.
1: Ma che ne so, scrivo quel
0: non
1: testo.
0: Lo nomino, quel testo che vedrai, che
1: testo.
0: Io lo ritengo un testo di formazione all'ascesi e di ascesi.
1: Non è autofagia, cioè, no, è un altro testo.
0: Spero. Un altro,
1: appunto,
0: no,
1: però,
0: parlo...
1: sai, così è difficile trovarlo.
0: No, sarà facilissimo, qualcuno sa.
1: Qualcuno lo sa di
0: te
1: che
0: o a me. No, lo sanno tutti.
1: Lo sanno tutti,
0: no,
1: già no due,
0: nel senso il più scandaloso dei testi, quello che ti parla.
1: Gli studiosi dell'ascesi, lo sai.
0: Come?
1: Gli studiosi dell'ascesi.
0: Perché io lo connoto come ascesi.
1: Ah, tu lo...
0: Normalmente viene
1: non siamo nemmeno sicuri di questo.
0: Viene, sì, no. Viene invece individuato come relativo alla vita sessuale.
1: Alla vita sessuale.
0: E alle sue cose permesse o non permesse.
1: Allora Justine l'abbiamo esclusa, poi vediamo gli altri piano piano.
0: Quando verrà fuori
1: troveremo
0: già,
1: le disgrazie delle virtù.
0: Vabbè,
1: no, il Kama Sutra come viene proposto non
0: è
1: credo.
0: Il Kama Sutra
1: era.
0: Grazie a chi l'ha scritto.
1: Mattia Caruso. Però lo ha scritto con un punto interrogativo, però vedi, ha capito, ha colto, dice
0: certo.
1: Il più scandaloso dei testi, il Kama Sutra.
0: Certo.
1: Che poi.
0: Appunto.
1: Va bene, il Kama Sutra già è meglio, però già me l'ho preoccupato, però la regola, però poi il Kama Sutra va bene. Allora, invece Marco, dunque, fra l'altro, visto che utilizziamo l'Inter, devo fare io una precisazione, stavolta è colpa mia, anche se viene addebitata alla tua nefasta influenza. Il procuratore aggiunto di Milano si chiama Robledo. Non
0: sì,
1: Robledo.
0: Io ho sbagliato. No, ma io.
1: Tu lo sapevi, io no.
0: No, io l'ho detto il nome, ma era inesatto su uno delle cose. L'ho detto.
1: No, ma
0: era sbagliato per una consonante.
1: Forse. Sì, io ho sbagliato per una vocale, abbiamo sbagliato in due, dice. State, vabbè. Allora, Robledo.
0: Onore a Robledo.
1: Onore a Robledo, senza dubbio. Allora, invece, però, senti, allora, i temi del congresso, va bene, l'ascesi, le elezioni, e hai già spiegato anche questo, però
0: no,
1: il tema del partito transnazionale...
0: Sono i nuclei, i nuclei sono...
1: Ricapitoliamoli, dai.
0: Ragion di Stato, e diritto, legge e diritto umano e Stato di diritto. Questa ragion di Stato, che poi era ragion di partito, ognuno poi se la trova, è in effetti il nucleo filosofico, diciamo costitutivo, delle alternative storiche, delle visioni tolleranti o comunque democratiche o civili certo. della funzione dello Stato, questo di Cesare, certo. ecco, diciamo. E questo è come dimostrato Bruxelles 1, convocata da Matteo Angioli, come dimostrato lì, il dibattito è divenuto immediatamente di alta portata per i nomi di coloro che hanno partecipato. Ma in questo momento, Matteo Angioli e tutti, siamo a una corsa contro il tempo per poter diffondere presso il mondo, diciamo, della filosofia del diritto e non solo quello, quel testo per un'edizione definitiva, perché noi riteniamo che questo può avere un valore culturale, civile, di importantissimo rilievo in questo momento, molto di più di quanto purtroppo non servì il libro di Julien Benda contro la tradizione dei chierici.
1: Il tradimento.
0: Scusami?
1: Il tradimento.
0: Io ho detto trahison.
1: La tradizione.
0: Scusami. Io credevo aver detto la trahison.
1: Hai detto la tradizione.
0: Benissimo, ma tanto sanno di che parliamo.
1: Sì, ormai è che... C'è anche chi lo ha comprato.
0: La Trahison de Clare?
1: Sì, l'hanno trovato in libreria, io te l'avevo detto che c'era delle
0: ma questo inauguri. Anche, no, anche questo lo so. Mi pare che anche qualcuno me le ha mandato per copia.
1: Addirittura? Ma tu lo avevi già, quindi, in originale.
0: L'avevo. Era un mio testo. Se ce l'ho non lo so, non credo. E quindi adesso... torno a dire, allora questo congresso dovrebbe essere quello nel quale la riflessione su Cesare e Pietro, la riflessione sullo Stato di diritto, diciamo gramscianamente liberale, perché ho ricordato due o tre domeniche fa quella puntualizzazione fatta in carcere proprio da Gramsci, che disse, passando come io auspico, dalla dittatura del proletariato alla egemonia di classe, eccetera, questo è indubbio che è immaginabile all'interno della forma di Stato democratico liberale. E questo ci ho tenuto a ripeterlo ormai 4-5 volte. Perché mi pare in effetti...
1: Sai, è controverso, ma insomma...
0: Come?
1: È controverso, ma non apriamo...
0: Sì, io aspetto le controversie.
1: C'è una mensola di libri, Marco.
0: No, la mensola di libri, ma voglio dire la controversia, visto che lo dico da 5 domeniche...
1: Ah, tu dici...
0: Se viene qualcuno che...
1: Si può organizzare un dibattito...
0: Sì, ma voglio dire...
1: Lembo che è più
0: ma di per sé una cosa controversa, se uno se le vede per 5 domeniche di serie... di seguito, riproposte, la controversia emerge. No, hai capito? Non perché se si fa una riunione in cui ci sono quelli che sono pro o quelli sono contro.
1: La questione non è attualissima, Marco, sono le lettere di Gramsci.
0: La cosa è di un'attualità estrema.
1: Ma questo può essere, però, insomma, può essere.
0: Io ritengo che può essere e voglio che lo sia anche.
1: Si può fare un dibattito fra te e Giuseppe Vacca, può essere interessantissimo.
0: Ma vedi, il problema è che noi molto utilmente facciamo, io sono un sostenitore di questi dibattiti, fra i quali quelli fatti da Beppe Di Leo, no? Ma torno a dire che il problema centrale storico...
1: Noto esperto di materialismo storico.
0: il problema attuale storico
1: sì.
0: è che le cose, come dire, accessibili, consentite a centinaia di migliaia di persone su 60 milioni, di per loro appunto mancano il loro naturale ascolto e giudizio per l'antidemocrazia italiana, ma che è anche l'anticostituzionalità del nostro Stato e l'anti, quindi... diciamo quella che io ripeto essere la permanenza in una condizione di flagranza criminale del nostro Stato. Quindi credo che questo allora avremo nel congresso i nuclei di ulteriore trattativa e conseguenza, questa ragion di Stato versus Stato democratico, diciamo, diritto, oggi visto che siamo in ONU e non Società delle Nazioni, diritto scritto vigente, no? E poi non vigente di fatto, ma voglio dire diritto contemporaneo, e quello soprattutto delle giurisprudenze che dal Partito Radicale, in modo particolare possiamo ricordare il partito in alcuni casi, Luca Coscioni in altri, l'amica Curie, io dico Filomena Gallo, e la sentenza a noi favorevole contro la Costa Rica,
1: sì,
0: della comunità americana, 41 stati, e via dicendo. Quindi su questo credo che noi dobbiamo essere consapevoli. Ieri hanno rifatto la marcia per la vita, lo sai, 40.000 eccetera. Questa a me pare la reazione assolutamente inevitabile, la reazione delle basi, come dire, vaticane o clericali o di questi ultimi 50 anni, che con Papa Borgoglio e Francesco
1: Bergoglio
0: che con questo Papa evidentemente sentono che, come dire, che l'epoca ruiniana è un'epoca che in effetti deve fare i conti, parlo della manifestazione di ieri dei 40.000 per la vita, del fatto che per la vita era contro l'aborto, no? Era questa. Beh, io mi riferisco semplicemente al fatto che il Papa ha a un certo punto esclamato 2 mesi fa: basta con le ossessioni, così l'ha definita, su aborto, divorzio e non mi ricordo cos'altro. Quindi questo voglio sottolinearlo come un fatto interno alla religiosità, e così come interna è la pratica simoniaca e la pratica clericale all'interno del mondo religioso, ma per fortuna non solo quella, ma anche quella delle religiosità di altra natura, come ad esempio quello del Dalai Lama, per esempio, per essere su quella buddista. E suggerirei a Barbara Spinelli forse di rileggere bene Amartya Sen, il suo Amartya Sen, il nostro Amartya Sen, perché rispetto alla stasi, ai greci, lei che sta roba qua, eccetera, potrebbe probabilmente dare un po' il senso della vera attualità e non di quella propagandistica di cui, come è naturale, molto spesso la politica si impadronisce nelle varie contingenze.
1: Ho capito, vabbè, poi vedremo. Beh, certo, sì, gli articoli della Spinelli sono infarciti di citazioni classiche,
0: sì, greche. Ma sono diciamo di alta tradizione, nel senso ottimo, retorica,
1: sì,
0: no? Ma qualche volta a scapito, a mio avviso, di una visione più meditata, no? Più individualmente integra e non sottoposta a mode e a ossessioni.
1: E allora siamo negli ultimi 10 minuti, Marco. Siamo
0: bene,
1: negli ultimi
0: 10 allora minuti. Io ti ho detto, io mi auguro, prego, non so com'è.
1: No, prego.
0: Sì, ma volutamente l'ho detto.
1: Cioè, nel senso, prego, non è che mi è venuto. È una figura retorica.
0: No, non è volutamente, perché non è che mi è venuto spontaneo.
1: No, no.
0: Ecco, no, vero, quindi grazie di aver raccolto un po' questa mia provocazione.
1: Gioca così, no?
0: Certo.
1: Che ti auguri?
0: E quindi dico, mi auguro davvero che poi faccia storia il fatto che il mondo delle religiosità antropologicamente individuabili e individuate, non tornerò a citare il libro di Thomas Mann, le storie di Giacobbe e le altre cose, e nemmeno le assonanze che hanno da una parte le visioni di Bernanos e di una parte di Pascal e di altri rispetto a quelle invece più ricorrenti tuttora, non tutte per la verità di origine tedesca ma di origine comunque continentale. Sta di fatto che questa è lotta che sarebbe determinante, può dipendere.

0: di religiosità. Ho capito. Allora, va bene. Oh, poi fra l'altro, fra i tuoi impegni, proprio già da domani sei qui, alle 4, lo sai, sì.
1: Scusa?
0: Domani sei qui alle 4, lo sai, sì.
1: In questo momento non ricordo, ma
0: Per una
1: sì.
0: cosa con Bertinotti.
1: Sì, Fausto, senz'altro,
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: infatti adesso ti ringrazio per avermelo ricordato.
0: Perché il primo
1: Perché, no,
0: appuntamento.
1: allora do una piccola informazione.
0: Bene.
1: Domani, avendo io con l'informazione che ho avuto e quindi accettato di fare una TAC, perché i miei medici ritengono necessaria.
0: Forse.
1: C'è un dettaglio. Per la TAC devo subire un trattamento nel quale si immetterà del liquido, dell'acqua nel mio corpo immediatamente prima della TAC, immettendo 2 litri, così come sto, 2 litri di acqua dentro. Ho pensato oggi a Viareggio, dove c'è stata ieri la bomba d'acqua, perciò mi è venuto a pensare, no? Nel senso che è chiaro che il corpo non assorbe queste cose. E subito dopo la TAC, altri 2 litri vengono immessi nella bomba d'acqua che diventerà in queste ore. Allora, no, questo mi viene in mente perché ancora i miei medici devono precisare, avevamo stabilito con Fausto un'ora, e credo che entro 2 ore i medici saranno in condizioni di poter dire a Fausto: guarda, se possiamo spostare un poco l'ora, per quel motivo. Ecco, quindi l'ho reso pubblico, perché ci tengo enormemente invece di poter fare questo dibattito, questo dialogo con Fausto Bertinotti. Davvero ci tengo tanto, tanto, tanto.
0: Va bene, allora poi oltre Bertinotti abbiamo altre scadenze.
1: Ma direi molte, adesso non le ho presenti,
0: Ecco.
1: no, nel senso che appunto, ho detto, abbiamo stabilito come Senato del Partito delle date, che sono quelle, se ti sarei grato se le ricordi, Silvia,
0: 23-25 maggio.
1: per il congresso italiano, l'ottavo congresso italiano del
0: La sede non è ancora definita, mi
1: appunto, ma
0: dicono.
1: voglio dire a
0: Roma,
1: questo,
0: ma non si sa dove.
1: ma nemmeno devo dire.
0: Ma manco Roma.
1: Sì, non nel senso che non sappiamo con quali mezzi, in quale luogo, con quali possibilità di sostenere la venuta e la partecipazione ai nostri iscritti, soprattutto quelli non italiani, per esempio, eccetera. Quindi,
0: Vabbè, in parole povere, il congresso allora è ancora in forse o no?
1: sì, nel senso che abbiamo deciso di tentare di farlo e l'abbiamo annunciato.
0: Ah, ho capito.
1: Ma ho anche chiarito che per riuscire a tentare a farlo probabilmente sarebbe necessario, e io dico auspicabile, quella conoscenza del fatto che ci portò ad avere 42.000 iscritti qualche decennio fa, ma che accadde perché la comunicazione raggiunse, in effetti, credo qualcosa come 40 milioni di ascoltatori che furono informati della
0: Quindi,
1: cosa.
0: insomma, quella del
1: Oggi,
0: Senato radicale non è una convocazione, è l'annuncio di un
1: no, è la
0: tentativo. Sì, è un
1: convocazione,
0: tentativo.
1: sì, ma dobbiamo e dovremo precisare come, quando, in che modo riusciremo a farlo. Ma vogliamo coinvolgere, come allora ci riuscì, coloro che con la iscrizione immediatamente loro possono garantire a se stessi e al protrarsi del servizio umano radicale il protrarsi almeno per un altro anno. Si iscrivano, ho già chiarito, l'iscrizione comporta, credo che nessuno possa smentirmi, con quello statuto, un solo impegno, quello rispetto a se stessi, di essere ancora più rigorosamente, vigorosamente custodi e praticanti secondo personale convinzione dei propri comportamenti.

0: Cioè non c'è limite che possa sgorgare dall'avere la tessera, diciamo il biglietto di trasporto per quell'anno nel Partito Radicale del Partito Radicale. Ed è nelle condizioni attuali evidentemente molto difficile, ma proprio Angelo Bandinelli ricordava che in un'occasione precedente, lui era segretario del partito, a un congresso di Torino c'era, se non raggiungevamo i 1.000 iscritti, non ci sarebbe stato proseguimento del Partito Radicale. Angelo ricordava il dettaglio, che nella notte precedente eravamo a 870 e allora non andammo a dormire perché arrivavamo 1.000 e 5, 1.007, 1.010 e via dicendo. Oggi, appunto, noi riteniamo che il livello quantitativo non sia probabilmente quello limitato, visto anche, come dire, l'interessamento del Papa, del Presidente della Repubblica, della CEDU, beh, se mi si consente, ufficiale, istituzionale, di massime autorità istituzionali del mondo contemporaneo.
1: Perfetto, e con questo appello di Marco Pannella, perché potrebbe essere un utilissimo appello per le iscrizioni, aneddoto, racconto di Bandinelli compreso, possiamo chiudere la puntata di oggi, dandovi appuntamento a domani, no, dipende dalla tacca di Pannella, ma insomma poi ci sarà anche questo
0: Ma
1: appuntamento,
0: da
1: Pannella
0: domani
1: Bettinotti.
0: iscrivetevi e arrangiatevi come farlo, poi la radio vi fornirà tutti i dati
1: Ma
0: tecnici
1: certo,
0: per farlo.
1: siamo qui per questo. Grazie, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi proseguono.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di un'intervista del 4 maggio 2014. Moltissimi i temi, l'attualità politica di quel momento, giudizio su Grillo, su Matteo Renzi, il giudizio sulla realtà politica italiana, la prospettiva delle elezioni europee, l'interlocuzione con il mondo cattolico. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta, ma ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Radio Radicale, il momento delle prime pagine dei quotidiani edicola oggi, lunedì 15 giugno 2026, due le notizie in apertura di tutti i quotidiani, la prima, quella sul Golfo, anche se molti quotidiani stanno un passo indietro, non hanno fatto in tempo a ribattere l'ultimissima ora, cioè quella dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. I quotidiani, molti sono rimasti, diciamo, ancora all'imminenza dell'accordo e alle difficoltà del raggiungimento, vista l'ultimo attacco israeliano in Libano. E poi tutti i quotidiani in prima hanno anche le polemiche dopo le dichiarazioni di Vannacci, del leader di Futuro Nazionale, sul reato di femminicidio, e poi vedremo perché c'è anche spazio per il dibattito suscitato dalla Più Liberi Più Libri, che avrebbe chiesto un'autocertificazione di antifascismo, alla chiesta dagli organizzatori per i partecipanti in vista dell'edizione prossima di dicembre. E per quanto riguarda la notizia invece, appunto, che di apertura delle agenzie, che ancora non è su tutti i giornali, è quella dell'accordo raggiunto. La notizia l'ha data su un social il ministro del Pakistan, il primo ministro Sharif, dice così: a seguito di intensi colloqui siamo lieti di annunciare che l'accordo di pace tra Stati Uniti d'America e le Repubbliche Islamiche è stato raggiunto. Vorremmo ringraziare, scrive Sharif, gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica per il loro impegno nel trovare la soluzione diplomatica al conflitto. Vorremmo esprimere il nostro sincero apprezzamento ai nostri fratelli in questo sforzo di mediazione, la grande leadership dello Stato del Qatar per il loro supporto al raggiungimento dell'accordo, e vorremmo ringraziare anche la leadership visionaria del Regno dell'Arabia Saudita e della Repubblica di Turchia per i loro immensi contributi, così Sharif, sull'accordo di pace. Molti quotidiani, dicevo, erano ancora quando sono andati in stampa, sulle difficoltà per fare l'ultimo passo. Questo è il titolo del Domani. Iran, USA, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu, Israele colpisce la periferia di Beirut, Teheran giura vendetta, il Tycoon, perché questo attacco, chiede a Netanyahu, e poi insomma i fatti hanno superato anche questo scoglio. In prima pagina del Domani ci sono due editoriali, prima di Mario Giro sul ruolo dell'Europa, il titolo è questo: da Teheran a Mosca l'Europa ritrovi il suo ruolo, la voce comune perduta. Leggiamo solo le prime righe, l'attacco, guardiamo in faccia la realtà, le tre, Gran Bretagna, Germania e Francia non esiste, e nemmeno le cinque con Italia e Polonia, sta troppo bene. Il premier britannico Starmer è a un passo dalle dimissioni, in procinto di essere sostituito da Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, soprattutto tra Francia e Germania. Renew Blue è anche il progetto dell'aereo militare di sesta generazione, dopo due anni di incertezza è stato cancellato dai tedeschi, lasciando a piedi i francesi. Altri esempi potrebbero essere fatti in ambito militare, a dimostrazione appunto che l'esercito europeo è di là da venire, essenzialmente per motivi di concorrenza industriale. Sul Domani, l'altro editoriale di Lorenzo Castellani si occupa della politica industriale. Ecco perché le aziende tifano Meloni, spazi lasciati aperti a sinistra. C'è uno spazio di manovra per il governo che l'opposizione si ostina a non vedere. Giorgia Meloni può permettersi di criticare con veemenza l'Unione Europea senza apparire una leader di governo antisistema, perché in questo momento è il principale punto di riferimento del mondo produttivo. Un tempo il centrosinistra di Letta, Renzi e Gentiloni rappresentava la voce affidabile ed europeista, oltre che riformista, per il mondo delle aziende. Poi le sirene del populismo hanno cantato anche nel campo progressista. Poi sulla prima del Domani, in taglio basso, antifascismo e femminicidio, premier Vannacci, la sfida nera. Andiamo a vedere la prima del Fatto Quotidiano, non aggiornato ancora qui sull'accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Infatti qui il titolo è: Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace. C'è anche sul Fatto Quotidiano la notizia delle parole di Vannacci sul reato di femminicidio. Vannacci, abolire il femminicidio, Meloni lo insegue, gli antifascisti, così scrive il Fatto Quotidiano. E poi una notizia che riguarda le inchieste del Fatto: Ferrovie dello Stato, ANAS e CSM davano incarichi al magistrato che giudicava i loro casi in conflitti di interessi di Miele della Corte dei Conti, non solo Ponte. Questo il titolo. E poi sul vertice di Evian, che si apre oggi in Francia, dal G7 al Consiglio dell'Unione Europea, i nani europei senza idee su Russia e Ucraina. Bruxelles senza mediatori, attende Trump. Il Giornale: la pace di Trump e il nodo Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, e la foto è quella di Donald Trump che ha compiuto appunto da poche ore 80 anni. Si dà ampio spazio sul Giornale alla polemica che riguarda più libri, più liberi. Meloni, patente antifa, censura degli editori. La Premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Dopo il caso sollevato dal Giornale sulla professione di antifascismo chiesta dalla fiera più liberi agli editori, interviene Giorgia Meloni. È censura. C'è un'intervista a Luca Ricolfi: così l'ideologia del follemente corretto sposta a destra il vessillo della libertà. Sulla questione Vannacci, il Giornale ha l'approccio che riguarda l'immigrazione. I veri numeri sulle espulsioni, piante dosi, sbugiarda Vannacci. L'obiettivo di 10.000 rimpatri. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sceglie il forum di Vespa per tirare una stoccata a Vannacci sulla remigrazione. E poi, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Conte sfida Grillo sul simbolo, ma rischia lui, rissa a 5 Stelle. Scrive il Giornale: Giuseppe Conte inciampa sul simbolo grillino. L'ex premier, con un mezzo autogol comunicativo, riporta sul tavolo dell'attualità la questione della contesa giuridica con il fondatore Beppe Grillo. non c'è nessuna possibilità che Grillo se lo riprenda. Ma la realtà, scrive il giornale, è ben diversa. C'è un commento, un editoriale di Osvaldo De Paolini, invece sulla vicenda Ilva, ex Ilva allo Stato, paradosso italiano. Se le indiscrezioni di queste ore fossero confermate e se l'ex Ilva si avviasse verso una forma di gestione a controllo pubblico, magari affiancata da partner industriali privati, ci troveremo davanti a un paradosso tutto italiano. Dopo anni trascorsi a inseguire il mercato, le gare internazionali, le manifestazioni di interesse, le cordate, i salvatori stranieri, lo Stato finirebbe per fare ciò che avrebbe potuto fare molto tempo fa: assumersi la responsabilità di garantire la sopravvivenza di un asset strategico nazionale. Una conclusione che, per chi crede nell'economia di mercato, non può essere motivo di entusiasmo, scrive De Paolini. La statalizzazione resta quasi sempre la certificazione di un fallimento, ma a Taranto il fallimento è già avvenuto. Dal giornale andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Comunisti patentati, questo è il titolo principale. La Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi è censura. E c'è il nodo dei fondi. C'è una foto in prima pagina di Franco Mosconi, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Il titolo dell'articolo di Antonio Castro è questo: il vescovo con il vizietto di attaccare gli ebrei. Ossessione anti-israeliana. Non bastavano i propal a imbarcarsi mediaticamente in cortei, barcolane e manifestazioni contro ebrei e israeliani, a prescindere dall'atteggiamento riportato pubblicamente da scrittori politici e personaggi della società civile, e poi gira all'interno. E poi riguardo a quanto accaduto ieri a Bologna, vergogna a Bologna, attivisti israeliani cacciati dal Pride, spintoni e insulti. L'articolo è di Pietro Senaldi. E il titolo sulla questione Golfo, invece, la spinta finale di Trump per la pace. Donald, l'intesa si fa anche se sbolla Israele, si sparano e offre incentivi all'Iran. E poi questa, diciamo, notizia si è concretizzata appunto negli ultimi minuti. Lasciamo Libero per andare a vedere La Verità. Il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia, la maggioranza raccoglie la sfida di Futuro Nazionale, Piantedosi mette il Viminale al lavoro per arrivare nel 2026 al record storico di espulsioni, ma si prepara una battaglia, ci saranno ricorsi nonostante il nuovo patto dell'Unione Europea, ho già avvisato il Premier, questo il virgolettato di Piantedosi. E poi un articolo, appunto sempre un'intervista a Pichetto Fratin sulla Verità, la richiamo in prima pagina: una svolta nucleare per le bollette, le pagheremo il 20% in meno, questa è la dichiarazione del Ministro dell'Ambiente. C'è spazio anche per lo sport, la Ferrari risorge a Barcellona e ora Hamilton sfida Antonelli, primo trionfo dell'inglese sulla russa, si riferisce alla vittoria appunto del Gran Premio di Catalogna. Dalla Verità al Giorno, anche qui la foto centrale principale sulla vittoria della Ferrari. La Ferrari è tornata. E poi Vannacci senza freni, ora nega pure il femminicidio, condanna bipartisan. Il Foglio c'è in prima pagina, oltre alle notizie sull'Iran, c'è un riferimento alla questione Vannacci e il commento del direttore Cerasa: due o tre cose da fare a destra per superare lo stress test Vannacci, la necessità della destra di governo di tenere fuori dal suo perimetro il virus Vannacci, il calcolo sbagliato della sinistra compiacente, la vecchia lezione di Lakoff, evitare la sindrome dell'elefante e non regalare al generale il format della prossima campagna elettorale, volendo si può. L'intervista però principale che campeggia in prima pagina è quella, anzi non è un'intervista, è una lettera di Matteo Piantedosi al Foglio. Sia un patto sulla sicurezza, rimpatri e non solo. Il ministro dell'Interno apre alla proposta del Foglio e invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente. È tempo di uscire dalle polemiche strumentali. Partiamo subito dai CPR, leggiamo l'inizio della lettera di Piantidosi al Foglio. Gentile direttore, ho letto con grande attenzione il suo editoriale che introduce elementi e spunti di discussione utilissimi su temi fondamentali come la sicurezza pubblica e il contrasto all'immigrazione irregolare, argomenti tra loro connessi di grande attualità nel dibattito pubblico talvolta convulso. Lei auspica argutamente un patto repubblicano tra maggioranza, opposizione, sindaci, regioni e magistratura, in particolare per quel che riguarda una politica nazionale dei rimpatri. Mi trova completamente d'accordo con lei, così Piantedosi. Andiamo a vedere la prima pagina del Secolo d'Italia, e qui si parla delle polemiche su Più Libri Più Liberi. Chi vi ha dato la patente? Patentino antifascista per la fiera editoriale di Roma. Meloni ferma l'ultima censura rossa. L'articolo è di Luisa Perri. E Walter delle Donne invece si occupa della questione Vannacci. Il femminicidio non esiste, Vannacci imbarazza anche i suoi. Sempre un titolo di Gabriel García Márquez, il generale nel suo labirinto. Quello delle sue dichiarazioni a pioggia per spiazzare, sorprendere gli avversari. A furia di sparare a casaccio si rischia anche il fuoco amico. Le parole di Roberto Vannacci sul femminicidio continuano a provocare reazioni e polemiche, mettendo in grave imbarazzo i suoi parlamentari, soprattutto le donne, scrive il Secolo d'Italia. Andiamo a vedere la prima del secolo XIX, foto principale è quella di Hamilton che festeggia la vittoria, primo trionfo in Ferrari, grazie, ho realizzato un sogno, questo è il virgolettato del campione inglese. Anche in prima qui il femminicidio non esiste, attacchi bipartisan a Vannacci e alla Costituente, i delegati si fanno chiamare camerati. Abbiamo il tempo di dare un'occhiata anche alla prima pagina del Sole 24 Ore. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta. Più penalizzate le aree interne e quelle rurali. Il vuoto chiama vuoto, invertire la rotta. L'articolo è di Luisa Corazza. Noi con le prime pagine ci fermiamo qui con un approfondimento dei quotidiani, dei titoli e soprattutto della notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Vi rimando a Stampa e Regime alle 7.35 oggi con Roberta Iannuzzi.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Vediamo insieme quali saranno i nostri appuntamenti per le prossime ore. Tra poco riascolteremo la conversazione settimanale selezionata per questa settimana tra Massimo Bordin e Marco Pannella. Questo è il primo appuntamento, poi andremo avanti con alcune repliche di questa giornata della programmazione di Radio Radicale, come avrete sentito, ampiamente dedicata alle trasmissioni in diretta. Partiremo dal riascolto di Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, poi la rassegna delle riviste di politica e storia e poi la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli. A seguire la rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Egder e poi ancora la conversazione della settimana tra Massimo Bordin e Marco Pannella. Dalle 6 i programmi del mattino di Radio Radicale. In questa giornata ascolteremo Fai Notizia a cura di Daniela Sala e poi alle 6.30 vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio ci sarà Antonello De Fortuna. Dalle 6.45 un'ampia sintesi della conversazione settimanale di questa settimana con Maurizio Turco, che potrete riascoltare integralmente sul nostro sito www.radioradicale.it. Alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, dalle 7.10 l'agenda della settimana a cura di Roberta Iannuzzi, alle 7.30 la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli e poi dalle 7.35 come sempre il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime, che questa settimana sarà a cura di Roberta Iannuzzi. Questi i nostri appuntamenti per le prossime ore. Dunque apriamo i programmi di questa notte di Radio Radicale con la conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è una registrazione del 4 maggio del 2014. Si apre questa intervista con un bilancio, un punto sulla iniziativa radicale di quel momento, in particolare la convocazione dell'ottavo congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale, tema iniziale dal quale poi si parte per una serie di ragionamenti a partire dalle condizioni storiche italiane di quel momento, che il leader radicale definisce corrispondenti in qualche modo a quelle degli anni 30-40 del Novecento, la continuità di quella peste italiana, così come definita da alcuni protagonisti della vicenda storico-politica a cui il Partito Radicale si riferisce ormai 70 anni addietro a questa intervista. Poi si passa al giudizio sull'attualità di allora, il boom di Beppe Grillo e la condotta di Matteo Renzi, che allora guidava il governo, e poi si ritorna appunto alle radici, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini e quanto nato a partire dal manifesto di Ventotene del 1941. Queste le coordinate, diciamo, di apertura di questa intervista di questa settimana, ma poi si ritorna ancora una volta sull'attualità politica di quei momenti e in particolare anche sulle elezioni europee che erano in prospettiva. Ancora poi un flashback, diciamo così, sulle alleanze nella storia politica del Partito Radicale, o comunque le convergenze, i pezzi di strada appunto condivisi con alcuni con alcune altre organizzazioni politiche. Il tema della giustizia naturalmente non manca anche in questa registrazione, in particolare quello che avveniva alla Procura di Milano in quelle settimane. Sentirete questo tema affrontato nella seconda parte dell'intervista. L'informazione, come sempre, ancora un tema cardine nel ragionamento del leader radicale, che poi si sposta nella parte finale di questa intervista sui rapporti con il mondo cattolico e in particolare sulla interlocuzione anche personale con Papa Giovanni Paolo II e anche le convergenze sul tema della battaglia per la giustizia e la questione delle carceri, anche il tema della fame nel mondo. Queste alcune delle questioni di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. E questa volta torniamo al 4 maggio del 2014. Buon ascolto.
1: Ed eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, un po' in ritardo, 5 minuti, ma non è colpa né dell'avvocato Spigarelli, né di Valeria di Lorena D'Urso, né di chi, né del programma che ha preceduto. È un po' un ritardo che si è accumulato nel corso della programmazione di Radio Radicale. Capita, scusate. E molte scuse soprattutto a Marco Pannella, ma non è la prima volta che succede. Siamo in 6 minuti di ritardo che recupereremo. Sì. Allora, cominciamo intanto un annuncio, che è il congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale, che la cui data è stata fissata dal 23 al 25 maggio. E poi naturalmente la settimana trascorsa offre tutta una serie di possibilità di commento, di giudizio e anche di racconto delle iniziative radicali, quindi a te la scelta come sempre.
2: Certo, come tu hai giustamente detto, c'è un annuncio da dare, come spesso in condizioni di monopolio, perché è vero che avanti ieri ormai il Senato del Partito ha, come tu hai detto, convocato l'ottavo congresso italiano del Partito Transnazionale, ma essendo un annuncio, tranne che da Radio Radicale, in nessun altro luogo è stato trasmesso, valutato, eccetera. Tutto qua che volevo fare questa osservazione.
1: C'è il contesto, c'è la settimana, e allora adesso sta a te la scelta dell'argomento da cui partire, del filo da tirare.
2: Sì, l'argomento da cui partire è questo, è che nel contesto credo, se si tratta del contesto storico, non solo italiano, ma sicuramente italiano, come da 50 anni ci troviamo piuttosto in solitudine, non solo a prevederlo, e in qualche misura, credo, riuscire ad intervenirci all'interno con qualcosa che potrei dire, quantomeno siamo riusciti a ritardare attraverso eventi non unicamente italiani e non unicamente, come dire, di partito radicale, a ritardare questo corso delle cose verso la riproposizione vittoriosa delle condizioni storiche degli anni 30 e 40, che è il connotato, a nostro avviso, di questo ultimo cinquantennio, ma nel quale riteniamo che, come radicali, sul fronte italiano, ma devo dire non solamente sul fronte italiano, siamo riusciti appunto in una misura non secondaria a ritardare questa corsa del nuovo corso verso il dominio delle ragioni di Stato e quindi delle ragioni contrarie allo Stato di diritto e al diritto ufficialmente vigente dalla Costituzione dell'ONU dopo la Società delle Nazioni. Tutto qua.
1: Sì, questa è una chiave di interpretazione che i radicali, tu in primo luogo, propongono, è vero, da molti anni, da moltissimi. Dalla fine del secolo scorso, si potrebbe dire, grosso modo, insomma, no? Allora però adesso bisognerebbe anche vediamo un po' di, mettiamola così, banalmente e pedissequamente, gli antifascisti sono pochi, sono i radicali, i convegni, i fascisti, quali sono i più pericolosi?
2: Ma prendendo questo, però, ricordo che in questo caso potremmo davvero prendere con soddisfazione relativa anche dei sinonimi, invece che fascisti, nazisti, invece che nazisti, comunisti e via dicendo. Certo, questo ci tengo un tantino banalmente a sottolinearlo. E sono chi? Quando noi abbiamo parlato, ormai 70 anni fa, della peste italiana, intendendo, ma guarda un po' sto paesino da rilievo ufficiale che aveva negli anni 20, è riuscito a regalare in tempi lampo una epoca storica che è quella appunto dell'antidemocrazia nelle sue varie coniugazioni, che appunto è quella che abbiamo ricordato un momento fa e che sicuramente oggi vede, per quel che ci riguarda, consapevoli, ci vede profondamente consapevoli che non siamo abbonati alla immortalità politica e che appunto questo significa semplicemente continuare a lottare sapendo che è probabile la nostra scomparsa violenta, perché siamo oggetto, è probabile, che però è probabile da decenni, e a questo punto devo dire permane il possibile invece opposto, quello che si continui a poter determinare in qualche misura un corso diverso, se non proprio antropologico, comunque della storia contemporanea, nella direzione dei diritti umani, dello Stato di diritto e non delle ragioni di fazione, che sono quelle che continuano oggi a predominare con qualche difficoltà, pare, visto quello che riusciamo come radicali a coltivare, a seminare o, che è ancora più importante, quando vediamo spuntare, perché seme nostro o invece seminato da altri, a riuscire ad intervenire immediatamente per proteggerne il fatto di vedere spuntare dal nostro, da quel seme qualcosa che può divenire magari un baobab, non sappiamo, ma può divenire appunto un'altra pianta importante nella desertificazione alla quale assistiamo.
1: Oh, a proposito di semi, questa cosa del seme può aiutare. Vediamo un po' allora quali sono i semi radicali in giro per l'Italia. Per esempio, Grillo è un seme radicale?
2: Grillo?
1: Beh, c'è chi lo sostiene.
2: Me lo vuoi ricordare chi? Scusa.
1: Ma guarda, basta andare sui social network e trovare, dice, ma perché non state con Grillo che in fondo dice le cose che dite voi? Poi, per carità, uno può dare, può dire che non è così, ma uno va fatto solo una domanda. Non è
2: sì, che... no, ma mi interessava, ecco, mi interessava eventualmente sentire se c'era qualcuno che pure diceva a Grillo, cioè, ma perché non stai con quelli visto che...
1: No, quello non c'è.
2: Appunto, ma che è interessante, certo. Ecco. No, io trovo che Grillo di radicale, devo dire francamente, può avere qualche riflesso, ma i riflessi non fanno un connotato serio. No, quello che fanno connotati seri e duraturi sono scelte consapevoli, non riflessi rispetto,
1: cioè,
2: all'attualità degli altri.
1: Cioè l'iscrizione, cioè tu dici il seme radicale deve autoriconoscersi.
2: No, sì, no, ma può dire qualcuno che può anche dire io vado in una direzione che è diversa da quella dei radicali,
1: però,
2: ma eccetera.
1: Ecco questo.
2: No, no, ma mi pare
1: non
2: che
1: è il caso di Grillo.
2: Non è del tutto.
1: E Renzi che dice sul sindacato, per esempio, mi attaccano perché voglio togliergli rendite di posizione. Quello è un seme radicale o no? Anche lì Renzi.
2: No, per... quello voglio dire, i radicali ci fanno pure entrare loro. Ma devo dire l'argomento che tra l'altro proprio in questi giorni ha detto che lui è rivoluzionario.
1: Sì, sì.
2: No, che è molto interessante.
1: Detto, sì.
2: È molto interessante. Diciamo sui rivoluzionari, che io amo distinguere e sottolineare come rivoluzionisti, sottolineando che i rivoluzionisti hanno semplicemente concorso a distruggere anche se stessi, oltre che opportunità diverse esistente nella storia e nel presente. Beh, dico che a questo punto noi abbiamo però qualcosa di chiaro, almeno che ci espone di più. Abbiamo proposte articolatissime, durature, nel senso che continuano a poter consentire di intervenire da parte nostra, come ritengo sia giusto sottolineare. Noi siamo l'unica forza politica italianofona che sicuramente, diciamo, dal 41, se non da prima, con Manifesto di Ventotene ed altro, dico, noi continuiamo a manifestarci in modo sicuramente connotante l'epoca in cui questo accade, nel senso che appunto il fascismo, abbiamo preso questo termine, lo vogliamo,
3: per capirci, la ripresa, il totalitarismo,
2: no, ma dico la ripresa, no, la ragion di Stato, tutta questa altra roba che aveva, è indubbio che rispetto a questo mi pare tutti riconoscono, dandolo per scontato, perché sennò sarebbe già una cosa strana, che in realtà la storia radicale degli ultimi, mettiamo, 50 anni è una storia che sicuramente ha aspetti di singolarità e di consistenza assolutamente singolare rispetto ad ogni altra.
3: Tutto questo. E vabbè, quello... Però, scusa, ma vediamo di arrivare un po' alla... Perché il discorso così è perfetto, ma è un po', come dire... nello specchietto retrovisore, per capirci, perché certo questa è la storia radicale che prosegue ed ha la sua unicità più che particolarità, però adesso c'è un'attualità politica dove qualche risposta andrà data, se la storia, oppure la storia continua immutabile e invariante, come diceva un ingegnere napoletano.
2: Quell'ingegnere napoletano ha avuto qualche momento di incontro, malgrado le generazioni diverse.
3: Va bene, no. Era quello dell'invarianza.
2: Con noi,
3: ancora aspettare.
2: Ma ciò detto, ritengo in questo momento che fa parte della attualità politica concreta ancora l'influenza della singolarità radicale che evocavamo prima, in modo concreto sugli eventi di una situazione di regime in termini generali che letteralmente annienta ogni, ma la annienta perché con le nuove tecnologie tutto questo diventa molto più facile che con Mussolini, Hitler o Stalin. Annienta le possibilità del popolo di ascoltare voci che il regime ritiene pericolose. Tutto qui. Quindi questo è un connotato del nostro tempo, e vorrei dirlo. Malgrado questo strapotere rispetto a questi precedenti totalitari e totalizzanti, malgrado questo, credo che il fatto che Crozza, oltre che a Zanzara, insomma questa roba qua, si occupino anche nella cronaca, nella loro cronaca legittimamente ironica,
3: satirica,
2: sì, sì, eh?
3: Cioè, satirica si può dire,
2: sì, sì, appunto, satirica, cioè, legittimamente satirica, già questo voglio dire è un segnale che dobbiamo sottolineare, perché fa, però corrisponde a che? Non è che questi Crozza, da Zanzara abbiano simpatie per, che so io, un'astratta maniacale onestà politica per riconoscere a tutti qualcosa e via dicendo. Non è questo, ma è che però essi sicuramente onorano la loro professione cogliendone l'opportunità, ma no, come l'opportuno, l'opportunità, e quindi anch'essi adesso, siccome viene fuori, il Presidente della Repubblica dichiara alcune cose, essendo questo Presidente della Repubblica, che senza, qui lo voglio sottolineare ai molti esponenti del Partito Radicale, stimabilissimi e che stimo, ma è possibile che del fatto che il Partito Democratico nella non solo gestione Renzi, ma con tanti quanti adesso con la gestione Renzi assumono magari da sconosciuti precedentemente funzioni molto importanti per il Partito Democratico, beh, non c'è uno che abbia detto ma facciamo un dibattito un po' sul fatto che quasi tutti noi, i nostri rappresentanti ufficiali, sparano tutti i giorni contro il Presidente della Repubblica e le sue proposte. Proprio come metodo, nel senso, ho ridetto, ci sono molti democratici che stimo, che sono, però come il momento in cui respinsero la mia domanda di iscrizione, diciamo, con, a suo tempo, io dicevo, io quello che mi impegno è di porre i problemi all'interno del partito se no, sarò accolto, sarò accettato. E allora è questo. Contro, ma proprio devo dire contro in modo esplicito, ci stanno due o tre nominati da Renzi a posti significativi, no? Che appena nominati non sapevamo manco che lo fossero, e loro l'hanno saputo da poche ore, subito parlano per dire ma noi sulle proposte del messaggio del Presidente non siamo manco per il cavolo d'accordo, punto e basta. Dopodiché nessuno contesta che loro dicono questo, non è una mia interpretazione, lo dicono in un modo assolutamente, dopo che, diciamo, nel saggio scritto, beh, lo riconosco, nel saggio scritto io non avrei avuto le capacità in quei giorni, in questi giorni, quindi problema di capacità, scritti dal Presidente Napolitano sotto forma di messaggio, finalmente come lo sollecitavamo, ufficiale e costituzionale al Parlamento, vi sono perfino quelle cose che non ricordo, una molto popolare che fa una rubrica settimanale molto ascoltata, ma non mi ricordo, chiedo scusa in questo momento il suo nome, e credo una pentasillabo.
3: Va bene, 8 verticali, 5 sillabi, azzardiamo. Gabanelli,
2: oh,
3: hai visto, report.
2: Appunto, che la Gabanelli ha fatto una trasmissione
3: ignobile,
2: con cui termina, no,
3: ignobile,
2: sì, ma con cui diceva ci sono tutti questi motivi, eccetera. Poi l'amnistia, l'indulto, tutte queste cose, sono, ma dicendo giornalista d'inchiesta, ma se fosse giornalista d'inchiesta avrebbe dovuto presentare le tesi di quelli che del Presidente della Repubblica,
3: certo,
2: manco per la pera
3: non le ha citate,
2: ed essendo, certo, sì, ma essendo però non solo del Presidente della Repubblica ma corrispondendo a quello della giurisdizione europea e italiana, la CEDO, essendo assolutamente, beh, lei appunto bellamente, tutto questo non vale la pena di citare, giornalista d'inchiesta, sì, devo dire, no, le fai molto bene, perché sì, magari che tu lo sappia o no, sei una giornalista di regime e ognuno ha il diritto di essere, no, sarebbe bene che tu te ne rendessi, diciamo, meglio conto, così saresti professionalmente forse più corretta. oltre che demagogicamente magari saresti meno efficace.
3: Vabbè, d'altro canto, da una che ha fatto una puntata per spiegare che a Napoli nei bar il caffè è cattivo, che ti vuoi aspettare? No, però tu avevi detto una cosa interessante prima, se mi consenti.
2: Ti ringrazio.
3: Che la segue... No, no, tante, però voglio dire, questa qui forse necessitava di una... Forse, eh? Adesso dico una banalità. Però tu dici, la satira onesta di Crozza... Beh, sì. Non voglio apparire estremista, non è il mio genere ormai, però...
2: Avevo detto legittima.
3: Legittima, scusami, vedi, legittima. No, infatti hanno tradotto onesta qua sulla cosa, ma è verissimo, hai detto legittima. Beh, parliamone. Certo. Perché in realtà cosa fa Crozza? Fa la satira di chi in televisione, quindi per il pubblico che vede Crozza... è quasi una persona sconosciuta, quindi è una sorta di satira preventiva.
2: Certo.
3: La satira preventiva non si chiama satira, perché la satira si fa al potente che si vede tutti i giorni, che impazza nei telegiornali. Sembra un po' la satira che facevano i grandi satiri di Rai 3, quando al governo c'era il loro partito e all'opposizione c'era Berlusconi, e quelli facevano la satira contro Berlusconi, certo, cioè contro l'opposizione. È come Cercillone,
2: diciamo,
3: ai
2: teoricamente
3: tempi,
2: non contro il potente,
3: e c'è a difesa del potente, certo, contro il suo oppositore,
2: certo.
3: Non è bello, e non lo so se sarà legittimo, però non è bello, non è carino.
2: No, io dico che è legittimo nel senso che poi loro esercitano la loro... Ma non è detto che loro pretendano anche che, oltre che satira, la loro sia anche riconosciuta come democratica.
3: Appunto.
2: Ecco,
3: voglio
2: dire, questo,
3: con la
2: questo non sarebbe
3: regime,
2: legittimo, perché... mi pare, perché
3: non
2: avrebbe
3: esiste.
2: Di un altro
3: brani.
2: Colore.
3: Poi perché
2: assolutamente. Voglio dire, comunque la satira nel confronto del potente... può anche essere fatta perché ci si dispiace che quello non sia ancora abbastanza antidemocratico, no, paradossalmente.
3: No, capito. Senti, ma è veramente il nipotino di Gelli?
2: Questo?
3: No, Renzi.
2: Ma tu pensi che ieri pensavo, a proposito dei seriali, che per esempio un altro che è rivenuto fuori, che è Cicchitto.
3: Vabbè,
2: No, ma perché dire... è sicuramente il nipotino di Riccardo Lombardi, così come quando lui ha cominciato a spuntare fuori su posizioni, diciamo, P2, essendo per il momento solo cresimato, diciamo, da Riccardo Lombardi. Poi da Claudio Signorile, della sinistra socialista, eccetera, e adesso lo sento in questi giorni e dico, ammazza, lo continua proprio. Perciò il nipote di Gelli, a mio avviso, siccome Gelli è stato banalizzato per comodità, è difficile trovare il nipote. In fondo Gelli è stato fortemente significativo per quello che rappresentava di debolezza e di scarsa qualità di quello che lui voleva distruggere, no? Tutto quanto.
3: Sì,
2: perciò
3: infatti...
2: sono imbarazzato a dire... nipotino Regelli, no, diciamo, però sicuramente non ho fiducia nella profondità delle sue analisi, della sua storia e anche delle sue intenzioni professe, non solo quelle che uno gli può attribuire. Dico che in più c'è una cosa oggettiva, credo, e che come chi potesse profittare del lavoro teorico anche di noi radicali, eccetera, se andasse un tantino a vedere il nostro centro d'ascolto e la sua produzione, potrebbe scoprire che Grillo e poi diciamo adesso Renzi, no? Non è che dice una sorpresa. Sono venuti fuori a un certo punto. No, proprio era semplice guardando come così dove si fa quello che si vuole, eccetera. Si era stabilito che alle prove elettorali successive avrebbero dovuto essere fra i vincitori, essendo in partenza solo uno candidato a un posto importante di partito come Renzi, o essendo Grillo così candidato della opposizione, diciamo neoqualunquista o non so che cosa, e invece nei due casi invece sarebbe stato chiaro che il loro successo era il prodotto di come il regime aveva stabilito di proporre all'opinione pubblica in modo quasi esaustivo, quasi esclusivo, questi astri alla vigilia di fatti elettorali.
3: Beh, però è bella quella definizione, non so se l'hai letta, di Rino Formica, intervistato, ahimè, dal Fatto Quotidiano.
2: Sì, ma spesso Rino ne ha delle ottime.
3: Beh, personaggio che ha dato di quello che dici tu sempre, cioè di come inizia la resistibile ascesa di Renzi, una definizione di quelle sue, dice: in realtà quella è stata un'opa dall'esterno sulla direzione del... Ed è vero, perché
2: certo,
3: l'insistenza sul voto dei non iscritti è quello, è l'opa
2: assolutamente. Assolutamente.
3: Poi lì ci si può perdere.
2: Io mi chiedo se non ci sia, e allora posso anche temerla, da parte della gente, anche un riflesso di stomaco, e non ne ho molta fiducia, di nausea di questa indecente proposta continua tutte le ore in tutti i modi di quell'immagine, di quello lì, eccetera. Dico, lo faccio un'osservazione, dico, cioè se non ci sia proprio anche un momento di rifiuto, ma torno a dire di stomaco, quindi non è quello al quale do valore, semplicemente dell'indecenza, devo dire pure della volgarità con la quale non gli si dice al popolo: tu di questo ti devi occupare, questa è la tua attualità, su questo devi esprimerti, no? Perché le altre cose non valgono la pena.
3: D'accordo, però
2: comunque Rino Formica sicuramente continuamente a essere intelligente, ma nelle sue singolarità.
3: Poi si può essere d'accordo, non d'accordo,
2: sì, no, ma
3: però almeno
2: dico intelligente.
3: Certo. Che osavo, non mi permettevo di. Però adesso vi faccio arrabbiare, perché il problema è questo. Vabbè, Renzi è quello che è, non è. È il personaggio, diciamo, si descrive presentandosi. Però alcune cose, però è simpatico. Questa cosa sul sindacato, una serie di affermazioni, poi esagera con anche questa roba qua sulla pubblica amministrazione, l'imbroglio, però Massimo, qualcosa coglie, dai.
2: Si potrebbe dire a uno come me, ma questo si ispira anche a Ernesto Rossi, perché Ernesto Rossi ha spiegato dopo Einaudi, d'altra parte, dopo Einaudi ha spiegato come vi fosse concorrenza, ma convergenza fra il mondo della industria, della grande industria, e quello sindacale. No, costantemente, ricordiamole anche gli ultimi 10 anni di Ernesto Rossi, era quello che sottolineava diciamo lo statalismo delle due componenti, che finivano poi per essere per una gestione della Fiat piuttosto che un'altra, ma comunque con la Fiat, comunque con Pesenti, comunque con eccetera. Questo, diciamo, ma in realtà questo richiamo è sbagliato, perché prima di quello e da almeno un ventennio questo erano i temi anche del nazionalsocialismo nazista, del nazionalsocialismo fascista e del nazionalcomunismo moscovita.
3: Questi di Renzi di oggi, no?
2: Sì, no, quelli del dire, per loro erano il prepotere sionista o dei banchieri.
3: Ah, no, non stiamo parlando di Renzi, stiamo parlando
2: no,
3: di altri.
2: Dico, uno gli può attribuire qualche continuità con Ernesto Rossi e Salvemini. Dico, no, perché in realtà la continuità era con un'analisi del potere contro cui si era, no? In questi movimenti.
3: Beh, però queste cose che dici tu caratterizzano molto più Grillo che Renzi, dai.
2: Sì, no, ma quello che tu hai evocato, siccome è l'attualità di questi due giorni.
3: Beh, i sindacati, il lavoro.
2: No, essendo l'attualità di questi due giorni, tra l'altro mi pare che l'unico che ha risposto un po' Bonino è Bonanni. No, passò con una battuta. No, è un fatto di battuta. No, quindi non l'avrei nemmeno sentita. Perché
3: no, mi sfugge, no, ma francamente le battute di Bonanni.
2: Certo, no, mentre si è camusso gli altri, ma Bonanni l'ho sentita quasi incidentalmente, in cui lui ha fatto notare, in fondo dice sì, vabbè, certo, non è la prima volta che a questo punto dal potere vengono fuori cose antilavoratori con la scusa di essere antisindacati, ha detto Bonanni.
3: Che... Ma tu sei d'accordo?
2: Ecco, questo sto dicendo. Su questo bisogna vedere cosa vuol dire.
3: Appunto.
2: No, dico, nel senso che altro è dire a questo punto sono riflessi tradizionali antilavoratori con la scusa o il pretesto di essere contro i sindacati. No? Questo è che lui ha evocato. Ma in realtà... Poi se a Bonanni gli si può rispondere, tranne i tuoi primi anni, quando tu eri solo l'erede della nuova CISL, in realtà no, abbiamo avuto di già in quel momento sindacatocrazia, partitocrazia e via dicendo, individuate in realtà come... componenti di una stessa realtà storica. Quella neocorporativista, per quelli che volevo dire che nel fascismo c'erano anche

0: sono anzi forse
1: Sì.
0: però c'è un fatto, vediamo tu che te ne intendi, che cosa ne pensi. Perché va bene, questi sondaggi sono molto alti per Grillo adesso, però è anche vero che siccome gli istituti demoscopici alle scorse elezioni su Grillo hanno preso una topica micidiale, forse adesso cercano un po' di riequilibrare, quindi bisogna anche fare la tara, forse. Però non lo so, queste sono dinamiche che riguardano, come dire, come dici tu, i sondaggi in fondo più che dare la fotografia in Italia orientano. Quindi è
1: Certo,
0: questo un po' il tema, no? Però l'aspetto c'è.
1: ma vorrei dire questo, in questo momento infatti, se si fosse attenti al centro d'ascolto radicale, ma non lo sono,
0: Tranne
1: perché...
0: uno. Sai chi è? Sul manifesto.
1: Sì,
0: Vincenzo
1: no, è
0: Vita,
1: vero che sul
0: nella sua
1: manifesto,
0: rubrica, ha capito tutto.
1: assolutamente, ma la citazione
0: Perché è
1: c'è.
0: competente, fra
1: La
0: l'altro.
1: citazione c'è e questa già dobbiamo dargliene atto, perché sul manifesto alcune eccezioni
0: Certo.
1: rispetto al suono di regime che vengono fuori, sì, al suono proprio, perché lì li riconosci, va riconosciuto e sottolineato, ancorché devo dire non è che caratterizzino, a mio avviso, la linea del manifesto. Ma sicuramente nella linea del manifesto c'è l'attenzione che la direzione, evidentemente, l'editore deve dare anche a non ignorare del tutto, no, alcune cose che riguardano, diciamo, l'opposizione radicale piuttosto che le altre che vengano messe in giro. Però resta il fatto, Massimo, da questo che mi pare importante dirlo. È evidente, ormai si sono resi conto, chi si è reso conto, chi può quel che vuole, eccetera, di quanto sia facile predeterminare gli esiti. Proprio facile. Tant'è vero che adesso in extremis stanno intervenendo per inserire nei medi, invece che rischiare di essere esclusi perché troppo piccoli, chi? Uno Alfano. E questo singolare nuovo centrodestra. L'altro anche, negli ultimi giorni lo noto, anche Salvini, anche la Lega, assolutamente. Sapendo che comunque non ha bisogno di questo aiuto Grillo, ma minimamente, ma io potrei già dire quali saranno quelli che in queste pretese elezioni, devo dire, clamorosamente, devo dire, più perfette, significative dei richiami agli anni 30-40, no, rispetto al potere, perché questi ormai sanno. Potremmo farlo anche noi se avessimo più di tempo di studiare, no, la nostra produzione, quella del centro d'ascolto, eccetera, fare le previsioni sulle percentuali.
0: Certo.
1: Assolutamente, proprio quasi matematico.
0: Basandoci sui sondaggi, dici
1: Sì,
0: tu.
1: no,
0: Sui
1: sui sondaggi non fatti.
0: sondaggi non
1: No,
0: fatti e su
1: ecco,
0: come
1: sulla
0: vengono proposti.
1: documentazione
0: Dati di ascolto e sondaggi.
1: che i sondaggi, e lì mi dispiace molto. C'è un sondaggista veneto, adesso soprattutto ormai da 10 anni parigino, perché
0: Diamanti.
1: opera, eh?
0: Diamanti.
1: Diamante, Ilvo Diamante. Ho sempre sperato che da Ilvo Diamante venisse qualche singolarità di analisi di questa situazione, ma diciamo continua una regola. Ho sentito parlare degli esorcismi oggi, non so a proposito di che, no? L'esorcisma è tipico di una forma di cultura con la quale te la prendi con l'eretico, no? L'esorcista col male, eccetera. E oggi però c'è una forma di esorcisma che vale rispetto ad un popolo. Si esorcizza quello che quel popolo può essere tentato di fare, non consentendogli di conoscere, per esempio, quello che i radicali rappresentano, dicono, perché gli arriva solo di terza, quarta, quinta mano, eccetera. E su questo non ci sono eccezioni.

0: nei confronti nostri basta andare a vedere quanti italianofoni, mettiamoci così, a quanti è stato consentito di sentire Emma Bonino e quindi di dissentire o di essere d'accordo. Quanti è accaduto nei miei confronti? Quanto accade a volte come eccezione, ma nelle quali Staderini, altri, eccetera, poi se si va a vedere, sì, certo, loro al contrariamente della Emma o di me, che abbiamo lo 01, lo 02, eccetera, possono avere lo 04, no? E quindi fa già impressione questo. Ma nell'assieme, oggi invece è chiaro che rispetto a Salvini, che viene fuori, oggi nessuno gliel'ha fatto notare, per esempio, ormai va continuamente a Sky TG moltissimo spazio, moltissimo tempo, eccetera. E questo fa tutta la campagna per la lira, no? A favore della lira contro l'euro. E mi veniva da dire, ma se ci fosse Otto d'Asburgo, che non aveva molta stima per voi, ma dinanzi ad alcune componenti padane che si presentavano come quelle che volevano creare nel centro Europa, diciamo, una riedizione di Vienna e delle altre cose, andando dall'est, anche l'Ucraina avrebbe potuto far parte di questo, no?
1: Come no, non neghiamoci
0: Appunto,
1: nulla.
0: no, andando lì, oggi questi vogliono che cosa? A lira italiana, manco a fare padana, la cosa veneta e l'altra, con argomenti che loro se l'avessero sentiti da altri 10 anni fa, 8 anni fa, gli avrebbero detto: ma siete scemi, siete cretini, puntate sull'Italia, ma qui ci abbiamo altro, dall'altra parte delle Alpi. Noi no, ci abbiamo questo, quest'altro, eccetera, e si sono ridotti, poverini, a fare gli italianisti vogliono la liretta.
1: Sì, quello è veramente singolare, anche perché la logica vorrebbe, ai tempi di Bossi, se ci fossero stati ancora Bossi e il professor Emilio Buonanima, la posizione sarebbe stata un'altra, sarebbe stata: noi vogliamo restare con l'euro,
0: Certo.
1: dall'Arno in giù, che tornino alla lira.
0: E noi
1: Quella,
0: vorremmo
1: invece, questo
0: una vecchia cosa che
1: non
0: si
1: sei da pazzi.
0: supponeva anche nel 1915. Noi, o diciamo, vogliamo stare contro magari il nazionalismo italiano, cose di questo genere, ma stiamo, attenzione, alcuni con Vienna, allora con tutto quello che comportava nell'Oriente europeo e
1: Certo.
0: anche, e non magari con Parigi e non con Berlino, c'era anche questa differenza,
1: Ah, pure.
0: no? Allora, mentre invece adesso il problema è questi, ti vengono a dire con quella faccia di bravo di Salvini: noi vogliamo la
1: La lira, sì,
0: lira!
1: la lira.
0: La lira! Oh, la lira quale? Dello Stato? Ma voi volete l'indipendenza? E l'ha confermato del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, di Roma, tutto quello che voglio, l'indipendenza, no? E poi l'indipendenza appunto di quello che loro ritenevano assolutamente da rifiutare, e diciamo l'inganno italiano, italiota, eccetera, tutto quanto. Però pure di smerciare, pure di fargli avesse possibile il 4% e altro, in tutti i casi, che fanno? Lo fanno sentire, gli fanno lì le sue battute appunto su quello che propongono, e che cosa ci mettono? Certo, diciamo negli anni 30 avrebbero detto al servizio dei giudii delle banche, no? Dei sionisti e via dicendo.
1: Quella è una cosa diffusa, però,
0: No,
1: è mica
0: allora,
1: solo loro.
0: no, ma invece adesso mettono pure un pochettino questo, le banche, eccetera, tutto quanto. No, ma per il resto il punto di riferimento positivo è il fatto che dicono così, i lavoratori italiani, mappadani, eccetera, potranno liberarsi in qualche misura dalla fame a cui oggi sono ridotte, da una subalternità, eccetera. E nessuno gli risponde, perché povero Silvio, oggi l'ho sentito. C'è una cosa sulla quale ogni tanto rivengo e ti chiedo scusa, ma gli ascoltatori mi perdoneranno. Ci fu un momento nel quale una intuizione venne data a Bruxelles. Io venni poi rimproverato personalmente da Tremonti di aver fatto un intervento, essendo io italiano, sgarbato nei suoi confronti, che cioè non si fanno queste cose. Perché no, erano venuti fuori con una cosa sennata, dicendo sì, siamo quelli del debito pubblico che è radicale, certo, ma si dimentica che a livello dell'economia familiare noi siamo dinanzi a famiglie che restano fra le più agiate del continente e loro ci mettevano la percentuale di proprietà individuale delle famiglie, delle case, eccetera. Ma io cito. Quindi o cito disonestamente o cito onestamente.
1: No,
0: Questa
1: no,
0: è
1: diceva questo, diceva i risparmi,
0: questo.
1: dovete
0: E
1: calcolare il
0: infatti, ma
1: risparmio.
0: infatti cosa hanno fatto?
1: Questo sì.
0: In 10 anni, d'accordo con la loro opposizione, perché se no dice, ma come mai? Con la sinistra hanno distrutto quell'agio della famiglia
1: No,
0: italiana.
1: l'aggio non c'è. No, vedi Marco, qua,
0: L'agio,
1: vabbè,
0: diciamo,
1: il
0: quello che
1: risparmio,
0: loro
1: la quota,
0: evocavano come
1: parliamo di
0: agio.
1: cifre, facciamo prima. Guarda Marco, hai sfiorato un tema importantissimo, molto importante, l'hai centrato, Enzo, che si può forse riassumere così, poi io sono un economista, quindi non... che è il seguente. Proprio di ritorno alla lira, e c'è un dibattito che ha una sua radice, cioè ci fu un bel dibattito sul Foglio. Fra La Malfa e Savona, che Savona sosteneva questa tesi, però
0: Certo.
1: diceva una cosa onesta, cioè diceva: guardate, secondo me è meglio tornare, si potrebbe anche tornare alla lira, a patto che ci rendiamo conto che quelle operazioni di, come si dice, di austerità che l'Europa ci sta imponendo, così
0: Certo.
1: su una serie di tempi, le facciamo tutte subito, perché se si passa alla lira, la prima cosa che succede è che il risparmio, cioè quello che sta in banca,
0: Certo.
1: e il valore degli immobili, cioè le
0: Certo.
1: case, si dimezzano.
0: Certo.
1: Volete fare questo? Si può fare, però tenete
0: Ma va
1: conto che
0: fatto.
1: il
0: Certo.
1: prezzo è questo qua.
0: Certo.
1: Questo è tutto qua, secondo me, non è che
0: Assolutamente.
1: è tutto qua.
0: Assolutamente ci fu anche un'occasione elettorale, in quanto sullo sfondo questo c'era rispetto a una area repubblicana ed era quella nella quale noi provocammo una serie di presenze elettorali socialiste,
1: Mo
0: socialdemocratiche,
1: che c'è? Ah, sì, mo che c'è.
0: europee, quelle nelle quali imponemmo la candidatura di Elena Croce che loro non
1: Sì, ma
0: volevano.
1: non c'era ancora l'euro, Marco, però.
0: Sì, no, no, certo, ma volevo. No, era questo il momento nel quale la situazione,
1: Certo.
0: perché noi in quella occasione, appunto, non c'era l'euro, ma c'era stata questa cosa strana che li mise un po' in sospeso. Il fatto che il leader liberale prestigioso britannico si candidò con noi. Ecco,
1: Come no, sì.
0: e quindi non c'era solo
1: No,
0: i
1: beh, d'accordo.
0: socialdemocratici e via dicendo, con quindi un'accentuazione, diciamo, di carattere europeo e non di quelle classicamente nostre spidegliane, perché quella di David Steele aveva una qualità diversa, più singolare, eccetera. E allora in quel caso infatti avemmo come nostri concorrenti scelti dall'apparato repubblicano, nel sud, dove tra l'altro io fui eletto, un enorme sostegno a Napoli, a
1: Mi ricordo.
0: Bari e via dicendo di candidati repubblicani, un notaio e altre cose del
1: Come no?
0: genere, contro di noi. E ci salvammo, devo ricordarlo. Grazie al comportamento leale perché pubblico del leader repubblicano calabrese che mi verrà, perché era il leader repubblicano calabrese che sostenne invece in questa cosa la Elena Croce, me e gli altri rispetto a questi candidati.
1: Era un candidato pugliese che faceva strai
0: quello
1: giochi.
0: Pure
1: sì, quello faceva strai giochi.
0: Uno, diciamo, un notaio a Napoli, un altro credo che il nome, se non era proprio anche di nome pugliese, era qualcosa del genere. Ma quello che fece scattare la nostra elezione invece di questi fu il leader indiscusso
1: calabrese,
0: calabrese, dico con grande lealtà,
1: sì, Lucara, perché
0: Lucara, sì, ecco,
1: appunto, già allora Lucara,
0: assolutamente, no no, anzi venne fuori in questo modo. Io sento il dovere di ricordare questo, perché il problema poi era soprattutto quelli erano incazzati, gli ortodossi. Per me magari pure, ma tanto non temevano che io fossi eletto, ma per aver messo Elena Croce, che Nucrara così fece eleggere anche lui Elena Croce in questo. E allora avevano il terrore di questa cosa, perché in quel momento vi erano anche diciamo i rapporti di Elena all'interno del mondo repubblicano, che vedeva personalità, diciamo, repubblicane che facevano una scelta un po' scalfariana. No, ecco questo. Allora, boh, questo piccolo...
1: Beh, quella è una vecchia storia, quella è una cosa interessantissima,
0: certo,
1: perché quello fu bellissimo.
0: La evoco così tanto.
1: Quella fu bellissima, perché mi ricordo ci fu la contrarietà della importante Susanna Agnelli, che intervenne al congresso dicendo: io non voglio stare,
0: certo,
1: con una democristiana come Emma Bonino, che è amica del Papa, non,
0: certo,
1: mi ricordo che disse.
0: Sì, sì.
1: Poi ci fu la polemica, ti ricordi, che i repubblicani storici storcevano la bocca per il simbolo unitario che era una mela.
0: Sì.
1: E tutto venne risolto da un memorabile intervento del gran maestro Raffi, che allora non era gran maestro,
0: certo,
1: ma
0: certo,
1: che a un certo punto, patrocinando l'operazione, di fronte a un repubblicano che gli diceva: ma questa mela che roba è? Rispose: è il frutto del peccato, e quindi va
0: bene. Certo. Gli altri pensavano alla mela americana, repubblicana. Diciamo.
1: Non lo so, pensavano,
0: sì,
1: gli piace,
0: no,
1: erano affezionati
0: certo,
1: all'Edera, in parole
0: certo.
1: Ma insomma fu una bella campagna elettorale, ma difficile.
0: Beh,
1: perché...
0: ma diciamo ne avemmo successo,
1: certo,
0: perché facemmo entrare anche Marco Taradas come antiproibizionista,
1: sì,
0: all'interno di quella cosa,
1: sì, sì,
0: di quella baracca, con Renato Altissimo, che era la componente liberale, e Coso, il repubblicano ufficiale. Renato Altissimo e...
1: Il segretario repubblicano, sì, era Giorgio Lamalfa allora. Sì, sì.
0: Sì,
1: cioè, era ancora vivo Visentini,
0: allora,
1: ma era...
0: Questa coppia riuscì nel nord d'Italia a perdere il 70%
1: vero,
0: dei voti,
1: c'è
0: ed è per questo che noi nel sud, con le armi che avevamo, riuscimmo a dare a questa coalizione degli eletti del sud, fra i quali noi o poi Marco Taras ed altra.
1: No, Marco Taras era in una lista antiproibizionista.
0: Sì, Marco, ma all'interno di questa coalizione.
1: No, no,
0: sì,
1: era
0: sì.
1: No, Marco, no, era una lista autonoma.
0: Verificheremo.
1: No, verifica tranquillo, guarda.
0: No,
1: era una
0: ma
1: lista
0: quello
1: autonoma.
0: Che voglio dire è che...
1: Era quella in cui tu hai presentato poi Giovanni Negri, i socialdemocratici, con Modugno.
0: Appunto.
1: Quella lì, Taras stava con gli antiproibizionisti e fu eletto.
0: Sì.
1: Poi tu fosti eletto i liberali repubblicani. E Negri e Modugno no.
0: No, ma lì la strategia mia
1: era quella di accerchiamento
0: a quella
1: crassi.
0: Proprio,
1: certo,
0: quella
1: sì,
0: socialdemocratica,
1: sì,
0: questa. Marco Taras non si voleva candidare, cioè, se tu non ti candidi, no, che ci candidiamo a fare come antiproibizione?
1: Esatto, questo.
0: Gli dissi, statti tranquillo,
1: abbiamo già verificato.
0: E scattò poi Marco.
1: Perfetto. E allora, vabbè, siamo tornati indietro.
0: Certo.
1: Siamo tornati indietro, però guarda,
0: qualche volta è utile.
1: Guarda, c'è un tuo comizio appassionante che facesti proprio a Napoli, a Piazza dei Martiri, per la coalizione, e c'era Zanone, come c'era De Lorenzo,
0: sì,
1: naturalmente c'era,
0: certo,
1: De Lorenzo e tutta,
0: certo,
1: la corte, però napoletana, però c'era Zanone, c'era il segretario nazionale.
0: E per io c'era Cortese anche.
1: E può essere, come no, c'era Cortese.
0: E la signora Cortese.
1: La signora Cortese Ardias, e purtroppo c'era anche il figlio che non c'è più, poverino.
0: Certo.
1: Allora, detto questo, però, il tuo comizio lì è interessantissimo, perché solo tu potevi fare un discorso per il Partito Repubblicano e il Partito Liberale in cui per tre quarti del comizio parlasti di Occhetto, esatto, e del fatto che bisognava difendere Occhetto dagli attacchi dei comunisti ortodossi, eccetera. Ah, lì, certo. E la faccia di Zanone, peccato che non c'era il video, ma la faccia di Zanone era fantastica. Comunque va bene. Allora, questo periodo di storia però è interessante, perché in realtà, se uno ci pensa un attimo, come questi sciagurati abbiano fatto perdere ormai traccia di una tradizione politica liberale, repubblicana, socialista, che insomma in Italia una sua dignità ce l'aveva, e ora restino solo singole intelligenze, mentre gli unici organizzati sul serio stanno come stanno, però sono i radicali.
0: Questa tua osservazione mi consenti un rientro
1: a quello alla, doveva servire,
0: appunto, congresso, all'attualità minima, vera, eccetera.
1: Congresso.
0: Ed è quella nella quale all'unanimità, ma vale quello che vale, ma comunque il Senato del partito ha stabilito le date dell'ottavo congresso italiano, che va messo con la I maiuscola perché non è italiano nel senso degli italiani, no? Congresso italiano del Partito Radicale, e sono quattro giorni, e si è soprattutto anche sottolineato su quali temi connotanti nel documento del Senato noi saremmo presenti, e a mio avviso costituisce la sintesi della attualità della resistenza al trionfo altrimenti in corso dei perdenti del 45 del trionfo adesso in questo momento, riproponendo in forma diversa appunto quello che era la ragione di Stato, l'essenza già di allora, la ragione di Stato contro lo Stato di diritto e contro i diritti civili e umani. Su questo, tant'è vero che quel povero David Steele, che aveva accettato di candidarsi, gli avevo chiesto io,
1: liberale inglese,
0: non lo sì, ma non lo fecero mai parlare a Roma perché temeva che potesse essere, me l'ha ricordato, potesse, figurati, essere eletto lui al posto di uno di loro, insomma, no? Per dire il livello. Ma allora oggi continua questa battaglia, cioè la scelta attualmente, diciamo, quasi antropologica, ma per il mondo contemporaneo, passa in effetti attraverso la riproposizione delle implicazioni economiche, sociali, delle risposte alle domande più chiaramente urgenti, anche per realtà sociali, no? Per impoverimenti, per fame ed altre cose, no? Che li connotano, ma non appunto separandole da problemi di valori che si ripropongono in questo momento, no? Se no come? Ma sì, a livello economico basta fare questo, a livello sociale basta fare quest'altro, sempre ignorando il problema della sempre del diritto e della democrazia. Tant'è vero che quasi tutti questi dicono, no? L'uno o l'altro, sì, perché se no comunque si va alle elezioni. No, comunque si va, se no, alle elezioni. La nozione che dopo 40 anni, 50 di partitocrazia, andare alle elezioni è come pretendere di fare delle elezioni democratiche, no, diciamo, senza continuità, dopo 50 anni di dittatura comunista, fascista o nazista, col popolo che ha sentito per 60 anni solo alcune voci, e poi vai a votare. Allora, come adesso, se noi prendiamo le condizioni evocate da Venezia, diciamo, così viene evocato, la Carta di Venezia per stabilire le condizioni di democraticità, OSCE, eccetera,
1: sì,
0: se noi andessimo a prendere questa roba, evidentemente sarebbe una follia.
1: Un danno.
0: Sì, No, quello già c'è e fanno finta di non ricordarselo. Ma devo dire, nemmeno un anno, se tu pigli passi e mantieni lo stesso tipo di informazione, di impossibilità, non di censura rispetto ai radicali o ad altro, ma di impedimento alla opinione pubblica nel suo assieme, di ascoltare anche di passaggio la voce. Cioè, oltre lo 02, lo 03 di numero, e poi, no, diciamo, possono essere lo 02%, al quale è consentito una volta di ascoltare uno di noi, il che vuol dire lo zero, no? Perché il contesto poi è che quelli che fanno telegiornali e le grandi trasmissioni popolari, beh, quelli non è che sono certo neutri rispetto a questa cosa, loro lo fanno attivamente. Quello di escludere in modo manifesto, direi, solo i radicali, no? Con la pregnanza, qualche volta, bisogna pure ammetterla, anche dei problemi che i radicali evocano in positivo. Come, poi non ci torno, come di nuovo il modo concreto oggi per dare forza, Barbara figurati se ne accorge, ma dare forza al federalismo, alle socialismo.
1: Ah, Barbara Spinelli, sì, ho capito.
0: È il fatto che a partire dal Dalai Lama, da Rebia Kadai e da altri, i nostri nel sud asiatico, viene fuori la proposta anti autonomie e indipendenze, quelle per le quali i nostri compagni, devo dire, catalani, se ne abbiamo, scozzesi, tutti questi che vogliono le indipendenze nazionali, poverette, no, dico, sarebbe molto difficile dover affrontare delle elezioni con noi che andassimo una volta alla Rambas o altrove a spiegare perché questa è una posizione, devo dire, vecchia, fradicia, illusoria.
1: Tanto poi non le possono fare, perché gli hanno già spiegato che non si possono fare.
0: Sì, sì, ma appunto, però voglio dire, l'importante è cosa uno propone. Su questo continuo a dire, il partito radicale in quanto tale, nella situazione nella quale i popoli e il popolo non hanno diritto, non gli si concede il diritto di sentirci un momento, no, perché questa, dopo 50 anni di partito radicale, così come siamo stati e come siamo, hanno capito che in effetti l'unica cosa che li garantisce è quella cosa che normalmente si praticava solo rispetto agli individui e che abbiamo evocato un momento fa, quella dell'esorcismo. No, va esorcizzato il diavolo, va eliminato, perché il popolo ha dimostrato da 50 anni, il povero Berlusconi, oggi che l'ho sentito in parte, non si ricorda che, poveretto, lui è per primo quello che invitò gli italiani ad andare al mare, quando altrimenti la sua battaglia contro la magistratura sarebbe stato un trionfo garantito.
1: A proposito di magistratura, hai visto in che situazione si trova il procuratore capo di Milano, anche per una cosa per cui tu da solo,
0: Brutti Liberati,
1: lo hai criticato, Formigoni,
0: allora,
1: uscito fuori.
0: Subito, io dissi, testuale.
1: Io ho cercato di dirlo nella rassegna stampa, ma purtroppo sì. non adeguatamente.
0: No, vabbè, ho sentito che hai evocato la cosa. Questo è Rovedo, mi pare che si chiama.
1: Come?
0: Rovedo, una cosa
1: si chiama Robleda, per la precisione, nemmeno Fagna, Robleda, sì.
0: Robleda, ho capito, che ha posto il problema ufficialmente, quindi in quanto ufficio, che ha contestato questa cosa che a me parve macroscopica, no? Dicendo in compagnia anche di quell'altra prestigiosissima magistrata milanese quadrisillaba, come si chiama?
1: Bocchiassini, vuoi dire?
0: Sì,
1: no, su
0: certo.
1: quello ci entra poco.
0: No, ma
1: poi...
0: voglio dire, no, perché poi in realtà si sono incontrati oggettivamente su molte di queste cose.
1: Come no? Questo è un altro discorso. No,
0: però,
1: e
0: ricompreso con i fratelli Crespi di recente.
1: Sì. Dunque, no, perché in realtà la gestione, lì l'aspetto affascinante che a te potrebbe piacere è questo, che in realtà che cosa si rimprovera al procuratore? Di una gestione troppo politica, anche sulla cosa di Berlusconi, anche se non lo dicono, poi il problema sta lì. È assolutamente evidente che
0: noi
1: pure
0: dicevamo,
1: questa storia è stata gestita.
0: Noi dicevamo, questo ha mobilitato tutte le forze di polizia e della magistratura per documentare che questo andava a puttane. Testualmente,
1: però anche al
0: avevo detto
1: per,
0: rispetto.
1: Marco, però anche al contrario, perché non c'è dubbio che la misura presa, che ne dica Travaglio, che la misura presa nei confronti di Berlusconi non è in linea con i precedenti della Cassazione. È
0: ma
1: una
0: certo,
1: misura forzata. È una
0: te.
1: Misura forzata.
0: Ma perché un po' Bruti Liberati si sentiva come immagine abbastanza...
1: So.
0: Autorizzato a questa singolarità.
1: Lo so. E lì c'è, se fosse stato in America,
0: sì,
1: nessuno avrebbe protestato, perché Bruti Liberati sarebbe stato eletto.
0: Ma
1: così
0: è
1: no.
0: Quello che io dico.
1: Lo so.
0: O chi è che lo può spiegare a Silvio? Perché non,
1: lo so,
0: non mi è possibile. Che lui adesso prende la posizione presidenzialista, l'elezione del presidente. Ma lui non si rende conto, mi pare da come si spiega, che non sa che c'è un'alternativa di scelte di regimi contemporanei, che sono quelli antipresidenzialisti del presidenzialismo, soprattutto anglosassone, no? E che per questo sono poi in Europa anche anti-uninominale. Alla base dei fenomeni elettorali e anti common law che tu hai evocato, quello nei quali i magistrati sono eletti, quelli dei pubblici accusatori, no?
1: In America, non in Inghilterra, no?
0: No, certo, no, vabbè, ma diciamo appunto che è connotato. Tant'è vero che poi succede con la scusa americana anche in America Latina e diventa un disastro perché sono eletti molto spesso lì, non all'americana, ma è uno scuso per eleggerli in modo corrotto. Insomma.
1: Vabbè, questo poi, sai, si vede sempre. La grande obiezione che ci facevano tanti anni fa era: ma figuratevi in Sicilia, che leggono poi un siciliano. Certo.
0: E io dicevo, è quello che voglio, perché al primo candidato... Chi lo potrà essere venduto o non venduto condizionato? Ma dopo aver mandato lui, questo candidato, a New York o a Londra il figlio a formarsi, cioè, questi, no?
1: No, ma Marco,
0: no, ma io
1: prima,
0: questo lo sottolineavo.
1: Prima dire una cosa, che i magistrati siciliani sono stati Costa, Falcone,
0: certo,
1: Borsellino,
0: certo.
1: Poi è arrivato un piemontese, vabbè, lasciamo perdere,
0: certo.
1: Andiamo avanti.
0: Vabbè.
1: Allora,
0: però adesso vorrei tornare ad una cosa, il proprio del congresso o no radicale. Vorrei dire che ad oggi c'è qualcosa che devo e voglio, per motivi politici anche tattici, ma sicuramente non solo tattici, ribadire un fatto. Le cose che sicuramente fanno parte quasi esclusivamente della nostra storia, ma che poi nel corso degli anni sono come a carico per l'antiproibizionismo e il proibizionismo, ma il mondo sta diventando antiproibizionista con fatica, prima eravamo solo noi, così diciamo solo Pidocchi nella nobile criniera del proletariato, insomma, no, più o meno come era deciso, era avvertito. E oggi quello sul quale, che cosa accade? Ho potuto ricordare come debito alla memoria, perché chiarissimamente questo è ignorato che sto per dire, la scelta assolutamente consapevole, qualcuno direbbe profetica, del santo polacco di avantieri, del papa polacco e anche dell'altro, smaccatamente, filo radicale e anche filo me, diciamo, quando, per esempio, c'era una cosa che io ho ricordato. Una volta ho fatto anche una figura da vigliacco, perché avendo già sentito il Papa Wojtyla nel incontrarci, nel parlare, dire, come noi vecchi facciamo, ci ripetiamo, dire ancora prima del mio pontificato, proprio le parole erano queste. Dicevo, mamma mia, mo gli dice che lui, ancora prima del suo pontificato, come cardinale, mi cercò, volle assolutamente, erano un po' arrabbiati gli indigeni della curia, no? E via dicendo. Sì, appunto. Io ricordo che la terza volta che accadde questo, lo ricordo particolarmente, tanto che gli dissi, lei me l'ha già detto, e di fianco a lui c'era il sindaco Rutelli, che quindi può testimoniare se vuole. Però in quel momento io avvertii, lui mi teneva fra le sue due mani le mie, no, ero andato lì, ero al comune, il consiglio comunale, ero in piedi e teneva. E in quel momento quello che sentì in un modo inequivoco, questo, e sentì che lui aveva questo sintomo che nelle persone della sua età e condizioni mi emozionò, devo dire, un momento, mi distrasse per un attimo. Ma quello che poi però non si sa è che, per esempio, per togliere non a me, perché questo è il problema, ma a lui e a loro, c'è un episodio di censura di una cosa fatta, mi pare, da minori, fatta fare da minori da non so chi, in cui Mirella Paracchini, in cui soprattutto il professor Santini, Claudio Santini, come mio medico,
1: no, medico curante,
0: eccetera, avevano fatto queste interviste grazie a una redattrice capace, intelligente. A questo punto queste cose sono scomparse, soprattutto quella di Santini, che poteva, essendo lui notoriamente anche cattolico, evidente, che in realtà diceva cose che potevano anche essere utili a me, ma in realtà costituivano un elemento a favore di Papa Wojtyla, in dubbio, perché lì veniva fuori in modo chiaro che Wojtyla, quello che cercava me, veniva eccetera, era costantemente per ribadire che l'amnistia o si faceva subito o non sarebbe mai più fatta. Quindi questo, in questo contesto, con frasi citate, questa roba non si riesce più a trovarla. Hanno di fatto licenziato la giornalista, di fatto, e questa non si becca in nessun modo. Perché? A mio avviso, perché questo sicuramente nella dossier giustificante o meno la santificazione di Papa Wojtyla avrebbe costituito una pezza d'appoggio enorme di carattere, si direbbe, profetico, no? E questa cosa è stata tolta, e io dico, siccome se è stata tolta oggi potrebbe essere di un aiuto enorme che Papa Bergoglio, che il mondo, che comunque anche le persone oneste, credenti o no, conoscessero quella trasmissione televisiva che non è mai andata in onda e addirittura si è fatta fuori la sua autrice, senza che nessuno ne parli. Un paio di volte la cosa l'hanno fatta, ma sarebbe di un'attualità enorme, perché mi pare lì quello che veniva fuori è questa convinzione in quel momento del Papa. Lo dico, lo ripeto, perché o si ottiene adesso o non sarà o mai più l'obbligo, ecco, no, che viene fuori, non il dovere, non, ma l'obbligo tecnico, perché altrimenti tutto quello che presupponeva questa richiesta di riforma della giustizia, non delle carceri, a questo punto sarebbe stato facilmente schivato. E quindi sono contento, grazie a te e a queste due ore, di poter comunque denunciare questo fatto. E vorrei dirlo, mi affido anche all'onestà intellettuale della famiglia Agnes, perché Biagio Agnes, allora direttore, no, non Biagio, Biagio Agnes, che sappiamo era stato il massimo esponente.
1: È stato direttore generale della RAI, della, ma all'epoca RAI non lo era più, credo che non lo fosse,
0: no,
1: più.
0: No, allora in quel momento ancora era l'ultimo suo anno. Ma mi ricordo che, essendo quelle delle elezioni, cos'era, il 93, quando io ero candidato contro Fini.
1: Sì, sì.
0: Ecco, e Sabato, che era il loro organo, diciamo, essendo vivo Don Giussani, ancora in quel momento, sì, beh, avevano quasi chiaramente, Andreotti aveva dichiarato che avrebbe votato per me, e ho ricordato di una telefonata della famiglia Agnes, mi pare che fosse all'immediata vigilia del Natale, poi lì si votò a gennaio, non mi ricordo quanto, nel quale
1: era un po' dopo,
0: sì,
1: era,
0: vabbè,
1: dopo.
0: Ma comunque, o allora, compliamoci
1: la vita.
0: No, no, ma era, allora, vabbè, non importa, perché nel senso che
1: poco
0: i tempi,
1: prima delle elezioni,
0: i tempi erano quelli,
1: sì,
0: nei quali, quindi sono molti testimoni della,
1: certo,
0: famiglia Agnes,
1: però,
0: tuttora,
1: sì,
0: no, dico tuttora,
1: certo,
0: e ricevo la telefonata, Marco Sobbiaggio, io sul momento, così, ah, dice, guarda, siamo, mi pare 26, siamo in pranzo, allora prenatalizio, non so che cosa, no, ma voglio dire, sì, a volte, in queste cose, e per dirti che tutti quanti, qui, ivi compreso mio fratello, io sono direttore dell'Osservatore
1: Romano,
0: direttore dell'Osservatore Romano, tranne uno, ma non è lui, tutti siamo decisi a votarti, e fai bene attenzione a non rassegnarti, no, a prendere atto degli ostracismi e delle altre cose che ci sono, perché noi, perché l'ambiente cattolico, voglio dire, da questo punto di vista, la pensa. Da questo punto di vista, un inciso, vorrei ringraziare Rotondi, l'ex ministro Rotondi.
1: Ah, come no, Rotondi.
0: Perché tre giorni fa, a proposito di questa storia della mia Senato a vita e via dicendo, però ha fatto una dichiarazione, come non di rado gli capita, devo dire intelligente.
1: Sì, sì.
0: Ecco. E dice, beh, a questa cosa, a me pare, non so se ha detto dovuta e comunque positiva, ma ci tengo a dirlo, e lo dico proprio in quanto cattolico, non so quanto rappresentativo, ma in questo con convinzione di non essere isolato. E ti devo dare, ti devo ringraziare, Rotondi, così qualcuno te lo dirà, perché credo che sia importante per il tuo essere cattolico, per anche una visione strategica di quello che sta accadendo in questo momento, la tua presa di posizione. Ho letto in un'agenzia, non è che è stata particolarmente valorizzata, però voglio dire che abbiamo convocato questo congresso, non sappiamo dove lo faremo, con quali soldi possiamo convocarlo, quale ECA possiamo avere. Ed è il congresso nel quale noi chiederemo di uscire fuori dalla situazione nella quale manifestamente 60 anni di antidemocrazia, con noi come oggetto particolare, esige, a mio avviso, che non l'uno o l'altro, ma delle comunità che hanno vissuto la storia di questi ultimi 50 anni decidano di accorrere per consentire la vita del il proseguirsi della vita del Partito Radicale nell'unico modo in cui possano, acquistando la tessera, ma acquistando la tessera, il biglietto, vorrei dire, della Dora Parker, il biglietto, acquistando il biglietto per un anno, poter usufruire del servizio radicale, del proseguirsi, e quindi anche della non scomparsa di questa storia dalla realtà contemporanea. E quando dico a mio avviso, la risposta può venire soprattutto da comunità, perché non potranno mai apprenderlo molti milioni di italiani o centinaia di migliaia, dalla Rai TV, dalla Mediaset, tutte le altre cose. E allora voglio dire, beh, personalmente posso sperare, eppure va bene, sperare che anche se Don Andrea non c'è più, ma anche la comunità del porto di Genova si ponga il problema se come comunità non iscriversi leggendo lo statuto. In quello statuto gli si richiede ai singoli radicali un solo impegno, quello di esercitare con maggiore rigore e vigore la propria personale autonomia rispetto al partito innanzitutto. E vorrei dire che ci fu allora qualche critica benevolissima, ma dicendo però Pannella qui manifestamente ha avuto un eccesso in concependo una cosa così straordinaria, di tipo ideologico. Perché? Perché lì c'era questa affermazione anche, e che deve essere legge anche del radicale, quella del non uccidere, anche se per legittima difesa. Allora sul momento è venuto fuori. Poi è venuto fuori che frequentando qualcuno esperto culturalmente di arti marziali, che mi tranquillizzò lì, dicendo: guarda, sei stato proprio ispirato, qualcheduno oltretevere dice dall'altra parte. Perché? Perché lì tu scrivi semplicemente che in realtà, se c'è anche un momento nel quale, diciamo, simulando arti marziali, rischi di essere ammazzato, eccetera, tu ti devi mettere sempre in condizioni, semmai, di ferire ma non di uccidere per salvarti. E trovo che da questo punto di vista è una risposta semplice ma fortissima. E poi si potrà discutere. Questo per ricordarla. C'è in quello statuto. Allora,
1: Preambolo, no? Il
0: sì,
1: preambolo dello
0: brava.
1: statuto.
0: E di conseguenza su questo io ho a che fare continuamente con sessantenni, settantenni, ma anche attualmente cinquantenni, che mi dicono: c'è stato un periodo della mia vita nella quale ho vissuto in totale sintonia con te, momenti, e non posso dimenticarlo, e sono addolorato che tu non voglia più andare in televisione, non continui a... No? C'è questo elemento. Ebbene, è vero, io sono convinto che ha riguardato un paio di generazioni della seconda metà, forse anche di una parte della seconda metà della terza del Novecento, diciamo, e storie che poi. E quindi, ed è pensando a questo, pensando a quello che anche domenica scorsa avevo ricordato, come già nel primo 50, sì, all'inizio degli anni 50, avevo avuto occasione di dire: ma per quel che mi riguarda, la riforma del diritto di famiglia dovrebbe, per esempio, includere anche i membri delle comunità religiose, perché il fatto che non ci sia, si presume, il fatto procreativo come giustificazione della loro decisione di vivere tutta la vita insieme e di spogliarsi di qualsiasi avere personale, perché si è dico, e lì
1: Prescindente.
0: dicevo, è interessante per il concepimento di forme di famiglia, no? È questo. Allora lo dissi, l'hanno anche ritrovato. Ero convinto di questo. Ed è in quell'occasione poi che l'anno scorso, in un dibattito di Beppe Di Leo, A un passò ricordai e dissi che Papa Bergoglio, che aveva citato
1: Bergoglio, sì.
0: Una... avevo detto, dico, che io avrei voluto che lui tenesse più presente anche Bernanò, il dialogo delle Carmelitane e il diario di un curato di campagna, all'interno del quale appunto vi era qualcosa che poteva illustrare l'elemento di comuni religiosità, quelle evocate torno da Benedetto Croce, quanto proprio lui, diciamo, insistette perché non possiamo non dirci cristiani, ma chi legge bene, perché non possiamo non dirci religiosi, che è fondamentale, no? È molto importante, e non teisti, ma religiosi, che è diverso. E questo può essere un fatto, ma vorrei dirlo oggi perché mi pare di un'estrema urgenza per comprendere come forse c'è il diritto non nei miei confronti. Ho anche ricordato, sono stato un po' vigliacco in Consiglio Comunale, perché quando il Papa mi diceva prima ancora, no, notificato, io mi dicevo, oddio santo, mo tutti questi qua penseranno che sto attaccando un bottone al Papa, che era l'ultimo. E allora ho detto, sì, Santità, ma ha già detto. E in quel momento però sentii la sua mano che tremava.
1: Okay.
0: No, me l'ha già detto e tagliai. Ma lui questo poi, abitualmente, diciamo almeno 5 volte, esordiva in questo modo. Quindi un po' io posso somigliare a lui nel ripetermi in quel momento, come lui faceva in quel momento. Però questo è importante perché, a mio avviso, questo si toglie a lui, non a me, non sottolineando quanto lui, nelle sue richieste del diritto, delle carceri e via dicendo, in realtà, come dire, condividesse anche lui a priori le cose che oggi, attraverso la CEDU, il Presidente della Repubblica, tutte quante altre cose, è divenuta un'affermazione della cultura ufficiale, direi, contemporanea, no? E non più, e quindi attribuire la singolarità santificata poi di questi pontefici.
1: Ho capito. Senti, siamo con il dovuto recupero. Mancano 35 minuti, quindi bisognerebbe un po' stringere un po' sul congresso, se tu sei d'accordo.
0: Sì, ma perché sugli obiettivi del congresso.
1: Gli obiettivi, ma anche un po' la sua formazione.
0: No, ma
1: per esempio, è un partito senza segretario.
0: Uno centrale, sì, vabbè, ma quello non è competenza.
1: No, certo, il congresso italiano.
0: Di questo, no? Nel senso.
1: Però.
0: No, certo, ma voglio dire, non è la cosa che mi preoccupa di più rispetto al partito.
1: Perfetto.
0: E le sue funzioni ed altro, nel senso che ho dichiarato a suo tempo anche da Radio Radicale, ripetendomi 5 volte, che ritenevo che la più grossa sconfitta che avevamo riportato negli ultimi 2 anni, fra tutte quante le altre ce n'era uno, il comportamento del segretario eletto che avevamo eletto e che si era diluito e che quindi questo il Senato poteva e doveva per statuto occuparsi di questo, non necessariamente un nuovo congresso, ma su questo non è quello che ci pesa di più, su questo è ricordare allora che c'era il combinato disposto fra il Presidente della Repubblica Pertini, che ripete a quel punto, come contemporaneamente di fatto alla grande campagna nostra contro lo sterminio.
1: Contro lo sterminio per fame, certo, anni 80.
0: E appunto, e lui ripete lì, riempite gli i granai.
1: Scusate, gli arsenali, riempite i granai.
0: Appunto, e che era pertinente, perché era proprio un'azione. In quel momento, per esempio, riuscimmo a ottenere dal Parlamento europeo, dalla Commissione, uno stanziamento inaudito ai fini proprio della lotta contro lo sterminio per fame, fra le altre cose. Però adesso credo che ci sia un solo modo da avvertire, lo devono sapere. Quando accadde che riuscimmo ad andare alcune volte dalla RAI, ma anche da Mediaset, spiegando l'importanza che noi raggiungessimo, perché altrimenti avevamo stabilito, se non raggiungiamo i 5 o i 10 mila, non ricordo, iscritti, noi a questo punto dobbiamo prendere atto della sconfitta, della possibilità vera, di cui dobbiamo essere convinti, di farcela, altrimenti dobbiamo chiudere baracca. Bene, accadde che avemmo in 4 mesi, ma a partire da 2 notti nei quali fummo ascoltabili anche in programmi di massimo ascolto, seppure serale, 42.000 iscritti. Oggi noi abbiamo poco più di 1.000, fra una cosa e un'altra. Ma in effetti, per non chiudere, non ingannare coloro che continuessero a farci fiducia, abbiamo bisogno appunto che coloro che continuano, lo dico Rotondi, ma chiunque, cioè, ci sono diverse generazioni italiane, di italianofano, che hanno, ho citato prima la famiglia Agnes, no? Ma la voglio dire, che hanno vissuto la nostra storia come comune e quindi hanno vissuto la loro storia come comune anche a noi radicali. Ed è questo importante sottolinearlo in questo momento. E quindi io credo che l'unica soluzione alla quale possiamo aspirare è far comprendere e sapere che senza acquistare per quest'anno e l'anno prossimo il biglietto di trasporto nel partito, nel servizio radicale, a questo punto quel servizio probabilmente scompare. E questo, a mio avviso, ci sono problemi di personalità, sarò molto grato, eccetera. Ma qui devo dire molto molto chiaro, aspetteremo magari da sapere se la tavola valdese, per esempio, capisce questo, visto che l'iscrizione, lo ripeto, costituisce un impegno rispetto al partito ad essere ancora più intransigentemente rigoroso a titolo individuale per esercitare la propria singolarità di sensibilità. Beh, questo è l'altra, quella che ho ricordato, che è chiaramente forse un valore antropologico e storico aggiunto al non uccidere, per quel che riguarda solo, no, un ordine appartenente al mondo delle religiosità. Questo lo si rifà, eccetera. E qui, perché allora io sarei felice, se, felice per loro e felicissimo, non per me, ma per noi, se appunto dalle varie comunità monastiche, dalle suore americane, ma non solo, noi siamo chiesa, se non nomino, dalle comunità religiose cattoliche, ma anche protestanti, Dio santo, per una volta, non dare per scontato la loro assenza, e ci fosse, ma decine di migliaia, per non dire centinaia di migliaia, perché siamo transnazionali, questo può valere negli Stati Uniti, o nell'Estremo Oriente, in Cina per esempio, che si appresta a divenire il paese nel quale si è presente la maggioranza dei cattolici del mondo, grazie alla loro cosa, eccetera. Venire il paese, sì, no, è quello che leggo in base ai dati che si conoscono. E quindi questa è la cosa che posso aggiungere al comunicato che abbiamo fatto. Non sappiamo come, con quali mezzi lo terremo nelle date che tu hai già ricordato.
1: Che fra l'altro sono le date delle elezioni europee, immediatamente a ridosso. Sì, cioè, ma
0: non è un caso.
1: Ecco, perché?
0: No, perché? Perché noi abbiamo sin dall'inizio detto, non è che noi non andiamo a votare perché non ci sediamo al tavolo coi bari. Non è adeguato. Noi vogliamo cogliere questa occasione di flagranza.

0: questo che io mi auguro, e sarei felicissimo, che sapendo a questo punto le comunità in quanto tale e nel consenso individuale dei loro iscritti, dei loro membri, delle loro suore, dei loro ecclesiastici, dei loro monaci, ricordano ancora di una volta, io sempre ho detto, vabbè, se proprio ci fosse una ispirazione, ho detto 30 anni fa, 40, mi aiuti tu, da trovare un precedente, un luogo lì per questo statuto, e dico può essere quello delle comunità cattoliche, delle comunità monastiche, può essere quello il più vicino alla
1: Beh,
0: ispirazione.
1: questo l'hai detto un paio di anni fa, però,
0: No, questo
1: perché
0: l'ho detto un paio di 20 anni fa.
1: non
0: Beh,
1: credo.
0: poi vedremo, io sì.
1: Beh, verificheremo,
0: Questo me lo
1: perché se
0: ricordo
1: mi
0: bene.
1: avvertivano che mi dovevo iscrivere alla comunità monastica, penso che non l'avrei fatto, insomma,
0: Sì,
1: ecco.
0: magari non ho detto questo, ma ho detto
1: Ecco.
0: religiosa,
1: Dai,
0: ma
1: no.
0: con, no, no, ma con punti di riferimento assolutamente inequivoci. E
1: Vabbè,
0: perché mi
1: facciamo per...
0: riferivo proprio e dicevo fondati solo sulla regola come sono. Non sul essere d'accordo teologicamente sulle ricerche che fanno assieme, ma dicevo, ma appunto sulla regola della contemporaneità e via dicendo della comunità, ed è quello che caratterizza e connota sicuramente la vita e diciamo gli articoli della vita organizzata del partito. E quindi sarà utile fare una ricerca
1: Ma non ho
0: ulteriore.
1: capito, ma bisogna prendere i voti.
0: Come?
1: Bisogna prendere i voti,
0: No,
1: no?
0: no, non i
1: Dici
0: voti,
1: la
0: le
1: regola.
0: iscrizioni.
1: Ah, ecco. No, i voti nell'altro senso, non le...
0: Cioè?
1: No, dico povertà, castità, no, quello non...
0: No, ma
1: Ah,
0: quelli,
1: vabbè. No, per sapere.
0: no, perché voglio
1: No,
0: far
1: perché sai,
0: presente,
1: la
0: quelli
1: regola
0: non
1: prevede quello.
0: riguardano la regola.
1: Ah, no? Non lo
0: No,
1: so, non mi interessa, bisogna chiedere a Di
0: no,
1: Leo.
0: quelli sono appunto, no, no, voti. Sono i caratteristici di chi si vota A, mentre le regole
1: Che ne so.
0: sono cose.
1: Ora et labora, quelle sono le cose.
0: Come?
1: Ora et labora.
0: Sì, no, ma non è solo
1: Beh,
0: ora.
1: quello ora.
0: All'alba, le varie altre
1: Sì,
0: cose,
1: beh,
0: tutte.
1: quello
0: E
1: è un
0: quelle
1: po'
0: che.
1: difficile,
0: Sì,
1: insomma, pretendere. Vabbè,
0: beh, ma
1: comunque.
0: infatti nessuno pretende
1: Ah,
0: che quella vita
1: ecco.
0: sia facile.
1: No, no, non è che sia facile, che voglio dire,
0: È una
1: che
0: forma di
1: facciamo?
0: ascesi, la regola.
1: Sì, ho
0: È una
1: capito, ma
0: forma di
1: sai,
0: ascesi, punto e basta. No,
1: l'ascesi si fa nelle comunità religiose, non nei partiti politici in genere.
0: l'ascesi la si fa anche attraverso gli individui.
1: Ah, sì,
0: Ma
1: ma
0: non ho
1: come no?
0: capito,
1: Ma
0: ma
1: per carità, ma
0: scherziamo?
1: liberissimi, ma come no?
0: No, ma siccome quelli sono comportamenti, sono comportamenti
1: Ho
0: e
1: capito.
0: capacità
1: Certo. Di
0: come dire, di
1: ascesi.
0: cultura del proprio corpo
1: Come no?
0: e via
1: Sì, tu
0: dicendo,
1: poi sei
0: non è
1: maestro
0: vero.
1: nella cultura
0: Che
1: del proprio
0: riguarda i religiosi e non i politici, riguarda semplicemente coloro che connotano la loro vita morale e fisica
1: No, ma
0: in un. Come?
1: come la vita fisica, la vita morale, insomma, adesso che c'è
0: Io
1: una norma
0: ritengo
1: di
0: che
1: vita
0: sia un testo,
1: morale,
0: adesso forse non lo nomino e non ne rimetto, c'è un testo
1: sì.
0: che sembra più dissacrante,
1: Qual è?
0: che è l'Apologia della sessualità, della ricerca sessuale e via
1: Ma
0: dicendo.
1: lascia stare la ricerca sessuale, in generale la morale
0: Sto a
1: non è solo
0: dire
1: il
0: che c'è quel
1: sesso.
0: testo là
1: Il testo,
0: che non
1: vai.
0: nomino
1: E qual è?
0: adesso, quel testo, e poi qualcuno verrà fuori se non ti viene fuori da adesso, in questo
1: Ma che ne
0: momento,
1: so, scrivo quel
0: non lo
1: testo?
0: nomino, quel testo che
1: C'è
0: verrà,
1: un
0: che io lo
1: testo?
0: ritengo un testo di formazione all'ascesi e di ascesi. È
1: Non
0: tutto
1: è
0: qua.
1: autofagia, cioè, no, è un altro testo,
0: No, quello è un
1: spero.
0: altro,
1: Appunto,
0: no,
1: però,
0: questo
1: sai,
0: parlo,
1: così è difficile trovarlo.
0: no, sarà facilissimo, qualcuno ce lo
1: Qualcuno lo
0: ricorderà,
1: sa
0: a
1: di che
0: te o a
1: parli.
0: me, no, lo sanno tutti.
1: Lo sanno tutti, no? Già
0: E no,
1: due,
0: nel
1: no?
0: senso il più scandaloso dei testi, quello che ti
1: Gli
0: parla,
1: studiosi dell'ascesi lo sanno.
0: come?
1: Gli studiosi
0: No, perché
1: dell'ascesi.
0: io lo
1: Sì.
0: connoto come ascesi,
1: Ah, tu lo conosci.
0: normalmente
1: Non
0: viene
1: siamo nemmeno
0: invece,
1: sicuri di questo, allora.
0: sì, no, viene invece individuato come relativo alla vita sessuale
1: Alla vita
0: e
1: sessuale.
0: alle sue cose permesse o non permesse.
1: Allora, Justine l'abbiamo esclusa, poi vediamo gli
0: Verrà
1: altri piano
0: fuori.
1: piano.

0: Quando verrà fuori diremo
1: Vedremo un
0: ah già,
1: momento. Le disgrazie delle virtù. E vabbè, no, cioè, no, no, il Kama Sutra come viene proposto non
0: è il
1: credo.
0: Kama
1: Il
0: Sutra.
1: Kama Sutra era
0: Grazie a chi l'ha scritto.
1: Mattia Caruso,
0: Va
1: però l'ha
0: bene.
1: scritto con un punto interrogativo, però vedi, ha capito, ha colto, dice il più
0: Certo.
1: scandaloso dei testi, il Kama Sutra, che
0: Certo.
1: poi,
0: Appunto.
1: va
0: Come che
1: bene.
0: poi?
1: Va bene, va bene, il Kama Sutra già è meglio, però già meno preoccupato, però la regola, però poi il Kama Sutra va bene. Allora, invece Marco, dunque, fra l'altro, visto che utilizziamo l'Inter, devo fare io una precisazione, stavolta è colpa mia, anche se viene addebitata alla tua nefasta influenza. Il procuratore aggiunto di Milano si chiama Robledo, non
0: Sì,
1: Robleda.
0: io ho
1: Io
0: provato che
1: ho
0: no,
1: sbagliato.
0: ma io
1: Tu lo sapevi, io no,
0: no,
1: è
0: io l'ho
1: logico.
0: detto il nome, ma era inesatto su una delle cose. L'ho
1: No,
0: detto,
1: no, no, no, ma
0: ma
1: era
0: era
1: a Milano.
0: sbagliato per una consonante.
1: Forse, sì, io ho sbagliato per una vocale, abbiamo sbagliato in due, dice, state,
0: Certo.
1: vabbè. Allora, Robledo,
0: Onore a Robledo.
1: onore a Robledo, senza dubbio. Allora, invece, però, senti, allora, i temi del congresso, va bene, l'ascesi, le elezioni, e hai già spiegato anche questo. Però
0: No, allora
1: il tema del partito
0: sono i
1: transnazionale
0: nuclei, no, i nuclei sono da trattare.
1: ricapitoliamoli, dai.
0: Ragion di Stato e diritto, legge e diritto umano e Stato di diritto. Questa ragion di Stato, che poi era ragion di partito, ognuno poi se la trova, è in effetti il nucleo filosofico, diciamo costitutivo delle alternative storiche, delle visioni tolleranti o comunque democratiche o civili
1: Certo.
0: della funzione dello Stato, di
1: Questo è
0: Cesare,
1: certo.
0: ecco, diciamo. E questo è come è dimostrato Bruxelles 1, convocata da Matteo Angioli, come è dimostrato lì, il dibattito è divenuto immediatamente di alta portata per i nomi di coloro che hanno partecipato, ma in questo momento Matteo Angelo e tutti siamo a una corsa contro il tempo per poter diffondere presso il mondo, diciamo, della filosofia del diritto e non solo quello, quel testo per un'edizione definitiva, perché noi riteniamo che questo può avere un valore culturale, civile, di importantissimo rilievo in questo momento, molto di più di quanto purtroppo non servì il libro di Julien Benda contro la tradizione dei chierici. E
1: Tradimento, il tradimento,
0: scusami,
1: il tradimento.
0: io ho
1: Hai
0: detto
1: detto la tradizione,
0: trahison.
1: no, la tradizione.
0: Ah, beh, sì, no, scusami, io
1: No,
0: credevo aver detto la trahison,
1: no, hai
0: perché
1: detto la tradizione, no, il
0: benissimo, vabbè, ma
1: tradimento.
0: tanto sanno di che parliamo.
1: Sì, ormai è che.
0: Certo.
1: C'è
0: Certo,
1: anche chi lo ha comprato.
0: la trahison de Clercq,
1: Sì, l'hanno
0: sì,
1: trovato in libreria, io te l'avevo
0: ma,
1: detto che
0: no,
1: c'era
0: ma questo anche,
1: dell'Einaudi.
0: no, anche questo lo so, ci sono, mi pare che anche qualcuno me le ha mandato per copia, una di
1: Addirittura,
0: queste.
1: ma tu lo avevi già, quindi in originale, immagino.
0: L'avevo,
1: Va
0: era un
1: bene,
0: mio testo, se ce l'ho non lo so, non credo. E quindi adesso torno a dire, allora questo congresso dovrebbe essere quello nel quale la riflessione su Cesare e Pietro, la riflessione sullo Stato di diritto, diciamo gramscianamente liberale, perché ho ricordato 2 o 3 domeniche fa quella puntualizzazione fatta in carcere proprio da Gramsci, che disse, passando come io auspico dalla dittatura del proletariato alla egemonia di classe, eccetera, questo è indubbio che è immaginabile all'interno della forma di Stato democratico liberale. E questo ci ho tenuto a ripeterlo ormai 4 o 5 volte, perché mi pare in
1: Sai, è
0: effetti.
1: controverso, ma insomma,
0: Come?
1: è controverso, ma non apriamo
0: Sì, io
1: questo.
0: aspetto le controversie.
1: C'è una mensola di libri,
0: No,
1: Marco.
0: no, ma no, sì, la metto dei libri, ma voglio dire la controversia, visto che lo dico da 5 domeniche,
1: Ah, tu dici,
0: che
1: senti.
0: viene qualcuno che
1: Ah,
0: l'avrebbe
1: vabbè, si può
0: preso.
1: organizzare un dibattito.
0: Sì, ma voglio
1: Organizza Lembo,
0: dire,
1: che è
0: ma
1: più
0: di per
1: competente
0: sé
1: di
0: una cosa
1: me.
0: controversa, se uno se le vede per 5 domeniche di serie,